0: Trasmissione a tra poco con le vostre domande, i vostri vocali, e ben arrivato anche al nostro Manuel. Un saluto alla regia di Roma. A domani.
1: Cose di calcio.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
4: Ciao direttore, sono Paolo Ferrara. Vorrei dire una roba, nel senso che sono molto preoccupato per Cagliari perché sono in forma. Meno male che secondo me si è un po' fermata la questione che forse recuperiamo qualcuno. Ma è vero che si è fatto male il ragazzo lì, Ovusu? E se sai qualcosa su Raum, anche se ho sentito che c'è il Barcellona anche lui dietro, se c'è possibilità di prenderlo a parametro zero il prossimo anno? Per me è un gran bel giocatore, ho visto con la Germania, è un gran bel giocatore. Cosa ne pensi? E se Cambiaso va a gennaio, e forse anche il fantasma che cammina, il fantasma formaggino lì, ecco, minus. Ti ringrazio e forse Juve.
5: Buongiorno ragazzi, Stefano. Allora, intanto spiegate al vostro interlocutore, Ivan Cardia si chiama, che Ruggeri non è più un giocatore dell'Atletico Madrid, ma è stato trasferito all'Aston Villa, quindi gioca in Premier. Incredibile che un esperto da voi interpellato di calcio non sappia dove gioca un giocatore. Secondo, riguardo a Cambiaso, sono tutte considerazioni che state facendo secondo me senza criterio, perché Cambiaso è un giocatore che piace a Spalletti a prescindere. In tutte le dichiarazioni che ha fatto sul giocatore ha sempre espresso fiducia incondizionata. Quindi, fino a quando Spalletti rimarrà alla Juve, probabilmente, almeno sicuramente fino a giugno, Cambiaso rimarrà un giocatore della Juve. Ciao!
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
0: Ben ritrovati, buona giornata, ben ritrovato anche a Manuel in regia, ben ritrovato Paolo Rossi.
6: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Convocato per la partita di questa sera, ho visto le convocazioni del mister, attenzione, questa sera diamo una svolta alla nostra stagione. Paolo, l'Italia ha dato una svolta alla sua stagione, mi ha colpito la risposta, perché oggi dibattiremo un po', sì, domanda, botte, sì, risposta anche con voi da casa, 340-54-25-324. Sulla nazionale, cercando di confrontarla, diciamo così, anche con la Juve, non in tutto e per tutto, però tre giorni fa depressione totale, perdi 1-0, cioè perdi con 2-0 con Belgio, scusa, stavo confondendo con un'altra partita che ho visto, poi ieri vinci alla grande, torna l'entusiasmo, Mancini ci dice si vince pure senza fenomeni, non è cambiato nulla. Allora mi chiedo, servono i fenomeni per vincere o serve una squadra coesa per ripartire con un nuovo progetto?
6: Il bello della radio, sai qual è? È che ogni tanto mi fai domande che mi sembra di tornare al liceo. Questo è il tema.
0: Chi sono in questo,
6: questo
0: momento?
6: È il tema. E sì, allora io di solito nei temi cosa facevo? Classico. Per prendere tempo facevo una premessa che contestava la domanda.
0: Ti fermo. Ragazzi all'ascolto, siete già usciti da scuola. Sì. Quindi non ascoltate Paolo.
6: No, no, io mica, no, non sto mica dicendo che si deve copiare. Io sto dicendo, intanto entra dentro bene la domanda e poi trovi l'argomento vero. Allora,
0: che poi il prof è attento a quello. Che se prof entri nel tema.
6: Esatto, il prof vuole capire se tu sei in grado di ragionare. Di ragionare.
0: Se hai letto almeno il titolo.
6: Io la prima cosa che ti direi istintivamente è che è un po' difficile, non è corretto, paragonare una squadra di club a una nazionale. Perché? Perché una squadra di club... gioca altre competizioni, si confronta con squadre di club, la nazionale non ha il tempo di allenarsi, è una selezione teoricamente dei giocatori migliori e via discorrendo. Dopodiché Mancini che cosa ci fa vedere in questi quattro giorni? Ci fa vedere una versione dell'Italia che sembra addirittura più brutta di quella precedente, cioè di quella che non ha partecipato al mondiale, totalmente soggiogata dal Belgio. Poi lui, in maniera intelligente, secondo me, ha provato a salvare il senso di quella prestazione, ha enfatizzato la parte relativa all'inizio del secondo tempo, quando Kane e Esposito hanno rischiato di pareggiare, ma è emersa una differenza di valori enormi tra Belgio e Italia. Ieri Mancini fa una cosa, secondo me, interessante anche per uno come Spalletti in un club, cioè per Spalletti da noi alla Juve. Cioè, decide di fare tabula rasa, decide di mettere 8 giocatori nuovi, alcuni addirittura non se li porta, cioè sostanzialmente continuate a stare a lavorare in allenamento, non venite, non ho così, non ho neanche il tema dell'indecisione, del poter sceglierli in panchina. Fa una serie di scelte anche su dei veterani, Di Lorenzo, Barella, su tutti. Cambia anche giocatori che avevano fatto benino col Belgio, Cambiaghi, e presenta una squadra che, approfittando delle debolezze altrui, di un clima non favorevole, perché la Turchia giocava comunque con un po' il pubblico di malumore, diciamo, che l'ha dimostrato poi a maggior ragione dopo il 3-0, e mette in scena una squadra che senza fenomeni gioca bene, bisogna darne atto. E quindi sì, è vero, puoi anche vincere senza fenomeni, nel senso che ieri credo che la nazionale abbia messo in luce i difetti della Turchia attraverso che cosa? Un atteggiamento. Abbiamo visto aggressione alta, e su questo la Juve non ha problemi, perché la fa. Abbiamo visto partecipazione collettiva, e su questo mi sento di dire la Juve la fa. Abbiamo visto una cosa che la Juve non fa, cioè gli scambi di prima. Io ho visto tanti dai e vai, tanti triangoli, i due gol, il secondo e il terzo, uno favorito anche dall'incertezza del portiere, però abbiamo visto 4-5 scambi di prima, ben fatti, che hanno portato, in un caso, Kayode a tirare, respinta, arriva Frattesi.
0: Vabbè, lo stiamo rivedendo tra l'altro
6: adesso su
0: questo
6: su Sky,
0: dai e vai, sulla linea bianca dell'area di rigore.
6: E nel terzo gol, un'operazione praticamente simile, questa volta Kayode è riuscito a centrare la porta. Ecco, su quello la Juve invece può migliorare, perché la Juve raramente fa sponde di prima, raramente fa scambi
0: dove
6: stretti.
0: Si ferma il gioco Juve lì?
6: Si gioca nei nostri trequartisti che cercano il dribbling. È raro, tu non vedi quasi mai. Però attenzione, un po' colo e forse molto volte male potrebbe anche aiutare questa cosa. Però è vero che ieri si è dimostrato, mi sento di dire una cosa che spesso succede con le nazionali, che la somma dei componenti ha prodotto qualcosa di superiore. Cioè c'è stato il gioco, c'è stato l'atteggiamento, c'è stata la voglia. Nel secondo tempo, quando l'Italia ha preso un gol balordo, ha subito avuto la forza di riscattarsi, ha fatto una partita più disordinata, ma era anche normale che fosse così, e però il divario di tre reti è rimasto, e quindi certo che si può imparare da questo, si può imparare anche nel resettare in fretta i momenti negativi, perché non era assolutamente scontato, io personalmente non me l'aspettavo, che l'Italia ieri scendesse in campo sicura di quello che doveva fare, tenendo conto che comunque c'è sempre qualche giocatore adattato. Cioè Sebastiano Esposito ha giocato sulla sinistra, abbiamo giocato con tre punte, abbiamo visto però un atteggiamento giusto, tanti tagli interni, abbiamo visto il centrocampo, la differenza la fai lì. Tonali ieri ha fatto anche una bellissima partita e si è visto che ha preso in mano la squadra, ha giocato meglio Fagioli, ha giocato bene Frattesi, ha giocato bene gli esterni che spingevano. E questo si può imparare, qualcosa si può prendere.
0: Guardavo la partita in famiglia, no? E il piccolo osservatore di casa Paolino diceva: probabilmente funziona meglio il giocatore con questi protagonisti, per le caratteristiche. Cioè, l'adolescente mi ha fatto notare che sono le caratteristiche dei centrocampisti, con un occhio diverso da quelle che potevano essere le mie
6: i centrocampisti, se sono di livello, fanno giocare meglio gli altri.
0: Esatto.
6: Ieri
0: cosa, che centrocampo avevamo rispetto alla volta prima?
6: Beh, Tonali ieri ha fatto una grande partita in cabina di regia, mentre non che lui sia un regista, però ieri ha preso in mano la squadra, ho visto più movimento complessivo e quasi tutti i giocatori, evidentemente questo sì, su grande input da parte di Mancini, scaricavano la palla velocemente, verticalizzando appena si poteva, quando non si poteva la tenevano, ma tutto con l'idea: do la palla a quello più smarcato e chi è senza palla si muove per smarcarsi. Siamo principi normali, ma in realtà non lo fai, quando invece tante volte, lo vediamo nella Juve, i centrocampisti servono per dare la palla Ildiz,
0: poi pensaci tu, mi avvicino di un metro.
6: Tra l'altro col Belgio è stata veramente emblematica una situazione in cui proprio hanno dato la palla ai tre davanti e la squadra non appoggiava. Ieri avevi tante alternative di passaggio, sempre almeno due, e chi riceveva
0: la
6: palla...
0: E di restituzione palla.
6: Bravo, e chi riceveva la palla sapeva già cosa fare, non stava a pensare molto, quindi ha funzionato questo. E questo è un elemento determinante per rendere tutto più fluido, tutto più convinto. Ieri insufficienti dell'Italia non abbiamo visto.
0: Hai visto il gol di Zidane a fine partita?
6: Ho visto Zidane
0: calciare il pallone, l'ha messo in porta nell'angolino, portiere spiazzato.
6: Ho visto Zidane felicissimo, battuta, perché ovviamente, alla fine, in un Belgio-Francia ancorato sullo 0-0, due minuti dalla fine, Olisee ha fatto un gol strepitoso. Cioè, per la serie che...
0: Da dove è partito il treno?
6: In quel caso lì i fenomeni invece servono, no? Cioè, avere i fenomeni vuol dire avere 4-5 possibilità in più a partita di fare gol.
0: Vedi che però hai aggiunto qualcosa di molto interessante, perché se vinci 4-1 posso fare a meno di quelli che non avevo, posso fare a meno di quello, non abbiamo fenomeni e va bene lo stesso. Invece poi con lo stesso Belgio 0-0 ancorato sullo 0-0 è una squadra nettamente forte, molto più forte, certo, come la Francia, no? Poi certo, il fenomeno, passaggio di ritorno, come ha puntato l'avversario, ti ha portato al gol.
6: La controprova l'avremo venerdì, se l'Italia...
0: E infatti,
6: se l'Italia...
0: qual è la prova verità per l'Italia? La partita con la Francia o il ritorno con il Belgio o la Turchia?
6: Turchia,
0: che sarà
6: la Turchia poi lunedì prossimo.
0: Turchia,
6: secondo
0: sì,
6: me tutte e due. Mancini ha fatto bene a dire, non dovevamo, come dire, e non è successo nulla né col Belgio né con la Turchia, mi spiego. Io credo che in questo momento l'Italia debba accumulare prove, non debba fare troppi ragionamenti. È abbastanza normale che l'Italia non si qualificherà per le semifinali, per i quarti, scusate, di Nation League. È importante non retrocedere.
0: È importante
6: vuol dire,
0: non retrocedere,
6: perché
0: ne ho parlato
6: poi vuol dire,
0: ieri,
6: al di là delle problematiche legate poi ai sorteggi, al ranking, eccetera, vuol dire essere la Serie B dell'Europa, cioè... Se l'Italia, la Nation League cos'ha di buono? Che ti consente di fare amichevoli di livello. Se tu retrocedi, con tutto il rispetto, ci troviamo poi veramente a dire basta ragionare sull'Italia come era una volta, siamo anche veramente nella crisi, nel pantano. Quindi è importante arrivare almeno prima della Turchia.
0: Ti faccio però questo ragionamento, riflessione, che ho fatto con alcuni genitori. No? Fase finale, chi vince va ai regionali, chi perde resta scende ai provinciali, categorie che seguo ultimamente. Un genitore mi dice: guarda, visto il rendimento, preferirei che la squadra di mio figlio retrocedesse, perché mi sono reso conto, no, che... della dimensione. Allora, la dimensione, non, come dici tu, sarebbe quella, parlo di settore giovanile, ma così solo per fare un esempio, sia quello di rendersi conto però chi sei e da dove parti. Quindi quasi quasi mi verrebbe da dirti non sono d'accordo sul fatto l'Italia retrocede, ma retrocede va a giocare in una categoria inferiore, per modo di dire, no? Dove le partite diventeranno più non decisive per qualcosa, al di là del sorteggio europeo, ma più alla tua portata per farti vedere realisticamente quello che sei. A me sembra che manchi sempre un po' questo paragone, sì, questo vero, metro di giudizio.
6: Vero, però per la nazionale, vedi, la nazionale, se facciamo finta che la nazionale è scalcagnata, ridotta male, poco brillante, però con la Bosnia fosse riuscita a passare in qualche maniera, no?
0: Cioè, in fondo andavi al mondiale,
6: è molto probabile che l'Italia non andava molto oltre i sedicesimi, no? Però eri d'Italia, cioè comunque l'Italia quando parli di nazionale deve essere su un certo livello. Secondo me è più produttivo misurarti col Belgio, vedere che il Belgio, che non ha fatto un grandissimo mondiale, ha fatto un discreto mondiale, è però nettamente superiore a te,
0: confrontarsi però con loro,
6: piuttosto che andare a vincere, tra virgolette, la Serie B della Nations League. Per la Juve è diverso. Io per la Juve mi sono convinto che se oggi noi fossimo reduci da una sconfitta in Champions League, probabile, perché non siamo su quel livello, noi oggi saremmo depressi. Mentre noi abbiamo bisogno invece di avere la consapevolezza della nostra forza. Cosa voglio dire? Voglio dire che la Juventus, nella sua storia, non è un caso, ha vinto prima la Coppa UEFA nel 77, prima di arrivare alla Coppa dei Campioni, ha vinto la Coppa UEFA nel 93, prima di arrivare alla Champions League nel 96. Devi fare questi passaggi. Quindi io credo che quest'anno per la Juve giocare finalmente un trofeo, non per partecipare, ma per vincerlo, è qualcosa di molto importante. Siamo ridimensionati, nel senso che il valore non è quello della Champions, e su questo siamo tutti d'accordo. Non è che puoi vincere l'Europa League e necessariamente sarai competitivo in Champions. Però abbiamo bisogno di realtà. E la realtà della Juve è questa, secondo me. La nazionale è un po' diversa, perché la nazionale, nonostante i disastri degli ultimi 12 anni, ha un nome per cui ti devi misurare per forza di cose con Spagna, Francia, Inghilterra, Portogallo e Belgio, perché tanto poi quando andrai ai mondiali, se ci andrai, saranno quelli gli avversari. E quindi è proprio come dire, la natura dei tornei che cambia un po' la percezione di quello che sei.
0: Paolo, abbiamo quasi chiuso questo primo blocco. Siamo partiti dalla nazionale, ma abbiamo fatto questo parallelismo con la Juve. Lo chef, il nostro amico chef di Riyadh, mi ha detto che la Juve, perché lui mi parla sempre con quello che trova nel frigo, mi ha detto che è un minestrone non riscaldato, ma dove c'è qualche broccolo di troppo, cavolo di troppo, che sono due alimenti che contrastano. Servirebbe un po' di più una patata americana.
6: Allora, intanto è importante dire
0: per
6: una
0: addolcirla,
6: cosa.
0: Hai fatto per bene. Migliorarla. Allora, è importante. Siamo all'ora di pranzo, mi sono permesso.
6: Io non sono uno chef, ho mangiato prima di venire in onda, quindi posso tranquillamente affrontare il tema. Guai a pensare, secondo una vecchia logica, nel minestrone ci può stare tutto.
0: Bravo!
6: Uno chef giustamente dice, no ragazzi, tanto se andate in tanti ristoranti fanno degli ottimi minestroni, proprio perché il bilanciamento degli elementi è fondamentale. E quindi però io ti dico questo, che secondo me il minestrone della Juve è un po' diverso da quello che abbiamo scritto nel menù. Cioè nel menù abbiamo scritto una cosa, come nome, minestrone
0: di...
6: alla Paolino, e mi ha detto, ma cos'è alla Paolino? Vuoi leggere gli ingredienti? Poi però, secondo me, la miscela di questi ingredienti potrebbe anche riuscire a darci dei sapori nuovi, perché ce lo siamo detti, no? In questa prima fase di stagione, l'altro giorno ho letto questo articolo.
0: Cioè, dov'è che abbiamo barato?
6: No, che gli scarti, la cucina povera, sta facendo miracoli. Quindi noi abbiamo preso degli scarti, degli ingredienti di scarto, e questi ingredienti di scarto, che dovevamo vendere, non erano adatti alla Juve, volevano andarsene via, eccetera, eccetera, oggi sono quelli che ti danno più sapore. Quindi io dico che oggi parlare della Juve dando un percorso definito, preciso, è sbagliato, perché siamo già stati molto sorpresi. E io penso che ce ne saranno altre di sorprese, che non è detto che saranno positive, però le variabili di crescita di questa Juve sono enormi, secondo me. Sono molte. E non possiamo dire, questa Juve avrà questo bomber, non lo sai, però non puoi neanche dire. Faccio un esempio, visto che ne avete discusso sicuramente precedentemente e ho sentito dai vocali, ha cambiato fuori dai giochi, cambiato fuori da, da, perché non si sa mai, perché abbiamo visto rianimati alcuni giocatori che pensavamo perduti. Quindi secondo me più cresce la concorrenza interna alla Juve, più ingredienti di questo minestrone che avevamo un po' sottovalutato potrebbero sorprenderci. Questa almeno è la mia speranza e anche la mia forma di curiosità, francamente, quest'anno rispetto alla Juve.
0: E infatti oggi, Mensa Juventus, ci sono quattro minestroni diversi.
6: Quattro moduli diversi.
0: Quattro moduli diversi. Si diverte anche il nostro chef. Senza i nazionali, Spalletti prova in allenamento la Juve. Che verrà, bello questo, mi hai fatto sorridere. L'ho capita adesso, a scoppio ritardato. Meglio tardi che mai, diciamo, cosa, con che trasmissione siamo arrivati a fare? Però questo è il nostro modo di raccontarvi la Juve con affetto e con passione. A tra poco. Bravo Paolo Chef, bravo.
1: Cose di calcio.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. È tornata l'Italia, almeno per una notte, il 4-1 contro la Turchia di Montella, rifilato su un campo appesantito dalla pioggia battente, e il riscatto che gli azzurri e i tifosi italiani attendevano dopo periodi davvero bui per il calcio italiano. La nazionale, rimaneggiata da Mancini dopo la sconfitta con il Belgio, vince contro la Turchia in Nations League grazie alle reti di Bastoni, Frattesi, dell'esordiente Kayode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi è salvo grazie ad Yılmaz, autore anche di una seconda rete poi annullata. Sentiamo il CT Mancini dopo il match.
8: Sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata. È stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
7: E con 6 gol in 11 partite con la maglia della nazionale italiana, partendo dagli anni 90 in poi, è Pio Esposito il migliore di sempre con la maglia azzurra. L'attaccante della nazionale ha dedicato il gol alla nonna e poi ha commentato l'esordio del fratello Sebastiano.
9: E niente, ce la siamo goduta al massimo, ci siamo divertiti e sono contento per il suo esordio.
7: Secondo i tifosi turchi, invece, Vincenzo Montella è il responsabile del momento no della Turchia, sconfitta all'esordio contro la Francia e ieri contro l'Italia. A Bursa i supporters locali hanno chiesto a gran voce le dimissioni dell'ex Milan e Fiorentina, che in conferenza stampa ha escluso la possibilità, non ho nessuna intenzione di dimettermi, credo nel lavoro fatto. Sentiamolo.
10: Noi abbiamo bisogno di serenità, di recuperare, perché numericamente non siamo tantissimi, anche al netto delle essenze importanti che abbiamo, e lavorare sulle cose che sono mancate.
7: E nella stessa giornata di Nations League, la Francia di Zidane supera in trasferta il Belgio 1-0 e si porta così al comando solitario della classifica, in attesa di ricevere l'Italia venerdì prossimo. Nella Lega B, importanti successi di Bosnia e Svezia. Siamo al basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna, mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre, sconfitte nel turno precedente. Palla 2 alle 20:30. E comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Klaipeda alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte alla Palatalercio alle 20. E in chiusura il tennis, giornata di finali a Chengdu tra Fokina ed Urkac, ma anche ad Hangzhou, dove invece sarà derby russo tra Daniil Medvedev e Andrei Rublev, con Daniil avanti 7-2 nei precedenti. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Quale sarà la ricetta di Spalletti alla ripresa, caro Paolo? Perché un editorialista, quello al tuo fianco oggi, senza i nazionali Spalletti prova in allenamento la Juve che verrà. Allora, intanto parto da un aspetto. La sosta così lunga è più utile o più dannosa rispetto alla sosta quando durava un po' meno? Perché ho visto tutti salire sul carro della sosta più lunga, così abbiamo spazio per le nazionali, poi cominciano a riflettere, ma troppo lunga, devi metterci in mezzo l'amichevole, quella che la Juve gioca venerdì alle 12.30, che Radio Bianconera seguirà con la Cremonese di Licina, come si pronuncia. Spalletti, che ha concesso la scorsa settimana 5 giorni di pausa, tanti, che secondo me servono, e quindi mi sono confrontato con alcuni preparatori, bene anche mentalmente recuperare quelle energie, ma gli altri che vanno via, ma ci sono tanti giocatori che sono rimasti, la nazionale italiana a Coverciano, quindi fai un po' di scarico, fai mantenimento, cioè può essere più utile o più meno. E poi compare, perché mi ha colpito questa notizia di ieri, che Gasperini con la Roma ha mantenuto lo stesso programma. Partendo da queste differenze, non dov'è la verità, dov'è la cosa giusta, dipende da ambiente a ambiente, come ti poni tu rispetto a una pausa così lunga che, a dire il vero, poi non ti dà molte possibilità di fare certi tipi di lavori? Ma io ho messo in evidenza, proprio sull'editoriale di Tutto Juve di oggi, per chi vuole, se lo vada a leggere, senza i nazionali Spalletti prova in allenamento la Juve che verrà, ma se non ha nessuno, ne ha 7 di movimento, c'è Milik che può giocare in Coppa Italia e l'amichevole, puoi provare con determinati giocatori fare dei lavori individualizzati, tecnicamente individualizzati, no? Quello devono fare più tecnica. E Marocchino ieri ci ha spiegato anche questo, è vero, sfrutti per colpire di testa, per colpire meglio di testa, cioè ti soffermi su queste esercitazioni, ma anche parlavi di Cambiaso, so che molti criticano quello che è, ma se fa parte del minestrone magari cerchi di impiegarlo e metterlo e addestrarlo per fare meglio la fase di inserimenti in mezzo al campo, di inserimenti alla McKennie, visto che hai, e secondo me mi dicono che un lavoro particolare è stato proprio quello di cominciare a ragionare Cambiaso, McKennie, guarda cosa fa l'altro e adattati al lavoro di. Mi sembra un esperimento che non cambia la vita, ma che può aggiungere qualcosa al minestrone Juve.
6: Ma secondo me, guarda, io credo che invece la pausa lunga sia stato un bene, perché diluisce nel tempo gli spostamenti, perché fa staccare davvero la testa, perché se tu hai 2 settimane di pausa, tendenzialmente comunque quei 3-4 giorni di stacco li fai, però poi sei già subito coinvolto nella partita che devi preparare, mentre invece qui tu non devi preparare la partita, tu hai un tempo lungo per preparare un pezzo di stagione, perché quando si rientrerà, come ben sappiamo, si gioca ogni 3 giorni e ti giochi tanto, perché siamo sempre lì. Lo sappiamo bene noi che negli anni scorsi siamo arrivati a novembre già con le ossa rotte, magari con un percorso europeo non deciso, ma con qualche piccolo problema, ma anche con alcune virtù, eccetera, eccetera. Quindi io credo che in questo momento, per un giocatore, in questa settimana, andare a fare allenamento poter provare delle cose e non avere la pressione che hai quando gli impegni si avvicinano sia molto positivo. Poi ogni allenatore, anche in ragione di quello che vede nella squadra, concede o non concede del riposo. Guardate che ormai, insomma, ogni tanto mi sembra che i tifosi abbiano nei confronti degli atleti una sorta di spirito vendicativo, no? Tu non sei sto per la palla, allora stai sul campo, eccetera, eccetera. E io penso che invece la
0: un po' servirebbe,
6: un po', no, una... ma io mi auguro che quando si facciano che le sedute si guardi molto l'aspetto tecnico. E aggiungo, io quando sento interviste agli ex giocatori, ti dicono quasi tutti che loro lavoravano sul campo per il loro piacere e per la loro esigenza di migliorare, perché un giocatore non è mai arrivato fino in fondo, quindi è sempre lì che prova qualcosa. Io penso che questa pausa sia servita tanto, servirà tanto, e che Spalletti effettivamente può già lavorare su una cosa che hai dato la definizione giusta, sulle connessioni, perché non esiste solo il modulo, esiste chi c'è dentro quel modulo e come lo interpreti. Cioè io diffido molto degli allenatori che pensano: ah, ma io sono un allenatore da 4-3-3, mi dai 4-3-3, tu mi dai i giocatori, io te li metto col 4-3-3, perché 4-3-3 è la mossa che permette di vincere. Io mi fido molto del: io scelgo il modulo in base ai giocatori e poi all'interno di quel modulo mi vado a costruire dei nessi, delle connessioni, perché se tu metti nel 3-4-2-1 Cambiaso e McKennie, che sono due giocatori che hanno una libertà di movimento non banale, se riesci a costruire quel rapporto è tanto di guadagnato. Ma lo stiamo vedendo con Çelik, visto dalla Turchia, messo nel lato migliore, ha reso meno comunque.
0: Vero. Quindi, ha partito di più.
6: Quindi in realtà,
0: mentre la Juve abbia detto l'esatto opposto.
6: Esatto, quindi in realtà conta molto il contesto. E io credo che in questo momento nella Juve delle possibili connessioni interessanti ci sono. Cosa intendo dire? Intendo dire che secondo me quello che abbiamo visto nell'ultima settimana, cioè il 5-0 al Necni Mega e il 2-0 all'Atalanta, non è stato casuale. È stato qualcosa che è stato anche in termini naturalmente di risposta caratteriale, perché eravamo dal buco nero di Sassuolo-Juve, ma è stato anche qualcosa di provato in allenamento, di più riuscito. Avete visto come Spalletti avesse ragione a dire: per noi McKennie è l'uomo decisivo, lo voglio a tutti i costi, deve essere in campo, ci aggiusterà tanto, ed è andata così. Però secondo me McKennie non potrà giocare tutte le partite e bisogna trovare tante connessioni possibili. Quindi io credo che, ripeto, su questi legami la Juve possa crescere molto. Non è automatico che li trovi, e non è automatico che quando li trovi permangano sempre, perché sono legami ancora fragili. Ma iniziamo a crescere, iniziamo a renderli un po' più saldi, e secondo me potremo vedere una Juve bella, perché la Juve dell'ultimo periodo, dell'ultima settimana, è stata anche una Juve bella, il che non guasta.
0: I quattro minestroni Juve di Spalletti passano al 3-4-2-1, al 4-2-3-1, al 4-4-2, al 4-3-3. Per quelli che sono rimasti, adesso sono i movimenti, poi i due portieri, eccetera, come sistemeresti Milik con Kolomwani? Non può giocare in campionato, non può giocare in Coppa Milik. Come sistemeresti McKennie con Cambiaso? No, perché come hai detto tu, nel 3-4-2-1 McKennie e Cambiaso, quel braccetto magari di sinistra funzionerebbe.
6: Allora, Milik lo sistema, cioè già il fatto che possa giocare solamente la Coppa Italia, lo sistema
0: facendolo
6: giocare in Coppa Italia. Quindi Milik per me è un uomo comunque d'area che sa uscire fuori.
0: Tra l'altro col Sassuolo, Tra l'altro giocheremo col Sassuolo.
6: Quindi
0: a Torino.
6: Quindi io penso che Milik debba fare il centravanti. Poi lui è molto bravo a trovarsi la posizione, a fare sponde, a tornare indietro. Può anche giocare con un'altra punta vicino.
0: Quindi da 4-4-2?
6: Anche, sì. Perché forse la Juve proprio con Milik che potrebbe farlo, quel tipo di discorso.
0: Quindi vedendola in Coppa Italia, vedendola con la Cremonese.
6: Cambiaso e McKennie... allora... A me piace McKennie quando nel 3-4 gioca esterno, perché lui ha un modo di interpretare il ruolo molto interessante. Ti va a fare pressione, ti fa i tagli interni, fa saltatore, sa mantenere l'equilibrio. Quando la Juve ripiega indietro ti va a fare il quarto difensore. Quindi a me McKennie così piace. La Juve potrebbe benissimo esprimersi con McKennie da un lato, Cambiaso dall'altro e due centrali di centrocampo. Metti Sarr e Douglas Luiz, per dire, no? E, io penso che, ripeto, di carte ce ne siano tante. Sarebbe interessante capire se Spalletti vede in McKennie o Cambiaso i giocatori che possono giocare anche in un centrocampo a tre. Quella sarebbe una variabile molto nuova.
0: Infatti questa sarebbe stata la...
6: Quella sarebbe una variabile molto nuova. E per me Cambiaso tante volte verrà utilizzato nel 4-2-3-1 avanti.
0: 4-2-3-1.
6: A fare la tattica.
0: Ne parlavamo ieri con Domenico Marocchini.
6: Per me è quello, perché poi lui è uno che quando rientra crossa molto bene. E quindi in una gara dove hai bisogno di un centrocampista in più, secondo me lui lo va a piazzare davanti, un ruolo che peraltro ha già fatto e ha fatto anche discretamente bene.
0: Da dove partiresti per arrivare a quel modulo lì, fosse quello giusto? Stiamo facendo gli esperimenti teorici sulla lavagna di Radio Bianconera, qui a cose di calcio.
6: Allora, io non so la risposta, però ti partirei da un'esigenza. L'esigenza è duplice.
0: Che mi sembra intelligente come ragionamento. Parto dall'esigenza.
6: Io intanto individuo il problema. Poi risolvo, poi cerco le soluzioni.
0: Qual è il problema?
6: Il problema, secondo me, è che Alibegovic e Conceição, o Nico, per fare i nostri giocatori, devono tirare, devono trovare modo di tirare. Lo sanno fare, l'abbiamo visto, perché hanno segnato tutti. Devono trovare modo di tirare da fuori e contemporaneamente, quindi avrebbero bisogno anche di un attaccante che gli faccia le sponde. Quindi in questo senso, per me, Alibegovic, Nico e Conceição forse avrebbero bisogno del Voltemade che ti prepara la palla. Però la Juve ha in Colomani il giocatore che secondo me più accende l'attacco, cioè che cambia posizione, ti trova la profondità, va sul lato, ti fa saltare il banco, ti dà più dinamismo, ti dà più potenza, e la conciliazione delle due non è semplice. Quindi bisogna trovare il modo di far sì che, come dico sempre, che la Juve abbia 3-4 giocatori da doppia cifra, da 10 gol a testa almeno, perché io non credo che la Juve sarà strutturata per avere il bomberone da 20. Io credo questo.
0: E questo l'abbiamo ripetuto spesso e volentieri. Paolo, mi butterei velocemente su qualche vocale, no? Se vogliono parlare di minestrone o se abbiamo aggiunto noi qualcosa di inutile al minestrone, ascoltando dei vocali appunto, perché poi sto attendendo notizie da parte del Consiglio di Amministrazione Bianconero, sì, che potrebbe forse, al di là di darci il dato da approvare poi in assemblea all'inizio di novembre, quindi un mesetto di attesa, quella che seguiremo e che abbiamo sempre seguito puntualmente, potrebbe portare, forse ci dicono, anche ad un cambio di presidenza. Cioè, se oggi l'assemblea degli azionisti, cioè scusate, il CDA decidesse o lanciasse l'invito a cambiare presidenza, dovremmo incominciare a cambiare la scaletta delle nostre puntate, perché per un presidente che se ne va, uno deve poi entrare. Ma ascoltiamo, non su questo tema, su altro, i nostri radioascoltatori.
12: Buongiorno direttore, buongiorno Paolo. Una
0: Ciao
12: curiosità.
0: Consigliere di amministrazione.
12: Sono Agostino da Sanremo. Una curiosità. L'eventuale arrivo alla presidenza di Del Piero praticamente escluderebbe a breve un ritorno di Andrea Agnelli. O eventualmente ci sarà la possibilità di fare, diciamo, coesistere Alessandro Del Piero col presidente, con Agnelli.
0: Allora,
12: secondo me uno esclude l'altro.
0: Uno esclude l'altro. Allora, è un po' come tu hai fatto la premessa all'inizio, no? Della domanda, il tema, eccetera. Questa è la classica risposta.
6: Te la faccio io la domanda adesso.
0: Che fa arrabbiare il professore. Sei d'accordo che questo vuol dire che non hai letto attentamente.
6: No. Vuol dire che
0: sto scherzando, stai amico di Sanremo.
6: Che mentre il professore lì che ti vuole interrogare sull'uomo di Neanderthal, tu ti stai leggendo la fantascienza, per me.
0: Esatto, il giornaletto, quello lecito.
6: Che sia ben chiaro, l'abbiamo fatto tutti. Allora io ti faccio la domanda.
0: Tranne Emanuele.
6: Ma non per non rispondere, Agostino, perché io risponderò Agostino. Poi a quello che tu hai

0: Ieri sono una roba. Quando si parla di Juve, ognuno, e di calcio in generale o di sport, ognuno ha il suo desiderio, ok? Però l'altro giorno il mondiale di ciclismo l'ha vinto Gregario di Pogačar, che non era minimamente calcolato, perché nel mondiale di ciclismo può capitare che va tutti via il Gregario, gli altri iniziano a dire: allora tu cosa fai? Segui tu? No, seguo io. E Gregario vive una giornata che non aveva neanche immaginato. Quello può succedere. Nel calcio c'è un po' più di costruzione razionale. Allora, al di là dei desideri, perché diciamolo diversamente, ma chi è che in questo momento tra i tifosi della Juve non sarebbe eccitato dall'idea di Alessandro Del Piero presidente? Uno. Chi è che non sarebbe eccitato dall'idea del ritorno di Andrea Agnelli? Due. Perché? Perché già solo per riconoscenza, per quello che è stato Del Piero e per quello che è stato Andrea Agnelli. Ok, io vi chiedo, quanto credete reale e realistica questa situazione?
1: Bella domanda. Io vi aggiungo un altro pezzo di domanda. Vi super eccitereste per il ritorno di Andrea Agnelli o di più per l'arrivo in quel ruolo di
0: Alessandro Del Piero?
1: Voglio fare un po' il cattivello, voglio complicarvi la vita. Però intanto avete visto, hai visto Paolo, che da domanda lecita, riflessione sul CDA, il primo messaggio
0: è... La domanda dopo, se avete risposto a questa, sai come succede nei questionari, se avete risposto sì, se avete risposto no. Se avete risposto che non credete che Andrea Agnelli tornerà e non credete che Alessandro Del Piero diventerà presidente, vi chiedo che cosa deve succedere perché tornino,
1: si avveri una delle due condizioni,
0: una delle due o tutte e due, perché altrimenti, ripeto, secondo me facciamo un po' di fantascienza. Cioè, la fantascienza è che se torna Del Piero è un segnale che non torna Andrea Agnelli. Io segnali non ne vedo né da una parte né dall'altra.
1: Chiaro.
0: Se però voi ne vedete, me li dite, perché segnali.
1: Allora,
0: non è che basta che arrivi Andrea Agnelli a caselle che sta tornando, ecco, per intenderci.
1: Ognuno...
0: O Del Piero che ieri furbescamente ha messo se stesso in giacca e cravatta, sto tornando, cosa vuol dire.
1: Allora io ve la semplifico, do una mano nella soluzione del problema, Secondo me non sarà più presidente della Juventus Ferrero a breve.
0: Ma tu la semplifichi? Così la complichi?
1: No, la semplifico.
0: A breve.
1: È segnato il suo destino.
0: Ok.
1: A breve.
0: Breve intendi quindi già adesso?
1: Sì. A breve.
0: Ok.
1: Che vuol dire? Che non vuol dire, quindi allora se ne apre una delle due possibilità. Dico che probabilmente il consiglio di amministrazione potrebbe dirci che i giorni...
0: Io ho rimesso la condizionata perché è venuto caldo.
1: È venuto caldo. Io l'ho fatto apposta negli ultimi 5 minuti, così poi ti lascio
0: quindi,
1: la patata bollente.
0: Quindi?
1: Non lo so.
0: Che nome è il presidente?
1: Pensi
0: che oggi venga detto che il mandato di
1: scadrà il prossimo.
0: Sarebbe una notizia.
1: Scanavino, tempo fa.
0: Ok.
1: Ferrero.
0: Hanno compiuto il loro percorso.
1: Non so che cosa capiterà dopo, ma potrebbe capitare. È un impression, tanto per parlare con il linguaggio che tanto vi piace. Andiamo a vedere se adesso da questo argomento passiamo al 4-4-2 della Juventus, perché è molto probabile invece. O su Del Piero?
2: Dalla risposta di Paolo... Sicuramente ne avevate già parlato prima, ma io lavorando purtroppo non ho potuto sentire
1: le
2: vostre
1: tua, è colpa
2: considerazioni
1: di Paolo.
2: Iniziali.
1: No.
2: A percentuali do Del Piero 30 e 70 Agnelli comunque. E scusate ancora se non ho potuto sentirla prima.
1: Ma non devi chiedere scusa. No,
0: perché non avevamo parlato.
1: Non avevamo parlato prima.
0: Assolutamente.
1: E fosse anche tu stavi lavorando seriamente. Lui aveva campato delle idee come le mie.
0: Di Agostino. E che Agostino dà per sicuro il fatto che o uno o l'altro arrivino. Cioè dice 30...
1: Sta parlando di speranze.
0: O di speranze.
1: Io l'ho capito, si sentiva il cuore battere.
0: Io vi sto dicendo perché sì... E perché no? Ecco, tipo Gianni risponde: io sarei contento di Agnelli, ma credo che la possibilità sarà zero per tutte e due. Cioè, lui non ci crede per niente.
1: Ti ha letto nella mente?
0: No, io non dico zero. Io dico 0,4. Cioè, nel senso che...

0: zero. Io con la Juve non lo dico mai più per nulla. Non lo dico mai più per nulla, nel senso che può capitare di tutto. Però,
1: beh, anche da 0-4 può diventare
0: ho delle sensazioni su perché certe cose non capitino. Per restare a Del Piero, che Del Piero secondo me fa una bellissima vita, e se diventi presidente della Juve quella vita lì non fai più. Cioè, non è che Del Piero rimane commentatore di Sky, va in giro per il mondo, pagato dagli sponsor, fa un sacco di iniziative, cambia la natura.
1: Devi cambiare poi tariffa Wi-Fi.
0: Devi cambiare tariffa Wi-Fi.
1: Devi cambiare gestore.
0: Io sospetto che, diversamente da Totti, che probabilmente ambirebbe un giorno a rientrare nella sede a Roma, già solo perché metterebbe la sua statua, probabilmente, no? Del Piero è una persona che ha girato il mondo e che io credo voglia continuare a girare il mondo per il suo interesse, per la sua curiosità, anche per la sua libertà. Quindi io non sono così convinto. Poi qualcuno potrebbe dire, però attenzione, Del Piero
1: potrebbe essere lo step successivo.
0: Presidente della Juve è una carica talmente di prestigio che andrebbe a chiudere il suo cerchio. Però io ho presente il percorso che ha fatto Boniperti, ho presente il percorso che in generale hanno fatto tutti coloro che alla Juve hanno preso delle cariche di responsabilità. Non vieni nominato, stai a studiare, stai anni dentro certi meccanismi per capire. Quanto ad Andrea Agnelli, perché io penso che Andrea Agnelli non tornerà? Perché faccio fatica a pensare che per ben due volte John Elkann va a chiamare Andrea Agnelli stabilendo un nuovo accordo di famiglia senza aver vinto qualcosa. Io ho questa sensazione qui. Poi aggiungo, non sono neanche così certo che Andrea Agnelli voglia tornare alla Juve.
1: Vi do anche il mio pezzo di risposta, che si avvicina molto alle percentuali tendenti allo zero, ma che possono essere diverse dallo zero, dallo 0,4, ma che non arrivano a fare cartello per entrare nel governo bianco-nero, quindi percentuale bassa. Ma voi ve lo immaginate, al di là di quello che ha detto Paolo, un cambiamento di Del Piero seduto sulla poltrona bianconera? Sì, potrebbe anche meritarlo, pensarci, eccetera.
0: Sì, certo.
1: Ma in queste condizioni, cioè l'uomo che deve poi andarsi a prendere i pani e i pesci dopo una vittoria, dopo una sconfitta, cosa che non fa neanche Giorgio Chiellini, che ha un altro ruolo. Cioè, in questo momento, qual è la percentuale di rischio nel fare nel gestire in un certo modo la presidenza della Juventus? Quindi penso più di no che di sì. Secondo, ritengo che Andrea Agnelli, come Del Piero, come chiunque che possa vantare di meritare più di altri la presidenza, no? Di candidarsi, sì, di essere candidato, ricandidabile per la presidenza, possa ambire, ma magari non in quel ruolo. Quindi sono due posizioni che vedo partire in asti di partenza, ma che non vedo concretizzabile nel ritornare o fare per la prima volta il presidente della Juventus, più per Andrea Agnelli rispetto, no, a Del Piero, tanto per essere chiari. Però le percentuali restano lì, sotto lo sbarramento del 3-4%, tu che sei un politologo.
0: No, ma il presidente, allora intanto bisognerebbe capire che cos'è un presidente, ma il presidente nella Juve è sempre stato, e per forza di cose, di due profili. Uno è presidente della rappresentanza, no? Che però aveva una sua forma di competenza forte. Chiusano, stiamo parlando di uno dei più grandi avvocati d'Italia, per cui una società di calcio ha bisogno di un avvocato, e metto Chiusano legato alla Fiat, legato alla famiglia, eccetera. L'altro è essere anche voce della proprietà, Andrea Agnelli, cugino del maggior azionista, quindi componente della famiglia Agnelli. Altrimenti è stato Boniperti, ma a parte che stiamo parlando di un'epoca fa, ma Boniperti, prima di diventare presidente della Juve, è stato 8 anni a fare il dirigente, e nel momento in cui ha imparato tutto è diventato l'uomo dei conti. Cioè non era il presidente, non era Boniperti, quando prende la presidenza non è più l'ex giocatore, è il dirigente che è in grado di guidare una società che all'epoca aveva 30 impiegati? Non lo so, oggi ne ha 500, oggi è internazionale, quindi è tutto un altro film. Bettega, che è stata una grande figura, non è stato il presidente. Non era presidente,
1: vicepresidente era... onorario.
0: Ok, ma era una figura all'interno della dirigenza che rappresentava Juve. Presidente oggi, chiunque prende il ruolo di presidente, sì, attenzione, non si confronta con la gestione Ferrero, si confronta con la gestione Agnelli. Per cui l'Andrea Agnelli bis verrebbe giudicato sull'Andrea Agnelli 1. E l'Andrea Agnelli bis, 9 scudetti, non li vincerà mai più.
1: E allora...
0: E Del Piero verrebbe giudicato con Andrea Agnelli. Ma veramente...
1: In un periodo diverso.
0: In un periodo totalmente
1: completamente diverso.
0: Diverso
1: rispetto
0: quindi
1: a
0: io
1: quello.
0: Credo che questo fa sì che sia un film per noi sentimentalmente importante.
1: Interessante.
0: Ma... Poi mi sbaglierò perché io vi ho lasciato quel 0,5
1: e allora,
0: di possibilità di sorpresa.
1: E allora io vi lascio in ottime mani di Cose di Calcio, di Paolo Rossi. La patata bollente la sposto solo verso la sua postazione. Aria di cambiamento su quella seggiola c'è. Vi lascio questa provocazione. E se diventasse presidente, rivoluzionando un po' tutto quello che è capitato adesso, magari non subito a novembre, ma quello è il percorso, vedere un Carnevali alla Marotta
0: ci
1: con
0: sta,
1: una ricollocazione di
0: sì.
1: Staremo a vedere, sembrano sì, comunque segnati i giorni per il presidente Ferrero, ma non che abbia fatto meglio o peggio di prima. Temporalmente c'è la volontà di cambiare e di ricollocare, ma forse non quei due nomi che abbiamo fatto.
0: Ci sta.
1: Noi ragioniamo così, non ci siamo accaniti, non c'è una verità. La verità arriverà magari già oggi con le indicazioni del Consiglio di Amministrazione. Paolino torna domani, sempre con Cose di Calcio, sempre con Paolo Rossi, martedì, mercoledì e giovedì, a partire dalle 14. Adesso tema?
0: Il tema è come vi sentite.
1: Vi sentite?
0: State
1: qui,
0: bene, state
1: dopo
0: male, siete annoiati dalla pausa nazionale, siete incuriositi da Juve, siete disincantati, pensate che invece questa Juve possa fare grandi cose. Adesso siamo freddi, dai, siamo esatto più o meno a metà di questa pausa e quindi un po' di cose le abbiamo assimilate. Come vi sentite? Qual è il vostro, la vostra percezione di Juve che avete?
1: Bello, bello, bello. Poi dopo un minestrone lanciato con la sua ricetta tipica del nostro chef di Riyadh, lo chef Maurizio, è il momento di capire.
0: Comunque,
1: cosa, come
0: buongiorno,
1: avete...
0: messaggio carino. Buongiorno, allora chi sarà il presidente? Lui vi ha risposto. Lui vi ha risposto. Ha detto Carnevali. La tua carta.
1: La mia carta è Carnevali, che potrebbe fare quello, ah, non
0: sì,
1: quell'altro. Sale qualcuno, si sposta, consigliere.
0: Che vorrebbe dire.
1: Ci puoi mettere qualsiasi
0: vorrebbe
1: cosa.
0: Vorrebbe dire che il
1: questo
0: lavoro
1: è il piano.
0: Il lavoro
1: e nessuno
0: di questi
1: entra.
0: Mesi sarebbe stato molto apprezzato dalla proprietà.
1: Questo è il piano e non si cambia piano per il prossimo triennio, quinquennio. Indicazioni precise. Forse abbiamo ragionato su un post di Alessandro Del Piero. Manuel lì che sta
0: così,
1: sudando.
0: Così io e Inter avrebbero due presidenti che sono amicissimi. Pensa alla vita cosa porta.
1: X.
0: Quindi
1: X.
0: Pensa alla vita cosa porta. Sarebbe divertente.
1: Se volete aggiungere qualcosa di più interessante, sicuramente riuscirete a farlo in questa ora che manca al termine di Cose di Calcio XL. Io vado in redazione, vado a sentire Ferrero, ma quello della Nutella, il figlio. Ciao, a domani. Ciao Paolo,
0: ciao,
1: buon
0: ciao,
1: lavoro.
0: Ciao.
2: Cose di Calcio.
3: Radio Bianconera Time. Radio
4: Bianconera. Sono le 15 e 5 minuti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La cronaca in primo piano, una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone nel centro di Bolzano. L'incidente è avvenuto nella mattinata intorno alle 10:20 in via Garibaldi davanti a uno degli ingressi del centro commerciale Walter Park e nelle vicinanze della stazione ferroviaria. L'allarme è scattato immediatamente. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente e stanno ricostruendo la posizione della piccola e del furgone nei momenti eventi che hanno preceduto l'impatto fatale.
5: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso dopo essere stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione in un suo ufficio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero state disposte dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati.
6: Le difese dei tre 007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione in cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
5: Gli esteri, prende una piega inaspettata il caso del presunto piano di attacco nei pressi della base RAF di Fairford nel Regno Unito. Gli accertamenti effettuati sui tre furgoni fermati domenica scorsa non avrebbero portato al ritrovamento di esplosivi funzionanti. I cinque uomini fermati, tutti cittadini britannici di età compresa tra i 23 e i 25 anni, erano stati inizialmente arrestati per presunti reati legati agli esplosivi e successivamente anche con l'accusa di preparare un atto terroristico. Ieri sono stati quindi tutti rilasciati su cauzione, anche se rimangono sotto indagine.
6: Lo stretto di Hormuz è aperto, fatta eccezione per il petrolio iraniano, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando che se l'Iran avesse l'arma nucleare la userebbe. Intanto i Pasdaran accusano gli Stati Uniti di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran e mandano una lunghissima lettera ai cittadini americani, in particolare a studiosi, studenti e giornalisti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington.
5: Lo sport, Aston Martin ha annunciato ufficialmente il rinnovo per la stagione 2027 dei contratti del canadese Lance Stroll e dello spagnolo Fernando Alonso. La prossima sarà dunque la quinta stagione consecutiva con la stessa coppia di piloti per la scuderia del mondiale di Formula 1. In casa Ferrari arriva intanto l'ufficialità, confermata la piena fiducia in Fred Vasseur nel suo team.
6: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
3: Radio Bianconera
7: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Vogliamo parlare con voi, regia Manuel. Ricordo una cosa, intanto il nostro numero di telefono 340 5425 324 per i vostri vocali, i vostri messaggi, ma oggi se qualcuno vuole intervenire in diretta ci facciamo anche un let's goal e quindi ci mandi il suo messaggio per poter partecipare a una telefonata insieme a me e dirci un po' quello che ci siamo raccontati nella prima ora tra cambiamenti della Juve in campo, e cioè i vari moduli che abbiamo provato anche un po' ad analizzare con Antonio Paolino, e cambiamenti in dirigenza, e cioè questa ipotesi di un nuovo presidente. Vedremo naturalmente se col comunicato del CDA che si sta facendo oggi ci saranno da questo punto di vista delle notizie, delle novità. Vado a leggere, Claudio, io dico solo una cosa, lasciamo stare tutto ciò che a noi tifosi interessa meno, ma proviamo ad immaginare di vedere Andrea Agnelli e Alessandro Del Piero nella dirigenza Juventus. Quanto entusiasmo, quanti ricordi, quanta gioia. Ma sicuramente, dopodiché, bisogna sempre pensare che le persone, quando scelgono di assumere una carica, non lo fanno per il passato, lo fanno per scrivere il futuro. Anzi, aggiungo, attenzione quando si ha un passato così ingombrante, così importante, perché i paragoni rischiano di cancellarti. Succede agli allenatori, avete presente? Marcello Lippi è uno dei pochi allenatori che quando è tornato alla Juve ha fatto bene, ma comunque quando si parla di Marcello Lippi è molto più probabile che la gente faccia ricordi il primo ciclo, perché in quel ciclo vinse tutto, piuttosto che il ciclo in cui ci andò vicino, vinse due scudetti ma non vinse una Champions. Trapattoni per tutti è il primo Trapattoni, non il secondo, dove non è riuscito più a vincere scudetti. Allegri ancora di più, è il primo Allegri, non il secondo. Quando si torna, già per chi è in campo è molto molto difficile ripetere se stesso, perché sono altri contesti, perché tu sei invecchiato, perché non hai più quei giocatori, perché magari, anzi magari, togliamo anche il magari, perché sempre e comunque vieni sempre valutato per quello che sei stato, e quindi puoi anche fare molto bene, ma non farai mai probabilmente, faccio fatica a pensare che uno che torni a Juve da vincente che è stato riesca a riprodurre e a migliorare il percorso che ha fatto, perché a Juve tendenzialmente quelli che vincono ci stanno per parecchi anni, e quindi anche quando si parlava del famoso fantasma di Conte, Conte se arrivasse oggi gli direbbero minimo vogliamo lo scudetto, perché tu hai già ereditato una squadra da settimo posto, l'hai trasformata in una squadra che ha fatto addirittura il record di imbattibilità, e quindi quando assumi una carica che hai già avuto è molto problematico. Io rispetto ad Andrea Agnelli e Alessandro Del Piero ho fatto dei ragionamenti che mi sembrano realisti, cioè rispetto a quello che oggi è il loro ruolo, rispetto a quello che oggi è la Juventus, e quindi rispetto alla difficoltà di incontrare, diciamo così, le due situazioni, il contesto della società e la posizione dei due soggetti in questione, Alessandro Del Piero e Andrea Agnelli. Andiamo a sentire un vocale e vi ricordo il Let's Go col quale potete partecipare, quindi ci mandate il vostro messaggio, Emanuele vi richiamerà e interverrete in diretta. Vocale.
8: Buongiorno Radio Bianconera, Massimo da Pordenone. E io tra i due, come presidente, direi 50-50, perché sinceramente per entrambi avrei dell'entusiasmo e per entrambi avrei dei dubbi. Mi riferisco ai dubbi riguardo Del Piero, perché comunque, ok, uomo di sport, ma per fare il presidente e gli interessi con le situazioni politiche e sportive che ci sono adesso, bisogna essere, diciamo, sgamati, avere conoscenze, avere, diciamo, non avere scrupoli, un po' come Marotta, ecco. E per quanto riguarda invece Agnelli, i dubbi sono che comunque si vinceva quando c'era Marotta alla Juve, quando se n'è andato è iniziato il declino, però d'altro canto, come a livello di amore per la maglia e voglia di vincere, entrambi sarebbero le persone giuste, quindi 50-50. Ciao Massimo da Pordenone.
0: Ciao Massimo. Beh, io condivido quello che dici, aggiungo, io penso che sul piano delle relazioni Del Piero, come tutte le persone fortemente intelligenti e aggiungo anche discretamente empatiche, e Del Piero lo è tanto, Del Piero riuscirebbe a costruire una propria capacità diplomatica, perché ce l'ha, perché non è uno polemico, è uno molto intelligente, è uno che sa muoversi, è uno che se parla viene ascoltato. Però la politica sportiva, appunto, è qualcosa di diverso rispetto a un ruolo che oggi lui ha, e che Del Piero potrebbe fare consulente di una squadra di calcio, e sicuramente sotto il profilo tecnico sarebbe straordinario avere un parere di Del Piero. Io dico che quando tu sei presidente di un'azienda, oltre a rappresentarla, ed è Piero in questo senso, sarebbe chiaramente la persona che più la può rappresentare, perché della Juve ha conosciuto tutto, perché della Juve ha dimostrato di esserne innamorato, è venuto in Serie B, è rinato con la Juve, ha chiuso da vincente. Devi avere la capacità di costruire la cultura dell'azienda. Che cosa intendo dire? Vi faccio un esempio. Vi faccio un esempio che secondo me è quello più indicativo. Andrea Agnelli è la... quindi faccio riferimento anche al secondo personaggio che ha indicato il nostro vocale. Andrea Agnelli e le women. Che cos'è un grande presidente? Andrea Agnelli è colui che ha capito le potenzialità del calcio femminile in Italia, che ha capito come fosse fondamentale per la Juve andare a occupare quello spazio, che l'ha fatto con ambizione, cioè non prendo il titolo sportivo, partecipo alla Serie A, ma sono una squadra di tante, no, faccio un investimento reale e faccio anche un investimento simbolico. Con Andrea Agnelli la Juve va a giocare allo Stadium, la Juve femminile, la famosa partita che avrebbe deciso il campionato con la Fiorentina, e ci sono 40.000 persone. E do una dimensione progressivamente internazionale a questa che non è un esperimento o un'avventura, è l'apertura di un nuovo settore. E un presidente ha anche questa capacità, ha questo modo di interpretare la realtà, di capirne prima di ogni altro lo sviluppo possibile. Quando Andrea Agnelli chiede alla società di organizzare Juve Fiorentina, ve lo posso assicurare perché ero dentro, la società vive tutto questo anche con un effetto sorpresa, non se lo aspettava, riteneva che fosse un po' presto forse per andare a misurare la popolarità del calcio femminile, ma il fatto che ci fosse lo Stadium, che ci fosse una Juve già affermata, che aveva seminato bene, ha portato ad accelerare un processo che poi non è mai raggiunto, perché oggi la Juventus non li fa 40.000 allo stadio, la Juventus Women, anzi purtroppo non ne fa neanche 4.000. Questa dimostrazione della difficoltà. Però un presidente deve avere questa capacità. E non è semplice. Non è semplice, devi ragionare. Cosa avrebbe Del Piero di sicuramente dalla sua parte? Io vi dico, neanche solo o soltanto quello che lui ha fatto in Juventus, ma la sua frequentazione del mondo. Del Piero ha conosciuto tanti sportivi, tante realtà in giro per il mondo, e questo ti può tornare utile, assolutamente. Però aggiungo un elemento di criticità per entrambi, per Del Piero e per Agnelli. Per Del Piero la criticità è che, ripeto, lui è stato in una Juventus che oggi non c'è. E quindi la criticità sarebbe che tu dovresti essere garante di qualcosa che non è detto assolutamente che sia, come dire, probabile che torni a essere grande. Uno, per Andrea Agnelli, io sono brutale, Andrea Agnelli è uno sconfitto dalla sua idea della Superlega. E come si fa a tornare a cavallo della Juve quando hai perso una battaglia del genere? Che è la battaglia che avrebbe trasformato il calcio in bene e in male, lasciamo perdere. Ognuno di noi può avere la sua idea di come è andata le cose. Ma Andrea Agnelli può realisticamente tornare fino a quando il calcio viene organizzato dall'UEFA? Io la vedo un po' dura, francamente, ed è per questo che penso che siano due suggestioni con dei valori diversi, ma che faccio fatica a pensare che arriveranno a concretizzarsi. Agnelli presidente, Alex vice, scrive Vinny dalla Florida, ma io non ne sono neanche di tanto convinto, perché al di là della facciata non penso che il rapporto tra i due sia così amichevole. Non si sono lasciati proprio bene, poi il tempo naturalmente è giudice, il tempo appiana i difetti, ma non, i difetti nei rapporti, ma non penso che questo sia il possibile futuro. Lele Allora, Cannevali, presidente alla Marotta, e Del Piero, vice alla Nedved. Questa potrebbe essere una chiave. Dopodiché però aggiungo, a me fa un po' sorridere una cosa quando noi parliamo di Del Piero. Che noi in società abbiamo la terza bandiera della Juve per numero di presenze. Cioè non è che non abbiamo proprio nessuno. Cioè, nella Juve i tre giocatori che hanno avuto più presenze sono stati Del Piero, Buffon e Chiellini. E Chiellini sembra che non esista. Cioè, tra virgolette, se c'è un presidente, se c'è uno che dovrebbe avere in questo momento più possibilità di diventare presidente, perché? Perché ne ha la cultura e persino la competenza manageriale. Chiellini è uno che ha studiato tantissimo. È una bandiera della Juve. Ha attraversato tutto il periodo. Ha anche ottimi rapporti, per quel che mi risulta, con l'intera famiglia Agnelli, sia con John Elkann che con Andrea Agnelli. Eppure di Chiellini o non se ne parla o se ne parla male. E questa è una cosa curiosa. Come se fosse responsabile di questi anni. Ed è curioso perché è una bandiera della Juve. Questo a dire, ecco perché io penso che Del Piero si guardi bene dall'avvicinarsi. Perché se una bandiera della Juve, che non mi sembra che abbia delle responsabilità particolari, viene considerata addirittura nulla dai tifosi come possibile presidente, vuol dire che tu diventi presidente alle prime due partite che hai perso, ti sei già bruciato la credibilità in questo mondo. Quindi io non lo so. Luca, Del Piero presidente in questa accozzaglia di società non ci credo assolutamente. Alex ha troppe cose in ballo, non ci credo che si sieda dietro una scrivania. Beh, se Del Piero pensa che questa sia una cozzaglia di società, sicuramente. Io penso che Del Piero abbia ben presente che cos'è la Juve, le potenzialità della Juve, il valore della Juve, e quindi sarebbe anche onorato certamente di una nomina, dopodiché e sarebbe anche forse onorato della sfida, perché come abbiamo detto sarebbe molto problematica, non è la società che lui ricorda, che ha vissuto. Però è sempre la Juve, e la Juve, se la riporti nella sua grandezza naturale, entri già nella storia per questo. Però, come ben sa Del Piero, non basta un presidente. Non basta un presidente, altrimenti tutte le squadre nominerebbero il giocatore simbolo e sarebbero a posto. E invece non va così. Andiamo a sentire un vocale. Non abbiamo? Allora vado a leggere un messaggio. Caro Paolo, che torni o meno Andrea alla Juve, la discriminante non è certamente la Superlega. La Porta e Florentino sono sempre lì. Inoltre Andrea è stato fatto fuori dalle plusvalenze, è una giurisprudenza locale discutibile. La Superlega è uno degli elementi. Cioè non facciamo il paragone col Barcellona e Real Madrid, che hanno intanto un'altra potenza e un altro potere politico rispetto alla Juve, tanto è vero che non sono state minimamente, non è che il Barcellona e il Real Madrid in questi anni, soprattutto il Barcellona, hanno avuto qualche problema. Il Barcellona ha avuto anche un mercato bloccato, però l'unico di fatto tra virgolette vittima di quell'operazione è stato Andrea Agnelli. E io non ho sentito troppe, non ho letto troppe interviste di Čeferin critiche nei confronti di Barcellona e Real Madrid, e soprattutto dei loro massimi dirigenti, perché Andrea Agnelli è rimasto un po' attaccato a quella vicenda. Andrea Agnelli avrebbe dovuto fare esattamente quello che hanno fatto le decine di presidenti che avevano aderito alla Superlega. Cioè nel momento in cui si è accorto, purtroppo per lui ci si è accorti praticamente in tempo zero, dopo due giorni, che questa manovra non sarebbe riuscita, lui ha deciso di rimanerci attaccato, mentre altri no, altri ne sono fuggiti, si sono rimangiati la questione, perché Andrea Agnelli aveva l'idea che in tempi brevi ci sarebbe stato modo di dimostrare che aveva ragione. E vi ricordate anche tutta la questione della nuova società A2A, che avrebbe dovuto riuscire a ricostruire un progetto nuovo di Superlega. Io ho letto tante interviste, però la realtà mi dice che la Champions League in questo momento è egemone ed è padrona del calcio europeo distribuendo sempre più soldi. L'altro giorno c'era questa inchiesta in cui si raccontava che la Champions League, rispetto alla sua nascita, ha decuplicato i suoi introiti in maniera clamorosa. Quindi oggi ecco perché è importante far parte della Champions League, perché se non ne fai parte diventi automaticamente più povero rispetto alla concorrenza. Quindi io non vedo elementi a oggi per i quali Andrea Agnelli possa tornare a Juve, a meno di un cambio di proprietà, che la vedo dura, perché faccio fatica a pensare che John Elkann decida di vendere pensando che arrivi il cugino a prendere la Juve. Io francamente ogni tanto vedo che questo film si crea nel tifo, ma non vedo delle ragioni, cioè non vedo degli elementi. Posso vedere delle speranze del tifo, perché ripeto, uno che non ha sentimenti di gratitudine per Andrea Agnelli, a prescindere da come è andata a finire la storia, per me non riconosce la realtà. Cioè, abbiamo avuto 9 scudetti di fila, abbiamo fatto 2 finali di Champions, abbiamo costruito delle squadre pazzesche, non avendo il fatturato per farle, per competere con i big europei. Francamente, abbiamo anche provato la strada Cristiano Ronaldo per accorciare un gap e diventare tra le più forti d'Europa. Non ci siamo riusciti, ma ci siamo messi in condizioni di provarci. Quindi il giudizio sulla gestione di Andrea Agnelli può essere critico rispetto al finale, e io personalmente lo sono. Sono molto critico rispetto all'ultima parte di Paratici, a tutto il discorso delle plusvalenze, e anche, se vogliamo, all'operazione di Cristiano Ronaldo, a prescindere dal fatto che il Covid ha dato una mano a farla diventare un problema. Però resta il fatto che siamo usciti da un periodo buio a dominare il calcio italiano e a sfidare le leggende del calcio europeo. E quindi abbiamo vissuto un decennio fantastico. Però che ci siano oggi le condizioni perché Andrea torni, io non le vedo. Non ho un minimo, se non il fatto che, ne abbiamo anche parlato, mi ha colpito l'intervista di Giraudo, perché mi è sembrato un grande endorsement verso John Elkann, e siccome penso che queste operazioni non si facciano mai dopo 20 anni così per fare, ho pensato che ci possa essere, tra virgolette, un nuovo equilibrio di famiglia. Ecco, perché poi nella famiglia Agnelli ci sono questi periodi in cui si è molto divisi e poi si è uniti, diciamo, si seppellisce l'ascia di guerra e si torna nell'armonia e si costruiscono dei progetti comuni insieme. Io però credo che questa volta forse la frattura sia un po' più ampia di quella che magari si registrava quando c'erano Gianni e Umberto, che poi alla fine comunque erano sempre vicino alla squadra, a prescindere dell'ala che stava in quel momento lì governando la squadra. Andrea Agnelli è scomparso dai radar e l'hanno fatto scomparire, quindi non mi sembra che in questo momento abbiamo questo tipo di situazioni. Pier mi scrive: Paolo, io non mi auspico e non so se sia opportuno che Andrea rientri in società, ma per ragioni diverse dal fattaccio Superlega. Non so a quali ti riferisci, se ti riferisci all'ultima gestione di Andrea Agnelli e a, quindi anche al peso debitorio col quale si è chiusa la sua gestione, lo capisco. Io ripeto, penso che la questione Superlega abbia complicato terribilmente i rapporti politici a livello europeo della Juventus, e non sono un dettaglio, questo sono qualcosa di molto grosso, e sono qualcosa che ha inciso anche sulla squalifica che poi la Juve ha ricevuto, e mi sembra che da questo punto di vista la battaglia sia stata non persa, di più, strapersa, perché noi siamo usciti dalla gestione di Andrea Agnelli con di fatto una punizione in Italia e l'esclusione in Europa. Quindi la struttura, diciamo, politica messa in campo da Andrea Agnelli è crollata come un castello di carte, purtroppo, e questo è un elemento che va considerato, perché non è che l'abbiamo ricostruita bene. Ci fermiamo, piccola pausa, vi ricordo sempre la possibilità di intervenire al Let's Goal, ma ne parliamo ulteriormente nell'ultimo blocco.
9: Cose di calcio.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti e apriamo con il calcio. Finalmente un po' di luce in fondo al tunnel. Giovanni Malagò vive giorni complicati a causa della posizione in bilico come presidente FGC per la mancanza del tesseramento in fase di candidatura alle elezioni di giugno. Ma almeno ieri sera alla nazionale un sorriso gliel'ha strappato dopo la netta vittoria sulla Turchia a Borsa. Vincere in uno scenario climatico così complicato, con tutto lo stadio che spinge con i ragazzi ventenni, mi porta a dire che questo è solo il primo passo, ha detto l'ex numero uno del CONI. Della nazionale ha parlato anche il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, a margine della giunta CONI urgente che ha votato per il commissariamento della federazione pesistica. Ieri sera ha detto: abbiamo goduto, abbiamo visto un'Italia che ha giocato e ci siamo divertiti anche noi. Il calciomercato, l'infortunio che terrà fuori il difensore Emil Holm per un periodo non inferiore ai 3 mesi, ha convinto la dirigenza del Bologna ad accelerare per consegnare a Palladino un esterno di fascia destra in grado di sostituire lo svedese. In prova in questi giorni a Casteldebole l'ex azzurro, già esterno di Torino ed Inter, Matteo Darmian. Il 36enne svolgerà qualche test e poi verrà presa una decisione. Formula 1, la Ferrari allontana l'autocandidatura di Christian Horner e dà fiducia a Fred Vasseur. È quanto emerge dagli ambienti di Maranello dopo giorni di voci e di indiscrezioni. In queste ore i vertici hanno mandato segnale di vicinanza al team principal francese, alle prese con uno dei momenti più complicati della sua gestione, iniziata nel 2023. La fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c'era e continua ad esserci, è stato ribadito, esprimendo dunque la determinazione a guardare avanti. Vogliamo concentrarci sul lavoro e migliorare le performance, con umiltà e pieno focus sul futuro. Si comincia dall'appuntamento di questo fine settimana in Malesia, a Sepang, dove non si corre dal 2017. Intanto è ufficiale, Fernando Alonso e Lance Stroll saranno insieme in Aston Martin anche nel 2027. Dopo le varie voci circolate che potevano far pensare a un ritiro dello spagnolo dal mondo della Formula 1, poco fa è arrivata l'ufficializzazione da parte del team del rinnovo a lungo termine per entrambi i piloti. Non usa mezze misure il presidente di Aston Martin, Lawrence Stroll, e in occasione dell'annuncio del rinnovo dei suoi piloti va dritto al punto, lanciando di fatto una grande sfida: siamo qui per vincere. Basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna, mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre, sconfitte nel turno precedente. Palla 2, ore 20:30. Comincia oggi anche l'Eurocup con due squadre italiane subito impegnate. Si comincia alle 18 con il debutto di Trento sul campo del Neptūnas Klaipėda in Lituania. Alle 20:30 spazio ai vicecampioni d'Italia di Venezia, di fronte Francoforte. Ed è tutto, a più tardi.
7: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
9: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
7: che segue la tua squadra.
11: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta. Cose di calcio.
0: 340-5524. Oggi, dopo la prima ora con Antonio Paolino, con il nostro direttore, abbiamo ragionato anche molto sulla presidenza, su Del Piero, su Andragnelli, su queste suggestioni che ogni tanto escono fuori. Sapete benissimo che oggi c'è il consiglio di amministrazione, ci si aspetta magari qualche novità, e abbiamo provato a ragionare su che cosa potrebbe arrivare in ordine alla presidenza. Ci sono già stati tanti vostri messaggi, abbiamo anche dei vocali e quindi andiamo ad ascoltarne uno sotto la tenta regia.
12: Beh,
0: di
12: francamente, buongiorno Massimo D'Alecce. Francamente mi piacerebbe sapere quale squadra della Serie A nel periodo di Covid non abbia avuto problemi. Ricordiamo che l'Inter non ha pagato gli stipendi con l'era Conte, e noi invece abbiamo pagato per tutti quanti per le plusvalenze, che poi che plusvalenze sono state non sappiamo, perché noi effettivamente avevamo giocatori. Io più che colpe ad Andrea Agnelli, io la darei e continuerei a dare sempre alla Federazione Gioco Calcio, che questo doppio pesismo ha distrutto la Juventus. Quindi tante colpe ad Andrea Agnelli non le darei, perché 9 scudetti significa la storia del calcio, quindi assolutamente nessuna colpa. Se sei indebitato è stata colpa del Covid ed è stata colpa di una federazione che non l'ha tutelata la Juventus, anzi l'ha affossata per quella politica che va avanti dal 2006 e alla quale noi ci stiamo sottomettendo in maniera assolutamente barbina. Quindi Andrea Agnelli da costruire una statua per me, e niente, questo è.
0: Allora, io penso che quando si fanno dei ragionamenti sul complessivi sulla gestione di Andrea Agnelli, dobbiamo distinguere, credo, alcuni aspetti. La Juve non è andata in deficit perché c'è stato il Covid. La Juve è andata in deficit prima del Covid. Il Covid ha aggravato una situazione come tanti, e ciò che è successo nel 2022-23, quando poi si è chiusa l'era Agnelli, siamo tutti d'accordo sul doppio pesismo, siamo tutti d'accordo sulla enormità della pena che ha avuto la Juve, e quindi questo l'abbiamo affrontato tante volte in quegli anni, che Andrea Agnelli non abbia saputo costruirsi politicamente la difesa, però mi sembra evidente, francamente, e mi sembra evidente che ad un certo punto l'azionista della Juventus, il maggior azionista della Juventus, abbia deciso che era ora di finire, di avere segno meno. Poi non è che la situazione si sia aggiustata, sia ben chiaro, però Andrea Agnelli, ripeto, nel momento in cui fa due operazioni di segno diverso ma ugualmente per portare la Juve a uno stadio dove non era, e mi sto riferendo a Cristiano Ronaldo e alla Superlega, sapeva di fare un passo che non era esattamente quello della nostra gamba, e ha pagato il prezzo. E ripeto, poi siamo tutti, oggi ne parliamo col senno di poi, e chiaramente abbiamo tutti una percezione di un certo tipo. Quando è arrivato Cristiano Ronaldo, molte voci contrarie non ce n'erano, ma che la Juve di quell'epoca potesse comprare un Cristiano Ronaldo, io direi che quantomeno era discutibile, e che la Juve, nella persona di Andrea Agnelli, si esponesse così tanto su un progetto come la Superlega, che poteva essere anche più interessante del mondo e poteva essere la svolta del calcio, ma che è stato gestito con un autogol clamoroso, credo che ce lo possiamo dire, perché non si è mai visto un progetto così ambizioso crollare nello spazio di 3 giorni. Questi per me sono gli errori di Andrea Agnelli. Poi che la federazione abbia con noi un doppio pesismo, bene, ce l'ha sempre avuto, ma dal 2006 al 2023 qualche barriera per questo l'abbiamo costruita anche grazie ad Andrea Agnelli. Io non mi perdonerete, e non c'entra niente con il processo, non ritengo corretto che la Juventus abbia fatto la politica delle plusvalenze, vedi lo scambio Pjanic Arthur, in quella maniera, che era un artificio contabile, che non vuol dire che meritavamo la penalizzazione, tutt'altro, ma non vuol dire approvare quel tipo di politica. Non approvo la politica di arriva bene che è stato messo da Andrea Agnelli, non approvo i 12 milioni per Vlahovic. Quindi qualche errore importante tale da perdere il suo posto, Andrea Agnelli purtroppo l'ha fatto, e questo io credo che sia incontrovertibile. E a maggior ragione, se si pensa che ci siano dei poteri altri, bisogna trovare il modo di saperli affrontare. Andiamo con Let's Go, andiamo da Adriano da Garino. Ciao Adriano, buongiorno.
13: Let's Go. Ciao Paolo.
0: Ciao Adriano. Allora, ciao, facciamo ciao. Come a scuola quando ci sono le interrogazioni. Intanto ti do il tema libero. Di cosa vuoi parlare?
13: Ma di quello che parlavi adesso, di Andrea Agnelli.
0: Vai.
13: Io mi chiedo come si fa a criticare Andrea Agnelli. Ragazzi, Andrea Agnelli ha preso Ronaldo, ha preso tutto. È stata colpa sua che è arrivata al Covid. Vi ricordo che la Juve è l'unica squadra che ha pagato tutto. Ci sono delle squadre che hanno vinto scudetti dopo che dovevano sparire, non hanno pagato niente e dovevano fallire, portare i libri in tribunale, detto da uno della Covisa. Cioè, perché dobbiamo criticare? Noi juventini, perché ci dobbiamo fare male da soli sempre? A criticare Andrea Agnelli mica è colpa sua, è arrivato al Covid, la Juve aveva 300 milioni di stipendi da pagare, mica sapeva che arrivasse il Covid. E poi combattere con la federazione, non vinci mai, perché vincono sempre loro. Ci hanno condannato per le plusvalenze, 3% del fatturato della Juve sono le plusvalenze. Atalanta ci aveva il 28, 38, non so quanto, e le altre squadre. C'era un direttore sportivo all'Inter che era il re delle plusvalenze, il giornale, quello che neanche non lo nomino. Ragazzi, noi li abbiamo rovinati, quei 9 anni al calcio italiano, perché loro nel 2006 pensavano che la Juve morisse. Siamo tornati, li abbiamo messi in un angolo, 9 anni, e questi ci hanno fatto di nuovo pagare quello che non dovevamo pagare. Secondo te,
0: perdonami, quindi Andrea Agnelli non ha commesso mai un errore?
13: No, ha messo, ma mica non so Dio se non fa qualche errore. Gli errori hanno fatto, ma Andrea Agnelli l'errore più grande è stato mandare via Marotta. O se lo mandavi via dovevi metterle una clausola, tu non puoi andare, perché Marotta è passato da noi a loro e ha portato tutto quello che dovevamo fare noi, l'ha portato da loro. Quello è stato lo sbaglio più grosso che ha fatto Andrea Agnelli, lo sbaglio più grosso. Ma figurati se non ha sbagliato pure lui, perché cioè, i ragazzi sbagliano tutti. Io a Moggi li voglio bene di un'anima, al direttore Moggi. Ragazzi, ma con Moggi, se vi ricordate che abbiamo vinto l'Intertoto? Vi ricordate, no?
0: Certo.
13: Vi ricordate che abbiamo giocato l'Intertoto con Moggi? Cioè, non è che Moggi ha fatto chissà cosa. Vabbè, erano altri tempi, era un altro calcio, che si non dovevano tutti quei soldi che servono adesso. Ma ragazzi, ma Andrea Agnelli in 9 anni ha vinto, in 12 anni ha vinto più di tutti. Ci è mancato il minimo, perché nessuno si ricorda. Ma la finale col Barcellona, dammi il rigore sull'1-1 e poi vediamo come finisce la partita.
0: Ma scusami, Adriano, ma a te sembra che ci siano tifosi così critici con Andrea Agnelli che fai questo intervento?
13: A me mi sembra che sì, ci sono, ma non solo con Andrea Agnelli. Ci sono, perché Paolo, sappiamo bene, siamo tanti, se non possiamo cioè ragazzi, ma noi, cioè noi siamo sempre una critica. Vinciamo, abbiamo giocato contro nessuno. Perdiamo,
0: ma questo, questo fa cioè, parte del...
13: Tu, sì, no,
0: hai detto tu, siamo squadre... tanti. Guarda che quello, gli anni di Andrea Agnelli non c'erano tutti soddisfatti, eppure si vinceva, te lo bravo, posso assicurare.
13: Bravo, bravo, bravo, bravo. Tu sai, io sono abbonato, ragazzi, io pago 1.800 euro ogni anno per vedere le partite con i miei figli. Cioè, tu sai quanta gente veniva allo stadio. E abbiamo, mi ricordo una partita che quasi ho bisticciato con uno, che abbiamo fatto 3-3 col Parma e quello era tutto incazzato. Oh ragazzi, ma c'è di cosa stiamo parlando? Cioè noi non siamo stati capaci a fare un coro per Cristiano Ronaldo, abbiamo avuto il più forte al mondo, ma perché giustamente siamo un tanti, Paolo, non abbiamo festeggiato 5 scudetti, andavamo allo stadio, uscivamo e andavamo a casa.
0: Quello è un po' colpa di Andrea Agnelli, però, Quello lì qualche responsabilità ce l'ha sul fatto che non abbiamo festeggiato alcuni scudetti.
13: Sì, può essere che ce l'ha, ma a me non mi ha chiamato Andrea Agnelli non andare a festeggiare.
0: No, certo.
13: Solo che quando sono uscito fuori non c'era nessuno. Perché cosa ce ne facciamo dei scudettini, ho sentito
0: certo,
13: dire.
0: Certo,
13: certo. Io ho sentito dire.
0: Oggi capiamo.
13: Adesso sai cosa gli dico? Adesso piangete che uscite fuori dalla Coppa Italia con l'Atalanta e prima vi lamentavate che vincevate gli scudetti.
0: Adriano, chiudiamo con l'oggi. Dove arriviamo quest'anno? Qual è, visto che sei un tifoso anche da stadio, qual è la tua speranza?
13: La mia speranza è sempre di vincere. Ma cioè, io quello che ho visto fino adesso, ti parlo fino adesso, ho visto quello che c'era l'anno scorso. E io ti dico di più, lo sbaglio più grosso è stato rinnovare a Spalletti. Perché noi abbiamo perso la Champions grazie al dottor Spalletti. Perché tu quando mi pareggi in casa col Verona, mi pareggi in casa con perdi con la Fiorentina, poi vai, lì non c'è santo che tenga, lì sono tutti.
0: Sono partiti a vincere.
13: Noi dovevamo andare in Champions, perché vedi adesso il rosso che abbiamo sono i soldi della Champions.
0: Sì, ragazzi, sono anche Champions. I soldi della Champions, purtroppo eravamo già in rosso prima. La Champions, la mancata Champions non ci aiuta. Adriano, grazie per il tuo Let's Goal.
13: Grazie Paolino, e vi ascolto sempre, vi voglio bene.
0: Grazie Adriano, che ha espresso con grande passione le sue idee. E infatti, ad esempio, Cinzia scrive: io sono d'accordo con questo ascoltatore al 100%. Michele ci ricorda: il Covid è arrivato per tutte le squadre. Maurizio da Osimo: io credo che Andrea Agnelli abbia fatto benissimo i primi 5 anni, ma poi solo disastri e debiti. Speriamo venga Alex oppure Carnevali presidente. E poi qualcuno mi parla degli avvocati della Juve. A me quella sugli avvocati mi fa sempre sorridere, perché sembra che gli avvocati siano i colpevoli delle sentenze. Secondo me non è esattamente così. Gli avvocati fanno il loro lavoro, poi lo possono fare bene o male, e sulla base di quello che succede alla fine si deve valutare. Ma tendenzialmente un principio della giurisprudenza dice che se io chiedo un ergastolo, pubblico ministero chiedo un ergastolo e l'avvocato riesce a ridurmelo a 10 anni, non è che abbia fatto proprio male il suo lavoro. Diverso se chiede l'ergastolo e io non riesco a difenderlo, si prende l'ergastolo, in qualche caso anche la pena di morte, allora lì c'è qualcosa che non funziona nell'avvocato. Ma questa idea per cui gli avvocati sono sempre meglio gli altri, faccio fatica a francamente pensarla. Che ci siano sempre degli avvocati più bravi non lo so, però questo è una mia riserva, perché vedo un po' di giudizi approssimativi su questo. Ma non abbiamo ancora i vocali, andiamo a sentirne.
14: Ciao Paolo, Roberto da Bologna. Ciao, guarda, Roberto. Io sono uno che la penso come te su Andrea, nel senso che lui vuole veramente il bene della Juventus, le vuole talmente bene che non tornerebbe mai, perché sarebbe come l'orso, ti ricordi quei giochi a Luna Park che si sparava l'orso? Ecco, lui sarebbe l'orso, perché ha pestato dei piedi, ha lasciato delle cose dietro di sé, per cui non è sicuramente ben visto da questo sistema. Ecco, se cambiasse il sistema, cambiassero le persone, poi potrebbe anche paventarsi un suo ritorno, ma io non ce lo vedo proprio per questo motivo qua, perché sarebbe sempre sotto tiro. Allora lui rimarrebbe fuori, rimane fuori. Cosa ne pensi?
0: Allora, io faccio sempre fatica a ragionare sul termine sistema perché voglio capire che cos'è, però la dico diversamente, cioè, insomma, è evidente a tutti che Andrea Agnelli ha avuto un conflitto col presidente dell'UEFA molto forte, non è che Ceferin non c'è più, Ceferin c'è, quindi se tu nomini e la Juve in qualche maniera in questi anni ha costruito un rapporto di collaborazione con l'UEFA per evitare che i procedimenti dell'UEFA fossero gravi, ancora più gravi di quello che sono stati il famoso settlement agreement. Quindi io credo che fino a quando ci sarà questa situazione, nominare Andrea Agnelli sarebbe un atto di opposizione.

0: perché questo è successo, e il colpo di Stato è uscito fuori malissimo. Ecco, per me il vulnus, la ferita, è questa. E l'abbiamo pagata. L'abbiamo pagata cara. Quindi dico sempre, se tu vuoi stare dentro il potere, se tu vuoi affrontare il potere, o hai gli strumenti, o hai la cultura, o hai le persone adatte, oppure il potere ti mangia. E Andrea Agnelli è stato mangiato, sinceramente. Quindi, secondo me, questo è stato il problema. Ciao Paolo, criticare negativamente Andrea Agnelli è un'assurdità, nonostante inevitabili errori, ha scritto la storia della Juve, Fulvio da Bari. Ti dico anche di più, per me ha scritto la leggenda della Juve, perché 9 scudetti solo a dirli sembra è un'impresa che io credo che non vedremo mai più da nessuna parte in Italia. Però non erano errori inevitabili, sono errori dettati da una sua esigenza, dal suo desiderio, dalla sua volontà, dalla sua idea di portare il calcio e la Juve su un altro piano, senza costruirsi la cultura per fare questo. Perché vedete, quando Berlusconi, e qui sta parlando uno che è tutto fuorché berlusconiano, ma quando Berlusconi ha voluto spostare in avanti il calcio, l'ha potuto fare, e qui calcio quindi non più la Coppa dei Campioni, ma la Champions League, il calcio trasmesso dalle televisioni, eccetera, eccetera, qualcosa che oggi uno che non ha la mia età non sa neanche che cosa vuol dire. Ma ha cambiato la natura del calcio, l'ha fatto sulla base di due poteri forti che si è costruito, il potere mediatico e il potere politico. E Andrea Agnelli ha dimenticato entrambi, ma proprio l'ha dimenticato, pensando che l'alleanza delle varie società, le più importanti, bastasse, e non rendendosi conto che la politica, il giorno dopo, a livello generale e ancor più a livello inglese, e non capire il calcio inglese, le dinamiche del calcio inglese, il perché alcuni club avessero firmato con te il progetto e altri no, significa non avere fatto forse tutti i colloqui giusti per lanciare il progetto della Superlega. Quello non è un errore inevitabile. Quello è stato... Ma l'ha rivendicato anche, perché quando Agnelli lascia all'ultima assemblea degli azionisti, parla proprio del fatto che lui ha avuto una visione sul futuro, che nel futuro capiremo, e che quindi questa sua, tra virgolette, follia un giorno verrà giudicata diversamente. Io posso essere anche d'accordo con questo, però resta il fatto che ne è uscito fuori, e con lui la Juve, con le ossa rotte, e quindi questo va valutato. Manuel, vocale!
1: Ciao Paolo, sono Antonello da Padova.
0: Ciao Antonello.
1: Giusto per cambiare discorso, siccome il campionato è fermo, volevo farti una domanda così, più per curiosità. Premetto che mi auguro che Spalletti rimanga più a lungo possibile, significa che la Juve va bene, gioca bene e faccia risultati, ma ci sarà comunque prima o dopo un dopo Spalletti. Tu che allenatore vedresti alla Juve dopo di lui, nel senso, o che allenatore ti piacerebbe vedere? Perché io onestamente faccio fatica in questo momento a vedere un nome adatto, ovviamente senza nominare Conte, lasciando perdere Conte. Grazie, forza Juve sempre.
0: Questa domanda ti dico, faccio fatica a rispondere, perché esattamente come te mi auguro che Spalletti abbia successo e che rimanga con noi. Perché faccio fatica a rispondere? Poi te lo faccio, uno o due nomi te li faccio, perché credo che la scelta di un allenatore dipenda dalle circostanze. Cioè, mi spiego meglio, Antonio Conte fu l'allenatore giusto nel 2011, perché oltre a essere un allenatore promettente, era un capopopolo, e la Juve in quel momento lì aveva esattamente bisogno di quello. Andrea Conte allo Stadio delle Alpi sarebbe stato diverso dall'Andrea Conte allo Juventus Stadium appena nato. Poi magari a competenza sarebbe uscita fuori lo stesso, ma noi in quel momento lì avevamo bisogno di un allenatore ipercompetente. rispetto al mondo Juve.

0: cioè che conoscesse fortemente di cosa la Juve in quel momento lì, dopo anni di buio, di difficoltà, dopo la ferita del 2006, c'era bisogno di quell'allenatore lì. Se Conte avesse sostituito Conte, scusate il gioco di parole, nel 2014 ci fosse stato un altro Conte, avremmo sbagliato, perché quella squadra aveva bisogno di serenità, di calma, e abbiamo individuato in Allegri il profilo giusto. Quindi è molto difficile far rispondere a questa domanda, perché bisognerebbe capire che Juve va a ereditare. Io cosa mi auguro? Mi auguro due ipotesi. Ho un profilo giovane e capace, per giovane intendo veramente giovane, cioè che ha iniziato a allenare da poco tempo ma che ha delle idee tali per cui può diventare il nuovo Trapattoni, il nuovo Lippi nella Juventus. Faccio un esempio, Palladino, poi vedremo quale sarà l'evoluzione di Palladino, oppure un'idea totalmente nuova, cioè un'idea su un profilo straniero, su qualche allenatore giovane, Farioli, faccio un esempio, uno che mi sembra che abbia già un'esperienza notevole in vari campionati e che ci permetta di toglierci dall'idea per cui ci vuole l'ex juventino, dall'idea che ci vuole un italiano, cioè che ci apra la testa. Questo sì, questo mi sento, ma ripeto, dipende molto da come finisci, da qual è la condizione di partenza dalla quale ripartire. Volevo ringraziare un nostro ascoltatore, credo Claudio, che mi fa i complimenti. Io non leggo mai i complimenti, però dentro questi complimenti lui mette il fatto che non è facile essere bravi essendo anche tifosi. Io aggiungo, guarda, magari ti stupisco, in realtà per avere un ruolo nella comunicazione Juve ad alti livelli, non ai livelli che ho avuto io, che erano quelli di fare la televisione, ma non di essere la comunicazione Juve. Comunicazione Juve è un mondo molto più ampio e io non ho mai avuto nessun tipo di responsabilità in questo. Forse essere meno tifosi è meglio, perché ti permette di ragionare freddamente. Aggiungo, io se ho commesso, e lo so quando li ho commessi, errori di comunicazione li ho commessi proprio quando sono stato troppo tifoso. E però fa parte della mia natura. L'essere troppo tifosi tante volte ti fa deragliare un po'. Manuel, chiudiamo con l'ultimo vocale.
1: Ciao Angelo a Torino, per quanto riguarda il tono di Agnelli non sono così confidente, almeno non nell'immediato. Per quanto riguarda Del Piero, al di là del post oggi che ha fatto un po' scaldare un po' gli animi noi tifosi, forse i tempi potrebbero essere maturi, anche perché forse è quello che probabilmente anche la società ha capito che ci vorrebbe in questo momento. Quindi anch'io penso che Ferrero, dopo il consiglio di amministrazione, non sta più presidente. Forse sarà Del Piero, un apposito aiuto.
0: E vediamo tra, credo, due ore, di solito la Juve rilascia questi comunicati dopo la chiusura delle borse, che cosa succederà, se avremo notizie di novità forti in casa Juve dal CDA. Adesso io vi lascio al grande Frank Leonetti e dialogate con voi. Grazie a voi per l'attenzione, ci vediamo domani, ciao!
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Radio Bianconera. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Elsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso dopo essere stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione in un suo ufficio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero state disposte dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati.
1: La Digos di Verona ha arrestato un ragazzo di 17 anni residente in provincia di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini sono iniziate nell'autunno del 2025, nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il giovane avrebbe ripetutamente manifestato esplicita ammirazione per i cosiddetti terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca.
2: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato, emissione di fatture per operazioni inesistenti, i reati contestati. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato per una tratta calcestruzzo di scarsa qualità, circostanza di straordinaria gravità per il GIP, le mazzette nascoste nei panettoni regalati a Natale.
1: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
2: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa nordafricana. Il piano prevede il trasferimento al centro di assistenza temporanea di circa 300-400 stranieri che saranno poi identificati dalla polizia. Mentre i migranti venivano disposti in fila questa mattina in attesa di raggiungere gli autobus, un gruppo di 20-30 persone ha superato il cordone di sicurezza correndo sulla sabbia in direzione del centro. Dopo un breve inseguimento, una mezza dozzina di migranti è stata fermata mentre altre sono riuscite ad allontanarsi.
1: Il calcio: brutte notizie in casa Milan. Salamakers ha riportato un infortunio alla caviglia durante l'allenamento e nelle prossime ore sarà sottoposto agli esami strumentali necessari per valutare l'entità del problema. Al momento non sono dunque ancora disponibili indicazioni precise sui tempi di recupero. Sospiro di sollievo invece per Juventus e Luciano Spalletti. Per Conseil Saul l'allarme è rientrato. Nella sfida di Nations League vinta dal Portogallo in Norvegia, l'esterno bianconero aveva rimediato un brutto colpo ed era rimasto a terra tenendosi il ginocchio sinistro. Ma niente di grave, soltanto una botta che potrà riassorbirsi in pochi giorni.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Franco Leonetti qui a condurre ovviamente sulla vostra radio bianconera. Come vi avevo promesso, è arrivata, sta arrivando e tra poco parte la seconda puntata monografica su Calciopoli, perché la prima fatta con Nicola Penta, che tra poco andrò a introdurre e a salutare, è stata molto molto utile, perché Nicola ci ha svelato dei fatti inediti. Anche oggi ci saranno dei fatti inediti, degli approfondimenti che magari qualcuno non vi ha mai raccontato. Allora abbiamo voluto fortemente, io e Nicola, fare questa seconda puntata, perché tenetevi forte, rimanete incollati alle sedie, alle vostre cuffie a casa, perché insomma, ahi noi, purtroppo dopo 20 anni ne sentirete ancora di fatti, mi permetto di definirli così, assolutamente vomitevoli nei confronti della Juventus. Nicola Penta, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, Franco, e a tutti gli amici juventini.
0: Allora, ci tengo subito a specificare che tutto ciò che è stato detto nella prima puntata e che ciò che verrà narrato in questa seconda puntata non è frutto di elucubrazioni mentali, non sono ipotesi nostre, è tutto acclarato e ampiamente documentato, vero Nicola?
1: Assolutamente sì, noi abbiamo dei documenti e noi ci basiamo su quelli che sono gli atti processuali di indagine, quindi informative e non poche, perché le informative furono 3 in Calciopoli, quindi anche molto sostanziose, quindi diciamo che era tutto voluminoso, dagli atti di indagine, certo, agli atti processuali, quindi diciamo che del materiale ce n'è in abbondanza, però noi andiamo a individuare quelli che sono, diciamo, gli aspetti
0: cardine. Possiamo dire cardine,
1: su cui assolutamente.
0: Alcuni, purtroppo, il sentimento popolare e i quotidiani hanno spinto per poi creare, lo dico senza ombra di smentita, la più grossa truffa, la più grossa porcata, la più grossa farsa compiuta dal sistema Calcio Italia nei confronti della Juventus. A tal proposito, Nicola, entriamo subito a bomba con il primo argomento, i sorteggi, perché i sorteggi sono stati uno dei capisaldi dell'accusa. Tu mi ricordavi in privato, e ti prego di farlo anche adesso, il famoso titolo a riguardo dei sorteggi apparso sulla Gazzetta dello Sport.
1: E non solo sulla Gazzetta.
0: Non solo sulla Gazzetta.
1: Ecco come truccavano i sorteggi alcuni, ecco come alteravano le griglie altri. Mm. Quindi diciamo l'architrave dell'accusa era il sorteggio, certo, perché secondo l'ipotesi accusatoria, attraverso il sorteggio, quindi attraverso tutto un sistema che andava in qualche modo a coinvolgere direttamente i designatori, con i quali c'era questo rapporto amicale, sì, poi scopriremo che lo stesso rapporto i designatori ce l'avevano con tutti,
0: ma guarda caso
1: sono emerse solo le telefonate con i dirigenti juventini, ma poi ne parleremo,
0: certo.
1: E quindi il sorteggio era il sistema per veicolare gli arbitri compiacenti alle gare della Juventus. Per cui questo sistema, che era garantito appunto dai designatori, lo veicolava Luciano Moggi, direttore generale della Juventus. Per cui la Juventus vinceva perché gli arbitri, attraverso il sorteggio, andavano a arbitrare Juventus e la facevano vincere attraverso espulsioni, attraverso rigori, tutte favole che ci hanno raccontato, che dopo noi chiaramente con un lavoro certosino abbiamo dimostrato che proprio quegli arbitri lì, quando arbitravano la Juventus faceva meno punti che con gli arbitri non facenti parte del sistema, ma questo è un altro discorso.
0: Quindi quel tipo di castello accusatorio, arbitri compiacenti, è stato smontato da voi, difesa, pezzo per pezzo, no Nicola?
1: Completamente smontato, solo che questo processo, il processo di Calciopoli, fu un processo indiziario, chiaramente, perché certo, non c'erano prove, non c'erano soldi nascosti, hanno fatto verifiche ovunque. C'era solo una vanità da parte di Moggi a quella di dire, perché poi alla fine è stata così, no? La sentenza, cioè Moggi voleva comandare il calcio e quindi gli piaceva avere tutto sotto controllo, ma in realtà la Juventus non ha goduto di nessun vantaggio. Ecco perché la Casoria in sentenza scrisse che il campionato non fu mai alterato e esatto. Fu sostanzialmente regolare. Questo è il concetto. Però oggi ci ritroviamo in una situazione dove 20 anni fa Calciopoli, 20 anni fa il processo, l'uccisione di Chiara Poggi. E guarda caso, proprio ieri e stamattina mi hanno inondato veramente, Franco,
0: di messaggi,
1: certo. Tutti dicendomi: ma come mai sono sempre i carabinieri? Come mai le prove scompaiono, appaiono a secondo di quello che è la convenienza? Io chiaramente non posso entrare nell'argomento, chiaro. Anche perché la Juventus è morta dal punto di vista sportivo con Calciopoli, invece nell'omicidio di Garlasco è morta una povera ragazza
0: certo.
1: Che è stata trucidata vigliaccamente, per cui lungi da me pensare di fare paragoni, ma il modus operandi sembrerebbe, a secondo di quella che è l'ipotesi accusatoria oggi dei magistrati, che in qualche modo sostengono che forse qualcuno ha alterato alcune prove.
0: Secondo te, Nicola, è chiaro, ti fermi qui, cioè alterato oppure preso in poca considerazione alcuni indizi? Ovviamente non entriamo in merito a quello che è il processo di Garlasco, la situazione di Garlasco, ma mi riferisco ovviamente a Calciopoli e a quel tipo di situazione di 20 anni fa.
1: Allora, l'ipotesi accusatoria di Garlasco parla esplicitamente di aver chiaramente sostituito una provetta piuttosto che un'altra. Noi, nella nostra ipotesi accusatoria, ma da parte nostra, abbiamo sostenuto invece che è stato sostituito un video con delle foto sequenziali. E lì, quello è un fatto, e non si può sicuramente. Il problema è che qualcuno, forse sbadatamente, ha sbagliato a sequenziare quelle foto. Ecco perché. Allora, entriamo nell'argomento, però io vorrei partire da quando si è accesa la lampadina. E stiamo parlando della requisitoria del PM Capuano nel processo, nel primo grado di Calciopoli, con giudice Casoria.
0: Sì.
1: Praticamente a un certo punto il PM Capuano dichiara ai giudici, al collegio giudicante, che nel fascicolo dibattimentale avrebbero trovato all'interno un video contenente le immagini del sorteggio, e attraverso quel video si sarebbe visto, ma in maniera marchiana, che il sorteggio era alterato. Per cui lui ripeté più volte: andatelo a vedere. Guardando quel video capirete che il sorteggio era alterato. E qui entriamo nel tecnico. Dobbiamo avere un attimo un'immagine, sia tu, Franco, che i nostri amici ascoltatori.
0: Sì.
1: Immaginate una sala dove davanti a voi ci sono 3 tavoli. Nel primo tavolo a sinistra c'era in piedi Pairetto, il disegnatore Pairetto,
0: certo.
1: Con un'urna sopra questo tavolo contenente le palline con all'interno le partite, ipotesi Lazio Milan, Juventus Inter e così via,
0: eccetera.
1: Nel tavolo centrale siedeva il notaio, che scriveva chiaramente, prendeva nota di tutto quello che accadeva.
0: Chiaro.
1: Nel tavolo a fianco al notaio, quindi notaio in mezzo e i due ai lati, c'era il designatore Bergamo, insieme a un giornalista che era sorteggiato tutte le settimane da Lussi.
0: L'Unione Stampa Sportiva Italiana, lo spieghiamo,
1: bravissimo,
0: ovviamente.
1: Bravissimo. In questa urna c'erano le palline contenenti i nomi degli arbitri, per cui il sorteggio avveniva in questo modo: Pairetto estraeva una pallina col nome della partita, Lazio-Milan, il notaio scriveva Lazio-Milan, successivamente il giornalista pescava la pallina all'interno dell'urna, la consegnava a Bergamo apriva la pallina davanti al notaio e lì c'era il bigliettino col nome dell'arbitro. Ipotizziamo Papa Resta.
0: Certo.
1: Per cui Lazio-Milan, notaio scriveva, giornalista estraeva la pallina, consegnava a Bergamo, e questo era il sorteggio, ripreso in video dai carabinieri. Quindi quel video lì io per la prima volta l'ho visto in una trasmissione sulla 7, quando fecero questo speciale dedicato agli eroi di Calciopoli, no? Che erano appunto i carabinieri che avevano svolto l'indagine con i PM. Quando Capuano disse questa frase, io in quel momento mi girai verso l'avvocato Chiareschi e dissi: ma tu l'hai mai visto questo video? E lui mi dice: no, io non l'ho mai visto. Poi chiesi agli altri che erano seduti di fianco a me e tutti mi risposero che non l'avevano mai visto. Questa, io ti sto raccontando la storia.
0: Assolutamente sì.
1: Ci sono i testimoni, io faccio nome e cognome.
0: Certo.
1: Finisce l'udienza, rientriamo in hotel, perché noi alloggiavamo in un hotel proprio adiacente
0: al tribunale,
1: al tribunale, certo, di Napoli, al centro direzionale di Napoli. E inizio a fare delle chiamate, chiamo Dondarini. Dondarini mi risponde e mi dice: io non ho mai visto quel video. Dico: ma come? Possibile che tu sei indagato in una situazione del genere, oggi sei imputato e non l'hai mai visto? Chiamo l'avvocato Gabriele Bordoni, difensore di Dondarini, e io facevo il consulente anche per Dondarini. E Bordoni mi dice: io non l'ho mai visto questo video. Chiamo l'arbitro Tiziano Pieri e mi risponde la stessa cosa. Chiamo l'avvocato Campi di Tiziano Pieri e mi dice: io non ho mai visto quel video.
0: Quindi, Nicola, nessuno era stato...
1: nome e cognomi, perché così...
0: Certo, assolutamente.
1: Chiamo Pairetto. Pairetto mi dice che non ha mai visto quel video. Chiamo l'avvocato Bonatti, io ho fatto il consulente per Pairetto e per l'avvocato Bonatti, e mi risponde anche lui: io non ho mai visto quel video. Chiamo Tullio, il povero Tullio Lanese, e mi dice: assolutamente mai visto. Chiamo l'avvocato Pino Napoli, grandissimo avvocato, il quale mi risponde: io purtroppo questo video non sapevo neanche dell'esistenza di questo video. A quel punto decidiamo con l'avvocato Bordone di Dondarini di fare una denuncia. Una denuncia perché questo video praticamente non era nel fascicolo dibattimentale.
0: Quindi era stato celato, nascosto, messo da parte?
1: Allora, noi oggi potremmo dire tante cose. Fatto sta che nel fascicolo dibattimentale ci doveva essere quel video, ma i giudici non l'hanno visto quel video, perché il video non c'era. Al posto del video c'erano delle foto sequenziali.
0: Pazzesco.
1: Il problema delle foto però, ed era un grosso problema, perché i numeri non erano sequenziati come dovevano dimostrare, certo, le immagini, perché nelle foto, nelle immagini, Pairetto estraeva la pallina dopo il nome dell'arbitro. Il che cosa vuol dire? Perché è molto sottile.
0: Sì.
1: Vuol dire che Pairetto aveva contezza di quelle che erano le palline contenenti i nomi attraverso delle rotture. E ti ricordi che a un certo punto si parlava di palline
0: calde,
1: fredde, calde,
0: altro che.
1: E quella, certo, rovinata, no?
0: Certo.
1: Allora, diciamo che l'ipotesi accusatoria era, ma è semplice, Bergamo tirava su la pallina, che in realtà non era Bergamo ma era il giornalista, diceva il nome dell'arbitro e Pairetto, a secondo del nome dell'arbitro che usciva, accostava, associava la partita. Per cui se la Juventus doveva avere come arbitro, diciamo, De Santis, perché era De Santis quello più accostato alla Juventus,
0: certo,
1: quindi se la Juventus doveva arbitro De Santis in Juventus Inter, che effettivamente poi arbitrò De Santis, Bergamo tira fuori la pallina, nome De Santis nel bigliettino, Pairetto andava mescolando un po' le palline finché non trovava la pallina contenente Juventus Inter, in modo da associare. Questa è stata l'ipotesi accusatoria. Questa era l'alterazione del sorteggio. Io la racconto oggi per la prima volta.
0: Infatti è molto modo, molto importante questo dettaglio, perché come hai premesso tu, e poi ti lascio la parola, il sorteggio è un elemento cardine per costruire tutta l'impalcatura che poi ovviamente ha condannato la Juventus. A te, Nicola.
1: No, ma Ecco, perché poi da lì, dal sorteggio, si arrivava anche alle griglie, perché è evidente che la griglia è
0: Certo.
1: una, diciamo, una premessa del sorteggio, no? Allora, la griglia, come era formulata la griglia? La griglia era formulata, a secondo delle partite della settimana, con l'inserimento nella prima fascia degli arbitri internazionali, perché di solito, anzi, quasi sempre, le partite che coinvolgevano Inter, Milan, Juve, Roma, e in quel momento c'era la Lazio,
0: La Lazio nelle coppe, sì.
1: E la Fiorentina,
0: sì.
1: Erano queste le squadre, e diciamo che c'era l'attenzione da parte dei disegnatori a inserire in prima fascia gli arbitri internazionali.
0: Certo.
1: Perché? Perché l'arbitro internazionale era garante, diciamo, di più attenzione, non che fosse, però, sai, anche negli arbitri c'è una sorta di gerarchia, no? Ci sono gli arbitri
0: altro
1: di un
0: che.
1: Certo livello.
0: Ci sono le
1: certo
0: varie fasce come per i giocatori, ovviamente.
1: Come per
0: no?
1: i giocatori,
0: chiaramente.
1: Ovviamente. Per cui la griglia era fondamentale per l'ipotesi accusatoria. Solo che io, quando mi sono andato a guardare insieme agli avvocati tutte le griglie, no? Io notai che alla fine le griglie erano sempre uguali, nel senso che quegli arbitri lì, ricordiamo che c'era un limite, che ogni arbitro non poteva arbitrare la stessa squadra
0: sì.
1: per sei volte, per più di sei volte, quindi era limitato, allora gestivano anche questo aspetto. Scusate, infatti in alcune telefonate Bergamo con Pairetto diceva: attenzione, perché Bertini ha già fatto tre volte l'Inter, poi ce lo giochiamo magari quando ci sarà Juventus-Inter che non potrà arbitrare. Quindi c'era attenzione anche in questo. Però quelle telefonate, ad esempio, che erano telefonate che chiaramente spiegavano dettagliatamente come funzionava
0: certo.
1: il sistema, non sono state prese in considerazione. Ma se arriviamo...
0: Ovviamente per convenienza di qualcuno, no?
1: Ovviamente per convenienza di qualcuno.
0: Chiaro.
1: Se arriviamo all'apice, no, di tutto questo, cioè questa intercettazione famosa denominata la grigliata, dove Moggi per la prima volta viene intercettato al telefono con Bergamo, dove parlano di griglia, ma non c'è mai stata altra telefonata, ce n'è stata solo una. E questa griglia la discutono Moggi e Bergamo, ma neanche a farla apposta questa griglia viene discussa sulla scheda svizzera. Quindi anche lì è caduto anche, diciamo, questa ombra, no? Dove
0: certo.
1: con le schede svizzere non si sapevano i contenuti, chissà cosa si dicevano. Invece,
0: cioè, addirittura all'inizio si diceva, o comunque qualcuno voleva far passare quel messaggio, che le schede svizzere non fossero intercettabili.
1: Infatti, anche quello.
0: E poi sappiamo benissimo che le schede svizzere, come le schede di qualsiasi altro paese, sono assolutamente intercettabili.
1: Assolutamente.
0: Questo è un altro aspetto che bisogna ricordare, perché qui andiamo a scoperchiare veramente un sarcofago con una serie di immondizie totali. La realtà è questa, Nicola, a te.
1: Ma la cosa più bella è che secondo l'ipotesi accusatoria, quindi secondo il maggiore Auricchio, che oggi ricorda un po' questo tenente colonnello,
0: sì.
1: allora capitano Cassese, no?
0: Sono sì.
1: tutti e due napoletani, hanno lo stesso accento, no? E poi non ricordano mai, perché io poi al processo con Prioreschi, insomma, ci siamo divertiti a chiedere delle cose a Auricchio, e diceva: non ricordo, non ricordo, non ricordo. Quindi ci sono molte assonanze, no? Oggi
0: certo.
1: tra i due, mi fa anche ridere questa cosa, perché non ricordo di solito lo dicono gli imputati, no? Invece
0: esatto.
1: in questo caso sono testi. E tra l'altro anche Carabinieri, che dicono: non ricordo, mi fa un po' così, mi dà un po' di prurito.
0: Posso Vabbè. Aggiungere una cosa, per cui non ricordo, perché probabilmente all'epoca in Calciopoli qualcuno aveva operato in maniera non eccezionale, eh? Possiamo metterla così, Nicola?
1: Bravissimo,
0: mettiamola così.
1: Allora, la griglia per arrivare al sorteggio. Allora, la telefonata, diciamo, che è quella che avrebbe dimostrato chiaramente come Moggi condizionasse attraverso le griglie il sorteggio, alla fine si è conclusa con l'assoluzione di quel capo di imputazione
0: certo.
1: per Moggi. Perché? Perché l'ipotesi accusatoria sosteneva che Moggi in questa grigliata, come fu chiamata sì, poi dai giornalisti,
0: certo,
1: avesse indicato agli arbitri, ai designatori, gli arbitri da inserire in griglia. E siccome c'era una partita che riguardava la Juventus in questa griglia, ed era Juventus-Udinese, fu accusato Moggi di aver indicato Rodomonti tra gli arbitri elencati per quella griglia. Fatto sta che poi ci fu la richiesta di assoluzione nella requisitoria del procuratore generale nell'appello, perché inizialmente fu condannato Moggi.
0: Sì.
1: E praticamente il procuratore dice, testuali parole: per Rodomonti Pasquale, appello del pubblico ministero del capo Q, devo dire che anche su questo punto la proposta di Rodomonti al porto di Tombolini nella griglia arbitrale per Juventus Udinese del 13 febbraio 2005 è fatta da Bergamo. E devo dire la verità, una sensazione evidentemente mia non sembra accolta entusiasticamente dal Moggi, no? Allora, io che quella telefonata la conosco non bene,
0: a menadito,
1: ecco, quella telefonata, in effetti, Moggi, ogni volta che gli dice qualcosa a Bergamo gli dice, ma io farei così, e Moggi gli dice, ma sì, fai così, ma io metterei questo, ma sì, ma allora va bene. Quindi alla fine quella telefonata si è dimostrata la classica telefonata dove da una parte c'è uno che vorrebbe in qualche modo sapere le cose prima, no? Perché nel periodo di Calciopoli c'era questa guerra tra bande, tra virgolette, no?
0: Ricordo
1: che volevano che chiamavano prima i disegnatori per sapere quale poteva essere l'arbitro messo in griglia. Ci ricordiamo del povero Facchetti che chiamava spesso Bergamo
0: altro
1: per chiedere
0: che,
1: appunto inserire il numero uno degli arbitri.
0: Insomma,
1: ma tutte cose, ripeto, tutte cose che si potevano fare. Questa è la rabbia che mi viene a me.
0: Sì,
1: allora,
0: perché
1: no?
0: All'epoca ogni club poteva comunicare con i designatori, questo lo ricordiamo,
1: sì,
0: lo facevano tutti i club, non solo la Juventus.
1: Allora, l'unica società attraverso il suo, diciamo, collaboratore che parlava direttamente al telefono, che imponeva, era il Milan, purtroppo.
0: Sì,
1: sì, perché il Milan attraverso il suo, diciamo, addetto all'arbitro, telefonava continuamente sia al designatore degli assistenti sia ai designatori, più che altro a Bergamo. Tra Bergamo e Pairetto era Bergamo quello che veniva chiamato di più, dove diceva, ma quello non lo voglio, quell'altro mi raccomando, se deve venire parlagli tu prima. Insomma,
0: oppure concludeva la telefonata dicendo il dottor Gagliani è
1: bravissimo,
0: soddisfatto.
1: Bravissimo,
0: eh?
1: Bravissimo.
0: E io me le ricordo molto bene queste cose.
1: Quindi, alla fine, tornando al sorteggio, la griglia praticamente è stato dimostrato anche attraverso questa assoluzione di quella partita specifica,
0: certo,
1: che rappresentava la grigliata, cioè l'unica telefonata esistente in tutto Calciopoli tra il designatore Bergamo e Luciano Moggi, perché con Pairetto non hanno mai avuto telefonate di questo genere. Quindi la griglia praticamente se la facevano loro come gli pareva. Il sorteggio era regolarissimo, fatto sta che la Casoria poi scrisse in sentenza che la procura ci provò a dimostrare, ma purtroppo finì male questa,
0: esatto,
1: questa prova, no? E quindi fu anche bacchettata la procura da parte, non solo la procura evidentemente, anche i Ross e Auricchio,
0: certo,
1: che avevano in qualche modo formulato.
0: Quindi i carabinieri, che aveva svolto le indagini, mi pare.
1: Che aveva svolto le indagini. Però io adesso mi vorrei un attimo qui, diciamo che sul sorteggio...
0: Nicola, facciamo così, perché siamo arrivati al break, ci fermiamo 5 minuti, io e torniamo subito, anche meno di 5 minuti, io però poi voglio sapere che fine ha fatto quel video, perché io sono molto molto curioso, visto che la prima volta che Nicola Penta racconta di quel video e le foto non in sequenza a riguardo del sorteggio, che ha un'importanza capitale, e il discorso lo riprendiamo tra pochissimo. Torniamo subito, rimanete lì. E Manuel, siamo in break. Vabbè, allora facciamo così, Nicola. Ci sei, Nicola?
1: Continuiamo.
0: Continuiamo, sì, perché vedo che dall'altra parte non arriva il break, quindi ti lascio concludere ovviamente il discorso.
1: Allora, praticamente mi hai fatto una domanda e io ti rispondo.
0: Sì.
1: Praticamente l'avvocato Bordoni fece una richiesta nella ricerca e nella denuncia di questa sparizione del video, dove ci rispose sia il Tribunale di Napoli e sia la Corte d'Appello,
0: sì,
1: dicendo che il video fu ritirato dalla Procura nel 2009. Quindi calcolo che noi eravamo nel 2010-2011.
0: Certo.
1: Quindi 2 anni prima era stato ritirato dalla Procura, per cui il video non era... Non
0: più
1: era
0: disponibile.
1: Nella disponibilità dei giudici, ma oggi...
0: Ma cioè, scusa, ma la motivazione...
1: È un reato.
0: Ma infatti, ma la motivazione?
1: La motivazione non si è mai saputa.
0: No, Nicola, permetti, questa è una cosa pazzesca, incredibile.
1: E la denuncia fu archiviata. La denuncia fu archiviata. La denuncia, guarda, che fece Bordoni per Dondarini fu archiviata.
0: Questo è un fatto inedito che ci stai raccontando oggi, e secondo me dimostra assolutamente come qualcuno voleva che le cose andassero. La realtà è questa, perché se addirittura c'è un video che viene trasmesso da un'emittente televisiva, non viene allegato agli atti, e poi quando fate denuncia e chiedete un resoconto a riguardo di questo video, il video viene praticamente fatto sparire, credo che non ci sia molto da aggiungere, no? Lo chiedo a te, Nicola.
1: Beh, è tutto documentato, per cui
0: certo.
1: Però vedi, a sto punto l'analogia con quanto sta accadendo appunto a Garlasco sorge, diciamo, spontanea.
0: C'è.
1: Perché il carabiniere, il maresciallo dei carabinieri, che a un certo punto fa un'intervista sul Corriere dello Sport, il carabiniere pentito lo chiamammo, no?
0: C'è.
1: Dove raccontò esattamente come furono svolte quelle indagini, sostenendo che qualcuno avesse fatto il farmacista, come disse l'avvocato Pioretti,
0: certo,
1: con le intercettazioni, perché lui, questo maresciallo, era uno di quelli che poi trascriveva queste intercettazioni, scriveva i brogliacci. Quindi,
0: per farmacista si intende dosare delle intercettazioni per un club piuttosto che per un altro?
1: Questa sì, questa no. Questa sì, questa no.
0: Così lo spieghiamo bene ai nostri ascoltatori.
1: E quindi, quando io ci parlai direttamente con questo maresciallo, che chiaramente vuole mantenere segreta l'identità, e questo fece altrettanto col Corriere dello Sport, dove ci fu questa bellissima intervista di Edmondo Pinna, giornalista anche amico mio, che oggi è un esperto della moviola, quindi chi legge il Corriere dello Sport troverà sempre questa rubrica sulla moviola, e lui fa le moviole di tutte le partite. E mi disse, in una discussione, insomma, in un dialogo tra un inquirente e uno che voleva capire come erano state svolte queste indagini, no? Perché c'erano tante domande da potergli fargli, per capire per quale motivo c'erano tutti questi dubbi e tutte queste situazioni che emergevano costantemente, dove non c'era fondamento, perché poi alla fine è quello, no?
0: Chiaramente.
1: Che il dubbio ci viene da quello. Allora, a un certo punto lui mi raccontò di un incontro che fece, anche questa è una cosa che mi sembra di non avere mai detto.
0: Bene, altro fatto inedito, vai pure.
1: Allora,
0: Nicola,
1: praticamente, se tu ricorderai, nell'indagine di Calciopoli e nelle imputazioni, che oggi qualcuno, ho sentito parlare dei giornalisti in televisione, chiamano incolpazioni, perché vogliono essere più... Sono imputazioni sempre. I capi di imputazione che vengono contestati sono dall'inizio alla fine, sono capi di imputazione. E praticamente nei capi di imputazione c'erano le riunioni segrete. Oltre al sorteggio alterato c'erano queste riunioni segrete che coinvolgevano sempre gli stessi soggetti, cioè i designatori, Moggi Giraudo, e Bazzini, che era allora il vicepresidente della federazione, e i proprietari della Fiorentina, i due fratelli della Valle. Proprio nel caso specifico, il maresciallo mi raccontò che fece questo OCP, che nel gergo tecnico è osservazione, controllo, pedinamento, nei confronti appunto di Bergamo, Mazzini e i due fratelli della Valle, che si ritrovarono, e questo loro ascoltando le intercettazioni, quindi seguirono questo incontro.
0: Certo.
1: Quindi andarono questo maresciallo con un appuntato e si piazzarono davanti a questo ristorante a circa una trentina di metri con un microfono direzionale ed ascoltarono
0: cose da film, da agenti,
1: sì, certo,
0: segreti.
1: Oggi se tu immagini la scena, no? Tu immagina questi signori che arrivano, si salutano, si siedono al tavolo e iniziano a parlare e non sanno che c'è qualcuno a 30 metri da lì che con un microfono direzionale li sta ascoltando.
0: Certo.
1: Praticamente lui ascolta tutta la conversazione fino alla fine, fino a quando poi si salutano e se ne vanno. Quella riunione inizialmente fu definita segreta perché doveva essere segreta, secondo gli inquirenti. Ma lui mi disse: ma che segreta? Erano in un ristorante aperto al pubblico ed era pieno. No, già questa, no, ti fa
0: mi viene da dire
1: segreta.
0: Rispetto alle riunioni nel ristorante di Meani nel giorno di chiusura.
1: Bravo, ecco. Già questo, no? Ecco, facciamo questa analogia. Che
0: Meani, ricordiamo, ha detto agli arbitri del Milan che riportava direttamente al dottor Adriano Galliani. A te.
1: Allora, immaginiamo un ristorante di Firenze dove in un tavolo ci sono seduti i due fratelli della Valle che sono i proprietari della Fiorentina e oltre ad essere degli imprenditori importanti, perché sappiamo bene cosa producono.
0: Certo.
1: Dall'altra parte c'è il designatore capo, diciamo, del calcio italiano e il vicepresidente federale. Quindi uno immagina, ma possibile che nel ristorante nessuno riconoscesse? Li conoscevano tutti, no? Perché
0: certo.
1: Se uno vede i due della Valle, li vede, li conosce, no?
0: Altro
1: specialmente
0: che.
1: Se poi sono il presidente e il vicepresidente della Fiorentina.
0: Sì, nonché di una grande azienda a eccellenza europea e mondiale. Quindi.
1: Esattamente. Per cui già lui mi dice: ma segreta di che? Non era segreta, perché erano circondati da tavoli con delle persone.
0: Certo.
1: No? Quindi già si smonta la riunione segreta. Ma l'altra cosa, che chiaramente qui dopo lascia di stucco tutti, è che il maresciallo dice: ma io la registrazione di tutto questo colloquio, dove nel frattempo l'ho anche ascoltato, oltre ai convenevoli che si fanno, no, quando ci si incontra, certi
0: chiaro.
1: Personaggi si incontrano, si parla delle famiglie, si
0: esatto.
1: parla cosa farai, cosa hai fatto,
0: le informazioni dopodiché, personali, progetti, situazioni,
1: esattamente
0: come tutte le persone normali quando
1: ma
0: si incontrano,
1: certo,
0: quindi
1: certo. Dopodiché sono passati al discorso sportivo e la settimana precedente a quell'incontro la Fiorentina fu scippata, e lì purtroppo mi tocca dire proprio un errore veramente marchiano di Rosetti, che non vide un giocatore della Lazio che sulla linea di porta parò col braccio aperto
0: lo ricordo.
1: Il pallone che entrava e lì la Fiorentina avrebbe vinto la partita.
0: Certo.
1: E purtroppo quei punti in quel momento servivano, perché la Fiorentina
0: doveva salvarsi.
1: E quindi giustamente loro nel dialogo dissero: noi vogliamo attenzione, vogliamo che questi arbitri, che poi Rosetti era un arbitro internazionale, infatti
0: certo.
1: dopo lui andò al mondiale al posto di De Santi
0: certo.
1: quell'anno, del 2006, e chiesero solo l'attenzione, non chiesero vogliamo quell'arbitro o vogliamo
0: dei
1: che venga uno che
0: certo.
1: si fa vincere, noi vogliamo solo essere in qualche modo tutelati.
0: Chiaro.
1: Perché la società, la Fiorentina, in quel momento la Fiorentina era una delle sette sorelle, era una delle società più importanti d'Italia. Quindi diciamo che tutto questo incontro si è svolto in maniera amicale, dove si è chiesta un'attenzione maggiore nei confronti di una società importante, cosa normalissima.
0: Assolutamente.
1: Quindi
0: sì.
1: Ricapitolando, incontro segreto? No,
0: no,
1: assolutamente, ma l'hanno fatto passare nelle informative come incontro segreto. E poi cos'è successo? Che il maresciallo mi dice: ma c'è un problema, io la registrazione l'ho consegnata ai miei capi, però dopo io non l'ho più vista.
0: Cioè, a me scappa una risatina molto nervosa, perché tu ci stai raccontando dei fatti inediti che, messi uno dietro l'altro, purtroppo computano poi il quadro di porcata totale che è stato combinato. Nicola, la realtà è questa. Quindi chi aveva operato la registrazione ovviamente l'ha trasmessa ai propri capi, e come per il video non si è mai più saputo nulla, giusto?
1: La registrazione è sparita. Fatto sta che nelle informative non si è mai parlato dell'intercettazione, della registrazione, non si è mai parlato di un documento, di un audio disponibile per le parti, perché certo, è evidente che io poi, come ho fatto col video, io difesa, avrei chiesto la produzione
0: ovviamente,
1: perché io voglio sentire,
0: essendo una prova, deve essere a disposizione di tutti,
1: e invece quell'audio è scomparso. Nessuno l'ha mai sentito, perché quell'audio, se l'avessero sentito,
0: smontava quella che era l'ipotesi.
1: Certo. Ma di che cosa stiamo parlando,
0: Nicola? No? Ti leggo alcuni messaggi ai nostri ascoltatori, perché ci sono anche delle domande, così almeno rispondiamo. Poi, insomma, abbiamo veramente tanti argomenti. Mi sa che dovremmo fare una terza puntata, vedremo, in base anche alla tua disponibilità. Terry ci dice: buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio Nicola. A distanza di 20 anni è ancora tutto impresso nella nostra mente, mai riusciremo a dimenticare uno schifo del genere. Scusate il termine, semplicemente grazie per questa puntata e per parlarne. Poi un amico, Davide, dice: se non sbaglio, quella famosa griglia era per il trofeo Berlusconi. Sabrina.
1: No, non era
0: per il trofeo Berlusconi.
1: La griglia era Juventus Udinese di campionato, il trofeo Berlusconi.
0: Esatto.
1: Non c'erano le griglie, c'era una designazione diretta e veniva premiato l'arbitro dei giovani, il più bravo. In quel momento il più bravo era Tiziano Pieri, e Pieri, che diventò internazionale quell'anno, fu premiato con l'arbitraggio di Milan-Juventus per il trofeo Berlusconi, ma non c'entrano niente,
0: non c'entra
1: le griglie,
0: nulla,
1: perché c'era la designazione diretta e non era una partita di campionato.
0: Di campionato, chiaro, era un'amichevole estiva, era il famoso trofeo, esatto, prima dell'inizio del campionato. Sabrina dice: Franco, a me viene solo nervoso e rabbia. Lo sai, vero, che se dici queste cose gli interisti ti rispondono è perché vi hanno condannato? Ci sono le sentenze, le condanne e le radiazioni, puoi dire ciò che vuoi, però loro pensano di avere sempre ragione. E poi fa una domanda che secondo me è assolutamente lecita, che tutti i tifosi juventini pongono: ci sarà mai una fine con una verità detta da qualcuno coinvolto nell'accusa? Qualche pentito, qualcuno che si vuole liberare la coscienza, aggiungo io, da un peso enorme, Nicola?
1: Beh, guarda, allora intanto è evidente che dopo 20 anni questa è una cosa che per molti sarebbe meglio che rimanesse sotterrata, perché esatto, è fastidiosa, no? Però, come abbiamo visto su Garlasco, ripeto, con dovuto rispetto,
0: certo,
1: ovviamente,
0: per le due vicende, chiaramente,
1: per le due vicende
0: che sono opposte,
1: che sono accadute praticamente qualche mese prima, qualche mese dopo, però anche lì oggi assistiamo a un qualcosa che non avremmo mai immaginato 20 anni fa. Cioè, che una procura, e magari potrebbe esserci una procura che dopo 20 anni, o una interpellanza parlamentare di qualcuno che dica: io adesso ci voglio vedere chiaro,
0: certo,
1: cioè andiamo a vedere perché quel video non era nel fascicolo, andiamo a vedere perché quell'audio
0: è sparito,
1: non era a disposizione delle parti, come oggi giustamente la procura di Pavia dice: ma perché, dopo che sono state fatte due controanalisi che chiaramente erano favorevoli all'indagato, per cui l'associazione, l'analogia oggi è quella che allora, in quegli anni lì, probabilmente c'era qualcuno che, quando c'era qualcosa a favore dell'indagato, probabilmente non ne teneva conto,
0: certo,
1: per non dire peggio,
0: insabbiando altre situazioni che riguardavano altri club.
1: Ma tutto questo me l'hanno detto alcuni di loro, era per essere compiacenti nei confronti dei PM, perché i PM si fanno le loro idee,
0: certo,
1: i loro film, e il carabiniere che svolge le indagini non vuole dar torto al PM, quindi cerca di portargli delle ragioni, come per dire sì, aveva ragione lei, perché lei ha
0: individuato cioè, la faccia della giustizia questo, Nicola, no?
1: Ma infatti adesso, infatti io sono contento perché è ora che quei soggetti che non c'entrano niente con l'arma dei carabinieri, perché l'arma dei carabinieri è un'arma importantissima in Italia, certo, perché tutti i giorni svolgono un lavoro eccezionale, però se ci sono le mele marce vanno eliminate,
0: estromesse,
1: e non è un caso che il signor Aurizio, dopo Calciopoli, non è un caso, al posto di avere una medaglia fu mandato alla scuola sottufficiali,
0: certo,
1: che lui pensava di diventare generale del corpo d'armata. No, fu mandato lì e poi andò in aspettativa e andò a Napoli a fare l'assessore di Narducci.
0: Sì. La realtà è questa.
1: Quindi la realtà è questa, purtroppo. La realtà è questa. E noi ci siamo trovati in questa situazione. E abbiamo pagato, però, ripeto, lì c'era Juventus, che è morta calcisticamente, certo, perché ci volevano radiare, perché la gente si dimentica che il procuratore Palazzi, quando fece la requisitoria nel processo sportivo, chiese la radiazione o la serie C.
0: Violazione dell'articolo 1 e 6 per quanto riguarda l'Inter.
1: Quindi se fosse stato, certo, per Palazzi, allora, che poveretto non conosceva le intercettazioni, certo, perché quando poi io ci ho parlato, quando sono venute fuori le intercettazioni, lui disse, d'altronde io mi devo attenere a quelle che sono le documentazioni che arrivavano dalla procura,
0: ah,
1: e
0: certo,
1: dalla procura arrivava solo documentazione che coinvolgeva la Juventus, se
0: certo,
1: non c'è un altro, quindi per me
0: il resto
1: era, solo
0: il resto era sparito, nascosto, insabbiato, è evidente.
1: Il resto, sì, capito? Allora chi è che, perché noi dobbiamo ancora oggi commentare, non Calciopoli, noi commentiamo Calciopoli, ma dopo 20 anni, ma non c'è nessuno in carcere, per fortuna,
0: certo,
1: è stato tutto prescritto, perché
0: certo,
1: l'unica soluzione per chiudere la vicenda è non far male a nessuno, per cui sono andati tutti in prescrizione,
0: chiaro,
1: nessuno ha avuto niente di niente, le condanne non ci sono state, alla fine diciamo a Tarallucci e vino è andata a finire, no?
0: Sì, però chi ha pagato è stata ovviamente la Juventus con i suoi dirigenti,
1: Juventus,
0: mi pare evidente.
1: Che di qua però a Garlasco c'è un ragazzo che è stato in carcere,
0: certo,
1: 20 anni, per cui è evidente che oggi la procura di Pavia deve andare avanti e andare a scoprire chi sono queste persone che in qualche,
0: chiaro,
1: modo hanno fatto delle cose che non dovevano fare.
0: Certo.
1: Perché se si potesse fare anche su Calciopoli oggi, sarebbe da fare.
0: Magari.
1: Dovrebbero metterli tutti sotto inchiesta.
0: Magari.
1: Tutti.
0: Nicola, ci sono un mucchio di messaggi, proverò a essere rapido, proviamo a rispondere a tutti. Dalla chat di Twitch, cosa sarebbe accaduto nel 2006 se Gianni e Umberto Agnelli fossero stati ancora in vita? La verità è che in quel triennio 2003-2006 sono cambiati gli equilibri politici del calcio italiano, la Juve perse il suo peso storico isolandosi, mentre altri club riuscirono a far valere una presenza istituzionale ben diversa. Guarda, ti rispondo io, insomma, Nicola avvalla, se ci fossero stati sia l'avvocato che il dottor Umberto, ma anche, come dice spesso Moggi, vivo,
1: l'avvocato
0: Chiusano, non sarebbe accaduto nulla.
1: Sono d'accordo, assolutamente d'accordo.
0: Poi, tanti, veramente tanti messaggi, non riuscirò a leggere tutto. Allora, premetto che condivido tutto quello che ha detto l'avvocato Penta, per me è stata sempre Farsopoli, non ho mai capito perché Moggi è stato radiato, ci dice Gaspare Scalea.
1: Per il sequestro paparesta. Purtroppo anche lì, cioè, il processo sportivo si è basato, l'ho detto anzitempo, su che cosa? Sulle informative dei carabinieri e sugli atti che sono arrivati da Napoli, dalla procura di Napoli, che in quel momento ritenevano che Moggi e solo Moggi e i dirigenti della Juventus facevano determinate cose, quindi dal sequestro paparetta, dal sorteggio arbitrale, dall'esclusività del rapporto con i designatori, che poi abbiamo scoperto che non era così, ma lo stesso sequestro paparetta è una farsa, è
0: certo,
1: una cosa ridicola.
0: Smentita poi ovviamente da sentenze.
1: Ma
0: no,
1: da tutti, ma è stata una buttata di Moggi detta al telefono, come,
0: esatto,
1: se oggi noi parlassimo di un fatto al telefono e poi domani ci ritroviamo, la procura che ci indaga, ma voi avete detto al telefono che avete ucciso un ragno.
0: Certo.
1: Capisci che qui veramente siamo alla follia.
0: Sfioriamo.
1: Siamo alla follia.
0: Esatto.
1: E io ti dico una cosa, che non so

0: dicevamo non è mai successo, vi spieghiamo perché.
1: Certo.
0: Qui invece oggi va di moda contestare sempre e non porta a nulla, perché poi si becca le
1: Certo.
0: condanne. Noi
1: Assolutamente.
0: c'hanno, purtroppo, come dicono in certe parti d'Italia, ci hanno fregato e
1: Completamente.
0: purtroppo ci hanno fregato e i
1: Ma ci hanno
0: tifosi
1: fregato anche pochi
0: avversari.
1: anni fa nel 2022 con le
0: Certo, però,
1: plusvalenze, ragazzi.
0: certo, però vedi, quando ci fregano, in un certo modo, fregano noi e premiano gli altri, che
1: Certo.
0: non dovrebbero essere premiati, perché togliere
1: Ovvio.
0: 2 scudetti alla Juventus e darlo all'Inter, che è arrivata terza quell'anno lì, a 15 punti di distacco, ecco la cosa che mi dici, mi
1: Certo.
0: vuoi fregare? Mi frega, ma non così, tu mi vuoi
1: Con,
0: punire.
1: ricordiamo, campionato 2004-2005 mai alterato, 2005-2006 mai sotto inchiesta. Cioè, hanno tolto 2 scudetti vinti lecitamente sul campo alla Juventus, uno l'hanno trasferito all'Inter e l'altro
0: No,
1: niente.
0: ma poi senti parlare Pagliuca,
1: Pazzesco.
0: che a me dà un fastidio, ti giuro, guarda, dà un fastidio, un
1: Ragazzi.
0: portiere sopravvalutato secondo me e secondo molti altri, cioè che ti viene a dire potevamo vincere molto di più se non c'erano certe cose, ma cosa vincevi che eri più scarso? Ma cosa
1: Certo,
0: dovevi vincere? Cosa
1: certo.
0: dovevi vincere? Che tu quando entravi in campo ti pisciavi addosso, scusate il
1: No,
0: termine.
1: no, ma
0: Cioè,
1: è
0: erano
1: così.
0: terrorizzati perché vedevano le facce dei giocatori, noi avevamo i palloni d'oro, avevamo i giocatori più forti che c'erano in circolazione. Quando dovevi vincere?
1: Componevano le
0: Quando
1: due
0: dovevi.
1: nazionali finaliste della Coppa del Mondo del 2006, cioè
0: No, guarda,
1: di cosa stiamo parlando?
0: io dico sempre che ci sono i perdenti che cercano sempre di cavalcare le situazioni negative degli altri per dire: ah, ma
1: Certo,
0: io sono forte, io non ho vinto perché c'era
1: significa
0: quello.
1: trovare alibi.
0: Il perdente
1: Trova
0: quando non
1: sempre gli alibi.
0: vince, io lo dico sempre a mia figlia che fa le gare di atletica, gli dico sempre: se tu perdi non è perché l'altra è stata più furba, perché ti ha fregato nella partenza, perché tu non ti sei preparata bene,
1: Certo.
0: perché sennò vinci tu. Quindi il culto del perdente purtroppo è quello sempre di addossare le colpe agli altri e non a se
1: Vero.
0: stessi, come hanno
1: E
0: fatto
1: non
0: per il Juventus.
1: ragionare, lavorare su se stessi. Ti leggo questo messaggio amarissimo, no? Di Danilo dalla Svezia. Dice: sono totalmente d'accordo con la tua premessa, anch'io ho sempre utilizzato il termine porcata e da 20 anni spesso non ci dormo, ricordandomi cosa hanno combinato. Grazie per questo resoconto. Io vivo da tanto all'estero e Calciopoli è stato anche un motivo che mi ha deluso e allontanato dall'Italia. Però ti invito a una riflessione. Secondo te, se non ci fosse stata questa grande porcata, sarebbe poi nata la Juve dei 9 scudetti? Nicola, io credo che le due cose non siano collegate, anche perché è passato tanto tanto tempo, è arrivato Andrea Agnelli, eccetera. Io quella porcata non l'avrei mai voluta,
0: No,
1: perché
0: però
1: quella Juve, no, lo ha detto tante volte Moggi, ma l'ha detto anche Giraudo, bastava cambiare due pezzi, due pedine all'anno e avrebbe continuato a vincere. Ricordiamo che quella Juve ha scalato le classifiche ovunque e ha vinto in tutto il mondo, cioè la Juve era caput mundi, a te.
0: quella Juve avrebbe vinto ancora per 10 anni
1: Se va
0: minimo,
1: bene,
0: perché era
1: sì.
0: una squadra che era stata costruita bene, era stata costruita con intelligenza.
1: Certo.
0: E il fatto di inserire 1-2 giocatori ogni anno, questo ti faceva capire che la costruzione era stata perfetta. Il
1: Assolutamente sì.
0: problema era degli altri,
1: Certo.
0: che non sapevano come fare per contrastarla. Ecco
1: Esatto.
0: perché molti hanno sostenuto nel tempo che l'unico modo di contrastare quella Juventus erano le aree giudiziarie.
1: Eh sì,
0: Purtroppo,
1: è così.
0: ce ne siamo resi conto.
1: Purtroppo è così, la realtà è questa. Ti leggo ancora un messaggio, poi in chiusura, secondo me c'è un chiarimento da fare, ma ci arriviamo assolutamente. Poi Davide, mi sono sempre chiesto se la telefonata a Facchetti Bergamo fosse uscita in contemporanea con quelle della Juventus, cosa sarebbe accaduto? Cosa avrebbero fatto? A quel punto avrebbero dovuto far sparire tutto o rendere tutti colpevoli o nessun colpevole. Ma la realtà è che, insomma, far sparire le cose, come ci stava raccontando Nicola Penta, qualcuno è stato veramente bravissimo. La mia è una risata di un'amarezza totale.
0: Certo, no, beh, avrebbero sicuramente, allora, se la telefonata fosse venuta in fase di indagine, avrebbero archiviato,
1: Certo.
0: perché il GIP non avrebbe mai autorizzato, non avrebbe mai
1: Ovviamente.
0: rinviato a giudizio.
1: Ovviamente.
0: Se fosse venuta fuori dopo, come è successo, ma i giochi erano fatti, purtroppo, perché eravamo già alla fine del primo grado.

0: Quindi le telefonate in quel momento smontavano e non smontavano, anche perché
1: Chiaro.
0: c'erano da trascriverle i periti, il giudice doveva nominare il perito per trascrivere tutte le telefonate. Insomma, è stato un momento purtroppo anche per Palazzi che in qualche modo ha sanzionato, non solo documentalmente, le squadre che non erano state coinvolte con la prescrizione.
1: Chiaro.
0: Alla fine dice, io vi imputo questo, questo, questo, però visto che è subentrata la prescrizione non possiamo fare nulla.
1: E l'Inter,
0: Bene.
1: come abbiamo detto, violazione dell'articolo 1 e 6, retrocessione o B o C, questi sono dati di
0: Purtroppo,
1: fatto, no?
0: ma anche lì, no? Quando c'è il diritto di difesa, perché si parla spesso, no? Della violazione del diritto di
1: Certo.
0: difesa, ma io non posso avere gli strumenti che hanno gli inquirenti, perché gli
1: Chiaramente.
0: inquirenti sono lo Stato, quindi lo Stato può
1: Certo.
0: acquistare computer, radio, riste trasmittenti, tutte
1: Spendere
0: le cose
1: soldi
0: che
1: per
0: servono.
1: intercettazioni, spendere soldi dei
0: Esatto.
1: contribuenti.
0: E poi i consulenti che ascoltano le intercettazioni mica possono stare per 5 anni a ascoltare le intercettazioni, che
1: Certo.
0: invece loro in 20-25 a rotazione tutto il giorno ascoltavano in diretta e
1: Chiaro.
0: trascrivevano i bogliacci.
1: Chiaro.
0: Quindi è evidente che è una lotta impari, perché nel momento in cui io vengo a conoscenza, e ricordiamoci che noi abbiamo in qualche modo acquisito i dischetti delle intercettazioni, li abbiamo acquisiti a fine 2009, e le telefonate, per quanto mi riguarda, quelle che ho ascoltato io, perché poi mi hanno aiutato alcuni ad ascoltare quelle, diciamo, minori, no? Perché io non potevo
1: Certo.
0: ascoltarle evidentemente tutte, le telefonate più importanti sono venute fuori tra febbraio e marzo 2010, quando sportivamente erano già prescritti sia
1: Sì,
0: dirigenti che
1: tutto.
0: società.
1: Tutto quanto era già ampiamente
0: Dopo
1: finito, cioè quando arrivano dopo, cosa serve?
0: Hanno dato la colpa a noi dicendo, ma dovevate essere più veloci a ascoltare. Io,
1: Ah,
0: vabbè, lasciamo stare perché sennò dopo rispondo male, quindi. Ma
1: esatto.
0: è un po', ecco, sempre tornando a Garlasco, nel 2017, quando fu archiviato quell'indagine nel 2017, furono fatte queste intercettazioni al soggetto che oggi è indagato, e queste intercettazioni erano piene di incomprensibili, no?
1: Sì.
0: Perché? Perché chi le ascoltava non aveva voglia di trascrivere, scriveva incomprensibile, incomprensibile.
1: Certo.
0: Poi oggi c'è la procura che invece dice no, probabilmente questi scrivevano incomprensibile perché c'è un'ipotesi corruttiva e
1: Chiaro,
0: va bene.
1: chiaro.
0: Ma da noi abbiamo avuto, ad esempio, dei periodi durante le intercettazioni. Ti dico il periodo
1: Nicola, in 20
0: gennaio,
1: secondi perché
0: in
1: siamo
0: 20
1: veramente al
0: secondi, il
1: gong.
0: periodo gennaio, fine gennaio, inizio di febbraio. E tutte i brogliacci erano tutti vuoti, non c'era nulla di scritto. Perché? Perché c'era scritto errore del server.
1: Certo.
0: Quindi noi abbiamo avuto un buco anche lì, dove magari ci potevano essere intercettazioni a discapito,
1: Interessanti,
0: no?
1: certo.
0: Interessanti, e invece noi ci siamo dovuti accontentare di leggere che è errore del server, quindi non c'erano queste intercettazioni.
1: Nicola, allora, grazie davvero di cuore per averci svelato anche oggi dei fatti inediti che fanno venire non rabbia qualcosa di più. Ci sono ancora cose da raccontare. Promettiamo ai nostri ascoltatori che magari più avanti faremo ancora una terza puntata per chiudere il cerchio.
0: Volentieri, volentieri, sono a disposizione.
1: Nicola Penta, grazie davvero per tutto quello che ci hai raccontato, perché anche dopo 20 anni è assolutamente utile far luce sulle porcate combinate nei confronti della Juventus e dei dirigenti Juve. Grazie, ci sentiamo prestissimo. Un abbraccio di cuore.
0: Un abbraccio a te e ai nostri amici juventini. Ciao.
1: Ciao, a prestissimo. Qui si conclude questo speciale ieri oggi. Noi, come sempre, ci vediamo domani. Ciao da parte mia.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Ciao. Ciao, Tom della Sardegna. Ragazzi, tra parentesi, si dice per scherzare, non ve la prendete, ma basta con questa storia di male, mettiamoci una pietra sopra. È andato alla Roma, sono stati bravi, furbi, intelligenti, potevamo prenderlo noi, non l'abbiamo preso e adesso è lì alla Roma. Non è Cristiano Ronaldo, non è Messi, è un ottimo giocatore che ci sarebbe servito, ma basta, cioè basta. Siamo un anno che stiamo rimpiangendo male, anzi quasi un anno da quando è andato alla Roma nel mercato di gennaio, ormai è lì, quindi speriamo che i nostri ingranino prima o poi e si vedrà in futuro cosa accadrà. Ciao.
5: Ciao ragazzi, Danilo. Allora, per quanto riguarda i difetti di Spalletti, vabbè, diciamo quello della conferenza stampa fa parte del suo modo un po' di essere, diciamo. Io non mi sono mai addormentato alle conferenze stampa, ma con lui un paio di volte ci sono andato molto vicino. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, secondo me lui è uno che non è bravissimo a leggere la partita quando all'interno della partita la partita stessa cambia. Lui ha il suo piano gara, però se dovesse saltare il piano gara poi difficilmente mette a posto la squadra, sia a livello tattico ma anche i cambi spesso non mi convincono.
6: Buonasera ragazzi, sono Paolo da Ferrara. Beh, ieri sera ho dato una sbirciatina, ero in casa, una sbirciatina nazionale, ho assistito alla beatificazione di Bastoni da parte di quel duo comico che c'è sulla Rai, che sono veramente una roba che è meglio lasciar perdere. Anche oggi ho sentito che la Lazio verrà a Torino per vincere, sono in grandissima forma, è la partita giusta per vedere la loro forza, eccetera eccetera. E poi volevo fare una raccomandazione alla Juventus, che qui a Ferrara, nella mia città, abbiamo un santuario abbastanza famoso per quanto riguarda miracoli eccetera eccetera. Magari basterebbe mandare il pullman al santuario, magari qualche beatificazione ce la fanno anche loro per gli infortuni, perché veramente non se ne può più. Anche il ragazzo si è fatto male.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
7: Allora, oggi era il giorno del consiglio di amministrazione della Juventus che si è chiuso, caro Federico Rossi, ed è stato approvato appunto dal CDA una perdita di 60 milioni in linea con le previsioni, si leggeva tra 54 e 60, insomma alla fine 60 milioni, e guarda caso, poi per rispondere a quelli che dicono ma a me non interessa nulla della qualificazione in Champions League, il quarto posto. L'anno scorso vi ricordate quando io dicevo ragazzi guarda è fondamentale entrare in Champions League, e soprattutto vi ricordate quanto incassò dalla Juventus in seguito alla Champions League anche uscendo agli spareggi, cioè playoff? Incassò 63,4 milioni che gli sono mancati, gli hanno condizionato il mercato. E vedete questa perdita di 60 milioni? Sarebbero stati precisi quei 63 milioni. Comunque sia, il consiglio, vado a leggere, di amministrazione della Juventus ha approvato il bilancio di esercizio al 30 giugno 2026 che ha certificato una perdita di 66 milioni, mentre Exor è pronto, ve lo dico subito, ad una ricapitalizzazione, l'ennesima mi verrebbe da dire, di 60 milioni. Quindi questo è perdita di 66 milioni in linea con le previsioni, scrivono, anche se leggevo tra 54 e 60, comunque 66 milioni rispetto ai 58 della passata stagione, come ricorderete. Nello specifico emergono, secondo il club, conti sotto controllo, una gestione più efficiente. Il risultato 2025-2026, il bilancio si chiude ogni 30 giugno, il 30 giugno di ogni anno, è in linea con le previsioni. I costi operativi sono scesi di 42 milioni senza tagliare gli investimenti per la competitività sportiva. I ricavi da sponsorizzazione sono tornati stabili disponibili sopra i 120 milioni, la struttura del debito è più equilibrata grazie al bond di 150 milioni a 12 anni. Un ecosistema che continua a crescere oltre il campo, si registrano ricavi record da gare di campionato, stadium, tour e museo, con un'occupazione dello stadio al 97,6%, J Hotel, J Medical hanno ottenuto i migliori risultati dall'apertura degli stessi. L'Allianz Stadium, per esempio, ospiterà la finale di Conference League nel 2028, è candidato ad ospitare anche Euro 2032, uno dei pochi stadi in regola, e dal 2026 ospita anche grandi concerti. È stata poi confermata la proposta a sostegno del rafforzamento della struttura patrimoniale, della competitività sportiva, di possibili upgrade degli asset immobiliari strategici, tra cui appunto l'Allianz Stadium, valorizzazione del brand e sostenibilità economico-finanziaria, il conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento del capitale sociale in una più tranche per complessivi massimi 250 milioni di euro, con il socio di maggioranza Exor che sottoscriverà la sua quota e si è disponibile a garantire l'eventuale inoptato e anticipa subito 60 milioni. Un aumento che serve a sostenere la competitività sportiva, lo sviluppo degli asset del brand, oltre alla sostenibilità ovviamente dello stesso club. È con un ritorno ai risultati sportivi in linea con la media storica è previsto un miglioramento significativo a partire dal 2027-2028. Si è dato appuntamento alla prossima assemblea degli azionisti in programma il 3 novembre, quindi il CDA ha approvato questo bilancio, che però dovrà essere sottoposto, come da regola, da norma, appunto agli azionisti, al CDA che ci sarà il 3 novembre. Quindi prevista nel giro di non so quanti anni, ipotetici 250 milioni di aumento di capitale, subito ne anticiperà 60 la stessa Exor, che finora voi ricorderete che insomma negli ultimi anni la stessa Exor ha ricapitalizzato per circa 1 miliardo, e quindi si continua, però fondamentale anche i ricavi, così come è fondamentale l'idea di tornare a competere, a vincere soprattutto, no? E che di conseguenza anche ad incassare più soldini. Questo è un po' il discorso relativo al CDA che c'è stato oggi, e oggi è anche la giornata in cui, parallelamente a questa notizia sul CDA della Juventus, la commissione d'inchiesta della Premier League ha confermato che il Manchester City ha violato tutte 15 e 100, è colpevole di tutte 115 capi di imputazione. Ovviamente il City ha risposto: non è così, hanno sbagliato, eccetera eccetera. Vediamo cosa accadrà. Mi ha scritto un amico, ha detto: ma non è che assegnano la Champions League di cartone a qualche squadra? Ma non credo, dai, staremo a vedere, perché comunque non è semplice, sono molto molto molto potenti. Poi non si è parlato ancora ovviamente oggi del futuro presidente della Juventus, per esempio Moretto, il collega Moretto dice: Ginevra Elkan verso la presidenza della Juventus. Non lo so, può darsi anche la speranza di molti tifosi Del Piero. Ieri tra l'altro Del Piero stesso aveva postato alcune foto di Torino suscitando la reazione di tanti tifosi, no? Che subito hanno scritto, hanno risposto su qualche canale social, non mi ricordo quale piattaforma, ma che torni, se diventi presidente. Insomma, per il momento ancora c'è Ferrero, però insomma Ferrero già voleva lasciare nella passata stagione, quando scadrà il mandato, se non prima, non lo so, questo lo deciderà lui, potrebbe appunto lasciare la poltrona di presidente, chissà, poi la Juventus dovrà decidere. Ginevra Elkan è la sorella ovviamente di John Elkan e di Labo Elkan. Poi non sarà Alessandro Del Piero, come auspicato dal popolo, questo è Matteo Moretto, sui suoi social, come auspicato dal popolo bianconero dopo le ultime foto enigmatiche uscite nelle scorse ore sui social, ma Ginevra Elkan il prossimo presidente della Juve. A dirlo è Matteo Moretto sui social, che ha annunciato con il probabile cambio al vertice nelle prossime addirittura ore o giorni. Quindi diciamo che se così fosse, significherebbe che Ferrero ha deciso di lasciare. Questo è il succo del discorso. Staremo a vedere questo invece di discorso. Io invece volevo farvi un altro aggiornamento con voi. Ci sono dei calciatori che stanno scalpitando. Uno è Andrea Cambiaso, che rientrerà. è un'altra missione di Spalletti, sulla carta molto più semplice di altre. Cioè, Cambiaso ci deve dire se ancora vuole restare alla Juventus, nel senso, torna il giocatore che abbiamo ammirato nella prima stagione, caro Andrea, sì o no? Se no, possiamo metterti sul mercato. Tra l'altro, oggi il quotidiano Sport in Spagna, quotidiano Sport è il quotidiano catalano esperto di cose del Barcellona, praticamente ha scritto che i Blaugrana non mollano la presa su Cambiaso, sono ancora su questo calciatore e addirittura potrebbero tentare l'assalto già a gennaio. Quindi staremo a vedere. È chiaro che se Cambiaso, io non so voi se foste disposti a cederlo, se dovessimo fare la foto delle prestazioni di Cambiaso degli ultimi due anni, subito lo cediamo, però attenzione, non è che puoi regalarlo, perché vi spiego un altro aspetto. I calciatori, a prescindere, cioè, ci sono alcuni calciatori che a prescindere dalla stagione, magari stagione negativa, due stagioni negative, una stagione e mezza, non lo so, hanno comunque mercato, tant'è che Cambiaso comunque ancora nel mirino del Barcellona, evidentemente un motivo ci sarà. Però Scalpi da adesso, intanto per rientrare, ha smaltito la distorsione alla caviglia, ma un altro che scalpita molto, caro Federico Rossi, ci abbiamo fatto anche il podcast oggi, è Zegrova, che ha segnato, seppur su calcio di rigore con la sua nazionale, cioè con il Kosovo, ed è veramente in forma. Mi viene da pensare questo. Allora, sotto il profilo tecnico, ditemi la vostra su Zegrova. Se voi magari... Siccome la Juventus adesso inizia un tour de force importante, no? Per quanto riguarda gli impegni, Zegrova, come sapete, è fuori dalla lista UEFA, quindi non può partecipare all'Europa League. Potrebbe Spalletti magari dargli più spazio, qualche volta magari dall'inizio, proviamolo, perché altrimenti lui, pensate che in queste prime 5 giornate alla fine ha sommato 72 minuti, 2 gol e un assist, ma soprattutto di questo calciatore a me sta piacendo, e ecco perché qualche amico giorni fa diceva prendesse esempio da Zegrova, Koopmeiners prendesse esempio da Zegrova, Koopmeiners l'abbiamo definito più o meno irrecuperabile, tant'è che a gennaio, se non ci sarà un miracolo sportivo, cioè il decollo dell'olandese, verrà messo sul mercato. Vediamo se ci sarà la possibilità o meno. Io spero sempre che magari questo ragazzo alla fine riesca a decollare, però mi pare di capire, questo è il terzo anno, finora le risposte sono state tutte negative, diciamo la verità. Mentre Zegrova io gli darei più spazio, ve lo dico subito, perché non è tanto quella doppietta con il Sassuolo, che purtroppo non è servita ad evitare la sconfitta per colpe della Juventus, perché in realtà con i suoi 2 gol aveva permesso alla Juventus di pareggiare 2 volte. Poi però, come abbiamo visto negli ultimi minuti, la Juventus andò all'attacco all'arma bianca senza fare la fase difensiva e beccò il gol di Azic. Quindi su Zegrova volevo un vostro parere. Ho l'impressione, vi stavo dicendo, che perché a me sta impressionando l'atteggiamento di questo giocatore. E allora dico, ma perché l'anno scorso non era così? Un'idea ce l'ho, secondo me non aveva recuperato al 100% dall'infortunio. Voi ricordate che è stato operato per pubalgia, che è una malattia subdola, e se arrivi ad operarti, perché in genere non si opera la pubalgia, almeno non è proprio consuetudine, evidentemente era grave. Secondo me, come è stato arrivato alla Juventus dopo 8-9 mesi di stop, no? Dopo 8-9 mesi di stop, e quindi secondo me questo aspetto qui lo ha condizionato molto. Eppure è vero che immagino che gli abbia parlato anche Spalletti, ma lui era sul mercato anche fino all'ultimo giorno, era sul mercato in Arabia Saudita, non si sa, è rimasto, e lui secondo me con molto carattere sta dimostrando personalità e carattere, e di fatto sta bussando alla porta di Spalletti: mister, io ti dimostro che sono a disposizione e che sono utile per la Juventus. Ed è anche un messaggio, tra virgolette, ma sempre in maniera positiva, a Conceição, che è certamente il titolare a destra della tre quarti, ma visti tanti impegni potrebbe, ecco, ha un po' il fiato sul collo, e di conseguenza è anche una cosa positiva, perché quando c'è la sana concorrenza va sempre bene, e soprattutto per i titolari avere un po' di fiato sul collo, quello positivo, ci mancherebbe altro, significa avere anche più stimoli, ecco. E quindi Poi in genere ogni allenatore vorrebbe in ogni ruolo due calciatori, no? Due elementi, in questo caso per esempio li ha. Quindi ditemi la vostra su Zagrova, ditemi la vostra su questo discorso del City. Io non lo so, perché 115 capi di imputazione sono tantissimi. Ora capisco che loro sono potenti perché il padrone è comunque un emiro, eccetera, però è tosta la questione, eh. Veramente tanti sono questi capi di imputazione. Dopodiché questa sera avremo Angelo Di Livio, dopo un po' ritroveremo Angelino, e poi alle 20.05 l'avvocato Lubrano, che è un amministrativista esperto di diritto sportivo. Cercheremo di capire se questa Federcalcio verrà o meno commissariata. Io credo che non ci siano speranze per Malagò, perché purtroppo la regola dice che tu, per candidarti alla prima poltrona di Via Allegri, cioè della Federcalcio, devi essere tesserato anche a livello, come diceva ieri Valentina, anche in Serie D, e lui non era tesserato, e quindi non era candidabile, quindi nemmeno eleggibile di conseguenza, e quindi presumo si vada verso il commissariamento. Questa mattina c'è stata una giunta del CONI, ha parlato il presidente del CONI Buonfiglio, si è limitato a dire: sto finendo di leggere i pareri dei quattro giuristi, però già il parere è quello, cioè se dovessero fare un dietrofront, sarebbe, non so su quali basi. Tra l'altro stamane un giornale scrive: bisogna vedere la gravità della cosa, cioè gravi, secondo me è grave il fatto che tu non sei tesserato, ti candidi. Poi ragazzi, vedremo alla giunta del CONI prossima su questo aspetto qui. Tra l'altro poi la giunta del CONI prenderà una decisione che proporrà al Consiglio Nazionale del CONI, perché la giunta, come sapete, se dovessimo fare un accostamento con la politica, la giunta del CONI è il governo dello sport, il Consiglio Nazionale del CONI è come se fosse il Parlamento, tant'è che votano tutte le federazioni. Quindi questo è un po' il capitolo relativo al discorso Federcalcio. La nazionale ieri ha vinto, un'ottima risposta, e soprattutto i giovani, mi verrebbe da dire, perché faccio un esempio, no? Nella partita contro il Belgio, giocata malissimo, hanno tradito soprattutto i senatori, e tu quando ricostruisci e riparti, teoricamente la squadra dovrebbe essere condotta, al di là della panchina, Mancini, in campo dai senatori. Invece hanno fallito Di Lorenzo, Barella e Mancini. Io ho l'impressione, a parte che Barella ha un rendimento in nazionale notevolmente inferiore, cioè non è mai stato decisivo in nazionale rispetto a quello che fa l'Inter, io ho l'impressione che non ci sia, anche da parte di alcuni calciatori, non ci sia più quell'attaccamento alla maglia azzurra. Eppure da bambini, no, quando uno dice voglio fare il calciatore, ok, voglio giocare nella Juventus, però poi il sogno è, ovviamente, tramite la Juventus, in questo caso può essere anche un'altra squadra, se tifi un'altra squadra, arrivare in nazionale. Invece adesso credo che non ci sia più, ragazzi, non ci sia più proprio questo attaccamento. Dovrebbero chiedersi ai piani alti della Federcalcio, forse anche dello sport in generale, perché il calcio, che è il primo sport in Italia, sta diventando lo sport più perdente, perché negli altri sport fortunatamente si vince, e quindi questo è. Poi la Juventus continua a lavorare anche sul fronte del mercato, sta cercando un terzino sinistro, questo lo stiamo dicendo ormai da qualche giorno. Nel frattempo il misterioso, perché qualcuno dice un mistero, Voltemade è veramente nel mirino del Bayern di Monaco, lo ha scritto la Bild, che è un giornale tedesco più affidabile, e quindi sicuramente non resterà la Juventus, anche perché a parte, bisognerà capire come andrà la sua stagione, anche perché comunque il Newcastle nel caso chiederebbe intorno a 60 milioni, che la Juventus non vorrà mai tirare fuori, soprattutto per un calciatore che io non so fino a che punto. Spero che per la Juventus faccia tanto e sia utile, perché lui ovviamente è concentrato sulla Juventus, ma insomma 60 milioni sono troppi. troppi. Tra l'altro, dopo la sosta, al di là di Cambiaso che è scontato, bisogna capire altri possibili recuperi, tre in particolare: Cabal, che comunque sia numericamente serve appunto a sinistra, Ekator e Boga. Staremo a vedere chi dei tre, e questo significa anche che Spalletti più giocatori ha e maggiori possibilità ha di cambiare, no? Perché contro l'Atalanta, l'abbiamo detto, ha cambiato tre moduli, ma in ogni caso ci saranno 9 partite, mi pare, in 19 giorni tra campionato e Europa League, e quindi è giusto che si ruoti e che ci siano dei cambi e che magari qualcuno riposi per evitare anche ulteriori infortuni. Tra l'altro, anche il ragazzo, il giovane Owusu, si è infortunato anche lui, ha giocato in next gen, almeno 2 settimane di stop per un problema muscolare. Vedete che all'infermeria, da una parte speriamo che si svuoti, però c'è sempre qualche problema. Non dovrebbe avere invece problemi con Sesau, anche se non si è allenato nemmeno oggi dal ritiro del Portogallo. Speriamo che non lo rischino e che insomma prendano la decisione giusta per evitare che invece si infortuni. 340 542 5324, tanti argomenti sul piatto, tra i quali per esempio Zegrova, tra i quali altri calciatori che potrebbero chiedere spazio, ma secondo me l'uomo del momento a chiedere spazio è soprattutto Zegrova, cosa che non si aspettava nessuno. Poi, se volete, commissariamento della, ne parleremo alle 20.05-20.10 con l'avvocato Lubrano, e qualsiasi altro argomento vi venga in mente che abbiamo toccato o meno, insomma, dite come sempre la vostra. Tra poco con Angelo Di Livio.
2: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
7: Di nuovo in diretta, allora stiamo parlando di un po' di tutto, no? Juventus, qualche piccolo salto in nazionale lo facciamo, purtroppo non ci sono, o per fortuna, dipende dai punti di vista, giocatori della Juventus. In realtà il ragazzo che al Bradford era della Juventus, però hanno detto lo ha scartato la Juventus a 14 anni, il difensore intendo, però a 14 anni magari non è che tutti i ragazzi poi tiene, anzi tanti li dai via. Fatto sta che poi è andato alla Fiorentina, l'ha preso il Bradford, 18 milioni l'ha pagato, e questo ragazzo ieri ha segnato il primo gol, è stato tra l'altro tra i migliori. Allora, spesso chiede ai vari interisti cosa pensano riguardo ai fascicoli delle indagini di Calciopoli, della loro squadra spariti e ricomparsi una volta in prescrizione. La risposta è sempre la stessa: non c'è mai stata nessuna indagine. Allora, caro Paolo, forse era un messaggio per la trasmissione precedente, però ti dico, in questi casi, no, quando c'è una prescrizione, se tu eri accusato di qualcosa, no, non dalla giustizia ma in genere, diciamo, anche dalle sentenze popolari, cosa che è accaduto poi alla Juventus, tu allora vieni prescritto se vuoi dimostrare la tua innocenza ti presenti davanti al PM, in quel caso era Palazzi, no? La giustizia sportiva, e ti fai interrogare per dimostrare la tua innocenza, mi riferisco a Moratti, cosa che non è avvenuta, poi abbiamo capito perché. Perché c'erano anche telefonate dell'Inter, questo ormai, ragazzi, è cosa risaputa, però sono andati in prescrizione e non si è fatto assolutamente nulla. Oggi leggevo, tornando invece al campo, facciamo un po' di ping pong tra campo, giustizia, extracampo, leggevo di Spalletti che insomma ha la possibilità, una volta che recupererà tutti quanti, ora il Diz a dicembre, Thuram e Locatelli chissà, speriamo febbraio-marzo, ma la vedo un po' dura, però comunque sia, anche senza questi tre ha la possibilità, rispetto agli elementi a disposizione, di poter variare diversi moduli, che poi questo discorso dei moduli andrebbe un po' rivisto, perché se non hai calciatori alla fine puoi fare il modulo che ti pare. Per esempio c'era una Juventus una volta, ne aveva tanti di calciatori, uno di questi nella Juventus vincente è sicuramente Angelo Di Livio. Angelo,
8: già, cioè, hai preso, buonasera, hai preso proprio quello più scarso,
7: ma
8: guarda,
7: ancora con guarda che io questa cosa combatterò anche con te, ma non è vero, ma non è, guarda che è un falso storico quello che si dice, io in sì, tu lo sai, la penso così, ma lo dico con tutti, addirittura il regista,
8: wow, sto scherzando.
7: lo so, il regista nostro che non si occupa di calcio, ha detto Di Livio, lo conoscevo pure io, cioè uno dei pochi di calciatori che di cui sentivo parlare. Senti Angelo, io so che stai girando,
8: ho visto che parlavi di vecchie storie.
7: Sì, perché
8: telefonate sparite,
7: poi riapparse. Questa è una vecchia, no. Purtroppo è un vecchio, è accaduto, tra l'altro
8: come... invece ti faccio i complimenti, perché non bisogna mai dimenticare, bisogna sempre portarle in evidenza, perché guarda, lo ripeto, l'unica squadra che l'ha sempre pagato è stata solo ed esclusivamente la Juve, e io ti dico che in quel periodo giocavo da un'altra parte e ti dico che c'era veramente un bel marciume da parte di tante altre società.
7: Lo so, proprio si sono scoperte le cose, purtroppo era tutto prescritto, e come dicevo, la regola, la legge, oppure la tua moralità ti dice che per dimostrare la tua innocenza tu ti dovevi presentare, ho saputo che ci sono delle, mi faccio interrogare, parlo di Moratti perché è così, e non è accaduto. Palazzi prima ha detto che non c'erano telefonate, poi invece sono riapparse, tu sai che Moggi ha fatto una chiavetta con le famose verità nascoste, no? Che l'abbiamo messa anche qui su Bianconera News.
8: Sulla... Povero Luciano. Purtroppo l'hanno distrutto un uomo che, per carità, aveva anche lui delle sue colpe, ma ne è, non solo lui, solo lui, perché tutti parlavano con tutti, era un modo sbagliato di fare. E Luciano è l'unico che ha pagato.
7: Invece, tornando all'attualità, caro Angelo, una Juventus che dopo il tonfo contro il Sassuolo si è scatenato il putiferio, vogliamo Conte, vogliamo, perché ormai quest'ombra di Conte, che tra l'altro è libero, riappare sempre, salvo poi giocare contro il NEC, per carità, una squadra oggettivamente mediocre, io dico sempre mediocre per non offendere, altrimenti ci sarebbe da utilizzare un altro aggettivo, però comunque devi vincere 5-0, non prendi un gol, sei concentrato, e soprattutto poi contro l'Atalanta. Quindi secondo te si sta riprendendo, sta riandando sulla retta via la Juventus, fermo restando gli infortunati che tu avrai sentito, di cui ho parlato prima, molto importante.
8: È l'unica cosa che più mi sorprende, naturalmente in negativo, sono tutti questi infortuni. È chiaro che la Juve adesso ha fatto non ha fatto partite difficilissime, quindi secondo me determinati giocatori ti potrebbero servire, mi riferisco ai soliti Thuram, Locatelli, Yıldız. È chiaro che adesso arrivano anche le partite quelle più difficili, e la Juve deve essere in grado di sopperire a tutte queste assenze. Qualcuno sta dando buone risposte, Nico, Douglas Luiz secondo me sta facendo sicuramente molto meglio dello scorso anno, anche molto di più. Nico Gonzalez sta facendo benissimo, però è chiaro che i giocatori ti mancano, secondo me. Vediamo se questa squadra saprà superare le mille difficoltà e che non si ripeta, non si ripeta più una partita di, come quella di Sassuolo, secondo me.
9: Mamma mia.
8: Questo è quello, questo è quello che deve evitare. Si può perdere, ma non così, così. In quel modo è stato veramente ridicolo. Poi la storia di Conte è tanto, è così, lo sai, quindi quando, dopo una sconfitta vedrai che
9: tireranno
8: sempre
9: fuori
8: la storia di Conte. Io sono un po' contro gli esoneri dopo 3, 4, 5 giornate. Secondo me non è neanche giusto.
9: Però mi puoi dire se l'hai sentito Conte, visto che sei amico, dai, c'è la possibilità, non c'è la possibilità?
8: Sì, no, l'ho sentito. Non dire che avete parlato
9: d'altro, che non ci credo.
8: No, giuro, te lo giuro, abbiamo parlato di tutt'altro. Ero insieme a Vincenzo Iaquinta, pensa.
9: Sì.
8: Ero insieme a Vincenzo Iaquinta e lui era non so dove stava, e abbiamo parlato: come stai, come non stai, che fai, che fate voi? Ecco, ci ha chiesto a noi cosa facevamo. Noi eravamo ad un evento calcistico e lui ci ha detto: ma anche ancora avete voglia di giocare a pallone? E io gli ho detto: ma tu ancora c'hai voglia di allenare? Con quella cattiveria che c'hai, si è messa a ridere, è stata una telefonata così.
9: La moglie ha detto che senza calcio non sa stare, ha detto la moglie.
8: Ma dopo, però ogni tanto si deve prendere un anno sabbatico. Se no sviene.
9: Lo so. Tornando invece alla Juventus, parlavamo di Douglas Luiz, che è tornato dal prestito, finalmente insomma è ritornato ad essere un calciatore. Nico Gonzalez, che sembrava destinato a tornare all'Atletico Madrid, Spalletto l'ha convinto a restare, è diventato importante. E poi c'è il discorso dell'attacco, perché Colomani secondo me non è un numero 9, Voltemade secondo me non è un numero 9, quindi nella Juventus di fatto mancherebbe il bomber. Però a questo punto devi fare di necessità virtù, e quindi tu credi che per forza Spalletti dovrà varare una cooperativa del gol? E chi potrebbero essere questi soci della cooperativa? Finora la Juventus è andata in gol con 10 giocatori diversi.
8: E questo è già, secondo me, molto importante. Secondo me Colomani non è un attaccante, cioè non è un centravanti. Lui si deve muovere, deve cercare spazi, deve cercare quelle situazioni, andare anche a recuperare il pallone, ma non è un 9 che deve stare lì, perché se sta lì lui viene marcato. Quindi a me con l'Atalanta è piaciuto molto, perché ha svariato, ha recuperato, e lui deve fare quello. Poi secondo me i suoi gol li farà Nico Gonzalez, con Cesao, tanti, tutti dovrebbero essere bomber, attaccanti, perché dai centrocampisti comunque uno gli chiede sempre quei 4-5 gol, dagli esterni offensivi, che alla Juve secondo me devono assolutamente fare gol. Quindi è vero che l'attaccante è nato per il gol, però se non fa gol l'attaccante, ci sono altre situazioni importanti, schemi che ti permettono di andare a dama. Quindi vabbè, vediamo, valutiamo come sono questi attaccanti della Juve. Poi è chiaro, a gennaio non lo so quello che succederà. Questo fa parte un po' del calcio, sono tutti step, tutti esami per tutti, io credo,
9: compreso il tedesco Voltemade, da capire ancora, da decifrare.
8: Diamogli tempo, perché è un attaccante un po' atipico, è grosso, un po' ciondolone, un po' scordinato, che secondo me in determinate partite ti può
9: essere utile.
8: Perché poi, se non sbaglio, lui a Sassuolo ha sbagliato un gol incredibile, vero? Aiutami tu, quindi e erano sul pareggio di testa, ha sbagliato un gol incredibile.
9: Lo so, lì hanno sbagliato.
8: Sto dicendo una stupidaggine?
9: Non me lo ricordo. Lui l'unico gol che ha fatto sul calcio di rigore che gli ha concesso
8: Nico Gonzalez. Sul secondo palo
9: poteva fare meglio, perché lui, malgrado sia alto, non ha tra le caratteristiche principali il colpo di testa. Pensa che paradosso, e malgrado sia alto è anche abbastanza agile, tecnicamente forte, però Ridd l'ha detto, però è un 9 e mezzo, non è un 9.
8: Ok, però è difficile da marcare perché è una bella Prada.
9: Certo, no, su quello
8: io, nel senso, se facciamo i paragoni col passato, cioè il fisico di, non dico proprio così, ma Luca Toni, cioè quel tipo lì, capito, che tu, sì, il difensore ci fa sbattere addosso. Quindi io gli darei un po' di tempo, perché comunque
9: aspettiamo.
8: Comunque sì, non credo che sia così, che sia scarso.
9: No, per carità.
8: È un giocatore diverso da Colomani, è un giocatore che sa giocare a calcio, lo vedo che si abbassa un po' come faceva Dzeko, no? Dzeko era un giocatore che non poteva fare l'attaccante. Veniva tra le linee, ti mandava, è così, esatto. Però secondo me potrà servire moltissimo.
9: E speriamo. Invece, hai parlato di esterni, e quindi ti chiamo in causa perché è pertinente rispetto a quello che facevi tu, anche se con modalità diverse. Con Cesao, 2 pali, 1 gol. Tutti dicono per fare il salto di qualità deve segnare un po' di più. Però sta giocando bene, crea sempre superiorità numerica. Quando però si trova un po' a tirare, non riesce, ripeto, anche sfortunato, 2 pali. Secondo te sta crescendo questo ragazzo? E ti aggiungo, stiamo vedendo, malgrado fosse sul mercato, quasi venduto nell'ultima giornata, sta crescendo anche Zegrova, questo bisogna dirlo, Angelo.
8: Infatti prima me ne sono dimenticato. Ma secondo me con Cesao è sempre stato un'arma in più per la Juve. Anche lo scorso anno ha fatto tante belle partite, deve fare più gol, e soprattutto lui ha un grande difetto, che a volte abbassa troppo la testa.
9: Bravo.
8: Dovrebbe giocare di più con l'attaccante, guardare il movimento dell'attaccante dentro l'area di rigore e anche se c'è la possibilità di metterla, di crossarla di prima, lo deve fare, perché è un gesto tecnico particolare importante, però io me lo tengo ben stretto, perché quando ti punta, ti punta fa male, le squadre avversarie devono giocare sempre sul raddoppio. Anche Zegrova sta dando dei segnali di grande crescita, quindi questo devono fare. L'anno scorso è stata una stagione un po' così, quest'anno la Juve è salvata da sta tornando su grazie a quei giocatori che lo scorso anno avevano fatto male, e quindi questo secondo me è un aspetto importante, certo. nonostante che gli mancano dei giocatori
9: forti. Manca il nome più forte di tutti, più Locatelli che era utile, più Thuram che poteva comunque decollare. Comunque sia, le ultime due, perché so che questa sera devi andare via. La prima, oggi c'è stato il consiglio d'amministrazione della Juventus e si sta parlando, diciamo, di Ferrero che potrebbe lasciare, non si sa con quali tempi. Il presidente sembra che la favorita sia Ginevra Elkan, la sorella cioè di John e di Lapo Elkan.
8: Ho letto ieri.
9: Del Piero ha postato delle foto di Torino, si è scatenato il putiferio. Alex, quindi torni, insomma, dimmi un po' la tua. Io lo so che giustamente tu voti per Alex, però
8: io non conosco questa signora, non la conosco, non l'ho mai conosciuta, credo. Non do giudizi, ma perché non si fa definitivamente quel salto di qualità, caro Quinti, e si riporta Del Piero? Io non lo so, faccio una fatica incredibile a capirlo. Sarebbe veramente bellissimo, perfetto. Tanto riporti un entusiasmo incredibile, porti una competenza e una classe pazzesca. Io non riesco proprio a capire, non lo so.
9: Fermo restando che non è scontato che un fuoriclasse in campo possa essere un ottimo dirigente. Questo vale per tutti.
8: Sì, ma Del Piero lo è. Del Piero lo è, senza ombra di dubbio, senza proprio nessun dubbio. Una persona intelligente, sa parlare, si sa arrabbiare nei momenti giusti, si sa arrabbiare. Non solo nel confronto anche con i giocatori, anche in TV. Ci vuole una persona che ogni tanto possa alzare anche la voce.
9: Esatto. L'ultima, al di là della nazionale, una sconfitta, una vittoria contro una Turchia oggettivamente molto debole, ma ti chiedo soprattutto questo aspetto: si sta andando verso il commissariamento della Federcalcio, perché tu sai che Malagò non sarebbe, usiamo il condizionale ma è così, siccome non era tesserato non era eleggibile. Se ci fosse un altro commissariamento staremmo veramente un'altra, una figuraccia a livello planetario, l'ennesima, mi verrebbe da dire, del calcio italiano.
8: L'ennesima figuraccia. Però io credo, dal momento che è stato votato Malagò, non le sapevano queste cose.
9: Bravo.
8: Perché dopo 3 mesi adesso bisogna fare 8 passi indietro. Siamo in grande confusione, quindi. Mamma. E il nostro calcio ne risente, esatto. Si vede pure. Esatto. Poi mi fa piacere che la nazionale ieri sera
9: abbia vinto,
8: abbia avuto una grande risposta, però bisogna lavorare, bisogna tanto lavorare.
9: Tre messaggi per te, Terry. Buonasera Quintiliano, saluto, ringrazio per la sua disponibilità. Angelo, quanti bellissimi ricordi, ancora oggi mi emoziono ogni volta che vado a riguardare quelle partite, campioni dentro e fuori dal campo. Terry, poi al mio soldatino, ne ho viste di sgroppate, sono Mimmo, una domanda te la devo fare: quando sei passato dalla Fiorentina, se non erro, hai rilasciato qualche intervista affermando che eri deluso dalla Juve per come ti hanno trattato. Era un risentimento di cuore juventino o ce l'avevi con qualcuno? A distanza lo puoi dire?
8: No.
9: Un abbraccio.
8: No, era un sentimento di una promessa che mi avevano fatto.
9: Non mantenuta,
8: ma tutto lì. Poi, sai, la Juve quando la lasci,
9: sono come quelle fidanzate che tu ami tanto e poi ti lasci, è così.
8: La vecchia signora,
9: esatto.
8: Bravo,
9: Di Livio è troppo giusto. Marco da Benevento, e poi grande soldatino Di Livio da Luigi. E questo è per salutarti.
8: Grazie.
9: Tutti questi messaggi.
8: Grazie, un abbraccio.
9: Grazie,
8: ti saluto tutti. Ti saluto e ci risentiamo
9: prossimamente.
8: Presto,
9: grazie. In bocca al lupo per tutto, Angelo. Ok, grazie.
8: Ciao. Grazie mille. Ciao,
9: grazie,
8: ciao.
9: Angelo Di Livio. Allora, 340-5425-324. Dopo le 20 abbiamo l'avvocato Lubrano che ci dirà qualcosina. Anche voglio riandare anche sul discorso legato al ricorso di Andrea Agnelli, perché insomma è stato accolto dalla Corte di Giustizia Europea una sentenza storica che ridisegnerà tutta la giustizia sportiva, e magari anche sul discorso plusvalenze evidentemente è stato un errore. Però Fede, sto vedendo qualche messaggino, dai, mandiamo qualche audio e poi tra poco ci salutiamo.
10: Eccomi, Michele da Casali.
9: Ciao Michele.
10: Concordo con quanto detto la passata settimana sul fatto che sia Carnevali il personaggio che conquista la copertina della Juventus fino a oggi. Però mi diverto un po' a fare l'avvocato del diavolo, e allora voglio trovare un po' il pelo nell'uovo. Nella costruzione della squadra io credo che ci siano forse troppi esterni, ecco, che si sia probabilmente azzardato nel prendere alcuni calciatori. Perché a giugno sotto contratto avevi Yıldız con Sesao, Zegrova e poi Nico Gonzalez, perché di fatto Nico Gonzalez era un giocatore in prestito che sarebbe tornato alla Juventus. Ora, senza fare con i sé, ma se Nico Gonzalez fosse andato, se Zegrova lo vendevi, no, i fatti sono che sotto contratto avevi 4 esterni, 3 di sinistra e 1 di destra. Si è pensato a prolungare il contratto a Bogà e poi a prendere anche Ali Begovic. Io credo che insomma siano veramente tanti. In più si è venuto a scoprire che Kolumani gioca meglio da esterno che da punta centrale. Sarebbero 7 esterni per 2 posti, visto che adesso bene o male si gioca con i 2 esterni dietro la punta. Sembra questo il nuovo modulo. Forse si potranno spendere meglio i soldi? Può dirlo?
9: Questo...
10: Un abbraccio.
9: Grazie, questo sempre, Michele. Anche se poi quest'anno non avevano molto margine di manovra, lo sappiamo, i motivi li sappiamo. Insomma, il discorso legato al fair play finanziario, il discorso legato al bilancio, come hai visto, 66 milioni la perdita. Ora il 3 novembre ci sarà l'assemblea degli azionisti che dovrà sostanzialmente ratificare, possiamo dire, questo bilancio approvato, questa perdita. ci sarà una l'ennesima ricapitalizzazione, proprio per dirti che io lo ricordo sempre, che Carnevali ha preso in mano la Juventus dopo una doppia gestione di prima di Giuntoli e poi di Comolli. Di Giuntoli ora un po' rivalutato perché Douglas Luiz sta giocando, Nico Gonzalez sta giocando, però comunque ha speso 61 milioni per Cup Manners, ma non è una colpa, attenzione, in quel caso, perché tutti forse eravamo contenti di Cup Manners. Quindi ha dovuto riparare, anzi sta cercando di riparare, sta continuando a riparare due gestioni, soprattutto poi quella di Comolli, nemmeno ne voglio parlare, insomma l'abbiamo detto tante volte. Quindi io qualche attenuante, se è stato fatto qualche errore, qualche attenuante gliela do. Ecco, la cosa che critico, l'ho detto dall'inizio e lo ripeto, sperando che continui a giocare bene, che faccia tanti gol, un investimento da 100 milioni per Colomani. Però io voglio essere subito smentito. Ha parlato il designatore arbitrale Orsato e ha detto, riguardo al discorso, siccome adesso sostanzialmente lo hanno accusato di utilizzare poco il VAR, ha detto: io non odiavo il VAR, in realtà avevo il Rati che è il migliore al mondo, gli errori ci sono, ma stiamo cercando di migliorare per farne di meno, stiamo cercando anche noi di tararci, la mia non è presunzione, ma non posso destabilizzare i miei ragazzi cambiando linea settimana dopo settimana. Si va avanti su questa linea, quando serve il VAR va utilizzato, dice lui, ma prima, quindi l'anno scorso, non era calcio, dice Orsato, perché, e ha ragione, perché veniva interrotto sempre il gioco, decideva il VAR, invece c'è l'uomo, c'è l'arbitro che deve decidere. Non c'è un protocollo, Orsato, ma io fino al 30 maggio 2027 terrò questa linea concordata con il direttore tecnico dell'AIA, Domenico Messina. Non è mai passato nella testa a nessuno di non usare il VAR e di non fischiare i falli, ma con una serie di interventi chirurgici su tocco o non tocco si era arrivati a un punto che non era più calcio. Questo oggettivamente è vero, sicuramente è migliorato. Ecco, l'unica cosa che auspico, che auguro, che spero avvenga, è che ci sia uniformità. Onestamente, contro l'Atalanta c'era rigore per l'Atalanta, però adesso c'è un po' la linea di non fischiare tutti i falli, ok? Quindi speriamo che, però, che si anche in questo caso, no? C'è questa linea adesso un po' più umana, cioè di decisione dell'arbitro, come giusto che sia, secondo me, e meno tecnologica. Seguiamola, purché si rispettino. Quando serve il VAR deve ovviamente intervenire, però che ci sia uniformità nel ricorso al VAR o nel non ricorso al VAR, perché l'uniformità è la cosa fondamentale anche per quanto riguarda la giustizia sportiva. E la Juventus, ahimè, ne sa qualcosa, ne parleremo tra poco con l'avvocato Lubrano.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
11: Radio Bianconera.
12: Ciao ragazzi, Alessandro da Zurigo, e come da nome, cioè diciamo come da località, vivo all'estero. Io vivo all'estero da una decina d'anni e conosco il lavoro con altri italiani che addirittura non hanno mai vissuto in Italia, che sono nati qui e che vedono i figli crescere qua e si sentono ancora italiani. E il discorso sulla nazionale, purtroppo anche su queste persone, non solo su di me, c'è una forte disaffezione, ovviamente tra noi tifosi bianconeri, ed è una disaffezione che non nasce chiaramente dalle sconfitte o dalle delusioni di campo, ma nasce proprio da quel sistema calcio italiano che veramente a noi juventini fa vomitare, è una cosa veramente rivoltante.
13: Ciao amici, buon pomeriggio, buonasera, sono Danny. Scusate infinitamente Ale Vince se mi sto facendo sentire un po' meno, ma sono veramente sempre in giro con il lavoro, ma vi ascolto sempre, sempre alle 5 col vostro programma acceso e vi ascolto. Vi mando un abbraccio fino alla fine.
14: Ciao, buonasera ragazzi, sono Igor da Livorno. Dicevo, ma scusate se esco fuori tema, ma situazione infortunati, Cator, Cambiaso, Bogà, quei tre, poi gli altri so che tanto più la cosa è lunga, si va a Natale, però questi tre si stanno già riallenando, com'è la situazione? Avete delle news? Grazie, ciao ciao, fino alla fine.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung

0: poi parlando di nazionale, oggi sono intervenuto insomma in Rai e mi dicevano l'Italia si è ripresa. Ora con il Belgio ha giocato malissimo, con il con la Turchia benissimo, ma la Turchia oggettivamente, ragazzi, addirittura i tifosi hanno chiesto le dimissioni di Montella e gli mancavano i due più forti. L'esame vero qual è? È la sfida contro la Francia del 2, cioè di venerdì, che sarà un po' una sintesi, no? Perché ci vuole equilibrio. È come un po' la Juventus contro il NEC. Allora, la Juventus ha fatto un po' come l'ho detto anch'io, no? La questione giudiziaria, condannata dopo la sfida contro il Sassuolo, appello in primo grado accolto, però poi non era sufficiente, c'è stato il secondo grado, l'appello contro l'Atalanta. Il terzo e ultimo grado sarà la Lazio, sarà il Cagliari, la prossima sfida in casa del Cagliari, che è una squadra molto molto in forma, ecco. Quindi vedete che prima di dare giudizi bisogna essere un po' tranquilli, e soprattutto, come diceva Di Livio, io sono non contrario di più agli esoneri alle primissime giornate. Pensate che in Serie A già 3 esoneri e ci sono 2 allenatori in bilico, uno è De Rossi con il Genoa e un altro è Struppa. Secondo me rischiamo di battere il record, capite un po' qual è la questione. Poi vi ho parlato nei giorni scorsi, abbiamo parlato, ogni tanto se ne riparla, no? David, la Juventus, rimpianti. Io per esempio su David non ho rimpianti. Apriamo quest'altro piccolo capitolo, perché sto leggendo una cosa dell'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid addirittura già da adesso sarebbe pronta a riscattare David, che ha segnato tanti gol, insomma è rinato, buon per lui, sono contento per il ragazzo, però nella Juventus ha dimostrato di non essere all'altezza e di conseguenza ragazzi è stato ceduto. Io non ho rimpianti, vi dico la sincera verità, anche se magari un calciatore nella Juventus va male e fuori dalla Juventus va bene, è inutile avere rimpianti. Noi dobbiamo fare l'analisi del bilancio di quello che fa nella Juventus. Magari Cop Meners, se a gennaio, faccio un esempio, la Juventus lo dovesse cedere alla Roma, magari alla fine dovesse esplodere, evidentemente vuol dire che si trova bene con Gasperini, però la Juventus ha oggettivamente deluso rispetto a quanto è stato pagato, soprattutto, ma in generale. Allora, dice il nostro amico Gianni Balzarini, l'impatto positivo dell'ex Lille negli schemi dei colchoneros ha spinto gli addetti ai lavori a interrogarsi su quanto accaduto durante la sua opaca parentesi alla Juve. A tracciare un quadro è appunto Gianni Balzarini, noto giornalista, ha commentato l'avvio di stagione dell'attaccante. Questa situazione è rientrata nella sua normalità, quella di David alla Juve era la normalità, evidentemente. È rientrato nel suo standard consumo, perché voi ricorderete che a Lille David segnò una media nelle ultime 3 stagioni, una media di 25 gol, anzi 25,3 per la precisione, a stagione, in modo tale che la Juve riesca a mettere un po' di soldini in bilancio. Quindi dice l'ora che l'Atletico Madrid lo riscatti a 25 milioni sarebbe auspicabile, e per quanto riguarda gli scenari futuri, dice Balzarini, le parole del giornalista mettono in luce quello che è il vero obiettivo societario in vista dei prossimi mesi. La speranza della dirigenza guidata da Carnevale e Massara è che il rendimento di David continui a questi livelli standard, ve l'ho detto, tifiamo per loro, ci ho fatto un podcast, convincendo la dirigenza madrilena ad adempiere agli accordi senza sollevare riserve. Vai Fede con qualche audio in attesa di collegarci con l'avvocato, dai Lubrano.
1: Ciao Quinti, Luca da Roma, è sempre un piacere sentirti.
0: Oh, grazie Luca.
1: Che dire, Cambiaso, sono 2 anni che lo stiamo aspettando, ma cioè, appare che adesso lo vogliono provare pure un po' a centrocampo, vediamo un po', anche perché sulle corsie esterne penso che sia chiuso ormai da tanti giocatori. Invece per quanto riguarda Zagrova, veramente sembra rigenerato dalla cura Spalletti, un bellissimo giocatore, ma i numeri li aveva pure lo scorso anno, però quest'anno è più continuo, e meno male. Io proverei così, guarda, un tridente, diciamo, dietro l'unica punta.

0: Tagolo, mettere Zagreb a destra, Nico al centro e poi mettere a sinistra con Sesavo. Gli farei fare l'altra fascia, anche perché lui la sa fare bene. E poi è sinistro, quindi di grosso arriverebbero. E proverei così. Però Zagreb lo farei partire dall'inizio, sta troppo in forma. Appresso Quinti, è sempre un piacere sentirti.
1: Grazie a te, un abbraccio. Guarda, Zegrova, io allora, tecnicamente credo che nessuno di noi avesse dubbi sulle sue qualità, più che altro non dava affidabilità dal punto di vista della continuità, ma anche quando subentrava, magari faceva una cosa buona, due cose buone e poi si perdeva. Invece è molto determinato. Io ho l'impressione, magari poi sbaglio, che il discorso fisico sia determinante. Che abbia, e me lo auguro anche per lui, intanto perché è un giocatore della Juventus, intanto perché è un ragazzo, intanto perché è giusto così, che abbia superato al 100%, quindi definitivamente, il discorso della pubalgia. Da titolare, ecco, qualche partita credo che la possa fare perché, ripeto, lui non è nella lista UEFA, a differenza ovviamente di Conceição, quindi in questo Tour de Force, 19 giorni, se non sbaglio 9-10 partite, qualcosa del genere, magari può anche avere bisogno di riposare con Sesao. Cosa ne sappiamo? Perché togliere con Sesao come scelta tecnica al momento la vedo un po' dura, però se Zegrova riesce ad essere affidabile anche dal primo minuto, perché no? Ecco perché ho detto che sgomita, che insomma sta bussando alla porta di Spalletti, ecco, lo diciamo virtualmente, come per dire: mister, guarda che hai visto quanto valgo, mi dai la possibilità di giocare, tutto virtuale quello che dico ovviamente, di giocare dal primo minuto, ti faccio vedere che anche dal primo minuto io posso rendere. Poi tra l'altro io insisto, secondo me il giocatore che crossa meglio di tutti. La Juventus non ha giocatori che crossino tanto bene. Questo è. Quindi il messaggio a Spalletti lo sta lanciando. Un avviso, tra virgolette, a Conceição lo sta dando. Staremo a vedere alla fine cosa accadrà. Vai, Fede.
2: Ciao, sui Quinti, Simone da Roma.
1: Simone.
2: L'interesse del Barcellona per Cambiaso? Guarda, io lo impacchetto io, ci faccio pure un bel fiocchettino, proprio come si fa con i regali di Natale. Ci credo poco io, sinceramente, che una squadra così importante e ambiziosa sia interessata a Cambiaso, però se è così magari ci cascano, come si dice, magari, cioè, io non dico che glielo do gratis, ma gli concedo pure un bello sconto, perché quello che io l'avevo già detto è uno di quei giocatori che non vorrei più vedere con la maglia della Juventus, che poi è pure bravo come giocatore tecnicamente, perché l'anno che abbiamo tenuto testa per metà stagione all'Inter e alla Coppa Italia si è comportato pure bene, però poi si è proprio spento, ma proprio atteggiamento, no, non ci voglio più vedere. E niente, quanto a Zegrova, c'è un vecchio detto che dice che finché il ferro è caldo
1: Va
2: va
1: battuto.
2: battuto, ma questo non vale solo per Zegrova, vale anche per
1: Per
2: Nico Gonzalez, per Alabegovic, per Douglas Luiz, che mi sta piacendo, e niente. Poi
1: Grazie, abbiamo capito Simone, era un po' lungo il messaggio, vi prego di essere un po' più brevi perché abbiamo tanti messaggi e quindi vorrei che andassero tutti. È un po' cattivello, no? Sì, dire non lo voglio vedere più con la maglia della Juventus, secondo me è un ottimo calciatore, però se Cambiaso è questo, secondo me sarebbe opportuno che andasse via, perché da quando è stato chiesto, anzi ha sfiorato il passaggio al Manchester City, che adesso è nei guai tra l'altro per questioni giudiziarie, non si è ripreso più. Ora Spalletti forse lo proverà a mezz'ala, staremo a vedere, ma ve l'ho accennato, ve l'ho annunciato prima, abbiamo collegato con noi, e lo ringrazio per aver accettato il nostro invito, l'avvocato Enrico Lubrano. Buonasera.
3: Buonasera a tutti.
1: Eccoci. Allora, amministrativista, ma esperto di diritto sportivo e di tantissime altre cose. Prima domanda. Qui stiamo aspettando, sembra quasi scontato però l'esito, il discorso relativo alla Federcalcio, il commissariamento o meno. Sembrerebbe scontato, a meno che c'è un a meno che.
3: Allora, direi niente affatto scontato. Io ci tengo a non esprimere un'opinione
1: Certo.
3: personale, neanche dal punto di vista professionale, però visto che lo chiedete sono ovviamente disponibile a dare i riferimenti per consentire a tutti di poter valutare qual è la situazione. Il primo riferimento sono i presupposti del commissariamento. Una federazione può essere commissariata dal CONI per gravi irregolarità, gravi violazioni dell'ordinamento sportivo o per gravi irregolarità di gestione. Quindi già l'indicazione delle due alternative evidenzia due cose: che ci deve essere una pluralità di condotte, perché in entrambi i casi è al plurale, e in entrambi i casi c'è l'elemento della gravità. Questo è un primo presupposto. Il secondo presupposto è che, secondo l'orientamento di giurisprudenza in via generale, c'è un principio base che ormai si chiama ragionevolezza, non è codificato, ma la Corte Costituzionale lo ha codificato per diritto vivente, cioè con delle proprie sentenze nell'ambito dell'articolo 3 della Costituzione. Ragionevolezza vuol dire buon senso e richiama il principio di proporzionalità, che è il principio di base anche dell'ordinamento europeo. E poi c'è un terzo principio da considerare, a mio modo di vedere, del cosiddetto soccorso istruttorio, cioè nell'ambito di qualsiasi procedura a evidenza pubblica, laddove un'impresa o un candidato non presenti un elemento necessario, quale requisito, l'amministrazione è tenuta, per il buon funzionamento della stessa, a dargli soccorso istruttorio e quindi a venirgli incontro e dire: guarda, nella tua domanda manca questo elemento, ti do una settimana di tempo per produrlo. Ah. Questo ovviamente nel caso in questione non è avvenuto. Quindi il mio pensiero non lo voglio esprimere, ma io, insomma, questi sono i principi base sui quali dovrà ragionare la Giunta Nazionale del CONI e capire se ci sono veramente gravi violazioni dell'ordinamento sportivo o gravi irregolarità di gestione, cioè capire se queste sono situazioni plurime, e la risposta non sono io a doverla dare, se sono gravi, e la risposta non so io a doverla dare, e poi ragionando secondo il principio di ragionevolezza, proporzionalità e principio corollario di cosiddetta prevalenza della sostanza sulla forma, se abbia senso, per metterla in termini proprio sì, ultrabattici, commissariare una federazione, quindi sostituire un commissario dall'alto a un presidente eletto dal basso, per una situazione formale che è una e grave, come queste sono le valutazioni a fare la Giunta Nazionale. Quindi io non mi esprimo, spero di aver dato i riferimenti più semplici possibili perché ognuno possa capire qual è la situazione e fare le proprie valutazioni, e quindi capire che è una valutazione tutt'altro che scontata.
1: Ah, okay.
3: Okay. Ultima considerazione: essendo tutt'altro che scontata dal punto di vista giuridico, c'è da considerare l'altra faccia della medaglia, cioè il rischio di decidere per un commissariamento che poi potrebbe essere oggetto di impugnazione per carenza dei presupposti, e quindi andare soggetto commissariato a dire: per me non c'è pluralità di condotte, per me non c'è gravità, per me non c'è ragionevolezza, proporzionalità e prevalenza della sostanza sulla forma.
1: Quindi insomma.
3: Quindi non mi esprimo, ma spero di aver dato tutti.
1: Sì, no, io ho capito perfettamente tutto, ho capito tutto, chiarissimo. Invece passando al mondo Juve, ma non solo, perché insomma riguarderà tutta la giustizia sportiva. Recentemente c'è stata questa sentenza alla Corte di Giustizia Europea rispetto al ricorso di Andrea Agnelli. È vero o no che cambierà, che riscriverà proprio la storia della giustizia sportiva questa sentenza, e come?
3: Allora, vado prima sui contenuti essenziali, cercando di essere ultra basico, e poi vediamo di rispondere alla domanda. Che cosa è successo? È successo che in Italia, sulla base dell'interpretazione di una norma che è l'articolo 2 lettera B della legge 280 del 2003, che riservava alla giustizia sportiva tutte le questioni disciplinari, la Corte Costituzionale, con un percorso logico che io non ho mai condiviso, si trovano su internet due miei contributi critici su queste due sentenze della Corte Costituzionale, 49 del 2011, 160 del 2019, ha creato un assioma. Quindi dice, secondo la Corte Costituzionale, esauriti i gradi di giustizia sportiva in materia disciplinare, che è il 90% del contenzioso sportivo, per qualsiasi questione si ha un'azione meramente risarcitoria, quindi tu non puoi chiedere più l'annullamento del provvedimento, squalifica, 5 anni, 3 anni, 10 punti penalizzazione, quello che è, ma solo il risarcimento dei danni per equivalente. Per me, soluzione molto criticabile dal punto di vista giuridico, non sto a spiegare perché sarebbe troppo tecnico, l'ho scritto e quindi si trova. Fatto sta che questa soluzione della Corte Costituzionale è stata oggetto di grandi discussioni. A un certo punto il TAR Lazio ha detto, per me questa soluzione non è compatibile con i principi europei 6 e 13 CEDU 47 del trattato UE, e l'ha rimessa alla Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia ha emanato la sentenza del 16 luglio 2026, formalmente dicendo che il sistema nazionale italiano va bene, cioè che è ragionevole che il giudice amministrativo abbia una giurisdizione meramente risarcitoria, ma solo se verrà accertato che c'è un giudice, cioè un organismo giurisdizionale precostituito per legge all'interno della giustizia sportiva. Questo organismo dovrebbe essere il Collegio di Garanzia dello Sport. Quindi ha dato una risposta mezza, non completa. Ha detto, per me il sistema è compatibile, ma solo se il Collegio di Garanzia dello Sport è un giudice in senso tecnico. Questo è un qualche cosa che dovrà essere deciso dal TAR Lazio nel giudizio sollevato da Andrea Agnelli, che sarà probabilmente fissato a gennaio-febbraio 2027. 27. La mia opinione è che il TAR Lazio non potrà che dire che il Collegio di Garanzia dello Sport non è un soggetto che ha natura giurisdizionale per due ragioni. Uno, perché i componenti sono tutti nominati dal CONI e quindi non sono stati non sono diventati componenti per aver superato un pubblico concorso, ma sulla base di una nomina. E il secondo elemento è che la Corte di Giustizia dice giudice precostituito per legge. Il Collegio di Garanzia non è precostituito per legge, cioè per una legge statale, fonte ordinaria dello Stato italiano, essendo previsto soltanto dallo statuto del CONI, che è stato approvato con un DPCM, cioè con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è un atto dello Stato ma di fonte secondaria, non primaria, quindi non legge ma regolamento. Quindi, per come la vedo io, TAR Lazio non potrà che dire il Collegio di Garanzia non è un giudice precostituito per legge, non lo è oggi perché non è previsto da una legge e non potrà esserlo domani perché ad oggi l'articolo 102,2 della Costituzione prevede il divieto di istituzioni di giudici speciali. Quindi non lo è oggi e non lo sarà domani. La ricaduta qual è? Che allora, rivedendo la decisione della Corte di Giustizia 16 luglio 2026, il sistema italiano non è compatibile
1: con quello
3: e quindi dovrà essere, esatto, e quindi dovrà essere riconosciuta al giudice amministrativo una giurisdizione piena anche demolitoria, cioè il giudice amministrativo avrà il potere realisticamente, dopo questo passaggio al TAR Lazio, di demolire, quindi annullare le sanzioni disciplinari.
1: Quindi diciamo
3: grande passo avanti, non ancora completato, per l'effettività della tutela giurisdizionale non era possibile. Questo sistema di azione dimezzata, che poi più che dimezzata era azzerata, perché nessuno aveva interesse a fare azioni meramente risarcitorie, e quindi alla conclusione di questo percorso realisticamente si realizzerà un percorso di giustizia sportiva piena, e anche al quale si aggiungerà un percorso di giustizia amministrativa tra Lazio e Consiglio di Stato piena anche in materia di sanzioni disciplinari sportive.
1: Quindi
3: per fare un esempio, visto che parliamo della Juventus, sì, 3 anni fa sanzione di 10 punti della penalizzazione, conclusa alla Corte Federale d'Appello bis, impugnabile al Collegio di Garanzia, la Juventus non l'ha impugnata, ma se l'avesse impugnata dopo il Collegio di Garanzia avrebbe potuto chiedere al giudice amministrativo soltanto un risarcimento dei, esatto, danni per la mancata qualificazione in Coppa UEFA.
1: Sì,
3: è,
1: sì,
3: stato,
1: sì,
3: l'evento di quel
1: in Champions League, per la precisione, con la perdita di circa 80 milioni.
3: È un'ottantina di milioni. La Juventus non ha fatto questo percorso, un domani potrebbe chiedere l'annullamento e quindi anche la sospensione cautelare al TAR, il che vuol dire potenziale sospensione del provvedimento e restituzione dei 10 punti nell'immediato, sì, che vuol dire poter fare non solo avere un risarcimento, che è un interesse diciamo sussidiario, ma avere l'interesse principale della partecipazione alla competizione continentale, o in altre situazioni,
1: vabbè, certo.
3: 5 anni di squalifica, non solo il risarcimento, ma la possibilità di ottenere l'annullamento della squalifica.
1: Quindi la stessa cosa sarebbe potuta avvenire, o avverrebbe, nel caso in cui si ripresentasse cioè lo stesso discorso lo possiamo trasferire a Calciopoli, quindi la famosa richiesta dello scudetto che poi la Juventus ha rinunciato, la retrocessione, giusto? Cioè in buona sostanza adesso il terzo e ultimo grado della giustizia sportiva al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, e il TAR soltanto potrebbe, nel caso in cui desse ragione a chi è stato condannato, risarcire economicamente. Con questo nuovo passaggio però dovrà avvenire anche il TAR, seppur primo grado della giustizia ordinaria, mi corregga se sbaglio, può invece eventualmente togliere le pene inflitte dalla giustizia sportiva, giusto?
3: Esatto.
1: Ah, ok. Un altro aspetto, ma secondo lei, perché poi lì c'è un altro discorso sempre, questione plusvalenze, io sto vedendo che tante società che comunque facevano le plusvalenze perché la Juventus non poteva farle da sole, ma perché la Juventus è stata condannata con quel famoso articolo 4, peraltro non erano punibili a quei tempi le plusvalenze, e le altre società nessuno è stata condannata, eppure la Juventus le faceva con queste società le plusvalenze?
3: Allora, il giudizio che ha portato ai 10 punti di penalizzazione la Juventus è un giudizio bis, cioè è un giudizio di revisione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che c'era stato già un precedente giudizio sul tema plusvalenze che aveva riguardato non solo la Juventus, ma altre 7-8 società, esatto, di Serie A, che si era concluso con il proscioglimento di tutte queste società, compresa la Juventus, perché il giudice Corte Federale di Appello, se non sbaglio 23 maggio 2022, disse non ci sono gli elementi per valutare il giocatore perché la normativa federale non prevede dei criteri oggettivi di valutazione del giocatore, quindi noi non siamo in grado di dire se queste plusvalenze fossero effettivamente fittizie o meno. E questo ha chiuso un primo capitolo favorevole per tutti. La questione della Juventus è tornata soltanto perché la Procura della Repubblica ha inviato alla Procura Federale, dopo tutto questo, un nuovo fascicolo per dare una misura di 14.000 pagine, dicendo guarda che sulla Juventus c'è tutta quest'altra situazione. Solo sulla Juventus io trovo, questo diceva la Procura della Repubblica, questo è quello che ha portato in giudizio la Procura Federale come revisione del precedente, quindi direttamente in Corte Federale di Appello, sì. La Procura Federale ha detto io adesso faccio una nuova accusa solo nei confronti della Juventus, perché sulla base di queste 14.000 pagine io solo sulla Juventus ravviso una condotta preordinata e strutturata, quindi non su una situazione ma su un numero strutturato.
1: Il famoso sistema di cui parlavano?
3: Esatto. Per questa ragione la Juventus è stata sottoposta a un giudizio di revisione che si è concluso inizialmente con 15 punti.
1: Sì, me lo ricordo, sì, l'ho seguita. Sì, sì.
3: Federale di appello, impugnato il collegio di garanzia. Il collegio di garanzia ha detto: confermo tutto tranne una parte, cioè la responsabilità dei consiglieri di amministrazione, che non è provata. Ha rinviato allora la Corte Federale di appello per valutare questo elemento. La Corte Federale di appello ha detto: effettivamente non c'erano elementi di prova sulla responsabilità dei consiglieri di amministrazione, restano gli elementi di prova sui quattro legali rappresentanti, e quindi non è la questione.
1: Sì, sì, esattamente. Volevo fare un'altra domanda e poi questa domanda un'altra e poi ci salutiamo. Rispetto al discorso sempre di questa possibile rivoluzione, la chiamiamo così, che potrebbe avvenire, non le sembra che attualmente c'è una contraddizione in termini, se non un paradosso, il fatto che un imputato che ha come contro che ha, diciamo, come avversario in sede giudiziaria una federazione, in questo caso la Federcalcio con Andrea Agnelli, che venga giudicato da giudici nominati dal presidente federale, questo è un altro aspetto che andrebbe, no, modificato, perché per definizione servono giudici terzi o no? Cioè,
3: guardi, allora il mio pensiero è totale adesione con quello che ha detto. Il mio pensiero è che è impensabile nel 2026, in un sistema nel quale si muovono interessi non solo sportivi ma anche finanziari molto rilevanti, avere una giustizia federale tutta di nomina federazioni, una giustizia CONI tutta di nomina CONI, che lavora su nomina e praticamente a titolo di... Per me è anacronistico.
1: Esatto, l'ultimo
3: pure irragionevole e sproporzionato.
1: Sì, sì, speriamo che cambi anche questo aspetto. L'ultimissima, sta leggendo ovviamente di quello che sta accadendo al Manchester City. Oggi c'è stata un'ulteriore nota dell'inchiesta da parte di chi sta facendo l'inchiesta per la Premier League, addirittura rispetto a tutti 115 capi di imputazione colpevole su tutte 115, ovviamente il sito ha detto non è vero, eccetera. Secco, così, e poi ci salutiamo. Che cosa si aspetta? Che possa accadere qualcosa al City?
3: Ci possiamo aspettare di tutto, però non ho proprio elementi di valutazione se non le informazioni mediatiche, quindi non posso fare ragionamenti o manifestare opinioni su situazioni che non conosco, se non praticamente per sentito dire.
1: Ma certo.
3: Mi dispiace.
1: No, vabbè, pensavo un pensiero così.
3: Sempre che puoi rispondere qualche cosa di sensato laddove conosci bene le cose.
1: Certo.
3: Se non le conosci bene, non ha senso.
1: Grazie mille, avvocato, e buon lavoro. Grazie.
3: Grazie a lei.
1: Grazie e buona serata. Allora, siamo giunti al break, caro Federossi, a tra poco.
4: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
5: E salutiamo come sempre l'ottimo Franco Leonezzi.
1: Bella puntata, l'ottimo Franco.
5: Leonezzi, che poi si sta ricreando il baffo, perché per un periodo l'abbiamo visto anche senza baffo.
6: Ma sai perché? Perché lo cercavano.
5: Non hanno individuato, quindi lo volevano.
6: Perché
5: è stato un camuffamento. Ottimo Francuzzo, devo dire la verità.
6: Era un camuffamento perché ha messo il piede dove non doveva metterlo.
5: In realtà, più che il piede, ha messo un'altra cosa che non doveva metterlo.
6: E quindi era finito nell'occhio del ciclone, per cui ha dovuto tagliarsi il baffo. Ora sembra che sembra che la tempesta. Perché si parla di cose molto gravi, eh?
5: Poi la gente ci crede.
6: Io
5: ti ricordo che una volta è fatta arrivare una roba brutta.
6: Però ora pare che sia un po' rientrato. Dunque il baffo ricresce. Però sai quando vai a toccare delle cose che non devi toccare? Ecco Franco, che sai essere un grande playboy. Cioè Torino, ragazzi, Franco è passato ovunque. Stavolta però ha toccato qualcosa che non doveva toccare. E quindi gli è arrivato un avvertimento e gli hanno detto: stavolta è un avvertimento, tagliati i baffi, perché la prossima volta ti tagliamo un'altra cosa. E lui si è tagliato il baffo.
5: Attenzione, quindi
6: Francuzzo quando colpisce, colpisce.
5: Francuzzo, tu lo vedi tranquillo, ma Francuzzo è Francuzzo. Allora,
6: solo
5: ragazzi,
6: il direttore a Torino ha più fascino di Francuzzo. Perché fascino di Antonio,
5: l'occhiolino tattico, che bello. Però Francuzzo, mo che viene l'inverno, poi c'è anche quell'abbigliamento, si mette quella giacchettina di pelle molto
6: quella
5: rock,
6: di pelle
5: molto rock Francuzzo.
6: Allora in realtà poi Francuzzo, poi parliamo anche della trasmissione, due anni fa era stato pizzicato, se ti ricordi, che aveva l'impermeabile e niente sotto.
5: Per strada, anche lì.
6: Sapevamo come fa, perché comunque...
5: fu stato un momento imbarazzante.
6: Sì,
5: difficile.
6: Perché sta per uscire la stampa, noto giornalista Edo Bianconera pescato nudo a Piazza Castello.
5: Con le mani in tasca, perché
6: lì Francuzzo si era aperto e si è dimenticato che aveva, capito?
5: È così. Però insomma sono cose che capitano.
6: Però poi ne è uscito bene.
5: Ne è uscita la grandissima, sempre con l'eleganza che gli appartiene.
6: Ma Franco è di un'eleganza pazzesca. Stavolta gli hanno detto: avvertimento, tagliati i baffi. E lì Francuzzo ha detto: prima di altro mi taglio il baffo.
5: Francuzzo e il suo fascino che nei baffi adesso riemergeranno. Allora noi veniamo alle cose,
6: diciamo che aveva messo i baffi dove non doveva,
5: dove non doveva. Attenzione, veniamo alle cose nostre, che poi diciamo fanno parte di un momento.
6: Tu hai preso il Malox.
5: Mamma mia ragazzi, ma davvero ti dicono certe cose? Direi che vabbè, facciamo una brevissima parentesi sulla nazionale. Ma chi erano quelli in campo nel primo tempo?
6: Io l'ho vista.
5: Diamo il merito anche sicuramente alla nazionale, che hanno fatto una sorta di tiki tac, ma c'era il nulla in campo.
6: Però cosa ti avevo detto ieri?
5: Sì, che avrebbe vinto la nazionale. Ma io faccio un appello a Montella, ma che ti è successo?
6: No, ma tra l'altro ho letto che, perché io non ho visto il primo tempo, ho visto quasi tutto il secondo. Ho letto che il presidente della Federazione Turca.
5: Non glielo dire, insomma, tutto il secondo, eh?
6: Sì, no, ma a quel punto. Ho letto che il presidente della Federazione Turca è dovuto scappare perché volevano picchiarlo perché doveva mandare via Montella.
5: Al primo tempo tutto lo stadio cantava dimissioni di Turco, ovviamente. Devo dire che il coro è stato lanciato dal cugino turco di Totonno.
6: Ah, perché è un cugino turco.
5: Totonuk. Totonuk è praticamente il cugino turco di Totonno. Che vabbè, poi ti farò una foto. Dopo all'intervallo gli mando la foto, perché me l'ha mandata Totonno ieri. Il mio cugino turco si è messo là con i tamburi a intonare i canti. Totonuk. E a un certo punto la partita manco se la guardavano i tifosi, che inneggiavano solamente. Ma in campo non ha giocato mai la Turchia. Tu dici vabbè, però ci ha messo anche l'Italia del suo, che era superiore.
6: Sì, c'avevano
5: solo Arda Turan e il Mazza al massimo. Ma
6: anche Selic, io ho visto il suo tempo maluccio.
5: Selic maluccio, ma perché si è fatto tutta la fascia da solo. Non bene, perché poi alla fine hanno messo un pallone in mezzo e si è fatto scavalcare da Cambiaghi nel secondo tempo in continuazione. Mancini che gli diceva: dai, che ce n'è più di lui.
6: Capello c'ha Mancini?
5: Ne è più di lui. Un capello, vabbè, mo c'aveva tutta l'acqua attorno. Sì, ha scambiato. Però poi dopo, nel secondo tempo, entrano oggettivamente quelli, ne potevano fare pure due, si sono divorati dei gol sotto porta clamorosi. Ovviamente l'Italia ha abbassato un po' la pressione, che sul 3-0 il primo tempo, poi 3-1, poi 4-1, si sono un po' rintanati, è inutile che facciamo grosse cose.
6: Sai da quando l'ho vista? Io non mi viene in mente. Da quando hanno annullato il gol per fuorigioco alla Turchia, da lì l'ho vista.
5: Devo dire, una terna arbitrale impeccabile, cioè senza l'aiuto della tecnologia hanno visto tutto. E io sai che là quasi ho pensato, ma voi vedete che la tecnologia è venuta in supporto al fatto che gli abiti sono scarsi, ma non è che magari degli arbitri bravi funzionano meglio delle macchine. Perché proprio nei fuorigioco, nei
6: sono
5: falli,
6: stati molto bravi.
5: C'era quel possibile rigore con Ilmaz proprio che simula sull'uscita di Donnarumma. Probabilmente è accesa la televisione dopo.
6: No, non l'ho visto.
5: Ma una roba che io, guardando la TV, ho detto rigore. Non con enfasi, diciamo. Però poi dopo quello è andato sicuro e ha detto no, non è rigore. Replay, effettivamente, proprio saltato di netto Donnarumma, si era buttato, era simulato.
6: Non l'ho visto.
5: Bravissimi, questo lo devo dire, bravissimi. Dopodiché, ragazzi, veramente, secondo me, se poi pensi che contro la Francia fai una partita così, togliti il pensiero, che poi la Francia è andata in Belgio, è andata a vincere, un gol di Olise, vabbè, come al solito, strepitoso, straordinario. No, Sisu ha dato la solidità.
6: Sì, ha giocato Kalulu, ha fatto una buona partita.
5: Ha fatto una buona partita anche Monsieur Kalulu. Speriamo che si riprenda, mi raccomando, non si faccia male, eccetera, eccetera.
6: Si è fatto male Ovuso.
5: Ovuso si è fatto male, perché tanto, giusto perché c'è, può esserci una pausa delle nazionali senza un infortunio. Pericolo scampato per Conceição, come avete letto anche su Bianconera News, tutto io e tutti i nostri notiziari. Invece Ovuso si ferma, anche questo lo potete leggere un po' ovunque. E, però fortunatamente ha recuperato Sar, che scende in campo stasera. Quindi occhio anche a Sar, che faccia una partita attenta, perché noi siamo contati lì in mezzo al campo. Dopodiché poi con la Francia e poi con la Turchia in casa penso che sarà ancora più facile rispetto ad andare in Turchia. Ultime due partite e poi ci riconcentriamo sul nostro
6: campo. Seguo talmente tanto che ero convinto, infatti ho commesso un errore nel reel, ma a quel punto ho lasciato.
5: Facebook ti ha bloccato.
6: Che fosse l'ultima partita, invece ci rie pure con la Turchia lunedì e poi finalmente sta noiosissima e pallosissima, lo posso dire, pausa finisce, non ne posso sinceramente più. Cioè, ripeto, da un lato, per l'amor di Dio, tiriamo un po' anche noi il fiato, perché poi inizierà praticamente fino al 15 novembre, che c'è la prossima sosta, giocheremo ogni tre giorni e sarà una cosa anche troppo intensa. Però onestamente queste tre settimane sono troppo nell'altra maniera, perché non ne puoi più, sinceramente. Io ero convintissimo che ci fosse la possibilità per tutti i giocatori di dare poi una settimana alle squadre di club per ricominciare ad allenarsi. Invece no, bene o male gioca lunedì l'Italia, quindi da martedì poi credo che giochi in Italia, perché se verrà in Francia con la Turchia
5: giochi in Francia al Saint-Denis e poi
6: piano piano torneranno alla spicciolata e ci avvieremo alla lunga settimana che ci porterà
5: bravo. Era l'arbitro del bidone
6: di Madrid,
5: con molta freddezza e con la mente fredda ormai,
6: purtroppo
5: il rigore c'era. Poi che fai il fenomeno ed espelli Buffon, che magari ti avrà detto di tutto, però secondo me, ecco, quello che diceva Gianluigi Buffon, che era anche sostanzialmente giusto, era: mi dai il rigore all'ultimo minuto, fa finta che io non ti ho insultato, perché là mi saltano i nervi, ci passi sopra, mi fai tirare il rigore a Ronaldo con me in porta e almeno la chiudiamo. Ronaldo contro Buffon sarebbe stato un altro finale ancora, però i fruttini eccetera eccetera, e non è andata bene. Però devo dire che ieri è stato un arbitraggio impeccabile, perché poi quando va detto
6: comunque, visto che sono le puntate un po' più leggere, ti posso dire perché ieri sera non ho visto la partita e perché quindi poi ho declinato l'invito che mi era stato fatto.
5: Adesso lo puoi dire.
6: C'è nessuno dall'altra parte, Rossi? Posso dirlo? Allora, perché praticamente ieri sera mi sono messo a combattere, realmente a combattere, contro un diciamo così, un sito, senza fare pubblicità, che vende biglietti per le partite di basket. Quindi siccome sabato vado a Mestre, mi sono messo a combattere contro questo sito. Ho detto vabbè, come faccio sempre, in tre minuti riuscirò a fare biglietti e poi vado a vedermi la partita. In realtà ci ho messo quasi 45 minuti, perché sto sito, stavo per dire un'altra cosa, che tra l'altro è anche un sito molto conosciuto, si bloccava e mi richiedeva quello e quello, quindi ci ho messo 45 minuti. A quel punto ho detto sai che c'è, ma chi se ne frega della nazionale, e allora ho mandato un messaggino dicendo che non avevo visto la partita, che è vero, perché fino a quel momento non l'ho visto. Però anche lì, se per uno deve comprare un biglietto e ci mette 45 minuti, insomma velocizziamo queste cose, già è difficile. Però ecco, pensa quanto mi interessava comunque vederla.
5: No,
6: poi vedevo 1-0, 2-0 e ho detto senti, a quel punto mi faccio anche la tisana, quindi mi sono fatto anche una bella tisana calda.
5: Ma fanno 80 gradi ancora, non
6: mi sono fatto una bella tisana calda. Sì, a quel punto mi sono messo a vedere.
5: È una vergogna. Sì. Allora Tony giustamente lancia un primo tema, dice sì. Però il terzo gol fantastico, tanti scambi di qualità nonostante la maggior parte dei giocatori russi fossero schierati in difesa.
6: Russi?
5: Turchi fossero schierati in difesa. Su questo Spalletti dovrebbe imparare molto da Mancini. Io non credo, cioè Mancini ce l'ha anche questa, noi l'abbiamo, ribadisco ragazzi, ci siamo dimenticati che l'anno scorso sono state fatte delle partite tecnicamente perfette dalla Juve, il 3-0 col Sassuolo, il 5-0 con la Cremonese, il 3-0 contro il Napoli in casa, dove la Juventus faceva azioni così tambureggianti contro avversari da Serie A e non contro questa squadra che tutto sembrava meno che una nazionale.
6: Ma l'hai preso o no al Malox? Perché io non ho capito questa... Il Malox l'hai preso o no ieri sera?
5: Allora, io non mi associo a quelli che sono pensieri ridicoli di... Va bene, mi fermo qua. Detto questo, è la qualità dell'avversario che ti permette di fare determinate cose. Poi sicuramente sono state delle azioni costruite molto bene, sì. Devo dire Caiode bene, ora che ci fanno due tortiglioni così sulla questione che la Juventus non ha trattenuto Caiode, che era un bambino di 14 anni, mi sembra anche poi eccessivo. Sì, tu da quando sono ragazzini te ne puoi accorgere, quello vuoi tu, a 14 anni ci può anche stare che tu dici vabbè ragazzino via, poi magari no, non va bene, quindi poi è diventato un ottimo giocatore, ma perché è cresciuto in Premier, è più la Fiorentina che si deve mangiare le mani, perché l'ha lasciato andare con molta semplicità, con troppa semplicità, però devo dire ha fatto un'ottima partita sulla destra Caiode, devo dire che mi è piaciuto molto più di Di Lorenzo, ma si è capito che Di Lorenzo è ormai ai titoli di coda, così come ai titoli di coda Politano, ecco perché poi si vede un Napoli un po' in calo.
6: Io credo una cosa lì Vincenzo, ora parlando in maniera
5: ti posso
6: seria.
5: Fermare un secondo prima di essere serio perché abbiamo la foto di Toto Nuk.
6: Ah, il cugino di Toto.
5: Sì, la possiamo
6: bene,
5: vedere.
6: Vediamo un po'.
5: Questa è tratta proprio dallo stadio ieri. Come vedi, Toto Nuk, che è il cugino di Totonno, che stava appunto incitando tutti all'esonero di Montella e Totonno. Questo l'ha mandato proprio Totonno, ha detto erano insieme sostanzialmente.
6: Però si vede che è il cugino turco, perché ha proprio i tratti somatici turchi.
5: Sì, poi ha un occhio orbo, cioè orbo da una parte.
6: Ma quello come mai?
5: Perché c'è stato un incidente durante un accoppiamento.
6: Ah, durante l'accoppiamento?
5: Sì, perché loro sono molto focosi, però ha la stessa altezza di Totonno, sì. Come vedi è gigante come Totonno. Totonno gli ha fatto la foto e ce l'ha mandata ieri, ha detto è lui che ha guidato, vedi il tamburo, il batè, chiamava tutti a raccolta, insomma, questo è Toto Nuk.
6: A parte Toto Nuk, no, dicevo per quello che poi riguarda il momento della nazionale, che interessa o non interessa, insomma, io ho la sensazione che Mancini una cosa l'ha capita, che dette che vuoi.
5: Ma che fai? 50%, tra poco me lo devi dare.
6: Quando arriva al 100 sì.
5: Ma c'è
6: che Mancini ha capito che determinati elementi nella nazionale ormai sono forse più elementi che disturbano. Tant'è vero che alcuni sono rimasti a casa. Poi parlo di Barella, parlo dello stesso Mancini. Poi, visto che ho letto l'intervista di Bastoni, dice devo chiedere scusa agli italiani. No, guarda, te a me non mi devi chiedere scusa di nulla, perché proprio non ti considero. Forse dovresti chiedere scusa, cosa che non hai mai fatto, a Kalulu per quel gesto vergognoso che hai combinato, perché noi lo ci ricordiamo ancora, almeno io me lo ricordo ancora. Poi del resto non ci interessa e non l'ho vista la partita, almeno il primo tempo. Però qui condannatemi, tiratemi addosso tutto quello che volete. Io a un gol di Bastoni non riuscirò mai ad esultare, anche se mette la maglia azzurra. Non ce la faccio, è più forte di me Vincenzo. Bastoni è uno di quei personaggi. Dice sì, ma quando gioca nazionale? No, è Bastoni.
5: È Pio? È Frattesi?
6: Allora guarda, Pio ce l'ho meno sulle scatole onestamente, perché Pio...
5: Però ovviamente oggi è prima pagina dedicata ai fratelli d'Italia.
6: Ma Pio è montato da quella gente lì. Prima vedevo un amico, diceva Pio è più forte di Van Basten. Beh, ovviamente sì. Scherzando. Per la Gazzetta dello Sport, sì. E l'antipatia per Pio, che chiaramente come tutti i giocatori dell'Inter non li sopportiamo, però in questo caso nasce, lui non ha mai fatto niente contro la Juve, ma nasce da come viene pompato dai media di regime interista. Frattesi, guarda, ho sentito l'intervista ieri, secondo me è un ragazzo anche più intelligente di quello che possiamo immaginare. Anche lui,
5: per carità, non lo conosciamo di persona,
6: viene da un ambiente tossico, quello dell'Inter, ma mentre se segna più Esposito, posso apprezzare il gesto se è un bel gol. Frattesi mi è indifferente, io non esulterò mai a un gol di Bastoni. È più forte di me, cioè, dice sì ma c'ha la maglia azzurra, ma è quello che ci ha fatto quella roba lì. No,
5: no, no, su questo
6: è colpa mia,
5: no, no,
6: colpa
5: su questo mia. Dopodiché poi ci sarà la gara con la Francia che racconterà tutto, perché poi si chiude appunto in casa con la Turchia e sarà un'altra partita abbastanza agevole. Ma limitarsi poi a pensare, chiudo la parentesi nazionale, che i problemi riguardano soltanto il campo sarebbe ridicolo, perché continuiamo ad avere una federazione che probabilmente sarà commissariata. Se la commissioni e legalmente non lo puoi fare, devi commissionarla tutta, quindi bisogna azzerare tutti quelli che stanno all'interno, e non verranno azzerati mai, di questo ne siamo convinti, ma quello sarà un altro momento in cui io sono lì con i popcorn a vedere se lo fanno, perché se lo fanno a metà soltanto per cambiare il presidente federale, allora lì ci stanno altre stoccate. Soprattutto è la prova che evidentemente c'è un sistema che non vuole essere cambiato, così come questo sistema, lo state scrivendo in tanti, ci saremmo arrivati, sono stati assolti praticamente tutti, tranne arriva bene che non c'entrava niente sulla vicenda Mandragora, le plusvalenze su Mandragora, a parte che è diventato un giocatore che era fondamentale per la Fiorentina, che sta diventando fondamentale per il Torino, convocato in nazionale, ci hanno fatto due faraglioni così a noi, che era la plusvalenza fittizia di arriva bene, quando in realtà ci aveva lavorato Marotta, condannato arriva bene, assolti tutti, Marotta in, Mandragora in nazionale. Allora, ci sono due cose da dire. C'è l'animo del tifoso che pensa solo al campo, che magari vive all'estero, che vuole vedere la sua nazionale vincere dopo anni così, ed è bello, che magari vuole vedere il suo figlio vedere il mondiale, vedere una nazionale che torni a farti sognare come abbiamo sognato noi da piccoli, ed è un lato. C'è un altro lato in cui ci sono correnti di persone, tra i quali mi inserisco anch'io, c'è sicuramente anche Ale, ci sono tanti di voi, che non riescono a scindere queste due cose, cioè la nazionale come squadra non della nostra nazione, ma come squadra che rappresenta la nostra politica calcistica, nella quale politica calcistica però ci sono ste robe qua. Ci sono anni di attacchi alla Juventus, anni di attacchi falsi alla Juve, la plusvalenza di Mandragora, ma di che parliamo? Audero, ma di che parliamo? Tutti i giocatori che poi sono venuti fuori, che erano forti, altro che plusvalenza, lo fanno gli altri giocatori misteriosi venduti dall'Inter, mai giocati in Serie A, Casadei o cose del genere,
6: perché Osimhen
5: sono i re delle plusvalenze, Osimhen è lì tutti fermi. Noi invece abbiamo pagato, perché ogni volta che escono questi tasselli, e quello di Mandragora è l'ultimo in ordine di tempo, è soltanto una conferma con tanto di risata in faccia a voi e a noi, per dire ve l'abbiamo fatta, ve l'abbiamo fatta, perché sono tutti innocenti tranne voi, ma le plusvalenze si fanno in due, ma sono tutti innocenti, se Mandragora fosse rimasta alla Juve sarebbero stati assolti tutti quanti? No! Tutti liberi, tutti... No, ma quando mai? Ma non è successo niente, ma quando... Allora all'epoca però dei fatti era successo cosa? Fatto da chi? Oh, attaccali, mi raccomando, ok, ma... In realtà sei stato tu a prenderlo. Vabbè, arriva bene, attacchiamo, arriva bene, capisci? E quindi chiaramente poi c'è una parte di tifosi italiani juventini, la Juve viene prima della nazionale, credo per tutti voi juventini che amano anche la nazionale, che purtroppo non ce la fanno a scindere le due cose.
6: Io sono di quelli.
5: Non ce la fanno.
6: Nel frattempo, sempre grazie al nostro grandissimo Claudio Zuliani, senti cosa ha detto Orsato.
5: Sì, sì,
6: non ho mai odiato il VAR, ma si è arrivati al punto che non era più calcio. Vero, Rocchi? Avanti con questa linea fino a fine stagione. Guida tornerà ad arbitrare il Napoli.
5: Perché di Torre Annunziata e non di Napoli, mentre Maresca non arbitrerà.
6: Ma Guida non voleva
5: e
6: più.
5: Doveri non arbitrare.
6: Lui aveva detto che non voleva più arbitrare.
5: Lui non voleva
6: Napoli.
5: Più arbitrare.
6: Adesso ci ritorna.
5: Ma allora, poi sapete bene, e grazie a Claudio che ci manda questa, l'avevo letta proprio prima di andare in diretta, sapete bene che Orsato sarà un boomerang contro di noi.
6: Certo.
5: Perché qualsiasi cosa diranno, ma quello li aiuta, guarda Pjanic. E si tornerà a questa fantasia di Pjanic in quella partita dove tu a chiunque dici, ragazzi, ma c'era un rigore per la Juve, falli che c'era un'espulsione per Skriniar, c'era di tutto, il primo giallo di Pjanic non c'era, ci stiamo concentrando solo sull'unica cosa che forse poteva esserci e su audio spariti che non c'erano. continueranno sempre a dire: oh, ma quando, ma queste cose, le fantasie vostre, pur di non ammettere, questo ti rispondono. E ci diranno sempre, a qualsiasi cosa positiva, da Rove, che ci hanno fatto, penso, più foto,
7: calcio di rigore,
5: ma noi lo ammettiamo, lo diciamo, ma, certo. Ma ci hanno fatto due scatole così, certo. Poi invece quando ha segnato il gol il Milan con De Winter, che aveva fatto fallo palesemente, tutto su, a parlare, oh, l'ha detto Spalletti, Colomani. Spalletti ha detto che non era fallo, tutto a posto, ok, perfetto, ma per dirti che Orsato ci tornerà indietro come un boomerang, però secondo me lui sta dando un'impronta diversa. Lui sta dicendo, ragazzi, poi o tutto o niente è sempre sbagliato, devi trovare sempre una via di mezzo, quindi ci sono cose che devi in qualche modo anche mediare, eccetera, eccetera. Quindi il rigore sul Ro c'era, il gol da annullare al Milan c'era, come c'erano tutta un'altra serie di cose. Un'espulsione durante Inter-Roma, pensa abbastanza netta, credo di Thuram, se non ricordo bene. Ci sono delle cose sulle quali si è andato sopra. Dopodiché Orsato giustamente ti dice, ragazzi, non è che qua... Io capisco quello di Napoli proprio, che tu dici non voglio, è doveri a Roma, ok, tu sei di Torre Annunziata, me ne frega niente, arbitri, problemi a camminare per strada, ma io mi devo fare sto problema, io Orsato che sono andato a vivere in campagna con la scorta attorno perché mi volevano venire a prendere per un'ammonizione a Pjanic, quando Spalletti dall'altra parte in quel caso sbagliò tutti i cambi che poteva sbagliare, noi segniamo con il cross di Dybala per Higuain, noi teniamo una squadra come al solito più forte di tutte.
6: Sai, rispetto a queste dichiarazioni, uffa, di Orsato, io credo che paradossalmente, può sembrare un paradosso, lo dico prima, indirizzare il VAR è molto più semplice che indirizzare una terna arbitrale, perché la terna arbitrale ha sempre quell'immediatezza per cui l'errore è umano. Poi è chiaro che se vuoi indirizzi anche la terna arbitrale, ma chi sta da quella parte, cioè chi sta comodamente seduto davanti a un monitor, le famose bussate, è più facile indirizzarle, perché poi l'arbitro che è in campo gli viene il dubbio. Se mi dicono in quattro che quello è calcio di rigore e per me non lo è, alla fine il calcio di rigore lo do, tant'è vero che, come dice Orsato, non era più diventato calcio perché veniva tutto gestito da quella maledetta, perché per me è maledetta, sala VAR. Ora, come dici correttamente, noi ci ritornerà indietro questa roba qui, perché il VAR era nato per non far vincere più la Juventus, l'avevano detto loro senza problemi. Adesso invece si ritorna alla gestione del VAR come dovrebbe essere, cioè silenziosa, che interviene soltanto in determinate clamorose occasioni.
5: In questo caso veramente clamorose, clamorose, clamorose, mi viene da dire, perché non sta, sì, intervenendo praticamente mai.
6: Non sente, ma purtroppo io sono d'accordo con Sarri.
5: Meglio togliere da mezzo, dice, e affidarci. Qualcun altro vi dirà: no, sarebbe un passo indietro rispetto alla tecnologia. Sì, ma va utilizzata, sì, ma in un modo. No, perché come tu hai detto una cosa estremamente saggia, e questo mi fa venire i brividi.
6: Ah, spogliati allora!
5: No, mi fa venire i brividi che tu abbia detto una,
6: ma
5: cosa saggia.
6: Ma Malox l'hai preso o no?
5: Aspetti. Comunque ce l'ho, se glielo vogliamo dare a lui, perché sì, insomma, evidentemente io lo posso, sì, figurati, tu c'hai la farmacia dietro. Hai detto una cosa sacrosanta.
6: Senti, santa, ce l'hai un occhio che mi fa male la testa?
5: Ogni tanto capita, sì, qua si lavora, a differenza di qualcuno che si fa rimborsare. No, dicevo che
6: zitta.
5: Allora, dicevo che hai detto una cosa sacrosanta. In campo o la faccio proprio sporca, e mi dicono, amico mio, va tutto bene, ti fermo perché, caro La Penna, ti fermo perché come fai a cacciare un cartellino rosso su una simulazione che hanno visto anche i colombi che volavano a piazza San Marco, cioè, per dire. E allora lì tu dici, la devi fare proprio grossa per sbagliare. Quando invece l'arbitro ha l'alibi di dire mi ha chiamato il VAR, oppure il VAR non mi ha chiamato, quindi vuol dire che ho preso la decisione giusta, è chiaro che dove la cabina di comando diventa lissone.
6: Tant'è,
5: se
6: vero,
5: proprio vuoi,
6: Vincenzo,
5: andare,
6: che te l'hai citato, La Penna non aveva espulso Calulu, per La Penna si andava avanti in quell'azione, il fallo era di Bastoni, è il VAR,
5: sì, sì,
6: che fa tutto quel casino. Se ti ricordi bene,
5: io ricordo il contrario, che il VAR avrebbe dovuto chiamarlo e dirgli non è,
6: no,
5: perché lui ha cacciato subito il cartellino. Ora, ci ha messo 5 secondi a cacciare il cartellino, La Penna.
6: Hai ragione, hai ragione.
5: E fu quella, vulnus era quello, cioè là il VAR non poteva intervenire.
6: Fuori, bravo,
5: là era il VAR che non poteva intervenire, ma doveva intervenire e dire. Tant'è che adesso, siccome quello è diventato precedente, adesso il VAR può farlo. perché noi siamo il precedente di tutte le situazioni scomode.
6: Hai ragione, lui tirò fuori subito,
5: così, sì, e non vede, non aveva visto una nulla. Niente. Aveva visto,
6: è vero, è vero. Va bene, pausa, poi ripartiamo con tutti i vostri messaggi, argomento libero, quello che volete, forza
5: Toto Nunc, se volete tutto, mandargli un messaggio,
6: tutto quello che volete.
4: Due colori, due voci,
6: tutto quello che volete.
4: Due colori, due voci.
7: Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Allora, tante cose prima di entrare nel dibattito. La prima, vi dobbiamo raccontare questa storia che è successa. Storia vera.
6: Ti prego, non lo fare.
5: No, ma è vero. Ieri, allora, innanzitutto una premessa, ragazzi. Hanno abbassato in alcune pompe di benzina, come sapete.
6: Quasi
5: tutte, oramai qualcuna no, ancora non l'ha fatto, il costo della benzina.
6: Io fino su questa vicenda mi sto facendo una marea di domande. Mi piacerebbe fare dei reel su questo.
5: Delle risposte ce le siamo anche date. Ti chiudono internet, quindi è meglio non dirlo. Però fino a fine mese, cioè non andiamo tutti adesso, perché tanto
6: ma
5: resta,
6: promette fino a fine anno,
5: secondo me anche fino a fine anno, quindi resterà questo prezzo. Però fatto sta che ieri chiaramente vi siete fatti prendere un po' tutti dal panico e siete andati a fare queste file interminabili.
6: Ma non è vero, io l'ho fatta, c'è nessuno. Comunque
5: vabbè, il pomeriggio all'improvviso ero andato a fare GPL, fortunatamente mi sono mosso col GPL, perché ho detto sennò qua
6: diciamo, poi ti esploderai e tu morirai bruciato dentro.
5: Mamma mia, vabbè, comunque sono andato a fare GPL e c'era la pompa di benzina. Arriva Quintiliano con una faccia bianca, eccolo. Arriva con una faccia bianca e dice: oh, e sono andato a fare benzina, è finita la benzina. Sì, quindi, perché sai, la gente si è fatta prendere dal panico, hanno fatto la fila, hanno svuotato. E ma io sono senza goccia di benzina. Ma come torno a casa? Quintiliano, che ti devo dire? Rossi ci ha detto: vabbè, ci stanno anche quelle piene che costa un po' di più. No, no, io la spingo piuttosto. Questa seconda parte l'ho detto.
6: Ci sono pochi dubbi.
5: Però insomma è stata un'immagine che Alessandro ancora non riesce a raccontare.
6: Come ha detto?
5: E adesso è rimasto senza un goccio di benzina. Era andato a fare benzina, sono andato là. No, è finita la benzina, ma mi state prendendo in giro. Io come faccio a tornare a casa? Gente, ma potevi anche non ridurti, diciamo, proprio a un goccio di benzina, però va bene così. Seconda cosa, poi sì, tu a te ti lascio l'incombenza di salutare gli amici che ci seguono anche da altre squadre.
6: Sì.
5: C'è un messaggio.
6: No, ma più mi viene, cioè, vedere due cuoricini nero-azzurri,
5: mamma mia, fastidio.
6: Mi viene proprio il prurito. Mi verrebbe, ma te dico, amico mio,
5: sì, con
6: grande
5: affetto.
6: Mi
5: viene, ma come a lui, probabilmente gli verrà per
6: mi
5: noi.
6: Mi viene
5: però
6: il vomito.
5: Lui ci ascolta noi, eviteremmo di vedere certi colori. Ma
6: mi viene il vomito.
5: Attenzione
6: proprio,
5: perché abbiamo.
6: Ecco, mi ci vuole il Malox.
5: Ti ci vuole il
6: qui
5: Malox.
6: Mi ci vuole il Malox.
5: Attenzione perché abbiamo intercettato una conversazione ieri, nel momento in cui Toto Nuc chiamava invocava l'esonero di Montella,
6: sì,
5: e abbiamo intercettato quel momento. Sentiamo.
9: Istifo, istifo, istifo, Istifo, istifo, uè frate madonna, sto incorso a Lucano buon, istifo, istifo, istifo, iamo tutto, iamo c'è più caffè.
5: Ecco, è così, poi è finito. Lui ha chiamato Istifa, che significa dimissioni, dimissioni, ah, in turco, dimissioni, esatto, capito. E poi dopo se n'è andato. E quello è stato il momento così. Questo è il cugino, il Totonuc, mentre quello napoletano è Aitano. Dai, a te la parola invece.
6: No, vabbè, a questo amico interista che ci ascolta, ripeto, i cuoricini potevi anche evitarci. Dopodiché, per amore di Dio, se ci vuoi ascoltare, noi

0: ci fu il cinese
1: nel momento di pulire.
0: Ti ricordi il cinese del Milan?
1: Ah, pensavo che cinese prese, in coma.
0: No,
1: sì, quello sì, che prese, sì,
0: Yongli. Loro mandarono, giustamente, fece un ottimo servizio, mandarono un inviato a cercare di capire chi era questo Yongli. Bene, perché l'hanno mai fatto con Zhang?
1: Non lo so, però diciamo che un'idea ce la siamo fatta, vedi amico. Poi capisco che quando tocchi la squadra del cuore a qualcuno la difendere in eterno anche se vede delle storture. Io sono convinto che in fondo tu sai perché no, quello non era venuto.
0: No, come dire,
1: No,
0: Vincenzo.
1: Perché altrimenti veramente no. Significa che vi fate prendere in giro apertamente.
0: No. E su questo, guarda, poi ovviamente parliamo delle cose che ci riguardano di più. Su questo loro hanno la capacità, lo dico sempre, di credere a quello che gli viene passato dal... Per me l'Inter, il mondo Inter, è una sorta di Corea del Nord. C'è quella vignetta fantastica che ogni tanto vedo su X quando riprendo i titoli di un giornale, che si vede Marotta con, come si chiama, il dittatore del... della Corea del Nord, insomma,
1: sì, sì,
0: adesso mi sfugge.
1: Vabbè, ho capito.
0: Lui, sì, praticamente con l'effigie di Marotta che detta il pezzo al direttore di quel. Ecco, è quella roba lì. E d'altra parte, se tu hai soltanto un tipo di informazione per cui loro sono i più belli, i più bravi, i più onesti, i più buoni, i più forti, i migliori del mondo, e poi alla fine ci credi anche. Io credo che uno spirito critico ci debba sempre essere. Noi siamo quelli che invece siamo l'esatto opposto. Vinci 2-0, ah però che schifo, doveva vincere 3-0. Vinci 1-0, ah no però io non mi diverto. Vinci 9 scudetti consecutivi, ah però siamo usciti in Champions. Anche qua veramente non voglio più parlare di loro perché mi viene l'orticaria. Loro l'anno scorso hanno fatto una figura talmente barbina in Champions League, buttati fuori dal Bodo Glimt. Però poi quando hanno vinto lo scudetto non è che sono stati lì a dire però noi no, noi vincemmo, cos'era, l'ottavo scudetto consecutivo con le polemiche perché eravamo usciti con l'Ajax. Insomma, bisognerebbe, non dico imparare da loro perché ci mancherebbe altro, lo spirito critico è fondamentale e soprattutto ci aiuta a crescere, però nemmeno essere quelli che criticano tutto. Allora,
1: no, noi siamo così invece.
0: Intanto c'è una cosa che mi colpisce, perché Terry prima ha mandato un messaggio e ha detto che ha conosciuto ha conosciuto dal vivo Franco Leonetti e tanta roba.
1: Ragazzi,
0: quindi Terry vorrei capire cosa vuol dire.
1: Come
0: ciao Alessandro e Vincenzo.
1: Quello è geloso Santarelli.
0: Molto. Ciao Alessandro e Vincenzo, sulla simulazione di Bastoni, la penna è stato subito il cartellino rosso a Calulu perché Bastoni ha fatto il gesto del cartellino. Bravo. Praticamente Bastoni ha ingannato l'arbitro. Sì,
1: esatto,
0: sì, sì.
1: Esatto,
0: Emanuela,
1: esatto.
0: Mi dimenticavo, perché vedi poi le cose brutte tendo a dimenticarmi. Ciao ragazzi, giusto per capire, i dirigenti luinese pertanto tutti assolti tranne la Juve. Io non so perché la Juve ha scelto sempre un profilo bassissimo, quasi a capochino, sia nel 2000 sai che nel 22, ma se fossi stato io il proprietario della società mi sarei difeso in tutte le sedi. Nicola invece, Valerio dice: ragazzi, ieri Luiz non ha fatto neanche un minuto con il Brasile, Ancelotti lo ha già conosciuto. Che dice Vincenzo, è finito l'effetto Luiz?
1: No, secondo me non è finito l'effetto Luiz. Secondo me nella Nation League stanno facendo tante...
0: Loro però sono... Il Brasile, sì, sta facendo... Vabbè.
1: Brasile sta facendo l'equivalente, però diciamo stanno, sì, facendo in questa prova, diciamo, perché non è una manifestazione poi fondamentalmente importante, perché la cosa più che conta di più è la Coppa America, il Mondiale, eccetera, eccetera. Però secondo me è una fase anche sperimentale, cioè si provano dei giocatori. La Germania, per esempio, con Klopp ha
0: 44.
1: Convocato 44 giocatori, cioè praticamente lui ha idea di mettere una formazione per ogni partita, no? Per cercare di provare tutto e tutti. Con Mainz non ha giocato un minuto con l'Olanda perché secondo me oramai lì le
0: oggi
1: speranze sono poche. Non lo so.
0: Aspetta, la Gazzetta dello Sport.
1: Vai.
0: A 14 anni non era pronto.
1: Caiode,
0: a 17 la Fiorentina fu più veloce. Così la Juve ha perso 2 volte. Caiode. Però Giovannino, da te non me l'aspettavo sto pezzo. Però vabbè.
1: Vabbè, ma sai che poi
0: Giovanni è un
1: viene,
0: grande professionista.
1: Quando ti viene chiesto devi farlo. Va bene.
0: Vabbè,
1: però
0: sono pazzesche.
1: Lo so. Ma parlavi prima di una Repubblica. Però. Allora, adesso mi hai fatto perdere il filo, però sì, no, diciamo che chiaramente è una fase in cui si
0: no,
1: prova tanto
0: me lo
1: con Miners uscirà. Con Miners, vedi che poi dopo è il tuo giornale di riferimento. Con Miners ormai ci hanno messo una pietra sopra anche in Olanda probabilmente. Su Douglas Luiz sì, non ha giocato, però ricordiamoci che anche Bremer è stato convocato in nazionale al mondiale e non ha giocato un minuto. Secondo me Ancelotti sta anche

0: anche rischiando tanto, perché c'ha il fiato sul collo dell'opinione pubblica che lo ha scaricato di fatto, quindi rischiare magari di inserire un giocatore che non vedi pronto al 100%, è un giocatore che oggettivamente funziona se tu lo coinvolgi molto. E per coinvolgere molto un giocatore come Douglas Luiz, la squadra deve giocare anche un po' per lui. Secondo me la nazionale brasiliana non è ideale per un giocatore come Luiz, che non ha quella personalità di saperla prendere in mano sostanzialmente.
1: Speravo che potesse tornare, poi vediamo come torna, però un Luiz anche più convinto di sé. Sai, ha fatto la prima partita molto male, la seconda la fa in panchina, e qui onestamente ho niente da dire a Ancelotti, perché la prima è stata veramente brutta, ho visto i numeri. Speriamo che non ci ritorni depresso, che sia un calcisticamente parlando ovviamente, che sia uno Zegrova 2.0, cioè Zegrova dall'esclusione dalla lista UEFA ha trovato una grande carica. Spero che Luiz possa fare esattamente lo stesso. Prego Rossi.
2: Buonasera, sono Antonio, romano, nato a Roma, trasferito a Macerata ormai da 5 anni, grande tifoso romanista. Quindi vabbè, non è che c'è stata mai una grande simpatia,
1: no,
2: però diciamo adesso sono contento di vedere i veri juventini, che con la Juve magari non va tanto bene. Mi permetto di Forza Roma nel vostro canale, speriamo di vincere qualcosa, e naturalmente faccio anche gli auguri a tutti gli infortunati di tornare presto, e stare tranquilli perché Spalletti è un grande allenatore e vi porta in Champions. Secondo me, io mai sono giocato un euro, secondo me la Juve va in Champions, però lui c'ha bisogno, secondo me, di un dirigente forte dietro.
1: Questa è una
2: grande
1: verità.
2: Non è che lui deve essere a
1: bravo
2: da il buffetto Openda o a sta stuzzica, bravo, o Coccolumani, ma lì ci vuole uno dietro forte che l'appoggia, perché non è che può fare tutto lui, quelle sono cose che deve fare la società.
0: Bravo.
1: No, grazie,
0: bravo,
1: grazie.
0: Mi ha stupito questo messaggio.
1: Vedi, è bello. Cioè, noi parliamo a tutti. Poi è chiaro che se uno si pone in un modo, li risponde, se si pone così, ti ringraziamo e grazie.
0: E chiaramente ognuno si deve sentire libero anche in questa casa di esprimere l'amore per la propria squadra, se è fatto con l'educazione, con il rispetto e con l'intelligenza.
1: E ci ha dato anche un
0: ottimo perché ha messo dei contenuti importanti in questo messaggio, per il quale lo ringraziamo, perché ci ha dato un tema.
1: E ha detto una grande verità.
0: Spalletti ha bisogno di una grande società dietro, perché altrimenti, vedi, la prova è in quello che è successo l'anno scorso. Perché con Comolli, che non rappresenta una grande società, a un certo punto si è persa un po' la Trebisonda da parte di tutti ed è diventato una battaglia rusticana tra l'allenatore e il dirigente. Arriva Massara e Carnevali, Massara spinge per dei giocatori e lui dimostra che magari quei giocatori non li voleva proprio lui, Alai Begovic. Poi però questa società non si mette tipo in punta di Fioretto, l'attacca eccetera. Carnevali dimostra che lo difende, ma pretende di più. Massara dice grande stima, grande diciamo appoggio, ma stasera dobbiamo stravincere. E lui si allinea.
1: Questo è un grande messaggio di questo amico, perché racconta il personaggio Spalletti. Io l'ho scritto anche l'editoriale su Bianconera News, la fatica. Ah, ecco, c'avevo da fare anche l'editoriale ieri sera, quindi oltre a quello ho combattuto.
0: Non l'ho letto, figure,
1: ovviamente. Hai fatto bene, figure se poteva andare nel salotto. Però, finito di scrivere l'editoriale, mi sono messo a combattere col sito. E ho scritto, rispetto a quello che dice l'amico tifoso della Roma, proprio questo. Guarda, probabilmente lui l'ha letto e te no. Guarda, sei veramente pessimo.
0: Io non l'ho letto.
1: Perché io ho scritto, mi aspetto tre cose in questo momento dalla Juventus, anzi se mi permetti lo vado a riprendere, ma non per autocitarmi, ma
0: te lo leggo io, dai.
1: No eccolo qua,
0: il palazzo trema.
1: Sì, vabbè, no, lì ho scritto sulla storia del, l'ho scritto ovviamente prima che giocasse la nazionale, mentre giocava la nazionale. Allora io ho scritto, voglio tre cose dalla Juve. Una, più decisione, cioè la Juve deve entrare in campo non come ha fatto con il Sassuolo, ma più come ha fatto con il NEC e con l'Atalanta, ok? Dice, grazie al cavolo abbiamo vinto, però vuol dire che entri deciso. Anche col Sassuolo non entrò male, perché se ti ricordi ci fu la traversa di Zegrova, ma fu un fuoco di paglia. Cioè la Juve deve entrare convinta, decisa, e soprattutto con la forza mentale di dire noi siamo la Juventus. Prima cosa che chiedo. La seconda cosa ho scritto, chiedo di più all'attacco, perché è vero che con Sessao si è sbloccato,
3: bene. È vero che Kolumani è riuscito a trasformare, non dico i fischi, ma comunque a prendersi gli applausi nell'ultima partita? Sì, però all'attacco non servono, per vincere partite non bastano gli applausi, servono ovviamente i gol. Lo stesso dicasi per il buon Tedescone, che ci fa una grande simpatia, ma che qualcosa in più deve fare. E la terza cosa che ho scritto è proprio: al mister chiedo di essere meno umorale e più netto. E mi collego al messaggio dell'amico. Meno umorale perché, da quello che ci hanno raccontato, e ripetiamo, fonti direttissime, lui ha vissuto molto male la sconfitta con il Sassuolo, per carità, anche noi. Però un conto è se la vive male il tifoso, il giornalista, ti incavoli e finisce lì. Ma l'allenatore deve saper trasformare, e onestamente l'ha fatto, quella delusione in carica e benzina per l'ambiente. Però occhio, perché il calciatore assorbe quello che è l'umore e la situazione dell'allenatore. Dunque, l'incazzatura sì, sempre tra mille virgolette, la depressione post sconfitta no. Quindi io mi aspetto da Spalletti una linea più dritta, una linea più dritta, e anche, Vincenzo, permettimi, una identità maggiore alla squadra. Cioè, voglio dire, lui deve avere chiaro se si gioca a 3, se si gioca a 4, e avere una base ideale di un 11 iniziale,
0: che chiaramente però gli va concesso. Ora è complicato con tutte le assenze che ha avuto,
3: lo so.
0: Quindi se tu magari avevi un progetto iniziale, quello è naufragato già nel momento in cui si fa male Yıldız, poi naufraga ancora di più nel momento in cui si fa male Kjefren Turam. Naufraga ancora
3: di più. No, perché
0: Turam
3: non ce l'ha mai avuto, Vincenzo, nelle sue idee.
0: Sì,
3: io mi ricordo lì a Frosinone che disse: questo non c'ha nemmeno 10 minuti. Quindi
0: perfetto, però magari inizialmente aveva quella roba lì e pensava che al posto di lui se fosse, sarebbe arrivato Frank. E sì, poi meno
3: esatto,
0: male che non è arrivato,
3: bravo,
0: è arrivato Sarr, ma sono due tipologie di giocatori diversi, quindi non potevi disegnarlo neanche per quello. Si fa male subito Ekator e quindi perdi anche l'attaccante. Ti prendono il tedescone Woltemade, che però non è esattamente quello, anche se pare che l'abbia chiesto lui, però non è esattamente l'attaccante d'area di rigore, così come non è attaccante d'area di rigore Kolumani, così come non decolla Cambiaso, così come bisognava un po' trovare un equilibrio a centrocampo, così come perdi Locatelli. Allora, perdi dei punti di riferimento importanti, perdi tre giocatori su cui hai lavorato l'anno scorso. Di fatto tu prendi una Juventus totalmente nuova, perché Kolumani è nuovo, perché Woltemade è nuovo, perché Sarri è nuovo, perché Douglas Luiz, che è tornato, è nuovo per te, perché i portieri sono cambiati e sono nuovi, perché Lukumi è nuovo e la coppia difensiva con Bremer è nuova, perché comunque Selic è nuovo e prima lo giochi a destra, poi lo adatti a sinistra, perché Cambiasso non ce la fa, si fa male, non si riprende, a destra metti Kalulu e adatti un po' di situazioni, perché Alaibegovic è nuovo, perché hai una squadra totalmente nuova. Allora, questo per dirti che cosa? Se io ho lavorato con un gruppo l'anno scorso, devo pretendere che quest'anno quel gruppo si conosca a memoria. Ma se di quel
3: certo
0: gruppo non ti è rimasto praticamente nessuno, allora tu devi considerare che è vero che Spalletti sta da un anno già e mezzo e qualche mese, diciamo, da un anno, diciamo,
3: no, da un
0: perché
3: anno,
0: non
3: perché
0: è neanche un anno,
3: metà ottobre.
0: Da mezza stagione, poco più di mezza stagione e un inizio di stagione alla Juventus. Ma è altrettanto vero che come è cominciata questa nuova stagione, è come se lui avesse allenato una squadra nuova che devi conoscere prima di poter inquadrare a livello tattico. E a me ha stupito molto, per esempio, come nella gara contro l'Atalanta lui abbia avuto l'abilità di cambiarla più volte. Quindi, e lo ha fatto dopo una settimana dal tracollo col Sassuolo, che non era semplice.
3: No.
0: Cioè, lì hai toccato il fondo, però hai detto: mi metto a lavorare. Allora, con quelli
3: bravo
0: che ho, devo migliorare, ma farlo subito. E lo ha fatto subito.
3: L'unica cosa che dico, poi leggo un po' i testuali, spero intanto che di sconfitte ce ne siano veramente poche, ma laddove dovesse arrivare un'altra sconfitta, e arriverà nell'arco della stagione, che lui la viva un po' meno intensamente di come ha vissuto quella col Sassuolo, che è stata per lui devastante. Poi da un lato, ti ripeto, è molto bello perché è un allenatore che non si lascia scorrere niente addosso, al contrario di altri, però deve saper trovare la giusta dose. Allora, l'amico Andrea ci dice da Cagliari: al rientro si volerà a Cagliari, dove sarà difficile portarla a casa, ma se fosse sarà una bella spinta ottimistica per tutti i ragazzi in campo e per il tifo. Analisi correttissima, Andrea, giustissimo.
0: Voglio leggere questo messaggio perché se lo merita il nostro amico tifoso della Roma, che
3: sì,
0: ha
3: li sto vedendo, sì.
0: Perché tifoso della Juve ci scrive: complimenti al tifoso romanista per la sportività e per il suo ottimo intervento, questa è sana, sì, rivalità, ragione, così come deve essere. Complimenti, e noi ci accogliamo.
3: Lo dice anche Pietro, dice: vi seguono anche i tifosi di altre squadre, una grande conquista. Sì, è vero, no? Ma poi ripeto, quando c'è un bel dialogo anche con i tifosi di altre squadre, è che con gli interisti si può avere, cioè onestamente con loro... anche con alcuni romanisti è difficile, non come sì, l'amico di prima, anzi sì, continua a seguirci, ci fa piacere, ma con gli interisti è proprio impossibile.
0: Io penso, sto provando a mediare la mattina, no, vabbè, però questo per dirvi anche un'altra cosa,
3: è impossibile.
0: Questo per dirvi anche un'altra cosa,
3: Dardo.
0: Il giornalista, ormai non, ma non è mai esistito un giornalista che non fosse tifoso di una squadra. C'è una categoria rimasta da sola di giornalisti che dicono: no, ma io tifo per il calcio. Non si tifa per il calcio. Il calcio non è un'entità, il calcio è uno sport. E tu tifi per quel calcio perché ti sei innamorato di una squadra che appartiene per qualche motivo a te. È onestà verso chi ti legge e chi ti ascolta dire: io ho una passione per una squadra, che può essere la Juve, che può essere la Roma, che può essere l'Inter, può essere il Napoli, può essere la Lazio. Non la nascondo, anzi la proteggo, perché io devo essere fedele e onesto. Due parole difficili da ritrovare in questo ambito sportivo. E invece trovi quello che magari ti dice: no, io attacco, ma io non tifo per nessuno, lo dico per la sportività. Di che cosa? Perché una squadra la devi avere per forza. Viceversa, quando uno come Alessandro, come il sottoscritto, dicono tranquillamente: siamo Juventus, ma proprio nel sangue, cioè ci apri le vene, sono bianco, il sangue è bianco nero. E io faccio la trasmissione la mattina, o la fa Ale al posto mio, o interviene Ale di là al posto mio. I tifosi delle altre squadre, che sanno che siamo juventini, hanno ancora più piacere di interagire con noi, perché dicono:
3: sì, alcuni offendono, però beh,
0: qualcuno offende,
3: ma
0: qualcuno
3: Dio,
0: così, qualcun altro poi ha capito,
3: diverto,
0: ha capito, ha chiesto scusa, ha detto erano degli sfottò, però mi rendo conto, certo, che possono essere, beh, parliamo, ci tengo a sapere, a maggior ragione, il pensiero di un giornalista tifoso della Juve sull'Inter, sulla Roma, sul Milan, lo apprezzano di più perché sanno che tu sei onesto, leale e sincero,
3: perché giochi a carte scoperte,
0: e sei professionista. Io perché devo nascondere una cosa? Significa che io non ti dirò mai la verità se non ti dico la verità principale, cioè quella per la squadra per la quale tifo. E ora vogliamo rispondere
3: perché,
0: a Nenillo,
3: perché giochi a carte scoperte e non devi arrampicarti su mille specchi del fatto che sei neutrale e non tifi per nessuno. Quindi credo che oggi nel 2026 sia una scuola di pensiero quella del giornalista neutrale, che resiste in alcuni perché ormai si sono messi addosso questa veste. Io per esempio stimo, per me il telecronista migliore in assoluto della vecchia guardia è Fabio Caressa, lo sai, però quando lui dice tifo per Alessandria a me mi viene da ridere, perché lui non tifa per Alessandria, sappiamo perché tifa Fabio Caressa, ma è giusto e normale. Oppure quell'altro che una parola per farlo sta zitto e 100 schiaffi, no? Perché sempre... lui sappiamo benissimo perché tifa, perché l'abbiamo sentito nelle radio, poi è andato anche in un'altra città a fare le trasmissioni che parlavano di quella squadra lì. Però ormai si sono costruiti talmente sto personaggio che deve rimanere. Invece ci sono tanti altri, come un altro che francamente oggi fa il laziale e prima era per tutti, come Riccardo Cucchi, grandissimo radiocronista. Ma lo potevi dire anche prima, come ha fatto Repice.
0: Ma Repice
3: sanno tutti che è tifoso della Roma.
0: E i tifosi,
3: grande,
0: della Juve,
3: ma,
0: dell'Inter,
3: ma
0: si sono tatuati le sue radiocronache sul braccio. Perché quando tu vedi...
3: L'onestà intellettuale,
0: cioè, il rispetto e anche la passione. Allora, quello a Francesco, che io voglio far intervenire una volta con noi, che interviene sempre al bancone, non voglio togliere i colleghi, però ci interveniamo. Francesco ti trasmette la passione per il calcio, avendo una passione nel cuore, che è la Roma.
3: E non è mai contestato da nessuna parte.
0: Mai,
3: anzi,
0: mai. L'onestà premia.
3: Mi dite un difetto, ragazzi, secondo voi, di
0: Bravo.
3: Spalletti? Un difetto, eh? Un difetto di Spalletti.
0: Uno solo. Ok.
3: Poi abbiamo recuperato un sacco di messaggi.
0: Va bene.
3: Un difetto di Spalletti. Poi io vi dico uno di Rossi. Però voi mi dite di Spalletti.
0: Rossi per poco. Spalletti.
4: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
4: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
6: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Messaggio.
3: Sì, sì, dell'amico che ci ha risposto.
0: Vai, perché voglio aggiungere anche un'altra cosa. Vai.
3: Vai.
2: Buonasera, sono sempre Antonio e vi ringrazio tanto per i complimenti, mi fanno veramente piacere, detto da persone insomma di sport. E una cosa mi ero dimenticato, che mio suocero e mia moglie sono juventini. E quindi, sempre. Capito, mi sono dovuto spostare pure un pochetto di là.
3: Grande.
2: Grazie anche all'altro tifoso, vi seguo, ho ammorbidito, complimenti e grazie.
0: Grazie, no, a te. Grazie a te.
3: No, no, aspetta, facciamoglielo dire, vabbè, diciamo, noi grazie a te, però c'è The Original,
0: la,
3: grazie
0: la
3: a
0: voce,
3: te.
0: La voce ufficiale.
3: Adesso ce l'hai? Ce l'hai pronto? Vai.
0: Vai.
7: Grazie a te, grazie a te.
0: Grande, no, grande. Anche perché.
3: Oh, sul, tanto bello, sul difetto. Ma comunque, se tu facessi qualcosa, duramente i quesiti li lancio io, i temi li lancio io. Tu sai soltanto chiedere
0: a me lo dici, a me lo dici. Tra l'altro, no, per andare incontro anche a quello che dice il nostro amico. Noi per esempio siamo i primi, Alessandro in primis porta la bandiera di Malen, cioè ci sta niente di Malen a dire, magari avessi stamattina, perché poi si parlava anche di Pio Esposito a proposito.
3: Ho avuto i dettagli della visita in quel ristorante di Malen.
0: Ok,
3: bellissimo.
0: Poi me li racconti. Stamattina si parlava per esempio lì di Pio Esposito, tutti però voi andate contro Pio Esposito. Alessandro anche ha detto un attaccante che a noi magari servirebbe d'area di rigore, poi chiaramente bastoni non ci, ci sono dei giocatori sui quali non riesce ad andare oltre quello che ti hanno fatto, Barella eccetera eccetera, Galvani che stamattina si è scatenato e ha detto sì, ma voi provate, esaltatelo più, tutto, chiedete a un tifoso della Roma se farebbe il cambio Malen Pio. Non lo farebbero mai.
3: Sono anche due attaccanti diversi però
0: non lo farebbero mai. Infatti Maiocone subito ha urlato.
3: Un amico ci dice: Rossi tifa per le diciamo per le femmine sugli spalti. Ecco, mica fesso. Sì, è vero, Rossi le vede tutte. Spalletti è permaloso e quando le cose vanno male diventa un cavallo di Troia. Francesco da Roma. La comunicazione, troppa filosofia ci mette nelle sue dichiarazioni. Gianni, io su questo sono stra d'accordo con te. Troppo filosofo, un po' soporifero. Gianni, però, dalla bellissima Nizza. Testardo, Rosario La Calabria, insiste con Colo. Però sai, Rosario, lì non è che c'ha molte altre alternative. Buonasera amici, un difetto, troppo filosofo, a volte si capisce solo lui. Bisogna dirglielo questo a Luciano, lo stanno scrivendo tutti gli amici. Giacomo, chiaramente il tatuaggio, un abominio. Difetto di Spalletti, troppo lungo e filosofo, vedi? Nelle conferenze stampa a volte è difficile starli dietro. Preferivo quello di Allegri, concreto e divertente. Pietro, buonasera. Andrea da Padova, se c'è un difetto che a Spalletti sono le conferenze stampa, impossibile stare svegli. Difetti di Spalletti, il tatuaggio. Difetto di Rossi, la glicemia. Enzo, perfetto. Allora, in questo momento abbiamo Magliocca che ha una glicemia che è un bijou. Rossi che deve stare un po' attento.
8: Bravo. Come mi pare, fino a che ci sono. Per cui mettetevi d'accordo fra di voi, perché io fo come voglio.
3: Sì, Rossi. Ok, questa è la voce di Rossi.
0: Di Rossi.
3: Però devi stare attento. Il difetto più grande di Spalletti è la testardaggine. Quando prende una decisione, per lui quella è bassa. Non ascolta nessuno e continua a seguire le sue idee, anche quando le cose non funzionano. Credo però che Carnevali, oltre a averlo confermato con la sconfitta contro il Sassuolo, gli abbia fatto capire chiaramente cosa si aspetta. Sì, Tony, analisi corretta. L'unica cosa che mi permetto di dirti, Tony, allora, che lui segua le sue idee, da un lato è giusto, poi se sei ossessivo no
0: perché diventi motto là.
3: Esatto, diventi motto. Sentiamo un po' di vocali.
0: Sì, poi ci sono arrivati altri messaggi. Anzi, ringrazio Paolo da Versilia per le belle parole che mi ha detto, e dobbiamo dire anche la nostra, però.
3: Sì, io tanto sto leggendo una marea di messaggi. Vai, sentiamo.
0: Ci dobbiamo dire la nostra, vai, sentiamo. Mi devi dire la tua, qual è il difetto che imputi al mister? Non ti preoccupare, abbiamo ancora un'ora davanti.
3: Guarda, secondo me il difetto è un po' quello che ho scritto, cioè lo vedo in questo frangente ancora troppo sulla scia degli eventi, cioè si fa troppo condizionare gli eventi. Io ho davanti a me un incubo quando parlo di Spalletti, uno solo, perché sai che sono stato felicissimo quando è arrivato, contento anche quando gli hanno rinnovato il contratto, a prescindere, no, dalla qualificazione, dove però forse avrei aggiunto una clausolina, ma insomma, bene, io sono contento che ci sia. Però il mio incubo è che lui ritorni quella nazionale dove aveva perso la Trebisonda, Vincenzo, proprio per questa sua moralità, e quella dell'ultima parte a Roma. Ecco, io voglio togliermi questo fantasma, perché lui è uno molto sensibile, secondo me. Guarda, essere sensibile a volte è una cosa secondo me bella, però in determinati ambienti devi essere un pochino più con il pelo sullo stomaco. Ti faccio un esempio: Spalletti è meraviglioso perché se lo vedi si ferma sempre con i tifosi, ha sempre una parola, lo faceva anche a Napoli. A me colpì quella volta di Napoli quando lui gli disse: ragazzi, sì, però dovete andare a scuola, dovete venire qui. Cioè, non è quello che ti fa l'autografo, no, perché te lo deve fare. No, lui ama questo lato della sua proprio perché è una persona sensibile ed è raro in questo ambiente. Dall'altra parte però non vorrei che questo lo portasse poi a deviare su strade che ha già percorso e che sappiamo possono essere pericolose.
0: Giusto. Il difetto che gli voglio trovare io per uscire da quelli che avete trovato voi è quello che considero un po' la matrice di tutta una serie di problematiche che ha, cioè si preoccupa troppo del giudizio degli altri, secondo me.
3: Vero.
0: Questo, da un lato, lo aiuta a migliorarsi, perché se ascolta un rimprovero, comunque un appunto, comunque un complimento, che però, tipo quello di Carnevali dopo la sconfitta di Sassuolo, che però, virgola, ti dice chiaramente queste cose non le dobbiamo vedere più, ma siamo sicuri che lui sia l'allenatore giusto per... Allora lui dalla carezza trova la reazione, ascolta e dice: sì, mi fate più di quello che sono, ma diventerò quello che volete. Ed è bellissimo, perché significa mettersi in discussione.
3: Certo.
0: Dall'altra parte però rischia a volte di essere un po' prigioniero del pensiero degli altri. Lasciateli scivolare un pochettino di più addosso.
3: È un morale,
0: perché altrimenti, esatto, perché altrimenti il voler accontentare tanto nessuno,
3: non accontenterai mai tutti.
0: Qua manca Allegri e Conte, accontentavano tutti. Anche vincendo, cioè, Allegri ha vinto 5 scudetti di fila, 3-4 Coppa Italia, 3 Supercoppe e 2 finali di Champions. E c'era chi diceva: acciughina vattene. Quindi lui deve entrare in questo stato di cose, per cui verrà comunque da una parte della tifoseria mal digerito.
3: Però quando sei sensibile, Vincenzo, quando sei a sensibile, 360 perfetto. È difficile.
0: Sì, e questo è vero. Infatti la sensibilità è l'aspetto principale. Se riesce a discernere e anche capire che magari i giornalisti non tutti provocano, quelli là magari che sono sui social provocano, però per esempio vedi quella devi farteli scivolare da addosso,
3: lo so.
0: E invece mandare frecciatine a destra e a manca ti fa perdere un po' di vista l'obiettivo, che invece deve essere sempre chiaro a lui, perché lui le potenzialità, è un allenatore assolutamente preparato, è una persona che sa entrare nel cuore e nella testa dei giocatori, non ce n'è uno che in qualche modo, anche quelli che hanno litigato con lui, però io preferisco l'allenatore che al limite va anche a rottura, ma vedi, Gasperini è uno che o ti gasa, sì, o ci vai a scontro. Un allenatore che invece vuole accontentare tutti come Allegri, o c'hai le qualità ed emergi, o rischi di essere troppo uguale a te stesso sempre, senza riuscire a trovare reazioni, oppure magari diventa un ambiente apatico, e invece lui riesce a svegliare e a stuzzicare magari il giocatore, eccetera. Però deve cercare, secondo me, di essere un po' meno, di farsi scivolare un po' più le critiche.
3: Sai,
0: di dosso.
3: Stavo riflettendo mentre parlavi, Vincenzo. Lui in carriera ha combattuto tante battaglie, no? Come tutti gli allenatori, però Icardi, ne ha combattute due clamorose.
0: Insigne.
3: Esatto. Quella di Icardi,
0: con 3 capitani.
3: Bravo, quella di Icardi l'ha combattuta, ma aveva dalla sua la piazza, perché io me lo ricordo, la piazza stava con Spalletti in quel momento, perché Icardi, per l'amor di Dio, lasciamo perdere. Quella di Totti, tra l'altro stamani ho sentito, è interessante, il podcast del direttore Zazzaroni che ha fatto questa intervista, sì, a Totti, dove io ho visto degli estratti dove fondamentalmente Totti dice che io la pace con Spalletti in realtà non l'ho ancora fatta, l'ho fatta per questo cavolo
0: di spot.
3: Però lui lì, Spalletti, secondo me ha combattuto una battaglia, non so se l'ha vinto o l'ha persa, perché poi mettersi contro Totti a Roma, ma l'ha combattuta a testa alta, perché Totti dice in questo po' che lui comunque era convinto di poter continuare a giocare anche oltre 40 anni. Lì la forza di un allenatore di personalità, perché lui è sensibile, ma a persone quelli lì no, qui comando io, e l'ha portata fino in fondo. Ma sono convinto, Vincenzo, che quella battaglia le è costata una marea di energie.
0: Ma certo,
3: anche a livello mentale. A Napoli è stata un pochino più semplice, secondo
0: perché
3: me,
0: perché Insigne da una parte era scaricato,
3: bravo,
0: dalla tifoseria,
3: e
0: era
3: perché
0: considerato,
3: poi ha avuto i risultati subito,
0: ha trovato i risultati, ha depurato un ambiente, lo ha spinto verso una vittoria storica facendo anche un gran calcio, quindi gli hanno perdonato,
3: bravo,
0: con il calcio quello. Perché poi comunque c'era una divisione anche su Insigne nel Napoli,
3: sì,
0: che c'erano tifosi che lo consideravano altri che invece consideravano un po' un accentratore, il capuzziello, detta la napoletana, quello là che insomma si lamenta.
3: Lui fece fuori Insigne, Koulibaly,
0: Mertens
3: e Mertens.
0: Albiol pure andò via, se non ricordo male era quello l'anno in cui andò, Koulibaly abbiamo detto.
3: Koulibaly.
0: E lui fece, ci fu una drastica pulizia di quel Napoli. E arrivarono comunque delle teste calde, come era la testa calda di Osimhen, che era stato gestito,
3: che lo mise fuori,
0: lo mise fuori durante l'allenamento, ha fatto crescere Kvaratskhelia, ha inquadrato Anguissa, ha responsabilizzato Di Lorenzo, e quindi sì, insomma è uno che poi nelle difficoltà sa come muoversi, poi però a un certo punto forse incassa troppo. E implode.
3: E secondo me lui ha incassato veramente tanto in questi anni. Prego Rossi, poi vado ancora con i testuali.
0: Sì, si è fatto male pure Uso, problema muscolare
3: pure
0: per lui.
3: Si è fatto male anche Rossi. Anche sì, si è fatto male anche Rossi.
0: Ma per solidarietà si fa male pure Santarelli.
3: Ti è, vai.
9: Ciao Ale, ciao Marangio, Luigi della Germania.
3: Ciao,
0: ciao.
9: Sentite, ma cos'è questa storia che ho sentito dei giornali che trasmettono, insomma, che dal 1990 a ora Più Esposito è il miglior giocatore dell'Italia da quel periodo. Ma tutti, Totti, Pirlo, ma non lo so, senza pensare ai nostri, voglio dire. Ma
1: Matto, ho detto prima, Luigi.
9: Più Esposito deve essere un campione del mondo che io non riesco a vedere.
1: Se guarda, Luigi.
9: E mi dispiace, perché se è così forte io non capisco niente di calcio.
1: Luigi, il discorso è molto semplice. Intanto ringraziamo Claudio Zuliani che ci ha mandato un altro estratto di Orsato e ve lo leggiamo. Se Più Esposito giocava appunto nella Roma, non voglio dire nella Roma, tutto questo clamore mediatico non ci sarebbe stato. Gioca nell'Inter, punto. È così. Se gioca nella Roma, nel Milan, gioca nell'Inter e quindi l'ausorgan dell'Inter lo pompa a tal punto che, cosa vuoi?
10: Carica batteria.
1: A tal punto che il giorno d'Italia-Belgio, San Pio, siamo con Pio, si perde e ci mettono la foto di Ken. Che poi a noi ce raccontano, solo perché giustamente la gente che ha altro da fare apre il giornale, se lo apre lo compra, e queste sfumature nemmeno le
0: noto. Quelli ti risponderanno, beh, ha giocato Ken,
1: certo. Però c'è una campagna mediatica nei confronti di questo calciatore che non... Che così, perché gioca nell'Inter? Allora, Orsato...
0: Lo dice la scienza, il più forte di tutti.
1: Non esiste nessun protocollo, Orsato. Il VAR deve intervenire con il chiaro evidente errore e i falli vanno fischiati. Noi stiamo cercando di andare incontro alle squadre e cercheremo di non fischiare i contatti e i giocatori stanno rispondendo in maniera encomiabile. Grazie Claudio Zuliani, grazie. Per il momento, onestamente, il lavoro che sta facendo Orsato è un lavoro molto importante.
0: No, ma tra l'altro è un lavoro di rottura... Cioè lui ha avuto il coraggio di dire a me me ne frega niente di quello che penserà la gente, ma dal resto la sua personalità era chiara in tante partite, in tante situazioni. Io accolgo il pensiero di molti secondo cui era diventato il VAR uno strumento di moviola in campo folle. Guarda, io ti faccio un esempio molto pratico. Con la gestione Orsato, noi quella famosa partita col Verona l'avremmo vinta.
1: Sì, a voglia.
0: Cioè, non c'era né in cielo né in terra che annullavano il gol di Moise Ken per una manata che non c'era.
1: Stai scherzando.
0: E tante altre Verona, c'è tante altre. Quindi era stato snaturato il gioco del calcio con questo utilizzo del VAR stile moviola in campo. Sì, perdevi una marea di tempo perché poi ogni azione si fermava, il controllo e vediamo, il gioco effettivo diventava minimo. Sì, così è più veloce, più deciso, è più uno sport di contatto, perché ti faccio anche un altro esempio.
1: Ma è uno sport di contatto il calcio, Vincenzo.
0: Partita col Sassuolo, bella giocata di Alai Begovic, spallata, finisce fuori dal campo, va bene. A me sta bene, cioè io se ad altri gli sfiori cadono e gli dai rigore, punizione eccetera, non mi sta bene. Se invece decidi di rendere il calcio di nuovo maschio, a me sta bene, tant'è che sta bene anche agli allenatori con Spalletti che disse siamo tecnici, dobbiamo stare attenti però alle spallate che a noi ci vengono addosso, dobbiamo stare attenti a restare in piedi. Cioè non ha detto
1: il caos che aveva combinato Rocchia,
0: perché lì era arrivata una cosa che io ti sfioravo e cadevo a terra. Esatto. E guarda che ieri a un certo punto c'è stato uno scontro, non so se Selic bastoni o bastoni con il Mazza eccetera, che era un fallo con una spallata di bastoni che capitombola, si butta a terra con le mani in faccia.
1: Strano.
0: Eccetera, queste cose qua non si devono
1: Strano,
0: vedere più
1: no, bastoni. Ma dice Danilo, Spalletti non legge bene le partite, se salta il piano gara difficilmente aggiusta la squadra con i cambi. Però Danilo mi verrebbe da dire che tutto sommato lui con i cambi alcune partite l'ha pure vinte.
0: No, ne ha vinte parecchie. La lettura la sa fare, secondo me, delle partite. Qualcuna ne ha sbagliata, lo riconosco. Però chi è che non sbaglia? Sono in tanti che sbagliano le letture in corso. I cinque cambi hanno cambiato letteralmente il gioco del calcio, perché tu veramente c'hai degli slot e cinque cambi per cambiare totalmente
1: sì,
0: partita.
1: Ecco, io lo paragono, come ti ho detto l'altra volta, alla regola che non può più passare il pallone al portiere. Questa è un'altra regola che ha cambiato veramente il
0: calcio. Ha cambiato il calcio e quindi tu puoi... Poi dipende anche da come entrano i giocatori in campo, perché non è sempre vero il fatto ha sbagliato il cambio, perché magari il giocatore che entra in campo tu ti aspetti che faccia un lavoro che non fa, sì. E lì torniamo alla famosa sempre diciamo analisi giusta, critica che va fatta, è colpa sempre solo dell'allenatore o anche degli interpreti in campo.
1: Anche degli interpreti.
3: Infatti c'era prima un amico, Stefano mi sembra, che dice: che ne pensate voi eventualmente alla ripresa del campionato, poi sentiamo altri vocali, di vedere Zegrova subito titolare e con Sessão magari dalla panchina?
0: Che è difficile, perché
3: il discorso dell'interprete, sì, perché difficile. Magari uno ti funziona, cioè Zegrova. Però anche è vero, Vincenzo, secondo che Zegrova è uno dei giocatori più in forma a questa,
0: sì,
3: Juve,
0: però
3: eh?
0: Secondo me in questo momento, inizialmente, cioè l'anno scorso, con Sessão era il giocatore che poteva entrare a gare in corso e sparigliare. Adesso invece mi sembra che con Sessão garantisca rispetto a Zegrova una maggiore copertura del campo, e quindi sia diventato Zegrova il giocatore che può entrare e sparigliare. È difficile, di sicuro è meglio avere un dualismo tra due giocatori forti piuttosto che non avere scelta. Questo è Quintiliano che ha bussato, se non mi sbaglio, piuttosto che non avere scelta e dover far giocare per forza sempre lo stesso. Me la cavo dicendo: vediamo come torna con Sessão, se magari ha assorbito totalmente la botta, ma l'avrà assorbita, che passano altre due settimane, sì. O far giocare Zegrova. Certo, quando vedi un giocatore particolarmente in forma con Zegrova, cerchi di dargli più spazio, quello sì.
3: Vai Rossi, lascialo pure. Ah no, ma c'è ancora. Ah, ok, allora.
0: È il triste.
10: Ciao ragazzi, vi seguo.
3: Ciao caro.
10: Tutti quanti, ma volevo fare una piccola precisazione. Arbitropoli finirà come finirà, ma le dimissioni di Ausilio sono passate un po' troppo sotto traccia. Nessuno ne ha parlato, nessuna vera giustificazione. È come se fosse stata individuata una persona che dovesse pagare e è stata accompagnata alla porta. Io ho avuto questa sensazione. Voi cosa ne pensate?
3: Bella domanda, bellissima.
0: Sì, allora,
3: la sensazione è questa.
0: Poi diciamo che per
3: vai, Vincenzo, vai.
0: No, no, vai.
3: No, no, vai.
0: Ma non parti. Mi permetterei
3: no,
0: mai.
3: Ma non lo farei mai, se no tu mi mandi.
0: Ma come?
3: Allora, Totonuk.
0: Totonuk, che in questo momento sta prendendo il caffè ancora con Totonuk. No, volevo dire soltanto che la tempistica è sospetta, sicuramente. Dall'altra parte, però, contestualmente pare che l'Inter gli avesse proposto un solo anno di contratto. Questo è quello che ufficialmente si sa. Gli avesse proposto solo un anno di contratto, lui li voleva di più e quindi ha fatto un passo indietro ed era già pronto Baccin a subentrare, ed è subentrato sostanzialmente. Dopodiché è chiaro che uno, magari come il nostro amico, una domanda se la può fare, però è anche vero che in tutta la storia
3: di Nokia.
0: Sì, dicevo sulla questione Ausilio.
3: Ah, no,
0: diceva,
3: certo.
0: Quindi dice, certo, magari rientra nel filone, quindi hanno, però uno doveva saltare. E se doveva saltare qualcuno, doveva saltare Butti, secondo me, perché credo che tra tutti i nomi e tutte le situazioni così, intercettazioni, eccetera, poi magari tra qualche anno, quando sarà andato in prescrizione, guarda caso,
3: boh,
0: magari uscirà che c'era in quel famoso file il nome del dirigente dell'Inter, poteva essere lui. Magari domani uscirà, non sto dicendo che è così, prendiamo subito le distanze, non stiamo dando una notizia, certo, stiamo dando un'ipotesi. E allora uno dice: vedi che io ti dicevo che mi sembrava strano sto fatto che proprio ora.
3: Però, analisi perfetta, poi rispondo su Rocky. Però non ti sembra un po' la stessa situazione in cui Agnelli fece fuori Marotta?
0: Non troppo simile, secondo me. Perché lì c'era, sì, da un lato, ma là sappiamo che al di là della questione Ronaldo probabilmente c'era un altro filone che riguardava la Juventus,
3: appunto,
0: che sai,
3: appunto.
0: E avevano probabilmente voluto anche lì, sì, però il legame quale potrebbe essere? Che quando succedono cose particolari, per non pagare, bravo, per non far pagare una squadra, un sistema, una serie di squadre, una serie di persone, c'è uno che si deve sacrificare.
3: Però ti hai raccontato esattamente le cose come stanno. A lui gli hanno proposto
0: un anno di contratto,
3: ne voleva di,
0: ne
3: più.
0: Voleva di più, probabilmente Oaktree, che vedi, poi deve cercare di risparmiare, infatti hanno chiuso i bilanci in positivo eccetera, magari vuole fare altri tipi di ragionamenti, con lui non l'avrebbe fatti, ma ci vediamo.
3: Sulla vicenda Rocchi invece io sono è ritrovato l'interista, vedi la differenza, come dire, tra i romanisti e mi cosa, perché sapete, noi abbiamo fatto prima i complimenti al nostro romanista, è un piacere sentirvi rosicare. No, noi stiamo raccontando i fatti, quelli che i tuoi non ti raccontano, noi raccontiamo quelli che sono.
0: Anzi,
3: i
0: bello
3: fatti.
0: Che tu ci ascolti, perché magari,
3: così magari
0: la verità,
3: impari qualcosa.
0: No, la verità la conosci da noi.
3: Sulla vicenda Orsato e sulla vicenda Rocchi, io sono convinto invece che lì Detto che
0: comunque una testa appagata che Rocchi intanto.
3: Detto che la gestione Orsato, che ricordiamo è quello che è stato ricusato dall'Inter e che vergognosamente tutto il sistema non gli ha fatto più arbitrare l'Inter, perché poi loro sono i verginelli, no? Certo. Loro, noi non vogliamo più Orsato. Orsato non ha più arbitrato l'Inter, e parliamo del miglior arbitro italiano, eh?
0: Esatto. Che adesso che loro... non a caso è disegnatore, eh? Non è che prende...
3: Pronta! Non deve più arbitrare, pronta! Ok, vabbè, andiamo avanti. Detto questo, ausilio, ok, poi è saltata una testa, quella di Rocchi. E l'avvento di Orsato ti fa vedere che nel sistema Rocchi c'era evidentemente qualcosa che non, va, che non andava, che non funzionava, anche nella lettura delle partite. Perché qui si è cambiato, no, da 10 a 6, a 7, l'impalcatura rimane quello, vado a fare delle sfumature. No, qui si è cambiato tutto, tutto. Perché si è cambiato tutto in maniera radicale? Io qualche domanda me la sono fatta, perché forse veramente qualcuno bussava a quella sala, probabilmente qualcuno ha bussato, poi ti raccontano, sì, bussavano per correggere gli errori. Ah, ma quali errori? Tutti o da alcuni? Perché l'ho visto Orsato in Roma-Inter correggere l'errore quando avevano annullato il gol della Roma, e lui era lì e ha detto no, questo è gol, bene, fatto, alla luce del sole. Se ce l'hanno raccontato, poi è stato tutto archiviato, figurati se quando sono di mezzo loro, pronta! Qualcosa non funziona. Però detto questo, come venivano corretti quegli errori, e soprattutto a chi venivano corretti quegli errori?
0: Lo so, questa è la domanda.
3: Tu ti ricordi quel, cioè, ci sono maree di episodi che riguardano i cartonati prescritti, ma quel rigore non dato in Inter Torino te lo ricordi?
0: Come
3: in Torino Inter,
0: no?
3: Ricordi?
0: Palla.
3: Oppure palla. Oppure ti ricordi
0: Ranocchia Belotti?
3: Esatto. Ti ricordi Inter Verona? Che loro eravamo sempre, poi l'avrebbero vinto per dispersione lo scudetto perché erano più forti. Ma ti ricordi quell'Inter Verona che stavano perdendo in casa con il Verona e poi danno mi pare un rigore all'Inter, anzi no, non tolgono un gol al Verona, e poi c'è l'episodio, perché quelli sono loro che il solito Bastoni con Di Marco li vanno a esultare, e la gomitata,
0: sì,
3: prima di Bastoni,
0: sì,
3: te lo ricordi?
0: Sì.
3: Si bussava?
0: Domande alle quali magari un giorno ci sarà una risposta, ma deve, secondo me, succedere qualcosa di apocalittico anche a livello di governo. Intanto è arrivata la risposta del City a tutta la questione che c'è stata. Non ve lo leggo tutto, sostanzialmente il City rigetta un po' tutte le accuse, si dice deluso e sorpreso dall'opinione della commissione della Premier League che è stata pubblicata oggi. Il club è innocente delle accuse mosse dalla Premier, esiste un corposo insieme di prove inconfutabili a sostegno di tutte le posizioni relative a questo caso. Il club sarà quindi implacabile e, se necessario, proattivo in tutti i forum regolatori e legali appropriati. Poi dicendo il club è ovviamente limitato in ciò che può dire ulteriormente finché tutti i procedimenti futuri non saranno completati. Diciamo che c'è del marcio in Premier in questo momento, c'è una battaglia tutti contro,
3: sì,
0: il City.
3: Allora ci manda una foto un amico di 78 anni, dice: sono un tifoso della Juve, guardate questa pubblicità, il ladro indossa una maglia, indovinate quale. Allora io sinceramente spero che sia una cosa fatta con l'intelligenza artificiale, ma non credo, perché vedo una zanzara e vedo un ladro. Guarda che maglia c'ha Vincenzo.
0: Sì, no, lo sto vedendo.
3: Ah, Napoli! Ah, ah. Napoli! Ah, beh, allora è vero. Cioè.
0: Ciao, vabbè, che ti devo dire?
3: Che andiamo.
0: Sì, io volevo soltanto vedere. Sì. Una cosa giusto per...
3: Fammi sentire un vocale. Vai. No, se no, dobbiamo fermarci.
0: Ok, no, l'ho vista e quindi volevo ribadire. Cioè, allora, se proprio voi, no, perché chiaramente il primo pensiero con onestà intellettuale è dire i ladri vengono tutti quanti, diciamo, raffigurati
3: bianco nero,
0: perfetto,
3: perché sono
0: con un piccolo dettaglio, sì, che le righe sono orizzontali e non verticali,
3: appunto,
0: questo è il piccolo dettaglio,
3: appunto,
0: che
3: ma
0: fa la
3: differenza.
0: Fatta
3: a Napoli, figura. Va bene, torniamo tra poco, ragazzi.
4: Due colori, due voci.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
12: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
13: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
15: Ci vuole sacrificio.
14: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
15: Ascoltaci.
14: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: E giustamente i nostri amici dicono: l'aveste fatta la Juventus una presa di posizione così. Sì, che... perché insomma loro sappiamo che sono difesi in tutti, ora non so se sono difendibili o indifendibili, perché
3: no.
0: Se tu arrivi che su 116 capi di imputazione 114 sono stati verificati, dopodiché loro scateneranno tutta la loro battaglia legale più forte possibile, poi puoi comprare, puoi fare una squadra di 200 per Mason, però se le cose le hai fatte, certo, e sono
3: City,
0: comprovate,
3: secondo me è indifendibile.
0: Se hai violato delle regole,
3: mi piacerebbe capire anche la storia di Mancini, poi
0: certo,
3: mi piacerebbe capirla.
0: Malox devi prendere,
3: no, io non ho simpatia per Mancini, non ce l'ho mai avuta, poi per l'amore di Dio, come allenatore ci abbiamo avuto Sarri, quindi quando mamma qualcuno mia. Lo voleva la Juventus, non ho mai avuto simpatia per Mancini, per quanto il padre sia juventino, però non ho mai avuto simpatia per lui, lo ricordo sempre con quella sciarpa dell'Inter addosso, quindi figuriamoci. Però sta storia, se vanno fino in fondo,
0: hai fatto il nome di due che litigarono non poco.
3: Sì, appunto, lì aveva ragione Mancini.
0: Direi che fu quantomeno folcloristico nelle accuse.
3: Sì, ma Sarri
0: in campo,
3: ma Sarri è quella roba lì,
0: lo so,
3: ragazzi. Sarri è sempre stato, sarà sempre quella
0: la
3: roba lì,
0: la capacità di passare dalla parte del torto in un attimo, impressionante.
3: Però ritornando al City è indifendibile, uno. Poi qui la Premier, per quanto mi riguarda, dovrebbe buttare fuori la Premier.
0: E arriva infatti anche la risposta dell'amministratore delegato della Premier League, Richard Masters, che risponde...
3: Pensavo di Siervo.
0: No, la decisione principale stabilisce i fatti di quanto accaduto al Manchester City durante questo periodo. Descrive in dettaglio come il club abbia sistematicamente violato le regole della Premier League per quasi un decennio. Essa inoltre giustifica la decisione della Premier League di perseguire questo caso contro il City, sebbene il processo fino ad oggi sia stato lungo e difficile. La Lega è rimasta determinata affinché i fatti fossero accertati in modo indipendente. Un compito fondamentale della Premier League è garantire che le regole approvate dai club stessi siano rispettate per proteggere l'integrità della competizione. È di primaria importanza che la Lega rimanga competitiva e giusta per tutti i club e per i tifosi. Prendiamo quel ruolo estremamente sul serio. Questo caso disciplinare chiude e questa decisione sono i più significativi nella storia della Premier League. Ci sono elementi del caso che rimangono da decidere, inclusi in particolare quali sanzioni devono seguire per queste violazioni. Ora che abbiamo la decisione della Commissione, ci impegniamo a procedere rapidamente attraverso il resto del processo per fornire certezza alla Lega, ai nostri club e ai tifosi.
3: Vincenzo,
0: direi che si sono mossi anche come Lega seria.
3: Dopodiché ha ragione anche Davide da Bologna, il quale dice: ma del PSG hai perfettamente ragione.
0: Ne abbiamo parlato anche l'altra volta.
3: Ma
0: no?
3: Anche loro, però vedi Davide, qui si è mossa la Premier, non si è mossa l'UEFA.
0: Sì.
3: Qui si è mossa, lì si dovrebbe muovere la Ligan, ma secondo te che se la Premier è un sistema particolare, dici faccio fuori il City, c'ho gli altri, bravo, poi non lo faranno mai. Ragazzi, si fanno fuori il Paris Saint-Germain, ma hai ragione Davide.
0: Il punto è questo qua. Mentre il Paris Saint-Germain regge il movimento calcistico della Ligue 1 e anche lì hanno avuto difficoltà negli abbonamenti, ma a differenza nostra che hanno speso soldi anche pubblici per fare delle battaglie assurde, non quella sulla pirateria che è giusta, ma neanche solo quella, bloccando, ricorda, di server di, sì, di siti
3: ma in
0: che non devono essere bloccati.
3: Sì,
0: anche in, ma anche in Germania abbiamo tanti ci hanno mandato gli articoli. Vabbè, adesso, che in cui
3: tanti c'hanno il pezzotto anche in Inghilterra.
0: No, ci dicevano che addirittura forse in Premier è più diffuso che in Italia, però vedi, in Ligue 1 hanno combattuto tutto questo fenomeno mettendo gli abbonamenti fissi a 10 euro e ha vinto, perché poi giustamente la gente dice io non voglio, non dovrebbero mai trasgredire la legge, mai, piuttosto se non c'ho i soldi vado dall'amico che c'ha l'abbonamento e me la vedo lì la partita, oppure me la sento per radio, oppure sento la radio Paris Saint Germain, per dire. Però quelli che dicevano io voglio anche spendere, ma una cifra che posso permettermi, ok, 10 euro fisso per tutti, ecco che hanno combattuto e vinto la guerra alla pirateria. In Premier invece, come dicevi saggiamente tu, mi togli il City, ci sono tante altre squadre, cioè paradossalmente in Premier sono talmente arrivati a un livello alto che
3: possono farne a meno.
0: Non solo, che quello che conta è preservare la giustizia e non difendere una squadra.
3: Però ti dico, intanto Terry, tu sei troppo buona con noi, però una volta ci vieni a trovare, Terry, intanto
0: perché
3: per...
0: sei rimasto male per il fatto di Lionetti.
3: No, perché dice, sì, sì. Riuscire a far intervenire i tifosi di altre squadre e farsi ascoltare è qualcosa di molto bello. Siete grandi, grazie a tutti Radio Bianconera per quello che fate. Terry, una volta devi venire a trovarci, ci hai portato ovviamente da mangiare, vedete, a Reggio Emilia ci hai portato prosciutti, poi ci hai portato parmigiano e tutto, ma soprattutto per dare un bacino a Rossi. Quindi noi ti aspettiamo qua, Terry, prima o poi ci devi fare questo regalo.
0: Vieni con tuo marito che è interista, così.
3: Esatto. No, ma viene che senza Rossi è più contento, ci pensa lui, guarda, Rossi fa finta di non ascoltare. Però addirittura ci fare questo regalo. Dopodiché, vedi, dice Marco, ragazzi, in Premier non lo distruggeranno mai il loro sistema mandando il City giù. Al Max danno una penalizzazione, gli levano i due titoli. La Spagna, ad esempio, con il Barcellona non lo ha fatto. Allora, anche questo è molto interessante come messaggio. Anche lì, la Spagna, però, rispetto alla Premier, è un mondo che si basa, vogliamo dire, su quattro squadre: Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid. E poi chi c'è in Spagna che regge il sistema? Me ne vengono in mente veramente
0: ma
3: poche.
0: Guarda che
3: la Premier è diverso, sì. Io credo, poi gli inglesi, Marco, sì, sono strani gli inglesi, gli inglesi su questo sono strani, fanno delle cose assurde, però poi fanno la fila per prendere l'autobus, che se prende in Italia, Rossi salta tutte le file per prendere l'autobus,
0: se lo prende, cioè, al volo come Fantozzi,
3: se prende come Fantozzi. In Italia io continuo a vedere le pochissime volte che prendo la metro, ovviamente che scavalca tornelli, lo fanno in Inghilterra, t'arrestano,
0: sì,
3: no?
0: In Francia ne parliamo proprio.
3: Staccano, e poi magari si accortellano tra loro, sì. Però su questo loro stanno molto attenti, sono molto attenti.
0: No, è vero. Sì, Guardiola ci chiede, Luigi Stoccarda si immaginava qualcosa, io penso che abbia abbandonato la barca nel momento giusto, Guardiola.
3: Como, Enzo da Como fa, ci manda un messaggio,
0: sì, l'ho letto.
3: Me, e lo leggo, Vincenzo, perché ha ragione. Ciao ragazzi, Enzo da Como, ho 63 anni e da 58 anni tifo orgogliosamente la Juve. In paese ci si trovava con tanti tifosi, tutte le squadre, si discuteva in modo sportivo. Secondo me, con l'arrivo di Moratti, per giustificare le sue sconfitte, ha generato odio e da qui sono nati tipi come quello che ci ascoltava prima. Enzo ha fotografato la situazione.
0: Ha detto suo gioire.
3: Vincenzo, Enzo ha fotografato la situazione. Perché? Perché Juve-Inter c'è sempre stata la rivalità. Ma l'odio, e quando si parla di odio nel calcio è una cosa disdicevole, nasce dal 2006. E chi c'era dietro nel 2006? Chi è che ha buttato sempre benzina sul fuoco, Vincio, su questa vicenda? Chi è che ti ha cominciato a dire siete dei ladri, ma avete rubato, l'avete fatto? Lo dicevano sempre, sì, perché anche con la Roma, per gol di Torino. Ma gli animi sono stati esacerbati da quel personaggio, è inutile che ci giriamo intorno, Vincenzo, è inutile che poi lui lo ha fatto e ha portato benzina, ha portato acqua al suo mulino, per carità, ma lui ha costruito la sua narrazione delle sue sconfitte sul fatto che la Juve gli ha rubato gli scudetti.
0: Io ci aggiungo anche altro. Allora, quello è stato sicuramente uno degli inneschi, che però, insomma, sappiamo nella storia, anni prima succedeva di tutto. Credo che però quell'innesco abbia sdoganato la possibilità, cioè, di considerare una medaglia l'odio alla Juve.
3: Certo.
0: E allora sono certo. Nati i magistrati alla Santoriello che andavano a fare i convegni nei quali dicevano io tifo del Napoli.

0: Vero.
1: Al punto che io temo anche i medici del futuro, che magari non hanno la preparazione dei medici del passato. Dove vuole arrivare Marangio? C'era un giornalista che, proprio per appartenenza di tifo, anche lì dichiarata e non nascosta, la Juventus ce l'aveva qua. Questo giornalista si chiamava Oliviero Bea.
0: Sì, sì.
1: Come ha trattato Calciopoli Oliviero Bea?
0: Con grande onestà intellettuale.
1: Bravissimo. Quello era un uomo di cultura.
0: Invece è andato in Portogallo.
1: Perfetto.
0: E continua.
1: Ma chi era un uomo comunque di cultura,
0: certo,
1: sapeva che c'erano dei momenti in cui doveva prevalere la capacità giornalistica, il rispetto per la professione, il rispetto per la notizia, il rispetto per gli utenti della notizia, e doveva venire prima dell'amore per la propria squadra.
0: È vero, però
1: questo è venuto meno negli anni, sempre di più è stato sdoganato, e adesso ti mitizzano se tu dici la Juve ruba da,
0: certo,
1: da giornalista anche, o da magistrato,
0: sono
1: o da politico, o da seconda carica.
0: Come
1: più
0: no?
1: importante dello Stato.
0: Stato. Ed è tutto vero. Ma chi è che ha sdoganato? Se tu dovessi individuale,
1: sì, un innesco è stato quello è stato un innesco.
0: È stato, e questo lui lo deve riconoscere, perché se te lo intervisti ancora oggi lui ti dice: ma hanno rubato gli scudetti, quando la Juve aveva una squadra talmente forte, è inutile, lui ha comprato Ronaldo, non ci arrivava alla Juventus, eppure qualcosa ha perso quella Juve che era fortissima. Ma quella del 2005-2006 se la metteva tutti nel taschino, compreso il signor Moratti.
1: Poi ti aggiungo anche un'altra cosa, che dall'altra parte, quando c'era una struttura, non dico societaria, ma umana, nelle persone che rappresentavano la struttura Juventus, Gianni Agnelli, Umberto Agnelli, l'avvocato Chiusano, Boniperti, eccetera, guarda che era difficile. Tu magari ci avevi quel rospo dentro, ma lo tiravi fuori in maniera provocatoria,
0: certo,
1: come Viola, come Anconetà, che ne so, ma diventava una battuta quasi che poi si perdeva. Non diventava battaglia, non diventava processo mediatico, non diventava processo popolare e di tifo che condannava la Juve, perché era quasi come se tu comunque quella storia che vedevi lì, quella personalità, la dovevi rispettare. E Agnelli, quando subentrò Berlusconi, visto che oggi stiamo comprando la città, subentrò nel calcio portando dei soldi. Agnelli non fece la gara a chi ce l'aveva più, a chi era più
0: ricco,
1: ma disse: io mi fermo qua. Poi magari arriverà un decennio che vincerà il Milan, lui ha messo tutti i soldi che ha messo, ha comprato i migliori, noi faremo il nostro cammino, verrà un momento in cui torneremo a vincere. Vincere,
0: Vincenzo,
1: invece,
0: ma te ce lo vedi ora?
1: Sì.
0: Parliamo come presidente di calcio e non come politico, ognuno può avere le sue idee, ma te ce l'hai di Berlusconi dire quello che ha detto Moratti della Juventus?
1: No, anzi, appunto, sappiamo anche quello che fece in passato, appunto. Ricordati la questione Abbiati, ricordati appunto quando Galliani stava parlando della cessione di Abbiati, perché Buffon si fece male durante un trofeo a Berlusconi,
0: Berlusconi lo fermò, ti regalarono Abbiati,
1: fermò, disse no, Abbiati loro non lo pagano, Abbiati il risarcimento per l'infortunio. Sono altri tempi, altre persone, con tutto che magari lasciamo stare le questioni politiche,
0: ma non me ne frega niente,
1: tutto.
0: Io sto parlando di
1: però,
0: calcio,
1: però,
0: di presidenti,
1: no, non si è mai visto un presidente che cioè oggi ti rinfacciano Mandragora, ti fanno un processo,
0: appunto,
1: ti danno
0: Vincenzo,
1: punto di penalità, squalifica,
0: appunto,
1: eccetera. All'epoca,
0: bravo,
1: c'era un presidente che diceva: non me lo paghi, perché nel trofeo Berlusconi lui si è fatto male, avrebbero potuto dire: quello è l'infortunio per parte del gioco, io ti per risarcimento Abbiati te lo regalo.
0: Ma perciò ti dico, c'è una data d'innesco al netto delle rivalità, antipatie, tutto quello che vogliamo, ma c'è, e ha ragione Enzo, l'amico Enzo da Como, è lì, è il 2006. Un altro amico ci dice, anche questo è vero,
1: Giuliano Ronaldo.
0: Sì, certo. Anche lì, ma sono state tutte,
1: no, cominciarono le prime trasmissioni, di una violenza inaudita.
0: Bravo. Ma se io devo individuare un devo cercare l'aggettivo giusto, una persona, perché altri aggettivi non mi piacciono, una persona che ha contribuito a creare questo clima, io lo individuo, con tutto il rispetto, in Massimo Moratti. È partito da lì, metteva i soldi, forse si è anche rovinato economicamente per far vincere l'Inter, e l'Inter non vinceva. Qual è la scusa? Rubavano, e ci hanno creduto, Vincenzo, e lì è cambiato lì è cambiato. E non gli è bastato il fatto che in maniera vergognosa

0: subdola e schifosa ci hanno sbattuto in Serie B. Sai perché non gli è bastato? Perché qualche anno dopo abbiamo cominciato a vincere, gli abbiamo fatto pagare tutte. Tutte, altro che Malox. Gliele abbiamo fatto pagare tutte. E quindi quella soddisfazione che hanno avuto interisti, anzi no interisti, tutto il mondo calcistico anti-juventino, poi si è ritrovata qui. Perché dal 2012, anzi dall'anno prima, la Juve intanto gli ha ricostruito, l'ha costruito lo stadio e l'ha fatto vedere che noi c'eravamo lo stadio, primi in Italia, e poi ha cominciato a vincere 9 anni di fila. Perciò la cosa della Serie B, ti ricordi quando eravamo diventati simpatici?
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: siamo
1: sì.
0: La settimi,
1: sì,
0: sì, sì. Ci sì, prendeva sì, per il culo.
1: Sì, sì, certo,
0: okay?
1: Certo.
0: Poi da quegli anni lì, e allora loro hanno appunto individuato da quel personaggio lì, cioè Moratti, è iniziato tutta la valanga di odio nei confronti della Juventus.
1: Perché è stato sdoganato, certo. Comunque sono state aperte le...
0: No,
1: i
0: io
1: cancelli.
0: Non mi sciacco, amico interista, intanto, visto che ci hai ascoltato tutto il tempo, beato te, io non mi sciacco la bocca prima di parlare di nessuno, sai? Non mi sciacco proprio la bocca prima di parlare di nessuno.
1: Termine perché improprio.
0: Termine tra l'altro improprio, perché forse noi il rispetto l'abbiamo portato, e sempre. Il problema è che a noi non ci porta rispetto nessuno, poi però lo pretendete. Ricordate, amico interista, il rispetto si dà e si riceve, ma quando il rispetto non si dà... Anzi, non puoi venire a Canossa a chiedere il rispetto.
1: E che ti piaccia o no, te lo dico con molta tranquillità, serenità e rispetto per la fede calcistica di tutti,
0: di tutti. Sì, ma io non mi sciacco la bocca davanti
1: no,
0: a nessuno.
1: No, e non ce l'avete lo smoking bianco.
0: Appunto, e toglietevelo.
1: Te l'hanno voluto far credere, te lo vogliono far raccontare. E io
0: ma lui è convinto.
1: E
0: ma
1: io capisco. Ma certo,
0: Johnny 2025,
1: ma certo,
0: che
1: certo.
0: Tutto il giorno segue Radio Bianconera,
1: ma certo.
0: È convinto di avere lo smoking bianco.
1: Ma
0: lui,
1: certo,
0: capito?
1: Ma certo, perché, e questo mi dispiace per te, evidentemente ti sei bevuto una serie di sciocchezze che ti sono state raccontate da quelli che rappresentano il tuo tifo e che per te rappresentano la religione massima. Ok, loro ti dicono questo, tu ci credi perché sei tifoso dell'Inter, ti fa comodo credere questo. Ricordati che la cosa più, il regalo più bello che ti puoi fare è provare qualche volta a mettere in discussione quello che
0: non
1: dicono
0: lo
1: gli altri,
0: loro, Vincenzo.
1: Provare a studiare. Ti ho fatto un esempio molto bello che io veramente ti rifaccio. Vai su YouTube, vai a cercare Oliviero Bea sulla Juventus. Non ti piacerà quello che dice probabilmente, ma non lo dice da juventino, lo dice da tifoso della Fiorentina, ma soprattutto lo dice da giornalista e da uomo di cultura. E magari sentendo un uomo non juventino, un uomo che aveva la passione per una squadra che, tanto per non cambiare, è il rivale della Juventus, ma una persona di cultura, preparata, imparziale, un giornalista che ti dice determinate cose, prova a farti un regalo, metti in discussione quello che ti dicono gli altri.
0: Io non voglio generalizzare, Vincenzo, ma tu sei mai riuscito a parlare con un interista?
1: No. Onestamente no.
0: Cosa ti dicono? Rubate,
1: so.
0: Rubento. Ma chi gliel'ha messa in bocca questa roba qui, Vincenzo?
1: Lo so, io non voglio
0: chi gliel'ha messa in bocca?
1: Lo sappiamo bene.
0: Anche loro hanno avuto un grande gentiluomo che magari le cose te le diceva con ironia, che era l'avvocato Prisco. Ti ricordi le battaglie tra Prisco e Boniperti? Quella era rivalità sportiva. Ce l'hanno avuta anche loro. Da quando è iniziata quell'era lì, tu prova a parlare con un interista normale che trovi uno e ti ci metti a parlare, non ti sanno, non ti argomentano, perché sono stati indottrinati da quell'epoca lì a dirti queste cose, con il rispetto di tutti, Vincenzo. Ma qui sono passati, ok, gente che faceva le telefonate, ok, niente, quelle erano telefonate per dire cosa si andava a mangiare a cena. Poi li prescrivono, sono prescritti, quindi hanno lo smoking bianco. Ma dai su, Vincenzo.
1: Perché lì, se uno voleva dimostrare quello che, per esempio,
0: si stanno scatenando.
1: Sì, lo
0: amici.
1: So, lo immaginavo. Se uno voleva dimostrare quello che vi abbiamo appena letto e raccontato da parte dell'amministratore delegato della Premier League, cioè che la cosa prioritaria. Ovviamente davanti uno ci mette sempre il cuore, quindi la squadra del cuore, però la cosa prioritaria è difendere la credibilità del sistema.
0: Ma certo.
1: Allora, anche da prescritti, l'Inter avrebbe dovuto dire: ok, giudicate anche noi. Rinunciamo alla prescrizione.
0: Chiaro.
1: Giudicate anche noi, pagheremo quello che c'è da pagare. Dopodiché, lo so che non lo farebbero mai, però uno avrebbe dovuto dire: io rinuncio alla prescrizione. Se Palazzi ha detto e scritto che anche l'Inter andava punita perché aveva violato delle cose, aveva fatto le cose anche peggiori. Giudicateci, rinunciamo alla prescrizione, ripartiamo tutti da zero.
0: Facile, eh?
1: Lì no, lì potevi indossare lo smoking bianco, ma non perché non avevi colpe, ma perché ti eri messa allo stesso livello giuridico degli altri. Cioè, mi faccio giudicare perché riconosco le colpe, voglio essere giudicato e voglio uscire, tra virgolette, pulito da questa storia. Ma invece lì qualcuno invece è andato lì a festeggiare uno scudetto da terzo in classifica.
0: Zanetti l'ha festeggiato insieme all'allora presidente Moratti. Li hanno festeggiati perché per loro quella è una medaglia. Quello per... è da lì che nasce l'odio, Vincenzo. Perché tu hai detto una cosa che loro non avrebbero mai fatto. Poi c'è stata la puntata di Franco con, la, con l'avvocato Penta, che per l'amor di Dio è stata illuminante come sempre. Però lì, ok, una società, secondo me normale, quello scudetto non lo assegna, non lo prende. Anche l'ipocrisia. Un anno non lo assegni e un anno lo dai all'Inter. Chi era il commissario in quell'anno lì? Chi era il commissario? Di chi era tifoso? Di chi era tifoso? Sempre con il rispetto, perché io rispetto a chi non c'è più, glielo do. Poi si discute su tante cose e l'abbiamo detto. Però, no, la Pax, cioè, quando non c'è più la vita è finita e va bene. Le cose però me le ricordo, di tutto e di tutti. Ma di chi era tifoso l'avvocato Rossi, Guido Rossi? Nell'Inter. Allora una società dice, guarda, non lo assegna, non me lo prende. No, lo andarono a festeggiare. Uno scudetto arrivati da terzi, presi
1: tanto
0: a pallonate dalla Juventus.
1: Questo racconta tanto di chi stiamo parlando.
0: Esatto.
1: Perché
0: e allora
1: avresti dovuto di interi occupare, rinuncio.
0: Certo.
1: Non lo assegnare.
0: Non rinuncio alla prescrizione.
1: Sono arrivato,
0: vabbè,
1: terzo, io non festeggerò mai uno scudetto da terzo.
0: Ma qual è il messaggio che passa, Vincenzo? Perché lo prendono? Perché loro sono convinti che in quegli anni non vincevano, non perché avevano una squadra che, guarda caso, alla finale mondiale erano tutti della Juventus praticamente, Juventus, guarda caso.
1: E poi si ripresero tutti loro.
0: Bravissimo, tutti loro per vincere. Ma perché
1: quindi
0: loro
1: erano forti quelli là.
0: Ancora ad oggi ti dicono che magari quello scudetto lì, quello che loro si hanno indossato a 20 punti dalla Juve, lo hanno perso perché li hanno rubato.
1: Certo.
0: E allora se tu non riesci a discutere su queste cose, ma
1: non
0: di cosa vogliamo
1: non
0: parlare?
1: C'è, non c'è.
0: E allora ritorno al messaggio dell'amico Enzo da Como. Nasce tutto da lì. E chiudiamo la trasmissione. Ti dico, secondo me sarà sempre peggio. Perché è vero che magari le nuove generazioni non lo sanno, ma le nuove generazioni vengono indottrinate.
1: Non solo,
0: vengono indottrinate.
1: Non solo, non c'è più, purtroppo lo dobbiamo dire, non ci sono più giornalisti onesti.
0: Appunto.
1: Come erano in passato, che potranno raccontare le cose per come sono andate, ma ci saranno sempre più giornalisti tifosi disonesti che racconteranno una storia finta alla quale crederanno tutti per convenienza, perché è più facile credere che una squadra ruba piuttosto che credere a una squadra che ha vinto così tanti scudetti con pieno merito e che aveva una squadra di mostri in campo. Poi alla fine però gli allenatori di quella stagione, i dirigenti di quella stagione sanno benissimo, e le carte del processo di Calciopoli, che ha testimoniato che quello che era successo non aveva in alcun modo contraffatto l'andamento della classifica. Quindi lo dicono tutti, che quella era la classifica reale.
0: Chiudo, Vincenzo, e chiudiamo. E tanto sarà sempre lì all'ascolto. Noi non diciamo che il sistema in quel momento fosse marcia, perché quello era un sistema al quale si abbeveravano tutti, che era un sistema marcio probabilmente. Perché quella cosa di telefonare lo facevano tutti.
1: E quindi
0: tutti
1: andava azzerato il sistema.
0: Andava azzerato il sistema.
1: Andavano escluse tutte le squadre italiane dalle coppe per uno, due o tre anni, come quando per esempio le squadre inglesi si ristrutturarono e uscirono dalle coppe. Dopodiché si riparte, ma non con un finto processo che accusa una squadra, condanna una e premia qualcuno che invece andava attaccato e doveva pagare come hanno pagato e più degli altri.
0: Il famoso sentimento popolare.
1: Certo.
0: Grazie intanto, Angelo, da te ci siete ingiocabili. Sì, ma poi sai, se ci portano su questo, gli sbugiardi in tre minuti, in 3 minuti
1: giochi anche facile,
0: giochiamo facile e veramente chiudo. Noi degli argomenti ce l'abbiamo, se parlate con loro avete rubato, è questo.
1: E tu non puoi confrontarti con chi non ha argomenti, noi ce li abbiamo e li abbiamo raccontati ancora una volta, ma potremmo continuare per ore, ma c'è Quintiliano
0: che ha fatto benzina.
1: Mi sa che l'ha fatta, però l'ha fatta
0: benzina,
1: ha cambiato
0: sì.
1: macchina.
0: Però Quintiliano, ti abbiamo detto dove devi andare a fare benzina, perché non tutti hanno fatto gli sconti, e lui invece è andato a quell'altra. Ciao ragazzi,
1: ciao,
0: a domani.
1: Ciao.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Liam Brady. Nell'estate del 1980 il calcio era profondamente diverso da quello che conosciamo adesso. Dopo anni di chiusura, le frontiere del calciomercato vengono finalmente riaperte. Ogni squadra può tesserare un calciatore straniero per rinforzare la propria rosa. In quell'anno, un po' a sorpresa, la scelta della Juventus cade su Liam Brady. L'irlandese, nativo di Dublino, si trasferisce in Italia all'età di 24 anni, dopo aver disputato tutta la trafila nelle giovanili dell'Arsenal. Proprio nella primavera del 1980, i Gunners di Brady affrontano la Juventus nelle semifinali di Coppa delle Coppe. 1-1 a Londra, vittoria per 1-0 degli inglesi a Torino, grazie al gol di Vessen a 3 minuti dalla fine. Quell'anno Brady viene eletto calciatore dell'anno dai professionisti inglesi. L'Arsenal fece di tutto per prolungargli il contratto, ma Liam dichiarò in seguito di aver già deciso di trasferirsi in Italia. Brady a Torino si rivela essere il regista che era mancato dopo la partenza di Capello. Nelle due stagioni vissute alla Juventus, Brady conquista altrettanti scudetti sotto la guida di Giovanni Trapattoni. L'irlandese, oltre che in cabina di regia, si conferma determinante anche in zona gol. Sono 8 le reti nella prima stagione, 5 nella seconda, 57 le presenze in bianconero in due stagioni. Il 30 aprile 1982, però, gli viene comunicata la mancata riconferma. C'è da fare spazio a Michel Platini, acquistato proprio quel giorno. Brady viene dunque ceduto alla Sampdoria, ma resterà comunque legato a Torino, al punto da decidere di far nascere lì, nel 1983, la figlioletta Ella. Resta comunque memorabile la sua ultima partita in bianconero, il 16 maggio 1982 a Catanzaro. In quel giorno la Juventus conquista lo scudetto, decisivo un rigore trasformato dallo stesso irlandese, assieme al concomitante pareggio della Fiorentina a Cagliari. E così, con grande professionalità, Liam ha firmato il suo commiato dalla Juventus.
0: Eroi in bianconero.

0: colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali.
1: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Luca Toni. Luca Toni era noto al grande pubblico per le sue doti da bomber di razza. L'attaccante, nato a Pavullo il 26 maggio 1977, approdò alla Juventus nel gennaio 2011 e vi restò un solo anno. Infatti, Toni lasciò Torino nell'inverno del 2012 poiché non aveva un rapporto idilliaco con Conte, che praticamente nel corso della stagione non lo utilizzò mai. Dunque, visti i rapporti non proprio ottimi con il tecnico salentino, l'ex giocatore del Bayern Monaco preferì cambiare aria. L'attaccante classe 1977 entrò comunque nella storia del club, visto che siglò il primo storico gol allo Juventus Stadium. Toni siglò il rigore nella sfida inaugurale contro il Notts County e si è così ritagliato un posto nell'Olimpo bianconero, anche perché il nuovo stadio della Vecchia Signora è uno degli impianti più apprezzati in Europa e su di esso si fondano i recenti successi del club di Agnelli. Toni ha avuto una carriera brillante, visto che nel 2006 si tolse la soddisfazione di diventare campione del mondo con la maglia dell'Italia. L'allora attaccante della Fiorentina si guadagnò la convocazione dopo aver trascinato i viola a suon di gol e nella stagione 2005-2006 divenne capocannoniere della Serie A. La carriera di Toni è poi proseguita in Germania con il trasferimento al Bayern Monaco, che avviene nel 2007, con il quale vinse una Bundesliga. Al termine della sua avventura con i bavaresi, Toni tornò in Italia e nel 2011 approdò alla Roma. La sua carriera si chiuse nel 2016 con la maglia del Verona e giocò la sua ultima partita contro la sua ex squadra, ovvero la Juventus.
1: Eroi in bianconero. Radio Bianconera. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Giulio Cesar. Giulio Cesar da Silva, noto solo come Giulio Cesar, è nato a Bauru l'8 marzo del 1963. Prima di intraprendere la carriera da calciatore professionista, svolse molti lavori come ad esempio manovale, lustrascarpe, rivenditore di orologi e lavamacchine. Si fece conoscere al grande pubblico con la maglia della Seleção ai mondiali messicani del 1986, attirando le attenzioni di molti club, tra cui il Montpellier, con cui giocò dal 1987 al 1990. Dopo qualche difficoltà in Francia, riesce a guadagnarsi le attenzioni della Juventus, che in quell'estate, dopo aver acquistato grandi nomi come Roberto Baggio, Hasler e Di Canio, per puntellare una difesa che pareva piuttosto fragile, scelse proprio Giulio Cesar. Il centrale brasiliano era dotato di un passo felpato, una buona leadership per comandare la difesa, visione di gioco, un discreto lancio lungo e un tiro pregevole. Da segnalare la sua prestazione in Coppa delle Coppe quando nella semifinale di ritorno contro il Barcellona bloccò tutti i loro attacchi e si procurò la punizione per l'1-0 di Baggio, che però non bastò alla Juventus per andare in finale. Con l'addio di Maifredi e l'arrivo di Giovanni Trapattoni cambiò il suo modo di giocare in una squadra meno votata all'attacco e più equilibrata. Giulio Cesar, affiancato da uno stopper puro come Carrera, diventò un libero molto elegante e con le sue prestazioni aiutò la Vecchia Signora ad arrivare seconda in campionato e a sfiorare un trionfo in Coppa Italia. Nella stagione 1992-93 i bianconeri vinsero la Coppa UEFA grazie anche ad una grandissima coppia difensiva formata proprio da Giulio Cesar e Kohler, sicuramente la più forte del campionato italiano. In questa annata però il centrale brasiliano dovette superare un grave infortunio come la frattura di una gamba che lo tenne fermo per ben 4 mesi. Nel 1994 Giulio Cesar venne ceduto al Borussia Dortmund. Il difensore della Seleção con la maglia bianconera collezionò 125 presenze e 6 reti. In carriera inoltre vestì le maglie del Guarani, Brest, Montpellier, Borussia Dortmund, Botafogo, Panathinaikos, Werder Brema e Rio Blanco. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha intrapreso la carriera di procuratore sportivo.
1: Eroi in bianconero.

0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianco.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il contesto rimane difficile, serve dare una mano a famiglie e imprese. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche, da Eni a IP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e ora anche delle bollette. E lancia il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. ARERA avverte nel quarto trimestre del 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela. Aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente.
2: Da Praga, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio sul caso di Giulio Regeni, a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni tre agenti egiziani. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è ancora la nostra, dice. Chiudere i canali politici e diplomatici col Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo la strategia del suo esecutivo. Al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centro-sinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula in Senato.
3: Conflitto Mosca-Kiev, una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte la capitale ucraina e la sua regione, con missili balistici e droni. Le conseguenze più gravi segnalate finora riguardano Vyshgorod. Un'abitazione è stata distrutta durante l'attacco e tra le macerie i soccorritori hanno recuperato il corpo senza vita di un bambino. Intanto il ministro ucraino dell'economia Kravchenko denuncia: gli allarmi missilistici costano all'Ucraina circa 45 milioni di dollari per ogni ora di interruzione delle attività economiche.
2: Medio Oriente, gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere. Riferisce Axios, citando tre fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Secondo il sito, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato.
3: Alessandro Di Battista di martedì sulla 7 racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba. Ho iniziato a sentirmi male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato quasi del tutto asportato, ha detto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Non sono uno di quelli che dice ce la farò. Quelli che non devono mollare sono i dottori, ha affermato il giornalista. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà.
2: Il calcio Nations League non conosce battute ed arresto. La Spagna che a Siviglia supera 4-1 la Croazia, trascinata da un super Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera domina la Scozia, successi anche per Slovacchia, Albania, Islanda e Slovenia. Intanto Mancini perde un altro pezzo, Raspadori ha lasciato il ritiro della nazionale per un problema fisico, accertata l'indisponibilità per i prossimi due impegni degli azzurri.
3: È tutto, a più tardi.
0: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
4: Buongiorno amiche ed amici ascoltatori di Radio Bianconera, io sono Fabio Zaccaria e questo è il Buongiorno RBN. Analizziamo con voi tutte le prime pagine dei giornali sportivi quotidiani, insomma il Corriere, la Gazzetta, Tutto Sport, poi ci spostiamo sui siti e cerchiamo di capire insieme, approfondire tutte quelle che sono le notizie che riguardano il mondo della Juventus. Ieri c'è stato il CDA, il consiglio di amministrazione, dunque i giornali oggi sono tutti dedicati alla Juve, prime pagine tutte per quanto riguarda i bianconeri, da insomma discussione del CDA, ma ci sono anche tanti altri spunti che andiamo a leggere insieme, perché questa sera giocheranno nuovamente le women di Guerrero per quanto riguarda la Champions League femminile, gara in programma contro l'Aken. Quindi dunque dopo andremo anche ad analizzare e leggere insieme quelle che sono le parole del mister Guerrero proprio in preparazione della sfida di Champions League. Partiamo però oggi appunto dai giornali, come vi raccontavo in apertura di puntata, perché tutto è titolato per quanto riguarda la Juve, che ora partiamo da Gazzetta dello Sport, che titola rilancio Juve, questo è il titolo. Nuovo aumento di capitale, si arriverà ad un totale di 1.2 miliardi dal 2019. Il bilancio resta comunque in rosso di oltre un miliardo di perdite in 9 anni. Questi sono un po' di numeri che ci racconta anche la Gazzetta dello Sport, dunque un po' di numeri che riguardano le perdite per quanto riguarda la Juventus in questi quasi 10 anni, insomma, di bilanci. Tutto è titolato per quanto riguarda il CDA, come vi raccontavo. Altri 250 milioni anche per il mercato, questo è il rifinanziamento di Exor, che insomma rilancia un po' quelle che sono le perdite per quanto riguarda la Juve, copre insomma le perdite degli ultimi anni e cerca di rendere ancora più competitiva una squadra. Gazzetta in realtà non solo parla di Juve, poi andiamo a approfondire tutti questi che sono gli argomenti principali di oggi, mercoledì 30 settembre, perché si parla anche di Manchester City, come vi raccontavo qualche giorno fa, perché stanno arrivando insomma le sentenze, brividi anche per i calciatori del City. Perché? Perché appunto il City ha fatto, è stato accertato le sue 114 violazioni finanziarie per quanto riguarda la Premier League e anche la mancata collaborazione con il sistema Premier League, che stava già indagando da anni su quelle che erano le violazioni per quanto riguarda il club inglese. Dunque anche i giocatori in questo momento tremano, si parla addirittura nello spogliatoio di alcune voci di appunto giocatori molto spaventati per quello che può essere il futuro della squadra dei Citizens, dalle penalizzazioni per quanto riguarda il campionato, ma anche insomma decurtazioni di punti. Quindi ci sono un po' di discorsi anche da affrontare sotto questo punto di vista. Andiamo ora a leggere quello di cui vi parlavo prima, perché si parla appunto di quello che è il rifinanziamento per quanto riguarda la Juve. Elkan rilancia per un top club, sì a nuove risorse, quindi Exor ancora rifinanzia, inietta nuovo denaro nelle casse della Juve per coprire quello che è stato il passivo di bilancio di circa 60 milioni, ora andiamo ad approfondire. Il CDA ha deciso di proporre ai soci un altro aumento di capitale per ripianare le perdite e investire da Exor Ponti 164 milioni per coprire la sua quota. Questo è quello che si legge su Gazzetta dello Sport. Bilancio flop, oltre un miliardo di perdite in circa 9 anni. Questi sono un po' i numeri, inevitabilmente per una squadra che ha ingaggi sempre molto importanti, un numero totale di collaboratori fra giocatori, insomma, e altre figure, allenatori e quant'altro, molto onerose, fa fatica a volte a piazzare certi stipendi di certi giocatori soprattutto, e dunque è inevitabile, se non si fanno bene gli investimenti e se non si valorizzano bene i giocatori che si comprano, un bilancio del genere. Dunque appunto Exor che anche questa volta inietta nuovo denaro per coprire quelle che sono le perdite. Spazio di Gazzetta che viene dedicato anche a quella che è la Nuova Italia, perché insomma si parla di Caiode, vi abbiamo già raccontato di quanto riguarda Caiode, che ha giocato insomma nelle giovanili della Juve fino ai 14 anni, salvo poi fare un altro percorso e scegliere poi insomma la Fiorentina. Tra l'altro c'è pure una bella foto di Caiode di quando era appunto bianconero all'epoca, prima di transitare poi al Gozzano e poi trasferirsi a Firenze, da lì poi insomma il salto in Premier League con la maglia del Brentford. Tra l'altro ora tutte le italiane sembrerebbero essere interessate a far a riportare Caiode in Italia. Spazio anche ovviamente a Pio Sebastiano con la storia dei due fratelli che hanno rilanciato un po' l'Italia nella vittoria 4-1 contro la Turchia di Montella. Quello che volevo ancora raccontare, perché ci sono un sacco di spunti per quanto riguarda i giornali di oggi, ora passiamo un po' anche ai siti, così transitiamo, insomma facciamo un salto da qualcosa di cartaceo, ecco, qualcosa di digitale, perché si parla appunto di quello che è il CDA, quindi tutte le notizie sono dedicate a questo argomento. Juventus, Elkan rilancia, ancora pronto un aumento di capitale, si legge anche su tutto il mercato web per portare il club in alto. Questo è quello che si legge appunto su tutto il mercato web. Bilancio 2026, eccolo qui, il rosso da 66 milioni, ripeto questa notizia, bilancio di 66 milioni e appunto di perdite per quanto riguarda la Juve. La Juventus ieri ha proseguito la preparazione in vista della gara contro il Cagliari per quanto riguarda il ritorno in campionato, chiaramente con tutti quei giocatori che sono ad oggi a disposizione di Spalletti, quindi tolti i nazionali. Cambiato torna in gruppo e con Seisao in realtà rimane sotto osservazione. Intanto si legge, il club approva il bilancio del 2026 con una perdita di oltre 66 milioni di euro. La Juventus, appunto, si legge, ha fatto questo tipo di accertazione, diciamo. Tra l'altro vediamo anche un'altra notizia, perché in tutto ciò vi do anche quest'altra notizia, si aggiunge anche un altro giocatore ai box, ennesima perdita per quanto riguarda Luciano Spalletti, in questo caso il giovane Owusu, che si era aggregato alla prima squadra proprio per, insomma, dare manforte a quelle che erano le assenze. Dunque anche Owusu, insomma, sembra quasi una maledizione, si fa male pure lui, dovrebbe essere comunque uno stop di circa 2 settimane per il giocatore. Capiamo anche nei prossimi minuti se ci saranno anche degli aggiornamenti per quanto riguarda il suo infortunio, che non dovrebbe essere di grave entità, però va comunque segnalato e registrato anche questa perdita per quanto riguarda Luciano Spalletti. Come vi volevo appunto leggere quello che è il discorso riguardante il CDA, la Juventus ha approvato il bilancio d'esercizio dal 30 giugno del 2026 chiudendo con una perdita di 66 milioni di euro in linea con le previsioni. I conti evidenziano una gestione più efficiente, dunque per ora, insomma, c'è qualche passo in avanti rispetto alle precedenti gestioni, con una riduzione dei costi operativi di 42 milioni di euro, senza però rinunciare agli investimenti sportivi. Chiaramente bisogna sempre fare questo tipo di ragionamento, cioè cercare di evitare investimenti scellerati che portano ad ulteriori perdite, ad aumenti di passivi, ma conciliare al tempo stesso con quelli che sono gli investimenti sportivi. Dunque investire bene, in maniera oculata e non come in altre gestioni che hanno portato inevitabilmente a questo tipo di mercati anche un po' insomma al ribasso. I ricavi da sponsorizzazioni, si legge sempre a tutto mercato web, sono tornati stabilmente sopra i 120 milioni, mentre la struttura del debito è stata riequilibrata attraverso un bond, quindi una sorta di prestito da 150 milioni con scadenza a 12 anni. Crescono anche le attività commerciali legate al club, con ricavi record di gare di campionato, stadium, tour e museo. Tra l'altro, grandi numeri per quanto riguarda il museo dell'Allianz Stadium, uno dei più visitati d'Italia, vi do anche questo dato. Allianz Stadium invece ha registrato un'occupazione del 97,6%, mentre il J-Hotel e il J-Medical hanno raggiunto i migliori risultati della loro apertura. L'impianto ospiterà la finale di Conference League, tra l'altro nel 2028, ed è candidato per Euro 32. E dal 2026 accoglierà comunque altri grandi concerti. Per sostenere lo sviluppo, la società ha proposto un aumento di capitale con il supporto di Exor, quindi la società appunto per quanto riguarda gli Elkan e soprattutto John Elkan, disponibile a sottoscrivere la propria quota, garantire l'eventuale inoptato e anticipare 60 milioni. Le risorse serviranno a rafforzare la competitività sportiva, sviluppare gli asset e il brand e garantire sostenibilità economica. Con risultati sportivi in linea con la linea storica, è previsto un miglioramento significativo dal prossimo anno, dunque 2027-2028. Il management è stato rinnovato, quindi, come abbiamo anche raccontato, insomma, nei mesi scorsi, l'arrivo di Carnevale a Massara ha aiutato un po' questo ripristino anche finanziario per quanto riguarda la Juventus, e le principali pendenze del passato sono state chiuse soprattutto con la UEFA, come si legge anche nell'articolo, procedimento di Roma e IMG che ha portato 22 milioni. La Juventus può dunque contare su un patrimonio immobiliare di valore, con asset come Allianz Stadium e J-Hotel, il cui valore di mercato supera quello contabile. Queste sono dunque le informazioni anche a livello di numeri, insomma anche finanziarie, per quanto riguarda la Juve dall'ultimo CDA. Questo è l'aggiornamento che vi diamo appunto da tutto mercato web. Come vi raccontavo in precedenza, questa sera giocheranno le women. Andiamo a riprendere un po' dal sito della Juve, perché abbiamo sempre qualche aggiornamento da questo punto di vista, perché ha parlato Guerrero e sono riportate sul sito appunto della Juventus le parole del tecnico in vista della gara di Champions League per quanto riguarda le women, che si giocherà contro l'Aken. Andiamo a leggere qualche passaggio dell'intervista, della conferenza stampa, o meglio di Guerrero, di preparazione appunto sulla sfida. Ha parlato anche Bartel, giocatrice della Juventus Women. Andiamo a leggere alcune delle parti più interessanti di questo spunto in presentazione dunque della gara di Champions League. Volevo riprendere appunto quello che è le parole di Guerrero, che dice: ci attende una sfida contro un avversario di primissimo livello, una squadra competitiva e verticale, dotata di un reparto offensivo di altissima qualità e con una tradizione importante nel calcio femminile. Quindi l'Aken è una squadra che, per chi non lo sapesse, nel calcio femminile non è proprio come nel calcio maschile. Dunque è una squadra che è indubbiamente negli ultimi anni soprattutto anche una storia importante per quanto riguarda le coppe internazionali. E lo dice anche Guerrero, sarà un test stimolante e impegnativo, molto simile per caratteristiche alla sfida affrontata contro l'Hammarby. Per noi ogni sera con la maglia della Juventus è decisiva, tra l'altro soprattutto dal momento in cui la Juventus ha perso la prima sfida di Champions League contro il Benfica in casa per 2-1. Arriviamo a questo appuntamento all'interno di una dinamica molto positiva, le ragazze stanno esprimendo bene la nostra idea di gioco. La nostra sfida principale resta quella di imporre il nostro stile, cercando di entrare in campo con il piglio giusto e con la volontà di trasformare le buone prestazioni in risultati positivi. Queste dunque le parole di Guerrero, che cerca di presentare quella che è la sfida per quanto riguarda questa sera, appuntamento alle 18.45 con Aken Juventus Women. Andiamo a riprendere un altro quotidiano sportivo, perché come al solito cerchiamo sempre di fare dei salti con cognizione di causa, e passiamo al Corriere dello Sport per capire quelle che sono anche le indicazioni per quanto riguarda la Juventus. In questo caso ovviamente i titoli sono dedicati al CDA, ma attenzione perché si parla anche in taglio alto del CONI, abbiamo ricordato anche nei giorni scorsi, nei precedenti appuntamenti. Vi ricordo ogni giorno, lunedì e il venerdì, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9 l'appuntamento con il Buongiorno RBN. Cerchiamo di leggere insomma insieme, approfondire i quotidiani sportivi e le prime pagine, i titoli insomma riguardanti la Juve. Si parla anche di Italia, Italia attenti al CONI, cresce la preoccupazione anche all'estero per le manovre contro il presidente della FIGC. C'è l'ombra del commissario, come raccontavamo anche ieri, mentre il CIO deve dimostrare di appartenere al mondo dello sport. Verità in giunta, si vota il 6 o il 7 ottobre. Venerdì invece la sfida contro la Francia, perché si torna a giocare anche per quanto riguarda la Nations League dopo la sconfitta iniziale con il Belgio, arrivata la vittoria contro la Turchia, ma ora c'è e ci attende l'impegno contro la Francia dell'ex Zidou Zidane. Questo è quello che titola dunque il Corriere dello Sport, che ovviamente dà spazio alla Juve. Ci pensa Elkan, questo è il titolo, previsto un nuovo aumento di capitale. Juve e lui paga, il bilancio chiude a meno 66, Exor invece inserisce 250 milioni. Altra ricapitalizzazione per garantire la competitività sportiva, lo sviluppo degli asset del brand, oltre alla sostenibilità della società, come raccontavamo in precedenza. Attenzione, perché arrivano anche parole importanti per quanto riguarda il mercato, perché vedo anche spazio del Corriere dedicato a Lautaro Martinez, l'attaccante dell'Inter, in cui si dedica appunto alle parole che avrebbe pronunciato il presidente del Barcellona, cioè la porta, volevo Lautaro a tutti i costi. Queste le dichiarazioni per quanto riguarda il presidente del Barcellona, il muro poi dell'Inter, soprattutto di Marotta, per quanto riguarda il mancato addio del capitano appunto nerazzurro. Andiamo a riprendere quelle che sono insomma tutte le dichiarazioni riguardanti la Juve, perché poi si parla ovviamente di nazionale, perché in questi giorni di pausa tutto lo spazio è dedicato alla squadra azzurra. Dunque andiamo a riprendere quelle che sono le parole per quanto riguarda la Juventus. Come raccontavo, Rosso Juve chiude a meno 66 milioni, aumento di capitale da 250, Exor ne inserisce subito 60. Nel 2025-2026 perdita in linea con le previsioni, situazione definita sotto controllo, risultati sportivi, il ritorno invece fra le prime quattro e il ritorno e il ruolo meglio dell'Allianz Stadium, le chiavi per risalire. Quindi queste sono le cose prefissate. Prima di tutto risultati sportivi, in primis cercare di rientrare, ovviamente obiettivo minimo sia a livello sportivo che a livello economico, fra le prime quattro, dunque puntare a quelli che sono i proventi della Champions League. 2. Il ruolo fondamentale dell'Allianz Stadium, che ha aperto le porte anche ai concerti, a altri insomma eventi, e questo permette chiaramente di incassare altre fonti di denaro. Come abbiamo raccontato prima, c'è anche il museo, che è uno fra i più visitati di Italia, e questo è un dato importante. Attenzione, perché spazio che viene dedicato anche a al campo, perché come raccontavamo nei giorni scorsi, Cambiaso è tornato a posto a livello fisico, dunque c'è anche il terzino italiano che, come abbiamo detto, Spalletti potrebbe anche ritrovare in altre vesti, potrebbe provarlo da mezzo alla sinistra. Cosa ne pensate di Cambiaso in questo nuovo ruolo? Potrebbe convincervi magari alleggerire il giocatore da compiti difensivi, potrebbe togliergli quella pressione e magari sfruttarla in maniera positiva e cercare di utilizzare Cambiaso meglio, magari con le sue qualità tecniche di cui tutti sappiamo essere dotato. Si parla anche di Conceição, come detto nei giorni scorsi, si è fatto male con la nazionale, ma non sembra di alcuna importanza rilevante il suo infortunio, perché Chico rimane sotto controllo chiaramente in Conceição, ma non dovrebbe essere in dubbio. Questo è quello che si dice. Attenzione perché ovviamente, come raccontavo, c'è tutto il discorso legato al Manchester City, che, perché ci parliamo molto anche di questo Manchester City? Primo perché è da capire il discorso della sentenza, per insomma anche fare un parallelismo con quanto successe anni fa alla Juve, ma soprattutto anche per il fattore campo, perché se effettivamente il City dovesse essere condannato delle 114, pensate un po', 114 violazioni, per cui è stato accertato, ne aveva 115 pendenti, insomma una causa è andata a favore del City, ben 114 è risultato colpevole. Dunque, qualora dovesse essere confermate, chiaramente molti giocatori magari prenderebbero un po' la via, un po' come è successo nel 2006, quando alcuni giocatori, vi ricorderete benissimo chi, decisero di lasciare la maglia alla Juventus dopo essere retrocessi in Serie B. Quindi si attendono le decisioni per quanto riguarda il City, ma poi insomma capiremo anche come si muoveranno i top club. Vedo che abbiamo in realtà pronti alcuni spunti per quanto riguarda gli ospiti di ieri a Radio Bianconera, perché volevo parlarvi di questo, perché abbiamo degli spunti un po' interessanti sotto tanti punti di vista. Prima di tutto io volevo lanciarvi uno spunto per quanto riguarda il calciomercato, perché ha parlato ieri Davide Thor, che ha rassegna stampa con Zuliani, ha parlato un po' di quello che è il prezzo dei giocatori ultimamente nel calciomercato.
5: Pur programmando, tante volte c'è la situazione che si incastra, per cui serve un giocatore in quel ruolo o qualcuno si è infortunato, e lì le valutazioni cambiano completamente. È per quello che io mi batto per dire, noi procuratori e tutti i miei colleghi siamo il male del calcio oscuro, no, ben definito, oppure è il posto dove tirare lo sciacquone siamo noi, scusate la maleducazione, però il termine è calzante, è il posto dove spingere il push è il nostro. Però dico sempre, i nostri cari amati presidenti che si lamentano tanto, prima di tutto non sono costretti a fare determinate cose, a pagare determinate transazioni, perché se non vuole pagare non le paghi, e pidi un altro se va bene. Se fanno tutti così vedrai che scendono i prezzi, punto primo. Punto secondo, certo, e non meno importante, c'è il fatto, ma se non ci abbiamo, l'abbiamo visto, un giocatorino giovane fa 20 partite fatte bene in Serie A, bravissimo, diventerà un campione. Ma cominciamoci a pagarlo quando lo diventerà. Non possiamo, tu come vedi, un giocatorino che fa qualcosa costa 30 milioni, uno che è un po' più bravo 50. Allora, la situazione è questa, ma se costa 50 milioni, può andare a guadagnare 100.000 euro? No, arriva il procuratore che ne chiede 5, poi gli danno 3 e poi se il ragazzo non rispetta, non ha tutte queste aspettative, c'è una quota di ammortamento più stipendi, commissioni, che è un mutuo che non te lo levi più. I giocatori vanno pagati meno, perché c'era una cosa, faccio un esempio, il Pippo Inzaghi di turno, no? Ha cominciato a fare la C, è andato in prestito dall'Albino Lecce, faceva i gol, poi è andato all'Atalanta, poi è stato bravo, è andato alla Juve, poi dalla Juve va al Milan, poi va al Nazionale. E questo, invece noi pretendiamo di pagarli subito, di buttarli subito dov'è, come Nazionale, no? Quindi, cioè, non ci dimentichiamo, noi abbiamo avuto gente di Serie B che giocava in Serie B e festava in Nazionale. Cioè, giocatori, io ho avuto giocatori che hanno fatto 300 partite in Serie A, che se venivano una volta convocati per Italia San Marino di mercoledì sera di novembre erano contenti matti, perché Nazionale era una roba incredibile andarci. Adesso sembra settimana della moda. Dico io, oggi vanno le gonne corte, lui c'è la gonna corta, prendiamolo. No, non è la settimana della moda qua, bisogna creare, ci vuole un pochettino di tempo, però ci vuole anche l'idea che per arrivare a un certo livello te lo devi meritare, strameritare, forse arriva, perché non si fa solamente cambiamo, mettiamo due nuovi così facciamo freschezza, perché non è che si compera subito così, perché questo è il penso io.
6: Ah, scusa, ma in tutto questo qua, non ho capito, Walter Made cosa vale? 90, 0 o 60? Quanto vale?
5: Allora, il mio vecchio direttore mi diceva, i giocatori vogliono determinati soldi, contatti. La domanda è una sola, c'è chi te li dà? Sì, allora li vali. È matematico. Walter Made vale 60? Per me no. C'è uno che lo pagherebbe 60? Automaticamente vale 60. Se c'è uno fattivamente lo paga 60, vale quello.
0: Thank you.
4: d'accordo con le parole di Davide Torchia, che fa un po' il punto della situazione, anche un po' sul momento attuale del calciomercato, un po' dei valori dei giocatori, ma anche valori non economici, ma anche umani, con giocatori che a volte dovrebbero leccarsi le dita anche solo per una convocazione, come conta lui con il San Marino in settimana con la nazionale, ma anche sui valori, insomma, economici che ad oggi stanno un po' impazzando. Basta fare una stagione un po' come si deve per valere certe cifre che ad oggi sembrano veramente troppo elevate. Ora volevo spostarmi su un'altra notizia interessante che riprendo da Juventus News 24, perché potrebbe cambiare il presidente della Juventus. In questo caso andrebbe via Ferrero, e chi potrebbe arrivare al suo posto, chi andrebbero ad eleggere? In questo caso il nome in pole sarebbe quello di una donna, che è Ginevra Elkann. Andiamo a riprendere un po' la storia di questo personaggio, perché comunque è giusto approfondire molto bene quello che potrebbe essere il prossimo presidente, appunto, della Juventus. La storia e la carriera del possibile nuovo numero uno della Juventus. Chiaramente già il cognome ci dà qualche indicazione. Il panorama dirigenziale, si legge, della Juventus potrebbe essere vicino ad una svolta storica, secondo quanto riportato dalle indiscrezioni del giornalista Matteo Moretto. Quindi Juventus News riprende quelle che sono le parole di Matteo Moretto. La proprietà avrebbe individuato in una figura femminile la figura ideale per raccogliere l'eredità di Gianluca Ferrero. Il nome in pole è quello di Ginevra Elkann. Sorella minore di John e Lapo, nonché nipote dell'avvocato Gianni Agnelli, rappresenta un legame diretto e profondo con la dinastia che da oltre un secolo guida la società. Ma qual è il suo percorso o cosa si occupa nello specifico? Andiamo a leggere insieme. Per rispondere meglio al dettaglio occorre ripercorrere una carriera professionale. Nata a Londra nel settembre del 79, la terzogenita di Margherita Agnelli e Elkann ha vissuto un'infanzia e una formazione dal respiro fortemente internazionale, crescendo fra il Regno Unito, la Francia e il Brasile. Dunque formazione internazionale, una figura che ha già fatto tante esperienze, ecco, non soltanto in Italia. Da questo punto di vista, dopo aver conseguito la laurea presso l'American University of Paris, ha completato gli studi specialistici in regia cinematografica a Londra. Le sue prime esperienze sul campo l'hanno vista collaborare con case di produzione di New York a fare da assistente al maestro Bernardo Bertolucci. Nel corso degli anni ha consolidato il suo ruolo nel settore fondando la società Caspian Films e successivamente la casa di distribuzione Good Films. Nel 2019 invece ha debuttato alla regia col lungometraggio Magari, dunque esperienza anche per quanto riguarda il cinema. Oltre all'impegno cinematografico invece gestisce importanti istituzioni artistiche di famiglia, dimostrando spiccate capacità organizzative. Il possibile ruolo, ecco, qui alla Juventus: se la sua nomina dovesse trovare conferma ufficiale, occhio che questo no, solamente indiscrezioni, capiremo insomma nelle prossime ore e quali potranno essere gli sviluppi, la società intraprenderebbe una strada che unisce la tradizione familiare, dunque che rimane in famiglia, a una visione contemporanea e manageriale. Sapere chi è Ginevra Elkann aiuta a definire e delineare il profilo di una figura eclettica, abituata a muoversi in contesti internazionali e complessi. Dunque questo è l'identikit di quella che potrebbe essere la nuova presidente per quanto riguarda la Juventus. In realtà, per quanto riguarda i tifosi, il nome è sempre soltanto uno. Ora, questa è la realtà dei fatti. In questo momento storico, Ginevra Elkann rappresenta la scelta evidentemente migliore, che unisce, come si diceva prima, una strada verso il futuro. Dunque una figura che sappia interagire molto bene con quelli che sono gli asset moderni, ma che comunque saprebbe molto bene cosa significa la tradizione, perché appunto proviene dalla stessa famiglia che è in gestione della Juventus dal primo giorno in cui è nata. Dunque la figura migliore. Alcuni tifosi invece continuano ad invocare, fateci sapere anche in questo caso qual è la vostra opinione, chi scegliereste voi, perché il nome è sempre solo uno ed è quello di Alessandro Del Piero, tra l'altro osannato nell'ultima giornata di campionato perché è presente allo stadium a presentare la nuova uscita di FC 27. Insomma, i tifosi si sono concentrati molto più su di lui nel prepartita che sulla gara stessa. Dunque il nome è sempre quello di Alessandro Del Piero. Ne ha parlato anche di questo caso e in questo caso Di Livio, che ha partecipato ieri a Fuori di Juve. Insomma, dice anche un po' la sua opinione su quello che potrebbe essere secondo lui Del Piero presidente, insomma un'invocazione che spesso molti tifosi continuano a fare da tempo.
7: Io non conosco questa signora, non la conosco, non l'ho mai conosciuta, credo. Non do giudizi, ma perché non si fa definitivamente quel salto di qualità, caro Quinti, e si riporta Del Piero? Io non lo so, faccio una fatica incredibile a capirlo. Sarebbe veramente bellissimo, perfetto. Tanto riporti un entusiasmo incredibile, porti una competenza e una classe pazzesca. Io non riesco proprio a capire, non lo so.
8: Fermo restando che non è scontato che un fuoriclasse in campo possa essere un ottimo dirigente, questo vale
7: Ma
8: per
7: Del
8: tutti,
7: Piero,
8: eh.
7: sì, ma Del Piero lo è, sì, Del Piero lo è. Del Piero lo è, senza ombra di dubbio, senza proprio nessun dubbio, nessun dubbio. Una persona
8: No,
7: intelligente,
8: su
7: sa
8: questo.
7: parlare, si sa arrabbiare, nei momenti giusti si sa arrabbiare, non solo nel confronto anche con i giocatori, anche in TV. Ci vuole una persona che ogni tanto possa alzare anche la voce.
8: Esatto. Ti chiedo soprattutto questo aspetto. Si sta andando verso il commissariamento della Federcalcio, perché tu sai,
7: No,
8: a livello una
7: faremo
8: figuraccia a livello planetario, l'ennesima, mi verrebbe da dire, del calcio italiano.
7: bravo, l'ennesima figuraccia, però io credo dal momento che è stato votato Malagò, non le sapevano queste cose,
8: Bravo.
7: perché dopo 3 mesi adesso bisogna fare 8 passi indietro. Siamo in grande confusione, quindi. E il
8: Mamma mia.
7: nostro calcio. E il nostro calcio ne risente, si vede
8: Esatto,
7: pure. Poi
8: esatto.
7: mi fa piacere che la nazionale ieri sera
8: Abbia vinto.
7: abbia avuto una grande
8: Partito.
7: risposta, però bisogna lavorare, bisogna tanto lavorare, tanto,
8: Tre
7: tanto,
8: messaggi per te, Terry. Buonasera Quintiliano, saluto, ringrazio per la sua disponibilità, Angelo. Quanti bellissimi ricordi. Ancora oggi mi emoziono ogni volta che vado a riguardare quelle partite, campioni dentro e fuori dal campo. Terry, poi al mio soldatino ne ho viste di sgroppate, sono Mimmo. Una domanda te la devo fare. Quando sei passato dalla Fiorentina, se non erro, hai rilasciato qualche intervista affermando che eri deluso dalla Juve per come ti hanno trattato. Era un risentimento di cuore juventino o ce l'avevi con qualcuno? A distanza lo puoi
7: No, no,
8: dire.
7: no,
8: Un
7: no, no,
8: abbraccio.
7: no, era un sentimento di una promessa che mi avevano fatto e che
8: Non
7: poi non è stata
8: mantenuta, non
7: mantenuta,
8: mantenuta.
7: non mantenuta, ma tutto lì. Poi, sai, la Juve quando la lasci,
8: Sono come quelle
7: capisci
8: fidanzate
7: tante
8: che
7: cose.
8: tu ami tanto e poi ti
7: Bravo.
8: lasci, è così.
7: La vecchia signora,
8: Esatto.
7: bravo, la vecchia
8: Di
7: signora.
8: Livio è troppo giusto, Marco da Benevento,
7: Bello.
8: e poi grande soldatino di Livio da Luigi.
4: Eccoci, rieccoci. Cosa ne pensate dello spunto di Di Livio che parla sia di nazionale, dunque del caso Malagò che tiene banco e continua a tenere banco in questi giorni, in questi mesi, in queste settimane, ma soprattutto dello spunto riguardante Alex Del Piero? Dai, mi fate sapere con un messaggio la vostra opinione. Quanti di voi vorrebbero Alessandro Del Piero presidente? Voglio che mi scriviate, insomma, un vostro parere, una vostra opinione. Io credo che la maggior parte dei tifosi siano i primi a votare, appunto, Alessandro Del Piero in questa veste. Tra l'altro, lo spunto interessante di Di Livio, che viene lanciato da Di Livio a Fuori di Juve, vi invito anche a recuperarvi l'intervento completo dell'ex giocatore, appunto, a Fuori di Juve ieri, insomma, nel podcast che trovate caricato su Radio Bianconera. L'unica che conta, perché racconta di una figura del Piero che magari tutti noi conosciamo a livello sportivo come un campione, no? Magari fenomenale dentro il campo, fenomenale fuori dal campo, ma magari, insomma, in altre vesti, come giustamente gli viene chiesto, non potrebbe essere lo stesso. Invece Di Livio ne ha parlato talmente bene, tanto da dire che secondo lui è proprio, insomma, la figura perfetta. Fateci sapere dunque un parere. Insomma, cosa ne pensate di Alessandro Del Piero, possibile presidente? Oppure preferireste una figura un po' come quella che raccontavamo prima, quindi che unisca, insomma, una visione verso il futuro, ma anche la tradizione di famiglia, quindi Ginevra e Elkan. E facciamo questo breve sondaggio anche da questo punto di vista. Ecco, leggo nel mentre qualche altro messaggio. Buona giornata Fabio, buongiorno a voi. Altro fortuna in casa Juve come raccontavamo prima. Speriamo sia l'ultimo. Ogni giorno speriamo sia l'ultimo, poi in realtà alla fine ne arrivano altri. Stasera tutti a tifare le ragazze, chiaramente, ovviamente, partita da vincere. Incuriosita molto dal nuovo ruolo di Cambiaso, sperando stia bene fisicamente e soprattutto mentalmente. Direi sì, soprattutto che stia bene a livello mentale, perché Cambiaso, secondo quanto lo abbiamo visto negli ultimi, insomma, anno e mezzo, ecco, da quando, insomma, è arrivato quell'interessamento del City. Cambiato stava facendo una stagione straordinaria 2 anni fa, arriva l'interessamento del City, si parla di grandi cifre a gennaio e poi Cambiato, insomma, perde un po' di brillantezza anche mentale. Magari Scivoloni, mi ricordo una sua partita a Lecce, che fa perdere la Juventus, inizia a partire in sordina, la Juventus perde palla per colpa di Cambiato e subisce gol e perde punti a Lecce. Questo è insomma, un po' l'inizio della fine di Cambiaso, che deve inevitabilmente riprendersi anche un ruolo di primo ordine alla Juve. In questo momento è scavalcato dal turco Selic, eh? Quindi andiamo a leggere qualche altro spunto per quanto riguarda tutto Juve, che ora sto leggendo con voi, perché si parla sempre di calciomercato e anche di Manchester City, perché come vi raccontavo prima i giocatori dei Citizens sembrano essere sconvolti da quella che potrebbe essere, insomma, un po' la rivoluzione inglese per quanto riguarda le sanzioni possibili che possono essere, appunto, indicate al club inglese, dunque penalizzazioni, dunque magari giocatori che preferirebbero cambiare area, magari già a gennaio, non si sa, quindi è tempo di aspettare, ma comunque monitorare la situazione. Parlo anche di mercato perché la Juventus ha sempre sott'occhio quelli che possono essere altri profili. Un nome che sta circolando con abbastanza certezza negli ultimi giorni, nelle ultime giornate, è quello di Mateo Kovacic, giocatore croato che già conosce la Serie A perché anni fa aveva giocato nelle file dell'Inter, salvo poi accasarsi al Real Madrid, poi è saltato, insomma, in Premier League, quindi un'esperienza abbastanza importante per quanto riguarda Mateo Kovacic. La Juventus sembrerebbe ora essere interessata. Leggo: Kovacic è un nome interessante per quanto riguarda la Juventus. Il centrocampista croato del Manchester City, tra l'altro, in tutto ciò perché è del Manchester City, 32 anni, è entrato nelle mire bianconere già, insomma, anni scorsi, ed è nell'ultimo anno del proprio contratto e potrebbe diventare dunque una grande occasione già, insomma, dall'estate. I bianconeri sarebbero pronti ad aumentare il pressing sul giocatore, mentre lo stesso Mateo Kovacic guarderebbe con interesse la possibilità di tornare in Serie A, tra l'altro perché, appunto, come raccontavamo, è un campionato in cui lui ha già presenziato anche molto bene da giovanissimo in un Inter che

rappresenta quasi l'identikit del centrocampista di esperienza che potrebbe completare la mediana bianconera. Sa giocare davanti alla difesa, ma può essere utilizzato in diverse posizioni da mezzala, per esempio. Possiede qualità nella gestione del pallone e soprattutto è abituato alle pressioni delle grandi squadre. Chelsea, Real Madrid, Manchester City e Inter, quindi c'è una carriera che veramente parla per lui, da questo punto di vista. Per Luciano Spalletti significherebbe aggiungere un giocatore capace di gestire i momenti della partita e dare qualità alla prima costruzione, una caratteristica che è particolarmente importante in questo momento, soprattutto quando manca Locatelli, come in questo momento particolare di stagione. Può avere bisogno di maggiore personalità e pulizia, tra l'altro, anche quando dovrebbe e dovesse appunto tornare. C'è un elemento da non sottovalutare: Kovacic non avrebbe bisogno chiaramente di un periodo di adattamento nel campionato italiano. Infatti, fra il gennaio del 2013 e l'estate del 2015 ha indossato la maglia dell'Inter prima del trasferimento al Real Madrid. Conosce quindi molto bene l'ambiente della Serie A, anche se naturalmente ritroverebbe un campionato profondamente cambiato rispetto in quegli anni, vissuto 10 anni fa, perché si tratterebbe di un ritorno dopo 10 anni per quanto riguarda la Juve, o meglio la Serie A. La Juventus prenderebbe soprattutto un giocatore con un curriculum internazionale enorme: Champions League, Premier, Liga e una lunghissima esperienza anche con la Croazia. Tra l'altro, quindi, cioè, si andrebbe a prendere un giocatore che ha una qualità fuori dal normale, perché la carriera parla per lui. Insomma, se si gioca il Real Madrid, Manchester City, Chelsea e si fa quasi sempre titolare nella Croazia di gente come Modric, Rakitic e quant'altro, insomma, vuol dire che le qualità ci sono, il talento è indubbio e mai va messo in dubbio il talento di Kovacic. Dunque potrebbe rappresentare per la Juve un innesto di esperienza che garantirebbe qualità, ecco, alla squadra. Vado a leggere qualche altro messaggio. Buongiorno a tutti, fratelli sole bianconere, Marco da Imola. Chi non vorrebbe Del Piero come presidente? Lo vorranno tutti. La domanda è questa: con quali poteri diventerebbe presidente e qual è la risposta perché lui possa accettare la presidenza, secondo me? Quindi allora, cerchiamo di ricostruire un po' questa domanda. Chiaramente sì, chi non vorrebbe Del Piero come presidente? La risposta è abbastanza facile, cioè una domanda che si risponde da sola, no? Cioè tutti vorrebbero Del Piero presidente. Chiaramente bisogna vedere poi con quali poteri, come giustamente dice anche il nostro ascoltatore, no? Chiaramente essere presidente significa avere delle responsabilità, ma avere anche dei poteri. Quindi bisognerebbe capire se effettivamente e perché si è arrivati fino a questo punto, con tanti anni di indiscrezione in cui i tifosi invocano Del Piero presidente, cioè lo si legge e lo si vede praticamente in tutte le occasioni in cui Del Piero partecipa. Inevitabilmente qualche domanda su questo ruolo arriva, lui cerca sempre un po' di glissare, no? Però le indiscrezioni ci sono. Capiamo se poi possono essere in un futuro, perché a questo punto sembrerebbe Ginevra Elkan il nome in pole, oppure se possa esserci, nel caso, un ritorno di Alex, ecco, in bianconero. Chiaramente tutti gli juventini, ma penso tutti i tifosi del calcio, vedrebbero di buon occhio quello che è un ritorno per quanto riguarda Del Piero e alla Juventus in qualsiasi veste. Se poi da presidente, chiaramente garantirebbe un appeal ancora maggiore al club bianconero e insomma ridarebbe quella fonte di storia che magari la Juve ha un po' perso dopo anni di vittorie. Occhio a non fare però, vi lancio questa breve provocazione: come tanti ex giocatori che poi ritornano per seguire le orme che del cuore, fondamentalmente. Vi lancio l'esempio di Maldini, che era ritornato al Milan salvo poi lasciarsi veramente in maniera non negativa di più, perché c'erano grossi scontri con la società in primis. Chiaramente Maldini aveva un ruolo diverso da quello che sarebbe poi il ruolo eventuale di Del Piero, però andrebbe comunque valutato questo aspetto. Cioè parliamo di leggende talmente enormi da essere ingombranti in qualsiasi ruolo, che quindi quando si muovono inevitabilmente danno fastidio magari a qualcuno. Dunque bisognerebbe capire un po' questo. Oppure come Zanetti all'Inter, perché Zanetti all'Inter insomma ha lo stesso tipo di ruolo, ma è da anni insomma nell'organigramma nerazzurro e non ci sono insomma problemi da nessun tipo, da nessun punto di vista. Ok, questo è un po' quello che volevo raccontarvi per quanto riguarda Del Piero. Andiamo a riprendere ora qualche altra notizia per quanto riguarda i siti, perché abbiamo ovviamente sempre spunti di cui parlare, di cui raccontare. Tra l'altro, di tutto ciò abbiamo anche un altro spunto per quanto riguarda i contributi di ieri di Radio Bianconera, perché abbiamo un terzo spunto. Se ce l'abbiamo pronto sarebbe perfetto anche da mandare, perché si inserisce molto bene su questo discorso per quanto riguarda Del Piero. E lo spunto ne parla appunto Andrea Bosco a Cose di Calcio, quindi con
la trasmissione di

0: Antonio Paolino ne parla proprio del fatto di Del Piero presidente. Dunque andiamo a lanciare anche questo contributo.
1: Allora, guarda, sai come la penso? Io credo che una società come la Juventus non possa avere l'avvocato commercialista del proprietario come presidente, soprattutto perché uno che di calcio non mi risulta abbia una grande competenza come Ferrero, che sarà il miglior avvocato commercialista del mondo, non lo discuto, però da un punto di vista calcistico, francamente, insomma, non ha lasciato tracce in questa sua avventura come presidente della Juventus. Del Piero, benvenuto. Platini, benvenuto. La sorella di Elkan, benvenuta. Sarebbe un cambiamento epocale una donna presidente della Juventus. Non lo so, staremo a vedere. Certamente uno come Del Piero, per restare all'ultimo step, beh, insomma, Del Piero. E dopo Boniperti, l'uomo chiamato Juventus, Alessandro Del Piero. È competente, bravo. Magari non gli ha giovato tantissimo fare tutti questi spot per Vodafone e via discorrendo, Sky, scusami, e via discorrendo, però la competenza di Del Piero è fuori di discussione.
0: Dunque tutti votano Alessandro Del Piero, non soltanto nei commenti che ora andiamo a leggere, ma anche negli spunti che vi lanciamo dai podcast di ieri di Radio Bianconera. L'unica che conta di Del Piero, chiaramente sappiamo tutto perché insomma un campione sotto tutti i punti di vista, e prima l'abbiamo raccontato, elogiato, non manca mai in nessuna occasione Del Piero per ricordare questo legame inevitabilmente fortissimo con la Juventus, e chiaramente vederlo nelle vesti di presidente. Insomma, sarebbe molto molto affascinante. Leggo anche insomma altri messaggi che lo riportano, non soltanto i contributi audio che vi mandiamo, e vi invitiamo anche ad ascoltarvi in maniera integrale, in modo da non perdervi nel caso in cui vi foste persi le puntate in diretta, insomma, quelli che sono i contributi dei nostri ospiti, sempre molto interessanti e puntuali. Buongiorno, non conosco la signora Elkan. Ne abbiamo parlato prima della signora Elkan, quindi abbiamo ricordato un po' insomma il suo identikit. Dunque è una figura che in realtà non è molto nota per quanto riguarda l'ambiente dei tifosi, dunque noi siamo qui proprio per questo. E quindi non ho nessuna preclusione, dice Manuel da Pisa. Certo che con un Del Piero disponibile non avrei dubbi tutta la vita, Alex. Quindi, insomma, come potete notare, tutti i tifosi da questo punto di vista non hanno alcun tipo di dubbio. Cioè, la preclusione ovviamente non c'è per la signora Elkan, ma chiaramente tutti votano se c'è Del Piero. Penso che qualsiasi altro confronto non reggerebbe. Può esserci qualsiasi presidente del mondo, e se si chiede ad un bianconero il paragone con Del Piero, tutti voterebbero inevitabilmente l'eterno capitano bianconero. Quindi questa è insomma la vicenda che riguarda Del Piero, una suggestione molto, molto romantica e affascinante, che però potrebbe rimanere tale, perché come raccontavamo ad oggi la Ginevra Elkan può essere, o meglio è insomma in pole per quanto riguarda la successione di Ferrero, che come anche raccontato bene nello spunto, ovviamente ha delle grandi capacità di gestione, grande avvocato come si racconta, però non ha competenze sportive dedicate. Questo l'hanno dimostrato anche altre figure delle passate gestioni abbastanza scellerate. Mi viene in mente un nome come Arrivabene, che è arrivato alla Juventus in una gestione in cui obiettivamente di calcio e di capacità insomma di expertise, quindi esperti in questo ruolo manageriale di calciomercato, un po' di danni sono stati fatti, eh. Questo non è un nome per dirne altri, perché ce ne sono veramente tanti altri che inevitabilmente hanno portato la Juventus a non essere più così tanto competitiva come in altri momenti della sua storia. Riprendo anche qualche altra notizia per quanto riguarda il calciomercato da Bianconera News, perché un nome interessante per quanto riguarda la Juve, che è sempre molto attenta al profilo dei giovani giocatori in giro per l'Europa, in realtà si parla di un giovane italiano che ha anche origini tedesche. Ad oggi gioca per quanto riguarda l'Under 21 tedesca, e parliamo di Niccolò Tressoldi. Ad oggi in forza al Club Bruges. Chiaramente però ha un prezzo abbastanza elevato. Si dice su Bianconera News: Juve, Tressoldi intriga sempre di più. Il nuovo bomber arriva già a gennaio. Chiaramente, tra l'altro, in tutto ciò c'è un po' la vicenda da ricordare per quanto riguarda Tressoldi, perché lo stanno un po' battagliando le varie nazionali. Mancini poteva convocarlo, non l'ha fatto. Ad oggi Tressoldi sembrerebbe essere un po' più orientato verso la Germania, perché vuole concludere il percorso con le giovanili della Germania. Non appena però una squadra, la prima squadra, ecco, la nazionale maggiore di una delle due, convocherà Tresoldi e Tresoldi risponderà a quella convocazione in gare ufficiali, a quel punto non c'era più niente da fare. Quindi sarà un po' una lotta fino all'ultimo minuto per quanto riguarda Tresoldi. Ad oggi sembra essere la Germania in pole con il ragazzo che, come detto, vuole proseguire quel percorso, soprattutto con l'Under 21. Il centravanti del Bruges è finito nei radar bianconero in vista di gennaio. Prima punta Moderna, margini di crescita importanti. La Juventus guarda gennaio e per l'attacco è sempre più convinta di fare uno sforzo per Niccolò Tresoldi. Questo che si legge su Bianconera News. Il centravanti del club Bruges, come raccontavamo prima, classe 2004, è uno dei profili monitorati da tempo dalla dirigenza per aggiungere qualità e prospettiva al reparto offensivo. Nato a Cagliari ma cresciuto calcisticamente in Germania, Tresoldi è una prima punta moderna, non illimitata dalla presenza dentro l'area. Sa venire incontro, giocare a spalle alla porta, proteggere il pallone e attaccare la profondità. Per caratteristiche ricorda con le dovute proporzioni il Gonzalo Higuaín. Attenzione, il primo paragone, Tresoldi come Higuaín, con le dovute proporzioni, tra parentesi. Questo è lo spunto. La Juventus avrebbe inserito il giocatore nella lista dei profili da seguire, in linea con la strategia che punta anche sui giocatori giovani e con margini di crescita. A rendere l'operazione ancora più interessante c'è la valutazione che ne fa il club belga. Chiaramente, come raccontavamo, Tresoldi ad oggi gioca nel club Bruges, quindi in Belgio. Circa 25 milioni di euro, dunque non in un investimento così oneroso. Chiaramente per gennaio sono cifre che tendono a circolare. A fronte di un contratto valido per il giocatore fino al 2029, quindi lungo contratto per Tresoldi, motivo per cui il giocatore ha comunque abbastanza appeal, ma ha una valutazione non così elevata, ma nemmeno così bassa. Una cifra che potrebbe comunque rendere l'affare molto più di una semplice suggestione. Se il prezzo resterà quello, capiremo anche in questo caso, perché Tresoldi sta facendo molto bene, potrebbe diventare uno dei nomi da seguire con maggiore attenzione nella finestra di gennaio. Questo è lo spunto. Vi convincerebbe un giocatore come Tresoldi, oppure preferireste andare su giocatori magari più esperti che già conoscono il campionato italiano? Non so, questo è lo spunto che vi lancio per quanto riguarda il mercato della Juve. Andiamo a leggere qualcos'altro per quanto riguarda appunto la società bianconera, perché ci sono sempre tante informazioni, tanti aggiornamenti che possiamo riprendere e approfondire insieme. Andiamo ora a vedere, ecco perché ci sono tra l'altro spunti. Effetto Zegrova sulla Juve, chiede spazio a Spalletti e avverte con Seisao. Domanda anche che vi propongo: voi preferireste in questo momento di forma Zegrova titolare oppure dare ancora chance a Conceição, magari optare per questo dualismo per quanto riguarda appunto la fascia destra della Juventus, che in questo momento sta vivendo un momento in realtà molto positivo, perché Conceição ha trovato il gol contro l'Atalanta dopo i pali beccati continuativamente nelle prime giornate di campionato. Zegrova, quando è entrato, ha fatto benissimo, doppietta al Sassuolo con complicità di Muric, ma anche assist contro l'Atalanta. Quindi fateci sapere un po' sempre quella che è la vostra opinione per quanto riguarda, insomma, anche le tattiche. Chi fareste giocare voi nella squadra di Spalletti? Mettetevi un po' nelle vesti del tecnico toscano. Tra l'altro vi do l'ultimo aggiornamento prima poi di passare la parola al direttore Paolino in sostituzione di Zuliani. Juve, nessuna lesione per Conceição. Ecco quante gare salterà il portoghese. Andiamo ad approfondire questo articolo insieme, poi insomma passiamo alla prossima trasmissione di Radio Bianconera, l'unica che conta, dunque rimanete collegati. Juve, nessuna lesione per Conceição. Vediamo le gare che salterà il portoghese. Gli esami con la nazionale portoghese hanno escluso problemi muscolari. Dunque, se Ovuso si fa male, come raccontavo in precedenza, vengono escluse lesioni, dunque problemi importanti per quanto riguarda Conceição, che resta comunque sotto occhio. Soltanto una contusione alla coscia per il portoghese. Buone notizie dunque per Francisco Conceição e per la Juve. Gli esami strumentali effettuati con lo staff della nazionale portoghese hanno escluso lesioni. L'esterno ha rimediato solamente una botta alla coscia. Come riportato dal Corriere dello Sport, la federazione portoghese ha informato il club bianconero delle condizioni del giocatore, che aveva avvertito dolore dopo il colpo ricevuto durante la partita. Nessun problema muscolare dunque, e soprattutto nessuno stop lungo all'orizzonte. Conceição resterà comunque nel gruppo del Portogallo, quindi rimarrà a disposizione del CT del Portogallo per i prossimi impegni di Nations League contro Danimarca e Norvegia. Poi farà ritorno a Torino, dove lavorerà agli ordini di Luciano Spalletti. L'obiettivo è chiaro: arrivare alla ripresa del campionato nelle migliori condizioni. La Juventus affronterà il Cagliari, ricordiamo l'appuntamento l'11 ottobre è alle ore 20:45, quindi si riprende l'11 ottobre dopo questa pausa lunghissima, una delle più lunghe di sempre, se non la più lunga per quanto riguarda le nazionali. Salvo nuovi contrattempi, Spalletti dovrebbe poter già contare nuovamente sul suo esterno. Per una volta dall'infermeria arriva una buona notizia. Chico ha preso soltanto una botta, dunque nessun guaio per quanto riguarda i muscoli. Quindi la Juve ha tremato, ma in realtà si è salvata da questo punto di vista. Direi che noi siamo a questo punto in chiusura. Lascio la parola appunto al direttore Antonio Palino in sezione di Zuliani. Noi ci rivediamo domani, stesso orario, dalle 8 alle 9 con Buongiorno RBN. Ciao e buona giornata.
2: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
3: Radio Bianconera.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: L'onda lunga dei rincari si abbatte sulla bolletta e punisce gli utenti più fragili. Per il cliente vulnerabile tipo servito in maggior tutela, nel quarto trimestre l'elettricità aumenterà del 37,3% rispetto al periodo luglio-settembre. La spesa per l'intero anno schizza così da 608,72 a 665,38 euro secondo i calcoli dell'autorità dell'energia ARERA, oltre gli 860 euro per le associazioni dei consumatori. Il balzo riguarda circa 3 milioni di utenti. Di fronte ai rincari qualcosa tra gli operatori è scattato. Da Praga la premier Giorgia Meloni ha ringraziato pubblicamente le società energetiche, da Eni, IP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e poi anche delle bollette, e ha rilanciato: spero che altri attori scelgano di dare una mano.
5: Donald Trump valuta invece una stretta sulle esportazioni americane di diesel nel tentativo di aumentare la disponibilità di carburante negli Stati Uniti e contenerle il prezzo. L'ipotesi al centro di un confronto alla Casa Bianca, secondo il Financial Times, al presidente sono state presentate diverse possibilità di intervento. Al momento non è stata presa alcuna decisione. La questione è diventata delicata in vista delle elezioni di metà mandato previste per novembre. Il diesel negli Stati Uniti ha raggiunto 6,53 dollari al gallone, oltre il 70% in più rispetto ai livelli precedenti alla guerra con l'Iran.
6: Caso Regeni, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni tre agenti egiziani per l'omicidio del ricercatore friulano. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra, dice. Chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo dunque la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centro-sinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula e in Senato.
5: Ucraina ancora sotto attacco con raid russi che hanno causato la morte di un bambino e di una donna e il ferimento di altre quattro persone a Kiev. A spiegarlo è l'amministrazione militare locale. Nelle prime ore del mattino la capitale ucraina è stata colpita da missili balistici e droni. Esplosioni si sono udite in tutta la città, mentre le difese aeree intercettavano le minacce in arrivo, scrive il Kyiv Post.
6: Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. Alessandro Di Battista ha raccontato così in collegamento con Di Martedì sulla 7 la malattia che ha stravolto la sua vita e lo ha costretto al ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex pentastellato. Faccio parte di quel club di cittadini italiani che dicono perché proprio a me, ha aggiunto. Questa peste del XXI secolo ha un pregio e democratica colpisce chiunque. Non ho la retorica del guerriero che dice combatterò. Farò le cure che devo fare e la priorità sono positivo. Quelli che non devono mollare sono i dottori, così Di Battista.
5: Il tennis, niente Japan Open per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà l'ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra rimediata in allenamento. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry. Sono molto dispiaciuto, il messaggio social di Musetti, farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai.
6: È tutto, a più tardi.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
8: Ah, quando sento questa musica vuol dire che Zuliani non c'è e c'è il direttore. Peggio per voi, o meglio per voi, o comunque va bene lo stesso, almeno per questa mattina. Buona giornata! Come mai mi sento che ho la voce di Zuliani e non di Paolino? No, ma adesso è tornata normale. Buongiorno anche Yves. Come state? Rassegna stramba. A me casa la rassegna stramba, eh. Vi dico che ho delle idee futuristiche importanti, cioè ho incontrato stamattina un ascoltatore che passava qua sotto, no, ho detto speriamo che non sia di quell'altra squadra di Torino che mi dice qualcosa, mi fa i gestacci, buongiorno Paolino, poi cioè, se no prendeva il rosso, così ha preso la multa perché andava troppo veloce, ma al di là di questo io quasi quasi al mattino mi metto a fare la rassegna stramba, mi metterò o chiederò a Zuliani di mettersi per strada, no, col giornale, come si faceva una volta, altro col cellulare, perché ho visto un mio amico che ha fatto un meme bellissimo, no? Lui va in bagno, vuole avere 5 minuti di riposo, ha solo figlie femmine e quindi dice mi blindo dentro, si fa passare il giornale e se lo legge tutta la mattina, quindi probabilmente il mio amico Gianni è ancora lì, non tifoso della Juve ma appassionato di calcio. Ma al di là di questo, la novità potrebbe essere questa: voi passate da Grugliasco, noi siamo in provincia di Torino, ma proprio lì, siamo la Continassa Sud, è un po' più povera, ma altrettanto bene. Cioè, il nostro editore non sta mettendo 250 milioni. Ma come si permette il nostro editore di non mettere 250 milioni in questa radio? Allora devo sperare in voi. Io mi metto lì col cestino, con Zuliani, mentre passate gli strilloni di una volta. E chi ha un po' di tempo, non è in ritardo, mi sa nessuno, lo faccio salire in radio e verrà qui a fare la rassegna stramba in collegamento con Claudio Zuliani perché lui è a Milano. Al di là di questi deliri mediatici, torniamo alla vera e propria rassegna stramba. Però intanto la notizia ve l'ho già data. Ormai mi conoscete, ormai conoscete Claudio che tornerà domani. Mi hanno detto che gli fa male un po' il dente e deve tenere premuto e quindi si sarebbe sentita male la radio, poi sempre le colpe a Yves e non va bene. Allora Yves, mi fai il...
9: Buongiorno, dimmi. Comunque direttore.
8: Ci sei? Ah, ci sei, no, è un'ora che ti saluto.
9: Buongiorno a tutti.
8: No, prego,
9: Claudio,
8: prego.
9: Mi ha detto con il dente meglio non venire perché sennò avrebbe dato la colpa alla FIGC, quindi...
8: ok. Per fortuna che ieri abbiamo avuto Andrea Bosco che ha messo una pezza. Salutiamo il mitico Andrea Bosco, salutiamo i nostri opinionisti che ritornano, che escono, che rientrano, perché è così, il giornalismo è così. Voi che cosa fate nella vita? volete diventare inviati speciali, meno speciali di Radio Bianconera in rassegna stampa in altri momenti, fatecelo sapere. A me arrivano molti molti curricula che trattano il tema. È chiaro, siete tanti, magari siete tutti molto più bravi di Yves e del sottoscritto, e questa radio meriterebbe il cambio, però però non possiamo accontentare tutti. Però se c'è qualche bella notizia, novità, scrivetecela, mi piacerebbe fare. Intanto saluto anche il nostro Fabietto, avete visto come adesso ci sputa lì delle notizie, ce le prende, ce le racconta. Ha già candidato Ginevra e il Cannes alla presidenza del consiglio di questo Stato Generale italiano. Potrebbe essere, ne abbiamo parlato ieri con Paolo Rossi, altra notizia, le nazionali, volete Consensao, volete Zegrova, io voglio la mia Juve, la migliore Juve possibile, la diplomazia del direttore, perché i due si alterneranno un po', poi Alai Begovic, poi devi recuperare gli infortunati, poi fa gli esperimenti e poi a Cagliari bisognerà stare attenti a tornare almeno con il punticino. Ma come, siamo la Juve? Vorremmo essere quella Juve lì, ma saremo quella Juve lì, a mio avviso, se Spalletti si metterà tutto il suo sapere a disposizione della squadra. Qualche recupero importante ci sarà, e poi bisogna segnare, bisogna tirare, e di questo parleremo nel corso di Cose di Calcio, un'ora con me, due ore con Paolo Rossi oggi, per impegni già programmati. Va bene, aprirei subito la rassegna stramba con un... Ce l'abbiamo un vocale, così non mi faccio condizionare. Se è arrivato un vocale, io do spazio a voi. 340-54-25-324.
10: Buongiorno.
8: Ciao.
10: È la rassegna stramba, tutte le rassegne stampa, comunque. Non ci danno notizia di che fine ha fatto il Catorro. Vorremmo capirlo, perché è scomparso dai radar, ha toccato un solo pallone in amichevole e poi niente più, non si sa se rientrerà, quando rientrerà. Fateci sapere qualcosa, giusto per curiosità, anche perché era un investimento importante, un giovane su cui si contava, e francamente non riuscire a sapere neanche quando potrà rientrare, se potrà rientrare, è una cosa imbarazzante, come molte delle cose che stanno avvenendo negli ultimi anni in questa società, fino alla fine.
8: Ma, perdonami, basta che non mi tiri in ballo l'Inter, gli arbitri, Gravina, Malagò, perché io non sono di quel partito lì. Prendo atto, però se si fa male poi Ecator, che è stato anche un po' sfortunato. Come nuovo stop, perché si è fatto male all'inizio nell'amichevole, ricordiamolo, in amichevole quella contro la squadra di Lichtsteiner in Svizzera, poi ha recuperato, quindi vuol dire che il muscoletto lì tira, non tira, le novità, gli allenamenti, le metodologie, forse anche un piccolo problemino che si trascina da tempo. Mi dicono i venti di Genova che arrivano dal Genoa, mi dicono che quel muscoletto lì ha bisogno adesso un po' di riposo, quindi sarà un po' più lunga, ma ripeto, vado un po' a memoria. Allora, si fece male, vado a recuperare la data, domenica 30 agosto, ecco, quando anche Paolino andò a vedere quell'allenamento dopo la partita col Parma, se ricordo bene, si giocò un allenamento che aprirono al pubblico, stranamente, mamma mia cosa abbiamo visto, che si è fatto male Ecator in quella partitella, quando definì alla Begovic un po' aspro ma potenzialmente interessante, aspro perché giocavamo contro l'Under 18, 19, un po' tutti quelli che non avevano giocato il giorno prima col Parma. Ecator ha tentato un allungo, tac, ha sentito tirare, si è preoccupato anche Spalletti. Il dato che vi dico è questo: quando vedi un allenatore che non continua a guardare la partita ma che va dal giocatore col medico, durante un allenamento, magari capita tutti i giorni, ormai non li vediamo più gli allenamenti tutti i giorni, c'è da preoccuparsi un po'. A quel punto scatta l'allarme, problema muscolare dettato da cosa? In un mese non può essere stata la preparazione juventina, e sicuramente quello che già potevi risentire da prima. Quindi una gestione da controllare e da seguire attentamente. Era il 30 agosto, accusato un problema fisico, un altro problema fisico, dolore alla coscia, immediato lo stop e l'intervento dei sanitari. Inoltre, a seguito del problema muscolare alla coscia destra, accusato durante l'allenamento, questa mattina, cioè questo era il comunicato, sono andato a riprenderlo, e Catorra è stato sottoposto al J-Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di medio grado al muscolo semitendinoso. Tra due settimane, quindi a metà settembre, sarà sottoposto ad ulteriori esami per definire con esattezza i tempi di recupero. I tempi di recupero la Juve non li ha mai detti, per tanti motivi, come tutte le squadre italiane, perché chissà che cosa. Magari ci sono rapporti anche, si può dire, no? Con le polizze assicurative, si può dire, no? Cioè, Yves, quando sta in mutua, lui già aggancia le ferie, la mutua dell'anno scorso, e poi prende i miei giorni di permesso. Somma tutto e sta un po' di più, no? E torna sempre con la pelliccia, anche ad agosto. Al di là delle battutacce, ci mancherebbe. Tutto sotto controllo, è lecito, se no chi ne è, lo stanno già svegliando e chissà che cosa. Quando vi dico la regola pratica e mi dà l'opportunità di salutare un grande, dottor Agricola, buongiorno dottor Agricola. No, non ce l'abbiamo al telefono, lo saluto perché ogni tanto mi incontra in centro, col suo bastone. Bisogna fare un po' più ginnastica, dottor Agricola. E mi diceva sempre: di primo grado, di secondo grado, di terzo grado, togli il grado e metti mese e mezzo. Quindi due gradi sono due mesi e mezzo. Perché? Perché se la Juve lo tieni un po' più sotto controllo, quei 15 giorni in mezzo è quello che ti dicono nel comunicato. Imparatele queste regole, perché poi è un attimo diventare direttori di Radio Bianconera. E quindi dopo la prossima sosta, poco prima, noi recuperiamo per il Cagliari Cabal, non per giocare forse, per tornare in panchina, avere un'arma in più, e Cambiaso, che però si deve dare una svegliata, poverino, il linguaggio è questo, Andri, il linguaggio è questo, una svegliata, perché se non te la senti, me lo dica lei e me lo faccia lei, significa che siamo al limite del rapporto, perché lui, Spalletti, lo voleva convocare e l'altro gli dice, un po' come faceva Chiesa, non me la sento, aspettiamo dopo. Perché dopo due volte che rispondi così alla mamma, all'allenatore, l'allenatore se lo segna, soprattutto uno come me lo dica lei. E fa bene me lo dica lei. Ho spiegato, ho fatto il titolo enigmatico, avete capito? Bene, mi fa piacere la tua domanda, però non abbiamo ancora cominciato, sono le 9:20, sono venuto qui, mi sono svegliato prima, non ho preso ancora il caffè, devo fare la rassegna stampa, per fortuna che prima c'era il buongiorno RBN, così avete capito la funzione. Andiamo su Tutto Sport, perché la banca non aveva ancora aperto, ero in coda allo sportello. Ah, ta-ta-ta, quel cattivone di El Khan. Altri 250 milioni per la Juve. Ma quel cattivone che non ama la Juve. Certo che devo prendere un po' in giro chi mi attacca sempre John El Khan. È il proprietario della mia Juve. Ci mancherebbe altro. Poi magari ha bisogno di una Juve più forte. Ha bisogno di collaboratori più... Non è che sceglie lui. Sceglie i dirigenti. Ne ha scelti tanti. Ma mette i soldi. O volete Ibrahimovic e il fondo di Yves? Proprio il fondo, il fondo. O volete quello? Allora dico, questo ex ragazzo qui, il primo a intervistarlo nel 2006, 20 anni fa, sono stato io al canale, con molta emozione, ho capito che ci tiene, e fortunatamente ha una famiglia che ci tiene, ha i figli che faranno carriera in questa Juventus. Se qualcuno vuole entrare nel giro Juventus, tipo Yves, il fondo di Yves, ma fondo, faccia già il conto anche con il rosso di quest'anno, altro 66 milioni. È colpa sua se, me lo dica lei, non ci ha portato in Champions League? Ha sbagliato a prendere anche Spalletti, dando indicazioni. Guardate le immagini di Sky. John Elkann arriva sempre con il figlioletto, alto, uguale come lui, juventino, non come lui, 100-250 milioni di volte più di lui. Ma io sarei contento, ed è lì che ricalca la storia. Sa sicuramente magari di non essere all'altezza di un club di calcio, all'altezza nel senso di saperla tutta, ma si è sempre fidato aprendo il portafogli, quello che in pochi fanno in questo mondo del calcio. Ah, adesso a Radio Bianconera, filo Elkann. No, chi prende il rosso, non quel passa col rosso, 66 milioni, la proprietà ne rimette subito 60. Dal 2007 sono stati versati 1,5 miliardi e promette altri 100 milioni, diciamo così. Il fondo di Yves, il fondo, ha tempo per andare a recuperare quegli spiccioli lì ed eventualmente presentarsi con la valigetta, si chiamasse in qualsiasi modo, con qualsiasi cognome, di parentela o meno, e versa in un'unica rata la quota per entrare in società, ma non più del 49%. Vi ho spiegato un po' la strategia? E intanto metti un uomo di massima fiducia nel CDA, non solo uno, e un uomo, magari Carnevali, in presidenza. Magari modello Marotta Inter, così gli amici si trovano, si stringono la mano e si confrontano. L'errore fatto prima è che tu potevi avere 10 anni ancora davanti agli altri con Andrea Agnelli al comando, ma con un controllo più attento e con un arriva bene, arriva meglio. Cioè, nel senso che non sperperasse tutto, convinto che chi più spende, basta spendere bene o male, spesso male, o comprare i gioielli nella via principale, nella strada principale delle gioiellerie di New York o dove si o di Parigi, per poter vincere più di uno scudetto. Questo ho capito. E voi cosa avete capito? Che Elkann mette altri 250 milioni per la Juve, alla faccia della sua poca juventinità. Complimenti al Can, e scappiamo perché se no ce ne chiede anche altri lui. Purtroppo quando le cose non va bene, gli azionisti qualcosa devono sempre mettere. Il CDA approva il passivo per l'esercizio 25-26, passivo. L'Inter è inattivo, quelli lì, grazie agli arbitri, grazie a Marotta, grazie al pallone sgonfio, grazie alle bandierine. Ma facciamocene una ragione, tifosi interisti juventini. Guardiamo dritto e mettiamoci in scia a chi c'ha i soldi veramente, perché dall'altra parte la barca è lì. Però intanto ne approfitta e mantiene il distacco, con la spada dietro, col bastone dietro, affinché non si avvicinino altre squadre. L'obiettivo è centrato prima di andare in federazione. Parlo di Marotta, potevamo pensarci noi, perché il commissariamento passa poi da magari Galliani della FIGC, magari un giorno, se le cose vanno in un certo modo, col fondo di Yves dell'Inter, perché Yves c'ha fondi ovunque, eh? Fondi di bottiglia ne trovate anche sotto le sue gomme. Marotta finirà in federazione. Lo vedete già che si muove? Quando fa qualcosa la federazione c'è lui. Se ci avessimo pensato noi, era pari pari il progetto sognato, strutturato per rinforzare il sistema calcio e blindare anche un po' dagli attacchi ingiusti e scorretti la Juventus da parte dei nemici. Essendo gli altri la somma, fanno i tuoi tifosi, capite che devi anche andare un po' in protezione. Andiamo ad ascoltare qualche vocale, che magari mi date qualche consiglio, eh? Spero di avervi detto tutto. Può tornare Andrea Agnelli, è vero. Stacca l'assegno e glielo dà al cugino. Del 49%, con un fondo o senza fondo. Del Piero, non è questo il momento per entrare per Del Piero. Gli interessa poco entrare in una situazione del genere. Perché il tifoso che fa leva sul fondo di Yves, con questa squadra deve andare poi... Il tifoso, scusate. Il presidente... Donna, uomo, bambino, quello che è, deve andare poi a spiegare nei panni fosse di un Del Piero perché le cose non funzionano in un certo modo, perché perdi col Sassuolo, perché non ci sono ancora quelle strategie potenti per far tornare la Juventus, perché non vanno a combattere contro gli arbitri, perché no, non è quella la figura giusta e non è questo il momento giusto. Più chiaro di così Radio Bianconera non può essere. Andiamo ad ascoltare un vocale.
11: Buongiorno amici bianconeri, amici di Radio Bianconera.
8: Vai, dai, uno
11: tutti
8: spot.
11: Tutti quanti siamo affezionati e conosciamo Zuliani come siamo affezionati e conosciamo il direttore. E sono, mi sembra quasi di sentirlo mentre risponde alla proposta di mettersi per strada con un ciringhito e un giornale in mano mentre arrivano gli ascoltatori a molestarlo mentre cerca di dirci delle cose. Mi sembra quasi di sentire la sua risposta. Ce l'ho qua, me la sento nelle orecchie.
8: Dimmela.
11: Non lo so. Ho come l'impressione che questa cosa non si farà. Buongiorno a tutti e forza Juve fino alla fine.
8: Non si farà perché è complicato. Poi inizia a piovere e chi mi tiene l'ombrello? Però c'ho già chi si candida, eh? Buongiorno, sono il dottor Picozzi. Ma non è quello che fa le indagini, processi, quella gente lì? Mi candido come nuovo collaboratore di Radio Bianconera. Allora, io se permettete, con rispetto lo dico, perché mi da cittadino sto seguendo, guardate la faccia, molto schifata per chi non mi... schifata. Spero di non avere mai a che fare con una parte di RIS, perché se quelli sono quelli che devono cercare le prove, state sintonizzati su Radio Bianconera, che sono molto più diretti, sinceri, schietti e onesti. E ho detto tutto, perché sono veramente schifato da quello che ho sentito in queste ore. Liberi tutti. Nessun colpevole, liberi tutti, ma certa gente gli dovresti togliere anche il distintivo e farti restituire tutti i soldi che ha rubato in questi anni. Rubato nel senso che si è meritato senza fare qualcosa di più, in quel senso lì, che nessuno ne abbia. Allora, Sei Juventino nella nazionale femminile italiana, bella notizia, da Juventino sono orgoglioso. Buongiorno direttore. Jerry, e tu hai ragione perché si parla anche di femminile. È un movimento che sta un po' frenando, non riesco a capire perché. Anzi, io una spiegazione ce l'ho, e non è colpa dell'Inter, non è colpa di Del Piero che fa lo spot, che cambia gestore telefonico, che fa tutte le cose che gli piacciono fare, no? Questa è l'altra notizia. Però poi iniziamo la rassegna stramba, perché l'ho iniziata un po' troppo da strillone di strada e poi il nostro amico me lo trovo sotto che aspetta e io non ho più giornali, onestamente. Dico che è l'ora di andare in pausa? Andiamo in pausa? No, il settore femminile. No, il settore femminile che di cui parlava. È già andato via. Gerard, arrivano troppi messaggi. Ma perché non state a casa vostra a fare gli stilloni a casa? No, si è un po' bloccato, no, il sistema. E io ve lo spiego semplicemente. Se ci sono problemi al distributore di soldi maschile, secondo voi il filtro fa passare soldi a qualche altra iniziativa altrettanto lecita e importante? Secondo me no. I rubinetti si stanno chiudendo. Il secondo rubinetto che doveva aprire o che aveva aperto per qualche anno è... per problemi di manutenzione, ci saranno i RIS dell'idraulica lì, hanno bloccato il passaggio del flusso. Money, money, money. Questo è il nostro modo di raccontare. Nella rassegna stampa mi avete detto che vale tutto. Adesso vado in strada, se passa qualcuno gridate Radio Bianconera, non gridate facendo questo gesto, no? Perché se no io due copie non ve le posso omaggiare. Per chi non ha visto, è un simbolo tipo le corna, ma è fuori luogo a quest'ora. 9:32, rassegna stramba. Claudio Zuliani in conduzione. Non è vero, Claudio Zuliani era il dentista stamattina, ragazzi. Lui sì che la sa lunga, tra poco.
2: Rassegna stramba.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: L'onda lunga dei rincari si abbatte sulla bolletta e punisce gli utenti più fragili. Per il cliente vulnerabile tipo servito in maggior tutela, nel quarto trimestre l'elettricità aumenterà del 37,3% rispetto al periodo luglio-settembre. La spesa per l'intero anno schizza così da 608,72 a 665,38 euro secondo i calcoli dell'autorità dell'energia ARERA, oltre gli 860 euro per le associazioni dei consumatori. Il balzo riguarda circa 3 milioni di utenti. Di fronte ai rincari qualcosa tra gli operatori è scattato. Da Praga la premier Giorgia Meloni ha ringraziato pubblicamente le società energetiche da Eni, IP e Kuwait che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e poi anche delle bollette e ha rilanciato: spero che altri attori scelgano di dare una mano.
5: Donald Trump valuta invece una stretta sulle esportazioni americane di diesel nel tentativo di aumentare la disponibilità di carburante negli Stati Uniti e contenerle il prezzo. L'ipotesi al centro di un confronto alla Casa Bianca e secondo il Financial Times al presidente sono state presentate diverse possibilità di intervento. Al momento non è stata presa alcuna decisione. La questione è diventata delicata in vista delle elezioni di metà mandato previste per novembre. Il diesel negli Stati Uniti ha raggiunto 6,53 dollari al gallone, oltre il 70% in più rispetto ai livelli precedenti alla guerra con l'Iran.
6: Caso Regeni, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni tre agenti egiziani per l'omicidio del ricercatore friulano. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra, dice. Chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo dunque la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centro-sinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula e in Senato.
5: Ucraina ancora sotto attacco con raid russi che hanno causato la morte di un bambino e di una donna e il ferimento di altre quattro persone a Kiev. A spiegarlo è l'amministrazione militare locale. Nelle prime ore del mattino la capitale ucraina è stata colpita da missili balistici e droni. Esplosioni si sono udite in tutta la città, mentre le difese aeree intercettavano le minacce in arrivo, scrive il Kyiv Post.
6: Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. Alessandro Di Battista ha raccontato così in collegamento con Di Martedì sulla 7 la malattia che ha stravolto la sua vita e lo ha costretto al ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex pentastellato. Faccio parte di quel club di cittadini italiani che dicono perché proprio a me, ha aggiunto. Questa peste del XXI secolo ha un pregio e democratica, colpisce chiunque. Non ho la retorica del guerriero che dice combatterò. Farò le cure che devo fare e la priorità sono positivo. Quelli che non devono mollare sono i dottori, così Di Battista.
5: Il tennis, niente Japan Open per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà l'ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra rimediata in allenamento. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Sono molto dispiaciuto, il messaggio social di Musetti, farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai.
6: È tutto, a più tardi.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Rassegna stampa.
8: Ultima edizione della rassegna stampa di oggi. Ben trovati, domani ritrovate il vostro strillone. Io sono semplicemente il suo dipendente, partita IVA, cioè Claudio Zuliani non è che c'ha il portafoglio ragione il can. Mi dà 250 milioni di noccioline.
9: Comunque,
8: eventualmente.
9: Direttore, scusi se la interrompo, oggi sarebbe stata la sua giornata col presidente che...
8: Che
9: mette le quote da 250 milioni.
8: Lei ha mai messo 250 milioni nel suo salvadanaio?
9: Io ho messo 250 euro.
8: 250 euro, benissimo.
9: Però.
8: Appunto, lei li chiama euro, un po' come mia madre. Aggiunge sempre qualche zero rispetto alla cifra originaria. Il CDA approva il passivo per l'esercizio 25-26, 66 milioni. Guarda caso, è la cifra preventivata per entrare in Champions. Non c'è uno senza due, ma non c'è sicuramente il tre se alla secondo tentativo non si raggiungesse la Champions. Il 3 novembre assemblea degli azionisti per decidere i tempi della nuova immissione di capitale. Intanto Massara si muove su Romano. KO pure Owusu, cautela per Consensao. Che ieri ci dicevano dalla nazionale niente di grave, la botta è nella botte piccola ne risenti un po' di più. Poi questa è la prima pagina del Tutto Sport. Mi sposto sulle altre pagine così do un'occhiata, perché io la rassegna stampa non l'avevo ancora letta. La Gazzetta dello Sport, Generazione Caiode, siamo andati a casa Esposito, non ce ne siamo accorti. I Fratelli d'Italia di Mancini. Mi è piaciuto molto ieri, intanto rilancio Juve, ditemelo voi come fare, no? Dite, calmi, io non l'ho mai visto con questo atteggiamento, lo vedo sempre con una mano la sinistra, così. Io sono dall'alto del tribuno... che ce l'ha con qualcuno. Di solito è Kelly, ogni tanto McKennie quando incomincia a perdere ritmo, quando sei al 120esimo della ripresa e McKennie incomincia un po' a trottorellare qua e là dicendo va bene che sono McKennie, per fortuna che stasera mangerò un buon panino, senza salse, ci ha detto il nostro chef ieri, e se la prende un po' lì. Con Cup Miners ha perso, non perde il tempo, lo vede, È un po' come Ghost, no? Gli passa davanti, ci abbiamo la figurina. È incredibile perché nella nostra redazione abbiamo comprato un pacchetto di figurine e c'erano dentro 6 con Miners. E ognuno c'ha la
9: nostro santino di fiducia.
8: Il nostro santino di fiducia. Altri 250 milioni anche per il mercato, eh? Così incominciamo ad abboccare. Non anche, ma dei 250 milioni che non arrivano cash oggi, ok? Sono per ripianare i debiti, perché se no... rischi, anzi lì arriva subito Chiné o l'UEFA o Čeferin o chi per lui e ci viene a tirare le orecchie. City Premier a rischio, buco nei conti, club colpevole, Champions salva. Vuoi togliermi il Manchester? Vuoi togliermi il Manchester? No, ecco perché la foto, calmi, il Manchester c'è. La foto di Spalletti. Nuovo aumento di capitale, si arriverà a un totale di 1,2 miliardi dal 2019. Il bilancio resta in rosso, oltre 1 miliardo di perdite in 9 anni. Quindi la domanda è: se Yves si deve presentare per acquistare la Juve, Yves o i suoi, perché lui è un prestanome. Io quando vado a prendere il caffè mando lui dentro 2 caffè, lui è il mio prestanome, no? Con quanto ci si dovrebbe presentare da questo signore qui, John Elkann? Lo vedete come si è messo un po' di traverso per guardare la cifra da lontano? Incomincia a perdere anche lui qualche diottria. La Juventus chiude in rosso anche il bilancio 2025-2026, meno 66 milioni, aumento di capitale da 250 milioni. Intanto nessuno aveva parlato di aumento di capitale. Noi la prossima settimana magari ci aggiungo una chiacchierata con il nostro Gabriele La Monica, perché lui ste cose l'avessimo chiamato ieri magari ce le anticipava, perché è molto molto preparato, attento a questi movimenti di capitale. Ebbene, la Juve quanto vale? Se io volessi comprare la Juve mandando Yves in avanscoperta, quanto gli devo mettere nella valigetta per acquisire il 100% delle quote? Adesso vi voglio vedere. Perché se Tether si è presentato con poco per entrare, se arrivasse qualche altro di famiglia o non di famiglia, ripeto, non so se si è sentito, di famiglia o non di famiglia, non si può presentare con le bricioline. Perché da adesso in avanti chi entra paga le quote e le paga con tutti gli arretrati. Non so se ho reso l'idea. Quindi fermate, non avanzate con le truppe dei vostri neuroni, fermatevi lì, che c'è lo strillone, quello strillone di rassegna stramba. Poi, sempre... No, attenzione, una notizia sugli arbitri. Il designatore, attenzione, il designatore, arbitri. La linea Orsato, gli errori ci sono, il VAR non è morto. Il VAR non è morto, Però se fai così, ho visto io, se poi non dai rigore all'Atalanta, voglio vedere. Ricordatevi, per me sono tutti rigori quelli. Perché... se me lo dai a centrocampo un fallo così, è a maggior ragione un fallo da rigore in area di rigore. Ma spesso e volentieri non ragionano così. Fanno i soliti fenomeni, caro Orsatino mio, Orsatino mio, con rispetto, io sono Paolino, tu sei Orsatino. Gli errori ci sono, bene, ma segnali tutti. Perché per altre situazioni di trattenute per la maglia, Orsatino, non mi hai detto che era calcio di rigore in quel caso lì. Ma come? Hai la percezione da casa e dal tuo salottino, caro Orsatino mio? Secondo me sbagli anche tu, quindi gli errori sono di più, uno di più di quelli che dici. Perché io nell'ultimo turno, e non voglio fare l'elenco della spesa, vado avanti, dico ai miei radioascoltatori di avere un po' di pazienza, però se di cavolatine ne avete fatte, E vi siete uniformati, perché quando vado a leggere che gli errori, e ho centrato un mese fa i due errori, la partita del Toro con il Milan, la partita, non sono del Toro, ci ho lavorato come RTL, saluto i colleghi dell'epoca, radio ufficiale del Toro, ce lo vedete Paolino? Facevo, scrivevo, riportavo, giravo, facevo esperienza lì. E non mi vergogno di dirlo.

calcio. Chi vede una partita tutta sua, se segni 8, se sbagli una cosa 4, il calcio non l'ha mai neanche visto in fotografia, no? Così, per simpatia, colori, eccetera. Anche perché lì c'è anche il peso della squadra che tifi. Non c'è da vergognarsi che Repice sia della Roma, no? Perché è molto apprezzato dai tifosi. E il sottoscritto, per quello che dice su Radio Bianconera, che va in tutte le televisioni, canale 4, 6, 3, 7, 9, 5, 2, 1, 0, 11 per chi chiama fuori Torino, ho messo un po' di numeri a caso, Samsung TV 4, 6, 3, 7, ci guardano e non mi sputano addosso, come fareste voi giustamente con altri colleghi che hanno la rogna nei confronti dei nostri colori. Quindi cosa voglio dire? Che quei due episodi lì hanno portato all'errore l'arbitro che ha giudicato prima rigore e poi l'ha tolto al Toro, perché era capitata la stessa cosa col Milan. Non hanno dato rigore, quindi c'era l'errore prima. Hanno fatto finta di niente, perché Orsato mi sembra il RIS degli arbitri. Ha fatto finta di niente, ha nascosto quella prova, il RIS Orsato, no? Il RIS Orsato, niente a che vedere con l'eccellenza dei RIS italiani, che si dimenticano, che non trovano, che può capitare, Vabbè, non fatemi dire che cosa farei, uscissi io di galera, perché ci rientrerei dopo un minuto. Sapessi queste cose qui fossero la verità. C'è sempre il dubbio, garantismo, sì. Per prendere però il gettone, vorrei capire quanta gente ha preso soldi dalle televisioni e dal servizio pubblico anche, per andare a fare i parafulmini. Mi fermo qui. Detto questo, quindi hanno uniformato. Dal primo errore non hanno ripreso nessuno, è diventata norma ed è stata copiata nel secondo tentativo, perché ha dato il rigore, è andato al VAR, gliel'ha fatto togliere dicendo guarda che col Milan l'avevamo tolto. Quindi capite in che mani siamo, tanto per essere chiari. Abbiamo letto anche la prima pagina, guardate quanti spunti, potrei stare delle ore lì a strillare sul corso qui sotto la nostra radio. Saltiamo anche al Corriere dello Sport. Italia se desta, attenti al CONI, gliel'hanno fatta l'imboscata. Vedete che se si impegnano non si devono neanche impegnare troppo. Ti hanno fatto eleggere quell'altro non è tesserato, ma prima di andare in carica comprati una tessera a 6 euro. Fatti scrivere dalla bocciofila, e invece di pensare a Guardiola, a tutto il mondo, E quindi trappolone, la guerra a Malagò può mandare all'aria la rinascita della nazionale, perché ve lo dico oggi, è già andata bene che hai battuto la Turchia, ma se tu retrocedessi col commissariamento, oltre al commissariamento, arriverebbe anche la testa di Mancini. E ridaresti tutto a Baldini. O a un allenatore così. O a un giovane. Malagò è buon figlio. Si sprecherebbero le parolacce. C'eravamo tanto amati. O forse no. Hanno fatto finta di andare d'accordo per essere eletti, capito? E adesso tutti a difendere Malagò. Perché? Perché non conviene che si salti quel sistema. Se no scoperchiano gli altri vasi comunicanti. Mamma mia. Cresce la preoccupazione anche all'estero per le manovre contro il presidente della FIGC. C'è l'ombra del commissario. Speriamo che non siano i RIS, che ci sia il commissario. Un membro CIO deve dimostrare di appartenere al mondo dello sport? Un membro CIO deve dimostrare di appartenere al mondo dello sport? È il cavillo. Però non è che allora sono un ministro.

0: posso entrare in teatro presentando la tessera, eh? Già, Magni, dormi e ti tagli i capelli a spese del, a spese del cittadino. Devi avere almeno la tessera. Ti deve aver votato almeno un cittadino. Verità in giunta, si vota il 6 o 7 ottobre, venerdì la sfida con la Francia, Raspadori torna a casa, che non è un invito, non starà bene. Ci pensa Elkan, previsto un nuovo aumento di capitale, così il Corriere dello Sport, che adesso Yves ci mostrerà, Juve, e io pago, e lui paga, Il bilancio chiude a meno 66, Exor mette 250 milioni, altra ricapitalizzazione per garantire la competitività sportiva, lo sviluppo degli asset e del brand, oltre alla sostenibilità della società. E quante cose fa sto Gionelka? Fa tutta sta roba e aggiungetemi anche una Coppa Italia almeno, a fine. Azzardo Champions, come Azzardo Champions? Come? Fatemi leggere. Allora, mentre cerco l'articolo, perché qui c'è un bellissimo, una bellissima foto di Mancini. Avete visto com'è ringiovanito? Si è rifatto un po' tutto, gli occhi, vede più, più spalancati.
1: Le dico un aneddoto, direttore.
0: Vada.
1: Che ero nelle Marche.
0: Lei era a casa di Mancini?
1: Ero proprio di fronte
0: a casa sua,
1: alla dimora di Mancini, ultimo piano, bellissima. Sì. E non lo sapevo perché la signora mi ha detto: portami in giro il cane. Poi mi hanno detto che...
0: Ma la signora che? La signora Mancini?
1: No, è una signora del mare. Così.
0: Ah, detto... così, così.
1: E tu hai incontrato... Che la gente la prendevano come un amante di Mancini.
0: Ma guarda, Gossip Eve, l'amante di Mancini. Ma come ti permetti? Scusa, Roberto, Roby, se vuoi, fai pure la querela che vengo a testimoniare a tuo favore. Allora, eccola qui, la preparo. Azzardo Champions, devo capire il commento oggi sul Corriere. Mi fai ascoltare qualche vocale, perché sono le 9.54, non abbiamo detto ancora niente, solo soldi.
2: Sì, buongiorno Paolino, direttore, sono... Ciao. Paolo di Arezzo.
0: Paolo,
2: ma come si fa a credere in questa società? Sono 6 anni che ci chiedono i soldi, io ci richiedo un altro aumento di capitale. Hanno azzerato i tifosi, ma veramente, ma siamo impazziti, ma cioè hanno azzerato veramente migliaia di tifosi che hanno creduto in questa società e hanno fatto fare aumenti di capitali e ora richiedono altri soldi. Io credo che veramente così non se ne può più, no, il cane si deve levare dalle scatole, abbi pazienza Paolino, te la vedrai come te pare, io la vedo a modo mio. Ha soltanto dilapidato 1 miliardo di soldi in questi ultimi anni, che fra l'altro sono anche nostri. Quindi un po' di concretezza più da parte di questa società, ma non c'è, ci stanno distruggendo. Anche stamattina ha aperto il 10% sotto e si è fermata lì. Vediamo un po'. Ciao.
0: I deliri del direttore, non si capisce nulla. Chi non vuol capire dovrebbe lavarsi meglio le orecchie al mattino, perdonami, le parole sante di mia nonna. Miliardi, qui poi qualcuno, miliardi, anch'io qui non capisco, ma il riferimento sarà a qualcos'altro. Detto questo, dottor Picozzi si candida come collaboratore. Gerardo, tifoso bianconero, altri vocali. Io non faccio il tifo per Gionelka, io faccio il tifo per chi paga di tasca sua i debiti, cioè che li paga, i contributi, che sta investendo sulla patrimoniale. Anzi, va bene così? Stai capendo? O passo a fare dei disegni? Ma non sono bravo a schematizzare coi disegni. Faccio, adesso ve lo leggo. Allora... L'aumento di capitale, quindi dico, tu hai ragione, poi sei anche socio, io non lo voglio essere, azionista più che socio. Sì, fondamentalmente. L'aumento di capitale serve a sostenere la competitività sportiva, lo sviluppo degli asset e del brand, oltre alla sostenibilità del club. Con un ritorno a risultati sportivi in linea con la media storica, è previsto un miglioramento significativo a partire dal 27-28. Quindi nel bilancio viene sempre messo questo, ti anticipo un po' l'assemblea degli azionisti. Va bene così? Stai capendo, Marione? Marione Man, stai capendo? Perché se no devi andare alle poste, metterti in coda e fra un'ora ci ritroviamo. Il management è stato rinnovato e le principali pendenze del passato sono chiuse. UEFA, procedimento di Roma, con un incasso di 22 milioni. Un club solido, con un patrimonio di valore superiore a quello di bilancio. Queste cose, io non le sento dire da voi tifosi però. Un club solido, definizione che si dà alla Juventus in questo momento, con un patrimonio di valore superiore a quello di bilancio. Juventus è proprietaria di tutti i propri immobili strategici. Non affitta, non paga finanziamenti per affittare, restituire, eccetera, soldi. Dall'Allianz Stadium al Geotel, un caso raro in Europa. Queste cose almeno le vogliamo dire. Arriverà quello dopo, quello bravo, quello uno di voi soci che raccoglierete tutti gli azionisti, tutti i soldi per comprare la Juventus, con a capo qualcuno che sarà interessato e che di soldi ne deve mettere, spendere di suo. Queste cose le deve sapere. Secondo valutazioni esterne, il loro valore di mercato, come quello della Rosa, supera significativamente il valore contabile. Oltre metà del debito è legata proprio a questi asset. Quindi, se hai dei debiti, hai però la fermezza, le fondamenta di sapere che hai dei valori economici a tutela e a garanzia dei debiti eventualmente e anche dalle perdite legate all'asset sportivo. Cioè, dal punto di vista strutturale non gli potete e non gli possiamo dire niente. Dal punto di vista sportivo, me la togliete di bocca la frase. Anch'io farei il presidente. Se paga un altro. Se mi va bene mi prendo i meriti, se va male gli dico che non ha fatto bene. La storia si divide così, in bianco e nero. Sono stato chiaro, Mario? Mario? Se no, caffettino, ce lo prendiamo insieme, offri tu e ci ritroviamo tra pochissimo. Sono le 10, ancora un'ora di delirio, di rassegna stramba e per chi non capisce o non vuol capire, è un problema suo.

0: Rassegna Stramba. Radio Bianco
1: Nera. In fondo sono solo
0: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Allarme su un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv. Il mezzo ha segnalato un'emergenza, trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento. Il velivolo è sceso ad una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Poi il chiarimento, nessun dirottamento ma una lite tra i piloti. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana erano stati fatti decollare d'urgenza, mentre il premier israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno convocato consultazioni urgenti per seguire l'evoluzione dell'incidente.
3: Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte Kiev e la sua regione con missili balistici e droni. Recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione nella cittadina di Vyshgorod il corpo di un bambino. Gli attacchi russi sulla capitale ucraina hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre quattro persone. Intanto la Polonia chiude gli aeroporti di Lublino e Rzeszów al fine di garantire la sicurezza e la protezione dello spazio aereo.
4: Sentenza Regeni, ieri sera è arrivato anche il commento della premier Giorgia Meloni. Dopo le parole del ministro Tajani, che hanno suscitato la dura reazione delle opposizioni, la presidente del Consiglio ha ribadito la sua vicinanza ai familiari del ricercatore friulano, chiarendo però: dubito che chiudere i canali con il Cairo ci avvicini alla verità.
3: Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà, Alessandro Di Battista ha raccontato così in collegamento con Di Martedì sulla 7, la malattia che ha stravolto la sua vita e lo ha costretto a ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex pentastellato. Faccio parte di quel club di cittadini italiani che dicono perché proprio a me, ha aggiunto. Questa peste del ventunesimo secolo ha un pregio, è democratica, colpisce chiunque. Io non ho la retorica del guerriero che dice combatterò, farò le cure che devo fare, la priorità sono positivo, quelli che non devono mollare sono i dottori.
4: L'onda lunga dei rincari si abbatte sulla bolletta e punisce gli utenti più fragili. Per il cliente vulnerabile tipo servito in maggior tutela, nel quarto trimestre l'elettricità aumenterà del 37,3% rispetto al periodo luglio-settembre. Di fronte ai rincari qualcosa tra gli operatori è scattato. Da Praga la premier Giorgia Meloni ha ringraziato pubblicamente le società energetiche da Eni, IP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e poi anche delle bollette e ha rilanciato: spero che altri attori scelgano di dare una mano.
3: Le borse europee aprono in moderato rialzo in scia con l'andamento dei listini asiatici. Attenzione si concentra sull'aumento dei prezzi energetici e l'andamento dell'inflazione, un elemento che sarà valutato dalle banche centrali per le prossime decisioni sui tassi di interesse. I mercati vedono ancora un clima di incertezza a causa della guerra in Medio Oriente e la chiusura dello stretto di Hormuz. Avvio positivo per Londra, più 0,41% e Francoforte, più 0,36%. Poco mossa a Parigi, meno 0,02%. Milano apre rialzo dello 0,11%.
4: È tutto, a più tardi.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto, da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
5: Rassegna stramba di oggi, ovvero 30 settembre, siamo arrivati già alla fine, il giro di boa di questo mese, cioè poi passiamo al prossimo. Parliamo un po' di calcio, di campo giocato, perché c'è la nazionale, è vero, ancora due settimane, prima era troppo corta, adesso Yves già che sbuffa. Buona giornata, ben ritrovati a tutti voi, un po' tutti i temi trattati dai giornali, raccontati in salsa mista. Cambiaso è recuperato, Cicco sotto controllo. L'esterno azzurro, fermo dalla seconda giornata di campionato a causa di una distorsione alla caviglia a destra, anche ieri si è allenato con i compagni e quindi Luciano Spalletti può sorridere in vista della sfida di Cagliari dell'11 ottobre, tappa di rientro dalla lunga sosta. Andrea sarà a disposizione. Non preoccupa invece la situazione di Consensao, attualmente in ritiro con il Portogallo. Ieri dal ritiro della nazionale lusitana sono arrivate conferme sul fatto che lo sconto di gioco subito domenica nella sfida con la Norvegia non ha avuto conseguenze gravi. Si tratta di una contusione alla coscia sinistra, tanto che il giocatore è rimasto aggregato al gruppo. Poi... Ora sarà da verificare la sua disponibilità per la sfida di giovedì contro la Danimarca, ma alla Continassa non c'è preoccupazione. Magari non giocherà titolare con la Danimarca, resta col gruppo ed eventualmente hai tempo anche per recuperare o comunque per scaricare, quindi monitorata la situazione di Consensau. Si ferma invece Augusto Owusu, il giovane centrocampista della Next Gen che ha esordito in Europa League contro il NEC, è chiamato in prima squadra da Luciano Spalletti per ovviare all'emergenza a centrocampo, ha riportato un problema muscolare al retto femorale durante la gara di campionato di sabato contro il Desenzano, stop previsto di un paio di settimane. Allora, infortuni muscolari, infortuni traumatici, le ginocchia, i legamenti stanno incidendo non poco, però. Non sono i campi di Vinovo, non sono i campi della Continassa, non sono le metodologie, è un insieme. Forse anche la gestione, il mantenimento della preparazione porta in alcune corporature a queste problematiche. Intanto abbiamo dato anche questa indiscrezione. La Premier, il Manchester City, è colpevole. Chiuso il primo grado sul decennio 2009-2019. Qui la faccenda si fa pesante. Pagamenti in nero, entrate fittizie. Tra i rischi anche la retrocessione e la revoca dei titoli. Naturalmente interviene per le grandi squadre il potere europeo di dire non c'entra niente con la Champions League. Ma come? Se ha fatto tutto questo nel proprio campionato, probabilmente lo direbbero anche i RIS di Radio Bianconera, no? I nostri due comandanti, colonnelli a fondo perduto, Yves, Manuel e Tullio, i nostri tre tecnici, che probabilmente ti sei avvantaggiato di una situazione anche in Europa dove hai fatto terra bruciata attorno, magari non vincendo. Poi magari dovresti fare lo stesso controllo sul Paris Saint-Germain, poi magari sul Real Madrid, poi magari su tante altre squadre. Chi più chi meno, è iniziata la lotta nel mondo del calcio per sopravvivere. Noi abbiamo provato a fare una lotta, abbiamo perso a braccio di ferro, lanciando e mettendoci la faccia, il nostro presidente dell'epoca, la Superlega, che non mi sembra sia mai partita, non mi sembra che sia stata scoppiazzata, sì, come idea, no? Ma che nei tempi e nei modi ci ha portato a perdere queste ultime battaglie dove qualcuno ha pagato a caro prezzo anche al suo posto e anche lui, con degli errori e degli orrori commessi a loro. Buongiorno direttore, come sempre per la Juve si analizza il lasso di tempo peggiore che fa comodo. Se analizziamo gli ultimi 15 anni, le perdite tra Juve e Inter sono simili. La differenza sta nel fatto che nel 23 ci sono stati mancati introiti dovuto alle vicende plusvalenze. Marco da Crema. Però neanche tu puoi prendere sempre solo il dato, quello negativo. Se c'è un test positivo e un test negativo, è vero, in 15 anni. E ho vinto tanto. E allora quello è il riferimento. E allora Jonel Khan ha vinto tanto. Non so se ho reso l'idea. Non puoi prendere il pezzo, la prova che fa comodo a te. Noi stiamo analizzando quest'ultimo periodo, quello che i giornali stanno analizzando. Non datemi anche ste colpe, perché è abbastanza semplice. Chiaro, siamo in lì, ma io sono più felice di essere juventino anche quando non vinco, che vincere come interista. Ma devo capire i motivi dello spreco, perché potevamo essere 10 anni avanti, ci siamo fatti recuperare. Su questo, Marco da Crema, sei d'accordo almeno su questo punto? Tu eri avanti 10 anni, 9 scudetti e ti sei fatto recuperare tutto il terreno. Vuol dire che hai pedalato male da quel momento in poi. Ti faccio una domanda. Preferisci, caro Paolino, dammi una risposta per favore, Massimo. Poi le mie risposte valgono quanto le vostre, 1-1, quindi può essere giusto o sbagliata. Preferisci vincere la UEFA ed arrivare sesto in campionato? Sinceramente, io sì, firmerei. Preferirei vincere la UEFA e sesta. Becchi un po' di soldini, disputi la Coppa Campione, giochi la Supercoppa Europea, torni a vincere in Europa, ritorni ad essere la signora. Tanto prima o poi si ritornerà a vincere anche in Italia. Dammi una risposta, sono perfettamente d'accordo con te. Dobbiamo uscire dall'equivoco che in campionato dobbiamo vincere, sempre e comunque, siamo la Juve. Intanto non siamo più quella Juve lì a cui fate riferimento. È come quando ti dicono sei bello come una volta. Non è vero, perché una volta ero brutto, adesso sono bellissimo, o viceversa. Dico che sarei d'accordo. Competitivi in campionato, lì agganciati a solo 3 punti dalla vetta, ma consapevoli che devo dare tanto a volte per sbagliare. È un po' quello che sta facendo il Como. Si prenderà gli schiaffi. Pensate che l'Ipsia perda con il Frosinone? Secondo me no. Però quelle partite finiscono in due modi completamente opposti per il Como. Quindi dico, sai che prenderai qualche schiaffo, ma devi avere gente reattiva in campo. Allenatore reattivo. Perché errori commessi o meno, paragonati all'Inter, al decennio, ai 15 anni, eccetera, eccetera, hai vinto tanto in Italia. Non ti sei avvicinato a vincere la Champions perché era stata fatta per quella. Ma ci sta, io l'accetto. Non do le colpe solo a Jonel Khan. Do le colpe anche ai giocatori che prima di Cardiff, 2 sere prime, erano a Monte Carlo a ballare. Non vi è mai giunta questa voce, Riguardatevi la partita e quelli che erano più pallidi, i più pallidi, probabilmente non hanno approcciato al meglio o con professionalità. E lì la Juve dov'era? Jonel Khan? Il presidente Agnelli? Qualcun altro? I giocatori? Io do le colpe ai giocatori, magari. Non hai perso per quel motivo lì, Quindi sono d'accordo con te. Poi, buongiorno direttore, abbiamo già letto. Ciao Antonio. Mi sembra di sentire parlare Spalletti, sei enigmatico, ma vorrei capirvi di più. Certamente per colpa mia che non sono capace di interpretarvi. Chiudo con Tony. Dipende su quale punto. Più chiaro di così, enigmatico. Enigmatico è... Certo che devo essere enigmatico, anche volutamente enigmatico. Non perché non so usare le parole. Enigmatico vuol dire che una gran fetta di tifosi vorrebbe Andrea Agnelli, penso, come presidente. Ok? Andrea Agnelli si deve presentare con l'assegno e chiedere ufficialmente di voler entrare nella Juventus. Ma prima di arrivare a farsi dire sì o no, deve concordare eventualmente un prezzo per essere socio di minoranza. Sono stato chiaro? Ginevra Elkan, cosa ne penso? Ma tu metteresti, tu che sei grande juventino, metteresti tua sorella, manderesti tua sorella allo stadio ad accompagnare tuo figlio che non è mai andato allo stadio la prima volta, che non sa come si entra allo stadio, che non sa dov'è Torino, che non gliene frega niente del calcio? Frega del calcio? Magari no. Però che se lo guarda tranquillamente pitturando sulle colline torinesi, cantando all'aria aperta, con un interesse ridotto rispetto a John Elkann, che subisce attacchi dai tifosi della Juve e quelli avversari, metteresti una figura femminile come la sorella, con un nome importante come Elkann, un cognome importante come Elkann? Secondo me no. Metteresti Del Piero, che preferisce parlare di gestori telefonici, andare a Sky, seguire la Formula 1, seguire i figli, in questo momento? Secondo me no. È più chiaro di così, ragazzi. Se invece volete sentirvi dire sì, probabilmente non sono né il personaggio giusto né la radio giusta questa per voi. Volete diventare presidenti voi? Andate, portate i soldi, eccetera. Allora, ha mai visto le tre pagine di apertura dedicate ai bilanci di altre squadre? Marco da Crema. Su questo hai ragione. Su questo hai ragione. E quindi cosa facciamo? Non le leggiamo? Fai finta che non esistano? No, no. Ma io guardo l'aspetto positivo e ribalto la situazione. Mica ti hanno detto che hai rubato. Ti dicono che metti 250 milioni, la tua proprietà, e io ne vado orgoglioso. Se mia madre può mettere 250 milioni, io non mi sono sentito offeso dal tuo intervento precedente. Dico, è vero, in 15 anni, ma non è che vai a fare quel confronto. Devi essere bravo tu, o tramite la rassegna stampa, a capire quello che capita. Detto molto chiaramente, quello che capita o quello che vogliono dirti o nascondere o mettere in evidenza. Quando voi parlate dell'Inter fate la stessa cosa. Quando noi parliamo dell'Inter facciamo la stessa cosa. In questo momento c'hanno il bilancio a più 22. Quindi il remagio Marotta ha colpito nel centro, o no? Se fossi tu a più 22, ma se tu avessi un più 22, lo so già che direbbero più 22 per avere questa squadra. E loro hanno un più 22 e hanno una squadra prima in classifica. Quando tu perdevi un po' di soldi, erano contenti che li perdessi, perché più ne metti, più ne perdi e più finisce il tuo ciclo. È vicina la fine del tuo ciclo. Ma questo è il gioco delle parti. Se vai a processo, c'è uno che ti dice che hai fatto male e la difesa ti dice che hai fatto benissimo. Tu hai la tua intelligenza per capirlo e Radio Bianconera, non solo in questo programma, ti aiuta a capire magari meglio. Quindi io vi ascolto molto attentamente e capisco, cioè non capisco magari la sfumatura, però qualcuno a me dice che sono enigmatico. Voi non siete enigmatici. Avete il vostro pensiero in due righe, è difficile capirsi mentre si è in diretta, magari al 100%. Ma intuisco quello che volete dire, la vostra rabbia. A Udine, Mandragora, la plusvalenza, e ci avete ragione. Andiamo a potenziare un po' la presenza di Juve, cioè in questi ambienti? Perché mi dite di Del Piero, ma se io vi facessi questa domanda, non venga fraintesa neanche dall'interessato, ma voi state sentendo Chiellini? Che cosa sta facendo Chiellini alla Juventus? No, ditemelo voi. Sta facendo sicuramente tante cose che non so neanch'io. Ma non è che è andato, si è vestito da condottiero, è andato dal presidente dell'Udinese, è andato da Orsato, di qua e di là. Cosa sta facendo Chiellini? Ditemelo voi. Cosa sta facendo Orsolini? Ditemelo voi. Non le sappiamo certe cose, ma sicuramente dobbiamo avere la fiducia che stia lavorando per tessere, per migliorare una situazione organizzativa, tecnica e gestionare del nostro club, anche a difesa del nostro club. Ma se io vi chiedessi se le aspettative che avevate su Chiellini rispecchiano quello che sta facendo, magari mi dite no e magari sbaglieremo, ma magari anch'io vi direi no. Arriva Chiellini, sarà il difensore verace che va a attaccare Orsato tutti i lunedì. L'abbiamo fatto una volta, male, cornuti e cazziati. O no, con l'Inter. O lo fai sempre quando serve, o in quel caso non aveva senso fare un passo in avanti e cinque indietro, perché facciamo i lamentosi in campo, a dovere, dovevamo andarcene dal campo quella sera. Ma non si fa così nel calcio. In conferenza stampa non hanno già più parlato. Toni moderati, gli altri vanno, urlano. Mourinho, lo vedete? Adesso è passato di moda anche lui. Se sono enigmatico, perdonatemi, la stragrande maggioranza capisce quello che voglio dire. Io la vedo più semplice. Negli ultimi anni, Andrea Presidente, ciao, sono stati spesi una caterva di milioni con risultati pessimi. La gestione precedente ne sono stati spesi di più, ma con risultati un tantinello migliore. Ci sarà un motivo o no? Facciamo il confronto e diamoci una risposta. Quindi è merito di Arriva Bene? No, hai ragione. Poi ci sono i cicli. Perché mi vuoi dire che quando la Juve di Boniperti non vinceva c'era un tantinello meglio, un tantinello peggio? È vero. Ma adesso la porta è aperta. Per chi vuole comprare, si presenti con i soldi che servono. Andrea, questa è la verità. Forse anche tu devi anche un po' accettarla. Andrea Agnelli tornerà con un progetto serio, secondo me. Non a breve, forse. Che tornerà e a breve o a lungo, non lo so. Non faccio il medium. Ma potrà solo entrarci, a mio avviso, non come una figura e basta, stipendiato poco o tanto, ma con un ingresso societario appoggiato da qualche fondo. E se arrivi con un fondo, avrai fatto il tuo lavoro, meriterai un ruolo importante, amministratore delegato, presidente, vicepresidente, commissario tecnico, non lo so, ma mettendo la lira. E la lira per John Elkann sarà avere la minoranza e mettere in proporzione soldi pari tanti ad un valore che verrà affisso davanti alla società Juventus, per Andrea Agnelli, per Antonio Paolino, per chiunque altro. Spero di essermi spiegato. Poi andiamo a ascoltare qualche vocale, che vedo che ce ne sono. 10:22.
6: Oh, direttore, poi... Leo da Lisbona, anche se ti seguo molto frequentemente, quasi tutti i giorni, è la prima volta che mando un messaggio direttamente a te, quindi colgo l'occasione per salutarti e farti complimenti per tutto il lavoro eccezionale e eccellente che fate su Radio Bianconera.
5: Grazie a te.
6: Senti,
5: che
6: una domanda, scrivi. Hai qualche informazione? Conosci la signora Ginevra Elkann? Sai dirmi qualcosa su di lei? Io assolutamente non la conosco. Se potessi fare una battuta, direi che sono un po' preoccupato per il suo cognome. Se il suo cognome fosse Agnelli, mi sentirei un po' più tranquillo. Però, seriamente, assolutamente non la conosco. Che puoi dirmi di lei? Un grande abbraccio, grazie, ciao.
5: Grazie, ciao, ciao, ciao. A me fa piacere quando riesco a scardinare la vostra timidezza, soprattutto se poi siete lontani e mi ascoltate un po'. Il direttore deve fare anche questo. Intanto ritroverete domani Claudio Zuliani con il suo pensiero, con le sfumature diverse, simili, identiche, come nel corso di tutta la giornata. A me non interessa il cognome, a me interesserà vedere chiunque avvicinarsi alla Juventus con voglia, decisione, carattere, personalità, tutto quello che diciamo un po' anche la squadra. Io penso, allora, intanto io da giovane ero affascinato da Ginevra, te lo devo dire, Ginevra Elkann. Io ho avuto, non era un giorno di piacere quello, i funerali del nonno, ho partecipato, ho avuto il privilegio di poter seguire la parte finale, cioè il momento in cui la famiglia è rimasta per due o tre giorni, mi sembra tutti i giorni. Io sono passato una mezz'oretta al Lingotto e ho incontrato la famiglia, tutti ti stringevano la mano regalandoti un sorriso. A me che sono l'ultima ruota del carro, e a voi, agli operai Fiat, cioè significativa quella giornata, importante anche per loro, per sentire restituito tutto l'affetto che il nonno aveva dato, no? L'avvocato Agnelli, funerali, parlo dell'avvocato Gianni Agnelli. Ho stretto la mano a Ginevra, una persona squisita, ma al di là della squisitezza, fare il presidente della Juventus è impegnativo con quel cognome lì, se non hai le competenze giuste per. E io penso che lei lo sappia benissimo. E non penso che diventerà mai presidente. Come non penso che diventerà mai presidente la figlia di... Ma non perché sono donne. Al momento è giovincella, una dei figli, maschio o femmina, adesso non mi ricordo, sicuramente è una femmina, Andrea Agnelli. È la competenza, è la voglia, è il desiderio. Mi chiedo, pensavo che rispuntasse un nome di Lapo Elkan, neanche citato, smentite su Ginevra anche da parte di Exor. Cioè, io nei panni di John Elkann non proporrei mia sorella Ginevra Elkann alla presidenza della Juventus. Poi una persona interessante, intelligente, che ha puntato su teatro, cinema, audiovisivi, pittura, Pinacoteca Agnelli, Lingotto, azionista, cioè un terzo del portafoglio è suo. Ma cosa aveva a fare la Juventus? Per parlare di Orsato? Per poi sentirsi insultata e chissà in quale modo in questo paese? Secondo me me ne sto a casa, che ho ereditato, che mi sono conquistata nella mia vita col suo sudore, agevolato da un budget diverso da quello di tanti altri, e guardo la Juventus con le mie figlie, con i miei nipoti, con mio fratello, con i miei zii, con e vado ogni tanto allo stadio alle ricorrenze più importanti e penso al nonno come grande stratega di questo paese. Punto. Più di questo non vi so dire. Donna molto affascinante, interessante, intelligente. Tanto poco juventino? Non lo so. Non certamente juventinissima come magari Andrea Agnelli. Non è una cosa di poco conto per diventare presidente. Abbiamo ancora qualche minuto, abbiamo ancora dei vocali perché non sto seguendo più la messaggistica, quindi prego Yves di farmeli ascoltare. Intanto
7: buongiorno,
5: cambio
7: direttore.
5: Pagina.
7: Non so se hai letto le dichiarazioni di Wayne Rooney quando gli hanno chiesto della cosa Juve. Pensava se gli venissero assegnati i titoli del Manchester City. La differenza fra cartonati e English style. Ovviamente Rooney ha detto che non si sentirebbe proprio agio. Guarda un po', invece in Italia c'è chi era molto a suo agio.
5: Beh.
7: Un saluto, grazie.
5: Ciao.
7: Domenico D'Ancona.
5: Ciao, grazie. Bella sfumatura. Questo ti fa capire il senso dello sport, no? E poi il senso di accettazione che anche uno sportivo dovrebbe avere. Altra cosa, certe cose che sono capitate sempre e solo in un certo senso e spesso contro di noi. Io so che non è amatissima una squadra o l'altra in ogni paese, che è più antipatica di altre. Poi certo, se... Però qui i processi non hanno detto che la Juve rubava, ok? Gli altri se ne sono fatti lo slogan, per difendere la propria... il proprio cartone, detto molto chiaramente. Allora, io dopo aprirò anche gli altri quotidiani, però intanto abbiamo letto un po' di tutto, anzi, apro adesso i siti. I siti parto proprio da... Vediamo un po' cosa ci dice tutto Mercato Web, perché a questo punto un occhio anche sul mondo della Serie A e non solo. Bologna, Darmian ci prova, oggi inizia ad allenarsi. Presidente del Barcellona, volevo Lautaro a ogni costo, ma Marotta non mi ha fatto finire. Il Manchester City si è attrezzato per un eventuale transfer ban con maxi contratti. Terremoto sul calcio inglese e mondiale, 114 violazioni e il Manchester City ora rischia grosso. Vaciago, direttore di Tutto Sport, la Juventus ha sempre le spalle coperte, ma quanti soldi sprecati negli anni. Spero che sia stato chiaro. Io dico, bravo il Can che ne hai messi tanti, ma l'altra faccia della medaglia, lo state dicendo anche voi, quanti sprechi, lo dice anche Vaciago. Ma quanti ne avresti potuto risparmiare con scelte più oculate e con meno errori? Anche di strategie aziendali. Perché abbiamo sbagliato con Arriva Bene, ha sbagliato Paratici, ha sbagliato Marotta, abbiamo fatto i passi lunghi, corti. Non abbiamo stabilito una verità in base solo ai risultati ottenuti, ma alle strategie. E le ultime strategie dicono che non ci possiamo fidare proprio di tutti. Chi ci consiglia come lì, poi chi ci diceva di prendere il migliore subito, ma perché stiamo aspettando Giuntoli, e poi quell'altro ancora. E poi cambiamo l'allenatore, e poi il problema, ne salvi uno e tieni l'altro. Non ne salvi nessuno, perché poi le combinazioni facilmente finiscono nel breve e intanto i soldi vengono buttati dalla finestra. E dà fastidio anche ai ricchi, eh? A me dà fastidio adesso pagare il caffè a Yves, ma ai ricchi forse pagare tanti caffè a tanti squali del mondo del calcio dà ancora più fastidio. A tra pochissimo per l'ultima mezz'ora di Rassegna Stramba.
0: Rassegna Stramba.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Giacomo Raspadori ha lasciato il ritiro della nazionale. L'attaccante dell'Atalanta è stato costretto ad abbandonare Coverciano per un problema fisico e sarà indisponibile per i prossimi due impegni degli azzurri. Un problema sorto dopo un colpo subito nel corso del match contro la Turchia, tanto da costringerlo a uscire all'intervallo. Intanto gli azzurri, rientrati a Coverciano, sono tornati ad allenarsi in vista del terzo incontro del girone di Nations League con la Francia, in programma venerdì a Saint-Denis. I titolari del match di Bursa e Nicolò Cambiaghi non si sono allenati col resto del gruppo, sostenendo una seduta di recupero in piscina. E Bufera in Portogallo col presidente della Federcalcio, volato a Copenaghen per una riunione d'urgenza nella quale cercherà di mediare nella tensione crescente fra Cristiano Ronaldo e il CT Jorge Jesus. Il capitano non ha giocato la partita di Nations League vinta contro la Norvegia Oslo e al termine si è diretto negli spogliatoi senza ringraziare i tifosi e ieri ha saltato l'allenamento a Malmö. La versione ufficiale riferisce il quotidiano Abola e che si sarebbe allenato nella palestra dell'hotel, ma il problema al momento resta. Il tennis inizia oggi i tornei ATP 500 di Tokyo e Pechino. Si parte dal Giappone con un doppio impegno a tinte azzurre. In singolare debutta Matteo Arnaldi opposto alla wildcard giapponese Rei Sakamoto. Spazio anche al doppio con l'impegno di Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Mochizuki e Watanabe. In Cina invece è il giorno di Novak Djokovic, al ritorno a Pechino dopo 11 anni d'assenza il serbo affronterà il portoghese Borges. Nuole si presenta da imbattuto nella capitale cinese dove ha vinto 29 partite su 29. Il basket è stato un derby d'Eurolega intenso, combattuto e sudato fino alla fine, quello tra Olimpia Milano e Virtus Bologna ha finito 87-85. Devon Hall, già autore di una tripla pesantissima per il più 3 a un minuto dalla fine, si è preso la responsabilità dell'ultimo tiro segnando sulla sirena. Hall è stato il migliore chiudendo la partita a quota 12 punti dietro i 14 di Marco Guduric. Dagli ospiti il migliore è stato Diarra con 15 punti seguito dai 12 di Wendell Moore. Primo successo europeo intanto per Trento che passa sul campo del Calipeda conquistando subito due punti pesanti in Eurocup. Nessun problema per la Reyer Venezia che domina il debutto rifilando 32 punti di scarto a Francoforte. La prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta è pronta ad accendere i riflettori internazionali su Baku in Azerbaigian dal 1 al 3 ottobre. Il circuito World Aquatics rappresenta il principale passaggio d'avvicinamento ai mondiali di Pechino, in programma dal 1 al 6 dicembre. Un percorso di 9 giornate complessive che coinvolgerà oltre 750 atleti provenienti da più di 50 paesi. A Baku il nuoto italiano sarà rappresentato da Alberto Razzetti, Ludovico Viberti e Lorenzo Mora. La loro presenza si inserisce in un appuntamento che offrirà indicazioni preziose sullo stato di forma e sul lavoro impostato in vista dell'appuntamento iridato di dicembre. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
0: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
8: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Rassegna stramba.
5: Ultimi 23 minuti di rassegna stramba. Domani mattina ritroverete Claudio Zuliani, che tornerà alla base, sempre che il dentista non gli abbia fatto un'iniezione più potente. E noi intanto proseguiamo, ecco qui, adesso sento anche bene. Ma guardate, io non avevo ancora aperto i giornali all'interno, solo i titoli, e finora ci siamo sbizzarriti un po' a strillare i vari argomenti. Vado ad aprire il Tutto Sport e mi trovo, ma veramente ve lo dico, non ci avevo fatto caso e non avevo fatto riferimento all'argomento, su Giorgio Chiellini, che non vuol dire che non faccia niente, ci mancherebbe. Però sicuramente le aspettative che avevate, e che avevo anch'io su Giorgio Chiellini, ma se non devo fare quello, se non devo stare vicino al campo, devo fare qualcos'altro, quindi non è una sua colpa. Vero. Il dirigente è la prima da solo a rappresentare la Juve, quindi rappresenta la Juve. Quello è il percorso che vuol fare. Quello. E quello sta facendo. Ecco cosa fa Chiellini: sorrisi, zero parole e attenzione massima ai dossier sulle riforme finanziarie e sul nodo dei calendari. La Juve sta strutturando la società, sta rimettendo col bonus ricostruzione le fondamenta, perché forse qualcosa era anche da migliorare. Allora, chi lo ha cercato per tutto il tempo con lo sguardo per le ampie navate Nella speranza di vederlo svettare tra i corridoi, ricolmi di leggende, è rimasto deluso. Ma non perché Giorgio Chiellini abbia giocato a nascondino, semplicemente perché la partita di giornata imponeva compiti e posture ben diversi da quelli con cui si è guadagnato l'affetto della gente. Quindi non è il giocatore, la leggenda che va e deve parlare di Juve, eccetera. Allora, c'è stata la 33esima assemblea dell'associazione che fino a poco tempo fa era, che conoscevamo tutti come ECA, di cui era presidente anche Andrea Agnelli. E per la prima volta Giorgio si è trovato a rappresentare da solo la signora in uno degli appuntamenti istituzionali più pesanti dell'anno, con i gradi e la responsabilità della firma cuciti sul petto. Non più la bandiera del passato invitata per far colore o immagine, ma l'uomo a cui la società della Continassa ha affidato senza riserve le chiavi della propria politica estera. Ha fatto quegli studi, vuol fare quel percorso, l'interfaccia tra la società e le istituzioni. Quindi, se adesso per caso qualcuno dicesse ma con Ceferin, non è colpa di Chiellini, è la strategia della società che porta a interfacciarsi con queste istituzioni, Giorgio Chiellini, con le federazioni italiane, eccetera. Questa è la volontà, questa è la scelta approvata, accettata anche da Giorgio Chiellini. Chiellini a Copenaghen ha trascorso gli ultimi 3 giorni seduto attorno ai tavoli dove si disegnano i contorni del calcio europeo. Un lavoro di incudine e martello, tessitura politica con i vertici di UEFA, eccetera. E quindi questo è riforme finanziarie, nodo dei calendari per quanto riguarda anche il campionato italiano, appunto. Andiamo ad ascoltare un vocale, caro Yves.
11: Buongiorno direttore, buongiorno Yves. Ma mi scusi direttore, Donato da Roma, tifoso bianconero, ma ciao. Mi scusi, ma questa squadra non ha mai fatto utili, Zero? Cioè, in 9 anni la Juventus, ricavi, zero. Perché questi sottolineano sempre che conti in rosso, i bilanci, ricapitalizzazione. Cioè io vedo che le altre società fanno vedere tutti quanti che hanno fatto ricavi. Cioè noi non facciamo ricavi, mai, impossibile.
5: Carta canta in questi casi, Poi ne parleremo anche col nostro esperto più avanti. I numeri bianconeri. Allora, 2017-2018 meno 19 risultato netto, poi meno 40 con Allegri all'ultimo anno, meno 93 con Sarri, meno 227 con Pirlo, meno 239, meno 124 quando ritorna Allegri, 22-23 meno 124, meno 199. Motta Tudor meno 58. Quindi vedete che carta canta ti dice che quando arriva Giuntoli, sradicando tutto male, malissimo, o quello che è, aveva l'Inter, ma arriva in Champions. Cioè io che sono Ginevro Paolino, sapete chi faccio i complimenti guardando questa tabella? Al periodo Motta Tudor, c'è Giuntoli e poi Tudor Spalletti, siamo a meno 66 quest'anno. Cioè nel passaggio tra Motta e Tudor, il periodo che abbiamo un minor disavanzo e centriamo anche la Champions. Carta canta, ragazzi. Quindi costano troppo gli stipendi. Era stata programmata male la macchina prima. Ti portava più successi, ma hai sgommato un po' troppo. Questo è il modo per cercare di farvi capire. Poi sono temi anche tecnici e quindi non specifici della mia competenza. E il Cannes rilancia per un club al top, sì a nuove risorse. 60 milioni subito, Exor si è impegnata a coprire non solo la sua quota, ma anche l'eventuale inoptato. Inoltre effettuerà subito un versamento di 60 milioni a titolo di anticipo dell'aumento di capitale. Quindi nessuno si aspettava l'aumento di capitale. Un altro aumento di capitale per ripianare le perdite è investire da Exor pronti 164 milioni per coprire la sua quota. Bilancio, chiaro che il giornale scrive, e io lo leggo, almeno sapete il giornale da comprare o meno, eh? Se uno non piacciono le immagini flop, non compri chi titola bilancio flop, oltre 1 miliardo di perdite in 9 anni. L'esercizio 2025-2026 ha chiuso in rosso di 66 milioni, con i costi operativi ridotti per 42 milioni. I costi operativi si stanno abbattendo, quello, gli ingaggi, i costi del personale, il numero del personale. Magari ce n'erano troppi in quella macchina. E secondo me ci sono settori in cui, se andasse, Carnevali ci sta arrivando, ad analizzare benefici costi, ci sono dei settori, non dico inutili, ma da ridimensionare anche in casa Juventus. Deficit anche nel 2026-2027. E poi si passa alla nuova Italia. Abbiamo dei vocali ancora? Allora fammeli ascoltare. Perché
12: scusate, ma mi sono perso qualcosa? Ma Giuliani, chi è successo? Ma Giuliani, scusate.
13: Sì, diretto, ma buongiorno. Per quanto riguarda Agnelli, lì gli hanno fatto anche le scarpe. Chi prima l'ha invocato ad andare avanti, l'ha accarezzato. E poi hanno fatto le scarpe di Laurentiis, Gravina e compagnia bella. Tu lo sai che fecero poi una volta una cena? Questo l'hai raccontato tu, a casa stessa a Torino con Gravina e compagnia bella, e hanno fatto come Gesù, si sono radunati al tavolo e poi l'hanno accoltellato per le poltrone, per i propri interessi. E tu quindi chi? Lui ambizioso, argito, bene, perché poi alla fine tutto quello che lui aveva detto si era avverato. E lui lo diceva nel 2016-2017, ragazzi, guardate che tra qualche anno saremo la Serie C d'Europa e la Premier League incrementerà i suoi introiti, e così è stato. Poi mettici che il Covid ha chiuso gli stadi e tu col CR7 sei andato a strapurgo giù, perché se non c'era stato il Covid e gli stadi erano pieni, io non so se avrebbe scritto la stessa storia negativa con Cristiano Ronaldo. Poi il processo, l'abbiamo detto, lì hanno fatto le scarpe, ovviamente con dei suoi errori.
5: Hai raccontato quello che è capitato. Bisognava non farlo.

0: pane al pane e vino al vino, detto molto chiaramente. I tradimenti, io non... Tu dove eri quella sera a cena? In quale posto? Che santo eri? Che costola eri di quelli a quel tavolo? Devi capire che cosa vogliono fare i nemici. Un piccolo limite c'è stato anche, al di là della sfortuna del Covid, eccetera, ma anche per gli altri. Vinci, 9 scudetti, eccetera, prendi fiato. Fai correre uno, ti fai sorpassare, ma poi lo riprendi nella tappa intermedia, nella tappa in salita, nella tappa in discesa. Perché... E cerca di potenziare, di strutturare la società. L'errore strategico è stato mandare via quelli che avevano polso e 60 anni per mettere i quarantenni, convinti che basta cambiare le pedine. Non basta cambiare le pedine. Attorno devi avere tutte le pedine giuste al momento giusto e con l'esperienza giusta. E torniamo all'esperienza, magari, del nuovo presidente che verrà un giorno. Io vi dico che la strategia potrebbe portare nel breve, nel lungo, eccetera, a una funzione simile a quella di Marotta anche per Carnevali, con inserimenti anche di altre figure complementari attorno nel CDA, legate alla famiglia, legate alla proprietà, più che alla famiglia, alla proprietà, che poi è la stessa cosa, e in altre situazioni a far salire, scendere, affiancare Giorgio Chiellini con altri inserimenti, ma quando la situazione sarà ben pulita, pulita da scorie, non da altre sporcizie. Penso che sia a scadenza il, anche per sua scelta, volontà, un po' come è capitato con Scanavino, il presidente Ferrero. Poi hanno tutto il tempo fino al 3 di novembre di pensare a quale figura potrà prendere eventualmente il suo posto. Andiamo a sentire un altro vocale.
1: Ciao Antonio, posso fare una domanda ingenua? Vediamo se è possibile rispondere.
0: Risposta ingenua, allora.
1: Se dicono che il Manchester City ha taroccato i bilanci e dovrebbe essere penalizzato, togliergli i titoli.
0: Retrocesso.
1: Ma certe squadre in Italia che hanno taroccato i bilanci per iscriversi al campionato, non dovrebbero subire la stessa cosa? Che si vorrebbero arraffare qualche trofeo mai vinto come nella loro storia? Ciao da Luigi.
0: Luigi, risposta, domanda lecita, risposta diretta. L'Inghilterra con il Manchester forse ha tollerato, ha chiuso un occhio, 2, 3, 4 di tutti per un decennio, per un ventennio? Ricordiamo i passaggi di proprietà anche del Manchester. Un po' ci stupivamo. Nota che cosa capita. Decidono la federazione inglese, perché gli altri hanno fatto cartello, gli altri gli hanno fatto un po' la guerra, ma non penso che gli altri siano santi, gli altri club che accusano il Manchester. Rischia 114 capi di imputazione reali, pesanti, retrocesso e tutto quello che sarà. Decide la federazione inglese. Pensa che qui non riusciamo a commissariare la federazione, cosa possiamo, che poteri possiamo avere noi sugli inglesi? Zero. Tutti siamo d'accordo. Gli inglesi sono d'accordo sul Manchester, che le ha fatte di cotte e di crude, ingenuamente, come i RIS. No, ma non funzionava il software, l'algoritmo, ci siamo dimenticati di mandare quella pratica al giudice. No, abbiamo pagato Mancini in nero. No, ma lui non lo sapeva. No, ma il mio conto è banca in nero, cioè, capito? Io sto leggendo di tutto. E l'UEFA cosa fa? Dice: ah, noi non interferiamo, gli omertosi fanno così. Noi non possiamo, ma anche giustamente, non possiamo sindacare su quella che è la scelta della federazione inglese, della federazione italiana. Tra l'altro Andrea Bosco ieri ci ha ricordato, Gravina è vicepresidente UEFA. Non scordatevelo, è ancora lì, seduto. seduto.

0: fino a quando farà comodo a Čeferin. Cade Čeferin, cade lui, avanza uno, arretra l'altro. Pensate che noi siamo pronti al commissariamento in Italia per mettere Galliani. Ma anche se mi dicessero Momocci, Lotito, ok? Per poi mandare magari un giorno Marotta o pensare a qualcosa di... ok? Quindi cosa voglio dire? L'UEFA se ne lava le mani. Quindi tu avrai loro retrocessi. A quel punto ne prenderanno atto e faranno come la Juventus, se ne laveranno le mani e l'anno dopo non ti fanno iscrivere in Champions League per un anno. Ok? Si ripuliscono, si rilavano, se la prendono con gli arbitri, se la prendono con gli avversari e la storia, e vissero tutti felici e scontenti. Perché o fermi tutto, o azzeri tutto, o se no il marcio non riesci a toglierlo se togli solo una squadra. Perché il sistema ormai marcio è corrotto di impurità. E parliamo di impurità. Ce lo dicono loro. Quindi qui cosa ti dicono? Mandragora, povera Udinese, ha fatto solo una plusvalenza. Tu ne hai fatte 34. Ma loro con quella plusvalenza, magari, non loro, nello specifico non conosco il dato ufficiale, hanno inciso poco o tanto o di più rispetto al 3% della Juventus sul proprio bilancio. Come per dire, ho sprecato un 3% cercando di recuperare il 3% per metterlo a bilancio. E tu sei stato condannato per questo motivo. Per il sistema plusvalenze. Può risolvere il caso Ginevra e il Can? Secondo me no. Se ne sta lontano dalle plusvalenze, dalla Juventus, ma va tutte le settimane, magari a pranzo, con il fratello John El Can. 10.55, ancora 5 minuti per noi, e se ci sono vocali, perché non sto controllando, lo ripeto al nostro Yves, prego.
1: Direttore, buongiorno, sono Ciao. Sebastiano da Lecce.
0: Lecce.
1: Ma il problema è che chi contesta El Can lo fa a prescindere, non lo fa con dati specifici, perché non solo mette i soldi, ma per quanto riguarda la scelta dei dirigenti, in ogni caso ha cercato sempre di prendere il meglio dal mercato. Quando è arrivato Giuntoli, per esempio,
0: era considerato
1: il top a livello nazionale. Poi magari potrebbe aver sbagliato con lì, ma per quanto riguarda Carnevali, che vogliamo dire? L'anno scorso la Champions l'ha persa Spalletti. 5 giornate alla fine, 5 punti di vantaggio sulla quinta, con il centravanti che ha sempre chiesto per un anno.
0: Per fortuna che c'è gente che almeno fa queste riflessioni, ma non perché sono le mie, sono simili alle mie. Ci sono sfumature diverse magari, ma oculate, che inquadrano bene il problema. Tanto se ce l'avete con Cambiaso, lo puoi mettere a centrocampo, in difesa, e ce l'avrete con Cambiaso. E magari avete anche ragione. Abbiamo anche ragione, perché ci mettiamo anche noi. Io la penso bianco, tu nero. Alessandro, la stessa cosa. Poi Barrenechea, se ce l'hai, è lento. Se va via, doveva rimanere. Certo che sbagli quando ne fai tante. E che forse devi fare meno e meglio spendendo il giusto. Facile, Paolino, facile. Lo so che è facile, ma anche voi la fate spesso. Facile. Vocale.
2: Direttore, buongiorno.
0: Ciao.
2: Lorenzo da Brindisi.
0: Tanti pugliesi. Volevo chiedere. Verrò la prossima settimana. No, venerdì.
2: Ma ora che c'è lo scandalo riguardante il Manchester City,
0: sì,
2: non pensa lei che i cartonati prescritti e tutelati facciano richiesta di aver assegnata quella coppa quando loro sono arrivati in finale?
0: Lo sapevo.
2: Secondo me agiranno in questa maniera, visto che loro sono abituati a vincere trofei falsati.
0: Ci sono altre pretendenti. Dai, finiamo anche noi con questa battuta. Pensate, in Italia, preoccupiamoci dei problemi di casa nostra. Pensate, in Italia, pesi, federazione pesi. Tu sapevi che c'è la federazione pesi? Tu sei un peso, per questa società, per questa radio sei un peso. La federazione italiana pesi è stata commissariata, Yves. Anche la federazione pesi. Hanno fregato anche sui pesi, hai capito? dopo le dimissioni del presidente e di 7 consiglieri. Sarà il presidente del CONI, passa tutto dal presidente del CONI. Ci pensa lui, fa tutto lui, tutto a Galliani magari, a guidare la federazione fino all'assemblea elettiva che si terrà domenica 6 dicembre. Siamo in un paese in cui siamo costretti a commissariare quelli del pattinaggio e quelli dei pesi. Cioè, ragazzi, ma in che mondo viviamo? Dove ognuno sgomita e se non viene beccato pretende anche di allargarsi e di guadagnare qualcosa di più. Altro vocale, dai, vi cerco un po' di notizie ragazzi, sbambolate.
3: Il discorso su Elkan è molto delicato, io lo ribadisco sempre. Il fatto che mette soldi, sì, per l'amor di Dio, io ne sono pienamente felice, però se li devi mettere per ripianare e l'azienda è tua, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Se sono 7 anni che devi solo ripianare e poi quando devi mettere i soldi veramente per rafforzare lo fai male, la colpa di chi è? Del padrone. Se il padrone della baracca è lui, Comolli l'ha scelto lui e ti ritrovi con gli errori che hai fatto. Io reputo Elkan un grande finanziere, ma a livello di gestione, veniamo con la Ferrari, qui è altro che non è che ci capisca molto. Felicissimo di avere un ereditiero come lui, però mi sembra agli occhi di tutto che certe cose non è molto capace. È inutile che ci giriamo intorno, Alex.
0: E io mi trovo d'accordo anche con quello che dici, ma non per dare ragione a tutti. Però prima c'era un ascoltatore che diceva ma non dimentichiamoci di guardare il bilancio nel lungo, perché c'era anche questo padrone con un altro presidente, molto più competente, e i soldi ne hai spesi anche lì, meglio di quanto li spendi adesso. E allora il discorso è, non tirarmi fuori però il periodo come lì, o mi prendi tutto o non mi prendi niente. Poi che non abbia, cioè, però se non vince, non è perché sceglie lui, cioè, la macchina l'assembla alla Fiat, non l'assembla lui, ci sono gli operai che sbullonano e fanno tutto il lavoro. Ci si deve anche fidare. Te l'ha spiegato quello prima anche. Magari non merita 8, ma sicuramente non merita 4, neanche quando rimette i soldi. Perché magari sarebbe anche più facile consegnare i libri in tribunale, vendere al primo bravo, cattivo investitore e ti lascia navigare a vista. Io dico, non diamogli la sufficienza piena, ma mi fiderei di più di un proprietario così, di un proprietario cinese qualsiasi, arabo qualsiasi, perché poi comprare, andassero a vedere anche gli altri bilanci, probabilmente io agirei per una stabilità simile a quella che sta cercando anche la Juventus. 11.01, siamo arrivati al termine, ridendo e scherzando. Tanta nazionale, violazioni finanziarie, il City è colpevole, Sinner, Ferrari, non funziona niente. Aspettiamo che riparta il campionato, perché a volte strillare agli incroci è complicato, ma vedo che ripetendo la formula... Il programma è finito, domani torna Claudio Zuliani, non ha fatto nessuna brutta fine, non è stato cacciato, era dal dentista e io l'ho sostituito. A domani, anzi no, cose di calcio, 13-14 con il sottoscritto e poi 2 ore con Paolo Rossi. Ciao, a dopo.
4: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Allarme su un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv. Il mezzo ha segnalato un'emergenza, trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento. Il velivolo è sceso ad una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Poi il chiarimento: nessun dirottamento ma una lite tra i piloti. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana erano stati fatti decollare d'urgenza, mentre il premier israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno convocato consultazioni urgenti per seguire l'evoluzione dell'incidente.
0: Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte Kiev e la sua regione con missili balistici e droni. Recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione nella cittadina di Vyshgorod il corpo di un bambino. Gli attacchi russi sulla capitale ucraina hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre 4 persone. Intanto la Polonia chiude gli aeroporti di Lublino e Rzeszów al fine di garantire la sicurezza e la protezione dello spazio aereo.
1: Sentenza Regeni. Ieri sera è arrivato anche il commento della premier Giorgia Meloni. Dopo le parole del ministro Tajani, che hanno suscitato la dura reazione delle opposizioni, la presidente del Consiglio ha ribadito la sua vicinanza ai familiari del ricercatore friulano, chiarendo però: dubito che chiudere i canali con il Cairo ci avvicini alla verità.
0: Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. Alessandro Di Battista ha raccontato così in collegamento con Di Martedì sulla 7 la malattia che ha stravolto la sua vita e lo ha costretto a ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex pentastellato. Faccio parte di quel club di cittadini italiani che dicono perché proprio a me, ha aggiunto. Questa peste del XXI secolo ha un pregio, è democratica, colpisce chiunque. Io non ho la retorica del guerriero che dice combatterò, farò le cure che devo fare, la priorità sono positivo, quelli che non devono mollare sono i dottori.
1: L'onda lunga dei rincari si abbatte sulla bolletta e punisce gli utenti più fragili. Per il cliente vulnerabile tipo servito in maggior tutela, nel quarto trimestre l'elettricità aumenterà del 37,3% rispetto al periodo luglio-settembre. Di fronte ai rincari qualcosa tra gli operatori è scattato. Da Praga la premier Giorgia Meloni ha ringraziato pubblicamente le società energetiche, da Eni, IP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e poi anche delle bollette, e ha rilanciato: spero che altri attori scelgano di dare una mano.
0: Le borse europee aprono in moderato rialzo in scia con l'andamento dei listini asiatici. Attenzione si concentra sull'aumento dei prezzi energetici e l'andamento dell'inflazione, un elemento che sarà valutato dalle banche centrali per le prossime decisioni sui tassi di interesse. I mercati vedono ancora un clima di incertezza a causa della guerra in Medio Oriente e la chiusura dello stretto di Hormuz. Avvio positivo per Londra, più 0,41%, e Francoforte, più 0,36%. Poco mossa Parigi, meno 0,02%. Milano apre rialzo dello 0,11%.
1: È tutto, a più tardi.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon mercoledì 30 settembre. Buongiorno a una splendida, serena, felice,
6: sì,
5: Giulia Borretto.
6: Buongiorno, oggi va un po' meglio, Camillo. Sì, ieri era, te l'ho detto, te l'ho spiegato, non mi puoi capire.
5: Sì,
6: ieri
5: sì, sì.
6: Era il primo giorno, avevo qualcosa che non andava, sì, mi sentivo proprio inversa, letteralmente. E oggi però è mercoledì, 30 settembre, 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre, quindi domani è il primo ottobre, ufficiale.
5: Sai
6: io sono
5: cosa,
6: così, me lo
5: cosa
6: ricordo.
5: Succede? Sai cosa succede il primo ottobre?
7: Difficile. Basta me lo fate sapere, non c'è nessun problema.
6: Cosa succede?
5: È il compleanno di mia mamma e di mio papà.
6: Non è vero, lo stesso giorno.
8: Sì. Tanti auguri a tutti. Grazie, ma viva lo sport e viva il calcio.
6: Sì. Ma la tenerezza è infinita. Cioè, erano destinati proprio, basta. Una cosa incredibile, quindi, incredibile. E quindi niente, super festa.
5: Domani. No, beh, ovvio, domani e poi anche durante la trasmissione ogni tot doveva fare gli auguri a mia mamma e a mio papà.
6: Possiamo perché farli intervenire anche se vuoi domani.
5: No, quello...
6: Facciamo
5: quello...
6: quelle cose come ci hanno detto l'altro giorno da radio anni 80 un po', dai, facciamo intervenire la mamma da casa che giustamente... Magari così le faccio gli auguri anch'io. No, non
5: vabbè,
6: vuole.
5: Adesso vediamo.
6: Signora
5: adesso vediamo.
6: De Michelis. Scritto tutto attaccato perché poi si arrabbia di Camillo.
5: Puoi anche dire Cristina, va bene comunque.
6: Cristina, allora, signora Cristina, domani le voglio fare gli auguri anch'io. E il tuo papà?
5: Mario.
6: Oh, Cristina e Mario. Mario è bellissimo. Nome storico, Mario. Mario, storico. Sa proprio di...
5: Va bene.
6: Sa di Mario. Sa di Mario.
5: Va bene, allora preparati per domani, vedremo. Seguiranno aggiornamenti, ovviamente.
6: Ovviamente. Molto bene.
5: Cara Giulia, ieri è stata una
6: giornatina
5: a
6: mercoledì a dire cosa? Dai, ieri sono successo
5: comunque,
6: un po' di
5: CDA è stato approvato il bilancio 2026. Ho un po' studiato, so qualcosina, ecco, dal punto di vista dei numeri, l'evoluzione del CDA, la perdita di bilancio di 66 milioni di euro era nelle aspettative, no, della Juventus, di tutti, quindi quella non è una novità. La grande novità del CDA di ieri, dell'approvazione del bilancio, ha portato all'aumento di capitale che non era previsto, ennesimo dal 2007. Dal 2007. E
6: Camillo, quasi 1,5 miliardi dal 2007 da parte della famiglia proprietaria. Questo per rispondere immediatamente a tutti quelli che Elkan vattene, Elkan è il male della Juve. Poi faccio parlare i tuoi numeri.
5: Esatto, questa è comunque la solidità, no, della famiglia, del gruppo Exor. Poi è vero anche, no, che alcuni di questi di questi spicci, chiamiamoli così, no, di questo
6: potevano rimanere nelle casse Exor se si fossero fatte scelte migliori, tu dici, immagino.
5: Esatto, le cose cioè, se sono questi soldi sono dovuti anche andare a risolvere dei problemi di gestioni non illuminate, mettiamola così.
6: No.
5: Che comunque alcune di queste sono state scelte da John Elkann, quindi onestamente sta mettendo, no, una toppa a alcuni errori, però comunque la sta mettendo e quando, no, viene detto ma lasciate a te perché offre stessi soldi che ha messo Elkann, e comunque questi soldi non possono essere utilizzati per fare mercato, ecco. Per dare una spiegazione, nell'aumento di capitale, allora a gennaio possiamo comprare Tizio Caio Sempronio.
6: Sì, no, perché questa cosa è sempre stata abbastanza mal compresa dal tifoso, cioè non è che questi soldi che vengono inseriti appunto letteralmente nelle casse vengono poi lasciati lì e serviranno per, no, servono per... come quando l'asfalto viene, no, non si rifà tutto l'asfalto, ma vengono messe le varie toppette.
5: Delle toppe. E l'aumento di capitale può arrivare fino a 250 milioni di euro. Questo non significa che si metteranno 250 milioni di euro. Però c'è un tetto massimo.
9: All'inizio dovrebbe essere versato il 40-50% di questa, di questo più o meno 250 milioni di euro, quindi un centinaio, e il gruppo Exor ha dato la disponibilità di anticipare 60 milioni di euro. Quindi questa è la grande novità del, del CDA di ieri. Poi se vuoi ti posso leggere tutte le specifiche che ci sono state date dalla Juventus legate al Geotel e tutte le la crescita e varie situazioni. In soldoni, per cercare di non annoiare troppo o di entrare in questioni di cui nemmeno io so parlare, perché non ho grossa esperienza dal punto di vista del bilancio.
6: Mi defilo, non ho fatto economia aziendale, mi dispiace.
9: Io ho fatto un esame di economia aziendale, uno, perché nella mia
6: c'era carriera da universitario.
9: Nel mio corso di laurea ce n'era uno di economia, e io ho fatto quello che c'era, perché ero più dalla parte legislativa.
6: Cosa hai fatto? Scienze politiche, allora?
9: No, io ho fatto giurisprudenza per imprese. Quindi
10: io mi inchino al suo palmarès.
9: No, non c'è da inchinarsi.
6: No, dico perché poi hai fatto niente, non hai proseguito da quel lato, dico.
9: No, volevo valutare la doppia opzione, nel senso giornalistica e eventualmente anche agente,
6: guarda,
9: queste robe qua.
6: Guarda dove
9: e poi ho fatto un po' più fatica a studiare e meno a lavorare, e quindi poi ho portato avanti in parallelo, ma quando ho finito ero già indirizzato in una parte rispetto all'altra. Esatto, e quindi da questo punto di vista... So che la parte positiva è che comunque ci sono degli aspetti in crescita della Juventus a livello proprio aziendale. La parte negativa è che comunque per arrivare al pareggio di bilancio fissato nel 2028 si farà un po' più fatica, e sarà non necessario, totale, fondamentale, unica soluzione, comunque arrivare anche a dei risultati sportivi. Per risultati sportivi ovviamente sto parlando della qualificazione in Champions League, quello sarà un tema fondamentale per provare ad arrivare al pareggio di bilancio nel 2028. Questa è l'aspettativa del CDA di ieri. E in tutto questo, Giulia, è venuta fuori anche una voce da una fonte molto importante, perché Matteo Moretto è una delle fonti più importanti a livello del giornalismo.
6: Sì. A livello di mercato proprio, di trasferimenti,
9: esatto,
6: cose così, sì.
9: Esatto, non solo in Italia ma in generale in Europa. E nel mondo. E quindi in questo caso lui ha parlato subito dopo, quando eravamo tutti lì a leggere i comunicati, a cercare di capire qualcosina. Ha comunicato la possibilità che Ginevra Elkan possa diventare la presidentessa della Juventus.
6: Sì, io infatti ho subito chiesto, ma quindi?
9: E allora poi abbiamo fatto tutti delle chiamate, compreso io, anche tu, per capire un po' questa voce. In questo momento ci sono delle smentite da parte di Juve, avete visto anche, non so, i giornali di oggi, nessuno ha citato Ginevra Elkan. Nessuno nella prima pagina. Quindi in questo momento la vera domanda, che credo no possa portare a una continuità, però è la domanda giusta da farsi su questa indiscrezione, perché io non sono nessuno per smentirla, Massimo lo può fare la Juve, non io, nemmeno tu, Giulia, è legata a se continuerà Gianluca Ferrero. E
6: allora,
9: se
6: direi che
9: Ferrero
6: no.
9: Se Ferrero non dovesse essere presidente,
8: si può
9: loro
6: non
9: in
6: lui.
9: Questo caso qua, quindi non il Viperetta, il CDA è già al corrente di tutto questo, cioè noi siamo molto indietro, perché
6: ma
9: un
6: ci
9: CDA
6: sta, credo, no?
9: Già...
6: Io credo che
9: io
6: se
9: sapevo.
6: Dovesse essere veramente così, le cose loro le sapranno già, poi magari ovviamente si aspetterà a farle uscire ufficialmente, ma io immaginavo che questo sarebbe stato il processo, diciamo, di Ferrero alla Juventus. Nel senso, lui aveva fatto intendere, no? Che era una cosa momentanea. Lui comunque non nasce con l'idea di fare questo. E a tutti quelli che hanno sempre lamentato la presenza di Ferrero come presidente, noi siamo rappresentati da un presidente che si addormenta durante le partite. Cioè, poi voglio dire, i fermi immagine di uno che magari momentaneamente socchiude gli occhi anche soltanto perché gli è entrato qualcosa, sono sempre meravigliosi e utilizzati anche in maniera barbina ogni tanto. Però ecco, detto questo, credo che tutti sapessero che fosse qualcosa di assolutamente momentaneo come carica, che non sarebbe andato avanti per chissà quanti anni. Ora sono ormai 3 anni dal 2023, giusto, che lui è in carica o
9: Sì.
6: no? Ecco, dal
9: Quindi.
6: 2023, quindi dai, direi che potrebbe essere una bella soluzione, però da donna sarebbe bello, lo dico.
9: Quindi, quello che voglio dirti io è che nel ruolo del presidente Giulia, negli anni è stata fatta un'enorme confusione. Un'enorme
6: Fotonica.
9: confusione. Quando la Juve, no, ha perso in passato, ma il presidente non fa nulla, il presidente è arrivato in una situazione di emergenza, poi che quell'emergenza sia stata una enorme ingiustizia nei confronti della Juventus, siamo tutti d'accordo, ma è arrivato in una situazione di enorme emergenza, ha dovuto fare anzi, insediarsi in un mondo non suo,
6: No.
9: cercare di risolvere determinate questioni e non ha mai messo, ma mai messo becco in nessuna decisione tecnico-sportiva. Mai.
6: Non era
9: Nemmeno nella
6: l'Andrea
9: scelta.
6: Agnelli di cui ci
9: No.
6: ricordiamo tutti la presidenza assolutamente più che luminosa.
9: No, e cioè non ha scelto, non lo so, Giuntoli. Non ha scelto Comolli. Non ha avuto dei ruoli, no, anche con alcuni dirigenti, come può aver avuto Scanavino, perché Scanavino ha dato, no, l'ok per varie operazioni a Giuntoli che poi sono state dannose per noi e per il fair play finanziario. Quindi in questo caso lui non ha avuto nessun ruolo da quel punto di vista. Il presidente della Juventus, e tu lo sai benissimo, Antonio lo sa benissimo, Claudio lo sa benissimo, perché abbiamo partecipato tante volte a eventi Juve, ha più un ruolo di rappresentanza. Di rappresentanza, quindi ad ogni cerimonia, ad ogni
6: Attualmente dici,
9: occasione speciale, sì.
6: attualmente parli di Ferrero, perché l'idea che di base c'era stata prima non era questa, perché Andrea Agnelli partecipava in
9: No.
6: maniera attiva a tutto, teneva le
9: Sì.
6: conferenze stampa post CDA, parlava con molto più spesso alla stampa, anche se forse avremmo voluto sentirlo parlare ancora di più. Ferrero non è proprio solito, no? A parte proprio due
9: Esatto.
6: cosine, si
9: No,
6: defila
9: Ferrero
6: abbastanza, lascia andare
9: parla
6: avanti gli
9: nelle
6: altri.
9: occasioni di rappresentanza,
6: Certo,
9: non parla nelle
6: quando c'è la
9: occasioni
6: commemorazione
9: sportive.
6: dell'Eisel, quando c'è
9: Esatto.
6: qualche evento magari di presentazione di qualcosa, museo, però sì, poi a livello di prima delle partite non parla lui, dopo le
9: No,
6: partite non parla lui. Ecco.
9: ed è una figura molto simile al presidenti che avevamo in passato. In passato è Andrea Agnelli che ha rotto la figura del presidente.
6: Sì.
9: Andrea Agnelli è stato anche dopo, no, l'addio di Marotta, sostanzialmente ha preso dei compiti quasi di amministratore delegato, perché non
6: Sì.
9: essendoci l'amministratore delegato, la responsabilità andavano sul presidente. Quindi in questo caso lui è stata una figura di rottura nell'idea del presidente. E per fare il presidente della Juventus devi comunque avere tanto tempo a disposizione, perché magari un giorno sei a Venezia alla Mostra del Cinema, magari un giorno sei a Roma in rappresentanza di un'altra situazione, magari sei in un club, non lo so, in Svezia, magari devi portare avanti determinate cose. Quindi in questo caso qua bisognerà capire se eventualmente dovesse andare via Ferrero, perché ad oggi io non ho conferme, sia chiaro, non ho conferme, una figura, Giulia, simile che possa comunque dare alla Juventus tutto il tempo di cui ha bisogno. In tanti, certo. E so che magari qualcuno farà in questo momento, si chiederà perché non Del Piero, io credo che la figura del presidente in questo momento, in stile Ferrero, non possa essere il ruolo da dare ad Alessandro Del Piero.
6: Perché, scusa Camillo, l'idea è che si vada avanti così, che il presidente rimanga quell'entità proprio a livello di rappresentanza e basta. E un Del Piero, tu dici, forse avrebbe voglia e avrebbe anche bisogno, no? Magari per entrare veramente nel mondo Juve, di lavorare in maniera diversa. Cioè ci sarebbe troppe teste, dici adesso, basta.
9: Sì, sì, è okay. Ovvio che Del Piero, per tornare, no, alla Juventus, a parte che Del Piero comunque è un ambassador Juventus.
6: Sì.
9: Cioè, è una figura che comunque adesso state vedendo molto più vicina e presente nella rappresentanza, no, sì, della Juve.
6: Ma anche quando viene allo stadio, viene molto più spesso, esatto, allo stadio.
9: Esatto, e in questo caso io non vedo in Del Piero la figura del presidente in stile Ferrero, e l'idea è quella, perché hai preso appena Carnevali, che è il nuovo CEO, amministratore delegato, capo azienda, chiamatelo come volete, però della Juventus, più tutta la ristrutturazione che ha portato a Massara, ha portato a tenere Ottolini, Chiellini con un altro ruolo, che porterà nel corso dei prossimi mesi, magari lo faremo spiegare dopo a Mirko Di Natale, perché è un argomento su cui sta lavorando lui, a più figure nuove nell'area scouting, perché lo scorso anno noi avevamo appaltato l'area scouting a una società pensando di diminuire i costi, e invece abbiamo ampliato i costi dell'area scouting, tutte delle cose che poi hanno portato anche all'addio di Damien Comolli. Ma in questa situazione, Giulia, io credo che la partita sia aperta a 360 gradi, nel senso che oggi solo il CDA della Juventus può sapere realmente la situazione legata a Ferrero e al possibile sostituto o sostituta.
11: Per un voto sincero, vota Ferrero!
9: Eccolo, ma in questo caso vedremo cosa succederà, però ti dicevo, partita aperta, e se dovesse andare via Ferrero, non tempi anche lunghissimi, perché l'assemblea degli azionisti sarà all'inizio di novembre, adesso poi ti dico la data perché me la sono dimenticata, però non arrivi all'assemblea, è cambiato il presidente, no, verrà sicuramente fatto sapere prima, se dovesse succedere. Io ad oggi non so se succederà, ecco.
6: Ma sono la
9: stato
6: figura
9: bravo,
6: giusta,
9: spiegato tutto?
6: Pazzesco, cioè veramente meglio di un professore in Ateneo. Ma la mia domanda è, a questo punto quindi sarebbe la figura giusta, quella che è stata tirata in ballo ieri, secondo te? È proprio una domanda personale.
9: Sì, secondo me sì. Secondo me sì.
6: I rapporti sono buoni, anche col fratello.
9: Sì. Esatto.
6: Bene, visto che ci sono stati dei problemini in famiglia recentemente.
9: L'assemblea, problemini. L'assemblea degli azionisti sarà il 3 novembre, okay. Così completo la situazione. Ma sì, se darà tutto il tempo possibile eventualmente alla Juventus, sì, perché no, io non ho la conoscenza, no, di Ginevra Elkann nello specifico, per dirti, però credo, no, nell'idea anche un po' di comunque mettere un rappresentante della famiglia, trovo affascinante anche l'idea che possa essere, credo, la prima presidentessa donna, quindi eventualmente
6: nella
9: secondo
6: della
9: me
6: Juventus sicuro,
9: e
6: non del calcio in generale,
9: no,
6: ma della Juve sì.
9: Perché no, magari cercare di costruire, visto che lei fa parte, no, dei CDA di aziende enormi, una tra tutte Louboutin, magari anche coinvolgerla attivamente nella realtà Juve, sarebbe secondo me anche una cosa interessante, bella, no?
6: Se vogliono regalarmi un paio di Louboutin le prendo volentieri.
9: Vabbè,
6: anche
9: questo
6: due.
9: Dipende, questo dipenderà dai tuoi potenti mezzi.
6: Anche dei tuoi, dai tuoi. No,
9: cioè io adesso
6: tu
9: scusa,
6: me le regali
9: muovermi.
6: Tu me le regali le Louboutin a Natale. Io ti regalo la tazza e tu mi regali le Louboutin.
9: Ma sì, che roba è? Ma che scambio è, ragazzi?
12: Tu prenotalo.
9: Non mi fa rispondere
6: che poi... sta tartagliando, non so cosa
9: cioè dire. Non mi fa rispondere che veramente non possiamo un microfono, ti scriverò in privato tutto il mio astio e altro, devo resistere ancora due minuti, però insomma credo possa essere affascinante come situazione, sì, non conoscendola. Ti dico però che nel corso degli anni secondo me Ferrero si è preso delle critiche assolutamente ingiuste.
6: Sì,
9: assolutamente ingiuste,
6: anch'io.
9: Fatte dall'ignoranza, e in questo caso non sto dicendo ignoranza a livello culturale, ma di non capire il
6: non
9: ruolo del
6: proprio.
9: Presidente,
6: sì, sì.
9: Del ruolo del presidente, perché si è criticato nel mucchio, abbiamo un presidente che dorme, ma non ha senso, cioè non ha costruito lui la Juve, non ha messo lui i soldi nella Juve, non ha creato lui dei danni nella Juve, non ha fatto nulla che in questi anni ha portato ai disastri sportivi, cioè nulla.
6: Capivo di più le critiche magari nei confronti di Scanavino, che erano legate anche ad un discorso di fede calcistica da ragazzo, da quando è comunque, che potevano infastidire barra no. Ma a me non interessava neanche più di tanto su di lui, quindi potevo già un po' più comprendere il tutto, tant'è che poi nel momento in cui si è cambiato totalmente, diciamo che si è tutto un po' più frenato anche, no? Come la voglia di criticare, al di là di tutto. Su Ferrero mi trovi completamente d'accordo, il mondo bianconero non aveva mai capito forse che quello che si era vissuto con Andrea Agnelli fosse qualcosa di estremamente particolare, quasi difficile, esatto, no? Da vedere altrove. Poi per carità, le società italiane sono piene di presidenti che ci mettono la faccia sempre, ma mi è venuto in mente immediatamente anche soltanto un Claudio Lotito con la Lazio, che si è sempre battuto per tutto e tutti, mettendoci la faccia in qualunque momento, ma tant'è, è una delle tifoserie, quelle laziali, che hanno reagito nella maniera peggiore a qualunque cosa sia successa. Aurelio De Laurentiis, forse abbiamo l'idea che il presidente debba essere per forza così, ma non è per non c'è scritto da nessuna parte che quella sia effettivamente il diktat che ha una carica come quella.
9: Sì, tra l'altro De Laurentiis e Lotito sono anche proprietari, sono presidenti e proprietari, quindi è una cosa ulteriore.
8: Non vedo l'ora di far arrabbiare De Laurentiis.
9: Questo è il punto sul
6: presidente,
9: sul CDA.
6: Anche Ferrero era presidente della Sampdoria,
9: sì.
6: E parlava anche troppo, forse
9: non amatissimo.
6: Poi no, qualche amatissimo casinetto l'ha fatto.
8: È un uccellino che va a sperarti lidi.
9: Questo è il punto. Ho visto che qualcuno come Stefano è molto confuso dalla situazione. 250 milioni di euro di aumento di capitale, non ha capito che fino a 250 milioni di euro, ma non sono stati messi in questo momento 250 milioni di euro,
6: no,
9: bensì
6: è il tetto massimo,
9: un 40%,
6: che si può.
9: Esatto.
6: Ecco, è il tetto massimo.
9: E 250 milioni di euro non vanno a coprire il buco di bilancio, ma vanno a dare una stabilità per arrivare poi alla copertura al pareggio di bilancio, che deve arrivare attraverso una gestione aziendale lungimirante, quindi con gli introiti e tutto il resto, e non buttando soldi e dire ok, siamo in pari. No, non funziona così l'azienda. Ecco, quei 250 milioni di euro eventuali vanno a dare stabilità all'azienda, ma non a coprire il tutto, perché devi riuscire a pareggiare con una gestione migliore rispetto a quella
6: degli
9: ultimi anni. Esatto.
6: Sarà sicuramente poi compito in questo caso di Carnevali, il compito nelle mani di Carnevali, appunto, cercare di avvicinarsi sempre il più possibile al pareggio. Sai una parte di questi 200 milioni a chi vanno?
9: A noi?
6: A te per
11: Andiamo
6: comprarmi le
11: pubblicità perché
6: Louboutin.
11: qui, sennò.
6: A te per
9: Andiamo,
6: comprarmi
9: sennò.
6: le Louboutin.
9: Andiamo in pausa che sennò trovo
6: Ti
9: chiuso.
6: piacciono quelle fatte a stivaletto nere, se ti interessa.
9: Va
6: O
9: bene.
6: anche fatte a décolleté,
9: A tra poco.
3: Il club degli inviati.
4: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Giacomo Raspadori ha lasciato il ritiro della nazionale. L'attaccante dell'Atalanta è stato costretto ad abbandonare Coverciano per un problema fisico e sarà indisponibile per i prossimi due impegni degli azzurri. Un problema sorto dopo un colpo subito nel corso del match contro la Turchia, tanto da costringerlo a uscire all'intervallo. Intanto gli azzurri, rientrati a Coverciano, sono tornati ad allenarsi in vista del terzo incontro del girone di Nations League con la Francia, in programma venerdì a Saint-Denis. I titolari del match di Bursa e Nicolò Cambiaghi non si sono allenati col resto del gruppo, sostenendo una seduta di recupero in piscina. E Buffera in Portogallo col presidente della Federcalcio, volato a Copenaghen per una riunione d'urgenza nella quale cercherà di mediare nella tensione crescente fra Cristiano Ronaldo e il CT Jorge Jesus. Il capitano non ha giocato la partita di Nations League vinta contro la Norvegia Oslo e al termine si è diretto negli spogliatoi senza ringraziare i tifosi e ieri ha saltato l'allenamento a Malmö. La versione ufficiale, riferisce il quotidiano Abola, è che si sarebbe allenato nella palestra dell'hotel, ma il problema al momento resta. Il tennis, iniziano oggi i tornei ATP 500 di Tokyo e Pechino. Si parte dal Giappone con un doppio impegno a tinte azzurre. In singolare debutta Matteo Arnaldi opposto alla wildcard giapponese Rei Sakamoto. Spazio anche al doppio con l'impegno di Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Mochizuki e Watanabe. In Cina invece è il giorno di Novak Djokovic, al ritorno a Pechino dopo 11 anni d'assenza il serbo affronterà il portoghese Borges. Nuole si presenta da imbattuto nella capitale cinese dove ha vinto 29 partite su 29. Il basket è stato un derby d'Eurolega intenso, combattuto e sudato fino alla fine, quello tra Olimpia Milano e Virtus Bologna ha finito 87-85. Devon Hall, già autore di una tripla pesantissima per il più 3 a un minuto dalla fine, si è preso la responsabilità dell'ultimo tiro segnando sulla sirena. Hall è stato il migliore chiudendo la partita a quota 12 punti dietro i 14 di Marco Guduric. Dagli ospiti il migliore è stato Diarra con 15 punti seguito dai 12 di Wendell Moore. Primo successo europeo intanto per Trento che passa sul campo del Calipeda conquistando subito due punti pesanti in Eurocup. Nessun problema per la Reyer Venezia che domina il debutto rifilando 32 punti di scarto a Francoforte. La prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta è pronta ad accendere i riflettori internazionali su Baku in Azerbaigian dal 1 al 3 ottobre. Il circuito World Aquatics rappresenta il principale passaggio d'avvicinamento ai mondiali di Pechino in programma dal 1 al 6 dicembre. Un percorso di 9 giornate complessive che coinvolgerà oltre 750 atleti provenienti da più di 50 paesi. A Baku il nuoto italiano sarà rappresentato da Alberto Razzetti, Ludovico Viberti e Lorenzo Mora. La loro presenza si inserisce in un appuntamento che offrirà indicazioni preziose sullo stato di forma e sul lavoro impostato in vista dell'appuntamento iridato di dicembre. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

0: il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il club degli inviati.
7: Io sono Camillo De Michelis e con me c'è Lobutain.
8: Lobutain Giulia Borletto. Buongiorno, carissima Giulia, e buongiorno, caro Camillo.
7: Via.
8: Come al solito, richiesta di informazioni. Cami, cosa mi sai dire della fresca campionessa del mondo con la Spagna Under 21 e capitana Cristina Libran, che oggi alle 18.45 Libran, che affronterà l'Aken nella seconda giornata di Champions, riuscirà ad avere sempre più spazi in squadra?
7: Allora, Cristina Libran è arrivata lo scorso anno a parametro zero, è una ragazza molto molto giovane, capitana della Spagna, che ha vinto il mondiale Under 20, tra l'altro anche l'Italia ha fatto un ottimo mondiale Under 20, è arrivata quarta, ha perso la finalina ai calci di rigore e, se non ricordo male, è stata proprio eliminata dalla Spagna in semifinale. Lei ha fatto prima parte di stagione sempre con Canzi, quindi lo scorso anno alla Juve, poi è andata in Svizzera, credo al Servette, dove ha fatto normale, non lo so, non seguo tanto il campionato svizzero femminile, in generale anche quello maschile, mi spiace, ma Camillo, questo non lo seguo tanto, e ovviamente lei, essendo spagnola, in questa Juve spagnola sta trovando spazio, quindi non so come dirti, la Juve quest'anno ha riportato a Torino, perché l'aveva acquistata lo scorso anno, Matilde Pavan, che tra l'altro abbiamo intervistato su tutto Juve e tutto mercato web. Però doveva andare via Libran, adesso addirittura Pavan è l'ottava scelta del centrocampo della Juventus, e invece
8: possono darne qualcuno ai maschi,
7: credo
8: che c'è un po' di penuria, si è fatto male anche a Ouso, quindi fai tu.
7: Esatto, e Libran giocherà, sì, giocherà, è cresciuta tanto da un punto di vista anche di personalità e fisicità. Lei comunque è giovanissima, ha già giocato in questo inizio di stagione tutti e due i preliminari, poi adesso era al mondiale, quindi il mondiale è durato un mese, Giulia, perciò ovviamente ha saltato, no?
8: Sì, qualcosina, un po' di preparazione.
7: Anzi oggi è nella lista dei convocati, ieri è stata festeggiata anche dal gruppo, ci sono dei video, però la Juventus ha fatto anche qualche acquisto a centrocampo, anche lei oggi sarà convocata per la prima volta, ma credo giocherà, perché l'idea quest'anno è di essere molto orizzontali dal punto di vista del possesso palla, cercare no, il classico tiki-taka spagnolo. Abbiamo preso un tecnico che comunque è un teorico, è un teorico del calcio spagnolo, non ha mai avuto grosse esperienze dal punto di vista invece di primo allenatore, però sta facendo bene, e chi è un po' più verticale, chi ha bisogno degli spazi, è andato indietro nelle gerarchie, sì. A parte Godo, che è fortissima, però anche lei non sta trovando comunque tanta titolarità, eppure sta dominando nelle ultime partite, per il resto le altre... o sono state mandate via o comunque hanno un ruolo marginale. Lei, essendo proprio di ceppo spagnolo, giocherà tanto, insomma giocherà tanto ed è anche molto brava. Io lo scorso anno, Giulia, te lo dico proprio in maniera franca, non pensavo potesse giocare in Serie A con la Juventus, perché era veramente piccola, era veramente piccola. E poi la Juventus c'è una cosa che,
8: ma piccola
7: me...
8: di età o di statura?
7: Tutte e due, anche fisica. Adesso si vede che ha fatto una stagione comunque in una prima squadra tra Juve e Servette, e lo scorso anno la Juventus dava queste maglie giganti alla povera Libran, che sembrava cascata dentro la maglia, ed è una cosa che ho patito anch'io quando ero piccolino, che comunque ti fa già capire che sei più
8: sei
7: piccolo
8: indietro,
7: degli altri,
8: sei indietro
7: che fisicamente non ci riesci. E invece quest'anno comunque ha già fatto un lavoro per crescere a livello muscolare, la maglia è della sua taglia e la personalità si sta vedendo tanto, il calcio è del suo livello, e credo possa essere un bel jolly, ecco, questo è il classico, sai, jolly che esce dal mazzo.
8: Avete capito? Stasera gioca, giusto?
9: No?
7: Sì, stasera, 18:45.
8: Vai?
7: È a Göteborg.
8: Pensavo a Biella, scusa, perché ero convinta che giocassero a Biella?
7: Perché hanno spostato l'altra. Perché hanno spostato l'altra.
8: Ok. Non ero così impreparata, cioè mi hanno fatto lo scherzo qua, così mi
7: fatto
8: può togliere la sedia. Mi hanno tolto la sedia da sotto il sedere. Non scherziamo, dice Daniele Dalle Marche, per colpa di Elkan siamo andati in B.
7: Vabbè, diciamo
8: non
7: che
8: non ci difende
7: Giulia
8: mai a dovere da giustizia sportiva e media.
7: Guarda, ti dico, secondo
8: se
7: me
8: vuoi,
7: Giulia,
8: rispondi tu, che io non ne ho voglia.
7: Ma no, ma Giulia, il partito pro Elkan credo sia una enorme minoranza nel mondo Juve, quindi quello di Daniele Dalle Marche credo sia uno dei tanti messaggi che probabilmente arriverà in questi giorni, cioè non devo sicuramente difendere io John Elkan, ecco, ognuno ha il suo pensiero.
8: No, però bisogna credo poi essere a un certo punto obiettivi, un conto è non apprezzarlo perché si pensa che non sappia nulla di calcio, che voglia soltanto imitare il nonno senza riuscirci minimamente. Un conto è accusare dicendo non ci ha mai difeso a dovere davanti alla giustizia sportiva. Intanto quando la Juventus è andato in B, non so che cosa lui avesse potuto fare all'epoca, ma magari mi sbaglio. Se parliamo del discorso plusvalenze, sappiamo benissimo quale poi è stata la strada scelta, perché poi il tifoso non ha mai così giustificato la scelta della Juventus di patteggiare, fondamentalmente. Per il tifoso la Juventus doveva andare avanti e farsi rispettare in tutto e per tutto, anche togliendo questo discorso patteggiamento, perché per tutti è stata una missione di colpa. Ho cercato di dire più volte che non era una missione di colpa, ma era un voler chiudere il prima possibile un discorso che ti avrebbe logorato, e la Juventus, in quanto società con una quantità anche di stipendi a dover elargire e comunque un determinato tipo di lavoro, di fatturato da mandare avanti, non aveva la possibilità, non ha avuto la possibilità di lavorare come magari può aver fatto un Andrea Agnelli, un Pavel Nedved, un Arriva Bene, eccetera, eccetera. Cioè i singoli, non si poteva pensare che si andasse avanti per le lunghe da quel punto di vista. Era logico che si volesse chiudere il prima possibile il discorso, purtroppo.
7: Ma io ti dico, secondo me sia sulla Serie B che sulle plusvalenze c'era l'idea di colpire e fare male la Juve. E nessun tipo di difesa arcigna, non lo so, avrebbe potuto, secondo me, poi togliere da questa problematica la Juventus. L'idea anni fa, senza neanche aver ascoltato il 5% delle intercettazioni, era mandare la Juve in B e colpire solo la Juve, e lo sappiamo benissimo, senza riaprire ferite enormi dentro tutti noi, è uguale anche nell'ambito plusvalenze. Ieri no, è cascata a fagiolo la questione Mandragora, a fagiolo, cioè la plusvalenza con chi l'abbiamo fatta? Con io e te l'abbiamo fatta, e però paga la Juve, le differenze, no, nelle varie plusvalenze fatte da altre società, operazioni senza logiche che non puoi spiegare, e la differenza con cui viene tra-

0: adesso Costa ci dice che forse c'è un vocale, poi vediamo anche che tipo
1: Sul
0: di
1: sito?
0: vocale.
1: Ah, ok.
0: Sì, su questa situazione qua, quindi cade anche a pennello. Però ti dico, la situazione del City è una situazione gravissima, ma guardate la differenza con cui è stata trattata questa cosa. Perché del City non è che l'altro ieri si sono svegliati e hanno detto è colpevole di tutti i gradi di imputazione. Non è che l'altro ieri hanno inventato un processo e hanno detto ah, sei colpevole. Questa è un'indagine di anni. Di anni.
1: Che tira
0: Noi
1: in,
0: siamo
1: va
0: stati
1: indietro di un
0: giudicati.
1: sacco.
0: Noi siamo stati giudicati più volte a prescindere. Noi dovevamo pagare a prescindere. In Serie B hanno ascoltato quello che volevano ascoltare e hanno ignorato il resto perché dovevano colpire la Juve. Nelle plusvalenze dovevano colpire la Juve. Ci sono anche delle frasi.
1: Patteggiare o no, non era quello che interessava, anzi.
0: Poi non avrò mai la controprova perché non avrò mai la controprova in generale, ma siamo sicuri che con una difesa estrema, totale, perfetta, per salvare la Juventus si sarebbe comunque arrivati a altre decisioni? Io non lo so, non ci sarà mai la
1: Non lo puoi
0: controprova, però a
1: sapere.
0: me in entrambi i casi mi è sembrato un bel piano articolato per colpire, per far male alla Juventus, uno drammatico perché andare in Serie B è un dramma, l'altro ci hanno provato, poi era troppo anche per loro, secondo me, provare a ingigantire ancora di più dei 10 punti di penalità, dati, tolti,
1: Dati
0: rimessi,
1: tolti però,
0: rigirati, cioè.
1: occhio.
0: Sì, dati, tolti, rimessi, rigirati, con asterischi, con gente che già ci faceva. Cioè, per farvi capire la differenza col City, quando hanno iniziato a
1: Poi c'è
0: parlare di
1: Mirko, eh? Poi c'è
0: plusvalenze, e
1: Mirko che
0: poi
1: ci
0: andiamo da
1: ascolta.
0: Mirko, di plusvalenze c'era già la classifica prima dei 10 punti. Cioè, qualcuno aveva parlato dicendo, ah, ma tanto questa classifica non vale perché la Juventus verrà penalizzata. Prima dei 10 punti, quindi figuratevi. Mirko, buongiorno!
2: Buongiorno, buongiorno a voi, sento un Camillo veramente carico
1: Ma
2: stamattina.
1: sì, ma perché siamo finiti a parlare, ovviamente a rimangare discorsi che rendono immediatamente così il cuore un po' esageratamente pronto a battere. Quindi ecco,
2: Mi aggiungo in
1: l'ho
2: chiuso
1: calmato,
2: posto,
1: l'ho
2: mi aggiungo in
1: calmato,
2: chiuso
1: l'ho
2: posto
1: calmato. Ecco, e no.
2: l'unicum dei 10 punti, saperlo mentre ti stai scaldando per la partita Empoli. Comunque la Juventus in quella circostanza era ancora senza quei 10 punti di penalizzazione in piena corsa Champions e poteva arrivare anche seconda quell'anno, invece a Empoli ti viene proprio stroncata mentre ti stai riscaldando, quindi parliamo di questo che secondo me può essere.
1: Sono state fatte delle schifezze letteralmente clamorose in quel periodo. Purtroppo spero che in qualche modo prima o poi tutto il male che si è deciso di fare ad una sola squadra, in questo caso quindi con un'unica direzione, torni indietro. È sempre quella, no? La speranza più grande. Prima di passare al discorso Manchester City, se magari poi vuole approfondirlo Camillo con te, prima abbiamo parlato invece di questa, così, di questa voce che è stata tirata in ballo ieri, legata alla futura ipotetica, perché no, non si sa, smentita, ma magari alla fine aveva ragione, presidenza di Ginevra Elkann. Sarebbe qualcosa di epocale, nel senso che comunque una donna alla presidenza di un club come quello bianconero non si era ancora vista. Per quanto mi riguarda, la vedrei come qualcosa di veramente positivo. Chiedo a te però se credi che potrebbe essere quella la figura giusta e se soprattutto quindi si andrà poi avanti con l'idea che abbiamo avuto in questi anni di un presidente rappresentante alla Ferrero.
2: Beh, guarda, in realtà il nome io l'ho appreso e l'abbiamo scritto anche sotto Juve già da ormai diversi mesi perché la bomba letteralmente la sganciò il collega Andrea Bosco nel giorno, poi lo ricordo molto bene, nel giorno in cui lo sentì in seguito all'avvicendamento che avvenne tra Domenico Mollì e Giovanni Carnevali, vi ricorderete, un giovedì veramente molto pazzo, Andrea Bosco decise così di sganciare questa bomba, ma in maniera molto naturale. Quasi così, come se si stesse cambiando la camicia davanti allo specchio, mi viene a dire.

0: perché la novità era la seconda, e cioè di questa possibilità di Ginevra Elkann di succedere a Gianluca Ferrero per la presidenza. E ho visto che nelle scorse ore è stata molto ribattuta, molto chiacchierata, con la secca smentita da parte della Juventus, quindi questa è una notizia. Quello che posso dirvi è che onestamente sarebbe un'ennesima innovazione. La Juventus, voi prima parlavate giustamente di quello che le è stato fatto, però nell'ambito italiano è stata un'innovatrice assoluta, all'avanguardia per tutto. Pensiamo soltanto alla seconda squadra in Serie C, pensiamo allo stadio di proprietà, pensiamo a tutto ciò che la Juventus ha fatto in questi anni, contribuendo tanto anche a un sistema italiano che l'ha sempre danneggiata, e vedrei la scelta di Ginevra Elkann come un'innovazione. Poi non conosco bene Ginevra, non la conoscevo neanche a giugno, mi sono un po' informato poi dopo il nome che mi venne fatto da Bosco, e ho visto che comunque potrebbe essere sì una buonissima soluzione, anche se secondo me io sono un po' un parere diverso, contrario, ovvero secondo me il presidente dovrebbe essere non una figura rappresentativa come quella odierna con Gianluca Ferrero, ma dovrebbe essere un presidente operativo. A me piacerebbe che il presidente della Juventus fosse operativo. Però, rimanendo in tema Ginevra, un po' come lo è stata Rosella Sensi, potrebbe essere veramente un'innovazione molto molto piacevole per il mondo juventino.
1: Sì, vedremo cosa succederà. Non penso che passerà tanto tempo eventualmente se dovesse esserci un cambio alla presidenza della Juventus. Credo che si possa poi venire a sapere tutto nel giro di pochi giorni. Mirko, invece ti chiedo, nell'ambito tecnico-sportivo, sempre un punto sull'area scouting, perché ho visto che hai scritto su tutto Juve, lo stai raccontando anche da mesi, che l'idea della società bianconera è quella di rimpolpare, no, un po' l'area scouting e di rinforzarla dopo la gestione Common League.
0: Sì, assolutamente, anche perché la Juventus in questo momento, non vi dico sia sprovvista, però comunque non ha un'eccellenza per quanto riguarda questo settore, ed è chiaro che nelle idee della dirigenza c'è sempre stata quella di rinforzare. La vera novità, secondo me, più che quanto riguarda proprio i nomi che sono stati anche fatti, è principalmente quanti la Juventus ne vorrebbe. E l'introduzione delle due squadre, quelle che sono state annunciate la settimana scorsa, che peraltro hanno anche già debuttato in campionato, ovvero l'Under 15 e l'Under 16 nel girone della Serie C, quindi avere ulteriormente una forza da parte della Juventus in un campionato ancora molto competitivo, porta delle logiche riflessioni, e appunto queste sullo scouting, che il discorso deve essere ampiamente ampliato, scusate anche la ripetizione. E quindi quello che emerge è che non è più soltanto una figura che la Juventus stia ricercando, ma ne stia ricercando veramente moltissime. E vi posso aggiungere anche questo, so che molti discorsi, molti colloqui sono già stati fatti nel finale della scorsa settimana. Bisogna capire adesso chi saranno i candidati, perché non sarà più soltanto uno, ma chi saranno i candidati. Io facevo nell'articolo i nomi di Paesce, facevo anche il nome di Fratini, che è quello, anche Cangini, ma insieme a loro è quello più fattibile perché in questo momento è senza squadra. Però la Juventus si sta muovendo su queste figure. L'obiettivo, da quello che ho capito, è di avere una diramazione molto forte presente sul territorio italiano, perché la Juventus vuole finalmente tornare a scoprire, ad anticipare la concorrenza su tutti i talenti nostrani ed esteri, ma in particolare quelli del bel paese. Cioè i Romano, ad esempio, che si vociferavano le scorse settimane, gli Alessandro Romano, anche, non so, tanti altri che sono usciti in questo periodo e che non sono passati dalla Juventus, nella logica bianconera, cioè adesso di avere un ritorno e quindi di anticipare questo tipo di cosa. Secondo me sarebbe veramente fattibile. Prevedo che alla fine la Juventus possa dotarsi anche di molti, molti scout, che possono essere anche 7-8. Non è un qualcosa, almeno per quello che mi riguarda, che può essere così impossibile.
2: Ci sta anche perché la forza della Juventus è sempre stata quella comunque di anticipare gli altri, come hai detto giustamente tu, e di riuscire a mettersi in casa, ma non per forza soltanto per la prima squadra, ma dei futuri poi, no? Grandi calciatori. Io abbiamo ancora qualche minuto, Cami, gli
1: Sì,
2: volevo
1: vai.
2: chiedere il famoso discorso sui rinnovi, perché poi anche di questo avremmo voluto parlare oggi, perché tu, forse non so se è proprio l'ultima volta che sei stato nostro nostro ospite, ma una delle ultime volte, hai parlato del famoso rinnovo di Kalulu di cui si era parlato nella pancia dello stadium durante Juventus-Milan. È
0: Confermo.
2: qualcosa che poi ha fatto anche un po', tra virgolette, non dico storcere il naso agli ascoltatori, perché ha detto: ma è possibile che siamo soltanto alla terza barra quarta giornata di campionato e già si parla dei rinnovi? Cioè, come mai si sta anticipando sempre più i tempi? Poi si è parlato di quello di Conceição, di quello di Nico Gonzalez, di Bremer, cioè insomma ce ne sono tanti in ballo, ma è un po' presto, dicono.
0: Ti aggiungo anche quello di Douglas Luiz più che di Bremer. Quello di Douglas
2: Ecco.
0: Luiz va proprio a pandance con quelli che hai appena elencato. Ma guarda, la
2: Ok.
0: motivazione è abbastanza logica e anche capibile. Cioè, se andate a fare una ricerca dei contratti in scadenza della Juventus, noterete che il prossimo anno quelli in scadenza sono letteralmente i prestiti più netto, più pinsoglio, e nel 2028 c'è soltanto Rugani. Quindi, andando a cascata, è chiaro che una società, se ti definisci un top club come la Juventus, e lo è, va a lavorare sempre in funzione di quello che può essere i prossimi anni. E in questo momento comunque stiamo parlando di giocatori che per te possono rappresentare una colonna vertebrale importante per la squadra, perché parliamo di Kalulu, che comunque è diventato ormai un titolare inamovibile per quanto riguarda Spalletti. Stiamo parlando di Nico Gonzalez, che è tornato veramente con la gara giusta. Stiamo parlando di Douglas Luiz, che comunque è reduce da un ottimo di stagione. Stiamo parlando anche di Chico Conceição, che comunque in questi 2 anni si è dimostrato veramente un'ottima pedina per tutti gli allenatori che ha avuto. Quindi ci sta il discorso che la Juventus possa anticipare, più che altro perché per questi giocatori, in particolare per Kalulu, anche per Conceição, già in estate ci sono stati dei movimenti. Lo diceva Camillo proprio nel corso dell'estate, ve lo posso anche ribadire. Ma se il Paris, questa poi non è uscita moltissimo, quindi non c'è stato molto eco, ma se il Paris Saint-Germain avesse ceduto Marquinhos, avrebbe fatto l'offerta per Kalulu. Era l'incasso del Paris Saint-Germain se avesse ceduto Marquinhos. Capite che, ad esempio, Kalulu, visto che mi facevi proprio la domanda su di lui, capite che per evitare l'irruzione del Paris Saint-Germain e evitare l'irruzione della Premier League, in questo caso la Juventus sta giocando d'anticipo e vi confermo che i contatti ci sono stati. Perfetto.
1: Vedremo, vedremo, vedremo. Speriamo che Kalulu possa giocare un pochettino meglio, però vedremo, vedremo. Questa è la speranza.
2: Spara da
1: Mirko,
2: lì,
1: grazie come
2: infatti.
1: sempre.
0: Grazie a
1: Grazie
0: voi, un
2: Mirko.
0: abbraccio. Una buona
2: Ti
0: giornata, un
2: ricordi?
0: abbraccio.
2: Grazie, Mirko. Ti ricordi, Camillo, che era proprio da lì che era nato il dubbio, ma era il caso già di parlare di rinnovi, visto che non è che stesse illuminando il campo e la zona di campo, la sua zona di campo, soprattutto Kalulu, in queste prime 2 o 3 giornate in particolare.
1: Speriamo che la nazionale gli abbia fatto bene. Tra l'altro, ha sfiorato il gol contro il Belgio. C'è stato salvataggio sulla riga sul nostro Pierre. L'aveva sfiorato anche con il Frosinone, prendendo credo un
2: Quindi
1: palo.
2: ora giocherà contro l'Italia.
1: Bisogna vedere perché. Scusate, Zidane ha cambiato.
2: Sceglio? Ah,
1: No,
2: Deschamps,
1: stavo dicendo
2: Deschiglio.
1: Deschamps. Ha cambiato
2: Deschiglio,
1: più o
2: no.
1: meno tutta la rosa tra la partita con la Turchia e la partita contro il
2: Col
1: Belgio.
2: Belgio.
1: Tra l'altro c'è anche un paio di storie nelle storie molto interessanti, ma non te le racconterò perché siamo quasi in pausa. Bravo,
2: Poi,
1: eh.
2: se no, Costa ci
1: Hai visto?
2: sgrida.
3: Il club degli inviati. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Paura per un presunto dirottamento su un aereo di linea proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv. Poi l'allarme rientra. Si è trattato di una lite in cabina tra piloti, uno russo, l'altro ucraino. La compagnia aerea Fly Dubai ha spiegato che c'è stata una colluttazione fino a quando uno dei piloti ha perso conoscenza. L'aereo con 150 passeggeri a bordo ha deviato la rotta per poi atterrare in Arabia Saudita, mentre due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decollati d'urgenza. Altri funzionari del settore aeronautico israeliano hanno però riferito che uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani.
4: L'Iran ha annunciato di aver ricevuto una proposta dagli Stati Uniti dopo che nel fine settimana il presidente Trump aveva respinto il piano di 7 giorni presentato da Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz in cambio di una serie di condizioni. La proposta della parte statunitense è stata presentata al presidente Pezeshkian dal ministro degli esteri Abbas Araghchi. Ha dichiarato il portavoce del governo iraniano all'agenzia di stampa IRNA al termine di una riunione del Consiglio dei Ministri.
5: Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa senza precedenti negli ultimi 30 anni. Lo si evince dal primo rapporto annuale sulla prontezza della difesa redatto dall'Agenzia Europea per la Difesa. Secondo gli ultimi dati, a quanto apprende l'ANSA, la spesa per la difesa tra i 27 ha raggiunto i 418 miliardi di euro nel 2025, pari al 2,2% del PIL dell'Unione, e potrebbe arrivare fino a 547 miliardi di euro entro il 2029. Il rapporto viene presentato oggi al Coreper.
4: Prezzo dei carburanti in calo questa mattina. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio del MIMIT, il prezzo medio in modalità self lungo la rete stradale nazionale è sceso a 2,111 euro al litro per la benzina e 2,316 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,138 euro al litro per la benzina e 2,345 per il gasolio. La decisione di Eni, PE Kuwait per applicare un price cap sta determinando un divario consistente rispetto agli altri impianti. Distributori interessati, il prezzo praticato è di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. A settembre cala la fiducia dei consumatori e delle imprese.
5: Donald Trump ha tenuto colloqui d'emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti, che minaccia di compromettere la campagna elettorale di midterm del suo partito repubblicano. Lo riporta il Financial Times Online. Secondo fonti vicine alla vicenda, aggiunge, i collaboratori del presidente americano hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio. I funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture.
4: Il calcio, neppure il tempo di rifiatare. L'Italia, dopo la vittoria per 4-1 in casa della Turchia, che ha in parte riscattato la figuraccia con sconfitta contro il Belgio, ha fatto rientro a Coverciano per preparare il prossimo già imminente impegno di Nations League, la sfida di venerdì a Parigi contro la Francia. Dopo la mattinata di riposo al rientro dalla Turchia, il CT ha fissato nel pomeriggio una sessione a porte chiuse, ritrovando i 10 giocatori che dopo la gara di venerdì scorso a Roma non hanno partecipato alla trasferta turca. Mancini ha pochissimo tempo per valutare e decidere le scelte di formazione, possibile ancora una rotazione ma senza stravolgimenti tra il possibile ritorno di qualche big escluso contro la nazionale di Montella, da Barella a Calafiori, alla conferma di chi è stato protagonista contro la Turchia, a iniziare da Caiote.
5: È tutto, a più tardi.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio
6: Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è
2: Giulia Borletto. Che dici? Ascoltiamo un po' di vocali?
1: Sì,
2: sempre che
1: sì,
2: non ci facciano sì. Arrabbiare. Scherzo.
1: No.
2: Bravi. Boom. Intanto. Vocali.
1: Abbiamo stupito. Beh, Costa.
2: Non se l'aspettava, secondo me.
1: L'abbiamo presa alle spalle.
2: Così. Sì. Messo spalle al muro, Costa era per il caffè.
1: Arriviamo.
2: Dov'è? Lo stai?
1: Arriva. Ha detto arriva, un secondo arriva. Ci siamo? Ci siamo?
2: Sì, sì.
1: Ho sentito qualcosa?
7: Vai. Ma
2: borbotto.
7: Ragazzi, la malafede delle plusvalenze si legge nel fatto che un procuratore federale non è in grado di capire, di leggere le date di quando uno entra in carica rispetto ad altri. Perché i due punti di arriva bene, due anni di squalifica di arriva bene, sarebbero dovuti essere affibbiati a signor Don Peppino. E stranamente, invece, il chinè se l'è veramente fumata, volutamente, non distrattamente, ma volutamente.
1: Sì, ma va tutto nell'ottica del nostro discorso, Giulia, non c'è certo. Nulla che aumenta il nostro discorso, abbiamo detto che secondo noi, me e te, quindi l'idea era quella di andare a colpire la Juve a prescindere in un piano chiaro, evidente e terribile, perché poi no, si lega anche la domanda di Valerio da Pisa. Come mai non riusciamo mai a pareggiare i conti? Ragazzi, non andare in Coppa un anno e farti comunque metterti così in difficoltà dal punto di vista extra calcistico, perché qua non stiamo parlando del campo, sai, fai come è successo nel Milan, non vai in Coppa, vendi determinati giocatori e poi cerchi di rimetterti a posto da un punto di vista del bilancio, cerchi di fare una squadra importante, dei cambiamenti e provi a superare le difficoltà del campo, perché due anni fa non siamo andati neanche in Europa. Noi non solo non siamo andati in Europa, non abbiamo fatto mercato, non abbiamo rinforzato la squadra, abbiamo avuto delle difficoltà, cioè noi comunque siamo rimasti un'estate a guardare le altre che facevano mercato e noi a comprare Timothy Weah, con tutto il rispetto per Timothy Weah, però questo ha portato dei danni economici, dal punto di vista di sponsor, dal punto di vista delle entrate, cioè dei danni enormi.
2: Ma anche soltanto dal punto di vista, ennesimo danno dal punto di vista umano, mediatico, nei confronti di una squadra, di una tifoseria che già aveva subito quello che aveva subito un po' di anni prima e si è ritrovata di nuovo a dover rispondere davanti alle sgradevolezze che uscivano dalla bocca dei tifosi altrui, quindi delle altre squadre, quindi anche quello è stato qualcosa impagabile, perché non puoi quantificare, no, lì poi il danno, ma è stato pesante anche quello.
1: Esatto, e poi ovviamente questo va a sommarsi a delle gestioni non positive. Perché non arriviamo a pareggiare i conti? Perché negli ultimi anni le gestioni sono state negative e dal punto l'azienda non ha portato degli exploit, dei risultati importanti, non ha generato valore con dei giocatori. Noi abbiamo pensato a sopravvivere, non a creare valore, anzi abbiamo tolto valore cercando di vendere chi avrebbe potuto magari aiutare tanto la Juventus per i prossimi anni per cercare di prendere profili invece che poi si sono rivelati completamente sbagliati. Quindi è ovvio che gestire male un'azienda ha portato, no, a delle difficoltà che stiamo affrontando ancora adesso, con un sesto posto, la mancanza della Champions League, e poi gli anni passati difficili dal punto di vista del mercato e tanto altro, più quella questione che ha portato la Juventus fuori dalle coppe a tavolino, e tutto ciò, no, è stato grave per noi, e adesso dobbiamo rincorrere. Come si fa a risolvere questi problemi? Intanto andando bene in campo, perché se poi riesci a fare dei
2: Sì,
1: risultati positivi in
2: rimbocca le
1: Europa
2: maniche.
1: League, in campionato, se riesci a creare valore con i giocatori, quindi a costruire altri Ildiz, a portare avanti dei giocatori a livello, no, di futuro e di valore, Alajbegovic, Ildiz, Ekator e altri, no, dal punto di vista della Juventus, ecco, tutte queste cose qua possono generare poi anche una gestione più semplice del mercato, più semplice di determinate situazioni, e quindi credo che la Juventus debba ripartire poi da una visione più importante, aziendale, e soprattutto anche calcistica.
8: E non
2: Tutto,
8: c'è la
2: ancora.
8: politica, è tutto un casino.
2: Tutto,
1: Eh
2: tutto,
1: sì.
2: tutto. Ancora, dai, ascoltiamo, ce ne sono un po'.
9: Ciao Giulia, ciao Camillo.
2: Ciao.
9: Un'altra cosa a proposito delle plusvalenze che mandava fuori di testa a me e mio papà era che la pena doveva essere afflittiva. Ma cosa vuol dire afflittiva? Cioè che se io passo col rosso e guadagno, non so, 1000 euro al mese, mi fanno 50 euro di multa. Se io prendo il rosso e guadagno 10.000 euro al mese, me ne fanno 5.000 di multa. Cioè, che senso? Cos'è? Cioè, se uno commette un'infrazione, è un'infrazione. Non è che in base a dove, a quanti punti ha, allora bisogna toglierne di più di meno. Boh.
2: Una delle
1: Sì. Sì,
2: tante.
1: fa parte di una cosa in cui non c'era una regola, cioè si è
2: No,
1: stati
2: è che
1: penalizzati per una cosa che non ha
2: abbiamo
1: una
2: fatto
1: regola.
2: scuola. Aveva fatto scuola
1: Non
2: la Juventus in tutto questo, tra l'altro. Ha insegnato
1: ha
2: come
1: una
2: poi
1: regola.
2: magari fare con gli altri, chi lo sa, visto che non mi sembra
1: Io
2: che.
1: ho voglia di offrire a Giulia per le sue cuffie 5.000 euro, sono folle io, non è certo Giulia che mi
2: Io
1: ha
2: voglio sempre
1: truffato,
2: le
1: ecco.
2: Lobutenne io, ma vabbè, poi
8: Mi
2: prima o
8: prendo
2: poi.
8: tutta la roba addosso, però è un
1: Allora,
8: gioco.
1: vorrei conoscere il tuo compagno, vorrei conoscere il tuo compagno per fornirgli questi dati che mi hai dato oggi, no, del
2: Guarda,
1: Lobutè, quelli che.
2: sono anni che così per gioco gli invio foto di scarpe come quelle, ma non
8: Perché questa è
2: niente.
8: storia e cultura.
2: Lo so, c'hai
1: E
2: ragione, mio caro.
1: allora datti una risposta, cara Giulia, su
2: Appunto,
1: questo silenzio del tuo compagno.
2: Vai a comprartele tu che fai prima,
8: Vuoi fare un business, fare
2: come
8: soldi? Facciamo
2: tutto. Sì,
8: soldi insieme, sono una
2: vocale,
8: persona per bene, puoi
2: vocale.
8: fare società con me se vuoi.
1: Altro
2: Lo
1: vocale.
2: amo lui, ma tu lo sai chi è lui? Lo
8: Keyshawn. Sì, ma
2: sai?
1: no. Nel senso sì, ma non.
2: È un Lui è un venditore d'arte, un critico d'arte. Io lo conosco perché ho un compagno che invece che comprarmi le Louboutin guarda quei canali maledetti tipo Telemarket, quelle cose così. E,
1: Ah,
2: non,
1: ok.
2: no? Perché non si chiama così? Non so il termine esatto, forse da. Ah, no, non è vero, no, no, no, non è vero, perché comunque, lui è di quelli che vende i quadri fondamentalmente, le opere in questi canali e appunto, il mio compagno esce di testa per queste cose, ci passa le nottate ogni tanto a guardare e io quella voce ce l'ho qua proprio perché odiavo quei momenti e quindi per
8: Fantastico.
2: questo. Sì,
1: Ecco.
2: sì, sì. Ora ti vado a
1: Va
2: cercare anche il nome, dai, vocale.
1: bene, va bene.
10: Sì, ciao, sempre da Fede, continuo il mio discorso. Ma a tutti quelli che ce l'hanno con Elkan, perché non vince nulla, mette soldi, ma qualsiasi altra società, la squadra
2: L'ho
10: sarebbe già
2: trovato.
10: fallita. Hanno cercato di affossarci ripetutamente. Meno male che abbiamo una proprietà non solida di più che riesce a andare avanti.
1: L'abbiamo
2: Ti è
1: perso un po' di
2: bloccato
1: volte
2: così?
1: questo
2: Sì, non
1: vocale.
2: ho capito molto.
1: Che credo possa essere, almeno da quello che ho compreso, un vocale a favore, no, di Elkan, a prescindere dai risultati sportivi, a prescindere dalla questione degli errori fatti magari nell'affidarsi ad alcune persone, perché comunque, insomma, dà una struttura importante alla società, e comunque sta permettendo alla Juventus di avere delle basi solide, e questo è assolutamente giusto, eh. Poi uno può dire: cavolo, queste basi sono state anche causate dai su suoi errori, quindi sta mettendo una toppa alle situazioni del passato. Però sicuramente la proprietà della Juventus ti fa dormire sonni tranquilli, ma molto tranquilli. E quando, no, vengono fuori offerte da Tether, situazioni, no, Giulia, che abbiamo affrontato lo scorso anno, sono tutte
2: Basta.
1: situazioni che in questo momento hanno, no, un'altra cosa in cui viene spiegata male, perché la gente pensa di ah, vedi, 1 miliardo di euro, così diventiamo il nuovo club più ricco di tutti, possiamo fare mercato, e invece no, perché poi il mercato
2: Attenzione.
1: lo puoi fare, come ormai diciamo da tanto tempo, se la struttura della società, e se la società riuscirà a portare enormi introiti, tu a quel punto potrai fare un enorme mercato. Ma non ci sono più delle regole per cui tu sei il più ricco del reame, e allora puoi comprare tutto quello che vuoi. Anzi, il
2: Io
1: fair
2: sono
1: play
2: la più bella
1: finanziario,
2: del
1: che
2: reame, intanto.
1: questo è sicuro.
8: Applaudono.
1: Esatto. In questo, il fair play finanziario non piace per niente alle società, secondo, no, anche Juventus, posso
2: Ma ci
1: dire in maniera
2: sta, dai.
1: molto onesta, il fair play
2: Neanche al
1: finanziario,
2: Manchester City piace il fair play finanziario, se per
1: vediamo,
2: questo.
1: ve vediamo, vediamo, loro pensano di esserne il giusto, però le società credono, no, che per creare un valore molto più equilibrato, il fair play finanziario non sia la scelta giusta. Ecco,
2: Più che
1: quindi diciamo
2: altro
1: che
2: stai percependo che non sembra essere utilizzato da tutti allo stesso modo, cioè non tutti parlano di fair play finanziario con con gli stessi numeri e lo guardano con, non dico timore, però con rispetto, eh? Cioè c'è chi lo rispetta e chi lo rispetta meno. Adesso poi non so, senza andare, ti ripeto, nel discorso City in maniera più approfondita, però pare che inizi ad esserci un po' di timore, anche di preoccupazione, anche all'interno dello spogliatoio, ad esempio. Comunque sono questo tutto fonti che arrivano direttamente dall'Inghilterra e non. Comunque pare che un club che comunque è formato da giocatori di un determinato livello e con anche un determinato rendimento barra stipendio, ora inizino un po' tutti a domandarsi ma cosa può succederci?
1: Sì, e poi sai, Giulia, il fair play finanziario è stato messo lì per cercare di evitare, no, l'arrivo di qualche magnate russo. Te lo ricordi la squadra, quella di Eto'o? Te lo ricordi che Eto'o
2: Ma
1: dopo l'Inter era
2: era nato
1: andata?
2: col Chelsea, no? Di base, cioè si era cercato
1: Sì,
2: di, non dico che, non so se
1: di
2: poi forse dico
1: Abramovic.
2: qualcosa di sbagliato, però è stato il Chelsea di Abramovic il primo ad essere stangato dal discorso fair play, quindi nasce un po' tutto lì come, e poi si è andata avanti perché
1: Sì, perché lui, beh,
2: c'erano dei tetti che non erano sfondati di più proprio lì, cioè si
1: sì.
2: parlava di soldi
1: Adesso ti
2: utilizzati come
1: vado a.
2: se fossero monetine.
1: Che poi sta succedendo la stessa cosa, perché poi il Chelsea l'ha fatto nello stesso identico
2: Sta
1: modo, adesso che
2: rifacendo, certo.
1: ha cambiato proprietà in questo momento, però prima hanno speso cifre senza ogni logica, e anche loro sono a rischio penalizzazione, e lo sono stati, hanno avuto anche loro delle problematiche.
2: Ma
1: Adesso
2: tutta la
1: no,
2: Premier sarebbe da attenzionare un attimo,
1: però
2: perché non so.
1: esatto, il discorso è che è nato per cercare di limitare l'Anzi, no? La squadra russa che aveva preso Eto'o, che aveva preso valanghe di giocatori a cifre enormi in generale. E poi questa roba qua però onestamente portava a tanti campionati delle comunque cifre importanti, perché se arrivi tu e dai a me 100 milioni di euro, io poi posso investire questi 100 milioni di euro da qualche altra parte. Se lo dai a una squadra spagnola, la squadra spagnola può investire in un'altra parte, cioè, e comunque si muovono questi soldi in Europa. Invece cosa sta facendo la Premier League, che è il campionato nettamente più ricco degli altri? Sta strapagando i giocatori tra i club di Premier, perché
2: così girano, girano lì
1: i soldi,
2: quindi
1: si
2: non
1: muovono
2: si fa
1: nella
2: torto
1: Premier
2: a nessuno
1: League,
2: realmente.
1: La Premier League resta il campionato con maggior valore e tutti si dividono la torta.
2: Mica sono scemi, perché
1: esempio Delap del
11: Chelsea,
1: due gol Delap, è stato pagato 30 milioni di euro lo scorso anno, va quasi 50. Cioè, capisci, Giulia, dov'è il valore di Delap? Qual è il valore di Delap?
2: Ma ci sono stati giocatori che hanno sforato i 100 milioni di euro quest'estate, di nuovo, sempre tra passaggi tra club comunque della stessa Lega, quindi insomma senza andare a tirar più in ballo il discorso legato all'Ucraina e a giocatori strapagati che arrivavano da tutt'altra parte, ripeto, quindi insomma
1: via. Questo è l'inno, l'ha preso da Rocky 4 Ivan Bravo.
2: Madonna, io ho paura di Camillo quando mi dice queste cose.
1: Drago,
2: veramente
1: Ivan
2: paura.
1: Drago, Ivan Drago.
12: Rocky Balboa.
1: Ivan Drago.
2: Rocky Balboa.
1: Ah, questa è cultura, eh. Questa è cultura. Dov'è la frase della cultura?
8: Perché dov'è questa è storia e cultura?
2: Questo è Alessandro Orlando, ecco chi è, Alessandro Orlando.
8: E non voglio sentire, Alessandro è grande, Alessandro è troppo piccolo.
1: Però è un genio, però è un genio. Vocale,
2: ragazzi,
1: vocale
2: meraviglioso, Costa. Meraviglioso. Che paura.
10: Sì, ciao, buongiorno. Mi sembra chiaro che quando ci fu appunto la dichiarazione di chi è che disse che la Juve
2: oddio,
10: deve arrivare
2: dietro. Oddio, però non torniamo a parlare di questo,
10: più di così, cioè, quindi a prescindere di quanti punti avrebbe fatto, lei doveva andare dietro a Roma, quindi gliel'hanno levati 10, se c'era bisogno di levargliene 20, gliene levavano anche 20, quindi questo spiega tutto. Io piuttosto mi domando come mai Chiré è ancora a giro, perché c'è una persona che archivia il caso Osimhen, va bene? Una persona che fa un errore così grave delle plusvalenze, che cioè, non so più che aggettivo usare, una persona che adesso ha provato anche a archiviare il caso Malagò, ma io dico, ma veramente cioè, io
2: a cosa stiamo facendo,
10: in che paese viviamo,
2: ma amico mio, è così purtroppo, dai, andiamo avanti ancora.
1: Esatto,
2: altro vocale, dai, tanto cosa discorsi che abbiamo
10: sì,
2: fatto,
10: ciao, buongiorno,
2: di,
10: di nuovo
1: sempre lui Costa.
2: È sempre lui
1: Aridaglie.
2: E dai.
13: Ciao Giulia, ciao Camillo, Massimo da Casteldefels. Volevo fare un commento sulla gestione di Elkan. Evidentemente tutto si può migliorare, però lui si è trovato a far fronte a tre problemi basilari per una società: il problema gestionale, uno economico e d'immagine. Per quanto riguarda l'economico, ha messo uno sproposito di miliardi, quindi non gli si può dire niente. Per quanto riguarda l'immagine, per contrarrestare la cattiva immagine o la forza che hanno altre società rispetto a noi, comunque ha preso Scannavino, che viene dal gruppo Gedi, è abituato ad usare la stampa
2: forti
13: e i mezzi di informazione. E per quanto riguarda il gestionale, ha fatto molti sbagli, soprattutto come lì, però adesso credo che con Carnevali abbia risolto anche questo.
2: E lo sbaglio più grande come lì?
1: Allora, io credo che Scannavino abbia fatto molto male, molto molto male, e aver inserito lì Scannavino sia stato un grave errore, perché non aveva visione, non aveva la conoscenza, non aveva non poteva comandare Juve. E
2: non
1: quindi
2: aveva
1: Scanavino
2: i mezzi e le conoscenze per fare quello che avrebbe dovuto fare.
1: E questo ha portato a fare errori su errori, cioè a ridimensionare Calvo e a dare tutto in mano a Giuntoli. Giuntoli non poteva avere in mano l'azienda e dovevi cercare di dare in mano tutto a Calvo con Giuntoli nell'area sportiva, ma limitare Giuntoli e non portare sempre i suoi uomini. Tra l'altro lo sta facendo anche
2: all'Atalanta.
1: All'Atalanta e altre situazioni, cercare no, anche di trovare delle persone giuste al momento giusto, perché ha fatto dei colloqui quando decise di mandare via Giuntoli con Alemani, che adesso è all'Atletico Madrid ed era al Barcellona, e Alemani non ha ritenuto John Elkann, la Juventus, pronta per una gestione del genere. Si è fatto consigliare male come lì, ci sono stati tanti errori, tanti errori che hanno portato poi la Juventus a vivere situazioni complicate, difficili, fallimentari.
2: Adesso quindi l'errore più grande di Elkann arriva bene,
1: secondo me Scanavino e Comolli sono due grandi errori, due persone che hanno commesso grandi errori, mettiamola così. E quello che posso dirti però, Giulia, è che ora è inutile star a pensare sempre al passato. Abbiamo sbagliato quello e quell'altro, abbiamo fatto, è capitato, cioè, ormai tanto possiamo tornare indietro. La vera missione di Elkann per cercare di togliersi di dosso questa comunque etichetta di perdente, perché lui è un perdente ad oggi in Ferrari e anche in Juventus, perché ha vinto poco una Coppa Italia, credo abbia soltanto vinto nella sua gestione. Poi lui è sempre stato la proprietà, però a
2: certo,
1: livello
2: certo,
1: proprio
2: però
1: di,
2: da
1: di gestione,
2: da quando poi è andato via Andrea Agnelli, diciamo che lui è subentrato,
1: esatto,
2: in maniera un pochettino più importante,
1: è quella di vincere. Lui deve
2: solo
1: iniziare
2: così
1: a vincere.
2: Allontani le male lingue.
1: Perché Ferrari sta ribaltando tutto da anni, e anche adesso la Ferrari sta vivendo un momento di terremoto generale e comunque non si riesce a vincere, nonostante anche lì
2: ti
1: abbia
2: si è
1: investito
2: messo in casa
1: parecchi
2: uno
1: soldi.
2: Dei migliori del mondo, certo, come Hamilton.
1: E poi in questo caso Juventus sta provando a ribaltare le fondamenta quasi ogni anno, però i risultati non sono arrivati. Quindi la sua missione deve essere quella di riuscire a trovare la formula vincente, e non è facile, perché vincere è straordinario, noi l'abbiamo dato per scontato, e quindi vedremo cosa e se riuscirà a farlo. Però la sua missione deve essere quella, deve essere vincere.
2: Però ci sta provando, credo che la dimostrazione più grande di questa volontà di voler finalmente svoltare in qualche modo è stata proprio poi di nuovo il rimescolare le carte ancora una volta quest'estate con la resa letteralmente nei confronti di Comolli, con l'arrivo di Carnevali, con l'arrivo di Massara, con la conferma di Ottolini, insomma questa credo che sia, non dico che abbia fatto tra virgolette lui, anche lui all-in simil Roma col discorso che abbiamo fatto nei giorni passati, però voglio credere che se anche questa non dovesse andare come tutti immaginiamo, ovvero con il poter rivedere la Juventus finalmente arrivare a dei livelli e tornare ai livelli che le competono e che l'hanno sempre vista protagonista, non so veramente più dove si potrebbe andare a sbattere la testa. Ecco, questa la vedo, non dico come l'ultima spiaggia, quasi, a livello di organizzazione e di gestione societaria, ma quasi. Cioè, dopo ti sei messo in casa tra i migliori, diciamo, profili del calcio italiano, devi dare ovviamente il tempo per lavorare, devi dare il tempo che le cose si sviluppino nella maniera giusta, ma dopodiché davvero non c'è quasi più nessuno a cui andare a bussare la porta e chiedere qualcosa. Inizia a diventare veramente veramente difficoltoso poi il discorso, se no poi tutti inizierebbero a dire allora l'unica persona che può risollevare tutto è Andrea Agnelli, deve tornare lui, non lo so,
1: vedremo
2: Vedremo. E per rispondere velocemente a Raffaele, non è che abbiamo detto è così, amico, che modo è? Non è che è un modo, è che era un discorso che, a cui non sappiamo più che cosa dire, perché sono 3 anni che lo facciamo, quindi era solo per dire questo è quello che è successo. Ad oggi non ci sono novità che ci portano a dire dell'altro, è un discorso rivangato semplicemente perché il discorso ci ha portato lì, no? Credo.
1: No,
2: io mi arrabbio sempre abbastanza quando poi
1: arrivano questi mezz'ora.
2: Un po' sciocchi.
1: Ne abbiamo parlato mezz'ora, ma Raffaele ne vuol parlare 10 ore.
2: Messaggi un po' frivoli, un po' così, un po' superficiali, ti dico io, mio caro. Però ti vogliamo bene lo stesso.
1: Raffa, non ti preoccupare, ti perdoniamo. A tra poco.
3: Il club degli inviati.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Neppure il tempo di rifiatare l'Italia dopo la vittoria per 4-1 in casa della Turchia, che ha in parte riscattato la figuraccia con sconfitta contro il Belgio, ha fatto rientro a Coverciano per preparare il prossimo già imminente impegno di Nations League, la sfida di venerdì a Parigi contro la Francia. Dopo la mattinata di riposo a rientro dalla Turchia, il CT ha fissato nel pomeriggio una sessione a porte chiuse, ritrovando i 10 giocatori che dopo la gara di venerdì scorso a Roma non hanno partecipato alla trasferta turca. Mancini ha pochissimo tempo per valutare e decidere le scelte di formazione. Possibile ancora una rotazione, ma senza stravolgimenti, tra il possibile ritorno di qualche big escluso contro la nazionale di Montella, da Barella a Calafiori, alla conferma di chi è stato protagonista contro la Turchia, a iniziare da Caiote. Il tennis, niente Japan Open per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà la ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Lo swing asiatico però non è concluso per Musetti, che punta a rientro al Masters 1000 di Shanghai. Farà tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare, ha detto l'azzurro. Il basket, dopo la prima serata di gare che ha visto vincenti Trento e Venezia, le altre 4 squadre impegnate in Eurocup fanno il loro debutto nella competizione europea. Sarà un debutto assoluto in Europa per la neonata BC Roma, il club della capitale che affronta subito un impegno di primo piano facendo visita al Başakşehir. Tortona torna a giocare in Europa e debutta in Eurocup affrontando subito la trasferta più lunga della sua stagione, viaggiando per oltre 2250 km in direzione Riga. Sfida impegnativa anche per il Napoli Basketball, che ospita i campioni in carica dell'Eurocup di Bourg-en-Bresse. Chiude il poker di squadre italiane impegnate in Eurocup lo storico debutto in Europa della Maxima Roma, che sfida il Cluj. Formula 1, Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. Lascio questo progetto a testa alta, orgoglioso delle mie prestazioni in circostanze non sempre semplici, ha scritto il pilota francese sul suo profilo X, sottolineando che non è la fine della sua carriera in Formula 1. Ciclismo, dopo lo spettacolo dei mondiali in Canada, chiusi dalla sorprendente vittoria dell'americano Brandon McNulty nella prova elite maschile in linea, è tempo di spostarsi in Slovenia, Lubiana, per gli europei. Doveva essere l'attesa edizione di casa per Tadej Pogacar, ma il campione in carica si è infortunato alla Vuelta e non sarà ai nastri di partenza. A differenza di quanto visto a Montreal, le corse in linea si disputeranno prima delle prove contro il tempo, concentrate tutte al 7 ottobre. Il cuore della gara sarà il circuito di Saint-Cyr. Dalla redazione sportiva è tutto.
6: Radio Bianconera è l'unica che conta.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
3: cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis. Buongiorno. Con me c'è una sfavillante Lobutin Borletto. E,
2: alle 12.39 sono sempre così, sì.
1: Ah, qua
2: questa che farebbe... è Jessica Rabbit, cos'è?
1: Sì. O The Mask, qualcosa del genere.
2: The Quindi... Mask, bravo! Sei il Jim Carrey.
1: Vabbè, ma ragazzi, qua
2: tra
1: sto regalando oggi cultura.
2: Il cane di The Mask non è lo stesso tuo cane, non è... Esatto, no, era un Jack Russell, esatto.
1: Esatto,
2: che è anche
1: esatto,
2: il cane di mia
1: esatto.
2: sorella. Che è anche
1: esatto,
2: il cane di mia
1: esatto.
2: Guarda, quindi... che ne so anch'io, non sei solo tu fissato con queste cose.
1: Ma io non ho mai dubitato di te questo, lo sai benissimo.
2: The Mask, esatto. Un film storico. Saluto Terry che dice mi consiglia di comprarmele fondamentalmente le scarpe e ci saluta.
1: Questa era la morale della favola. Questa era la morale della favola. Cioè, non so se qualcuno non ha colto il finale di questa situazione. Ecco.
2: Totale.
14: Grazie del consiglio.
2: Grazie a lei, esatto, mister.
1: Però Giulia, siamo arrivati nella mezz'ora dei pranzi, Nella mezz'ora dei pranzi. Io voglio solo foto, Voglio solo foto dei
2: voglio
1: pranzi.
2: Voglio solo delle foto di quello che mangiate. Io oggi non ho un pranzo perché devo fare in fretta e quindi esco
1: io
2: di casa
1: scusa.
2: Appena finisco.
1: Io chiedo scusa a tutto il popolo di Radio Bianconera per questi 10 secondi di canzoncina. Voglio chiedere...
2: Non sono intonata?
1: No, volevo chiedere solo scusa a tutto il mondo di Radio Bianconera per questa situazione. Giulia, insomma, abbiamo...
2: qualcosa.
1: Dai, direi di
2: dai,
1: sì. Direi di sì.
2: C'è ancora
1: direi
2: un po' di
1: sì.
2: Vocalanza.
15: Salve ragazzi, buongiorno, Piero da Tenerife. Volevo farvi una domanda.
2: Ciao.
15: Perché per me, almeno come la vedo io, non so se voi siete d'accordo, l'errore più grande di questi anni della Juventus, soprattutto dei direttori sportivi della Juventus, quindi di Giuntoli, di Comolli, non è stato tanto quello di scegliere dei giocatori sbagliati, anche poi dei giocatori li hanno presi, che potevano essere buoni, buonissimi, normali, però poi alla fine vediamo che se vanno via giocano bene, o rientrano alcuni, giocano bene. Forse l'unico errore grandissimo è stato proprio Cop Miners, che non si è mai visto, è stato un ectoplasma, magari non lo so, tornerà la Roma di Gasperini e sarà di nuovo fortissimo. Secondo me l'errore più grande è stato, da parte di Giuntoli, non scegliere Conte. E da parte di Comorlino scegliere Gasperini. Quindi l'errore più grande loro, secondo me, è stato scegliere l'allenatore sbagliato. Perché con Conte e con Gasperini, secondo me, noi adesso saremmo parlando di stagioni della Juventus completamente diverse.
2: Può essere, può essere, può essere. L'errore più grande l'hanno fatto quindi nella scelta degli allenatori?
1: No. No. Non... In questo caso ci sono stati degli errori sicuramente, ma credo che da un punto di vista poi anche del management, dei giovani, della struttura di Vinovo, dello scouting, del mondo Juve, ci sono stati troppi errori. Giulia Giuntoli non ha messo un esperto del settore giovanile nel posto giusto, al momento giusto.
2: L'ha abbastanza bloccata, ha bloccato la crescita proprio di un settore che invece è sempre stato per tutti, no? Iniziano a mandarci le foto. Come facciamo a essere seri adesso con le foto di Cibo? Ma vabbè, ci riusciremo.
1: È
2: sempre stato uno dei fiori all'occhiello del mondo Juve, no? Il settore giovanile. Lui lo ha ridimensionato in maniera negativa.
1: Esatto, e ha anche portato molti agenti dentro Vinovo, dentro la Continassa, a banchettare, e questa non è stata sicuramente una cosa positiva. È ovvio che per il nostro ascoltatore lui guarda solo alla sfera dei trofei ed è anche giusto così.
2: Sì, certo.
1: È normale non prendere Conte, poi vedere Conte no, vincere uno scudetto, è ovvio che è impattante. È impattante, è uguale Gasperini, però ci sono troppi errori che credo che poi alla fine abbiano anche causato, no, il no di Conte dello scorso anno, e che abbiano causato magari anche determinate scelte sbagliate. Quindi diciamo che ci sono sempre tanti errori, quelli poi probabilmente col senno di poi sono state due problematiche, perché Conte comunque sì, Conte si era offerto alla Juve in lungo e largo, cioè prima di andare al Napoli Conte aveva,
2: sì,
1: insomma,
2: ti ricordi i video meravigliosi degli autogol con Conte che guardava dietro le siepi della Continassa aspettando che qualcuno gli dicesse entra, si è fatta dell'ironia, ma era realtà, cioè davvero
1: esatto. Quindi in questo caso e ovviamente sì, col senno di poi sono stati degli errori. Che dici, ascoltiamo ancora qualcosina? Abbiamo
2: dai,
1: già
2: vai.
1: L'ospite o parliamo di cibo? Non lo so,
2: ascoltiamo.
1: Ascoltiamo
14: Giulia,
2: qualcosa,
14: ciao, sono Massi da Imola.
2: Ciao.
14: Comprale assolutamente. Ma stai scherzando? Anch'io ho un paio di Loboten e non col tacco. E io so le scarpe stracostose, purtroppo ultimamente non posso più dal divorzio.
2: Aia,
14: chiedo aiuto alla Caritas.
2: Siamo anche noi un po' psicologi, a un certo punto ogni tanto diventiamo, facciamo sfogare i nostri ascoltatori. Io amo tutto questo, amo anche cosa ci state mandando, Dio mio, che foto.
1: C'è di tutto.
2: Ma che pranzi fate, ragazzi?
1: Delle preparazioni.
2: Siete dei pro. Ma
1: cioè,
2: siete
1: Paolo,
2: dei pro.
1: Ma
2: cos'è,
1: Paolo,
2: un risotto pazzesco?
1: Ma Paolo
2: risotto?
1: È
2: primo e secondo.
1: Allora, una è una sogliola, credo.
16: Tutta a base di frutti di mare.
2: No, è una conchiglia. Cioè c'è un fritto, un misto,
1: sì.
2: C'è una sogliola, qualcosa, cibo, ma che meraviglia, Paolo.
1: C'è una capasanta, credo.
2: Mamma, una delle cose più buone della terra.
1: La capasanta è anche difficile da cucinare, eh.
2: Ma no, mi dispiace. Se vuoi poi un giorno ti insegno qualcosa. È una stupidaggine la capasanta, devi soltanto fartela pulire bene, sciacquarla bene, metterci sopra il pan grattato con un po' di cosine, eccetera, eccetera, un goccio d'olio in forno, si cuoce. Puoi farcela anche tu, Camillo.
1: No.
2: Abbiamo l'ospite, poverino.
1: Va bene. Marco Amato, Tutto Sport.
2: Sì, che poi sennò pensano che chissà di cosa parliamo nelle nostre trasmissioni.
1: Stai cucinando pure tu il pranzo, Marco? Stai cucinando pure tu?
0: In realtà,
2: dagli questa
0: sì,
2: gioia.
0: Ma vedo che la sosta nazionale ci sta cuocendo un po' a tutti, mi pare di capire.
2: Comunque, prima c'erano arrivate anche le foto delle cozze gratinate. Le cozze gratinate sono una prelibatezza sono un pro che, cioè, meraviglia, meraviglia, meraviglia. Vabbè.
1: C'è anche una grigliata mista, carne, focaccia, verdure. Ma che pranzi sono? Ma io, ma poi, io non
2: aspetta,
1: mangio così a pranzo.
2: Luigi da Londra ci ha mandato un piatto, è una roba, guarda quanta carne che c'è, vabbè.
16: Oh,
2: esatto. Marco,
16: questo è l'aperitivo.
2: Ah, l'aperitivo, esatto. Quello, fantastico.
1: Vabbè, Mark, nel frattempo che arrivano tutte queste bellissime foto, queste
2: anche
1: bellissime foto,
2: fantastico,
1: come stai vivendo questa sosta delle nazionali e soprattutto questo post CDA della Juventus con i vari scenari?
0: Ma guarda, la sosta la sto vivendo benissimo, sono appena rientrato dalle ferie, per me potrebbero mettere altre due o tre soste
2: no,
0: da almeno
2: favore,
0: due settimane
2: no,
0: all'interno del calendario, quindi meglio di così.
2: Cattiveria pura, cattiveria pura.
0: E niente, sul CDA oggi ho visto che sono usciti poi tutti gli altri documenti a completare il percorso verso l'assemblea azionistica. Sarà il 3 novembre alle 10 di mattina, è già tutto fissato.

0: anche la voce di Matteo Moretto, poi qualche smentita, cioè la smentita di Juve, però che sensazioni hai?
1: Allora, vabbè, al di là delle sensazioni, quello che sappiamo è che comunque Ferrero cioè non si attaccherebbe ai cancelli della Continassa se dovesse cambiare il presidente della Juventus. Non è che ambisca a ricoprire questo ruolo a lungo tempo, e quindi che ci siano anche voci su un cambio mi pare cosa abbastanza naturale, anche perché lui appartiene al momento storico diciamo, dell'azzeramento CDA, penalizzazioni, plusvalenze, ed è stato messo lì da John Elkann per gestire quel momento lì, che è vero ci sono ancora difficoltà economiche, però è un momento che ormai appartiene al passato. Sulla voce di Moretti, è vero che ci sono smentite da ogni parte, però dico anche che Moretto è un professionista incredibile, e che se quella cosa esce,
2: Vuol
1: non
2: dire
1: lo
2: che la
1: so, vuol
2: sa,
1: dire che qua
2: ci è arrivata.
1: qualche movimento c'è, perché se
0: Anch'io so.
1: no non arriva così dal nulla. Moretto è tutt'altro che un folle, cioè i cialtroni sono ben altri.
2: Ah,
1: Sì.
2: sicuramente, sicuramente. Direi che ci aspettiamo magari nel futuro, non so se immediato, prossimo, qualche annuncio che poi smentirà la smentita, fondamentalmente. Io almeno me lo auguro, perché sarebbe qualcosa di epocale, anche come ho detto prima, no? Vedere una donna alla presidenza della Juventus, ne sarei estremamente orgogliosa, nonostante non conosca, non dico oltre che privatamente, ovviamente anche poi a livello di gestione lavorativa, Ginevra Eichel. Però ecco, me lo auguro, glielo auguro, e le auguro soprattutto che quando quel giorno arriverà potremo parlare di una Juventus che naviga in buone acque, quantomeno di classifica, anche per quanto riguarda il rientro di tanti giocatori. Siamo a metà praticamente di questa immensa, lunghissima, estenuante sosta. Finalmente, al rientro cosa ti immagini? Qualche rientro? Abbiamo visto, letto che appunto si è fermato Uso, però si parla di qualche settimana.
1: Sì, ma di questo ne abbiamo parlato anche con Cami, sono d'accordo. Ovuso è un problema di Brambilla, non di Spalletti, nel senso che per me Ovuso è un giocatore della next gen. È vero, ti viene a mancare magari un'opzione in più tra i convocabili, ma già il fatto che contro l'Atalanta Spalletti avesse chiamato Macchio Bo e non Ovuso, che invece aveva giocato con la next gen, secondo me c'è un po' di bocciatura, ma in realtà gli ha fatto poi giocare anche nel momento di estrema difficoltà di rosa stretta. Ha giocato, adesso non mi ricordo, 5-7 minuti contro il NEC, ha risultato già ampiamente fatto, quindi non credo che Spalletti abbia problemi nello stop di Ovuso, che alla fine poi salterà anche lui un paio di partite, torna presto. E per gli altri l'orizzonte resta comunque un po' più lungo. Lo so che c'è un po' di curiosità su Boga, perché ieri lo abbiamo visto in video, l'abbiamo visto correre, allenarsi ovviamente a parte, però per lui è ancora un po' lunga, almeno un mese per il rientro in campo, anche perché lui
2: Peccato.
1: era una lesione di medio grado, quindi è una di quelle lesioni, devi stare un po' attento, e comunque è lunga. Lo stesso e Cator, ancora all'orizzonte comunque novembre. Cabal potrebbe rientrare prima, intorno a metà ottobre, però anche Cabal, cioè, non me lo immagino rientrare nelle rotazioni della Juve con Spalletti, che praticamente se lo è dimenticato a
2: Sì, non è
1: Istanbul
2: quel
1: nella partita contro il
2: rientro,
1: Galatasaray.
2: non è quel rientro
1: Esatto.
2: che ti cambia la vita o la formazione, ok? Sì, sono altri, tipo già Boga sarebbe, o Ekator, sarebbero interessanti come rientri, sì.
1: E
2: No,
1: no, per
2: invece.
1: chiudere, ah scusami, vai,
2: Sì, vai, vai, no, vai, vai, chiudi,
0: vai,
2: chiudi.
0: Mark, vai.
1: No, no, per chiudere solo che poi in 6 giorni, ma ne avrete già parlato, è rientrato anche a Torino Idiz, che però
2: Sì.
1: continua comunque ad andare in giro con il tutore e Stampella, poi abbiamo quelli lunghissimi, De Genti, Thuram, Locatelli, Grabara, che secondo me se li rivediamo primavera inoltrata.

0: è vero che, perché poi si è parlato di 2027, quindi si ricollega direttamente a gennaio 2027, credo che saranno un
1: No.
0: po' più lunghi come stop.
1: Sì, su questo sono d'accordo anch'io. Mark, visto e considerato che ti sei goduto le vacanze, non hai fatto compagnia a me e in quelle di Caselle con Neto, volevo sapere un pensiero su questo rientro e ritorno, scusa, e anche qualcosina su Zegrova, che comunque da giocatore ai margini. La Juventus aveva chiesto al ragazzo di andare via, adesso tra due gol col Sassuolo, l'assist con l'Atalanta, il gol in nazionale, però si candida quantomeno per entrare nelle rotazioni in campionato.
0: Sì, su Zegrova chapeau, perché comunque essere messo così da parte il tentativo di venderti fino all'ultimo, all'ultimissimo e poi rispondere così in campo, trovando anche i primi gol, assist con la Juve, non è scontato, non è che dici ah, io subito lo schiaffo, reagisci come se ci fosse una levetta on-off e lo fai o non lo fai, quindi bravo, bravo lui. Sì, ti direi che alla fine nelle rotazioni già c'è, ma non credo che cambierà tanto il suo ruolo nelle rotazioni, cioè di giocatore di momenti di emergenza, quando devi recuperare, quando devi fare gol, non me lo immagino come titolare, poi magari ne gioca una da titolare, ma insomma, non credo che Spalletti, anche nei momenti migliori di Zegrova, Spalletti che comunque lo ha bacchettato post partita,
1: Sempre,
0: quindi
1: sempre. C'è niente da fare.
0: Anche lì capiamo, no, quale sia l'idea di Spalletti su Zegrova. E su Neto, cosa vuoi che ti dica? Mi fa piacere che vi siate divertiti a seguire il suo arrivo, il
1: Sì.
0: suo ritorno a Torino, e che io invece l'abbia visto dal cellulare molto lontano da Torino. Boh,
1: Cattiva, questa.
0: è un'operazione che cosa ti dice? Che non hai fiducia in Radu? Ti dice che per anni hai avuto un terzo portiere che sostanzialmente, ecco, serve a nulla, mi pare brutto, però serve a poco, perché se non può neanche fare il secondo, cioè mi chiedo, Pinsoglio c'è da tutti questi anni perché? Per cosa? Per quale motivo? Per dai un po' l'hashtag sui social. E quindi dover andare a ripescare il 38enne Neto che arriva da stagioni molto negative in Brasile, fa un po' di disperazione, ecco.
1: Ci sta, ci sta. Sì, Oltre
0: sì,
1: che
0: sì, sì, sì.
1: vai un po' a te lì, dai te, cos'è che diceva, è stato anche diventato famoso per essere entrato nelle grazie di Cristiano Ronaldo, Pinsoglio, quindi deve anche a lui un po' della sua fama. Grazie Marco, buon pranzo allora, che
0: Grazie a
1: dovesse.
0: voi, buon lavoro, ciao
1: E cucina bene.
0: Cucina bene, se ci... Tu.
1: Eh sì.
0: Allora, ragazzi, che foto,
1: C'è di
0: what the
1: tutto.
0: foto ci sono arrivate?
1: Le scarpe pure. Le
0: Beh,
1: scarpe non le
0: sì,
1: avevamo
0: allora,
1: chieste,
0: no,
1: se
0: non
1: non
0: è
1: erro.
0: proprio il mio genere, cioè non è proprio, no, sono lo Buten per quello che le mandate. Non
1: No, per carità.
0: cadrei nell'acquisto proprio di queste, capisco però che sono molto chic, molto, molto chic. Poi abbiamo una trippa di calamari da Pablo da Roma. Tagliatelle
1: No, clamorosa,
0: con
1: clamorosa.
0: ragù da Marco da Imola. Tutte quelle foto di Paolo che ha mandato prima perché un compleanno al mare paga un nostro amico che pure è dell'Inter, quindi farlo pagare, bravo.
2: La brace accesa.
1: Prendi anche una
0: Sempre.
1: bella bottiglia di vino,
0: Anche due. Mamma mia,
1: anche
0: Alfredo,
1: Alfredo.
0: ragazzi, ma che cosa stai mangiando? Fasolari,
1: Alfredo di
0: cozze.
1: tutto, altre
0: Ma io mi
1: scarpe.
0: sento male. Poi c'è un piatto turco, quello lì che abbiamo visto da Luigi da Londra, è un piatto turco.
1: Bello spesso, eh?
0: Bello
1: È lì
0: spesso. Anche tu?
1: col quartino di vino del nostro
0: Ma...
1: amico dell'altro giorno. È lì si dorme. Se
0: Non
1: si
0: da lui,
1: dorme,
0: dopo quello, mannaggia. Poi sono le 7:50, ci dice Giovanni dal Brasile, quindi sta facendo colazione in ufficio e poi si va a produrre. Guarda che bella colazione anche lì. Tanta, tanta roba.
1: pazzesca. E
0: Io non
1: poi
0: faccio tutta quella
1: aspettiamo.
0: colazione.
1: No,
0: Ecco,
1: nemmeno io.
0: aspetta, pomodorini
1: Ancora?
0: basilico con i tortiglioni da Marco da Ancona che ci dice viva Zegrova, tra l'altro.
1: Vabbè, il tortiglione
0: Ottimo.
1: alla Zegrova, quindi.
2: Il
1: Fantastico.
2: tortiglione alla Zegrova e poi aspettiamo
1: Ecco.
2: anche il tiramisù di Terry.
1: Di Terry, sì, Terry, stiamo qui pronti a farci venire l'acquolina in bocca, letteralmente, se sei così brava a farne il
2: Domani
1: tiramisù.
2: brodo.
1: Beh,
2: io direi che questa, possiamo dire che questa sorta
1: No!
2: di rubrica
1: Guarda,
2: inventata è
1: mi
2: bellissima.
1: piace. Sì, perché comunque ci lancia degli spaccati di vita non indifferenti. Chi pranza con delle cose pesantissime e io gli auguro di digerire bene tutto. Chi non pranza proprio, chi pranza con una birra. Meraviglioso, Gianni.
2: No, non mi... Ah, Gianni ne ha mandato... Ah,
1: Il
2: ok.
1: mio
2: Vabbè, Gianni,
1: pranzo. Non
2: spero,
1: dice
2: Gianni,
1: niente.
2: che tu abbia messo dentro almeno, non lo so, un po' di pane. Io me lo auguro per
1: Pacchetto di
2: te.
1: cracker, un pacchetto di
2: Sì,
1: cracker qua.
2: qualcosina buttalo giù,
1: Qua che
2: buttalo giù
1: pizza ti danno?
2: che serve sempre, però, se no, insomma, alla salute. Alla salute di Gianni.
1: Sante, ragazzi, sante. E noi ce ne io.
2: Noi... Eh beh sì, noi andiamo a mangiare, noi andiamo a mangiare.
1: Tu, io no. Te l'ho detto.
2: Ok.
1: Quindi ho fame.
2: Va bene.
1: Io se ho fame sono molto cattiva.
2: Ma tanto noi non ci
1: Mi
2: sentiamo più, io non ti
1: arrabbio.
2: scrivo. Fino a stasera non ti scrivo. Arrivo a
1: Va
2: cena.
1: bene.
2: Ciao Giulia. Ciao
1: Ciao
2: a
1: domani!
2: tutti.
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Paura questa mattina sul volo Fly Dubai proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv, atterrato d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. Il quadro è ancora poco chiaro, le ipotesi che si susseguono sono diverse, così come le fonti. Dal litigio tra i due piloti, uno manita e l'altro emiratino, al dirottamento, fino al tentato suicidio di uno dei due piloti. Le autorità israeliane sono convinte che si sia trattato di un attacco terroristico. Secondo una testimonianza riportata da Channel 12, il copilota avrebbe accoltellato ripetutamente il comandante e alcuni membri dell'equipaggio, insieme ai passeggeri, sarebbero riusciti ad aprire con la forza la porta della cabina e mobilizzarlo. Il copilota sospettato di aver tentato di far precipitare l'aereo è sotto interrogatorio in Arabia Saudita. Alle indagini partecipa anche Israele.
5: Dopo l'avvertimento trasmesso alla NATO, il portavoce del Cremlino Peskov torna ad avvertire le teste calde in Europa. Una risposta nucleare russa a qualsiasi tentativo di bloccare la regione di Kaliningrad, dice, è prevista dai documenti normativi di Mosca, cioè dalla sua dottrina nucleare. Intanto il presidente ucraino Zelensky fa sapere che 5 persone sono rimaste uccise in Ucraina, tra cui un bambino, e 14 sono rimaste ferite negli attacchi russi della notte.
6: Due nuove tragedie sul lavoro, la prima allo stabilimento Fincantieri di Ancona, dove un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito durante il turno notturno. Per cause ancora in fase di accertamento, una fiammata avrebbe investito i due operai, impiegati in una ditta appaltatrice, che stavano lavorando su una nave all'interno di un capannone. Nel milanese, invece, un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale a Casterno, una frazione di Robecco sul Naviglio.
5: Si apre oggi al Tribunale di Ivrea con l'udienza preliminare il procedimento per la strage sul lavoro di Brandizzo nel Torinese, in cui la notte tra il 30 e il 31 agosto 2023 morirono 5 operai della Sigifer, società subappaltatrice di RFI. Le indagini, sviluppatesi nell'arco di 3 anni, hanno portato la Procura piemontese a chiedere il rinvio a giudizio delle società RFI, Sigifer e CLF di 21 persone tra dirigenti aziendali e societari. Tra questi figura Giampiero Strisciuglio, ex amministratore delegato di RFI e oggi amministratore delegato del gruppo FS Italiane.
6: Un lunghissimo applauso e una standing ovation con tutti i presenti in piedi hanno accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo ingresso in platea alla Scala di Milano, dove partecipa alla cerimonia per i 120 anni della CGIL. La ringrazio per la sua costante sensibilità e vicinanza alle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, ha detto al capo dello Stato il segretario Landini, aggiungendo: si deve vivere di lavoro, non morire.
5: L'effetto del tetto ai prezzi di benzina e gasolio introdotto da Eni e IP, da domani anche da Kuwait, continua a manifestare i propri effetti sui prezzi medi nazionali. Anche se negli ultimi 3 giorni le quotazioni internazionali di benzina e gasolio sono colate a picco. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio del Mimit, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è sceso a 2,111 euro al litro per la benzina e 2,316 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,138 euro al litro per la benzina e 2,345 per il gasolio.
6: È tutto, a più tardi.
7: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
7: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera
7: è l'unica che conta.
8: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
9: Ad essere un vincente.
7: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
9: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
11: Ben ritrovati per chi ci ha già seguiti nel corso della rassegna stampa di questa mattina. Questo però è Cose di Calcio versione XL, perché dalle 14 arriverà anche Paolo Rossi. Il sommario: Juve, conti sotto controllo ma con rosso di 66 milioni e costi però operativi calati di 42 milioni. È un aumento di capitale promesso dalla proprietà da 250 milioni. Alla ripresa il Cagliari segna poco, 5 gol, ma la miglior difesa del campionato e dei migliori tre campionati europei. Solo due reti subite. Arbitri, meno falli, meno rigori e poca VAR, col protocollo Orsato, ma anche tanti altri dubbi. Nations League, Francia, Grecia, Spagna e Portogallo a punteggio pieno. Italia e Germania rincorrono. Magari il motivo è anche abbastanza chiaro quando riparte un progetto, sempre che non venga smontato prima. Buona giornata, ben trovati amici radioascoltatori di Radio Bianconera. E allora vedo che il tema centrale è il compleanno di Valerio da Pisa e noi gli facciamo gli auguri, anche perché ha preparato la torta ananas e cioccolato per tutti, poi risotto alla crema, scampi. Cioè, di cosa avete parlato nelle ore precedenti nel club degli inviati? Perché vedo torte, birre, eccetera, eccetera. Noi invece ci concentriamo, abbiamo già dato un taglio questa mattina su alcuni argomenti, ne abbiamo parlato con Paolo. Noi non siamo pressapochisti qui a Radio Bianconera. No, ho visto che qualcuno non piaceva magari qualche risposta che è stata data da Camillo, che non ha bisogno di arbitri o difensori. Ma cosa vuol dire? Spiegati meglio. Cioè, cerchiamo di capirci. Vengono dati anche ogni tanto dei pareri, delle opinioni che vi possono trovare in accordo o in disaccordo. Cerchiamo di capire quali sono le ragioni, un po' di tutte, noi proviamo a capire anche le vostre. Cerco di togliere questi primi piatti e allora vi pongo la domanda. Do un saluto anche al regista, alla nostra regia di Roma, con Costantino, che sa già che in questa prima mezz'oretta ci dedicheremo un po' alle faccende di casa. Anzi, spostando un po' l'attenzione, perché l'ho pensata così per oggi, sappiamo della ripresa degli allenamenti, sappiamo che si sta lavorando individualmente su alcuni concetti e principi, abbiamo i due portieri, abbiamo recuperato fondamentalmente dal problema al dito, dall'intervento al dito, anche Colomouani, che è rimasto a disposizione, non è stata chiamata dalla nazionale anche per l'infortunio, forse non solo per l'infortunio. Abbiamo McKennie, che è rimasto a Torino, un affaticamento gestito con buon senso dagli Stati Uniti, lo ha lasciato a casa, agisce con McKennie in mezzo al campo da centrocampista, so che non è un centrocampista, ma i movimenti magari sul quale stanno lavorando è quello di trovare feeling tra i due. Dovrebbero coloro i quali non sono partiti per le nazionali e hanno qualche chance in più degli altri di giocare e magari anche assieme con il Cagliari, quindi due punti di riferimento per la trasferta di Cagliari, non di questa domenica, quella successiva. Poi c'è la difesa, Bremer che ha cambiato il procuratore, stanno arrivando solo dati positivi su Bremer, ma noi dobbiamo avere la percezione giusta, stanno arrivando dati positivi perché chiaramente cambi il procuratore e cosa fa? Manda tutte le redazioni, tutti i passi che fa giusti nel giocare palla al piede, di testa, ma un dato significativo, la percezione concreta è che un difensore che stacca molto bene, che difende con le unghie, che imposta poco, ma che là davanti è pericolosissimo. Dico che con Cagliari ritroveremo avversario Mina, giocatore che conosciamo molto bene, quando lo affrontiamo è sempre super, iper attivo e attento, prenderà il posto sicuramente dell'infortunato capitano del Cagliari. Un dato del Cagliari appunto è quello che segna 5 reti, noi ne abbiamo segnate 8, ne abbiamo subite 4, loro segnano 5, quindi meno rispetto alla Juventus, ma la metà anche di gol subiti rispetto alla Juventus sono pochi, ma di sostanza, quantomeno in questo momento, che li vede attestarsi davanti anche alla Juventus. Dopo 5 giornate, 12 punti, vuol dire la bellezza di 4 vittorie, 3 in trasferta tra l'altro, quindi turno casalingo che se sottovalutano prendono la rullata, però dipenderà anche dalle nostre condizioni, dal nostro stato psicofisico. 2 gol soli subiti, qualcosa dicono sempre quando si parla di Serie A. Quando non si parla di Serie A, chissà se penalizzeranno, toglieranno i titoli, quanto tempo ci impiegheranno, se quei titoli se li prenderà poi qualche altra squadra di qualche altro campionato abituata a soffiare titoli che non meritano, ma a prenderseli. Ci sto scherzando sopra perché l'ironia è un'arma potente che in questo programma anche qualcuno non capisce, secondo me, no? No, spiegati meglio! A volte l'ironia serve anche per provare a spiegare quello che è ancora inspiegabile. tanto per farci capire, i soldi Joel Kahn li rimette. Bravo, beato lui che li ha. Vuol dire anche che ha sbagliato a investire in passato, che ha investito male anche nelle persone, anche quelle di cui, in cui si fidava di più, che hanno trovato a fianco altri uomini. Ma un dato, quando io vado a rileggere, e ve lo rileggo con molta attenzione, Allora, pendenze la Juventus non ne ha, non ne ha. È chiaro che deve pensare a centrare senza se, senza ma, la Champions dell'anno prossimo, giocando malissimo, benissimo, col 3-4-5-6-2, con qualsiasi schema. Deve entrare in Champions, oramai un diktat, altrimenti salta l'allenatore, altrimenti salta questo progetto e altri soldi, magari qualcuno è contento degli avversari sicuramente, ma poco mi interessa degli avversari. Un club solido risulta questo. Sapete che quando andate in banca per chiedere un mutuo vi dicono lei è poco credibile, poco affidabile. La Juve invece è un club solido con un patrimonio di valore superiore a quello di bilancio. Quindi non confrontano il bilancio negativo, questo non ve lo dicono dalle altre parti. Bilancio solido, che ha un valore pesante perché ha le proprietà e probabilmente consolidando queste proprietà nel breve preferirà comprare piuttosto che comprare un giocatore e sperperare, ne ha già comprati tanti e sperperati tanti di soldi. Trovato un attimino l'equilibrio, aggiungi la cittadella dello sport per la Next Gen e le women, tu hai un club che primeggia in Italia e che si è voluto costruire in quel modo lì. Almeno questo glielo riconoscete a chi sta mettendo a pantalone, che sta mettendo i soldi? Ma sta sbagliando tante altre cose, vero? Ma si è fidato di alcune persone che anche voi, che anche i giornali, amici, nemici, indicavano come i benefattori, i risolutori dei problemi. Mi sembra che se non ci sia poi una strategia vincente, fortunata e oculata, non c'è club che tenga. Quanti soldi abbiamo sperperato noi, quanti ne hanno sperperati anche da altre parti. Fatto un po' riassunto delle pagine di oggi, pensando un po' al Cagliari, pensando un po' ai bilanci, alla Nation League, a quelli che emergono. Certo che i giornali, ma ormai vi ho vaccinati tutti, anche quelli che non vogliono vaccinarsi, concettualmente. Certo che se tu hai Caiode che gioca alla Juventus, non ha convinto. Attenzione però, adesso non è che ci devono convincere, tutti quelli che stanno giocando, perché 4 giorni prima in nazionale non ci aveva convinto nessuno, eravamo già lì che sbeffeggiavamo, io compreso, Mancini, quello e quell'altro. Ma attenzione anche che il calcio mondiale sta un po' scoppiando e stanno facendo scoppiare anche un po' la passione, perché l'interesse sta calando, è fuori discussione. Sta calando a casa vostra, sta calando negli ascolti, non sta calando a Radio Bianconera, perché almeno parlate, parliamo, ci confrontiamo, dubitiamo e parliamo anche di arbitri oggi. Nel prossimo blocco avremo invece l'intervento, perché nasce una nuova rivista a cui sono molto affezionato, perché l'ho già vista, ne parleremo col direttore, che è un nostro anche ospite, amico del nostro gruppo, perché fa parte del nostro gruppo, parleremo anche di Sportissimo, prendete nota, cercate già sui social, Sportissimo riassumerà con un linguaggio nuovo, fresco, pulito, genuino, magari con un taglio anche molto sportivo, ma attento, equilibrato, anche quando si parla di Juve, perché non è che se vinci sei bravo, se perdi fai male, devi cambiare tutto e ricambiamo allenatore e c'è l'ombra di Conte e poi Caiode l'avevi buttato fuori, magari non valeva o magari in questo momento ci si accontenta o non avevamo visto bene quel profilo di Caiode alla Juventus, 4 anni dal 2014 al 2018, se ricordo bene, 2020-2024, non ricordo, confondo con qualche altro giocatore, probabilmente, quindi vi chiedo scusa per questo dato, vado a memoria, non uso l'intelligenza artificiale, non mi segno tutto, dialogo con voi, non è pressappochismo, perché qualcuno prima Camilla aveva pressappochismo, è così, e a volte non sai dare risposte a tutto, quindi fatemi scendere a difesa di un gruppo super valido con cui vi confrontate e a cui fate arrivare ogni tanto anche dei concetti un po' che forse neanche a casa vostra riuscirebbero a tradurre praticamente, non per come li esprimete, ci mancherebbe, rispetto per tutti, non c'è laurea che tenga, ma astrusi. Ma non è che con la multa, cioè vi faccio degli esempi, la multa che hanno dato alla curva va alla famiglia Mazzola. Cioè ce ne vuole di fantasia a scrivere una cosa del genere. E tante altre di questo tipo. Può essere tutto, ma può essere tutto in questo mondo, nel mondo del calcio. Dove il Manchester City meriterebbe, per quello che ci dicono, la radiazione, ma non capiterà, si ripulirà e andrà in Champions, perché hanno già detto se si qualifica di suo, noi non gli togliamo la Champions. Il potere fa la differenza, ma poi non conosciamo tutti i dati, conosciamo invece quello che hanno fatto e fanno e sono convinti, appoggiati anche, di Caiode, scusate, ogni tanto mi perdo anch'io, avete ragione, Caiode, dopo un po' di tempo ho detto, ma è la Juve che l'ha perso e basta? No, cresciuto, va alla Fiorentina, esordisce con la maglia della Fiorentina, non ci credono, e il titolo cosa scrive? Che Caiode è stato rifiutato, non si sono accorti del nuovo Messi, ma io glielo auguro di essere il Messi della difesa. Lo voglio vedere non contro la Turchia, ma già con la Turchia al ritorno anche magari, sperando che Montella sia ancora l'allenatore, lo ringraziamo per le gentili concessioni dell'altra sera. Detto questo, non ti scrivono della Fiorentina, non ti scrivono quello che di buono hai fatto, ma va bene così, ma lo dobbiamo sapere noi. E se si deve difendere qualcuno meglio di quanto facciamo noi, perché non siamo i difensori della Juventus, non siamo a libero paga della Juventus, fortunatamente, per essere liberi, si deve difendere la Juve bene, meglio di tutti noi messi assieme, e non sempre mi sembra che l'abbia fatto questa gestione, quella prima, oppure operazioni che possono portare anche a delle ambiguità. Io guardo il mio orticello. Detto questo, oggi sì voglio parlare di arbitri, ma di regole, non che hanno agevolato quello, quell'altro, se no diventate gli interisti del 2000, 2002, 2004, 2006, era sempre solo rigore per loro, era sempre colpa degli altri, ok? Non mi interessano quei discorsi lì, li conosco, li approfondiamo di fronte agli evidenti errori. Allora io vi chiedo, avendo letto, no? Arbitri, si vantano meno falli, si vantano meno rigori, ma non è che il merito è loro, siete d'accordo con me? Cioè, se ce ne sono meno, forse sbagliavate di più prima, VAR o non VAR. Perché io sono convinto che se andassero ancora al VAR, non è il male la Juventus che aiutano, però anche qui emerge che il rigore più netto era quello per la trattenuta di Kalulu su Rowe contro l'Atalanta. Ben venga. Ma se una volta non mi daranno un rigore così, non ditemi perché non te l'avevo dato prima. Adesso hai capito l'errore. E devi non commettere più quell'errore. Gli arbitri devono correre di più, una questione prospettiva. Facile a dirsi, Orsatino, facile a dirsi. Ma tu riesci ad andare da una parte all'altra del campo, ad essere posizionato bene e a non essere indotto all'errore, non della maglia bianconera o di qualsiasi altro colore, dal fatto che vieni tratto in inganno dal movimento del giocatore. Allora tu devi punire anche le situazioni, quelle critiche, perché non è sempre simulazione, ma i contatti sono contatti. Per me è più grave il contatto sul piede che la maglietta, se non è proprio la trattenuta. Quando vai a cinturare un avversario, allora dico, non prendiamoci troppi meriti, perché non li hai Orsato, non li avete arbitri, perché siete passati da un eccesso a un altro, ma sempre voi, e c'eri anche tu dentro. Ma lo dico in forma rispettosa e costruttiva. Allora la domanda di oggi è: cosa dovrebbero capire e cambiare gli arbitri? Qual è la cosa che secondo voi sbagliano di più? Non rispondetemi, arbitrare a favore dei cartonati, non dare mai rigore alla Juve. Perché non ne usciamo da questa palude. Chi ha giocato a calcio, chi si sente sportivo, chi è juventino, chi è super partes, chi sa di aver subito dei torti, chi sa anche di essersi avvantaggiato a volte di qualche errore, mi dice concretamente la cosa di cui è stato più colpito da questa nuova gestione. Cioè, togliamo, non VAR, non azzeriamolo, non spegniamolo, non togliamo potere all'arbitro depotenziato, aspettava le decisioni di quello fuori che non vedeva l'ora di vedere qualcosa e di aspettare la chiamata. Rimettiamo al centro la partita, i giocatori, e chiediamo ai giocatori più responsabilità, più correttezza. Voi che cosa chiedereste? 340-5425-324 da questo momento, ogni istante è buono per mandarci un vocale e per rispondere al nostro quesito. Qualcuno dice concordo, magari si aggiungerà qualcuno che dice non concordo. Io vado avanti e vado a leggere qualche notizia bianco-nera, al di là di quelli che sono i compleanni di qualcuno o meno. Allora, 13 anni, no, Emilio da Padova, Lamine Ba, 13 anni, fenomeno, più di 300 gol, Cina ha mandato la Cremonese in prestito, abbiamo talmente tanti attaccanti, ma dai, direttore, in Spagna erano già in prima squadra, 8 anni, fantastico, tanti argomenti, Emilio, e quindi è colpa del sistema Italia. E allora è colpa anche di Carnevali adesso, l'ha mandato via e non c'è più l'algoritmo, non c'è più Paratici, non c'è più Giuntoli, quindi li fai maturare così, in Italia è ancora così, bastava tenerselo. E Azic? Ma meritano veramente tutti? Se pensi veramente tutti, se tenessi quelli, manderei via questi, abbasserei il monte ingaggi sicuramente. Monitori e poi in base al momento, alle esigenze. Poi se vuoi fare il fiscale c'hai ragione. Cioè, vado a prendere l'Ibegovic, pago così tanto che c'ho magari qualcosa di simile già in casa? Dimmi tu la verità. Investi in questo modo? È un tentativo. Forse pagato tanto in proporzione, ma pagato ancora di più in proporzione Colomani. E allora io butterei nella mischia qualche giocattorino della Next Gen e me lo farei andare bene. Cosa ne pensate? Abbiamo qualche vocale prima di chiudere questo primo blocco? Perché poi, sai, allargate il discorso e fate bene. Allora Emilio, andiamo a sentire. Mi dicono che ha mandato anche, lo riconoscono dal numero, non è che facciamo censura. Vai Emilio, fammi sentire la tua. Sei sull'arbitro ancora meglio.
12: Casa Licina, Mattia under 18, e abbiamo anche un under 13 fantastico che ha già segnato 370 gol. No, ma noi mandiamoli in prestito, intanto va bene così. Sendo che, sai, di attaccanti ne abbiamo talmente tanti nella Juve che segnano. Certo. Non sappiamo dove metterli tutti questi gol.
11: Emilio, mi ero dimenticato che eri tu da Padova. Per me è vero, ci sei solo tu, Emilio, da Padova. No, ho capito il tuo ragionamento, però, sai, onestamente, più di tanto non so spiegartelo il motivo. però penso che sia giusto anche fare un po' di esperienza parallela alla Juventus. Capisci subito cosa hai dato e cosa potrebbe tornarti. Secondo me, ci scrive Fabio da Foglizzo, quindi da queste parti, ecco, finalmente sulla domanda, ma è colpa mia che l'ho fatta tardi, cosa dovrebbero cambiare? Cosa dovrebbe cambiare nel sistema arbitrale, al di là di quello che direbbero gli interisti, o che dicevano alcuni anni fa, e poi l'hanno fatto diventare verità. Gli arbitri devono avere assolutamente uniformità di giudizio. Purtroppo oggi non è così. Nicola da Montenero di Bisaccia. Allora, intanto salutami Di Pietro. Intanto, visto che ogni tanto passo Vasto, Termoli, Petacciato, Marina, Mare, San Salvo, ogni tanto passa e offrici anche un caffè a noi di Radio Bianconera. Uniformità di giudizio. Ma tu e tua moglie, tu e tuo figlio, tu e tuo nonno, giudicate nello stesso modo lo stesso episodio? Mi togli questa curiosità, io la vedo già a casa mia, un po' difficile. Personalmente sono rimasto sorpreso dal rigore non dato all'Atalanta, ci scrive Riccardo dalle Marche. Aspettavo la chiamata del VAR e non è arrivata. Vedi? Hanno stupito per quello, in quel caso lì. L'altro ha fatto, ho visto io. Comando io, questa è casa mia. Anch'io mi sono fidato un po' di quello, perché sul campo lo vede meglio. Anche la durata, l'intensità. E avevano quell'accordo lì. Ma attenzione, da adesso in avanti, quelle trattenute lì, anche al limite, voglio il fallo. Perché il rigore è un fallo di prima in area di rigore. È un fallo diretto, una punizione diretta in area di rigore. Non mi dite che poi con Sensao pesa 20 kg in meno rispetto a un altro, o si è buttato, che sia chiaro. Però hai ragione. Comunque partite con meno interruzioni e meno rigori, farlocchi, sono sempre ben accette, però voglio uniformità di giudizio. Così Riccardo dalle Marche. Anche qui un altro uniformità. Secondo me giusto non fischiare i piccoli falli e lasciar giocare di più. Il calcio è uno sport di contatto. Bravo, deve passare che il calcio è un gioco di contatto. Se arrivo in ritardo, no, non volevo, no, non l'ho toccato, ho preso prima il pallone. Se mi travolgi è fallo. Bene. Se mi trattieni la maglia anche a centrocampo, se non c'è la norma del vantaggio che può andare qualche altro compagno. Chiaro. Ma non perché così si gioca di più, se il fallo non c'è. Se il fallo non c'è, le partite si allungano. Perché altrimenti, se non fischi e il fallo c'è, non hai fatto passi in avanti. Ma hai fatto solo il furbo, non tu, ma la categoria, che vuole difendersi, allargare il petto, ma magari dovrebbe essere molto più umile. Stanno arrivando tanti messaggi, grazie, ancora un po' di spazio. Non solo in questa fascia, anche nella prossima, però ci concentreremo sulla Juve, su come la vede il direttore di Sportissimo, ovvero Fabrizio Ponciroli, e poi l'ora successiva, temi economici, bilanci, soldi riguardanti la Juventus e questo aumento di capitale previsto da 250 milioni promesso dalla proprietà, con Paolo Rossi nell'edizione odierna di Cose di Calcio XL. A tra pochissimo.
13: Cose di Calcio.
14: Radio Bianconera,
13: l'unica che conta.
15: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Neppure il tempo di rifiatare l'Italia dopo la vittoria per 4-1 in casa della Turchia, che ha in parte riscattato la figuraccia con sconfitta contro il Belgio, ha fatto rientro a Coverciano per preparare il prossimo già imminente impegno di Nations League, la sfida di venerdì a Parigi contro la Francia. Dopo la mattinata di riposo a rientro dalla Turchia, il CT ha fissato nel pomeriggio una sessione a porte chiuse, ritrovando i 10 giocatori che dopo la gara di venerdì scorso a Roma non hanno partecipato alla trasferta turca. Mancini ha pochissimo tempo per valutare e decidere le scelte di formazione. Possibile ancora una rotazione ma senza stravolgimenti tra il possibile ritorno di qualche big escluso contro la nazionale di Montella, da Barella a Calafiori, alla conferma di chi è stato protagonista contro la Turchia, a iniziare da Caiote. Il tennis, niente Japan Open per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà la ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social la vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Lo swing asiatico però non è concluso per Musetti, che punta rientro al Masters 1000 di Shanghai. Farà tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare, ha detto l'azzurro. Il basket, dopo la prima serata di gare che ha visto vincenti Trento e Venezia, le altre quattro squadre impegnate in Eurocup fanno il loro debutto nella competizione europea. Sarà un debutto assoluto in Europa per la neonata BC Roma, il club della capitale che affronta subito un impegno di primo piano facendo visita al Başakşehir. Tortona torna a giocare in Europa e debutta in Eurocup affrontando subito la trasferta più lunga della sua stagione, viaggiando per oltre 2250 km in direzione Riga. Sfida impegnativa anche per il Napoli Basketball, che ospita i campioni in carica dell'Eurocup di Bourg-en-Bresse. Chiude il poker di squadre italiane impegnate in Eurocup lo storico debutto in Europa della Maxima Roma, che sfida il Cluj. Formula 1, Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. Lascio questo progetto a testa alta, orgoglioso delle mie prestazioni in circostanze non sempre semplici, ha scritto il pilota francese sul suo profilo X, sottolineando che non è la fine della sua carriera in Formula 1. Ciclismo, dopo lo spettacolo dei mondiali in Canada, chiusi dalla sorprendente vittoria dell'americano Brandon McNulty nella prova elite maschile in linea, è tempo di spostarsi in Slovenia, Lubiana, per gli europei. Doveva essere l'attesa edizione di casa per Tadej Pogacar, ma il campione in carica si è infortunato alla Vuelta e non sarà in astri di partenza. A differenza di quanto visto a Montreal, le corse in linea si disputeranno prima delle prove contro il tempo, concentrate tutte al 7 ottobre. Il cuore della gara sarà il circuito di Saint-Cyr. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: Cose di calcio.
7: Cose di calcio, cose di calcio. Vi piace l'argomento arbitri, però vi faccio anche complimenti perché l'avete tenuto nel recinto della domanda, ovvero: cosa dovrebbe cambiare nella gestione arbitrale? Anche perché, vado a leggervi velocemente prima di chiamare fra 5 minuti circa, lo dico per il nostro regista, il prossimo ospite, con le mie indicazioni finora soltanto 7 errori. Sei sicuro che siano solo 7? Ti sei tenuto un po' basso. Orsato, me ne aspettavo di più, ma quelli che ci sono stati sono di superficialità o posizionamento errato. Cioè, mi vuoi dire che il posizionamento migliorerà a tutti gli effetti, che porterà quasi a zero gli errori? Ma sei un po' un illuso. Messina, nuova mentalità, su questo mi trovo d'accordo. Intanto in Turchia è arrestato il supercapo degli arbitri, cioè per dirvi che l'erba del vicino a volte non è più verde. Il designatore fa il punto sulla mezza rivoluzione. Certo che bravo, complimenti, tieni duro, non bussare troppo al VAR, non farlo diventare una setta. Come sono cambiate le partite con i precetti che hanno introdotto per dirigere le gare e utilizzare di meno il VAR? Orsato vuole riproporre la prassi della preclusione territoriale. In arrivo il pallone con i sensori che rileveranno i tocchi di mano. E come faranno a decidere se un tocco di mano è quello delle 7:20, se meno un quarto, se ha toccato prima la gamba, se non l'ha toccata? Cioè, mi sembra che a volte vogliamo fare i marziani quando il calcio è molto più semplice. Così lo sto leggendo adesso, a caldo mi viene da dire questo. Ben venga tutta la tecnologia, ma allora facciamo l'arbitrare dall'intelligenza artificiale. Gli dai le immagini in tempo reale, vede 10 milioni di cose più di noi, le analizza più velocemente e vanno tutti a casa. Anche no, grazie. O no, o mi sbaglio. Vado a prendere quelle che sono le indicazioni. Il tempo effettivo è in netto aumento e la Serie A aspetta anche il pallone con il microchip. Allora, cosa succede col nuovo indirizzo? Cade un tabù che tanto ha fatto discutere. Un altro torna in auge. Marco Guida, nostro miglior arbitro in circolazione, dirigerà presto il Napoli. Ricordate l'intervista? Il timore di girare con moglie e figli nel caso avesse diretto i partenopei? Ebbene, ora potrà arbitrare una partita. Ho tagliato. No, eccolo qua. Potrà arbitrare una partita di Allegri del Napoli, determinante la sezione di appartenenza. Notate che studio approfondito è stato fatto, Torre Annunziata, che non è Napoli. Torre Annunziata non è Napoli e quindi può arbitrare. Quanti soldi abbiamo speso per partorire questa idea? Quanto tempo abbiamo impiegato per partorire questa idea? Perché il tabù che Rocchi aveva abolito, gli arbitri della stessa sezione delle squadre non potranno dirigere quelle squadre. Si era messo il dito davanti al naso. Dunque Maresca non farà il Napoli. Doveri, La Penna e Fornò non faranno Roma e Lazio. Allora ci aspettiamo che Mariani, che di Aprilia, ma Rocchi aveva negato il sì per le due squadre della capitale, Marinelli, Tivoli e Marchetti, Ostia, dirigano Gasperini e Gattuso. Sozza, che di Seregno, Milan e Inter già le fa. Ma non abbiamo troppi arbitri concentrati nella stessa zona? Nello stesso feudo? Non li voglio di Torino, di Pinerolo, della Juve. Poi sono tutti un po' Roma, Lazio, Napoli, Milan, Inter. Mi sembra che ce ne siano pochi della Juve, a tutti gli effetti. Ci mancherebbe passione, non è che li devi scegliere che non sanno niente di calcio. Però non mi sembra che siano tutti della stessa zona. A me sembra che osservatori di qua di là siano molto toscani, che siano molti Roma, Perugia, quell'autostrada. Cioè abbiamo un concentramento di personaggi che contano lì, in Rai, a commentare, i tennisti, i nuotatori, le nuotatrici, cioè siamo tutti di quella zona lì, a parte essere tutti molto bravi e competenti, però mi sembra che ci sia poca, cioè magari un guardalinee poi arriva da chissà, Sicilia, Trentino o da altre parti. Il malpensante che c'è in me mi fa pensare pensieri positivi come questo. Siamo quasi pronti, però, prima di scoprire la nuova rivista che cambierà anche un po' il nostro modo di leggere e seguire lo sport, sportivamente parlando, andiamo a ascoltare quello che cambiereste, stavo leggendo, Cambiaso da ritrovare, quello che cambiereste voi del settore arbitrale, delle scelte arbitrali, del regolamento, dell'impostazione nella gestione di una partita. Vocali.
8: Buongiorno Antonio, Fausto da Torino. Io credo che l'unica cosa da fare è che di arbitri, del tema arbitri non bisognerebbe parlarne mai, dovrebbe essere vietato su qualunque mezzo di informazione.
7: Censura.
8: Perché da questa questione non se ne uscirà in alcun modo. Del resto adesso la tirata di maglia è evidente, non si poteva vedere perché della Juve, a favore della Juve. Nel caso di un attaccante della Juve si direbbe che però si è lasciato un po' cadere, quindi l'arbitro ha valutato che si è lasciato cadere. L'uniformità di giudizio è impossibile se non ci si fida dell'arbitro. Io credo che se si facesse un sondaggio tra i tifosi della Juve se scegliere o meno di abolire l'argomento arbitri, la stragrande maggioranza dei tifosi della Juve sarebbe d'accordo sul fatto di abolirlo.
7: Allora, potresti aver ragione, no? Il maligno che c'è attorno, che non sono io, ti direbbe la censuri l'argomento arbitri. Monitoriamo anche un po', perché se non c'è controllo in una società piccola, medio, grande, se non c'è controllo nel governo piccolo, grande, medio, se non c'è controllo, scavano una buca nel tuo comune, mettono la sabbia e non lavorano con l'asfalto giusto, non rimettono l'asfalto giusto, quindi, e nessuno controlla, e tutto cade è tutto peggiora. Però ho capito il senso del tuo ragionamento. Ma per capirne tanti altri, perché io quasi gli faccio una proposta in diretta, lui tanto non mi sta sentendo, il direttore di Sportissimo, ma magari prendere spunto con una rubrica di tutte le cose che potrebbero essere migliorati, ma dette da chi? Dal popolo dello sport, della strada, quello che ama ancora calcio, calcissimo e dintorni. Vero Fabrizio Ponciroli, ovvero direttore? Buongiorno. Aia. Migliorando anche il collegamento telefonico, ma questo dipende da noi.
9: Io mi sento detto perfettamente.
7: Ah, eccoti, non ti sentivo. Buongiorno direttore, ciao Fabrizio. Okay.
9: Ciao, no, bentrovati a tutti.
7: Ho fatto questa premessa finta, hanno capito tutti che eri già all'ascolto e non capivo la risposta. Buongiorno Dir, come stai? Come stai?
9: Bene, Partiamo bene. Ma certo.
7: Abusiamo del nostro potere, siamo a casa nostra. Come sta la Juve? Abusiamo di questo potere, su Radio Bianconera ce lo possiamo permettere.
9: Ma sì, dai, la Juve è classico work in progress, non si sa ancora bene dove arriveremo, però qualcosa stiamo costruendo. Vediamo se sarà una casa solida o le fondamenta poi traballeranno, però work in progress, dai.
7: Ecco, vedete la forma diplomatica di un giornalista, di un collega, poi ci parlerà anche di questa nuova proposta editoriale. Rispetto a ieri, il nostro chef che mi propone le ricette bianconera a quest'ora è una delle peggiori idee che abbia mai avuto, perché ha riscontro ma mi fa venire anche un appetito pazzesco. Mi ha detto che la Juve è un minestrone ancora, che non è male il minestrone, dice, però dipende quello che ci metti dentro, e lui toglierebbe qualche broccolo e qualche un po' di cavolo, perché non si abbinano bene insieme. Al di là che ho riproposto la ricetta del minestrone, cosa c'è dentro il minestrone Juventus, secondo te, che è un ottimo alimento?
9: Allora, ci sono delle potenzialità notevoli e anche, secondo me, degli ingredienti che possono essere delle sorprese per il palato, tanto per rimanere in tema cucina. Vedo alcuni giocatori che sulla carta potrebbero darci delle soddisfazioni. Alla Begovic mi piace parecchio, credo che possa essere un giocatore importante. Continuo a pensare che Kolo Muani, se sfruttato in una determinata maniera, magari spostato a sinistra, possa essere un giocatore che fa la differenza. Con Seisao più passa il tempo e più mi sembra l'uomo che spariglia. Quindi ho delle buone sensazioni. Anch'io, ecco, aggiungo anche, vabbè, Nico Gonzalez e Douglas Lewis, che dovevano essere via e invece sono rimasti, e quindi sono sorprese a prescindere. Però c'è anche altro che mi lascia un po' interdetto. Non ho ancora ben capito cosa? Se la difesa è affidabile o meno, nel senso che non ho capito se Bremer

0: ascoltando anche quello che dicono i nostri opinionisti o è anche quello che arriva da casa. Senti, quindi con questa definizione sarebbe una Juve da commissariare? O nel tuo work in progress è, non a caso, te lo dico perché poi tratto tutti i temi che penso che di cui qualche rivista dovrà pur parlarne tra poco, no? Onestamente.
1: No, io non credo che siamo a quei livelli, però ecco, credo che le prossime 3, 4, 5 partite ci diranno molto di questa Juve, di questo progetto che è stato messo su carta e anche messo su campo, perché ci sono delle scelte ben precise anche da parte di Spalletti. Io direi che è rimandata la Juventus, nel
0: Rimandata.
1: senso che aspetto 4-5 partite e poi ti dico se bisogna intervenire in maniera pesante oppure si può dar credito ulteriore a Spalletti e soci.
0: Naturalmente facevo riferimento, però, non ti ho interrotto al discorso economico, perché la notizia di oggi, anzi di ieri, è quella della ricapitalizzazione necessaria. Allora, molti tifosi stamattina, da parte di Exor, molti tifosi stamattina, soprattutto gli azionisti, che dicono io continuo a mettere soldi e dai tempi di Cristiano Ronaldo, l'unica volta che ho ripreso qualcosa nel periodo di Cristiano Ronaldo. Io so anche di una frase topica di molti azionisti che dicono quello è un atto di fede, un atto di speranza, è un atto così, un regalo, omaggio che fanno i tifosi, gli azionisti alla società. Non è un investimento che può produrre benefit vitalizi, prepensionamenti, eccetera, perché tutto viene rimacinato, reinvestito sul campo, no? Bene o male, con le scelte giuste o sbagliate. Che cosa ci dimostra però questo? Però c'era una critica, un disappunto da parte dei tifosi, Fabrizio Ponciroli, da parte degli ascoltatori che dicono però. Se mettiamo sempre così tanti soldi e non torniamo a vincere, c'è un problema. Qual è il problema da
1: Allora,
0: risolvere nelle prossime cinque
1: innanzitutto,
0: partite?
1: no, innanzitutto mi collego a quello che ho detto prima, è ancora un po' presto da questo punto di vista anche economico. Certo è, il calcio si è evoluto, il calcio è cambiato, ormai chiunque investe nel calcio lo fa per avere un ritorno. Cioè è difficile pensare ai Moratti di un tempo, ai Berlusconi, agli Agnelli anche, che lo facevano per passione e diletto. Adesso se investi, secondo me è anche giusto che tu pensi a un ritorno. Poi bisogna capire cosa si intende per ritorno, perché se è prettamente economico, allora sì, possiamo parlare di crisi all'interno del mondo Juve. Se invece parliamo di un ritorno anche di visibilità, di valore, di altro, magari che ti apre altre porte, no? Allora quello è tutto da valutare e secondo me bisogna avere ancora un po' di pazienza, perché sono stati fatti dei disastri, lo sappiamo, ne abbiamo parlato tante volte nel recente passato, adesso è difficile dire se questo sia un annunciato disastro o un buon progetto
0: Che
1: in
0: non
1: fase
0: penso,
1: embrionale.
0: sono
1: Ma neanch'io
0: sincero,
1: lo
0: eh.
1: penso, però sai, siamo in questo mondo da tantissimo tempo, alla fine noi possiamo avere tutte le sensazioni più belle del mondo, ma se poi in 5 partite fai 3 punti, sei a punto da capo anche per il progetto. Io
0: Esatto.
1: credo che sia un buon
0: Okay.
1: progetto. Ne sono
0: Credi che
1: convinto,
0: sia.
1: però
0: Quindi sei fiducioso per il progetto o per le persone che stanno gestendo questo progetto? Perché fra un po' potrebbe mancare un
1: entrambe.
0: presidente, per
1: No,
0: entrambe.
1: no, no,
0: E
1: no,
0: quando
1: no,
0: mancherà
1: no,
0: un
1: entrambe.
0: presidente, che cosa ci metteresti?
1: Ci sono mille figure, però secondo me sai che in questo momento forse andrei avanti così. Cioè, in fin dei conti è una squadra costruita da Carnevale in una certa maniera, con un certo modus operandi e avendo una sua identità. È ovvio che una figura, un ex giocatore, chiunque possa avere un senso, però io non andrei a toccare in questo momento troppo. Cioè, prima io voglio aspettare, lo so che sembra banale, ma voglio aspettare qualche partita per rendermi conto se mi piace o no questo minestrone, perché se no faccio fatica a dare giudizi definitivi in questo momento. Per adesso ho buone sensazioni, ma è troppo, troppo, troppo presto.
0: Vedi che ti ho portato sempre sulla cucina?

0: condiziona pazzamente, cioè l'idea più folle che ho avuto in tanti anni di carriera. Ma lei ne ha avuti, dottor Ponciroli, di idee strane che magari qualche editore ha abbracciato con entusiasmo? Secondo me sì, è più di una. L'ultima?
1: L'ultima è Sportissimo. È un po' di tempo che mi
0: Oh,
1: balenava
0: eccolo
1: questa
0: qui,
1: idea.
0: fermo, fermo. No, no, fermo, perché ho sentito anche lo spot. Che cos'è l'ultima? Perché intanto stiamo vedendo la prima pagina. Me lo ripeta quello spot?
1: Sportissimo, sportissimo.
0: Con tante S, all'inizio, alla fine, a metà, da tutte le parti. Quindi ricordatevi, andate in edicola, andate sui digital, sportissimo, e vi arriva praticamente, impacchettato a casa. Di cosa si tratta intanto?
1: Ma è un
0: E
1: magazine
0: complimenti.
1: digitale free, per free, che puoi scaricare veramente totalmente free su sportissimomagazine.it o sui profili social. È una bella iniziativa, obiettivamente, perché va a abbracciare non solo il calcio, che amiamo la follia, ma tutti gli altri sport. Ma davvero, quando dico tutti, sono tutti, eh? Perché sì, ok, bello parlare di tennis con Sinner, di Formula 1 con Antonelli, che sono poi i protagonisti della cover, ma
0: Ma
1: poi
0: la
1: parliamo
0: signora è in
1: anche.
0: rosa, ma la signora è in rosa, l'ho appena
1: Ah,
0: mostrata
1: sì,
0: la
1: c'è anche la
0: pagina
1: Juve,
0: della
1: beh,
0: signora in
1: certo.
0: rosa. Beh,
1: Secondo te non
0: certo.
1: mettevo la Juve? C'è il primo numero, era
0: No,
1: abbastanza scontato, dai.
0: non si dice che se no sembra, capito, una cosa fatta in casa. No, no, la signora in rosa. Lo chiedo alla nostra regia perché l'abbiamo sfogliata velocemente, quindi come avete sentito la potete trovare, ci dirà il direttore Ponciroli come. Mi vai qualche pagina indietro, lo dico per la mia regia da Roma, azzurro opaco. No, no, ferma, vai oltre. Azzurro opaco. C'è, sembra confezionato apposta, perché c'è Malagò che sta salutando. Ma lei ci dà degli scoop. Azzurro opaco. Con Malagò che saluta. Chiudi,
1: Beh,
0: chiudi, chiudi,
1: diciamo
0: che
1: che
0: se no
1: sai.
0: scopriamo chi è il sostituto. Chiudi pure, lo dico alla regia. Sportissimo, rimaniamo qui sulla prima pagina. Bene, e chi per chi vuole ci dirà poi Ponciroli come scaricarla e naturalmente contribuire alla crescita di questo magazine.
1: Sì,
0: Fabrizio.
1: assolutamente. Sportissimomagazine.it. Da mobile, da desktop, da device, qualsiasi device scaricabile direttamente, non bisogna iscriversi, non bisogna perdere tempo, tutto free, se te lo leggi, ti diverti, se vuoi mi scrivi e mi dici guarda, farei questo e quest'altro, ma insisto sul fatto che ci sono veramente tutti gli sport, cioè dal subbuteo al padel a qualsiasi cosa vi viene in mente. E questo è anche non solo sport, nel senso ci sono prodotti che testiamo ovviamente con un minimo di attinenza con lo sport, parliamo di moda, parliamo di certificazioni di autografi sportivi, cioè veramente molto molto ampio l'argomento. E questo mi piace perché per fortuna l'editore, come ben sai, è un uomo di ampie vedute.
0: E visto che di sportissimo e ci sono tantissimi sportivissimi ascoltatori, l'invito è quello magari di raccogliere anche le loro proposte. Io te ne ho fatta una, non mi hai dato ancora risposta, quindi resto disoccupato. Ma raccogliere quelle che sono un po' le criticità del mondo dello sport, perché noi ce la prendiamo sempre col calcio, poi c'è il calcio anche femminile, poi ci sono anche altri sport, poi si parla di commissariamento, di cose che non vanno, ma ci sono tanti aspetti positivi che funzionano. Poi vedo che è stata commissariata la Federazione Pesi italiana, cioè sembra quasi che una ne facciamo e due le
1: abbiamo un po' quel
0: critichiamo, cioè di
1: problema.
0: problemi ce ne sono, abbiamo quel problema lì. Quindi potresti raccogliere anche un po' in una rubrica, al di là delle domande e le risposte del direttore Ponciroli, quelle che possono essere le proposte dei nostri anche radioascoltatori o dei tuoi lettori. Quindi c'è un'email, c'è qualcosa, si può scoprire tutto sulla pagina di sportissimo.it?
1: Sì, trovate tutto e poi sui social ci potete contattare direttamente e rispondiamo, ma veramente a qualsiasi proposta, criticità, giudizio, ma è giusto così perché siamo all'inizio e quindi è bello anche interfacciarsi con chi poi ci legge.
0: Quindi, andando su sportissimo.it, si può.
1: Sportissimomagazine.it,
0: Sportivo Magazine, perdonami.it.
1: sportissimomagazine.it.
0: Bene, si può scaricare la copia gratuita, giusto?
1: Assolutamente, tutto free, tutto gratuito, senza doversi iscrivere.
0: Senza doversi iscrivere, quindi magari troverete il prossimo titolo, sarà quello che avrete proposto, magari voi, ascoltatori di Radio Bianconera. Però sottolineatelo al direttore, io ascolto Radio Bianconera, sono juventino e magari vi fa un titolo, una prima pagina, prima o poi, per il vostro compleanno. Direttore Ponch, amico mio, direttore di Sportissimo e Magazine.it, grazie e complimenti per l'idea. Noi la seguiremo e magari ogni mese ci presenterai un po' il tema più caldo dell'ultimo mese. Il prossimo, sai qual è? Il commissariamento della FIGC, la Juve che va molto bene in Europa League e la nazionale che se le cose vanno in un certo modo continua così, altrimenti cambia anche allenatore. Mi dirai quante ne ho sbagliate, mi dirai quante ne ho
1: Non, secondo me
0: sbagliate.
1: non tante, però vediamo, vediamo.
0: Però vediamo. Leggete e seguite Radio Bianconera, leggete e seguite sportissimomagazine.it. Potete già scaricarlo da adesso, giusto?
1: Sì,
0: Gratuitamente, giusto?
1: assolutamente, assolutamente.
0: E
1: Sì,
0: allora
1: sì.
0: fatelo, così il direttore va a vedere e noi guadagniamo like barra caffè. Ciao Ponch, ciao Ponciroli, ciao
1: Ciao.
0: direttore, alla prossima.
1: Grazie, ciao a
0: Bello,
1: tutti.
0: bello,
1: Ciao.
0: bello, bello. Siamo arrivati anche alle 14, è arrivato anche Manuel, è pronto anche Paolo Rossi, si continua con cose di calcio XL. Se ho capito bene, Paolo vi chiederà di contribuire non gratuitamente ai 250 milioni che sta mettendo la famiglia, la proprietà nelle casse della Juventus, ma non per fare mercato, per saldare il conto anche di scelte sbagliate della stessa proprietà e non solo. Noi ci ritroviamo domani mattina ci sarà di nuovo Claudio Zuliani che avrà recuperato dal problema al dente e poi alle 13 ritorniamo con l'appuntamento di Cose di Calcio XL. La trasmissione allungata e allargata con Antonio Paolino e Paolo Rossi dall'1 alle 4. Ciao, a domani. Adesso Paolo Rossi.
2: Cose di calcio. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica.

0: Radio Bianconera Time.
1: Radio Bianconera.
0: Sono le 14 e 4 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: I vertici delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e del Mossad hanno condotto una valutazione sull'emergenza che si è registrata a bordo dell'aereo del Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, e stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Sarebbe il copilota Humanita il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. Inet spiega che dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, l'uomo è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato.
2: È morto a causa delle ustioni riportate un operaio tunisino di 55 anni che lavorava insieme ad un collega all'interno dello stabilimento Fincantieri di Ancona. Ferito gravemente l'altro uomo 29enne di origine bengalese, trasferito dall'ospedale regionale di Ancona al centro Grandi Ustionati di Pisa. I due lavoratori, impiegati in una ditta appaltatrice, sono stati investiti da una fiammata ieri sera durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione.
3: Un incidente sul lavoro nel milanese. Un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale a Casterno, una frazione di Robecco sul Naviglio. L'uomo, stando alle prime informazioni, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri, illeso l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni di svuotamento.
2: Il GIP di Roma, Livio Sabatini, si è riservato di decidere sull'istanza di ritiro della richiesta di archiviazione, formulata oggi in udienza dal procuratore capo Francesco Lovoi, relativa al procedimento sulla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando il D19 precipitò nel Mar Tirreno, provocando la morte di 81 persone. La Procura di Roma ha formalizzato il ritiro della richiesta di archiviazione alla luce della disponibilità arrivata dalle autorità francesi a trasferire all'Italia tutti la documentazione relativa alla strage.
3: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%. Lo rileva l'Istat sottolineando che è il dato più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari a più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'inflazione, sottolinea l'Istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
2: Il tennis con l'ATP di Tokyo, successo in rimonta per Matteo Arnaldi che supera il giapponese Rei Sakamoto per 2-6, 6-4, 6-4 in 2 ore e 10 minuti. Una vittoria di carattere per il ligure che al secondo turno potrebbe affrontare Alcaraz. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà la TP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso Azzurro sui social, alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
6: Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio. Io sono Paolo Rossi. Oggi giornata nella quale affronteremo tanti temi, perché chiaramente con la pausa per le nazionali c'è la possibilità anche di spaziare un po' oltre quella che è la cronaca pura. Intanto io credo che questa pausa delle nazionali però stia dando ulteriormente notizie sul valore delle squadre e dei giocatori, nel senso che stavo guardando ieri, io non ho visto nessuna partita, stavo guardando gli highlights di Spagna-Croazia, e quando vedi una squadra come la Spagna, che giustamente è campione del mondo, quando vedi giocatori come Lamine Yamal, ti rendi conto che questo sport ha ancora dei livelli di eccellenza notevole, che noi purtroppo, dico purtroppo, ma capisco anche le ragioni, un po' abbiamo dimenticato di confrontarci, perché il livello è veramente molto molto superiore. Ma non è di questo naturalmente che voglio parlare, questa era la mia prima impressione. Io voglio parlare di due temi. Uno l'abbiamo già affrontato ieri, quando abbiamo fatto le previsioni rispetto al CDA, che poi ha dato le sue risultanze, oggi ne parleremo, con i numeri. Abbiamo fatto delle ipotesi sul presidente e devo dire, mi sembra di capire che non ci sono state notizie in questo senso, ma non ci sono state, dico anche solo, non solo notizie, ma anche rumors sensati. Io non ritengo sensato, e spiegherò il perché, l'idea di Ginevra del Can, che infatti è stata smentita, perché io sono molto aperto, devo dire, come ben sapete, non amo le idee preconfezionate, che hanno a volte invece ovviamente dei fondamenti molto solidi. Non amo neanche particolarmente soffermarmi sempre solo sulle tradizioni, per cui io sono aperto a ogni novità, ma questa mi sembrerebbe fuori luogo, nel senso che credo che Ginevra Elkan sia una regista di cinema, tra l'altro anche discretamente capace dal mio punto di vista, nel senso che i suoi film qualcuno l'ho visto e non mi sono dispiaciuto proprio per niente, ma che a meno che la Juve decida di fare un'operazione totalmente rivoluzionaria, di cui io in questo momento faticherei a capirne le ragioni, mi sembra una boutade giornalistica, francamente, che poi magari avrà delle sue ragioni di essere. Io non discuto mai, i colleghi che sparano certe notizie avranno delle fonti o crederanno certi tipi di percorsi. Io penso che la Juventus un presidente ce l'abbia, se decide di cambiarlo evidentemente lo fai con una ragione, e ieri ne abbiamo parlato delle candidature di ex giocatori possibili, del Piero su tutti, abbiamo parlato di Carnevali come di una soluzione interna, insomma abbiamo parlato del ritorno di Andragnelli, io ho espresso quali sono le mie perplessità rispetto a questo e ne abbiamo discusso ed è stato anche molto piacevole, tra l'altro l'abbiamo fatto insieme a voi proprio con il Let's Go. Io credo oggettivamente che un conto è cercare il nuovo, un conto è fare ipotesi un po' campate per aria. Quindi, però, se oggi in qualche maniera qualcuno di voi vuole intervenire col solito numero di telefono 340-5425-324 con vocali o messaggi e anche con il Let's Goal, che opportunamente il puntualissimo Manuel, avessimo in regia Manuel, noi ce l'abbiamo un Manuel regista, anche se adesso è fermo, ma avesse un Manuel in regia, io credo che la Juve avrebbe grandi prospettive di crescita col nostro Manuel. Dicevo, Let's Go, sapete come funziona, ci mandate la vostra disponibilità, la vostra voglia di intervenire in diretta e noi vi richiamiamo, Manuel vi richiama e possiamo fare un dialogo insieme. Dicevo, questo può essere un tema, ma il tema che io vi voglio chiedere, ieri ne abbiamo un po' accennato, no? E vi ho chiesto così, poteva sembrare una domanda strana, come vi sentite? Ecco, io vi chiedo adesso, in questa pausa lunga, adesso siamo a metà, manca ancora tanto per rivedere la Juve in campo, vi chiedo se in questo momento vi chiamasse la Juve e vi dicesse: senti, mi dici tu dal tuo punto di vista di tifoso qual è per te il problema principale di questa squadra, o di questa società, se volete, allargare il discorso, e contemporaneamente, però, qual è il motivo che invece ti fa pensare bene? Perché vedete, io credo che siamo in un momento della stagione, dopo 5 partite, in cui veramente il bicchiere è a metà. Cioè, non possiamo definirlo né pieno né vuoto, perché la sensazione che si ha e che abbiamo maturato, per la verità, anche nel corso della lunga estate di mercato, del precampionato, è che la Juve ha sicuramente dei limiti di organico, dei limiti regalati purtroppo da quello che è successo l'anno scorso, quindi dei limiti, li vogliamo definire, di affidabilità. Cioè, quanti di noi sono certi che la Juve non vada incontro poi a difficoltà? Dei limiti, se volete, anche nuovi, nel senso che noi l'anno scorso abbiamo assistito a partite in cui abbiamo fatto molta, molta fatica, ma poi non erano partite, erano partite vuote, non partite piene di follia come è stata quella di Sassuolo. Quindi questa è la parte vuota, ma la parte piena è l'ultima settimana, il fatto che la Juve abbia una squadra che ha tanti interpreti che segnano, il fatto che alcuni dei giocatori, e non pochi, emarginati, che sembravano sul mercato, che sembravano ormai fuori posto alla Juve, abbiano dato una risposta molto positiva e anzi oggi sembrano quasi dei trascinatori. Insomma, ci sono degli elementi negativi e degli elementi positivi. E io vi chiedo, in questo momento, quindi quando manca ancora 10 giorni, siamo esattamente a metà della pausa nazionale, però la prossima settimana, ovviamente, con la chiusura delle partite delle nazionali, l'Italia giocherà ancora venerdì e poi lunedì con la Turchia, ci avvicineremo in maniera considerevole alla gara con il Cagliari, quindi si alimenterà il dibattito, le condizioni dei giocatori, eccetera eccetera, e vedremo che cosa avremo da dire. Ma in questo momento, se voi appunto veniste chiamati dalla Juve per un sondaggio al tifo, cosa mi direste rispetto al problema e alla risorsa? Definiamola così, mi interessa, poi ognuno di voi naturalmente può esprimersi anche liberamente. Vedo che già arrivano dei vocali e quindi andiamo a sentirli. Parte ma non parte. Parte.
7: Buongiorno Radio Bianconera. Allora, io vorrei 3 aggettivi da te, uno per Zoff, uno per Buffon e uno per Angelo Peruzzi, per sapere la loro grandezza. Gianni da Cani Gatti.
6: Allora, in un caso non so se sarò limitato un aggettivo, però ci provo. Allora, parto da Zoff. Zoff ed è un aggettivo che venne usato dal grande scrittore, giornalista, che ha seguito per molti anni la Juventus sulla stampa, ovvero Arpino, che disse: Zoff è un monumento mobile. Che cosa intendo dire? Intendo dire che Zoff è stata un'istituzione nella Juventus. Lui dava questo tipo di connotazione alla Juventus. Io la voglio trasferire a Zoff. In che senso? Zoff era una sicurezza. Zoff non ha saltato una partita di campionato per 11 anni, 30 partite all'anno all'epoca di campionato, perché le squadre erano 16, voleva dire 330 presenze di fila. Zoff era un portiere che a volte non vedevi, nel senso che non aveva bisogno di grandi tuffi, poi li sapeva fare con un enorme senso di piazzamento, per cui io ti direi un'istituzione. Peruzzi ti direi che mi ha sempre colpito di Peruzzi la reattività, quindi un portiere che di fronte al problema trovava una risposta anche istintiva. Pur essendo un portiere costruito tecnicamente, perché poi Peruzzi nei fondamentali era molto bravo. E per Buffon non riesco a non dire il più grande di tutti, ma io, attenzione, vi dico che allargo persino il concetto, cioè non solo ritengo il più grande di tutti in porta, non solo ritengo il più grande di tutti nel calcio, nel senso che lui ha avuto anche una carriera pazzesca, lunghissima, iniziata da giovanissimo e finita da anziano, ma uno dei più grandi di tutti nello sport. Cioè Buffon ha veramente attraversato le epoche e io sono convinto che per il suo talento, per la sua passione, per la sua applicazione, Buffon sarebbe stato grandissimo un po' in tutti gli sport. Cioè un po' quello che si dice di Sinner, per intenderci, no? Che ha scelto il tennis, ma se fosse stato uno sciatore magari avremmo avuto il più grande sciatore della storia italiana. Ecco, io credo che Buffon, che tra l'altro arrivava da una famiglia di sportivi a tutti i livelli, padre, madre, sorelle, sarebbe stato un grandissimo sportivo comunque. Quindi per me Buffon è fuori classifica. E battere Zoff, guardate che non era facile. Tra l'altro in due sono entrambi unificati dal fatto che in periodi molto diversi hanno fatto il record di imbattibilità. Zoff nel 73 e Buffon nel 2016. In mezzo c'è stato il milanista Sebastiano Rossi, appunto battuto da Gigi Buffon. Andiamo a sentire un altro vocale.
8: Ciao Paolo, sul discorso presidente sposo il tuo pensiero. A prescindere che il presidente, l'ultimo presidente, aveva una funzione più rappresentativa che operativa. I presidenti come Boniperti o Agnelli, Chiusano, quelli dopo Andrea non ci sono più visti. Quindi se deve arrivare un presidente, che sia un presidente operativo, un presidente che si fa sentire, altrimenti va bene anche Ferrero per fare quello che fa Ferrero, o prendere un altro per mettere a fare quello che fa Ferrero ora non cambierebbe nulla. Quindi Del Piero, sì, ok, Del Piero è bravo a fare gli spot, è bravo a fare il Democristiano, anche se io lo amo come giocatore, come tifoso della Juventus, bisogna poi vederlo in un contesto diverso da quello che è la pubblicità della linea telefonica o dell'uccellino dell'acqua. Ok, questo è il mio pensiero. Ciao Paolo, grazie di tutto, grazie a tutti i tifosi.
6: Grazie a te per il contributo. Hai centrato il tema, nel senso che, allora, io penso che un presidente comunque non abbia mai solo una presenza, una funzione rappresentativa. Cioè, per intenderci, se Ferrero, che sentiamo parlare molto poco, è presidente della Juve perché evidentemente da presidente c'era bisogno di un uomo molto attento ai conti. Ferrero arriva da quel mondo lì, è commercialista da famiglia. Quindi io credo che in questa fase sia stato scelto un presidente che, più che avere un'idea di sviluppo della società, cercasse di arrivare a questa attraverso la razionalizzazione dei conti. Cioè, per intenderci, io penso che se John Elkann arriva all'aumento di capitale, magari anche perché Ferrero gli va a raccontare delle cose. Poi, indubbiamente, un presidente a tutto tondo, credo che tra l'altro Boniperti e Andrea Agnelli, che siano stati i due presidenti intanto più di lunga durata, ma soprattutto di legati a un progetto e a una storia particolare, se volete. Cioè Boniperti, in un calcio molto più povero di quello di oggi, molto meno mediatico, non internazionalizzato e globale come quello di oggi, Boniperti, da ex calciatore e da dirigente, perché Boniperti prima di arrivare alla presidenza fa il dirigente per tantissimi anni, sviluppa una squadra che è in grado, attraverso gli opportuni rinnovamenti, di stare per 15 anni ai vertici. Il nostro primo titolo con Boniperti è del 72, nostro ultimo titolo è dell'86, insomma un ciclo direi discreto. Dal 72 all'86 la Juventus praticamente vince quasi ogni anno, se non vince ci va vicino, e a volte se non vince vince comunque la Coppa Italia, vedi 79, vedi 83. Andrea Agnelli è un'altra cosa ancora. Andrea Agnelli è un manager che ha fatto un'esperienza non calcistica altrove, un tifosissimo della Juve, che non costruisce solo una squadra, costruisce un mondo Juve. perché la Juve è questo oggi, è fatto di strutture, fatto di presenza internazionale, fatto di lunga durata. E io sono d'accordo, io mi aspetto semmai un presidente di quel tipo, che però ha un suo problema, che essere a livello di Andrea Agnelli non sarà mai facile, mai, perché quando vincerai, faccio adesso la battuta, 7 scudetti, 8 scudetti, ti diranno che un altro ne ha vinti 9. Quindi bisogna saper costruire un percorso per riuscire a fare in modo che arrivi una figura che dia un ulteriore step, e non è semplice. Io oggi non saprei immaginarlo. L'ho detto all'inizio dell'estate, quando arriva Carnevale, dico, io fossi Carnevale non saprei da che parte iniziare. Oggi fosse nominato un presidente, direi, beh, per riportare la Juve così in alto ho tanto lavoro da fare, e non è detto che abbia le idee molto chiare. Lo dico esplicitamente, a me quelli che me la fanno facile non mi convincono, diciamo così. Andiamo a sentire un altro vocale.
9: Buonasera Paolo, sono Carlo Ariano. Io ci avrei un nome solo come presidente della Juve, Marcello Lippi, e come vice Alessandro Del Piero. Con la società che abbiamo adesso, secondo me diventeremo una società top, e quindi io punterei tutto su Marcello Lippi. Grazie e buona serata.
6: Allora Carlo, io quando parlo di Marcello Lippi ho il brivido, perché la sua Juve mi è piaciuta enormemente, lui mi è sempre piaciuto come grande figura, l'ho amato da commissario tecnico della nazionale. Trovo che sia un assurdo critico il fatto che quando si parla dei grandi allenatori della storia del calcio italiano, Lippi non venga messo, non dico al primo posto, ma tra i primi tre. Tante volte si parla di Arrigo Sacchi, si parla di Giovanni Trapattoni, poi si fanno degli altri nomi e ci si dimentica di lui, che secondo me ha messo in piedi un tipo di calcio moderno, fresco, innovativo, orgoglioso, vincente, perché questo va detto, che poi ha trasferito in nazionale, perché quella nazionale lì non era la più forte nel 2006, arrivava con una serie di problemi e ha vinto il mondiale. Quindi per me Marcello Lippi è una figura enorme. Io non penso che Marcello Lippi sia in grado di fare presidente, nel senso che io penso, dal punto di vista della rappresentanza ci mancherebbe altro, dal punto di vista della conoscenza dell'ambiente assolutamente, dal punto di vista dell'amore che saprebbe ricevere dai tifosi, certo, però io credo che oggi il presidente debba avere qualcosa in più, o se volete qualcosa di diverso, cioè debba porsi, non dico come l'amministratore delegato, ma deve avere una conoscenza della società e che va anche oltre all'aspetto economico, ma che è in linea con l'idea di sviluppo. La dico diversamente? Per me oggi un presidente deve essere giovane. Deve avere, guardate, in questo senso io ritengo persino Alessandro Del Piero già vecchio. Cioè, per me un presidente deve essere esattamente come abbiamo visto che cosa ha significato avere un presidente giovane come Andrea Agnelli. Ha significato aprire gli occhi e la mente a idee nuove, innovative. Io ieri vi ho raccontato tutto quello che, non tutto, parte di quello che è successo con l'apertura delle formazioni dei women, dico formazioni perché non c'è solo la prima squadra. Ecco, io credo che oggi ci voglia un presidente che abbia una visione anche manageriale, che sia chiaramente un punto di riferimento per la gente della Juve, certamente, e che abbia la capacità però di guardare al mondo con gli occhi nuovi. Credo che molti sappiano che Andrea Agnelli parlava inglese, tanto per essere chiari. Io no, ma lui sì, e questo è molto importante secondo me. Cioè, che devi avere un profilo in grado di parlare a tutti, E quando dico tutti, ormai nel calcio di oggi non significa l'Italia, significa il mondo. E da questo punto di vista credo che Andrea Agnelli sia stato assolutamente perfetto. Vocale!
8: Ciao ragazzi, ma io dopo mi sono un po', diciamo, stancato di sentire sia i tifosi che gli opinionisti continuare a rimarcare le mancanze, quello che... Allora, squadre perfette non ce n'è, neanche l'Inter è perfetta, neanche l'Inter, che è più forte di noi, è perfetta, perché l'Inter ha dei grossi problemi di difesa, quindi noi in difesa siamo molto più forti dell'Inter. Quello che mi dà fastidio è che continuiamo a rimarcare tutti i lati negativi che ci sono, senza esaltare quelli positivi. Ma perché questo succede? Perché continuiamo a vivere di ricordi, la Juve che eravamo, quella dei 9 scudetti, quella con Ronaldo, quella con Pjanic, quella non c'è più, quella Juve non c'è più, punto. Bisogna fare le nozze con quello che abbiamo, quindi in questo momento secondo me siamo una squadra discreta, nessuno pretende che si vinca il campionato. Poi potrebbe anche accadere, perché vi ricordo che nel primo anno di Conte avevamo davanti il Milan di Ibrahimovic e via discorrendo, eppure abbiamo vinto noi il campionato con una squadra formata da 4 scappati di casa, per modo di dire, cioè nel senso, non era la squadra che poi è diventata in futuro. Quindi ragazzi, un po' di ottimismo, per l'amor di Dio.
6: Allora, non, mi spiace che non so il nome, forse Davide, vedendo qua, potrebbe essere, ecco, ma noi, mi conferma Davide. E io, Davide, apprezzo molto il tuo spirito, è il mio, lo faccio mio. In che senso? Per 2 o 3 concetti forti, poi andiamo in pausa, ma 2 o 3 concetti che ha detto Davide li voglio dire tutti. Uno, non esistono le squadre perfette. Bravo, Davide, bravo. Perché, ma io te la dico addirittura diversamente, che non è mai esistita una Juve perfetta, e spesso la Juve ha vinto titoli all'inizio, poi chiaramente quando inizia a fare un ciclo diventi la più forte, ma spesso hai bucato il cielo con una squadra che non era la più forte. Questo non vuol dire che io creda allo scudetto, come del resto non ci credi tu, però per dire che le squadre, da come partono a come finiscono in un anno, sono dei processi di trasformazione. E hai detto bene, non lo è l'Inter e non lo era neanche l'anno scorso, perché dopo 3 giornate, alla prima pausa della nazionale lì, che perché l'anno scorso c'è stato dopo 3 giornate, l'Inter aveva perso 2 partite, si diceva è finita, non ha preso una mazzata troppo forte in Champions League col Paris Saint Germain, autostima ai minimi livelli, ha preso un allenatore come Kivu che ha allenato metà stagione a Parma, eccetera eccetera. Quindi io sono convinto che la Juve di oggi, che è nel gruppo di testa, magari fra 6 mesi sarà veramente ancora più in alto o più in basso, perché le squadre cambiano nel corso dell'anno. Quando non cambiano è perché o sono troppo deboli o sono troppo forti, ma non è questo il caso né della Juve né secondo me delle altre. Poi se sarò smentito che l'Inter ci saluta a novembre e se ne va per la sua strada e stravince il campionato, faremo un altro aggiornamento. Quindi questo è il primo elemento su quale mi soffermo. Il secondo è che oggettivamente ci vuole la capacità di resettare i nostri ricordi. Se, e che cosa intendo dire? Non che non fanno parte della nostra storia, ma che se giudichiamo i giocatori di oggi sulla base di quelli dello scorso decennio, ci facciamo del male noi, facciamo del male a loro e non serve assolutamente a niente. Ci fermiamo, pausa!
5: Cose di calcio.
10: Bentrovati dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. Neppure il tempo di rifiatare l'Italia dopo la vittoria per 4-1 in casa della Turchia, che ha in parte riscattato la figuraccia con sconfitta contro il Belgio, ha fatto rientro a Coverciano per preparare il prossimo già imminente impegno di Nations League, la sfida di venerdì a Parigi contro la Francia. Dopo la mattinata di riposo a rientro dalla Turchia, il CT ha fissato nel pomeriggio una sessione a porte chiuse, ritrovando i 10 giocatori che dopo la gara di venerdì scorso a Roma non hanno partecipato alla trasferta turca. Mancini ha pochissimo tempo per valutare e decidere le scelte di formazione, possibile ancora una rotazione ma senza stravolgimenti tra il possibile ritorno di qualche big escluso contro la nazionale di Montella, da Barella a Calafiori, alla conferma di chi è stato protagonista contro la Turchia, a iniziare da Caiote. Il tennis, niente Japan Open per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà la ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Lo swing asiatico però non è concluso per Musetti, che punta al rientro al Masters 1000 di Shanghai. Farà tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare, ha detto l'azzurro. Il basket, dopo la prima serata di gare che ha visto vincenti Trento e Venezia, le altre quattro squadre impegnate in Eurocup fanno il loro debutto nella competizione europea. Sarà un debutto assoluto in Europa per la neonata BC Roma, il club della capitale che affronta subito un impegno di primo piano facendo visita al Başakşehir. Tortona torna a giocare in Europa e debutta in Eurocup affrontando subito la trasferta più lunga della sua stagione, viaggiando per oltre 2250 km in direzione Riga. Sfida impegnativa anche per il Napoli Basketball, che ospita i campioni in carica dell'Eurocup di Bourg-en-Bresse. Chiude il poker di squadre italiane impegnate in Eurocup lo storico debutto in Europa della Maxima Roma, che sfida il Cluj. Formula 1, Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. Lascio questo progetto a testa alta, orgoglioso delle mie prestazioni in circostanze non sempre semplici, ha scritto il pilota francese sul suo profilo X, sottolineando che non è la fine della sua carriera in Formula 1. Ciclismo, dopo lo spettacolo dei mondiali in Canada, chiusi dalla sorprendente vittoria dell'americano Brandon McNulty nella prova elite maschile in linea, è tempo di spostarsi in Slovenia, Lubiana, per gli europei. Doveva essere l'attesa edizione di casa per Tadej Pogacar, ma il campione in carica si è infortunato alla vuelta e non sarà in astri di partenza. A differenza di quanto visto a Montreal, le corse in linea si disputeranno prima delle prove contro il tempo, concentrate tutte al 7 ottobre. Il cuore della gara sarà il circuito di Saint-Cyr. Dalla redazione sportiva è tutto.
11: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
12: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
11: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
11: che segue la tua squadra.
12: Radio Bianconera,
11: l'unica che conta. Cose di calcio.
6: Stiamo orientando il dibattito su due temi. Il primo l'abbiamo già affrontato ieri, la questione dell'eventuale nuovo presidente della Juventus, ricordando che dal consiglio di amministrazione non è uscita nessuna notizia in questo senso, e se non quelle più importanti, cioè l'aumento di capitale, e secondo è che vi ho chiesto cosa pensate che sia in questo momento il problema principale della Juve in questo esatto momento e cosa possa essere invece la risorsa sulla quale muoverci. Continueremo ad orientare il dibattito attorno a questi temi, ma intanto andiamo anche a parlarne con Francesco Cagliari. Ciao Francesco.
14: Direttore, buongiorno.
6: Direttore no, io non sono il direttore, Francesco, non commettere questo errore. No, guarda, non sono mai stato direttore, ma neanche, come dire, presidente di seggio o di condominio, capito? Non ho mai avuto un ruolo di responsabilità.
14: Allora ciao Paolino.
6: Ecco, allora, Francesco, io chiedo anche a te un po' di domande che stiamo facendo al pubblico col quale stiamo dialogando. La prima è questa. Ieri c'è stato un consiglio di amministrazione e c'erano un po' di rumors rispetto all'idea che la Juve fosse intenzionata a nominare un nuovo presidente. Non c'è stato nulla in tal senso. Ti chiedo se tu ti aspetti che prima o poi questo succeda, se prima o poi, e come valuti addirittura queste ipotesi che io trovo un po' fantascientifiche, che ieri hanno circolato su Ginevra Elkan, che mi sembra insomma proprio un po' una boutade giornalistica. La Juve ha bisogno di un nuovo presidente, e se sì, verso chi andiamo?
14: Allora, la Juve avrebbe bisogno di un presidente che si chiama Del Piero. Gli altri sono esattamente, uno vale l'altro. Allora, se noi dobbiamo cercare una persona che ha importanza, lustro, peso a quello che la società Juventus, sicuramente Alessandro Del Piero sarebbe la persona giusta. Gli altri o sono dei personaggi di facciata, che allora metti uno vale l'altro, oppure l'amministratore delegato fa quello che deve fare. Cioè il presidente si mette se tu vuoi dare un segno particolare, ok? O vuoi dare una carica a qualcuno che sia un personaggio meritevole. Ora, Ginevra, con tutto quello che posso volerle bene e stimarla, però non ha peso politico. Noi abbiamo bisogno di tornare ad avere un peso politico. Con Carnevali lo stiamo piano piano riacquisendo, ma quello che serve alla Juventus è peso politico.
6: Allora, esattamente come succede nei tribunali, io ti entro dentro quello che hai detto e voglio veramente sminuzzare, perché mi sembra che hai detto delle cose importanti. Prima domanda, secondo te Del Piero che capacità politica avrebbe? Perché vedi, te la faccio, sai perché? Perché prima un nostro ascoltatore ha detto: ah, ma Del Piero è troppo democristiano, intendendo con questo termine non la capacità di stare al governo per 40 anni come ha fatto la Democrazia Cristiana, ma il non prendere posizione, sapere dialogare con tutti, cioè lo stare al centro del sistema politico, non, come dire, riuscendo sempre a navigare. Ecco, per te Del Piero sarebbe un uomo che nella politica di calcio italiano va a tenere testa a Marotta, alle società, anche a quelle internazionali, perché poi faresti parte di organismi internazionali. Tu riconosci in Del Piero questa qualità?
14: Sì, io gliela riconosco. Ho avuto a che fare con lui quando ero in Juventus. È una persona determinata, sa esattamente che cos'è il calcio e come si muove il calcio. Poi non è che puoi fare come Vannacci e entrare a gamba tesa su tutto. Devi la politica, visto che il presidente è una figura politica, deve sapersi relazionare con nemici e amici, e quindi potrà anche assumere in determinate situazioni un atteggiamento democristiano, ma con questo non vuol dire che democristiano voglia dire essere deboli, essere determinati. Sai, il termine democristiano è un termine che noi abusiamo per dire un mollaccione, uno che gli va bene tutto. No, i democristiani hanno anche saputo gestire il potere per svariati anni.
6: Ah no, no, da 46 agli anni 90, quindi figurati. Infatti, esatto. Io volevo ricordare questa strana distorsione del termine. Continua a restare sul tema e ti chiedo, ma tu giustamente hai fatto un ritratto di Del Piero che mi sento di dire è assolutamente corretto e naturale. Cioè, Del Piero è il giocatore più amato dalla Juve, aggiungo, è anche forse il giocatore della Juve più amato dalle altre tifoserie. Cioè, Del Piero è...
14: Più che amato, l'importante è che sia rispettato.
6: Ecco, sicuramente, cioè, nessuno potrebbe dire, beh, se parla Del Piero non lo ascolto perché so che è di parte. Del Piero è di parte, ma contemporaneamente è un presidente della Repubblica in questo senso, no? Cioè, il presidente della Repubblica è una figura che votano alcuni e non tutti, la votano la maggior parte, però, i due terzi del Parlamento, però poi nel momento in cui diventi presidente della Repubblica è assolutamente rispettato. E allora ti chiedo, ma perché questa idea così semplice e naturale la Juve non la pratica? Cioè, cosa ci vedi dietro questo lungo corteggiamento, questa stima che comunque la Juve ha nei confronti di De Piero e ovviamente viceversa, che però non va oltre momenti con le legend, presenze allo stadio, eccetera eccetera. Cioè, perché la Juve non ha la forza di proiettarsi su questo orizzonte?
14: Ma vedi, purtroppo noi italiani siamo un po', scusami il termine, un po' degli sfigati sotto questo punto di vista, perché quando qualcuno ha un'immagine, ha delle capacità, fa paura, e quindi c'è la paura che la sua persona possa offuscare altre personalità e possa accentrare verso di sé più attenzioni di quanto poi uno debba avere. Questo è l'unico problema di Alessandro, è quello di essere una persona importante e riconosciuta, che fa passare in secondo piano magari i proprietari, gli amministratori delegati e qualcun altro.
6: E chiudo con questo, il tema presidente, poi andiamo ad altro. Sì. Ma tu, a te non viene il dubbio che Del Piero faccia una vita così bella, così internazionale, così ricca anche, così piacevole, che tutto sommato non voglia lui prendersi questa gatta da pelare? Perché poi tu mi insegni che il presidente può avere tanti onori, ma può avere anche degli oneri non banali. Faccio un esempio: la Juve per un mese non funziona, si direbbe, ecco, abbiamo presente Del Piero, non ci ha ancora capito nulla. Mentre oggi Del Piero è una figura sempre sorridente, che fa un sacco di pubblicità, opinione in televisione, eccetera, eccetera. Non ti viene il dubbio che tutto sommato Del Piero forse sia ancora un po' troppo giovane per andare a prendersi un ruolo di questo genere? O ritieni che non gli sia proprio mai stata fatta questa offerta, perché altrimenti lui direbbe sì in maniera incondizionata?
14: Allora, incondizionata non lo so, ma ricordiamoci sempre che Alessandro Del Piero è andato in Serie B quando c'era il Manchester United che gli avrebbe fatto un contratto stellare. Quindi Del Piero è juventino, Del Piero ce l'ha dentro, quindi se gli facessero una proposta sicuramente, come dicevi tu, lui la prenderebbe in esame. Naturalmente non a tutte le condizioni che gli potrebbero proporre, ma probabilmente vorrebbe dire anche la sua, perché andare lì a fare il gioppino allora non lo farà mai.
6: Cambio argomento, pur restando nel CDA di ieri. Come valuti questo aumento di capitale? Tu sai benissimo che, insomma, parte della nostra tifoseria dice che il Can non ha amore nei confronti della Juve, altra parte dice, ma guardate che questo signore alla fine i soldi li mette sempre, magari non li spendiamo bene, però anche quest'anno abbiamo un atto che permette alla Juve di guardare al futuro con prospettive. Qual è la tua idea?
14: Allora, la mia idea è che se Elkan ha messo dei soldi e li hanno sperperati, è anche colpa sua, perché le persone ai vertici le ha messe lui, quindi è anche una sua colpa. Mettere dei soldi nella Juventus è una cosa di famiglia e le cose di famiglia si devono tenere bene e si devono mantenere bene. Poi se prima ha sbagliato, adesso corre ai ripari, quindi è giusto che metta il grano.
6: Tu che idea hai della nuova dirigenza? Cioè, come ti è sembrata questa estate di Carnevali, Massara e Ottolini? Perché anche lui fa parte, insomma, dello staff che ha fatto il mercato. Si poteva fare di più, si poteva fare di meglio? Per te la situazione era così problematica che hanno fatto persino troppo? Quale impressione hai?
14: Allora, secondo me si sono mossi bene. Tieni conto che Carnevali è arrivato a fine stagione, Massara è arrivato dopo. Ci vuole un periodo di assestamento, non è che tac arrivi con la bacchetta magica. C'erano delle situazioni incancrenite, c'erano delle situazioni imbarazzanti, sono riusciti comunque a fare un mercato, perché oggi la Juventus comunque ha una buona squadra, falcidiata da quello che sono gli infortuni, ma questo purtroppo capita un po' a tutte le squadre a giro, no? E quindi secondo me stanno lavorando bene. Carnevali è un ottimo amministratore delegato, uno che ha degli ottimi rapporti con la federazione, con gli altri presidenti, quindi secondo me siamo su una strada che non bisogna interrompere.
6: Francesco, cosa ti è piaciuto di più della Juve di questo primo periodo? Cioè, c'è qualcosa che hai trovato estremamente convincente per cui possiamo guardare al futuro prossimo, no? Non andiamo troppo oltre, però con un certo ottimismo?
14: No, di estremamente convincente non ho visto cose eclatanti. Ho visto che si sta cercando un equilibrio nella squadra, cercando di

0: ritengo che sia un giocatore che semmai si vede poco, ma è un equilibratore di quello che sono le dinamiche tra difesa, centrocampo e attacco. Douglas Luiz, che io ho sempre pensato che fosse un giocatore fortissimo, sta dimostrando quello che è. E tutti più o meno stanno performando bene, a parte, come adesso mi scappa il nome perché l'età, il terzino avanzato, vabbè,
1: Cambiaso?
0: Cambiaso.
1: Francesco, ti chiedo ancora due cose. La prima, invece, se tu oggi ti chiama Juve e ti dice: mi interessa la tua opinione, qual è il problema principale sul quale intervenire? Cioè, c'è qualcosa che ti sta, come dire, preoccupando particolarmente perché ti sembra di difficile risoluzione e che però è un elemento vero, un elemento centrale? Cioè, io ad esempio ho passato tutta l'estate a dire: ragazzi, qui se non si tocca il centrocampo è inutile che facciamo discorsi. Poi il centrocampo l'abbiamo toccato più o meno e sono qui a sperare che Douglas Luiz mi torni a essere quello che vedevamo in Inghilterra, altrimenti trovo che la Juve abbia un problema serio. Tu cosa vedi come problema principale della Juve?
0: Allora, ti faccio una parentesi su Douglas Luiz. Douglas Luiz è fortissimo e lo sta dimostrando, e lo sta dimostrando. È uno che, come dice Spalletti, sa di calcio, sa giocare, sa vedere, ha una visione di quello che è il gioco. Chiusa questa parentesi, allora, non è tanto un qualche cosa da campo, è quello che c'è fuori dal campo, e che la Juventus una volta, quando arrivava, tu avevi già paura di incontrarla prima ancora di scendere in campo. Quando a luglio, fine luglio, leggevi il calendario e le squadre che dovevano incontrare la Juventus in quel weekend, iniziavano ad avere paura. Noi dobbiamo tornare a fare paura, noi dobbiamo tornare a fare rispetto, cioè le squadre non devono pensare di venire a Torino e magari poter fare il risultato. Le squadre devono sapere che quando arrivano a Torino vanno a casa.
1: Perfetto, chiudo con questo. Chiudo con questo. Tu sì. concordi con l'idea che ormai è prevalente in qualche maniera, cioè che l'orizzonte della Juve debba essere il quarto posto, nel senso che io leggo non pochi pareri che dicono: guardate, Inter, Roma e Como, anche se Como ha i nostri punti, sono comunque su un altro livello. Magari prima mettevano anche il Napoli, ma questi primi passaggi di stagione hanno creato qualche dubbio, e quindi il sottointeso per alcuni invece addirittura esplicitato: se la Juve arrivasse quarta e gli proponessero in questo momento di andare a firmare, dovrebbe farlo subito perché di più non può fare. Io ti chiedo se tu concordi e se invece in Europa League noi abbiamo prospettive ben più forti del partecipare con onore, diciamo così. Cioè, ti aspetti una Juve che se la giochi fino in fondo?
0: Allora, la Juventus, come sua filosofia, deve partire per vincere. Poi, il livello del campionato italiano si è alzato molto. Abbiamo un Inter che è una squadra che ormai è rodata da anni, funziona a memoria, altre squadre molto forti, ma se diciamo il pronto soccorso non ci dà dei problemi, io sono convinto che si può lottare per qualsiasi tipo di risultato, perché la squadra c'è, si devono sbloccare degli uomini che piano piano si stanno sbloccando, come Lomoni è arrivato, che non era assolutamente in condizioni, adesso sta iniziando piano piano a riprendere. Insomma, la squadra c'è, basta che non ci siano gli infortuni.
1: Visione realista o ottimistica? Cioè, parla più l'analista o il tifoso in questo?
0: Ma io cerco di... Allora, quando si fanno delle analisi cerco di essere il più freddo possibile e non farmi influenzare dal tifo. Poi, ma perché io ho avuto questo tipo di scuola. Cioè, la Juve scende in campo per vincere, non si scende mai per il quarto posto, si scende per vincere. Poi può succedere mille e uno cose, però noi dobbiamo scendere per quello. E gli uomini...

0: che oggi alla Juventus non sono tutti dei fuoriclasse, anzi forse ce n'è uno o due che sono dei fuoriclasse. Gli altri sono degli ottimi giocatori sui quali si può giocare. Se guardi anche le altre squadre, il Como ha dei fuoriclasse? No, il Como ha degli ottimi giocatori che sono amalgamati bene da un allenatore che li sta allenando nel modo giusto, con il modulo che lui ritiene più opportuno. Non c'è un giocatore della parte Nico Paz che del Como qualsiasi squadra avrebbe comprato.
1: E su questo io concordo esattamente. Mi stavo dimenticando una domanda che a te, proprio a te devo fare, visto che hai fatto parte anche di quella Juve. Che impressione hai avuto dalla famosa intervista di Giraudo alla stampa, e che impressione ti ha fatto un po' la, tra virgolette, rottura con Luciano Moggi? Luciano Moggi anche recentemente ha detto: io lo consideravo un fratello, adesso per me è un conoscente, perché insomma quello che ha detto Geraudo su Moggi lo ha indubbiamente sminuito. Siccome tu conosci molto bene quel periodo, cosa hai da dire?
0: Penso che lo abbia anche ferito.
1: Allora, certo.
0: Ho trovato pessima l'uscita di Geraudo, anche perché ricordiamoci che Geraudo, quando è successo il casino, ha preso ed è andato a Londra ed è scappato. Ha lasciato Moggi. Lui di lasciare Moggi non gliene poteva fregare di meno, detto tra noi,
1: sì.
0: Ma l'unico è stato Moggi che ha continuato a difendere se stesso, giustamente, e la Juventus e l'operato della Juventus. Quindi questa uscita di Geraudo la trovo pessima. Mi ricordo un articolo che Crosetti fece tanti anni fa, faceva tutte le domeniche i ritratti dei presidenti. E il titolo su Giraudo era Il feroce Giraudo. Giraudo, che fosse all'Inter, alla Juventus, alla Roma, anche alla Roma, dove litigò, perché lui è un tifoso del Torino sfegatato con cui litigò con Romiti in tribuna al Comunale, poteva andare in qualsiasi squadra e si sarebbe comportato nello stesso identico modo. Cioè, lui è un manager, e come manager a lui di essere alla Juventus, di essere al Milano, da un'altra parte non gliene poteva fregare di meno. Lui, quando è successo il casino, ha preso e andato via e non ha speso una parola per la Juventus in tutti questi anni. È uscito dopo un po' di anni a dire la sua, e secondo me ha detto una cosa veramente poco signorile per quello che è, e poco non mi è piaciuto per niente. Non mi è piaciuto per niente.
1: Ti chiedo ancora questo, perché hai detto appunto delle cose da persona molto documentata, presente in quell'epoca. Francesco, come ti spieghi che dopo 20 anni si abbia voglia di raccontare la propria verità a tutto tondo, perché poi hai parlato anche proprio appunto della sua gestione, di tutto quello che è successo. Perché dopo 20 anni?
0: Perché molto probabilmente aveva voglia di togliersi un sassolino, ha trovato il giornalista che gli andava bene. Ricordati, tu hai ricordo di un'intervista di Giraudo negli anni che è stato alla Juventus?
1: No, qualche brano, ma non di interviste. C'era uno che magari interveniva in qualche conferenza.
0: Io me ne ricordo una,
1: sì.
0: Che era alla Domenica Sportiva, per quando la Juventus riuscì a fare il deal col Comune per lo stadio, che si doveva andare in borsa.
1: Sì.
0: Basta. E questo ti dà il metro.
1: Sì.
0: Giraudo è un manager a cui di lavorare alla Juventus, al Milan o al Palermo non frega niente. Giraudo era e potrebbe essere ancora il numero uno della federazione, questo sì.
1: E infatti questo fa capire anche appunto, rispetto, lo dice in intervista, insomma, la involuzione del calcio italiano rispetto alla sua epoca.
0: Lui sarebbe stato la persona più giusta al mondo, perché ne sa di diritti televisivi, ne sa di tutto, e avrebbe portato con sé Romy Gai, che avrebbe fatto il resto.
1: Francesco, grazie per la tua testimonianza, oltre che per le tue opinioni, sono
0: Figurati.
1: Produttive sempre. Ciao Francesco, buona giornata.
0: Ciao Paolo, grazie mille.
1: E noi ci fermiamo, piccola pausa.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 15.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Dopo l'emergenza per la lite tra piloti con accoltellamento lanciata stamane dal volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv, poi costretto ad atterrare in Arabia Saudita, Israele indaga sull'ipotesi attacco terroristico. La decisione arriva dopo una valutazione affidata ai vertici delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e del Mossad, riportata sul sito Inet, spiegando che a seguito della valutazione si sta diffondendo la convinzione che l'incidente aereo della Fly Dubai sia stato un attacco terroristico.
5: Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente 14enne ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti, che sono giunti sul posto insieme ad un'ambulanza. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione.
6: A caccia di qualunque riscontro o indizio tra mail, file e negli hard disk dei vari PC sequestrati a Gianni Di Vita, marito e padre rispettivamente di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina lo scorso dicembre. Questa sembra essere la pista che gli specialisti dello SCO stanno seguendo da 24 ore per venire a capo del duplice omicidio di Pietra Catella. Ieri l'uomo è stato in questura a Campobasso per 3 volte in un giorno, dopo che in mattinata era stato perquisito il suo studio da commercialista.
5: Salvatore Ocone è stato condannato all'ergastolo. L'uomo di 59 anni il 30 settembre dello scorso anno uccise a colpi di pietra sua moglie, la 49enne Elisa, e suo figlio 15enne Cosimo, mentre la figlia adolescente di 17 anni Antonia, ridotta in fin di vita, riuscì a sopravvivere. La tragedia si è verificata tra le mura domestiche a Paupisi, nel Beneventano. I giudici hanno accolto la richiesta del procuratore della Repubblica di Benevento, Nicola D'Angelo.
6: Donald Trump ha tenuto colloqui di emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti, che minaccia di compromettere la campagna elettorale di midterm del suo partito repubblicano. Secondo fonti vicine alla vicenda, i collaboratori del presidente USA hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio, e i funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture.
5: Economia a settembre, sia il clima di fiducia dei consumatori sia l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese diminuiscono: il primo da 94,5 a 91,2 e il secondo da 97 a 95,9. Lo comunica l'Istat. Il clima di fiducia delle imprese diminuisce dopo 3 mesi consecutivi di crescita, mentre per quanto riguarda i consumatori la dinamica congiunturale dei climi di fiducia e dei relativi saldi risente in parte di alcuni cambiamenti nell'organizzazione della rete di rilevazione.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Terzo blocco insieme di questa giornata, in cui abbiamo parlato diffusamente con Francesco Gagliari della Juve, nel senso del CDA di ieri, della mancata nomina, nonostante appunto alcune voci, di un nuovo presidente, di che cosa ci sta convincendo della Juve di adesso, delle prime 5 giornate, nonché dell'esordio in Europa League, e che cosa invece magari ci preoccupa. E voglio subito dare forza a quello che è stato il parere del nostro ospite, che ha detto qualcosa di molto convincente, almeno per Pierluigi da Casal Palocco, che scrive: sante parole, la Juve deve puntare sempre a vincere, deve, con scritto in maiuscolo e stampatello. Io aggiungo questo, io penso che se la Juve darà questa sensazione, le verrà anche perdonato se non ci riesce. Cioè, io credo che, ripeto, mi sembra di percepire in questi mesi di Radio Bianconera di non aver sentito folli come sono stato io l'anno scorso, che aveva pronosticato la possibilità che la Juve vincesse lo scudetto. Quindi di follia non ne vedo. Però credo, e quindi nessuno si aspetta che la Juve vinca lo scudetto, però credo che se la Juve dimostrasse di andare oltre i propri limiti, le si perdonerebbero i limiti. Cioè, io credo che ci voglia questo. Cioè, tu puoi anche arrivare terzo, ma se hai fatto vedere che di più non potevi fare, ma anzi, forse potevi fare di meno, ma sei riuscito a ottenere qualcosa di più. La nostra storia ci dice che la Juve tante volte è uscita tra gli applausi quando non ha vinto, perché ha dato quella dimostrazione. Quindi noi certamente non festeggeremo mai un secondo posto, una sconfitta in finale, eccetera, eccetera. Però, siamo gente capace a riconoscere quando una squadra riesce ad andare oltre. 340 5425 324 per i vostri vocali o i vostri messaggi. Andiamo a sentire un vocale.
9: Buon pomeriggio, Rossi. Sono Diego dalla provincia di Bologna. È ora che la finiamo di dare i soldi a Sky. È uno schifo Sky, i commentatori Sky sono inequilibrati, cioè va tutto per le squadre lombarde di Milano, hai capito? Ora è uno schifo, io sono stanco, io fino a marzo ce l'ho in streaming Now TV, che comunque è sempre della catena Sky, è in streaming, ma è sempre del è un prodotto che vende Sky Italia, la Sky. Io a marzo ho chiuso con Sky Sport, perché loro sistematicamente mettono persone che sono legate alle squadre di Milano e della Lombardia, o Milan, Inter.
1: Allora, Diego, premesso che ogni parere può essere giusto, io credo che, devo dirti, a Sky ti direbbero questo: guarda, la stessa tua lamentela me la fanno le tifoserie altrui. Cioè, a Sky c'è Del Piero, per intenderci, tra i commentatori, c'è Costa Curta, c'è Di Canio, tra l'altro giocatori che sono stati anche compagni di squadra, c'è Bergomi. Io non lo so. Allora, se ti riferisci ai talent, mi sembra che ci sia un certo equilibrio, se andiamo a pensare il talent come appartenente, quantomeno per la sua storia biografica, a un club. Se ti riferisci ai giornalisti, io dico sempre che non si è obbligati ad ascoltarli. Io personalmente ritengo Sky un canale molto valido, pieno di grandi professionisti, e non ho nulla da imputare. Però io quando guardo la televisione, quando guardo gli altri media, sinceramente ho più un occhio, tra virgolette, prendetelo veramente tra virgolette, professionale piuttosto che da tifoso. Tra l'altro io non guardo molti approfondimenti, già solo perché ne faccio io altri, e quindi in altri ambiti, tipo YouTube, e quindi non ho fisicamente il tempo, diciamo, anzi, semmai sono un piccolissimo, un infinitesimale concorrente di Sky o di DAZN. Però io devo dire, sinceramente, se mi chiedessero, mi telefonassero per un sondaggio, io su Sky darei un parere molto positivo. Poi il tifoso verace magari vede altro e ascolta altro. Io non so a cosa ti riferissi, non mi piace neanche molto come dire, fare dei ragionamenti su qualcosa che non conosco e su colleghi che reputo validi questo non vuol dire essere d'accordo, eh? Cioè, per intenderci, la traduco così: io posso anche non approvare quello che dice Caressa, per dire, però non riconoscere la professionalità di Caressa è un'altra cosa. Quindi io, oppure pensare che ogni suo parere sia affiziato dal suo tifo. Ecco, io su questo ho dei dubbi. Ecco, io credo che un grande professionista, e mi sento di dire a Sky ci sono i migliori, non dovrebbe essere influenzato dal tifo. Però se tu hai dei riferimenti e hai dei fastidi, fai benissimo a disdire. Cioè, io non penso che siamo obbligati ad ascoltare, a maggior ragione visto che si paga, qualcosa che non piace. E vado a leggere ancora qualche messaggio, poi sentiamo ancora dei vocali. Ricostruire la mentalità Juve, blocco italiano, l'allenatore juventino o Conte oppure Deschamps, con loro riunirei la tifoseria oggi divisa e lontana, scrive Valerio da Pisa. Valerio, io ho la sensazione, allora, almeno iniziale, intanto che Spalletti debba restare a Torino e debba riuscire a evitare, attraverso le prestazioni e i risultati, che continuiamo a parlare di lui. Cioè, è il nostro allenatore, ci porterà fino alla fine, andiamo a vedere cosa succederà. Ho la sensazione che se l'erede fosse Deschamps saremmo molti soddisfatti, io per primo, per la mia, il mio affetto anche personale nei suoi confronti, avendolo conosciuto da vicino, ma qualcuno direbbe, però siamo sempre lì, i soliti nomi, è vecchio, ce l'abbiamo già avuto, eccetera. Se arrivasse Conte, io credo che inizialmente, e non mi sto riferendo allo stadio, ma mi sto riferendo al mondo social, che poi o al mondo della radio, o al mondo di YouTube, cioè quello che si esprime quasi quotidianamente, in realtà non riunirebbe la tifoseria, la spaccherebbe, perché io lo vedo dai commenti. Conte per alcuni sarebbe la ricetta giusta e per altri non lo vogliono neanche più vedere in fotografia, considerando un traditore. Poi sono altrettanto convinto che se Conte ci facesse fare tre partite, non di più, tre, alla sua maniera, Conte si conquista tutti e piacerebbe enormemente. Però le devi fare quelle tre partite. Indubbiamente, io non credo che la tifoseria oggi sia divisa lontana. Cioè, se parliamo di social, sì, però quello è un mondo nel quale è molto facile dividersi. E ripeto, voglio vedere quando, se torneremo a vincere qualcosa, quale sarà il tipo di unità che si andrà a verificare. Io credo che oggi, se guardiamo al calcio più reale, cioè quello del campo, quello dello stadio, non mi sembra che la tifoseria sia particolarmente critica nei confronti di questa Juve. C'è un certo tipo di, secondo me, di attenzione e anche di grande affetto. Il mio pensiero sul futuro presidente della Juventus è molto semplice: mi piacerebbe una figura politicamente forte, concreta e con una grande esperienza calcistica. E no, non parlo di Del Piero. Il mio sogno sarebbe Michel Platini, saprebbe muoversi in modo impeccabile tra le insidie di UEFA e FIGC, ma purtroppo temo che non accadrà mai. Non accadrà mai, perché io credo che lui l'abbia già apertamente detto. Platini è anche un signore di una certa età che vuole fare ancora una battaglia personale, per come è stato trattato negli anni precedenti, e che non vuole sicuramente che questa battaglia diventi la battaglia della Juventus. È la sua battaglia, giustamente. E quindi io non penso che Platini, non mi vedo trasferito a Torino a fare il presidente, scelga questo. Io sono abbastanza convinto, anche per ragioni, penso, affettive, che Platini sarebbe uno che metterebbe d'accordo tutta la famiglia Agnelli in qualsiasi versante, ma non mi sembra disponibile. Gian scrive: democristiano per me significa non prendere una posizione. In realtà, appunto, è una distorsione, secondo me, del termine. Democristiano significa questo, per molti, ormai è diventato questo. In realtà, mi verrebbe da dire, storicamente, essere democristiani significava non solo avere una frequentazione del potere, che abbiamo già raccontato, perché è un partito che ha governato dal 46 al 92, 93, prima insomma della nascita della Seconda Repubblica, quando poi la Democrazia Cristiana è anche scomparsa, ma era anche un modo per tenere assieme varie anime, perché la Democrazia Cristiana si sa che era un partito fatto da decine di correnti, e non prendere posizione significava in realtà metterle tutte insieme, metterle tutte d'accordo. E in questo senso, talvolta non avere un'opinione così rigida serve in realtà ad avere una capacità politica non indifferente. Però è vero che nel linguaggio contemporaneo, quando tu non prendi posizione, oppure tieni il piede in due scarpe e dici sì ma, oppure no però, ti dicono ecco sei democristiano, non vuoi scegliere una linea precisa, che però a volte può essere un bene. Giovanni dal Brasile. Personalissima opinione, non si discute la Juventus di Del Piero, ma perdonatemi, dopo il calcio il capitano si è occupato di ristorazione, pubblicità, opinioni sportive, non riesco a vedere nella sua figura un peso politico o una preparazione che ne possa fare un nuovo Niperti. Forse inserirlo come vicepresidente per apprendere e poi fare il salto. Io ripeto, continuo a pensare che Del Piero in questa fase non abbia questo desiderio. A differenza, ad esempio, di Pavel Nedved, che però aveva un legame anche molto personale con Andrea Agnelli. Quindi io sono convinto che sì, che Del Piero, per decidere in qualche maniera che la presidenza della Juve possa diventare il suo habitat naturale, io penso che ci voglia ancora un po'. Non dico che debba cambiare vita, ma in qualche maniera certamente non fare esattamente quella che sta facendo oggi. Antonio da Napoli, Juventino da 40 anni, ci scrive: complimenti per l'ospite di prima, incredibile il suo discorso, non fa una piega su tutti gli argomenti da te elencati, ce ne fossero di giornalisti così, sono d'accordo su tutto. Francesco, bravissimo, ma lo invitiamo apposta, tra l'altro è profondissimo conoscitore della Juve, perché ne ha fatto parte, perché è un giornalista di valore e perché, fatemelo dire, ha, tra virgolette, aggiornato le sue idee, nel senso che io ho conosciuto tanti giornalisti, magari anche io sono un po' così, che rimangono affezionati al loro periodo e fanno fatica a uscire da quel clima. Invece io penso che Francesco, da persona intelligente, infatti non a caso Giovento gli ho chiesto: stai parlando più come analista o come tifoso? Perché riesce a far convivere le due anime ed è molto importante. Però fatemi dire una cosa, e prescinde da Francesco, non è che per essere grandi giornalisti bisogna che voi siate d'accordo su tutto, perché si può essere grandi giornalisti anche non essendo d'accordo su nulla. Questo è un principio che io ho, cioè io personalmente nel calcio e nella politica tante volte mi trovo a leggere e a farlo con piacere, con voglia, persone di cui non approvo le idee, ma che mi fanno pensare, che mi fanno stimolare, perché a dire sempre, e ripeto non è il caso di Francesco, tutt'altro, ma a dire sempre quello che il pubblico vuole è... secondo me è un po' più facile rispetto invece ad essere dei personaggi scomodi. E infatti Francesco ci dice qualcosa che purtroppo non sentiamo più. Cioè, ci dice la Juve deve scendere in campo per vincere. Che è qualcosa che non senti quasi più dai giocatori, dall'allenatore, dalla dirigenza, se non in maniera, come dire, un po' da slogan. E mi ha fatto piacere vedere che quando è tornato da noi Norberto Neto, ha detto: io sono venuto qui per aiutare la squadra a vincere dei titoli che quest'anno, con tutti i nuovi acquisti, non avevo mai sentito. Neto arriva da una Juventus che ha vinto, che sa che cosa vuol dire, che sa che cosa bisogna fare per arrivare a certi traguardi, e l'ha detto esplicitamente. Poi non ci si riesce e ci si assume le proprie responsabilità, però è importante avere quel tipo di orizzonte. Manuel, abbiamo ancora un vocale? Andiamo a sentirlo.
10: Caro direttore, buongiorno, sono Davide De Ivrea. La questione arbitrale è, a volte più semplice da leggere di come la raccontiamo, secondo me, modestissimo parere, perché gli arbitri sono una componente del gioco, come lo sono i giocatori, come lo sono gli allenatori, ma principalmente come lo sono i giocatori, perché stanno in campo, e gli arbitri, come sbagliano i giocatori, sbagliano. Il punto è aver creato da parte di una determinata parte della tifoseria questa continua caccia alle streghe, per cui ogni tipo di errore, ogni qualunque genere di errore era fatto dietro complotto, dietro alla volontà di favorire una certa squadra che, guarda caso, era quella che vinceva quasi sempre, cioè quella per cui facciamo il tifo noi, e quindi questa cosa è diventata un continuo susseguirsi di moviole, di ferme immagine che ancora adesso a distanza di 20 anni girano con le stesse situazioni ridicole, non rendendosi conto che queste persone sono da soli in campo. Sì, è vero che hanno i guardaline, però voglio dire, in un campo grande come quello da calcio devono vedere la situazione di 11 calciatori contro 11 che in tutti i modi cercano di usare la furbizia per trarne un vantaggio. Quindi, voglio dire, il bravo difensore che riesce a trattenere i limiti del regolamento senza farsi vedere un attaccante che cerca di scappargli è un bravo difensore, va premiato dall'allenatore, fa bene il suo lavoro. Invece è venuta fuori questa questione del fair play, che appena uno tocca l'avversario andrebbe sanzionato il fallo, andando a scandagliare tutto quanto con col VAR, con il fermo immagine, ma questa roba qua non è calcio. Per cui semplicemente bisognerebbe anche accettare che, a meno che non ci siano delle cose veramente clamorose, comprovate da immagini sesquipedali, l'arbitro sbaglia. Come...
1: Allora Davide, questo tuo messaggio era, immagino, per l'ora precedente, l'abbiamo recuperato e sono molto contento di averlo recuperato. Si riferiva appunto a un tema che aveva tirato fuori Antonio Paolino, perché Davide, io sposo totalmente questa tua visione e tra l'altro la sposo per tanti motivi. Uno, perché racconti qualcosa che abbiamo sempre visto nella storia del calcio, cioè che, a parte qualche piccola eccezione, la squadra che vince viene sempre descritta come una squadra favorita dagli arbitri. È successo a noi, ma guardate che è successo anche, ripeto, le piccole eccezioni cosa sono? Sono gli scudetti episodici, cioè sono gli scudetti del Verona, del Cagliari o della Sampdoria. Ma quando ci sono le grandi squadre che dominano, si hanno di solito questo tipo di valutazioni. E lo voglio ricordare perché questo tipo di, idea sull'arbitro che favorisca la big, in Italia, se vai a fare un sondaggio, dicono tutti che riguarda la Juventus. In realtà, storicamente, chi ha una certa età se lo può ricordare, io questa cosa me la sono andata a cercare e studiare, negli anni 60, quando dominava la grande Inter, il concetto famoso di sudditanza arbitrale nacque con la grande Inter, non con noi che in quell'epoca non vincevamo. E quindi tendenzialmente la squadra che vince viene sempre ricordata anche per come è favorita agli arbitri. Guardate, la dimostrazione è la Spagna, perché in Spagna, dove c'è abbastanza un duopolio, salvo qualche eccezione con i titoli di Atletico Madrid, ma c'è una rivalità profonda, un duopolio tra Real Madrid e Barcellona, si va avanti persino a carte bollate nel descrivere una squadra o l'altra favorita dagli arbitri, e favorita in maniera pesante, perché lì si è arrivati anche a sostenere che ci fosse proprio un sistema per una o per l'altra. E tu hai giustamente ricordato il livello umano, ma guardate che per capire la difficoltà di un arbitro, e io mi sento molto in questo d'accordo con Davide, basterebbe guardare una partita dal basso e non dall'alto, dove è tutto più semplice. E per guardare una partita dal basso basta andare a una partita dei vostri figli, se ne avete, o dei vostri amici, e vedere la difficoltà che si ha nell'interpretare un fatto agonistico, che è sempre interpretabile, perché per un arbitro e addirittura per un arbitro di un paese un contatto fisico può non essere fallo e per un altro invece può esserlo assolutamente. Quindi noi parliamo di arbitri e esauriamo spesso questo interesse sul calcio solamente sulla moviola, che è uno strumento che tra l'altro per la sua natura falsifica il fatto calcistico, perché ce lo fa vedere a una velocità che non è quella reale. Quindi Davide, con me hai sfondato una porta aperta, le tue parole sono esattamente le mie e ti faccio in questo caso i complimenti, perché le hai dette come meglio non si poteva. Io ho solamente aggiunto qualcosa. Andiamo a sentire ancora vocale.
9: Buon pomeriggio, Rossi, Radio Bianconera. Sono Diego da provincia di Bologna. Riallacciandomi al discorso di prima, che forse non sono stato proprio preciso nello spiegare, che io penso che i telecronisti Sky siano tutti un po' faziosi e di parte, cioè per le squadre lombarde si sa, però ieri voi andate a riascoltare, lo so, magari c'è chi non piace il basket, posso capirlo, però io seguo il basket come Santarelli, e andatevi a riascoltare la telecronaca di Flavio Tranquillo, che comunque sappiamo che ha lavorato per tanti anni, negli anni prima che nascesse Sky e Telepiù, per le televisioni private dell'Olimpia, Armani. Andatevi a ascoltare la telecronaca, l'imparzialità e anche il modo poco rispettoso nei confronti anche dei tifosi che pagano della Virtus Bologna l'abbonamento a Sky, e ce n'è un bel po'. Lui è proprio un tifoso dell'Armani, Olimpia, messo lì a fare le telecronache della Virtus. Cioè della Virtus.
1: Allora, Diego, io non voglio, cioè, non voglio discutere questo, perché non ho visto la partita, non sono un appassionato di basket come te e capisco la grande rivalità. Aggiungo solo questo. Io credo che quando parli dei 5 più grandi giornalisti sportivi in Italia, non lo dico io, lo dicono decine e decine di persone, ci mettono Flavio Tranquillo, cioè un'istituzione a proposito del basket. Ora, se invece iniziamo a pensare che Flavio Tranquillo fa il tifo per le squadre di Milano perché ha lavorato precedentemente per le squadre di Milano, cioè per le televisioni di Milano, io non ho altro da dire, nel senso che non c'entro dentro questo argomento. Te mi sembra che confondi un po' il calcio col basket, nel senso che mi hai fatto prima un ragionamento su voglia di sdire Sky, e magari appunto se per te Flavio Tranquillo non è super partes, avrai le tue ragioni e ripeto, stai andando a discutere uno dei più grandi telecronisti della storia d'Italia, che non vuol dire che non sia criticabile, sia ben chiaro, però io personalmente l'ho conosciuto una volta tramite una trasmissione YouTube su Juventus. L'ho trovata una persona gradevole, documentata, capace di raccontare lo sport a tutto tondo. Cioè, io non posso che fare complimenti a Flavio Tranquillo. Dopodiché, non ho ascoltato la telecronaca, non sono un tifoso da Virtus, quindi non posso ragionare. Dico che mediamente, cioè, questa idea che... Cioè, non capisco perché, se parliamo di Juve, Sky, tra l'altro, ha un direttore, Federico Ferri, che se proprio la vogliamo andare a raccontare, ti fa Juve. Quindi, ma è un grande giornalista e se deve raccontare l'evento sportivo si toglie la giacca, perché c'è poco da fare. Anzi, ve la dico diversamente, al di là delle mie capacità personali, che possono essere anche basse, io che ho lavorato per Juventus TV come Antonio Paolino, a Sky non saremmo mai stati presi. Perché, se non in un ruolo di retrovia, proprio perché non si vuole dare un'impressione di parzialità. Ripeto, al di là delle capacità personali, che magari sono infime, quindi non sarei stato preso neanche per fare, come dire, il riordino della redazione quando i giornalisti se ne vanno via. Ma al di là di quello, Sky, se notate, non ha figure, gli stessi opinionisti. Perché poi ogni tanto c'è questa cosa strana, per cui si pensa che se Massimo Mauro va in televisione debba difendere la Juve. Massimo Mauro è una persona che magari ti può anche tifare la Juve, ha giocato nella Juve, ma è una persona libera. Ci sono contesti, non necessariamente uno che ha giocato nella Juve non può esprimere una critica. Poi se invece in una telecronaca tu cogli una parzialità urticante che ti dà fastidio, è un'altra questione, ma lì permettimi di non approvarla rispetto alla figura di quello che secondo me è un grande telecronista. Se te ti ha urtato, disdici Sky, scrivi a Sky, ma non pensare che io ti possa dare ragione rispetto alla parzialità di Sky, perché io non la vedo, ecco, mentre tu invece addirittura la riconosci sul basket e quindi la proclami. Ognuno ha le sue idee. Ci fermiamo, pausa.
2: Cose di calcio.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Archiviate le prime due partite di Nations League, ce ne sono altre due in programma nei prossimi giorni per la nazionale di Mancini Bis. Prima ci sarà la sfida alla Francia di Zidane, che potrà già dire molto sul discorso qualificazione, e poi inizieranno le gare di ritorno, a partire da quella contro la Turchia di Vincenzo Montella a Bologna. Giacomo Raspadori intanto ha lasciato il ritiro della nazionale. L'attaccante dell'Atalanta è stato costretto ad abbandonare Coverciano per un problema fisico e sarà indisponibile per i prossimi due impegni degli azzurri. Avanti con il progetto NBA Europe, il cui lancio è previsto entro la fine del prossimo anno. Secondo quanto riportato da The Atlantic, l'NBA sarebbe in fase di trattativa avanzata con alcuni top club di calcio europei per rapportare il marchio della lega più famosa al mondo nel vecchio continente attraverso un campionato d'élite. Siamo al tennis. Con l'ATP di Tokyo, Matteo Arnaldi ritrova il sorriso e soprattutto la vittoria. Il tennista ligure supera in rimonta il giovane padrone di casa Rei Sakamoto e conquista l'accesso agli ottavi di finale. L'azzurro si impone con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-4 al termine di una partita dai due volti, iniziata in salita e raddrizzata con pazienza, carattere e maggiore solidità nei momenti decisivi. Per Arnaldi si tratta di un successo che interrompe un digiuno di vittorie nel circuito maggiore che durava da due mesi. Il prossimo ostacolo però sarà di livello assoluto. Il tennista tricolore affronterà il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Ben Mikkelsen. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti. Il Cararino non giocherà la TP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry. Lo swing asiatico però non è escluso per Musetti, che punta al rientro al Masters 1000 di Shanghai. Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare. Grazie a tutti per il vostro supporto e per i tantissimi messaggi, le parole di Musetti. Il basket, dopo le vittorie di Trento e Venezia, comincia l'Eurocup delle altre quattro squadre italiane in campo. La BC Roma debutta sul campo del Başakşehir alle 18, mentre Tortona è impegnata a Riga sempre alle 18. Alle 20 tocca a Napoli contro i campioni in carica del Bourg-en-Bresse. Chiude il programma l'esordio della Maxima Roma in casa con il Cluj alle 21. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Cose di calcio.
1: Ultimo blocco, ci siamo anche fatti una deviazione sulle telecronache di Sky. Gianluca scrive: ma Antonio ha lavorato per Sky tempo fa o sbaglio? Io magari mi sono perso dei pezzi, perché poi ad un certo punto ci siamo separati nell'avventura di Juventus TV. Non ricordo Antonio a Sky. Mediaset è diverso, no? Sky. Quindi no, perché io noto che a volte ci si confonde. No, per Mediaset certo che ha fatto le telecronache, ma non per Sky. Puoi dire che Marocchi quando fa la telecronaca della Juventus è tranquillo, Pasquale da Salerno? Ma io ripeto il concetto di prima e lo voglio rafforzare. Io credo che quando tu sei un opinionista ti devi togliere, se ce l'hai avuta, la giacca del tifoso e devi essere assolutamente corretto. Perché stai parlando a tutti, non stai parlando a un pubblico, stai parlando a tutti ed è giusto che quindi ne tieni conto. Andiamo a capire qualcosa di più del CDA di ieri, perché ne abbiamo anche detto, però è bene dare i numeri in mano a chi li sa maneggiare, e quindi vado da Gabriele La Monica, che disturbo dalle vacanze. Ciao Gabriele!
12: Un richiamino di vacanze, perché ho fatto tutto luglio e agosto a lavorare, per cui
1: ma non ti devi mica giustificare, io parto dopodomani in vacanza, quindi figurati.
12: In pausa con la nazionale.
1: La pausa nazionale. Appena io guardo il calendario, guarda, preparo valigie, prenotazioni e tutto, quindi la pausa nazionale ce lo consente. Gabriele, intanto ti voglio chiedere proprio, come dire, distinto, ti aspettavi questo aumento di capitale della Juve? Ti ha sorpreso? Lo avevi previsto?
12: No, era previsto, nel senso che i 250 milioni è una bella cifra sicuramente, perché vuol dire che è un segnale molto importante da parte dell'azionista Exor, ma da un punto di vista tecnico l'aumento di capitale era abbastanza ovvio che ci fosse, nel momento in cui ci è stato detto che la perdita sarebbe stata in linea con quella dello scorso anno, quindi nell'ordine dei 60 milioni, era nelle cose che ci fosse anche l'aumento di capitale, perché da un punto di vista strettamente contabile, quando c'è una perdita, questa perdita viene saldata, viene pareggiata con una riduzione del patrimonio. Il patrimonio netto della Juve, l'ultimo bilancio, era sui 70 milioni, per cui sarebbe rimasto positivo per un'inezia. E siccome molto facilmente, anche se auspicabilmente questo bilancio potrebbe chiudersi con una perdita molto minore, ma sempre in perdita, è evidente che a quel punto c'è il rischio che nel corso della stagione potesse finire in negativo, e questo non è consentito dal diritto civile. Per cui da un punto di vista tecnico e dei numeri non è assolutamente una sorpresa. È una sorpresa, secondo me, positiva che sia di 250 milioni, perché avrebbe potuto essere di 100-120, giusto per dare agio alla società di mettere a posto i conti, quindi di essere in linea con i dettami del diritto civile. 2,50 vuol dire che da un lato si dà molto più ossigeno, ma anche dall'altro si dà anche un segnale di permanenza all'interno dell'azione nata da parte di Exor.
1: Aiutami a capire il perché di questa entità. Cioè, la Juve ha avuto una serie di aumenti di capitale, guardavo oggi negli ultimi anni, nel 19-20, poi nel 21-22, e lì immagino che sia stato il peso del Covid, nel 23-24. Perché questo è così importante dal punto di vista del capitale? Cioè 250 milioni sono tanti, e tu mi insegni, poi magari adesso mi entri dentro questa cifra, che il tifo già inizia a pensare sono 250 milioni sul mercato. No, che cosa sarà?
12: Non sono 250 milioni sul mercato, ma sono 250 milioni che ci assicurano di poter affrontare un cammino di crescita questa volta sano e organico. Cioè capiamoci, gli aumenti di capitale servono a fare sia calciomercato ma anche a gestire la società, quindi da un lato i ricavi da stadio crescono, quindi continua a crescere la parte sana del business societario, però è anche vero che noi abbiamo avuto, cioè siamo detti più volte, alcune gestioni sportive che non sono state all'altezza della nostra storia, e quindi purtroppo quando le gestioni sportive non vanno bene, non solo non si vincono i titoli, ma ci si porta in casa anche dei valori o dei disvalori da un punto di vista dei giocatori da dover piazzare sul mercato. Quindi quest'anno noi, tra altre cose, abbiamo mancato la Champions League, per cui in questo anno che si concluderà nel 27 incasseremo sicuramente meno soldi, anche se poi auspicabilmente, come tutti ci diciamo, se dovessimo arrivare in finale di Europa League potremmo in qualche modo incassare una cifra come se avessimo partecipato alla Champions solo limitandosi alla prima fase dei gironcini, quindi senza andare agli ottavi. È evidente che la proprietà Exor crede molto nell'attuale dirigenza, Carnevali, Massara, Ottolini, e quindi è evidente che chiaramente ha capito che il percorso di risalita sarà un percorso che comunque è fatto a tappe. In Carnevali lo ha detto dopo la sconfitta con il Sassuolo, toccherà comunque ingoiare ancora di bocconi amari da un punto di vista sportivo. Il boccone amaro da un punto di vista sportivo chiaramente potrebbe in linea di principio ridursi in minori guadagni futuri, nel senso che nessuno vuole pensare a un altro anno senza Champions, però è evidente che siamo in un momento di rinascita e di crescita. Allora la cosa che dobbiamo sperare da adesso in poi è che la gestione Carnevali sia l'inizio di una gestione come è stata quella di Marotta, come è stata quella della Triade, cioè che sia una gestione che si va consolidando negli anni, per cui evidentemente anche la squadra si andrà consolidando negli anni e quindi evidentemente diminuiranno da un certo punto di vista le necessità dovute a colmare il gap rispetto a gestioni passate, errori fatti in passato, e magari serviranno anche dei soldi per andare a comprare dei giocatori che oggi chiaramente non sono alla portata della squadra. Diciamo così, è un percorso, mi rendo conto che dico delle cose che a un tifoso, il tifoso di pancia non vuole sentirsi dire, perché il tifoso di pancia vuole vincere tutto e subito. È un percorso, secondo me, questa volta iniziato con modalità molto sane e che quindi, secondo me, potrà portare nel giro di qualche tempo a dei risultati di soddisfazione per i tifosi e per la società.
1: Ma ti faccio questa domanda che magari è stupidissima, però io guardo qua i numeri, vedo 23-24, che poi è l'anno della esclusione dalle coppe, quindi non ci partecipiamo, siamo a meno 199, l'anno dopo meno 58, quest'anno meno 66, insomma vedo purtroppo nella casella dei trofei uno zero, però vedo un'inversione netta rispetto a un debito... a un deficit di quello precedente, no? Ecco, cioè, quindi in qualche maniera stiamo sistemando la rotta. E poi mi dici, secondo te, come chiuderemo il 26-27?
12: Ma la rotta la stiamo sistemando, sì, e anche per dare una giusta soddisfazione anche a chi ha perseguito Carnevali per non essere troppo tranchant nei giudizi. La cosa importante è che la diminuzione del monte ingaggi è iniziata da tempo e sta procedendo in maniera molto logica, perché diciamo così, quando ci sono stati quei momenti di calciomercato scoppiettante come i Higuaín 100 milioni o anche poi quando è arrivato Cristiano Ronaldo, è esploso il costo della rosa, nel senso che chiaramente in maniera molto sbagliata si è assecondata la necessità di molti giocatori, perché molti giocatori, come voglio dire, abbiamo raccontato, bussavano a casa dicendo: beh, se Cristiano guadagna 20 io non posso guadagnare 2, il che non è assolutamente vero, nel senso che c'è una scala di valori, perché se io sono Gabriella Monica guadagno X, se sono Mentana e faccio il giornalista guadagno Y, e non è che Gabriella Monica dice se Mentana guadagna X io devo guadagnare X più 2, no, perché Mentana è Mentana, la Monica è la Monica, cioè. E questa era un po' la dimensione che si era un po' persa anche internamente, che sta tornando in maniera molto chiara. C'è una scala di valori, per cui se ci saranno in futuro, come tutti auspichiamo, degli acquisti di campioni che con stipendi molto importanti, chi è in squadra e ha dei ruoli meno importanti deve essere consapevole che c'è un numero 1, un numero 2, un numero 3, un numero 4. Anche in quest'anno il peso della rosa è sicuramente diminuito, anche perché chiaramente questa società sta cercando di diminuire il numero di giocatori che sono in prestito, che comunque magari non ti pesano dal punto di vista dello stipendio, ma ti pesano dal punto di vista dell'ammortamento. Per cui fare ordine all'interno di ciò che è stato fatto negli anni passati significa anche questo. Quindi, così come è stato fatto il contratto di Arthur sciolto, sicuramente altri contratti verranno sciolti, altri giocatori verranno ceduti, perché diciamo così, nessuno vuole buttare la cosa addosso a nessuno, ma diciamo che alcuni giocatori comprati gli scorsi anni con prezzi molto alti, con aspettative che sono state sistematicamente deluse, col passare del tempo passano gli anni di ammortamento, per cui il costo a cui li puoi vendere senza incassare il minusvalente scende chiaramente, quindi aumentano le possibilità di poter dire addio a giocatori che non hanno reso quello che si aspettava da loro. Il tema è che appunto dobbiamo vendere chi non è più utile e comprare giocatori che diventino utili, o anche perché poi purtroppo dobbiamo raccontarci che anche noi possiamo fare in questa fase storica del player trading sano, cioè quindi comprare a poco e vendere tanto e utilizzare la quota per comprare altri giocatori, possiamo anche ipotizzare di poter cedere qualcuno dei ragazzi, dei giocatori buoni che abbiamo comprato, se poi ci dovessero essere le occasioni per poter fare degli acquisti interessanti. Ecco, questo è la somma di quello che sta succedendo. Io ti dico, personalmente Gabriella Monica è abbastanza sereno nel fatto che la strada dirigenziale che abbiamo intrapreso sia una strada corretta. Questo non vuol dire che questa dirigenza non sbaglierà nulla. Ricordiamoci il primo anno di Marotta con Del Neri e Maracà Martinez, che sicuramente non sono stati nessuno dei due delle mosse gloriose, però chiaramente sono delle mosse sbagliate in un contesto sano, per cui se la società è sana, se c'è una struttura che dove tutti quanti quelli che lavorano fanno il loro mestiere, fanno ciò per cui lo sanno fare meglio, sicuramente anche eventuali errori di percorso ci possono essere, ricordiamoci, li possono essere perché sono infallibile, saranno comunque resi assorbiti da un corpo che comunque sta evolvendo in una direzione più chiara. Ecco.
1: Ti chiedo questo perché sono curioso di capire, ma la Juve ha ancora dei debiti rispetto a ciò che ha costruito, lo stadio, il J-Medical, la Continassa, eccetera, o su quello noi abbiamo esaurito il pagamento?
12: Guarda, sullo stadio sicuramente il pagamento è esaurito. Il J-Medical è stato l'ultima rata fatta adesso, credo che ci siano ancora delle linee di credito che abbiamo utilizzato, per cui andiamo con quello, ma è tutta roba di poco conto.
1: Quindi diciamo gli asset sono nostri, diciamo, ormai?
12: Senza nessun dubbio. Gli asset immobiliari sono tutta roba nostra che diamo in garanzia a sostegno del nostro debito, per cui non ci sono dubbi. Il tema è che poi adesso con il 2027 dovrebbe terminare il piano industriale precedente e Carnevali dovrebbe anche disegnare un piano industriale nuovo. Allora,
1: che dura 5 anni?
12: Potrebbe essere 3 o 5, dipende dalla società.
1: Okay.
12: Il tema è all'interno del piano cosa si decide di fare con lo stadio, nel senso. Non c'è nessun interesse a farlo crescere di dimensioni eccessive, perché appunto comunque l'utenza della Juve è un'utenza che comunque se arriva alle 50.000 richieste quando c'è grosso interesse è tanto, perché comunque è molto più importante, abbiamo imparato, avere lo stadio sempre pieno e poter dire di aver fatto sempre tutti sold out, perché comunque ci sono dei contratti con gli sponsor che garantiscono delle maggiorazioni per tutti i soldi raggiunti, piuttosto che avere uno stadio grande ma che si riempie con difficoltà. In passato alcuni avevano ragionato sulla possibilità appunto di poter portare la capienza da 41.000 a 50.000, quindi, però alcuni c'erano stati anche dei ragionamenti, dei dossier che erano circolati sulla possibilità di cambiare la copertura, quindi di chiudere lo stadio, chiudere il tetto per poter utilizzarlo in maniera anche più continuativa durante il corso dell'anno. Questo qui sono soltanto delle occupazioni mie che sono legate a delle idee che sono state prese in considerazione dal manager.
1: Ma quindi lo stadio è modificabile secondo te o no? Cioè
12: allora,
1: proprio strutturalmente?
12: Sempre nel recente passato mi avevano detto che la tenuta statica dello stadio consentirebbe di poter aggiungere 3-4 file, cioè quindi poter portare a 50.000, magari sì, una parte scendendo sotto, una parte salendo sopra, senza che questo comporti la necessità di fare lavori statici da un punto di vista dell'ingegneria. Questo mi è stato detto nel passato, per cui io lo reputo per buono. Il tema della chiusura è un tema legato alla tenuta del manto, per cui noi abbiamo

0: fare quanto più possibile i ricavi da stadio, cioè quindi cercheranno di portare le persone a entrare allo stadio prima per poter avere un'esperienza magari più completa anche dal punto di vista del cibo, per intrattenimento o altro, perché è importante aumentare quello che la gente spende all'interno dello stadio. Poi c'erano una serie di progetti anche molto importanti da un punto di vista ambientale o ESG, come si suol dire, perché chiaramente stanno studiando con l'azienda dei trasporti di Torino di poter diminuire l'impatto dell'inquinamento che producono i tifosi andando allo stadio. E si stava studiando, ma è ovvio che è un progetto a lungo termine, di poter creare un collegamento tra lo stadio e la stazione ferroviaria che c'è di vicina, per poter consentire ai tifosi di arrivare direttamente allo stadio dalla stazione di Torino. Cioè, queste sono tutte cose che rendono lo stadio più moderno ancora, perché chiaramente è evidente che l'accessibilità allo stadio fa parte di quei modi che allungano i tempi della fruizione della partita. Io per esempio mediamente sono abbonato e arrivo un quarto d'ora, 20 minuti prima dell'inizio della partita, non certo di più.
1: Certo.
0: E sicuramente io non mangio e non bevo dentro lo stadio. Parla di Gabriella Monica, utente, abbonato al giorno 1 della resistenza dello Juventus Stadium. Per cui quello è un discorso, però è un discorso che è anche molto importante poi come si riescono a vendere i diritti delle nostre partite, quindi non quelli della Lega, ma anche i nostri contenuti a tifoserie estere. Per cui è un mercato molto in divenire, ma è importante che la parte societaria, cioè quindi la corazzata, la parte robusta della corazzata, quindi la squadra, sia indirizzata in un modo diverso rispetto agli altri anni. Ecco, questo, insisto sempre, questo è il mio personalissimo parere.
1: Gabriele, ho ancora due curiosità. La prima, tanti tifosi mi dicono: ah, ma noi abbiamo ragionato in piccolo facendo uno stadio da 40.000 posti. E io racconto sempre che agli albori del progetto, lo so per certo perché tante persone che conosco ci hanno partecipato, sto parlando quindi del 99, parteciparono a dei workshop, a dei sondaggi da parte della società che faceva tutta una serie di domande per capire quale esperienza uno avrebbe voluto vivere in uno stadio nuovo, quanto era la sua capacità di spesa, eccetera, eccetera, e poi si è elaborata l'idea di stadio. Intanto ti chiedo se noi avevamo un altro tipo di idea, cioè se doveva essere, ai tempi di Geraudo per intenderci, molto più grande, poi è stato ridotto da quel che sai, oppure se effettivamente, sulla base di quelli che oggi chiameremmo algoritmi e all'epoca erano sondaggi, si è capito che Torino ha questo tipo di ricezione, per cui di fronte a Juve Real Madrid hai 500.000 richieste, ma tanto quella eccezione, di fronte a Juve Siena fai fatica a riempirne 40.000. Ecco, perché l'abbiamo fatto di 40.000 persone e non di 60-80 come invece ogni tanto ci dicono i tifosi?
0: Paolo, ti ricordi il vecchio delle Alpi?
1: Ah certo, mi ricordo 500 paganti per Juve Venezia di Coppa Italia.
0: Quante volte? Io ero abbonato anche lì. Quante volte vedevamo lo stadio pieno?
1: Quasi mai.
0: Era Inter, Milan, Napoli, ma neanche la Roma forse riusciva a riempirlo. Quindi il tema è che Torino, da un punto di vista geografico, è spostata rispetto a Milano. Cioè Milano è il centro della Pianura Padana, Torino è spostata, è più difficile da raggiungere. È un discorso che faceva sempre Andrea Agnelli. Quindi la dimensione era tarata per ottimizzare quelle che tu hai per sicuri. Cioè 41.000 certo. Li fai sicuramente, perfetto. Quindi io ottimizzo su quelli perché io voglio lo stadio pieno, voglio una piccola muniera che sia raccolta, che non sia dispersiva. Quindi non è tanti pensano che sia l'effetto del Zagirumanen, cioè non facciamo le cose troppo grosse. In realtà è stato fatto con la logica di chi sapeva perfettamente che Torino non è Milano. Cioè se, facciamo un paradosso, se lo stadio l'avessimo costruito a Novara, quindi non Torino, ma Novara, quindi sempre in Piemonte, ma al confine con la Lombardia, avrebbe potuto essere di 70.000 persone, perché è attaccato al tuo bacino di utenza maggiore. Quindi, ragazzi, se noi abbiamo dei tifosi che sono degli eroi, che vengono dalla Puglia, dalla Basilicata, dalla Campania, e vengono a Torino. Ora, Torino non ha caselle, è un bellissimo aeroporto, ma non è Malpensa, non è Linate, non è Bergamo Real Serio. Cioè, Per la, il, se noi

0: accogliere i tifosi da tutta Italia, avendo lo stadio, insisto, a Novara, quindi 20 km da Milano, faremo molta meno fatica. Per cui è stato uno stadio fatto sicuramente per certi versi, con delle logiche anche da sport differenti, perché vediamo che Blanc veniva da Roland Garros, per cui comunque sì, sicuramente ha avuto un concetto di bomboniera anche molto molto delicato, e anche devo essere, a me piace molto lo stadio della Juve. Però ragazzi, non dimentichiamoci che Torino quella è, il baricino di utenza quello è, e quando c'eravamo stati da 70.000 era sempre perennemente vuoto, e comunque vedevi due curve un po' piene di buchi in tribuna, ed era veramente anche tristanzuolo, molto meglio vedere poca gente compatta ma tutta quanta all'interno di uno stadio che vedere dei buchi. Poi anche da un punto di vista commerciale, io ho fatto un'intervista l'anno scorso con i responsabili dei ricavi della Lido Virtus Stadium, è anche molto meglio, perché a quel punto lo massimizzi molto meglio, perché i buchi all'interno di uno stadio non sono appetibili dal punto di vista di chi vuole spendere dei soldi per sponsorizzare, per mettere il suo nome all'interno di quello stadio.
1: Perfetto. Le azioni della Juve sono in crollo, vi segnala uno spettatore, un ascoltatore. Ora 1,70 euro. C'è qualcosa in atto, secondo te?
0: È l'aumento di capitale, certo.
1: Ok, quindi stop.
0: Nel momento in cui tu aumenti il capitale, è questo che tu vai a diluire le azioni esistenti. Normalmente il titolo non è contento. La reazione media a un aumento di capitale non è mai un discorso di oh che bello, che bello.
1: Certo.
0: Si tende mediamente a vendere i titoli, magari per così il titolo scende, ricomprarlo, poi avere il diritto, se no poi c'è un'altra serie di cose anche fisiche. Però normalmente quando si annuncia un aumento di capitale, l'azione interessata dal titolo non festeggia.
1: Gabriele, ultimissima cosa, dov'è che ti si ascolta? Perché tu parli di calcio, ci racconti dove,
0: io parlo di calcio qui, di cui sono orgogliosissimo. Ho il mio podcast che si chiama Pallone d'Oro, che oggi c'è una nuova puntata, lo trovate sulla piattaforma YouTube di Milano Finanza e su tutti i canali streaming, su tutte le piattaforme di streaming. E poi, se proprio volete, siete feticisti di Gabriele Monica, mi trovate molto spesso anche da calcissimo ospite di Fulvio, del mio vecchio amico Fulvio Collovati. Molto spesso il lunedì sono lì a parlare di Juventus. Comunque la cosa importante è Pallone d'Oro su canale YouTube di Milano Finanza e su tutte le piattaforme di streaming. Guardate, c'è una puntata oggi fresca su come investono i calciatori. Abbiamo intervistato un trader di Banca Fideuram che ha tantissimi calciatori e ci racconta, chiaramente in forma anonima, però anche ci ha raccontato, ce l'ha potuto dire, che è il trader di Paolo Dybala, per cui comunque ha anche un ex juventino in portafoglio, ci ha raccontato un po' di aneddoti interessanti su come investono i calciatori. Andate a leggere perché è molto molto divertente.
1: Insomma, Pallone d'Oro non tanto su France Football, ma sull'oro vero, quello che hanno i calciatori in mano.
0: Quello che si spende, certo.
1: certo. Grazie Gabriele, grazie per tutti gli approfondimenti.
0: Grazie ancora a tutti.
1: Ciao e buona vacanza ancora. E io vi ringrazio perché, come avete visto, è stata una puntata. A volte uno dice, quando sono le pause nazionali, non si sa cosa dire. No, in realtà di temi ce ne sono sempre tanti, riusciamo anche a essere un po' più leggeri rispetto alla pressione dei risultati e riusciamo ad essere anche profondi attraverso il valore degli ospiti. E adesso tocca a Frank Leonetti. Ciao a tutti!
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere. Trasmessa alla radio. Radiobianconera.com
2: cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 16 e un minuto.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: I vertici delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e del Mossad hanno condotto una valutazione sull'emergenza che si è registrata oggi a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, e stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Sarebbe il copilota il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. L'uomo sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo.
5: Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto la risposta formale degli Stati Uniti alla loro proposta per porre fine alla guerra, specificando che gli Stati Uniti ne hanno presentata una nuova. Gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere. Lo riferisce Axios, citando tre fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile.
6: Le forze di sicurezza di Germania, Belgio, Paesi Bassi e Bulgaria sono intervenute per fermare una rete europea riconducibile agli Hells Angels in quella che è una delle operazioni più vaste in assoluto mai condotte contro il gruppo. Secondo le accuse, sarebbe stata sviluppata una rete europea per il riciclaggio di denaro allo scopo di riutilizzare i proventi legati alla prostituzione e al traffico di droga e di armi.
5: Un ragazzo di 21 anni è morto questa mattina a Milano dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri. È successo intorno alle 11 in piazza Gaio Lenti, nel pieno centro della città. Stando alle prime ricostruzioni della polizia giunta sul posto, si tratterebbe di un incidente. Il giovane di nazionalità polacca, infatti, stava probabilmente cercando di scavalcare una ringhiera per dirigersi verso Corso Como. Per cause ancora da accertare, però, è caduto in un caveidio posto nei pressi di un parcheggio.
6: A scuola con un coltello è successo di nuovo, questa volta a Ferrara, dove un 14enne alunno al secondo anno del liceo classico Ariosto è stato ferito lievemente con un'arma da taglio in più punti dell'addome da un ragazzo poi fuggito prima dell'arrivo sul posto dei carabinieri impegnati nelle indagini. L'aggressione, sulla quale si sta lavorando anche grazie alle dichiarazioni rese dalla vittima in caserma, è avvenuta per una lite intorno alle 11 di questa mattina nel bagno del liceo. Sequestrato il coltello.
5: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%, è il dato più alto da 3 anni, lo rileva l'Istat. Secondo le stime preliminari, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari allo 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'inflazione, sottolinea l'istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. ieri e oggi. La storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: bentrovati a questa nuova puntata di Ieri Oggi. Franco Leonetti qui, ovviamente in diretta su Radio Bianconera. Saluto Manuel che sta lavorando alacremente in regia e tra l'altro si è già bevuto il suo ampio caffè, anche se avendo spostato l'orario lui adesso anticipa, giustamente, ci mancherebbe altro. Allora, oggi altra puntata monografica, ovviamente si coglie l'occasione delle pause per le nazionali per approfondire alcune tematiche e alcune situazioni. E, insomma, abbiamo parlato di Calciopoli. Oggi andiamo a analizzare un libro uscito da qualche mese che sta avendo dei grossi riscontri ed è scritto da un amico che tra poco ovviamente scoprirete. La cosa peculiare di questo libro è che la prima versione è uscita circa una ventina d'anni fa, con ovviamente delle tematiche, affrontando la peculiarità di alcuni momenti. E poi, insomma, c'è stata nemmeno questa ristampa, perché il titolo vero e proprio è Coriandoli Bianconeri 20 anni dopo, edizione il Leccio. E quindi ci sono state delle corpose integrazioni, sono presenti alcune notizie, l'analisi di alcune situazioni e poi ovviamente il mondo bianconero a 360 gradi, mi pare chiaro, con personaggi che hanno fatto la storia della Juventus, alcune partite, alcune molto molto gioiose, altre situazioni un pochino meno, ma la cosa fantastica è che immergendosi in questo volume fondamentalmente si entra all'interno della navicella madre Juventus, andando a scandagliare periodi storici, situazioni, ritorni, abbandoni, insomma ci sono veramente tante tante cose che vedrete, vi appassioneranno. Io insomma non sono qui ovviamente per fare il promotore di libri, però ho avuto modo di leggere e ho anche immesso all'interno di questo libro un mio contributo, e quindi insomma chi avrà voglia e tempo potrà approfondire delle tematiche su quelle che sono poi, no, delle direzionalità, delle direttive, dei binari su cui si muove la Juve ovviamente da sempre, dal 1897. Siamo in attesa di collegarci e arriverà sicuramente. Tra l'altro, mentre attendiamo che il nostro amico arrivi, ci sono delle situazioni che vanno anche a scandagliare l'aspetto puramente del calcio. Cioè, pensiamo a come è cambiato il calcio negli ultimi 30 anni e 40 anni. Tantissimo, ne parliamo fondamentalmente quotidianamente, no? Perché arrivano spesso da parte vostra messaggi, una volta era così, una volta era cos'ha, ma penso anche solo a quelli che sono i cambiamenti veri e propri da un anno all'altro dei regolamenti. Pensate l'anno scorso che cosa accadeva con il VAR, ormai c'erano delle situazioni che erano totalmente fuori controllo. Poi cambia il designatore, vengono immesse un paio di nuove regole, ma soprattutto c'è una direzionalità. Il calcio vive anche e soprattutto di questi aspetti, mi pare evidente. Manuel, se non riusciamo ad andare a video possiamo fare telefono, non ci sono assolutamente problemi, quindi lo attendiamo. Può succedere, il bello della diretta è proprio questo, no? C'è il problemino tecnico che poi non ti consente ovviamente di andare in onda. La tecnologia è veramente fantastica quando funziona, mi pare abbastanza chiaro. Benissimo, perfetto. Allora, questo lunghissimo cappello introduttivo per presentare un amico di Radio Bianconero, un amico personale, l'autore di questi Coriandoli Bianconeri 20 anni dopo, Riccardo Gambelli, buon pomeriggio.
1: Ciao Franco, grazie, scusate, ma c'era dei problemi con Teams, è la prima volta che mi capita.
0: Succede, non ti ma figurati, lo stavo spiegando, la tecnologia è fantastica quando funziona, poi si creano ogni tanto delle problematiche, quindi. Riccardo, partiamo subito a sprombattuto perché abbiamo veramente una miriade di temi. Innanzitutto, Coriandoli Bianconeri 20 anni dopo, edizione Leccio, dove possiamo trovarlo? Intanto qui vediamo ovviamente la copertina del tuo libro, a te Riccardo.
1: Dunque, si può trovare nelle librerie, chiaramente in qualche libreria c'è già la presenza, in altre va ordinato, ma soprattutto su tutti i siti di vendita online, Amazon, libreria universitaria, Feltrinelli e Mondadori Store, insomma ovunque, come del resto tutti i miei libri, insomma.
0: Ecco. Sì, perché poi tu sei uno scrittore vero e proprio, nel senso che non hai scritto solo Coriandoli Bianconeri 20 anni fa e oggi questa nuova riproposizione, ma insomma hai dei romanzi, e quindi insomma seguite Riccardo, diciamo, Gambelli, assolutamente.
1: Diciamo che sono ritornato a riparlare di calcio dopo ben sei libri di narrativa, quindi sentivo la necessità di riparlare di Juventus dopo 20 anni, quindi, però diciamo in questi 20 anni, oltre ai libri di sport, ho scritto 6 libri di narrativa, insomma
0: quindi sei uno scrittore a tutto tondo. E allora la prima domanda mi sorge spontanea, non voglio essere marzulliano, però perché questo nuovo Coriandoli Bianconeri 20 anni dopo e le differenze con la prima uscita con questo titolo?
1: Dunque, sentivo, come ti dicevo prima Franco, sentivo la necessità di riparlare di Juventus, perché Coriandoli Bianconeri è stato il primo libro in assoluto, un mio diario, un'autobiografia completa con la Juventus che batte i tempi, e questo libro uscì nel 2006, e questo libro era stato scritto per la mia famiglia, per i miei amici, tant'è vero che insieme a un mio amico l'avevamo fatto stampare da una tipografia digitale. E durante una festa nel Chianti io regalai questi 60 copie ai miei amici, e devo dire che fu una bella emozione, perché è un libro in cui parlo molto di amicizia, di una generazione, la mia, a cavallo fra i due secoli, e ci fu tanta commozione, divertimento. Poi questo libro iniziò a girare e capitò nelle mani di una professoressa di lingue, di italiano, dell'Università Pestaniere. E mi disse: guarda Riccardo, è un gran bel libro, non è che parla solo di calcio, parla di vita.
0: Esatto.
1: Un libro che parla di vita, e chiaramente la Juventus batteva i tempi, faceva da cornice alla mia storia. E niente, trovai una casa editrice che mi pubblicò Coriandoli Bianconeri e vidi il mio libro in libreria. E fu una bella un'emozione. Devo dire che questo libro ha avuto un bel successo, perché incredibilmente ebbe un bel successo.
0: È una grande soddisfazione vedere il tuo libro in una vetrina di una libreria. Sì. Io devo dire che ho provato questo tipo di emozione 2 volte, 3 volte, ed è soprattutto il riconoscimento di notti insonni, correzioni di bozze, idee che poi magari prendi e butti via, altre che nascono così spontaneamente, è un bel riconoscimento. Grazie. Riccardo, qual è la differenza tra questo Coriandoli Bianconeri odierno e il primo che hai pubblicato?
1: Guarda, dunque, come ti dicevo, il primo è proprio un diario di vita, un libro scritto distinto, un libro, un diario che non avrei mai pensato che potesse arrivare al pubblico. Quindi un diario di vita in cui mi sono messo a nudo e che, devo dire, ho riletto dopo 20 anni, perché io mi ero un po' rifiutato di rileggere questo libro, proprio perché un po' di vergogna per essermi messo a nudo così di fronte a un pubblico sconosciuto. E dopo 20 anni ho riletto questo libro e l'ho trovato l'ho trovato romantico, l'ho trovato anche con una scrittura molto diversa rispetto a quella attuale, perché insomma dopo 10 libri lo scrittore cresce, poi chiaramente avendo scritto libri di narrativa devi imparare a scrivere dialoghi, a fare dialoghi, quello invece è proprio un diario, no? Stavolta invece il libro ho voluto raccontare i miei seguenti 20 anni, dal 2006 al 2026, perché il mio rapporto con l'emisfero Juventus è continuato. È continuato in maniera completamente diversa rispetto alla mia gioventù. Adesso è un tipo più equilibrato, più maturo, e oltretutto anche la tribuna che frequento è diversa, perché lì in Coriandoli Bianconeri si parla di Curva Filadelfia, si parla delle Alpi, adesso si parla insomma di Tribuna Agnelli, si parla insomma, è un libro più maturo, più anche per il ruolo che insomma che ho adesso, perché anche come opinionista settimanale qui da voi, quindi anche il modo di vedere il calcio è un po' cambiato. Certo, l'emozione e l'amore per la Juventus continua a essere quella, però ripeto, in maniera più matura. È un libro più tecno, parlo di tante cose che sono avvenute in questi 20 anni. Certamente c'è sempre la Marcord che ritorna alla mia gioventù, su questo non c'è dubbio.
0: Allora, a tal proposito, hai parlato di Amarcord, io ho letto il libro, mi è piaciuto molto, lo dicevo nel cappello introduttivo, c'è anche un mio piccolo cameo, tu mi hai voluto, insomma, e ti ringrazio. Leggendo mi ha toccato molto l'episodio che tu racconti del 2006, siamo in piena epoca Calciopoli, e racconti la tua attesa fuori dalla casa di Luciano Moggi. Mi ha colpito molto per l'evento in sé, ma poi per gli sviluppi che quella tua attesa, no, ha provocato. Proiettiamoci un attimo in quel momento. Tra l'altro so che per te parlare di Calciopoli è sempre una ferita, perché tu insomma hai pagato sulla tua pelle alcune cose, poi se vorrai spiegarle o meno lascio a te la scelta, a tua discrezione, però quell'evento lì a parere mio è uno dei perni cardine, non è il perno, ce ne sono tanti, però credo che sia un aspetto importante. A te.
1: Dunque, io avevo già parlato, c'è un capitolo nel primo Coriandoli Bianconeri che si intitola A casa di Luciano Moggi. Chiaramente in quel periodo caldo, era il 2006-2007, quindi eravamo a cavallo dal 2006 al 2007, non potevo entrare nell'argomento vero e proprio, anche perché poi le intercettazioni che mi hanno coinvolto fanno parte di Calciopoli 2, quindi Luciano continua a essere intercettato infatti le intercettazioni fra me e Luciano vanno da agosto 2006 a marzo-aprile 2007, quindi lui, nonostante fosse stato colpito e affondato, continuavano a intercettarlo. In questo libro c'è proprio tutto il mio coinvolgimento in Calciopoli minuto per minuto, e si parte proprio da quella giornata quando io mi decisi di andare a casa di Luciano Moggi a raccontare tutto ciò che sapevo, perché sai, io ero molto molto amico di Gennaro, certo. Mazzei, che adesso è deceduto, era uno dei miei più cari amici, all'epoca era il designatore degli assistenti, ti ricordo il tridente era Bergamo Pairetto e Gennaro Mazzei. E purtroppo il mio amico Gennaro ci ha salutato proprio ultimamente, anzi ha anche sofferto, poverino. E quindi, ecco, e quindi io sapevo che Luciano non era l'unico che telefonava, ma esistevano anche telefonate importanti di altri dirigenti, soprattutto di quelli con lo smoking bianco.
0: E quindi squadra di Milano che non è rossonera, esatto, quell'altro.
1: Esatto. Ricordo che un PR, un pubblico ministero, disse piaccia o non piaccia, non esistano telefonate, esatto, dell'Inter, e invece esistevano, e come, meno male Luciano è stato bravo negli anni a farle tirar fuori. Va bene, io insomma mi presento alla casa di Luciano, c'ero già stato altre volte, perché io frequentavo, insomma, conosco Luciano dal 1996, quando vincemmo la Champions. Lui fece una festa su a casa sua e io, tramite un amico, fui invitato e conobbi Luciano. Ma,
0: Ma
1: fin dal
0: non avevi
1: 2006.
0: ancora quel rapporto stretto come citi nel
1: Esatto,
0: libro, no? E quello,
1: esatto.
0: secondo me, è l'aspetto importante, propedeutico per far capire ulteriori situazioni a te, Riccardo.
1: Esattamente, ero uno dei tanti, sì, eravamo in un'ottima conoscenza, però ero uno dei tanti. Dal 2006 è nata una grande amicizia, perché io andai a raccontare a Luciano fuori di quel cancello, mi ricorderò sempre la bandiera, che poi quella casa io ho iniziato a frequentare continuamente, la bandiera nel giardino, questo bellissimo giardino verde con questa bandiera bianco-nera sul pennone. E in quel momento quella bandiera mi fece un effetto particolare. Mi sembrava un monumento ai caduti. Pensa, questo era perché noi Juventini eravamo caduti e quello era il nostro monumento. Guarda, fu una cosa bellissima, ma nello stesso tempo anche
0: Triste,
1: tristissima.
0: ci credo.
1: Comunque, Luciano mi ha ricevuto e da lì sono partite tante cose. Luciano poi ha reagito, poi grazie anche a me che io spiego tutto quello che accade. Da quel momento in poi, ora, se mi metto a spiegarlo, ci vuole un'ora, vi dico,
0: Almeno.
1: è tutto dettagliato e comunque da lì credo che Luciano sia ripartito
0: Alla grande, certo, per difendersi,
1: ed è venuto fuori da lì.
0: certo. Riccardo, io non voglio aprire una ferita, lascio a te a discrezione. Provo a proporti questo tema. Le intercettazioni però che riguardano te ti hanno ferito particolarmente, perché quando uno vive sulla propria pelle determinate cose, tu descrivi, e non voglio entrare nel merito perché chi vorrà leggere il libro troverà ovviamente una narrazione compiuta e molto dettagliata. Voglio solo sapere da te, in quel momento, quando ti trovi all'interno di una bufera del genere, qual è la prima cosa che pensi e qual è il tipo di speranza che può portarti fuori da un'ingiustizia come tu hai vissuto?
1: Guarda, io no, non scorderò mai quel momento. Io portavo tutte le mattine la bambina a scuola e faceva terza elementare, no, anzi, prima elementare, 2006, o prima o seconda, non lo ricordo bene. Comunque andava alle elementari e l'accompagnavo a scuola come tutte le mattine. Era il 17 dicembre, se non mi sbaglio, del 2007, quindi era già trascorso un anno e qualche mese da
0: Eh sì, eh
1: Calciopoli.
0: sì.
1: E accendo il telefonino a un semaforo e vedo 20-25 notifiche, ma non sto scherzando. La prima cosa che ho pensato è che era morto un mio amico, era morto qualcuno. Rispondo, chiamo il primo e mi dice: ah, sei su tutti i giornali. Sinceramente io pensavo, siccome avevo pubblicato da poco Coriandoli Bianconeri, per il libro, no? Cioè, ingenuamente. E invece mi dice: no, per l'intercettazione con Moggi, ma stai scherzando? E poi anche le altre telefonate mi fecero capire che era la verità. E praticamente sì, mi sono ritrovato coinvolto in tutto, in questa storia assurda, una persona come me che non era dentro il mondo del calcio, con intercettazioni anche abbastanza innocue,
0: Esatto.
1: perché in queste intercettazioni si parlava di una lettera da pubblicare sul Libero che Gennaro Mazzei aveva scritto per pubblicare sul Libero, quindi il mio nome è stato accostato a Gennaro Mazzei per una lettera da pubblicare sul Libero. Ma la cosa grave di tutta questa storia è che io sono l'unico in Italia che è stato al quale è stato riportato l'indirizzo di casa e il numero del cellulare
0: schifo.
1: su un giornale famosissimo, il giornale più letto d'Italia, che non è di sport, ma si può dire La Repubblica, tanto
0: Certo.
1: cioè, non ci sono segreti.
0: Quindi hanno
1: E
0: avuto il coraggio di
1: addirittura.
0: riportare nelle intercettazioni dei dati sensibili, tra l'altro è un reato, non si può fare.
1: Io avevo l'indirizzo di casa e addirittura il cellulare. nel Rono dei Carabinieri, quindi loro avevano pubblicato tutto il faldone completo dei Carabinieri. Quindi io mi sono ritrovato in questo faldone e con l'indirizzo di casa. Io considero che all'epoca lavoravo per un'azienda farmaceutica mondiale e quindi fui convocato a Verona dall'amministratore delegato. Insomma, la fortuna, come scrivo nel libro, che il mio district manager era un grandissimo tifoso di calcio, fra l'altro milanista, che mi stimava e aveva capito tutto quello che era successo. Quindi, però, ecco,
0: Però,
1: se
0: cioè, tu
1: trovo
0: hai
1: un'azienda.
0: rischiato, oltre ad essere sbattuto nelle varie pagine, come un mostro, perché eri in quell'intercettazione, hai rischiato anche di vedere la tua vita distrutta, come Calciopoli, poi in verità ha distrutto tante vite, perché addirittura ci sono persone che non hanno resistito a quel tipo di shock, a quell'impatto. Hai rischiato di vedere la tua vita lavorativa distrutta perché qualcuno si è pregiato di addirittura mettere indirizzo, numero di casa e sbattere comunque l'intercettazione perché faceva volume, no? Giusto?
1: Stai dicendo una grande verità, ho rischiato il posto di lavoro, parliamoci chiaro, e per cose innocue. Tra l'altro, un'altra cosa che mi ricordo terribile, che passavano a suonarmi il campanello in fondo al cancello, i burloni, perché purtroppo in quel momento il nome Moggi Calciopoli era l'argomento del momento, no? E
0: Certo.
1: quindi a Siena, città di 60.000-70.000 abitanti, come puoi capire, c'è uno coinvolto in Calciopoli, ecco che
0: Andiamo a
1: bisogna
0: suonargli il
1: approfondire.
0: campanello, a rompergli le scatole,
1: No,
0: certo, a fare i simpatici.
1: i bigliettini tipo gobbo di merda nella cassetta della posta. Quindi diciamo che non è stato un bel periodo. Poi, come tutte le cose, per fortuna, il tempo aiuta a
0: Lenisce,
1: dimenticare.
0: certo.
1: Adesso nessuno si ricorda più di questa cosa, ma io non me la scorderò mai, perché è
0: Ebbè.
1: una delle cose più tristi, insieme all'Aisel, che mi lega alla Juventus.
0: E
1: Ecco.
0: poi parleremo ovviamente anche di questo aspetto. Ci sono messaggi per te, intanto Angela Juve saluta e manda un grande abbraccio a me e ovviamente a te. Da Twitch, sulla
1: Grazie.
0: nostra chat, Terry, buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio Riccardo. Chi meglio di Riccardo può raccontare 20 anni di Juventus? Gran bel libro che parla di tutto, non solo di calcio. E tu lo hai premesso, no? Amicizia, storie di vita, crescita, crescita, perché in 20 anni guai se non si crescesse. Poi Peppe da Benevento, il sindaco. Ciao Franco, acquistato e sto leggendo il libro dell'amico Riccardo, lo trovo davvero bello e meritevole della mia biblioteca gobba. Prima o poi riuscirò a farmelo
1: Grazie.
0: autografare dall'autore. Beh, direi che
1: Quando
0: dai,
1: vuoi.
0: troveremo il modo, no, per
1: Sì.
0: matchare assolutamente queste cose. So che insomma sei in giro a presentare, presto ci vedremo anche di persona per una presentazione
1: Infatti,
0: di un libro, del tuo libro.
1: volevo dirti, Franco, che questo è l'aperitivo del prossimo incontro a Crescentino con il nostro amico Antonio Ginipro. E io, anzi, voglio salutare i miei amici di Crescentino,
0: Anche
1: carissimi
0: io li
1: amici,
0: saluto,
1: soprattutto Antonio.
0: chiaramente. Chiaramente, e
1: E non
0: potrebbe
1: vedo
0: esser,
1: l'ora di
0: e
1: esserti qui.
0: potrebbe esserci una grande sorpresa, non dico altro. Giusto?
1: Vediamo, vediamo. Sì, può
0: Vediamo.
1: darsi.
0: Ma una sorpresa bombastica, mica. Insomma, vedremo, vedremo.
1: Vediamo,
0: Speriamo che arrivi la conferma presto. In ogni caso, insomma,
1: vediamo.
0: lo comunicheremo al club di Crescentino. Insomma, io modererò la serata con Riccardo e parleremo ovviamente di questo libro come stiamo facendo. Il tempo vola, siamo già arrivati in break. Allora io ti chiedo di rimanere lì un paio di minuti, torniamo subito. Poi partiamo da un tema che io ritengo molto molto importante. Rimanete lì, torniamo subitissimo.
2: Ieri e oggi. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Archiviate le prime due partite di Nations League, ce ne sono altre due in programma nei prossimi giorni per la nazionale di Mancini Bis. Prima ci sarà la sfida alla Francia di Zidane, che potrà già dire molto sul discorso qualificazione, e poi inizieranno le gare di ritorno a partire da quella contro la Turchia di Vincenzo Montella a Bologna. Giacomo Raspadori intanto ha lasciato il ritiro della nazionale. L'attaccante dell'Atalanta è stato costretto ad abbandonare Coverciano per un problema fisico e sarà indisponibile per i prossimi due impegni degli azzurri. Avanti con il progetto NBA Europe, il cui lancio è previsto entro la fine del prossimo anno. Secondo quanto riportato da The Atlantic, l'NBA sarebbe in fase di trattativa avanzata con alcuni top club di calcio europei per apportare il marchio della lega più famosa al mondo nel vecchio continente attraverso un campionato d'élite. Siamo al tennis. Con l'ATP di Tokyo, Matteo Arnaldi ritrova il sorriso e soprattutto la vittoria. Il tennista ligure supera in rimonta il giovane padrone di casa Rei Sakamoto e conquista l'accesso agli ottavi di finale. L'azzurro si impone con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-4 al termine di una partita dai due volti, iniziata in salita e raddrizzata con pazienza, carattere e maggiore solidità nei momenti decisivi. Per Arnaldi si tratta di un successo che interrompe un digiuno di vittorie nel circuito maggiore che durava da due mesi. Il prossimo ostacolo però sarà di livello assoluto. Il tennista tricolore affronterà il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Ben Mikkelsen. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà la ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry. Lo swing asiatico però non è escluso per Musetti, che punta al rientro al Masters 1000 di Shanghai. Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare. Grazie a tutti per il vostro supporto e per i tantissimi messaggi, le parole di Musetti. Il basket, dopo le vittorie di Trento e Venezia, comincia l'Eurocup delle altre quattro squadre italiane in campo. La BC Roma debutta sul campo del Başakşehir alle 18, mentre Tortona è impegnata a Riga sempre alle 18. Alle 20 tocca a Napoli contro i campioni in carica del Bourg-en-Bresse. Chiude il programma l'esordio della Maxima Roma in casa con il Cluj alle 21. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Ieri e oggi.

0: allora in questa puntata di oggi con Riccardo Gambelli, autore ovviamente di Coriandoli Bianconeri 20 anni dopo, edizione Il Leccio. Saluto dalla chat di Twitch Alex Maggiolino, Stefania Capodici e poi un altro messaggio di apprezzamento per Riccardo. Buon pomeriggio Franco e Riccardo, ho letto il libro, lo trovo molto bello, sono Grazia dalla provincia di Firenze, quindi insomma arrivano i consensi anche scritti. Grazie. E vocali ovviamente per il tuo libro. Ho detto, riprendiamo dopo la pausa con un argomento molto importante e andiamo a toccare un argomento, perché tu mi dicevi ci sono tante situazioni bellissime e noi purtroppo tante situazioni molto brutte vissute seguendo la Juve. Io voglio partire da quella più brutta e più dolorosa, poi andiamo verso i trionfi e così le tue visioni in maglia bianconera. Riccardo, qual è la cosa più triste, più brutta vissuta con la maglia della Juventus come seconda pelle?
1: Sicuramente la tragedia dell'Eisel, quanto io sono un reduce della curva Z, fui uno dei primi che si calò dal muro, quel maledetto muro che dopo crollò, e quindi lo ritengo un dramma personale, oltre che un dramma juventino, ma io lo ritengo proprio un dramma personale, perché sono momenti che sono passati 40 anni e tutte le volte che io entro in uno stadio, devo dire la verità, allo Juventus Stadium questo effetto non lo provo più, perché è uno stadio talmente moderno, è uno stadio di
0: altri, ricco di sicurezza, è uno stadio tranquillo, no? Per fortuna.
1: Però fino a che non è nato lo stadio, in qualsiasi stadio entrarsi, io rivedevo lo stadio Alger, perché sono momenti che sono cuciti, è una ferita tatuata nella mia pelle. Poi fra l'altro noi eravamo quelli più vicini agli inglesi, perché noi arrivavamo tardi e quindi trovammo posto proprio vicino alla rete da pollaio che ci divideva con gli inglesi. E quindi ho vissuto minuto per minuto quella tragedia. Io il sesto senso mi fece avvicinare a quel muro insieme ai miei due amici, perché noi eravamo andati, lo Juventus Club Siena Ghibellina, era in quella curva, era partito con il pullman, ma noi eravamo partiti con la macchina, i miei amici, e quindi eravamo per conto nostro. E io con i miei amici si avvicinavamo a questo muro, ma io riuscii a salire sul muro, loro no. Quindi quando partì la carica degli inglesi, io ebbi tutto il tempo con le mani di lasciarmi cadere dal muro, quindi anche una caduta abbastanza comoda, e fra l'altro era strutturato in un modo che cadevi nella curva d'atletica, quindi rimanevi all'interno del campo.
0: Certo.
1: E quindi io ho potuto assistere alla tragedia dalla curva, da sotto la curva, mentre i miei amici sono rimasti intrappolati nella fascia, e poi abbiamo visto di tutto, insomma, momenti drammatici che non potrai mai dimenticare.
0: Indelebili, purtroppo esperienze di quel tipo lì che nessuno vorrebbe vivere ti determinano e ti caratterizzano tutta la vita. La realtà è questa, ed è questo concetto che dovrebbe entrare nella testa di quegli stolti, quegli stupidi, quei deficienti che continuano a fare cori di un certo tipo, a scrivere meno 39. Io ho sempre sperato che un briciolo d'umanità investisse il cervello di alcuni, ma purtroppo i deficienti nascono deficienti e moriranno deficienti. La realtà è questa, Riccardo.
1: Guarda Franco, io in questi anni, dico la verità, sono stato uno dei primi a ricordare con la voce, con la scrittura, i caduti dell'Eisel. E poi nel libro lo riporto, è stata un'amicizia che ha fatto sì che l'Eisel sia il ricordo del live sia ripartita. Questa amicizia è stata con Roberto Renga, il giornalista del Messaggero che ci ha lasciato 4 o 5 anni fa, e si prese a cuore tutto il mio racconto dell'Eisel, e devo dire lui è stato determinante insieme ad Andrea Lorentini, con il quale mi sento spesso, che è il presidente delle vittime dei familiari dell'Eisel, è stato determinante nel ricordo. Adesso tutti ricordano l'Eisel, forse adesso se ne parla anche troppo, ok? Però per anni, e anche la stessa Juventus secondo me è stata colpevole di questo, per anni questa tragedia è stata dimenticata. Io ho avuto l'onore di essere invitato insieme alla società, alla Camera dei Deputati, a giugno, per l'ufficializzazione del giorno dedicato alla memoria.
0: Alla memoria, certo.
1: E ti devo dire la verità, è stata una bella emozione essere lì con Giorgio Chiellini, con il Presidente, veramente a essere lì presente per l'ufficializzazione di questo giorno.
0: Che se ne parli, la Juventus, che se ne parli sempre e sempre di più, Riccardo, perché queste situazioni accadute all'epoca avrebbero dovuto diventare un monito, non, probabilmente il messaggio non è passato così forte, meglio parlarne tanto tantissimo piuttosto che dimenticare da questo punto di vista.
1: Vedi, io come dissi e dico sempre, questi deficienti che si mettono la maglia del Liverpool o cantano, inneggiano, ma non solo all'Aisa, anche a Enrichi, a Scirea, ecco, io vorrei dire a questi signori, a questi deficienti, che non offendano i caduti che purtroppo non li possono nemmeno sentire più, ma i familiari che sono rimasti, perché questi certo. Sono fratelli, mogli, figli, che sentano questi cori. Ma provate a immedesimarvi in un familiare che gli è morto il figlio, gli è morto il papà, come Andrea Lorentini, che gli è morto il padre, fra l'altro il padre si era salvato, è rientrato dentro la curva per aiutare,
0: è morto. E non è più uscito.
1: Perché questi signori emettano questi striscioni o cantano o buttali giù con una spinta, come ho sentito io in uno stadio, non si immedesimano nei familiari. E questa è la cosa pazzesca. Poi si squalifica le curve, però quando si inneggia ai 39 deceduti dell'Eisel, ecco che nessuno fa niente.
0: Guarda Riccardo, io tema no, di qualche settimana fa l'ho detto e lo ripeto velocemente, l'assoluta responsabilità va alle istituzioni, sia del calcio sia dello Stato, perché quel tipo di recrudescenza continua e purtroppo prosegue perché all'epoca non sono stati presi dei provvedimenti drastici e duri. Bastava fermare, bloccare, incenerire, eradicare completamente quel tipo di fenomeno che stava nascendo e tutto si sarebbe risolto. Invece siamo ancora, purtroppo, ai noi qui dopo 40 anni a dover analizzare la stupidità umana di alcuni. Riccardo, però ci sono tante cose belle. Quali sono le stelle luccicanti quando pensi alla Juve, gli eventi più belli, quelli che ti fanno tremare i polsi per l'emozione e per la gioia? Credo di saperne alcuni, ma ovviamente li voglio conoscere dalla tua viva voce.
1: Dunque, guarda, c'è tanti tipi di emozioni e tutte le età hanno la loro emozione. Certamente i momenti della curva Philadelphia, quando partivo con il pullman del club Siena Ghibellina e ci univamo ai cosiddetti ultras, no? Ai cosiddetti ragazzi, io li chiamo i ragazzi della curva, non mi piace chiamarli ultras, dico la verità. Quelli con quei tamburi, quei coriandoli che volavano sulla tua testa, quelle bandiere che ti sventolavano sulla faccia e non riuscivi nemmeno a vedere il campo di calcio perché questi bandieroni coprivano completamente la curva.
0: I fumogeni, i bengala.
1: Quelli erano momenti meravigliosi. Poi sono delle partite che mi sono rimaste nel cuore e quella che io porto più nel cuore è un Juventus-Fiorentina allo Stadio delle Alpi. Era un pomeriggio grigio, molto grigio, nebbioso abbastanza, e perdevamo 2-0 e recuperammo con Capitan Vialli, che io poi ho avuto la fortuna, e lo considero una delle più grandi fortune che ho avuto nella mia vita, aver conosciuto bene e approfondito l'amicizia con Gianluca Vialli, che leggeva i miei libri, ci scrivevamo, sono andato a cena con lui quando è venuto a giocare a golf a Siena, un uomo fantastico, il mio campione preferito di tutti i tempi. Ecco, quella partita lì, quando Alessandro Del Piero segnò l'arcobaleno, disegnò quell'arcobaleno meraviglioso, io ero al secondo anello superiore delle Alpi e per 30 secondi non mi ricordo chi fossi, abbracciavo chiunque avevo
0: ovvio,
1: vicino,
0: ovvio.
1: E credo di aver rischiato di cadere dal secondo anello. Ecco, quello è il momento più bello che ho vissuto, insieme alla finale di Roma, anche lì ero presente, quando sempre Gianluca Vialli alzò la coppa. Ecco, questi sono i miei ricordi più belli per quanto riguarda le partite. Adesso è un momento molto bello vedere la partita insieme a mio figlio, che è più tifoso di me in questo momento. Adesso quando vado in tribuna porto sempre Gianmarco, è cambiato il modo, come dicevo, di fare il tifo. Lui esulta come esultavo io quando ero ragazzo. Io adesso sono un po' più contenuto, chiaramente. Ma
0: alcune volte magari uno si fa prendere dall'entusiasmo, ma è la bellezza del tifo, Riccardo. Cioè, il tifo etimologicamente ci dice che è una cosa totalmente passionale e magari un pochino irrazionale, ma chi se ne frega, no? Va benissimo così, assolutamente. Senti, se ti cito due nomi, Gaetano Scirea e Alessandro Del Piero, quali sono i primi pensieri che ti vengono in mente?
1: Gaetano Scirea, il ricordo che ho di Gaetano Scirea è personale perché durante un Empoli-Juventus lui era ospite nostro al Juventus Club Siena Ghibellina. E io andai a prenderlo a Empoli dopo una sconfitta nel 1987, perdemmo 1-0 a Empoli e lo portai a Siena, quindi insieme a altri due miei amici. Quindi un ricordo personale meraviglioso di un uomo che parlava sottovoce, di un uomo umile. E la cosa pazzesca che descrivo anche nel libro è che Gaetano Scirea fu riaccompagnato a Torino da due miei amici, e la cosa che loro mi raccontano ogni volta che mi vedono e si parla di Scirea, che quando sono arrivati a Ovada, che era, credo fosse venuto qualche suo parente a prenderlo all'autogrill di Ovada, lui offrì il pranzo ai miei due amici e mi disse, Adamo, uno dei due, mi disse, guarda Riccardo, la sensazione di vedere Scirea che faceva la fila alla cassa, che ci pagava il pranzo, il panino, è una cosa meravigliosa. Questo era Scirea, era lo Juventino vero, lo Juventino di tutti, semplice, umile, che parlava sottovoce. E per me è stato un gigante.
0: Fantastico. Come lo è stato lo stesso. Un uomo straordinario, un calciatore straordinario, ma un uomo di un'umanità superiore. Io mi stupisco ogni volta che parlo con sua moglie, con Mariella, mi racconta sempre degli episodi e rimango a bocca aperta, perché i calciatori già all'epoca erano dei divi, erano delle superstar. Oggi lo sono diventati ancora di più. Gaetano, cioè campione del mondo, campione della Juventus, capitano della Juventus, era una superstar, è una persona di un'umanità veramente fuori dal normale. Alex Del Piero invece, Riccardo, cosa ti viene in mente?
1: Alex Del Piero è campione moderno, è stato il campione moderno degli ultimi 20 anni. Cosa dire di Alessandro Del Piero? Alessandro Del Piero è la bandiera tuttora della Juventus, che basta vedere quando viene allo stadio, come viene accolto. Un giocatore fantastico, un giocatore che è riuscito a cacciare Baggio dalla Juventus, perché Luciano

0: anche se quel giorno lo vedo ancora molto lontano.
1: Molto lontano. Esatto, Riccardo. Prima di arrivare al tuo rapporto con la tribù Agnelli, la famiglia e soprattutto Donna Allegri, Allegra, ci scrive Sabrina, dice: Franco, ogni giorno sui social, seguendo ovviamente la nostra trasmissione, ciò che dicevi dell'Eisel, ogni giorno sui social è presente qualche soggetto che inneggia l'Eisel, eccetera, eccetera. Siete tutti sporchi di quel sangue, dovreste rinunciare alla coppa, ma non credo che nessuno faccia niente. A tal proposito, eravamo insieme io e te a un'occasione e credo che il discorso di Sergio Brio sia ineccepibile. Quella è stata la partita vera, nonostante purtroppo la tragedia, e Sergio Brio diceva: quella coppa è nostra, spetta a noi. E poi sono due discorsi purtroppo separati. Chi è andato lì per vedere solo una partita di calcio, una finale di Coppa dei Campioni, perché all'epoca si chiamava così, si è trovato poi coinvolto come te in una tragedia, e quindi sono due cose separate, ma la partita è stata vera. Quindi chi dice queste cose, uno, non conosce la storia, due, non ha visto la partita, tre, farebbe meglio a stare zitto, perché è sempre meglio informarsi prima di dire delle castronerie galattiche, no Riccardo?
0: Fra l'altro la partita, Franco, sai bene, Boniperti non la voleva giocare, fu giocata per motivi di ordine pubblico,
1: obbligati dalla UEFA,
0: obbligati dalla UEFA e obbligati dalla polizia belga, per certo, motivi di ordine pubblico. Poi esatto, chi ha fatto sport, io nel mio piccolo ho fatto sport, ho fatto calcio, chiaramente non a livelli alti, però quando ti entri in campo, e quelli del Liverpool sono entrati per vincere la partita, parliamoci chiaro, perché io ricordo Tacconi, autore di parate strepitose, va bene? Esatto. Quindi un giocatore quando entra in campo tira a vincere, cioè in quel momento conta, certo, conta l'evento agonistico, Poi io ti dico una cosa: fossi stato in Boniperti, magari lasciavo la coppa, la tiravo in testa agli organizzatori della partita, perché quello era uno stadio, non era idoneo per poter fare.
1: La UEFA è la prima la UEFA e le autorità belghe sono le prime responsabili di quella strage. Le cose vanno dette. Le cose vanno dette, io lo dico da molto tempo. Pare chiaro. La UEFA che ha scelto una sede non idonea, assolutamente.
0: Non c'è dubbio. Uno stadio scalcinato.
1: Assolutamente sì, l'ho detto tante volte, sarò breve perché poi mi interessa approfondire ancora un paio di argomenti e il tempo vola. L'indimenticato Salvatore Egiglio, grande mio amico, mi disse: io andai una settimana prima all'Isela a fare un servizio fotografico, toccai con la scarpa, con il piede, una delle gradinate e mi si sbriciolò davanti come sabbia.
0: Esattamente.
1: E quindi, cioè, già questo, infatti lui rimase perplesso e disse determinate cose che poi purtroppo si sono verificate. Riccardo, il tuo rapporto con la tribuna Agnelli, la famiglia e Donna Allegra?
0: Dunque, il rapporto con la tribuna Agnelli è bellissimo, perché quando vai in quell'ambiente addirittura a volte la partita diventa in secondo piano, perché insomma parli con tutti questi mostri sacri. E ho la fortuna di aver conosciuto la signora Allegra, che mi considera un portafortuna, perché devo dire io vado 3-4 volte all'anno e credo dal 2011 e 12 che vado lì, 4 pareggi e tutte vittorie, quindi anche poi con partite anche abbastanza difficili.
1: Torna un pochino più spesso Riccardo, mi raccomando.
0: ma sai, da Siena non è così facile
1: venire. Lo so.
0: Sono mille chilometri.
1: No, insomma. Però sai, se sei un così portafortuna, cioè ti ospito anche io, stai da me e insomma andiamo a vedere la partita. Se tu sei così taumaturgico, va benissimo, andiamo a vedere la Juve vincere.
0: E devo dire la verità, quando trovo la signora Allegra è sempre un bel è una bella emozione, perché la signora Allegra rappresenta la Juventus, la sua signorilità è bravissima, bellissima, è una meraviglia, guarda, veramente vederla lì così composta, così tifosa, e poi è rimasta un Agnelli, insomma, buona.

0: Questo. Poi, vabbè, trovo Giorgio Chiellini, Gianluca Pessotto, facciamo le nostre belle chiacchierate. È un bell'ambiente. E poi, insomma, lo stadium è uno spettacolo
1: È
0: anche
1: casa,
0: la
1: lo stadium è casa,
0: sì.
1: è evidente. Riccardo, siamo arrivati praticamente al termine, quando si parla di tante cose, di temi interessanti, insomma, mancano 3 minuti, quindi ti chiedo di essere sintetico. Che consiglio daresti al Riccardo Gambelli, giovane, ma soprattutto perché i nostri ascoltatori dovrebbero leggere Coriandoli e Bianconeri 20 anni dopo?
0: Guarda, ti dico la verità, io quando scrivo un libro lo scrivo sempre per me stesso, no? Il libro deve piacere a me e devo essere io soddisfatto e gratificato di quello che ho fatto. Poi se i lettori lo leggono mi fa tanto piacere, anzi se
1: Ovviamente.
0: piace. Spero che lo leggeranno perché c'è tanta juventinità, io credo ci sia tanta juventinità come mi è stato riferito, anche da addetti ai lavori.
1: Te lo confermo.
0: C'è tanta juventinità, forse di altri tempi, una juventinità di altri tempi proiettata nel presente. Ecco, quindi l'amore vero per una squadra che passa soprattutto a momenti tristi, dolorosi, momenti anche tecnici brutti, come abbiamo passato negli ultimi 3 o 4 anni, ma quando un tifoso è tifoso deve essere sempre tifoso,
1: Certo.
0: non è solo. E cercare sempre di contestare il meno possibile. Poi le critiche fanno bene. Io ho criticato Motta, ho criticato spessissimo Sarri, se capita posso criticare anche Spalletti, per carità. Però devono essere critiche costruttive e non a demolire. Ecco, questo non. Quello che consiglierei a Riccardo Gambelli giovane, ecco, magari cercare di raggiungere i propri sogni un po' prima, perché io sinceramente il mio sogno era quello di fare il giornalista. Poi nella nostra città c'era il Monte dei Paschi, c'era il Monte dei Paschi e quindi tutti i nostri genitori puntavano a far entrare i ragazzi al
1: Il
0: Monte dei
1: posto
0: Paschi perché era
1: sicuro, famoso,
0: la sicurezza, no? La
1: no?
0: sicurezza.
1: Certo.
0: In realtà poi io entrando nel settore farmaceutico ho fatto un lavoro che mi realizzava. Ma il sogno mio non era fare il calciatore, era fare il giornalista di calcio. E tant'è vero che scrivevo sempre a Vladimiro Caminiti, scrivevo le lettere e lui mi rispondeva. Tra l'altro a Vladimiro Caminiti ho dedicato un libro che ho scritto Roberto Beccantini, che si intitola C'era una volta Caminiti. Ecco, il mio sogno era quello di fare il giornalista. Purtroppo se vivevo in un'altra città forse riuscivo a fare il giornalista. Però ecco, diciamo che dopo. In età avanzata sono riuscito a raggiungere i miei sogni scrivendo libri, venendo da voi a Radio
1: Questo è
0: Bianconera, andando in
1: importante.
0: tante emittenti. Sono andato per 15 anni a Toscana TV, quindi diciamo che poi le mie soddisfazioni me le sono tolte, però forse se partivo prima e ero cocciuto, testardo nel raggiungere i miei sogni, forse ecco, quello che consiglio al giovane di oggi di credere nei sogni e portare avanti i loro sogni. Ecco, questo sì.
1: Riccardo Gambelli, Coriandoli Bianconeri, 20 anni dopo, edizione Il Leccio, lo trovate in libreria, lo trovate in tutte le librerie su internet, è un libro assolutamente da leggere perché, come ha detto poc'anzi Riccardo, ha una dose e un tasso di juventinità elevatissimo, quindi insomma date un'occhiata perché ne vale la pena. Riccardo, un abbraccio grande, spero di vederti
0: Bacio a
1: prestissimo,
0: tutti.
1: ci vediamo di persona, assolutamente. Ciao Riccardo Gambelli,
0: Bacio a tutti.
1: grazie, un abbraccio.
0: Fino alla fine.
1: Fino alla fine qualcuno si dimentica il motto, no? Magari già al 70esimo mugugna, bisogna rimanere lì sul pezzo fino al 98esimo, sempre. Ciao Rick, grazie, a prestissimo.
0: Ciao Franco, mi scuso ancora ma non è stata colpa mia
1: Ma
0: all'inizio.
1: vai sereno, è andata benissimo così. Ciao Riccardo Gambelli, grazie. Qui termina la puntata ovviamente di oggi. Noi ci rivediamo domani, come sempre, alle ore 16. Vi aspetto perché domani altri temi estremamente interessanti. Rimanete su Radio Bianconero. Ciao, buon pomeriggio.
2: ieri e oggi. La storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Paura in mattinata su un volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv e atterrato in emergenza in Arabia Saudita. Il copilota omanita ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. È la ricostruzione dell'incidente sventato con Israele che denuncia un attacco terroristico. Una catastrofe è stata evitata all'ultimo minuto. Un pilota ha accoltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre, afferma un funzionario israeliano. Netanyahu ha convocato il gabinetto di crisi.
3: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
4: Il GIP di Roma Livio Sabatini si è riservato di decidere sull'istanza di ritiro della richiesta di archiviazione formulata oggi in udienza dal procuratore capo Francesco Lovoi relativa al procedimento sulla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando il D19 precipitò nel Mar Tirreno, provocando la morte di 81 persone. La Procura di Roma ha formalizzato il ritiro della richiesta di archiviazione alla luce della disponibilità arrivata dalle autorità francesi a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage.
3: Approda in aula nel pomeriggio la riforma della legge elettorale. Prima è prevista la discussione generale sul provvedimento per il quale si sono iscritti a parlare una 30 di parlamentari. E domani, secondo le indicazioni dell'ultima capigruppo di Montecitorio, in tarda mattinata alle 12, dopo il decreto imballaggi, il voto, che sarà unico e segreto se richiesto, sulle pregiudiziali di costituzionalità che verranno presentate dalle opposizioni.
4: Un lunghissimo applauso e una standing ovation con tutti i presenti in piedi hanno accolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo ingresso in platea alla Scala di Milano, dove ha partecipato alla cerimonia per i 120 anni della CGIL. Al suo ingresso il Capo dello Stato ha salutato le persone sedute nella fila centrale, tra cui Maurizio Landini e la Ministra Calderone. L'applauso è terminato solo con le prime note dell'inno nazionale eseguito dall'Orchestra della Scala.
3: Il tennis, frattura all'anulare destro, ancora uno stop per Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro 24enne costretto a dare forfè anche al Kinoshita Group Japan Open Tennis Championship, che si gioca sui campi in cemento di Tokyo. Nell'ultimo allenamento pre-torneo, infatti, l'azzurro si è fratturato un dito ed è stato costretto al ritiro.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
4: E ci siamo, allora, ieri ci siamo salutati quando stava accadendo qualcosa.
5: Io un attimo rientro, non trovo più una cosa.
4: Ma smettila, che ne fai diretta con noi. Ma che vuoi trovare? Ma voi vedete un po' se questa è una cosa normale come situazione. Senti, vedi che forse ci ha pensato Totonno a fare quella cosa che ti ha portato a uscire fuori, credo che sia stato Totonno, perché allora ho visto che
5: vabbè,
4: è passato Marangio, da queste
5: ho
4: parti.
5: Capito, sì, ridammelo.
4: Ma non ce l'ho io, l'ha preso Totonno vabbè, e dal sorriso di Rossi penso che abbia anche detto mi metto qua, nascun, caroppo morto via. E non ce l'ho io, vabbè. Non ce l'ho io, sta di là, però non ti preoccupare, in dopo buone mani perché prendere. Totonno fa il cavallo, il tuo struzzo di ritorno, Totonno.
5: Ah, ok.
4: Quindi se tu paghi poi ti ritorna indietro.
5: Allora, non pago.
4: Eh?
5: Tanto non paghi.
4: Non paghi, non avrai lo struzzo di ritorno. Allora diceva.
5: Vabbè, lasciamo perdere. Va.
4: Non c'è uno struzzo,
5: no,
4: non c'è
5: ce l'ho.
4: Non c'è nulla. Allora dicevamo, ieri ci siamo salutati con, diciamo, poi usciti noi, è entrato Quintiliano che vi ha raccontato.
5: C'era
4: un
5: l'interista
4: po'
5: ieri.
4: Quello che è successo, no? Il CDA che ha stabilito intanto che sono 66 i milioni in rosso della Juventus nel bilancio. Ci si aspettava qualcosina in meno, ma quelle erano le cifre. Che ancora una volta la proprietà Elkan farà un aumento di capitale, ancora una volta andrà a far mettere mano letteralmente al portafogli, 60 subito per appianare intanto il rosso in bilancio, che equivale esattamente, così torniamo sui discorsi
5: Champions
4: che abbiamo, no ma via, meglio ricominciare da casa, esatto, con meno 68 però, quindi esattamente fa riferimento a quello che è l'ammanco che arriva dalla mancata partecipazione alla Champions. E soprattutto poi insomma, una gestione che è sicuramente dovuta ancora una volta passare per una riorganizzazione dell'assetto societario dirigenziale. Dopodiché però oltre a questi 60 ce ne sono altri 210, correggimi se sbaglio, che sono 250
5: che
4: complessivi.
5: Che lui ha messo tecnicamente a disposizione.
4: Che lui ha messo, no, che lui poi metterà nelle casse, diciamo in più tranche. Questo permette soprattutto che cosa? Permette intanto di non essere indispensabile la cessione di un big a fine stagione, quindi non tremiamo più per Yıldız, non ci faremo più la domanda ma forse la Begovic ci è servito perché venderanno Yıldız o l'hanno già venduto, no, non ci sarà più bisogno di questo. Certo, se vinci l'Europa League, se ti qualifichi tra le prime quattro in Champions League puoi fare un mercato ancora più importante, ma con questa iniezione ulteriore della famiglia Elkan puoi non dover rinunciare intanto ai campioni che hai e poter fare un mercato onesto a seconda degli obiettivi che raggiungi. Poi si è parlato sempre nel pomeriggio di ieri possiamo citarlo perché la fonte è lui, Marco Moretto, ha parlato di questo.
5: Matteo,
4: Moretto, che stavo pensando anche che in realtà la voce di Ginevra come possibile presidente risale ad Andrea Bosco e risale ad ancora prima. Comunque si parla di Ginevra Elkan che potrebbe diventare presidente della Juventus. La Juventus però ha smentito in maniera molto secca, dopodiché quando smentisci qualcosa gli dai forza,
5: certo.
4: O era carina anche un po' l'ipotesi che abbiamo accarezzato insieme ad Antonello Valentini stamattina a TMV Radio, ha detto chissà che non sia stato fatto un sondaggio, nel senso prima la foto di Del Piero e la gente vuole che diventa presidente, non poteva diventarlo per i motivi che vi abbiamo spiegato. Poi la cosa buttata lì potrebbe essere così per saggiare un po' l'entusiasmo o meno da parte della piazza su un cambiamento in linea a questi due nomi. Chiaramente tra Del Piero e Ginevra Elkan vincerebbe a mani basse Del Piero, però è altrettanto vero che chi è che poi finanzia, chi è che sta sul pezzo della società è la famiglia Elkan. Dopodiché, ribadiamo, la Juventus ha seccamente smentito questa notizia, quindi per ora restiamo così, detto che, e chiudiamo il quadro iniziale, Ferrero già l'anno scorso aveva detto liberatemi da questo ruolo, ma non perché non tifo Juve, ma perché voglio fare il tifoso della Juve, voglio fare il mio mestiere, quello di essere presidente del club forse lo deve fare qualcun altro, con grande saggezza, intelligenza e onestà. Quindi probabilmente quella è una poltrona che cambierà a breve. Buon pomeriggio, Vincenzo Lanaggio, Alessandro Santarelli senza
5: Vincenzo.
4: Telefono e Federico Rossi in cabina di regia. Vai a prendere, dai.
5: Sì, lo vado a prendere.
4: Vai a prendere, vai, perché sta con l'ansia. Fede, racconta a Totorno dove l'ha messo e presta attenzione perché altrimenti cade. Ragazzi, senza telefono non si vive, senza telefono si cade in una bolla. Santarelli era con la faccia giù, triste, non sapeva più che dire, adesso è contento come un bambino che ha recuperato il giocattolino. Vedi che c'è il pelo di Totorno.
5: Per esempio c'è Kevin da Cuneo, dice: ragazzi, io vi ascolto da un po', ma prima o poi vi devo spiegare chi è Totorno. Sai, Kevin,
4: primo serale, ritorniamo
5: primo serale,
4: a parlare di tutto.
5: Una cosa la possiamo dire, che c'è stato un ex conduttore di Radio Bianconera che ha ispirato Marangio nel personaggio di Totonno.
4: Questo che era esattamente dire. Totonno.
5: Sì.
4: Sai quelle trasformazioni dan dan dan dan,
5: sì,
4: dan
5: sì,
4: bam,
5: sì.
4: È Totonno.
5: Aveva un collo altissimo.
4: Vabbè. Sì, diciamo di
5: detto
4: sì.
5: Questo.
4: Ma anche il muso era molto da.
5: No, il muso no, il
4: un
5: collo
4: sì.
5: Sì.
4: Un po' sì, un po' sì.
5: Vabbè, il primo serale.
4: Allora,
5: sono passati diversi anni.
4: Noi fummo bacchettati, però c'è stato un periodo. Chi è che l'ha chiesto di Totonno?
5: Kevin da Cuneo.
4: C'è stato un periodo in cui con la magia Federico Rossi faceva apparire Totonno in mezzo a me. A lui, ti ricordi?
5: Sì.
4: Bellissimo, bellissimo.
5: No, allora, io ho visto che il tema della futura presidenza della Juventus ha preso tantissimo ieri anche nei nostri reel sui canali social. Ora, è chiaro che il mio, ma credo anche il tuo, anzi levo il credo, il mio e il tuo sogno, come quello della maggior parte, stragrande,
4: sì,
5: tutti, ok, eccolo, vedi, Alessandro Del Piero, presidente della Juventus, e questo lo sappiamo,
4: certo.
5: Del Piero, Platini, ma Platini ha detto che non lo farebbe e quant'altro. Poi però aggiungo un'altra cosa, che ruolo immaginiamo di dare, perché poi sta tutto lì il punto. Che ruolo immaginiamo di dare al futuro presidente della Juventus? Mi spiego. Un ruolo operativo o un ruolo d'immagine? Come in questo momento Ferrero. Io ho la sensazione, Vincenzo, che il prossimo presidente della Juventus, ammesso che non rimanga Ferrero, sarà ancora un ruolo d'immagine. Cioè, noi veniamo da anni in cui il presidente non era un ruolo d'immagine, ma era un ruolo operativo. Andrea Agnelli, lo stesso Boniperti. Oggi, secondo me, è stata creata una struttura per cui il presidente è un ruolo di immagine. Mi piace relativamente. Poi io gli farei fare anche il ruolo di immagine a Del Piero, perché soltanto vederlo in tribuna a me riempie il cuore di gioia. Ma lì la domanda da farci è: Del Piero lo accetterebbe? Probabilmente no. E allora ecco perché la figura sulla quale poi si è discusso ieri, su quella che è stata un'indiscrezione, ma quando c'è una smentita vuol dire che è un risottolineare la notizia, funziona così, perché se no nemmeno, a parte che è stata una smentita relativa, insomma,
4: vediamo,
5: comunque,
4: vediamo,
5: comunque,
4: perché comunque se ne parlava da un po', appunto, ci trovavamo,
5: esatto,
4: Bosco.
5: In un'idea di un ruolo immagine, io non ci vedo niente di male in Ginevra Elkann, non ci vedo niente di male, cioè lo vedo quasi alla pari dell'attuale Ferrero, perché non ha un ruolo operativo come non lo ha Ferrero. E siccome, ripeto e chiudo, io ho la sensazione che per qualche anno il ruolo del presidente sarà sempre un presidente immagine, un nome vale l'altro, Vincenzo, di immagine.
4: Allora, quello che penso io, a chi può interessare ovviamente il poco che conta nel mio pensiero, è che Del Piero e la Juventus flirtano da tempo, ma si capisce apertamente che nessuna delle due parti ha fretta di convolare a nozze, nel senso che Del Piero ha sempre detto: io comunque dalla Juve ci sono, nella Juve faccio parte della Juve, non in maniera attuativa come dici tu, non con un ruolo specifico dell'organigramma come dici tu. La Juventus se lo coccola, lo tiene a casa, è casa sua, allo stadio, è uomo immagine della Juve, le foto delle nuove maglie,
5: è
4: tornato comunque centrale, prima faceva l'apparizione ogni tanto dallo skybox, adesso è praticamente un uomo di casa. Il ruolo attuativo di un presidente ha due funzioni, o quella che... Adesso ne abbiamo ironizzato spesso su Ferrero perché ci sembra un pacioccone, sembra un po' il nonno di tutti quanti,
5: sì,
4: noi gli
5: sì,
4: vogliamo bene.
5: Ma io voglio bene.
4: E gli vogliamo gran bene, quindi ci permettiamo di ironizzare, dormiva o non dormiva, era sveglia, era contento, guarda come esulta, guarda così. Però lui un lavoro immenso lo ha fatto, è un lavoro importante, lo sta continuando a fare, dice che il lavoro, quello certo, meno visibile di tutti, quello di far quadrare i conti, quello di capire il momento in cui serve un'ulteriore iniezione, quella di far riquadrare i conti con un progetto smarrito e fallito come quello di Giuntoli, come quello di Comolli, come questo qua. Perché non è che Elkann si dedica anima e corpo 24 ore al giorno alla Juventus,
5: per fortuna.
4: Però c'ha mille altre situazioni. Però si è fidato di un suo proprio rappresentante legale, commerciale, quant'altro come Ferrero. Lo ha messo lì, ha detto: sei tu la garanzia. Ora, dal papocchio generale, da tutto quello che è successo, sono arrivate altre sanzioni per la Juve in questi anni? No, perché? Un po' perché quelli ti hanno visto già, dice inutile che spariamo sulla Croce Rossa, un po' perché c'è un uomo come Ferrero che ha lavorato con Scanavino e con tutta una serie, con il suo staff, con quello che era il governo tecnico, a risistemare inevitabilmente una situazione Conti che a un certo punto era esplosa letteralmente con l'aver alzato troppo il livello, diciamo così, e poi con il fucile puntate su di noi di plusvalenza e quant'altro. Quindi ha fatto un lavoro egregio e sta continuando a farlo, però per lo stesso Ferrero il lavoro è chiuso, quindi lui se la guarderebbe volentieri da casa,
5: sì,
4: e lascerebbe la sua poltrona a qualcuno che magari la vuole difendere anche in maniera diversa. Questo è un ruolo. L'altro ruolo del presidente può essere quello all'Andrea Agnelli, che io continuo a non pensare che non possa tornare, continuo anzi a pensare che prima o poi lo rivedremo come presidente, ma devono cambiare una serie di circostanze, non lo vedo nella squadra di prima, lo vedo da solo sostanzialmente. Andrea Agnelli era uno che ci metteva la competenza
5: e l'amore.
4: L'amore, la testa, la pancia, più pancia che testa, e l'aspetto visionario, il tifo e la comprensivo della vena che ti si chiude in certi momenti, quindi quando vado a parlare davanti alle telecamere, quando mi arrabbio con la squadra, quando scendo in campo e mi abbraccio tutti quanti, che è una cosa che a noi piace tantissimo, ma che appartiene da persona a persona. In quel caso trionfa la pancia e non la testa. Elkann non l'hai mai visto scendere giù come lì, l'abbiamo visto perdere, otturarsi la vena e andare a insultare il mondo, però insomma abbiamo goduto in quel momento, però non era esattamente l'immagine
5: che c'era, poteva completare l'opera, anzi.
4: Bravissimo, a quel punto chiudeva in bellezza. E quindi c'è anche quest'altro ruolo attuativo di un presidente. Del Piero, più che andarsi a fare l'intervista, che però spetta a Carnevali, spetta a Massara, in ultimissima istanza al presidente, più che parlare con la squadra, essere lì e dire sono Del Piero, la Juventus è anche mia in maniera un po' più ufficiale, cosa riuscirebbe a dare dal punto di vista? Io ripeto, domani mi dicono firma, faccio il carosello per strada, però dobbiamo ragionare su quello che può essere l'apporto che il presidente può dare. Chiudo,
5: è giusto.
4: Ginevra, che tipo di apporto può dare? Beh, intanto è un Elkan. E intanto è una nipote di Gianni Agnelli, intanto è una continuità rispetto a quello che era, intanto è la cugina di Andrea, intanto è comunque una straordinaria professionista e comunque ha fatto degli studi importantissimi, basta andare a leggere, stasera su Bianconera News leggerete degli approfondimenti a firma anche di Nerino Stravato, ieri li ha preparati molto bene Massimo Reina, quindi se non li avete letti andate a leggere e ripercorrete un po' la storia, parliamo di persone che hanno comunque un background molto importante. Ha mai presenziato alla presidenza di una squadra di calcio? No. Questo può incidere? Sì. Però, secondo me, e chiudo, il ruolo anche di presidente può coincidere nella figura proprio della famiglia, perché è un Elkan, presidente, e ti dà un senso di continuità, di stabilità e di supporto economico, e anche di rappresentatività, di protezione, tra virgolette, nell'ambiente. Perché poi a parlare ci deve pensare l'amministratore delegato, ne abbiamo uno estremamente bravo come Carnevale, perché poi a fare la squadra Carnevale si deve appoggiare a Massara e Ottolini, perché poi come allenatore adesso abbiamo Spalletti, un domani avremo qualcun altro, però mi sembra una struttura che comunque funzionerebbe. Chiuso, sono stato lunghissimo, ma per cercare di chiarire un po'.
5: No, hai spiegato tutto, Vincenzo, e fondamentalmente credo che poi la questione la possiamo anche chiudere qua, cioè io non vedo oggi, e per oggi intendo in un futuro breve, il ruolo di un presidente all'Andrea, cioè operativo, cioè che va a prendere calciatori, cioè che partecipa alla costruzione di una squadra. Noi quei ruoli oggi li abbiamo ricoperti con Carnevali, che fa l'amministratore delegato, di fatto il braccio operativo della proprietà, con Massara che fa il direttore sportivo, e con Ottolini che poi in realtà è il direttore sportivo Ottolini, ma insomma, vabbè, per semplificare,
4: certo.
5: Con i due uomini operativi di campo Massara Ottolini e con il supervisore Carnevali, che però è anche uno che sa fare mercato. Quindi se tu andassi a inserire oggi il presidente operativo, tu avresti una piramide di quattro uomini che fondamentalmente occupano una stessa mattonella. Perché a quel punto oggi l'amministratore delegato risponde alla proprietà. Se tu metti un presidente operativo, c'è la proprietà, che c'è sempre stata anche quando c'era Andrea. Poi c'è Andrea, poi c'è Carnevali che risponde a Andrea, Andrea risponde alla proprietà. Cioè diventa una catena di comando enorme. Noi siamo passati dal non avere nessuno, perché se torniamo indietro, no di 40 anni, ma a quel famoso 2022, noi avevamo una società che era formata da Massimiliano Allegri e da Calvo, con Massimiliano Allegri che andava pure a comprare l'acqua, ora no, estremizzando, no,
4: parafrasando, però ecco, quello è il senso, perché diciamo, la società era chiusa in una stanza ovale,
5: bravo,
4: fate voi, noi qua ci dobbiamo concentrare su altro.
5: Bravissimo, rasa al suolo e non avevamo nessuno. Oggi, faticosamente, passando per i fallimenti di Giuntoli e per i disastri di Comolli, questa catena di comando l'abbiamo ricostruita. C'è spazio, e qui parlo non con il cuore ma con la testa, perché con il cuore ti dico subito di sì. C'è spazio per un presidente operativo? Secondo me no. E allora magari Alessandro dicesse: io guarda, vengo a fare presidente e ci metto bocca, però venga a far presidente, magari. Ma secondo me Ale è talmente una persona competente che potrebbe veramente aiutare, ok, e dare consigli e indirizzare, che dice: io vengo, ma se posso fare qualcosa. Oggi lui ha mille impegni, tra l'altro, e il presidente operativo lo costringerebbe a togliere anche tutti, cioè lui è un imprenditore di successo, a togliere tutti gli altri impegni, ma lo farebbe, ma vuole avere la penna per poter firmare. Questo all'orizzonte non c'è, perciò che ci sia Ginevra Elkan, che ci sia Ferrero, che ci sia Alessandro Santarelli, nell'economia della struttura societaria cambia poco. Cambia poco.
4: Esatto.
5: Poi un domani le cose cambieranno? Forse sì. Ora non ricordo chi, ma ha detto prima o poi Andrea Agnelli tornerà. Ma questo lo diciamo, cioè è come dire che Rossi c'ha gli occhiali. Lo sappiamo che probabilmente prima o poi Andrea tornerà. Ma alimentare, mi viene da dire, l'illusione che domani mattina Andrea Agnelli tornerà e si prenderà la Juventus, per me è sbagliato, perché oggi tutti i segnali vanno in un'altra direzione,
4: che comunque è una direzione di continuità in ogni caso, perché se io potessi scegliere, a Del Piero gli farei fare il vicepresidente, un po' come è stato Nedved, se vogliamo, no? Perché proprio presidente, secondo me anche a lui sembrerebbe un po' strano e potrebbe sembrare anche un po' una forzatura. Dirà, mettono Del Piero perché è Del Piero, non perché ti può dare qualcosa. Detto che Ale ci sta dando tanto,
5: sì,
4: anche ora.
5: Cioè, perché lo riabbiamo, Vincenzo?
4: No,
5: riabbiamo.
4: A parte che lo riabbiamo, lui è l'unico, perché io degli altri non
5: che
4: voglio nemmeno, non voglio sì, nemmeno sì. parlarne. Perché gli altri si sono tutti quanti proni a un sistema che dice se
5: Bravo.
4: Vuoi sta qua reggici il gioco, se vuoi sta qua non fare che poi difendi eccetera, botta al cerchio, alla botte che al cerchio.
5: Cioè, sono tutti tardelli, tanto per uscire
4: ma io ti potrei fare un altro nome almeno, se non altri due, ok.
5: Aspetta.
4: E mi fermo, ne abbiamo parlato 2 giorni fa qua e tu sai molto bene. Del Piero è l'unico insieme a Leroy, Michel, Platini che passa sul mio cadavere se vuoi parlare male di Juventus o se vuoi dire inesattezze sulla Juventus. E averlo anche in questo aspetto a me piace.
5: Sì, questo anche a me.
4: Perché è la Juve è casa sua, quindi viene tutte le volte che vuole.
5: Molto.
4: Tutto quello che vuole. È casa sua, è il suo regno, ma al tempo stesso, non avendo quel ruolo ufficiale che dici sì ma se vai là devi venire pure là perché sei il presidente della Juve quindi devi renderti a disposizione di tutti noi, io sono un ospite, un imprenditore, un ex Juve che però mi devi passare addosso per parlare male della Juventus.
5: Io ti rispondo, certo, come sempre
4: io
5: fatto.
4: Ti rispondo.
5: Ricordi quella volta con Bergomi?
4: Perfetto, esattamente. Quindi mi piace al limite anche questo ruolo qua. Dopodiché, se tu paragoni, perché la fantasia della gente viaggia? Perché tu dici Del Piero Ferrero, tutti quanti da Del Piero, no? Dico presidente Del Piero. Già se tu dici sì, Del Piero Agnelli hanno lo stesso peso come ruolo presidenziale, già qui molti direbbero no, uno veniva, ha fatto un determinato tipo di studi, un determinato tipo di percorso, è stato parte della famiglia, quella che a Del Piero hanno raccontato sin da quando è arrivato dal Padova, ma è stato sempre parte della famiglia, ha le sue capacità di sapersi, come ti posso dire, porre in tutti i modi, in tutte le sedi, nel modo giusto, è un Agnelli lì. Quindi sostanzialmente uno va nella direzione di Del Piero presidente perché vorrebbe meglio di quello che ha. Siamo sicuri che Ginevra non possa esserlo in qualche modo?
5: Ma ti ho detto, Vincenzo, noi ci siamo fatti probabilmente tutti portare un po' fuori strada da quest'idea del presidente operativo. Secondo me non c'è nell'idea dell'attuale proprietà e assetto dirigenziale della Juventus l'idea e lo spazio per un presidente operativo. Quindi oggi, secondo me, la piramide di comando, la cabina di comando, dopo tanti anni è stata faticosamente ricostruita e rimessa in piedi. Faticosamente perché siamo passati da fallimenti che hanno portato in questi ultimi anni, parlo dal 20 ad oggi, la Juventus a spendere circa 1 miliardo sul mercato, forse anche di più, e costantemente a costringere, e su questo io sono d'accordo con gli amici tifosi bianconeri, costringere Elkan a rimettere mano ai suoi errori, perché certo. Io gli batto le mani a Elkan, bravo, metti i soldi e meno male, perché altri presidenti potevano
4: fregarsi.
5: fregarsene e far affondare tutto. Ma lui sta pagando con i soldi gli errori che ha commesso da quando ha ripreso in pieno la guida della Juventus, perché Giuntoli l'ha portato lui, perché Comolli ancora peggio l'ha portato lui, perché la coppiata Giuntoli Comolli gli ha bruciato oltre 200 milioni di euro. Quindi sì, paga, ma paga errori suoi. Perciò da un lato meno male, dall'altro forse avendo sbagliato di meno si poteva anche ripianare, sì, ma non questa mole di miliardi che ha messo dentro. Perciò sono convinto che delle riflessioni attente siano state fatte, ma non credo proprio che in queste riflessioni a livello dirigenziale oggi rientri un ruolo come quello del presidente. Diceva un amico prima, sì, ma un conto per un calciatore è venire a firmare da Del Piero e venire a firmare da Ferrero. Non vai a firmare da Ferrero oggi, cioè capisco il ragionamento, cioè, che fa l'amico.
4: Sì,
5: vai però a firmare da Carnevali, dici sì, ma Del Piero è un'altra cosa. Ho capito.
4: Io chioserei così: in questa fase di Juventus è più importante avere Del Piero presidente o intanto ricostruire una squadra competitiva, forte, con gli uomini giusti che ci sanno lavorare, Carnevali, Massara, e con la proprietà vicina che deve metterci soldi? Quindi Elkan proprietario, Elkan presidente Ginevra, uguale, elemento di raccordo, siamo sulla buona strada, andiamo avanti così, cresciamo, puntiamo più in alto, compriamo due o tre centrocampisti forti, cioè si forma una grande squadra. Un domani, in una Juventus che è tornata a funzionare, il nome di Del Piero va a completare un percorso che secondo me ancora deve andare avanti. Siete d'accordo?
5: Sì, i nomi è vero, mi è venuto in mente anche quella. No, ci ritorno un attimo, due cose, due messaggi che ho letto, poi ovviamente andiamo con i vostri messaggi, le vostre riflessioni. Allora, quando parliamo, e anche qui Vincenzo ha detto una cosa fondamentale, di Del Piero come unico baluardo nelle televisioni, ma devo dire però anche una cosa: Del Piero è, al di là di quello che è per noi, è anche forse l'unico vero juventino che oggi frequenta salotti bianconeri. Perché, e qui penso di non offendere nessuno, io non credo che Tardelli si possa definire uno juventino. È uno che ha giocato nella Juve, ha dato tanto alla Juve, ma voi definite Tardelli uno juventino? Io no, sinceramente no.
4: Io anche altri, e mi fermo qua.
5: Oh, gli altri l'hanno fatto il nome, gli amici.
4: Fai fare i nomi a loro.
5: No, li hanno fatti, sì, l'hanno fatto. Allora, su a me quello che ce n'è uno che un po' ha deluso, perché per me lui è juventino, e parlo del principino, di Claudio Marchisio, che ho avuto anche il piacere di conoscere e di vivere una serata con lui. Però Claudio è uno che si muove, secondo me, in tantissimi ambiti. E allora, quando ti muovi in tantissimi ambiti,
4: anche Del Piero.
5: Sì, ma Marchisio non è Del Piero. Io, sai, concluso. Poi ognuno di noi, Vincenzo,
4: no,
5: ha il proprio carattere.
4: Ognuno lo affronta in un modo. Allora, poi mi stuzzichi, no, dobbiamo fermarci, eccetera. Perfetto. Del Piero andava a fare il commento tecnico vicino a quel telecronista,
5: no,
4: della Rai. Ok. Andiamo in pausa.
5: Andiamo in pausa.
0: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Archiviate le prime due partite di Nations League, ce ne sono altre due in programma nei prossimi giorni per la nazionale di Mancini Bis. Prima ci sarà la sfida alla Francia di Zidane, che potrà già dire molto sul discorso qualificazione, e poi inizieranno le gare di ritorno, a partire da quella contro la Turchia di Vincenzo Montella a Bologna. Giacomo Raspadori intanto ha lasciato il ritiro della nazionale. L'attaccante dell'Atalanta è stato costretto ad abbandonare Coverciano per un problema fisico e sarà indisponibile per i prossimi due impegni degli azzurri. Avanti con il progetto NBA Europe, il cui lancio è previsto entro la fine del prossimo anno, secondo quanto riportato riportato da The Atlantic, l'NBA sarebbe in fase di trattativa avanzata con alcuni top club di calcio europei per rapportare il marchio della lega più famosa al mondo nel vecchio continente attraverso un campionato d'élite. Siamo al tennis. Con l'ATP di Tokyo, Matteo Arnaldi ritrova il sorriso e soprattutto la vittoria. Il tennista ligure supera in rimonta il giovane padrone di casa Rei Sakamoto e conquista l'accesso agli ottavi di finale. L'azzurro si impone con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-4 al termine di una partita dai due volti, iniziata in salita e raddrizzata con pazienza, carattere e maggiore solidità nei momenti decisivi. Per Arnaldi si tratta di un successo che interrompe un digiuno di vittorie nel circuito maggiore che durava da due mesi. Il prossimo ostacolo però sarà di livello assoluto. Il tennista tricolore affronterà il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Ben Mikkelsen. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà la ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry. Lo swing asiatico però non è escluso per Musetti, che punta al rientro al Masters 1000 di Shanghai. Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare. Grazie a tutti per il vostro supporto e per i tantissimi messaggi, le parole di Musetti. Il basket. Dopo le vittorie di Trento e Venezia comincia l'Eurocup delle altre quattro squadre italiane in campo. La BC Roma debutta sul campo del Başakşehir alle 18, mentre Tortona è impegnata a Riga sempre alle 18. Alle 20 tocca a Napoli contro i campioni in carica del Bourg-en-Bresse. Chiude il programma l'esordio della Maxima Roma in casa con il Cluj alle 21. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Vi siete un po' scatenati, io sì. Volevo tornare prima su un messaggio, un attimo di...
9: Sì, poi aspetta, vado io su un altro messaggio, Papi. Mi ho dimenticato. Allora, Sabrina...
4: Io manco lo leggo quello là.
9: No, purtroppo io c'ho un problema, sai qual è Sabrina? Che Matteo Ma li gira, perché, perché lui li girano
4: noi
9: e
4: quel
9: Matteo
4: signore
9: li
4: là,
9: gira.
4: Sabina, quel signore là noi ci ha bloccato senza conoscerci.
9: Esatto,
4: un po',
9: no, quindi... io l'ho bloccato io.
4: Sì, sì, a me
9: allora lì parliamo ovviamente del Cornutazzo. Il problema del Cornutazzo è che ormai vive... Io onestamente, guarda Vincenzo, non ho mai visto in nessuna persona...
4: Tanto
9: un
4: livore tanto,
9: uno
4: sì.
9: schifo come quello del Cornutazzo.
4: No, io anche in un altro.
9: Sì.
4: Che dovrebbe pensare a cose più serie.
9: A cose molto più serie.
4: Si è fatto schifo, veramente.
5: Sì, si è fatto schifo.
9: Ma il Cornutazzo c'ha proprio... Cioè, io credo che l'altro disperato, poveraccio, vedi, ogni tanto a qualche altra cosa ci pensava. E abbiamo visto, infatti, poi dove è finito. Ma il Cornutazzo, secondo me, si sveglia la mattina e va a dormire la sera e c'ho proprio l'ossessione qua. Allora, lì ci sarebbe una soluzione, ma non la posso dire perché sennò è anche un'istigazione. Ma lì la soluzione ci sarebbe.
4: Una perché se no, a me l'unica soluzione che viene in mente no, è ignorarlo in maniera proprio totale. Perché
9: sì,
4: poi, campa di
9: sì.
4: poi campa di questo, campa che uno lo va a leggere, campa che uno dice: guarda, che ha detto,
9: ha chiesto soldi.
4: Campa che uno vada a leggere, ah, guarda questo che ha scritto, guarda questo che ha scritto, guarda questo, e lui dice: bravi, bravi, din, din, din, din,
9: molto
4: din,
9: meno
4: din,
9: perché poi si è lamentato
4: sì.
9: del fatto che,
4: che aveva bisogno del cornetto,
9: che ne ha pagato quasi nessuno.
4: Ma è normale che non l'ha pagato quasi nessuno. Lui che cosa pensavi di essere un premio Pulitzer?
9: Però
4: io se devo passare 5 minuti della mia vita ad ascoltare un giornalista che magari non ama la Juve, l'ho nominato ieri, Olivero Bea, me lo vado a sentire 10.000
9: vabbè,
4: volte perché imparo.
9: Però questa è gente che era dentro televisioni nazionali e questo andrebbe raccontato a chi diceva che la Juventus muoveva i fili della comunicazione.
4: Qualcuno si è fatto scrivere la prefazione del libro, questo lo sai, vero?
9: Anche questo da lui? Cioè, ah, sì, sì, certo, certo.
4: Bene, posto.
9: Certo. E trovo molto corretto anche quello che dice Claudio. Dice,
5: e tu?
9: No, io ho capito da che parte devo stare,
4: bravo,
9: che
4: bravo,
9: non è la tua.
4: Complimenti.
9: Anche Tacchinardi è molto tifoso, certo.
4: Anche Ravanelli,
9: un tifoso,
4: ovviamente.
9: Rispetto per Tacchinardi, ma non è la persona adatta per ricoprire alcuni ruoli in società. Ma sono d'accordo. Tacchinardi, al quale vogliamo bene, per me non può mai ricoprire un ruolo in società. Del Piero sì. Ravanelli, gli voglio un bene dell'anima, un altro che ci difende, ma non può mai ricoprire un ruolo in società. Del Piero sì, è evidente, ma faccio fatica io a trovare altri juventini che, per esempio, tanto per fare un altro nome, secondo voi Marocchi è uno juventino? Per me no. Cioè, non li individuo come juventini. È lo stesso discorso di Tardelli. Non mi ha mai rappresentato. Sì, io sono cresciuto con Tardelli alla Juventus. Ma non è uno juventino. Marocchi non è uno juventino. Tacchinardi è uno juventino. Ravanelli è uno juventino.
4: E ti dico anche un'altra cosa. E qua mi vengono i brividi a pensarci, perché veramente ci manca come l'aria. Tu puoi anche voler abbracciare una carriera un po' diversa, cioè dire sì, sono stata alla Juve, sì, la porto nel cuore, però voglio parlare molto super partes, essere molto garbato, non attaccare nessuno e non stare necessariamente solo da quella parte là. Allora se vuoi essere così devi essere Vialli, che era una persona speciale, anche lì. Gianluca anche quando era Sky, te lo ricordi?
5: Come no?
4: Era domande di una bellezza, di un'intelligenza tattica strepitose. Mai fuori posto, sempre quel sorrisino per sdrammatizzare anche situazioni un po' così, correttezza estrema, pulizia, quella Juve, quella era Juve.
9: Allora,
4: perché dice, non voglio nemmeno quello che ostenta fondamentalmente,
9: no.
4: Voglio quello che rispetta la sua storia.
9: Dice Papis da Pistoia: voglio ricordare che il 35% delle metti capitale sociale li mettiamo noi piccoli azionisti, quindi i religion li paghiamo anche noi.
4: Sì,
9: sì,
4: l'avevo letto, infatti è proprio qua
9: sì,
4: che volevo arrivare
9: sì.
4: come risposta, volevo leggere. Però Papis, io capisco benissimo e ti sono vicino a tutti i tifosi, a me. Io penso quando la Juventus perde, questa forse è una cosa che capita anche a te, non nell'immediato perché a colpo di tacco c'è il fumo che ti esce dalle orecchie, giustamente, per tutte le cose che devi
9: anche
4: fare,
9: da
4: però
9: qualche altra cosa.
4: Bravissimo. Però quando la Juve perde o quando la Juve vive una serata particolarmente storta, eliminato o qualsiasi cosa, o quella di Sassuolo, io penso come prima cosa, oltre alla Juve, penso a tutti quanti voi, cioè quasi come se fosse un istinto, e so che ognuno di voi dice se mi avvilisco, però so che faccio parte di una meravigliosa famiglia che ormai abbiamo costruito e ci appoggiamo l'uno all'altro, ci sfoghiamo, ci consoliamo, la parola, la cosa, eccetera, eccetera. Dove vuole arrivare Marangio? Che capisco anche quello che dici tu, Papis Pistoia, però quando tu sei azionista o tifoso di una squadra di calcio, e queste cose le devi mettere in conto, gli errori le devi mettere in conto, anche perché non è solo la Juve che sbaglia o che cioè Lorenzo per 10 anni ti ha fatto, penso, gongolare come a tutti quanti noi. Poi ci sono gli anni in cui vai in down, in cui devi ricostruirti, in cui vieni attaccato, in cui devi stringere mani, in cui devi sottostare a patti, ma quando investi in una squadra di calcio e questo lo devi mettere in conto.
9: Io avrei proposto alla presidente della nostra amata Juve Andrea Agnelli, piacerebbe anche Platini, ancora lucidissimo, ironico, Juventino vero. Il buon Marchisio, per quanto mi riguarda, può occuparsi di altro, scrive Franco da Pescara.
4: Che poi c'è il figlio che mo ha firmato il contratto con la Juventus, eccetera.
5: Io ma guarda che lui
4: io non metto in dubbio la sua Juventini, non la voglio mettere in dubbio.
5: Claudio,
4: però
5: è un carattere diverso.
4: Sì, però. E te ne esci con la storia dei tifosi del Torino che sono più di quelli della Juventus, e vai a fare il commentatore tecnico con quello là che fortunatamente non sentiremo mai più e che oramai è chiuso in una prigione social per sentirsi ancora importante, e come se andate a vedere quando parla in generale, zero commenti, poca roba, appena parla di Juve subito aumenta, che tutti quanti gli sale la bile, gli vanno addosso e lui è contento. E ha comunque anche in questo caso, sai, pesantemente condannato, gesto che abbiamo condannato anche noi, il voltare le spalle durante il minuto di silenzio, però mai un pizzico di comprensione, di affetto per... Io non lo vedo questo affetto, a me nasce spontaneo, cioè io quando mi sono arrabbiato con voi, non con voi della che ci ascoltate, con quelli che erano allo stadio e si sono girati. E non ero arrabbiato, ovviamente, come quelli che ci hanno fatto il processo di Norimberga. Ok, perfetto.
5: Sempre,
4: ci hanno fatto
5: DM.
4: Il processo di Norimberga. Io ero arrabbiato e dispiaciuto perché purtroppo immaginavo che poi si sarebbe ritorto.
5: A proposito, ma Alfi da Bassano, ma ti sei...
4: Niente,
5: è evaporato proprio Alfi da Bassano.
4: Pensa che hanno scritto tifosi della Roma e dell'Inter, non Alfi da Bassano.
5: Appunto, vabbè.
4: Però anche lì poi c'era quella... L'affetto, sai, del papà verso i figli, che dice: mi sto arrabbiando con te, ma ti voglio bene perché so perché l'hai fatto.
5: E ho capito, anch'io ho letto quelle parole lì.
4: Non ci vedo mai il bene. Cioè, io anche quando mi arrabbio dico: ho capito perché mai sbagliato. Perché l'onore a chi va da quell'altra parte, fino alla morte, non oltre, fino alla morte. Dopodiché, come ho detto, silenzio, senza applauso, perché io rispetto, ma non... celebro la carriera di una persona, eccetera, perché non mi sento di celebrarla ed è giustissimo. Però io anche quando ve lo dicevo ero un po' dispiaciuto di dovervelo dire, perché capisco il motivo che ha portato questi a fare questo, quando per Baresi invece è stato fatto altro. Però per dirti, tornando a bomba, io là non ce lo vedo s'affetto. Poi sarò sbagliato io, sarà Sabaudo lui, non lo so, però che ti devo dire, no, in Del Piero lo vedo.
5: Sì, sì,
4: Del Piero, se la Juve prende il Torello con la Fiorentina, sta con gli occhi gonfi.
5: Sì, sì, lo so.
4: Piange, sta male. Non sta lì a dire: no, vabbè, però sai, bisogna rendersi conto che con una freddezza. Basta.
5: Sai, navigare nel mare della Juventus, Vincenzo, è difficile per tutti. Per noi no, grazie a Dio. Ma per chi ha un ruolo, in questo caso di ex calciatore, e magari ambisce a rimanere in un certo ambiente, e schierarsi così pesantemente è complicato. Perché a me mi verrebbe da dirti anche un'altra cosa, l'ha scritto prima un amico, e vedi, mi ci ha tirato dentro un amico, ha scritto: secondo me anche Buffon è un ibrido. Io non credo che Gigi sia un ibrido. Gigi è uno che la Juventus ce l'ha nel cuore. E
4: molto,
5: su questo io ci
4: Gigi
5: metto.
4: Gigi ha pianto per la Juve. Gigi è sceso in B per la Juve.
5: Bravo.
4: E questo non lo dimenticherò comunque mai.
5: Bravo, bravo. Dopodiché ha capito che per avere determinate porte aperte bisogna fare un altro percorso. Non ha mai rinnegato la Juventus.
4: No, mai.
5: E non lo farà mai.
4: Mai.
5: Ma questo nessuno di quelli di cui abbiamo parlato. Forse uno. Ma ripeto, poca roba. Ma navigare in quelle acque, Vincenzo, è difficile. E allora o te ne freghi di tutto il resto, perché per esempio Del Piero se ne frega di tutto il resto e non metterebbe mai in discussione un'unghia della sua juventità per scendere a compromessi con qualcuno, altri, in questo caso Buffon, che è uno juventino vero, però non dico che sia sceso a compromessi, perché non l'ha fatto, però ha fatto una, lo possiamo dire, una curva per dire sì, io sono juventino e tutto, però se c'ho da andare con Gravina ci vado, che è quello che ha massacrato la Juventus.
4: Sì.
5: Ma lo capisco, Vincenzo.
4: Allora, lì è il compromesso che posso capire. Io però ti sintetizzo tutto in una cosa che può essere la cosa più banale del mondo, ma io sono uno che abbraccia la filosofia, l'emotività, i sentimenti e quindi giudica gli sguardi. Tu lo leggi negli occhi di chi è innamorato della Juve l'amore che c'ha dentro? Negli occhi di Del Piero lo leggi l'amore per la Juve ogni volta che parla della Juve?
5: Decisamente sì.
4: Negli occhi dello stesso Ravanelli, si mette gli occhiali, ha il suo personaggio, eccetera. Però io ci leggo proprio penna bianca in ogni singola virgola di quello che dice. Qualcuno ha citato Tacchinardi, ma io ci vedo l'amore anche in Tacchinardi. Magari in certe situazioni avrebbe voluto più essere partecipe, esatto, più vicino, e quindi c'ha quel rancore lì. Ci può stare, ma è un'idea mia, non è una consapevolezza. In Marchisio, per esempio, non lo vedo. In Tardelli men che meno.
5: No, ma Tardelli non è juventino, Vincenzo. Noi però qui dobbiamo fare la distinzione che infatti è perfetta. Tardelli non è uno juventino. Tardelli è uno che ha giocato nella Juventus, è diverso. Tardelli non è uno juventino e si vede. Però Marchisio è uno juventino.
4: Poi la noblesse, no? La nobiltà, capisco, principino, cioè, lo chiamano principino.

0: neanche di questa
1: sera.
0: Cosa. C'aveva gli occhi a cuoricino. Certo. Gli occhi a cuoricino.
1: Sentiamo un paio di vocali, vai Rossi.
2: Buonasera ragazzi, Lorenzo D'Albano Laziale. Ma io per quanto riguarda il presidente, se sarebbe del Piero, io sarei molto contento. Però se noi forse vogliamo avere quel quid in più, un personaggio come Michel Platini, secondo me sarebbe proprio un grande presidente, perché secondo me saprebbe anche rispondere al punto giusto a certi giornalisti e a qualcun altro che mette bocca sulla Juventus. Però, oh mio Dio, pure se sarebbe Del Piero io sarei contento lo stesso, però boh. Secondo me Michel Platini,
1: che non lo farà mai perché l'ha già detto,
2: segno.
1: E comunque sono d'accordo con te.
2: Sì, no, delle persone che poi devono dire qualcosa contro la Juventus.
1: Sono d'accordo. Lui ha già detto, che me lo confessò anche Massimo Bonini in quella bellissima serata a Montefiore Conca, si sentono spesso, ha detto lui non lo fa, però concordo. Prego.
3: Ciao ragazzi, Alex a Dublino. Allora, io onestamente sulla dirigenza, sopra la presidenza, diciamo, di Del Piero, eccetera, sarei felicissimo, figuriamoci. Anzi, vi dico di più, per me sarebbe bellissimo trovare dei ruoli a ex giocatori alla Del Piero, non so, altri. Ma io ho sentito anche di Livio ieri parlare con Quintiliano. E quando parla della Juve si sente l'amore che lui porta per questa squadra. Quindi io dico, troviamo dei ruoli a questi giocatori, a questi ex giocatori, ex bandiere della Juve, perché i giocatori non li abbiamo più. Non abbiamo più il Buffon che prende Tevez per la testa e dice: ascolta ragazzo, qua non sei più qua, sei alla Juve e qui si vince. Quindi non abbiamo quei giocatori che adesso possono trasmettere queste cup miners, questa gente. Abbiamo bisogno, quindi abbiamo bisogno di ex giocatori nella dirigenza.
1: Guarda, tu hai fatto un nome che io conosco molto bene, Angelo Di Livio. Angelo non è juventino, Angelo è tifoso a Roma. Tant'è vero che interviene radio, parlano. Certo. Però Angelo è uno che dice sempre: io dalla Juve ho imparato tutto. Io
0: e si vede
1: mi sento
0: dice
1: juventino,
0: onestà.
1: Non sono juventino. Ma Angelo è un grande. Angelo è uno che
0: onesta, leale,
1: è una persona onesta, sincero, te, leale. Lui è tifoso della Roma, per cui sai, un ruolo ad Angelo Di Livio in società, però è uno che la Juve guai a chi gli tocca,
0: certo,
1: pur essendo tifoso della Roma, pur essendo tifoso della Roma.
0: E lo dimostra ampiamente, perché poi tu ti rendi conto quando magari dici le cose per facciata o quando le dici perché ci credi. State sicuri che quello che Di Livio dice della Juventus, quando esatto. La difendono, lo dice perché lo pensa davvero,
1: proprio perché viene da uno che non è nato juventino.
0: Esatto.
1: E è tanta roba, esatto. E è tanta roba.
0: Infatti,
1: ragazzi,
0: e infatti è lì che noi dobbiamo tornare, so. Mi spiego, a quei giocatori che quando arrivavano non se ne volevano andare, no perché c'avevano stipendi che da altre parti non prendono, vedi con Maners o la gente di turno, ma perché veramente respiravano un'aria, un clima, una situazione, vivevano nella bellezza, nella potenza. Pjanic quando arrivò dalla Roma disse: mamma mia, sono arrivato qua adesso, ho capito tutto. Higuain è triste, Higuain è triste, ha pianto quando se n'è andato, Higuain. Non quando se n'è andato da Napoli, quando se n'è andato dalla Juve a pianto.
1: Ragazzi, non mi parlate di Boniek, perché qualcuno
0: no, vabbè,
1: Boniek e poi è uno anche di quelli che dice: ma io perché? Perché? Perché sono di quelli che ha vomitato sulla Juventus. E quindi Boniek lasciamo perdere. Valerio a Pisa dice che non messe verranno a me Di Livio, Giuliano Tacchinardi e a Quinta per venire al mio club. Credo che loro sono juventini,
0: sì,
1: se
0: sì,
1: tanti
0: sì.
1: Anni vengono. Sì, sì, beh,
0: assolutamente
1: allora,
0: sì.
1: Giuliano Tacchinardi e a Quinta, sì, Di Livio, l'avevo detto prima, tifoso della Roma,
0: ma grande rispetto per la Juventus.
1: Prego Fede.
4: Ciao ragazzi, buonasera. Ciao Vincenzo, ciao Alessio.
1: Caro
0: Francesco,
4: sì, se tu prendi Del Piero adesso è come commissariare Carnevale. Perché
1: bravo.
4: Del Piero, presidente esecutivo, non viene a fare la bomboniera,
1: certo.
4: E vuole metterci le sue decisioni e loro sono costretti a dire sì. Quindi, come ha detto Alessandro, troppa gente che comanda, manco vabbè. Invece una cosa di rappresentanza come la Elkan, Ginevra, è già un'altra cosa, perché già magari fanno una chiacchierata, magari.

0: dei generi rappresentanza degli Agnelli, degli Elkan e compagnia bene. Ma fondamentalmente, ragazzi, adesso stiamo bene così. Ah, poi un'altra cosa. Mi hanno smentito che arriva il Ginevra Lamborghini. Ma nessuno ha smentito che se ne va Ferrero là.
1: Lamborghini. Ti voglio bene, Francesco, ti voglio veramente bene, sei un grande. Guarda, io dico sempre, l'ha detto prima Vincenzo, quando c'è una smentita è la riconferma di una notizia, per cui
2: sai,
1: io non lo so se rimarrà Ferrero, credo che lui veramente, no, l'abbiamo spiegato un miliardo di volte, non vede l'ora di abbandonare questo ruolo.
2: Ma perché non ama i riflettori, non perché non ama la Juventus, no, siate sicuri di questo, è una figura che manca. Forse è l'ultima figura che manca, perché l'arrivo di Carnevale, l'arrivo di Massara hanno sistemato tante cose. Però come dice Francesco, e come diciamo noi,
1: Ginevra Lamborghini,
2: Ginevra Lamborghini. Quando dice Francesco, quello diciamo anche noi, se arriva Del Piero e gli dà le chiavi della presidenza, lui vuole essere un presidente attuativo. Ora, siamo ancora nella fase in cui si deve cristallizzare questa nuova dirigenza. Lasciamola cristallizzare, lasciamoli anche litigare, lasciamoli trovare la via giusta, lasciamogli trovare la via giusta, lasciamoli farli diventare un qualcosa, un'identità precisa alla quale puoi aggiungere un qualcuno che non smuove niente di quell'identità, non mescola le carte, non entra e completa un qualcosa che però già funziona.
1: Infatti vedi, Marco dice da Imola, dice chi non vorrebbe Del Piero come presidente, lo vorremmo tutti, la domanda è questa: con quali poteri diventerebbe presidente? Qui la risposta, perché lui possa accettare la presidenza, con quelli operativi, ma è normale. Poi leggevo un messaggio prima di un amico, che, amico o amica, che scriveva: però noi un assetto del genere l'abbiamo già avuto quando c'era Agnelli presidente, Marotta amministratore delegato, Paratici direttore sportivo. È vero, ma se voi ci pensate è più o meno quello che c'è oggi. Fatto salvo il discorso di Andrea presidente, ma noi abbiamo Carnevale amministratore delegato, di fatto braccio operativo, non presidente ma braccio operativo. Poi abbiamo, lo dicevo prima, Massara, e poi abbiamo Ottolini, che è esattamente quello che avevamo. La famosa triade.
2: Sì, sì, sì. No, leggevo prima, ho alzato un po' gli occhi al cielo perché poi... andiamo a fare ipotesi troppo fantasiose.
1: Quello di Vanda Taormina?
2: Del nostro amico che dice intelligenza e ironia farei Leroy e Domenico Marocchino. Sarebbe simpaticissima come coppia, non c'è dubbio. La Juve in questo momento ha bisogno di un presidente che esca. Allora, bisogna fare dei passettini, no? Quindi il primo passo, veniamo da Andrea Agnelli. Top, top, top. Presidente che conosce il suo ruolo, attuativo, bravo, tifoso, di pancia, competente, che ci ha portato in alto. Poi è decaduto, come decadono tutti i più grandi, no? Quando magari accarezzano troppo le divinità. CDA dimesso, governo tecnico. Ferrero, puro contabile, commercialista, tifoso della Juve, che ha dato l'amore e sta dando l'amore alla Juve da parte sua in quella che è la sua qualità.
1: Esatto.
2: Proteggerla, ricostruirla, resettarla, renderla inattaccabile per quanto possibile, che tanto se si inventano che le plusvalenze sono un problema solo per noi e non per gli altri, poi quello non ci puoi chiaramente mettere mano. Però ha fatto quello e sta facendo quell'altro. Ora non fai il doppio salto mortale, fai un altro passo eventualmente. Ginevra, Elkan, che dalla proprietà scende anche sulla presidenza.
1: Che poi magari non sarà lei.
2: Poi magari non sarà lei, però immaginiamo anche questo tipo di percorso qua. Poi magari può essere una presidenza pro tempore che prepara un qualcosa di diverso. Arriviamo a tornare a vincere, costruiamo un ciclo di vittorie, poi il grande ritorno di un grande nome in una struttura che funziona e ti fa anche sognare che possa essere Andrea o che possa essere Del Piero. Quello deve essere secondo me il percorso.
1: Detto però,
2: di sicuro bisogna uscire un po' dalla questione.
1: Lo riprendiamo tra un attimo questo discorso, perché voglio fare un ragionamento anche su quello che hai detto. Dopodiché, siccome l'ho citato prima, allora non so come tradurre il messaggio di Ivan da Taormina. Io aiutami Marangio, perché poi bisogna sempre stare molto attenti. su questi messaggi qua.
2: No, vabbè, il giorno in cui qualcuno dovesse allora, venire a mancare qualcuno poco simpatico di cui abbiamo parlare ieri, la Juventus, io vi dico, intanto capisco la difficoltà della gestione della cosa, magari accade in una partita in cui la Juve giocherà in trasferta e si è risolto il problema. Se sì, la Juve gioca in casa, sì, se la Juve gioca in casa, io là non me la sento, cioè non ce la faccio. Capisco che la vincerà purtroppo la pancia. Io vi continuo a dare il consiglio che ho sempre dato: quando non rispettate o comunque non volete celebrare la vita di qualcuno perché non è stata una vita che secondo voi è stata giusta, e ritorno su un concetto, scusami, rubo questi 3 secondi, allora minuto di silenzio per rispettare il defunto eventuale, minuto che si protrae nel silenzio senza applauso, per dire io però non celebro questo, perché ho detto un attimo, perché sono andato a ripescare ieri tornando a casa mentre eravamo nel nostro magico traffico.
1: Non c'era traffico, tu sei ossessionato.
2: L'intervista che ai tempi del processo di Calciopoli Oliviero Bea faceva nelle finestre nella trasmissione di Mannoni, come si chiama?
1: Sì, Maurizio Mannoni.
2: Perfetto, che sappiamo bene. E lì ho preso questo estratto in cui erano Luciano portò le famose intercettazioni di Facchetti, ok? E come le aveva introdotte Mannoni? Poi te lo faccio risentire. Le ha portate, però ovviamente non significano niente. E beh, dice che no, qua bisogna andare a guardare tutto. Che significa non, c'è, non è niente? No, beh, poi adesso è passato a miglior vita, purtroppo. E lui dice questo non significa niente, perché uno può rispettare quello che è morto, dopodiché quello che ha fatto in vita, ma ha inciso, incide, non è che io lo prendo e lo butto via, è un elemento che io devo aggiungere per avere il quadro, perché altrimenti di che parliamo? Non è che la morte non ti toglie il rispetto, non te lo deve mai togliere il rispetto, la morte ti mette in pari. Poi però se io ho
1: ti
2: fatto
1: mette in pari, Vincenzo, sono d'accordo con te
2: su certe cose,
1: però se io sono stato in vita, cioè Totò Riina che è passato a miglior vita, ma io non lo rispetto.
2: Ma certo che non lo rispetto. Parlo poi di Totò Riina, però che ovviamente sì,
1: quando è passato a miglior vita
2: le categorie lì andiamo,
1: li faccio
2: Osama Bin Laden,
1: il funerale lo, per la sua famiglia che lo vuole lo ricorda, però qui veramente parliamo a 360 gradi. Cioè, se io sono un delinquente, lo sono in vita e lo sono anche nel ricordo perché della vita che ho fatto.
2: Certo, perché io ho fatto cose che non dovevo e non potevo fare. Ora, tutti quanti le facciamo, chi più o meno grave, da Totò Riina a... Oggi c'è una che ha preso un premio che, vabbè, lasciamo stare.
1: Sì, ho visto.
2: Però, insomma...
1: Però sempre in vita.
2: Però, sì. Però per dire, uno chiaramente la morte non deve cancellare tutto. La morte appiana, cioè chiude i conti.
1: La morte chiude i conti.
2: Chiude i conti. Ma non con il ricordo di quello che è stato fatto in vita.
1: Esatto. So. Andiamo in pausa, ma questo è un argomento. Cioè, quando morirà Rossi.
2: No, là tutti quanti.
1: Lei tutti quanti
2: non
1: saremo.
2: Veniamo più, non veniamo più.
1: Non veniamo più, sicuro.
3: Due colori, due voci.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Paura in mattinata su un volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv e atterrato in emergenza in Arabia Saudita. Il copilota omanita ha coltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. Il primo ministro israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno convocato una riunione urgente sulla sicurezza. Emergenza per una lite in cabina di pilotaggio, ha ufficialmente annunciato la compagnia aerea Fly Dubai, spiegando che non si è trattato di un incidente di sicurezza.
5: Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni si chiude una delle più lunghe operazioni militari americane del XXI secolo. Sono circa 2.500 gli ultimi soldati statunitensi a lasciare la base di Harir nei pressi di Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, mettendo formalmente fine alla presenza militare iniziata il 20 marzo 2003 con l'invasione dell'Iraq guidata dagli Stati Uniti. Il ritiro completa l'attuazione dell'accordo siglato nel 2024 tra Washington Washington e Baghdad.
6: Giornata di tragedie sul lavoro. Un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Il lavoratore è deceduto a causa delle ustioni riportate. Un altro 29enne di origine bengalese è rimasto gravemente ferito. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio dove stava effettuando operazioni di svuotamento di un edificio rurale. Illeso l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni.
5: A caccia di qualunque riscontro o indizio tra mail, file e negli hard disk dei vari PC sequestrati a Gianni Di Vita, marito e padre, rispettivamente di Antonella Di Jelzi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina lo scorso dicembre. Questa sembra essere la pista che gli specialisti dello SCO stanno seguendo da 24 ore per venire a capo del duplice omicidio di Pietra Catella. Ieri l'uomo è stato in questura a Campobasso per 3 volte in un giorno dopo che in mattinata era stato perquisito il suo studio da commercialista.
6: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%. Lo rileva l'Istat sottolineando che il dato è più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari al più 0,7% su base mensile e al più 4,2% su base annua. L'inflazione, sottolinea l'istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
5: Il tennis. Novak Djokovic torna a vincere dopo 3 mesi. Il serbo supera il primo turno dell'ATP 500 di Pechino battendo in 2 set 6-3-7-6 il portoghese Nuno Borges. Qualche difficoltà sul piano fisico per Nole, che ha chiesto anche un medical time out, ma per lunghi tratti è riuscito ad esprimere un tennis di alto livello.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Allora, io credo che in giro non ci siano molte figure che riescano a curare contemporaneamente sport e attività finanziarie, perché il presidente, perché per presidente noi intendiamo con Andrea Agnelli, che riusciva sia a stimolare la parte sportiva che soprattutto diciamo indicare la via, il futuro che l'azienda doveva percorrere. Ecco, io in giro non ne vedo tanto. Allora mi domando e dico: quale problema ci potrebbe essere a mantenere un Ferrero, che è un ottimo, diciamo, ragioniere per i conti, e una figura che invece si occupi della parte sportiva, di riuscire a far convivere queste due facce della stessa medaglia? Uno si occupa dei conti nel suo ufficetto buio e l'altro si occupa dello spogliatoio. Io credo che non devi parlare davanti ai microfoni, soprattutto. Io credo che non ci sia niente di apocalittico.
8: Buonasera ragazzi, sono Paolo da Ferrara. Abbiamo una società solida. Non sono contrario a questa signora che poteva diventare presidente, perché tanto il presidente, se è brava, non importa che sia uomo o donna, a me non interessa. Avrei preferito Del Piero, ma Del Piero evidentemente fa l'ancor meglio in televisione, gli piace far quello, e lasciamo gli spot del wifi.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: L'ho ricaricato.
1: Perché Ivan dice: Marange e Santarelli siete due fuori classe. Io mi giro e mi calo le braghe. Guarda, non importa, anche noi ti vogliamo un bene dell'anima, Ivan. Enorme, sei un grande. Grazie. Però non importa, insomma, non ti calare niente. Che tanto è un ascoltatore nuovo, perché vedo che è il suo secondo messaggio. Grazie di cuore, Ivan.
2: Ti ho fatto risentire quel passaggio che sapevi bene.
1: Rossi, quando ha sentito calo le braghe, si è alzato la testolina. Quindi, se vuoi. No, ma lo conoscevo. Vedi,
2: lo so.
1: Ci sono alcuni personaggi che ho avuto la fortuna o la sfortuna di conoscere. Maurizio Mannoni, io l'ho incrociato 3 o 4 volte, allora, nello studio di Gol di Notte di Michele Plastino. E sinceramente gli usciva fuori dagli occhi quando gli parlavi di Juventus. Un altro che non farò il nome, ma tanto lo capirete, che oggi fa l'anchorman su Rete 4, tifosissimo della Roma, ma non gli parlate di Juventus, che... cioè, io ho avuto degli scontri nello studio. Tra l'altro ero arrivato da poco a Roma, quindi non ero ancora così smaliziato e forse alcune cose neppure me l'aspettavo. E in ogni caso, ti trovi in studio Maurizio Mannoni piuttosto che questo qui che fa l'anchorman adesso su Rete 4, e insomma rimani, no, non dico in soggezione, sì, anche in soggezione, per l'amor di Dio, anche in soggezione. Ma ho sentito, soprattutto perché poi la vera anima delle persone viene fuori anche nelle trasmissioni, ma soprattutto fuori, quando sei lì che aspetti di entrare in onda. Vi garantisco che ho sentito dire delle cose sulla Juventus che mi veniva la pelle d'oca, così come una famosa conduttrice che oggi va per la maggiore, alla quale dalla sua bocca è uscito un odio nei confronti della Juve, ragazzi, che... poi a volte vedi a bordo campo a fa la Juve, dici, ah, poi per l'amor di Dio si cresce, si cambia forse, ma l'odio che è uscito da quelle bocche nei confronti della Juve, per esempio, c'era ricordo in una puntata c'era il grande Vincenzo D'Amico,
2: il grande Vincenzo D'Amico
1: che si mise lui a difendere la Juventus per quello che dicevano i suddetti.
2: Ecco, Vincenzo per esempio era speciale da questo punto di vista,
1: sì,
2: simbolo della Lazio eccetera, ha fatto l'opinionista d'onore del Monte Carlo Sport per tanti anni, ma è sempre stato,
1: cioè, non era antipatia, era odio. Quando parlo di odio è quello
2: ferocia.
1: Bravo, ferocia, perché l'antipatia, io quando andavo lì a Gol di Notte ero in mezzo a romanisti e laziali, e nella maggior parte dei casi io conducevo la Juve, sempre la Juve, ma era il primo anno, quindi percepivi l'antipatia solo in rari casi l'odio. Ma quando venivano questi personaggi qua, il Mannoni a situazione e l'altro che fa l'anchorman su Rete 4, veniva fuori l'odio nei confronti della Juve. E gli alzavi le mani.
2: Alzavi le mani. Certo. In senso che ti arrendevi, non in altro senso.
1: No, perché dice, poi questi, appunto, il caso di qui sopra, vanno a parlare di Juve?
2: Sì.
1: Ma si vede poi come reagiscono.
2: Certo. E qua torniamo al discorso di prima. Quando tu vedi l'amore e vedi anche l'odio, però i sentimenti forti traspaiono sempre anche dalle persone più imperturbabili. C'è niente da fare, te ne accorgi a pelle, lo senti.
1: Luca da Roma dice: ciao ragazzi, io non mi giro assolutamente né per Maraggio né per Rossi, ma tra questi personaggi tantissimi, tutti i tifosi, il buon Umberto Chiariello non scherza, pare che campi solo per odiare la Juve. Beh, qui ti passo la palla, Maraggio.
2: Lo abbiamo anche fatto venire quando facevamo una rubrica agli inizi proprio di Due in Bianco e Nero che si chiamava Gobbo per un giorno, poi è chiusa subito questa rubrica perché nessuno voleva partecipare. Ma non voglio aggiungere altro, rappresenta quella classe di giornalisti napoletani che non riescono a riscuotere simpatia nemmeno dai tifosi del Napoli, questo te lo posso dire con certezza. Sono pochi i tifosi del Napoli che apprezzano anche loro, proprio perché molte volte ci vedono onnipotenza nel porsi. E sì, e lui rappresenta, come tanti, la maggior parte, il 98% dei colleghi di Napoli, quest'odio, questa rivalità.
1: Siamo soli contro tutti. No, non è quello, Sandro. Anche lui odia la Juve, ma non è lui. Cioè non è Paolo Liguori, si può dire. Anche lui non c'ha simpatia alla Juve, l'ha sempre detto, ma non è lui. Prego.
2: Comincia con la T.
9: Oh ragazzi, cioè bisogna dire pure una cosa, che anche. Bisogna anche ringraziare Radio Bianconera, perché prima non c'era tutta questa possibilità di parlare di Juventus, quindi un applauso va a voi. Voi due in particolare, vabbè, ma io so de parte, questo lo sa Alessandro, Vincenzo, grande pure tu, Alberto. Insomma, grazie, lo sai. Lo so. Però diciamo che merito è anche il vostro. In più c'è un'altra cosa, che quando si parla di Juve in televisione è più facile parlarne male che fare odio, certo, no? Quindi bravo, insomma, Alberto. Del Piero, Ravanelli e Tacchinardi sono gli unici, sugli altri non mi voglio esprimere. Un abbraccio Alberto da Roma.
1: Alberto, lo sai che ti voglio bene e ti aspetto qui, lo sai, vero? Alberto, aspettiamo. Oh, intanto nel frattempo il valente ufficio stampa di Concesao,
2: sì, sì, sì,
1: ci fa sapere che, però lavorano molto bene,
2: no, no,
1: lavorano
2: bravissimo.
1: Molto bene, che Concesao, attenzione ragazzi, domani non giocherà, però giocherà contro la Norvegia. Ora, Cico, ma perché?
10: Comunque,
1: Concesao sarà fuori, ieri non si è allenato, è precauzione, gli sarebbe piaciuto molto stare bene al Dragao, vedremo. Io però, Cico, ti capisco.
2: Allora, da un lato è un sospiro di sollievo, nel
1: sì,
2: senso
1: ma
2: che
1: se oggi non gioca per precauzione vuol dire che ancora la botta non l'ha assorbita.
2: Non l'ha assorbita.
1: E che se gioca e ne piglia un'altra,
2: sullo
1: resta
2: stesso punto,
1: fuori.
2: Perché lo sanno dove si è fatto male, quindi cercheranno di ricolpirlo lì. Sta fuori e magari per assorbirla ci vuole più tempo. E torniamo al discorso che siamo contati, Cico. Io eviterei,
1: siamo contati. Ora rientra il tuo amico Cambiaso, visto che oggi si è allenato, sì. Sta bene,
2: grande amico,
1: però
2: sì, ma rientra da quell'altra parte,
1: Cico. Io mi rendo conto, e anzi è anche bello l'amore che hai per la nazionale, perché anche qua oggi ho letto con enfasi, lo scrive al Corriere dello Sport, ma d'altra parte, che a Como Wesley, Cristante e Malen ci saranno.
2: C'è stato il comunicato della Roma ieri che ha rifiutato,
1: e lì fanno bene,
2: esatto.
1: E lì fanno bene,
2: sì.
1: ma guarda, ti posso dire una cosa stupida, magari se la Juve ce li mandava, cioè, vabbè, ma no,
2: sì,
1: cioè,
2: la Juve mandati,
1: ce li mandava, lì fanno bene.
2: Volo transoceanico a pochi giorni da una gara comunque importante. Io non faccio partire né Dybala, qual è l'altro?
1: Molina.
2: Fanno né bene. Dybala né Molina.
1: Però voi vi rendete conto che presa
2: buona partita, ha detto anche, divertitevi.
1: Ma che presa di giro è questa roba delle nazionali? Per cui io mi incazzo, scusate il per cui, quando leggo che Cico invece giustamente e correttamente dice no, gli dispiace, però la prossima la fa.
2: Oh, già sono tornati.
1: Wesley, Malen e Cristante, tutti. Oh!
2: Di Marco.
1: E gioca la prossima partita. È una farsa. È una farsa.
10: Basta.
2: Vai Rossi, sentiamoci qualche nota poco.
11: Ciao ragazzi, buongiorno, Carmine da Bariano. Allora, tutto quello che dite è sicuramente molto interessante, anche lo condivido per la maggior parte delle cose che dite, però non dobbiamo dimenticarci che, ad esempio, se noi prendiamo in considerazione una figura come Del Piero per la presidenza, perché è quasi impossibile? Perché Del Piero adesso, in questo momento, ha altre priorità. Altre priorità, ha degli interessi suoi personali che andrebbero a scontrarsi molto con la società, E sappiamo benissimo il perché, no? Perché giustamente c'ha degli interessi personali, familiari, via dicendo, che non si può mettere in discussione adesso con la società. Quindi sarebbe lì un ibrido di risonanza, come si dice in fisica. Per cui alla fine è meglio che sta fermo, senza muoversi e di impicciarsi di cose di cui un giorno potrebbe pentirsi. Tutto qua. Quindi praticamente queste figure, anche se sono molto juventine, poi alla fine lo diventano un po' meno se prendono dei comandi. Ok?
1: Non so, allora, se mi sono spiegato. Intanto ha il nome di una, ha il cognome di una città, così avete capito. Ti hai detto ti, invece
2: no, no, stavo parlando cognome di, un altro, di una città, di quella
1: vedete quattro al cognome.
2: Sì.
1: Allora è interessante il messaggio dell'amico. Io credo che tutti quegli interessi che Ale ha potrebbero, e ritorno al ragionamento di prima, potrebbero essere messi da parte se ne vale anche la pena. Cioè, non se devo fare il taglianastri, ma se faccio quell'operativo, sono sicuro che lo metterebbe da parte. Cioè, ragazzi, l'ha fatto uno come Totti, che secondo me nemmeno li lega le scarpe proprio come capacità extra calcistiche a Del Piero. Però Totti ha detto: se devo stare qui a fa nulla, e giustamente l'americano ha detto: guarda, fa la bandiera perché è un po' fartro, e si è ritirato indietro pure lui. Quindi Ale, che è, non si offenderà Totti, ma lo sa anche lui 100.000 volte, proprio come il giorno e la notte, certo. Ti dice: io ho le mie cose, bene, vengo a fare presidente operativo, vengo a fare taglianastri, non vengo, sono sempre con voi, perché fa il testimonial, torna a bordo campo, torna allo stadio.
2: Paradossalmente, e sono contento del messaggio del nostro amico, è stata anche la metafora fisica bellissima. Paradossalmente,
1: non ho mai capito nulla.
2: Può essere, a me la spiegava, sì. Addirittura facciamo una lezione di fisica quantistica con Mario Sconcerti, sì, una sera a cena, che poi erano quelli della trattoria e disse: guardate, dobbiamo chiudere, sono le tre. E lui continuava a spiegarci il gatto di Schrödinger.
1: Era un personaggio un po' particolare.
2: Sì, sì, però era uno che viveva di notte, studiava di notte, e a quell'ora era andato a dormire. Certo, ha detto: Mario, non ti seguo più. Detto questo, paradossalmente può essere più attuativo in questa versione del Piero rispetto che essere che da presidente.
1: Che
2: perché ha anche le mani, come dice il nostro amico, un po' meno legate, tra virgolette.
1: L'amico dice: Cicco non dovrebbe contare affatto, lui è un impiegato della Juve e la Juve gli deve dire torni a casa oggi, però non lo può fare perché comunque tu di fatto dai il giocatore alla federazione e non lo puoi riportare a casa. Diciamo che ci dovrebbe essere una comunione di intenti, cioè mi sono fatto male, chiamo. Si fa una strategia diplomatica e il giocatore torna indietro. Questo dovrebbe essere. Ma se poi lui, ma ripeto, ma qui lui ha ragione. Il vulnus sono quei lati che fanno furbi, sono male, sono Wesley e sono Cristante, che prendono per il sedere. E Cristante pure la nazionale italiana, visto che poi no, abbiamo bisogno di fare tutti per la nazionale.
2: Sì, sì,
1: ma certo. Se sono loro i primi che ci vanno,
2: se ne vanno. Ma perché?
1: Dai, su, vai Rossi, ecco. No, lascialo fuori, va.
2: Ma io gli ho lasciato anche la porta appoggiata, perché ho visto che è arrivato un quarto d'ora fa. Stai in macchina fermo da un quarto d'ora.
1: C'è Renato che stava sempre in macchina.
2: Eh sì, la lavava con la bottiglietta d'acqua.
1: Sì, poi stava dentro.
2: Sì, sì, sì.
1: Per fortuna, vai.
12: Ciao Ale, ciao Vincenzo. Ale, sai perché è relativamente vero quello che stai dicendo? Perché il grande Penna Bianca, io lo seguo spesso, e non le manda a dire in televisione, sempre con la sua pacatezza, ma con la sua grande juventinità. Se deve dire che i torti contro la Juve, non si fa problemi. Quindi io penso che ci devi essere portato. Alex è unico, perché Alex fa sempre 0-0, però ogni tanto lancia le bombe.
1: Ma 0-0
12: dove si capisce
1: relativamente,
12: però senza fare polemica.
1: No, hai ragione, è molto bravo ma infatti Ale ha una dialettica che non aveva da calciatore, ha studiato, perché le cose si possono fare,
2: si è arricchito, è diventato dopo la carriera da calciatore
1: un comunicatore straordinario,
2: è andato a vivere in America, quindi fa il commentatore anche per Sky UK, insomma è uno che gira il mondo, ha girato il mondo, ha cominciato a girare il mondo quando gli hanno detto che la Juve non poteva giocare più, pur di non incrociarla sul campo. L'ha sempre rispettata, sempre amata. Non è che faceva 0-0, è vera la seconda parte, che è sottile, ma soprattutto è uno che sta attento quando parla, però se deve mandare il sentimento, il messaggio, lo manda.
1: Bravo Enrico, la provincia di Lodi, proprio lui. Prego Rossi, Elso, ci sarebbe la regola, ma... E sai come c'è, cioè quella che se non vai in nazionale poi non giochi, e ci sarebbe, ma sai come
2: solo
1: è fatto.
2: Che come mi spiegava Valentini,
1: se guarisce
2: la giri semplicemente con il CT che dice vabbè, se non ti senti bene ti manda a casa, e quindi c'è l'autorizzazione.
1: Sì, questi ci sono nemmeno andati.
2: Ecco perché per me altro ruolo che deve avere il CT, visto che qua ce n'è uno che addirittura sta tenendo in panchina Ronaldo per ricostruire una nazionale senza Ronaldo, ed è un atto di coraggio,
1: secondo me sì,
2: è un atto di coraggio.
1: Si è partito presidente della federazione, sì, perché sta scoppiando il casino,
2: e certo, infatti è dovuto andare a mediare, adesso dovrebbe giocare qualche partita, che manco si voleva allenare, però quello è stato un atto di coraggio, come a dire prima o poi il prossimo mondiale non ci sarà, io devo cominciare a costruire una nazionale anche indipendente da te. Atto di coraggio. L'atto di coraggio che si chiede al CT di una nazionale di un paese scoppiato, dove vince chi è più furbo, chi è più bravo, chi è più scaltro, chi ha le spalle più qua, deve essere quello di dire ok, le prendo io le decisioni, sei infortunato, non stai bene, resti nel gruppo, non ti alleni, fai l'allenamento a parte, sì, recuperi, ma resti nel gruppo.
1: Hai ragione, ma loro anticipano, perché ci vanno nemmeno. Cristante neppure ci è andato.
2: Alla convocazione devi rispondere, devi andare, devi farti comunque il controllo. E credo che gliel'abbiano fatto i medici in trasferta, eccetera. Ma in quel caso tu dici vieni, perché se rifiuti la convocazione, io non ti chiamo più, certo.
1: Ma certo. Infatti, vedi Vincenzo, ora apro una parentesi in 30 secondi, perché poi la nazionale c'è chi interessa, chi non interessa. Il problema non è la nazionale se vince con la Turchia 4-1, se perde col Belgio 2-0, allora Malagò siamo fuori dal tunnel, no, siamo dentro. No, il problema, cioè il risultato del campo è paradossalmente in questo momento l'ultimo dei problemi, perché al di là del casino oggi pare, visto che Malagò non poteva, oltre al fatto che non ha tesserato, ha violato anche altre regole per cui proprio non poteva essere candidato, lui aveva soltanto il timbro dei club di Serie A che lo volevano, ma gli mancavano altre prerogative per essere candidato. Quindi partendo da questo casino qui, e vedremo come va a finire, non è che vinci con la Turchia, la Francia, se ci si sofferma in questo momento sul problema della nazionale di calcio guardando i risultati, ti posso dire che non si è capito niente, secondo me, appunto, non si è capito niente, non è che mi fai quella faccia.
2: Tu pesa le persone che lo fanno.
1: Sì, non è quello.
2: Ma io ho messo Maradona a proposito.
1: Sì. È tutto il resto, cioè qui siamo in mano ad una federazione che... Boh, oggi c'è il presidente, ma forse non lo potevi mettere. E l'hai candidato pur sapendo che non lo potevi candidare. Poi sei di fronte e dici no, ma ci sei innamorato della nazionale. Ma sei i primi che non sono innamorati sui calciatori che non ci vanno. Allora, oltre a tutti gli altri casini, ma mi dovete venire a far a me la morale perché non mi attacco alla nazionale. Ma chi se ne frega? Risolvete tutto. Buttate giù il palazzo e ritiratelo su. Fate in modo che i calciatori siano i primi ad andare in nazionale e che sputino sangue per la maglia. Allora forse poi ci raffezzoniamo.
2: O che da infortunati restino lì con il gruppo a dimostrare il vero attaccamento, non l'armatevi, armiamoci e andate. Perché è facile così. È facile poi passare questa lunga sosta a prepararsi al meglio, mentre gli altri comunque sono costretti là, poi torno perché ho avuto la botta, vedi Raspadori, poi torno prima perché non mi sento sicuro, però intanto sono andato, sono stato là, ho giocato, ho messo il mio.
1: La farsa siete voi, sì. Cioè non voi, voi della federazione, la farsa siete voi, quindi che l'Italia vinca 4-1, abbiamo Mancini e poi perdi 2-0, non è quello, è veramente, è guardare il dito o la luna, noi stiamo guardando il dito come se questa, i problemi della federazione venissero risolti da battere la Turchia o andare a National League, ragazzi. Secondo me vuol dire o che non ci avete capito niente, mi ripeto, non voi, ma chi commenta sta roba qua, oppure perché è molto più comodo farlo, perché almeno così si rimane sempre in superficie, come fa un noto telecronista. No, ma non è colpa di Gravina, in fondo tutte le altre nazionali vanno bene, l'unica che non va bene è la nazionale maggiore. Ah, no, ma Malagò però è bravo, quindi li vorrei dire. Allora, il casino del calcio in Italia, di chi è colpa? No, perché se non è mai colpa di nessuno, perché se devo stare attento.
2: Ma soprattutto tu da quando
1: mi
2: hanno...
1: Mi hai raccontato tutto in una maniera veramente ridicola, Vincenzo. Sì.
2: E da quando hanno fatto questo finto cambiamento che adesso verrà di nuovo rettificato, eccetera. Hai sentito un mezzo programma di rifondazione? Un programma per ristrutturare il calcio? Ne hai sentito uno? Mezza, due parole? È da giugno che è saltato tutto, eh?
1: Ma l'importante è battere la Turchia, certo. Perché allora vediamo la luce in fondo.
2: Grande mancio, guarda che il calcio, il football.
1: Vabbè, andiamo in pausa.
2: Non li porta gli occhiali, Dani. C'è qualcuno che assomiglia a
1: c'era una canzone, sì, te eri nato, di Gianni Morandi, che faceva quel gufo con gli occhiali. Me la trovi poi? Me lo prendi, papà? Me lo trovi?
2: Ne indovinate due su due. Torniamo tra poco.
3: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
13: Buonasera dalla redazione sportiva. Archiviate le prime due partite di Nations League, ce ne sono altre due in programma nei prossimi giorni per la squadra di Mancini. Prima ci sarà la sfida alla Francia di Zidane, che potrà già dire molto sul discorso qualificazione, e poi inizieranno le gare di ritorno a partire da quella contro la Turchia di Vincenzo Montella a Bologna. Le parole d'ordine sono sempre quelle: dominare la partita, giocare bene a calcio, creare un gruppo. La conferma questa volta passa per le parole di Giorgio Scalvini. Nel ritiro azzurro è lui a parlare in conferenza stampa tra vittoria contro la Turchia e avvicinamento alla fortissima Francia. Sentiamolo.
14: La Francia è una squadra fortissima, tra le migliori al mondo, e soprattutto magari in attacco hanno una qualità, una velocità superiore quasi a tutti. Penso che sicuramente troveremo poi un modo comunque per andare là a giocare a viso aperto, perché nonostante sia una squadra molto forte, penso che anche per noi confrontarci con una squadra così forte sia ottimo, anche per capire a che punto siamo.
13: Intanto il calcio inglese si prepara ad un vero e proprio terremoto dopo che il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di oltre 100 irregolarità finanziarie. Il City ha tempo fino al 2 ottobre per fare ricorso. Si può andare dalla multa alla penalizzazione fino all'espulsione. Naturalmente il City, che ha rispedito al mittente le accuse, potrebbe ritrovarsi a dover fronteggiare le azioni legali di diversi club, da chi ha perso trofei fino a chi non ha conquistato l'accesso in Champions. Intanto alla UEFA e alla finestra, ma ha già fatto sapere che al netto di possibili sentenze non escluderà il club né dalla Champions in corso né dalla prossima in caso di qualificazione sul campo. Siamo al tennis con l'ATP di Tokyo. Matteo Arnaldi ritrova il sorriso e soprattutto la vittoria. Il tennista ligure supera in rimonta il giovane padrone di casa Rei Sakamoto e conquista l'accesso agli ottavi di finale. Una vittoria che interrompe il lungo digiuno di successi dell'azzurro, chiamato però a superare un ostacolo di livello assoluto. Il tennista tricolore affronterà infatti il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Ben Mikkelsen. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti. Il carrarino salta la ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry. Lo swing asiatico però non è concluso per Musetti, che punta al rientro al Masters 1000 di Shanghai, dove potrebbe esserci anche Sinner. A Pechino avanza invece Djokovic, che ha battuto in due set, non senza qualche difficoltà sul piano fisico, il portoghese Nuno Borges. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
15: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: No, l'amico Mauro, che vedo scrive per la prima volta, hai ragione. Allora, una spiegazione. Noi a volte dobbiamo parlare un po' così in politichese, perché chiaro non possiamo fare nomi e cognomi.
2: No, in codice.
1: Quindi in codice. Hai ragione Mauro, la moglie era molto peggio. La moglie era molto peggio. Ma non a caso si erano trovati molto bene. Gianni dice, io spero che venga commissariata la federazione, che il commissario, la prima cosa che possa fare è restituire due scudetti alla Juve. Ciao. Sì, sì.
2: Deve vedere chi sarà il commissario. Se commissarieranno realmente tutto, faranno una finta, un finto
1: Quintiliano
2: commissariamento.
1: Quintiliano, non so se l'ha detto a battuta o però Quintiliano
2: a volte ritorna
1: essere uomo molto addentrato in queste cose. Cosa ha detto Quintiliano? Cosa che io ti avevo detto due settimane fa. Buffon di chi è diventato amico?
2: Lo so.
1: Digli la vina.
2: Che ti devo dire, Ale? Sarebbe, diciamo, un finale da un lato a sorpresa dall'altro, la cosa più scontata del mondo.
1: Ma io non escludo che Gravina ritorni alla guida della federazione. Figurati. Anche perché lui di fatto c'è sempre. Viglione è sempre lì. Chi ne è sempre lì.
2: Sta sempre a fianco di Seferi,
1: che non a caso
2: interviene, che era intervenuto contro quel tipo di commissariamento. Qui invece sta zitto. Guardate che se commissariate fuori l'Italia, fuori le squadre italiane dai club. No, ma elezioni normali, dimissioni di Gravina, ok. Commissariamento della nuova federazione, Seferin? Seferin?
1: Pronto?
2: Seferin, zitto.
1: Vabbè, vai Rossi, poi dice perché ti appassiona nazionale. Vabbè, vai.
2: Vabbè, ma è football.
1: È football. No, mi devi far sentire la canzone.
16: Con i morti. Ciao ragazzi, sono Renato da Roma.
1: Ciao Renato.
16: Un piccolo contributo per quanto riguarda l'odio sulla Juventus. Mio figlio oggi ha 18 anni, juventino, papà lo ha istruito bene. E andando a scuola ha subito nel corso degli anni prese in giro di ogni genere. E un giorno venne a casa e mi disse: papà, ma mi prendono in giro, mi dicono che è facile essere tifoso della Juventus, certo vincete sempre, rubate. Ecco. Io risposi a mio figlio: Federico, impara una cosa, la cosa più difficile a questo mondo è tifare per la Juventus.
2: Bravo, bravo.
16: Perché bravissimo, raccoglierai odio, astio, inimicizia in ogni momento. Ti troverai a dover litigare per difendere la tua squadra dalle accuse più assurde e soprattutto non ti sarà mai, dico mai, riconosciuto alcun merito di fronte a qualsiasi tipo di vittoria. Chapeau.
2: Sei stato bravissimo. Grazie. Sei stato bravissimo. Ma è così.
17: Ha raccontato. E vedi quello
2: tu
17: che
2: pensa
17: dice.
2: A me che mi aspetta.
1: Esatto. Vedi quello che dice poi l'amico Renato? Parla di odio. Perché nude. E qui vedi, mi verrebbe di tornare indietro all'ipocrisia che si è elevata, no? Perché poi, ragazzi, c'è. Cioè, tanto vi invito, vedo Fabrizio che dice Barcollo, vi seguo ma non mollo, amen. Tra l'altro Fabrizio, è in una fase in cui lavora 21 ore al giorno.
2: Mamma mia.
1: Però vi invito a leggere, venerdì ha scritto un'endovena straordinaria, leggera.
2: Vabbè,
1: come
2: ma è una raffinatissima.
1: Tra l'altro con degli argomenti molto interessanti, come sempre. Faccio il passo indietro. Perché poi mi incavolo, Marangio. Vedi, questi messaggi sono benzina per me.
2: Arrabbiati.
1: Perché poi dobbiamo fare l'ipocriti. L'ipocriti. Oh! Mi straccio le vesti, bastardi, pezzi di M, fate schifo. Questo ci hanno detto Radio Romane, una in particolare. E poi ti dice, no, amico, guarda che è così, perché nei confronti della Juve c'è l'odio. Ah, però noi bisogna metterci a 360 o a 190, fate voi
2: a 90,
1: a 90. Prende schiaffi dappertutto perché siete juventini, perché siete ladri, perché fate schifo, perché siete pezzi di M, però è giusto odiarvi perché rubate. Ho capito. Allora permetteteci, in generale dico, e ogni tanto qualche rivincita ce la prendiamo anche noi.
2: Dopodiché il problema qual è? Poi sostanzialmente, sai,
1: bravo, Lorenzo.
2: Succede sempre che
1: cazzarola,
2: succede sempre che ne so, io ragiono sempre per metafore, far capire bene i concetti. Nella scuola, ok, i bambini possono litigare su temi futili, interviene il professore e dice: ragazzi, il vero valore dello sport, dico per dire, è questo, rispettate sempre la... Oggigiorno invece, se tu litighi per questi motivi, ti trovi il professore che dice: fuori da questa classe, ti metti in punizione, fanno bene a insultarti, magari con un finto sorriso.
1: Certo.
2: Quindi saliamo un po' più su. La giustizia, che dovrebbe essere uguale per tutti,
1: meno che
2: lo
1: per
2: è? No. Saliamo ancora un po' più su. Associazione Nazionale Magistratura, che non prese le distanze dall'onorevole, ANM, vogliamo chiamare così, sì. Ciro Santoriello, che ha una convention al suo tifoso della Juve, del Napoli.
1: Odio la Juve.
2: Odio la Juve. A lui era stata affidata l'inchiesta, plusvalenza, eccetera. Loro presero le distanze. Vabbè, ma si dice, ma non è così. No, no, però il fatto che loro dicono si dice, ma non è odio, odio sportivo.
1: Sì, no!
2: No! È odio reale che traspare anche da persone che hanno un compito nella società fondamentale e che se fanno trapelare quest'odio, il popolino o quello là un po' più terra terra o quello più ignorante ti dice: oh, lo dice lui, non lo posso dire io. Anzi, lo dico con ancora più forza perché sono legittimato. Dal professore, dal PM, dal politico, fino alle alte cariche dello Stato. Sono legittimato.
1: Semplicemente dalla bambina che in uno stadio, all'inno, ti ricordi, della Lega, certo, dice Juve merda. Quindi si parla...
2: Si è portata una sfiga dietro
1: clamorosa. Poi la bambina, l'innocenza della bambina.
2: Ma certo.
1: Io uno non se lo prende con la bambina.
2: Ma chiaro.
1: Ma è perché magari i genitori vanno e tu vai lì e di Juve merda.
2: Bravi.
1: Quindi se poi
2: offerta
1: il tifoso
2: al pubblico l'ubidio.
1: Se poi il tifoso della Juve a un certo punto fa come Fantozzi, no? Che sale e dice: la corazzata Kotionkin è una cagata pazzesca, e si prende 90 minuti di applausi. Ragazzi, perché fa il parafulmine sulla mega ditta e ci sta fino a un certo punto, ma poi il momento della corazzata Kotionkin ti viene, e allora lì pezzi di M, uccideteli, chiudeteli lo stadio, daspateli tutti. Io non ho dimenticato niente, Vincenzo,
2: ne teniamo tutto conservato.
1: Io non ho dimenticato niente di quello che queste mie orecchie, anzi occhi, perché grazie a Dio certa roba non l'ascolto, ma che ho visto sui social. io non ho dimenticato niente. E non è che adesso...
2: Quanto vorresti per lavorare in mezzo a loro?
1: No, mai. Credo che ci sia una... Ma... È un po' come se tu mi dicessi vai a lavorare a PL Channel o a Inter Channel, non ce la farei. Ma perché mi sento... Perché... Poi è chiaro, Vincenzo, se ho una famiglia e gli devo portare un pezzo di pane tutti i giorni, uno no, si vende.
2: Io cambio mestiere.
1: Sì, vabbè, Vincenzo, poi sai, se a volte devi metterti una maschera nella vita. Però sì, forse cambierei mestiere. Però Inter Channel non ci lavorerei mai. E Inter Channel non mi prenderebbe. Poi sai, se devo fare beneficenza, dice guarda, devi prendere Santarelli perché deve fare beneficenza, perché magari è raccomandato da Oriali. Dice chiama Oriali, dice guarda, devi avere. E allora ci vado. Proprio se devo mettere insieme il pranzo con la cena. Però credo che poi alla fine Vincenzo la faccia tradirebbe il fatto del disagio. Noi siamo fortunati, io questo lo ricorderò sempre. Noi siamo fortunati, abbiamo fatto un percorso. Io personalmente ho fatto un percorso. Ormai sono a 6 mesi dalla pensione, sì, e quindi sto per chiudere. Però io devo dire la verità: sono stato fortunato perché ho preso i treni giusti nel momento giusto. E soprattutto ho avuto persone, editori, pochi, perché fortunatamente ho cambiato pochissime emittenti, che hanno sempre avuto fiducia in me. E quindi io sono fortunato, mi rendo conto che non è così per tutti.
2: Non per la fiducia dell'editore, ma per altre cose vorrei essere stato fortunato anch'io. E invece punk.
1: No, vabbè, comunque.
2: Vabbè, detto, si scherza.
1: Io non dimentico niente. E adesso, quando poi riprenderà tutto l'ambaradan, fortunatamente, avrò occhi e orecchie in ogni stadio.
2: Certo.
1: Occhi e orecchie in ogni stadio.
2: Già l'inno del Belgio fischiato e tutti zitti. Ma è una sciocchezza a confronto di quello di cui ci hanno accusato, per carità. Però occhi e orecchi.
1: Occhi e orecchi. E anche su chi ha fatto il moralista a 360 gradi. Io spero, Vincenzo, veramente, che qualche piccolo episodio...
2: Ma non c'è bisogno di sperarlo, accada. Quelli ci odiano, l'hai detto tu prima. Quindi l'odio si manifesta soprattutto anche su queste cose qua.
1: E vedremo.
2: E adesso però, sai che cosa ti risponderebbero?
1: Adesso ce le siamo tirate noi.
2: No, ti risponderebbero, se proprio vuoi parlare.
1: E certo. E ma te l'ho
2: detto! Quindi loro si sentiranno autorizzati... E quando tu stigmatizzerai, dirai sì, ma niente a confronto
1: certo,
2: con...
1: Ma perché il tifoso juventino, che però gli ha, ora mi viene una metafora non simpatica, diciamo gli ha gettato acqua sulla testa per tanti anni, acqua fredda, quei famosi 9 anni, che ricordatevi non ci siamo goduti appieno, perché eravamo diventati ingordi anche noi, però come trova rivalsa lo juventino? Gira versandogli acqua sulla testa, ok? Ma se no, il tifoso juventino è quello che deve fare il parafulmine sulla mega azienda. È quello. Il problema è che poi tu puoi essere anche il parafulmine, ma al momento della corazzata con ti viene, eh?
2: Certo che
1: ti viene per forza, e poi ti vengono tutti dietro con 90 minuti di applausi. Vabbè, dai, abbiamo divagato. Prego.
18: Quel gufo con gli occhiali. Che sguardo che ha.
2: È perfetto.
1: Me lo prendi, papà? Io la cantavo, sì. Questo.
2: No, dobbiamo

0: papà.
1: Lo prendo se vuoi. Così, così guarirà. Questo era Gianni Morandi, ragazzi.
2: Beh, era piccolissimo, però. Molto
1: più. Sì, anch'io.
2: No, tu già eri pelato.
1: No.
2: Non ancora.
1: Grazie Davide, dice Davide da Gatteo a mare. Santarelli e Inter Channel, no, piuttosto vieni in Romagna e ti troviamo un'occupazione. Guarda, sono d'accordo, tra l'altro verrei subito, cioè l'amico Roberto, mi trovi, Diego, venga a fare anche il bagno. Tra l'altro quest'anno al bagno di Diego c'era Douglas Luiz, ti ho mandato anche la foto, hai visto?
2: Sì, sì, fatto uguale, la stagione,
1: era uguale, cioè uguale, un bagnino uguale, che era uguale, uguale, era lui. Quindi magari mi trovate...
2: Ma sì, sì.
1: Ma no ragazzi, ma io tra sei mesi che vado in pensione mi ritiro a Livorno, ah che meraviglia.
2: Sì, bravo.
1: Oh, mi posso andare a godere la meritata pensione, Melange?
2: Mo dice se muore una tua, ma perché se ne va veramente? No, ma no, no. Perché devi agitare la gente? Vai,
1: quel gufo, prego.
2: Devi fare la faccia, gufo
1: con gli occhiali. Prego.
3: Una domanda economica sul fair play finanziario della Juve. Stavo leggendo che nel CDA è stato detto anche che presto faranno anche lo stadio per la New Generation, Juventus New Generation e Juventus Women,
1: sì,
3: che facendo lo stadio, poche parole, ne beneficerà anche tutto il club,
1: sì,
3: quindi anche di conseguenza la Juventus, diciamo, normale.
1: Certo.
3: E la domanda è questa, ma perché costruendo ovviamente sia anche la società Juventus

0: Metti, chiudiamo con questo.
1: Perché le infrastrutture, parliamo di J Stadium, di J Hotel, di Continas, eccetera, eccetera, sicuramente rappresentano un costo in più per la società.
0: È chiaro.
1: Perché poi sono anche stipendi, eccetera. Dopodiché diventano asset in più che ti permettono di scalare costi. È complicato, naturalmente, quindi l'abbiamo spiegato in maniera maccheronica, però quello che dici tu è giusto, cioè
0: è giustissimo.
1: Costruire implica intanto che tu devi avere un budget importante da certo. mettere, un progetto valido che si chiude subito, dopodiché ti porta anche dei benefici nelle tassazioni o comunque in quelle che sono.
0: Però allora rispondiamo anche all'amico Stefano che ci fa una domanda molto interessante, alla quale non so ancora rispondere, ma adesso la leggo. Però su questo, Vincenzo, io ci penserei un attimo, eh? Cioè la domanda è il momento giusto per?
1: Sai, Ale, lì
0: poi non siamo imprenditori,
1: esatto,
0: per
1: no,
0: amor
1: lì
0: di
1: ci
0: Dio.
1: Sono i contabili della Juventus, c'è il lavoro che ha fatto appunto Ferrero e c'è un progetto su carta che magari ti permette di fare cosa? La Juventus di Andrea Agnelli era arrivata al top,
0: sì.
1: anche proprio con le infrastrutture, che ti permetteva anche di viaggiare e di non andare troppo in rosso in bilancio, così, e di prenderti Ronaldo e di avvicinare le squadre con un fatturato maggiore. Ora c'è stato il crollo. Da questo crollo ti devi rialzare. Come ti rialzi? Con i diritti TV in Italia, per piacere, con il prodotto italiano, per piacere, con il mercato, chi si viene a prendere
0: con
1: i giocatori
0: le infrastrutture.
1: Con le infrastrutture riesci ad abbattere dei costi di, paradossalmente diciamo aggiungendo dei valori patrimoniali societari, riesci ad aggirare delle situazioni e poi magari venir fuori da situazioni economiche
0: sì,
1: intricate.
0: Io questo lo capisco molto
1: quindi
0: bene.
1: Quindi non è una questione di dire devo investire in quello. Investo in quello per recuperare la possibilità di fare altro anche a livello di squadra.
0: Oggi, tra l'altro, la Next Gen non gioca a Torino, quindi questa è già una cosa, secondo me, sbagliata.
1: Alessandro.
0: Dopodiché, poi immagino anche che tu andresti adesso. Vogliamo con la fantasia a realizzare un impianto piccolo dai 10-12 mila spettatori, non di più, perché quello potrebbe essere il bacino. Mi arrendo, nel senso che non è materia mia, però capisco benissimo il messaggio all'amico. Oh, dice Stefano a Roma, perché in effetti hai ragione, Stefano. Dice, Messi, saluto di Messi, non vanno Dybala e Molina. Nico Gonzalez che fa? Io?
1: Va?
0: Siamo
1: sì,
0: sicuri?
1: Sì, ho letto prima che. Non so se è in amichevole con no, l'Argentina.
0: Se va, se va siamo veramente fuori.
1: No, lui
0: testa,
1: credo
0: comunque.
1: Che sia addirittura in programma.
0: Ma quando è
1: lo leggo tra pochissimo.
0: Quando è? Il 6 ottobre?
1: Il 6 ottobre è la partita, addio, sì.
0: E allora, certo che va, è già lì. Io lo farei ritornare però, Vincenzo, perdonami.
1: Se è già lì, lo lasciano andare lì. Se deve andare apposta.
0: Ho capito.
1: Perché gioca con la Bolivia, esatto, questo volevo dire. Dovrebbe giocare con la Bolivia.
0: Sì, ho capito, ma sti grandi di Messi, cioè il 6, 7, 8, 9, 10, 6 a 5 giorni dalla partita di Cagliari.
1: Ha scritto proprio la Juventus un'oretta fa, Nico Gonzalez è pronto per l'amichevole internazionale con l'Argentina stasera contro la Bolivia, quindi è chiaro che...
0: Questa, e poi sì. Quindi dopo va a fare anche quella per Messi.
1: Secondo me una volta che sta lì, perché l'appiglio della Roma qual è stato? Dybala e Molina non erano tra i convocati o comunque non erano in nazionale, quindi dovevano prendere al posto
0: sì,
1: un volo per andare là.
0: Sì.
1: Tu sai già là,
0: il 6 ottobre, bene, sta cavolo di partita, vuol dire che riparti più o meno il 7, non è che sei a 100 celle e devi arrivare alla bufalotta. Sei dall'altra parte del mondo, quindi ritorni il 7, rincoglionito, fuso orario, ti presenti l'8. Dai su, Vincenzo.
1: Lo so, però secondo me poi capiterà proprio questa situazione per cui dici, sei già lì, hai giocato la finale quest'anno con Messi, non ti diciamo torna prima quando sei già lì e devi farti l'amichevole, oramai dicono sei già lì, vai
0: sì,
1: a fare la partita,
0: ho capito, però
1: non mi
0: qui
1: ti
0: siamo,
1: ci metto contro,
0: ho
1: sì,
0: capito,
1: sì,
0: siamo
1: sì,
0: in una situazione in cui ci si regge con i fili, perché ci si regge con i fili, ho 23 giocatori a disposizione, Nico resta, ma abbiamo una gragnuola di infortuni e dico no guarda rimani, fai con comodo. Siamo passati da Johnny e quasi magia al gufo con gli occhiali.

0: sì, in effetti
1: ce l'abbiamo.
0: È proprio così. Dai, altri due vocali, poi chiudiamo con Gianni Morandi. Me lo prendi, papà? Io, sai, ho un ricordo. No, non te lo dico, però poi mi prendi in giro. Io, sai dove ascoltavo questa canzone? A volte ti si aprono questi flash. Tu ce l'avevi? No, aspetta, tu ce l'avevi il. Sì, perché sicuramente ce l'avevi il.
1: Mangianastri.
0: Sì, che ci mettevi il 45 giri. Ecco.
1: Ah, no, quello non è Mangianastri, quello è il.
0: Era il. Il lettore del. Bravo, il giradischi. I giradischi portatili. Io penso, Marangio.
1: Va semplice.
0: Vedi, a volte mi si aprono i flash.
1: Ah, che facevi? Scassavo te i dischi, che la puntina si spazzava.
0: Sai dove l'ascoltavo?
1: Nel bagno.
0: Mentre facevo la cacca nel vasino.
1: Beh, ragazzi.
0: Te c'avevi il vasino? Sì, perché
1: sì, ma non ero ossessionato dalla cacca come
0: io,
1: te.
0: Io,
1: cioè,
0: io mi portavo dietro.
1: Sei.
0: No, io mi portavo dietro il mangianassi. No, il mangianassi, il. Sì, quello. E con il mio vasino portatile
1: il giradischi, per, è difficile da dire
0: il giradischi, ma pensa come siamo vecchi,
1: povero giradischi.
0: E c'avevo, e ascoltavo sempre quello e Goldrick
1: mentre che cioè, sì. Mentre defecavo,
0: esatto. Mi ho questo flash. Vi è piaciuta questa
1: cosa?
0: Ecco,
1: tu quando vai a fare analisi devi spiegarla sta cosa della
0: ma certo,
1: c'ha un significato,
0: ma
1: probabilmente
0: no, spiego che a volte, ma questa fa parte della nostra mente umana, che è particolare. Magari tu non ti ricordi cosa hai fatto l'altro ieri, ma ti ricordi benissimo fatti che ti sono accaduti quando avevi 6-7 anni. Questo io probabilmente avrei avuto 4-5 anni.
1: È rimasto talmente impresso, sì, che ogni
0: giorno
1: vai in bagno.
0: Ma
1: qua.
0: Io mi ricordo. Allora, andare in bagno ogni giorno serve.
1: Qua.
0: No, no, è tanto che non ci vado. Serve andare al bagno ogni giorno. Ma io mi ricordo che ce l'avevo rosso.
1: Cosa?
0: Era rosa. Il
1: l'hai provato? Mi ricordo che
0: il mangiadischi era rosso.
1: Il
0: giradischi, no, perché ha scritto un amico. Era rosso, il vasino bianco. E quindi io me lo portavo dietro e ascoltavo Goldrick,
1: giusto.
0: Ma anche questo.
1: Vasino bianco, giusto per dare risalto al
0: per
1: colore,
0: risalto,
1: diciamo.
0: Sì. Me lo fai risentire? Mi emoziona questa cosa.
1: Io sono veramente senza parole. Mi chiedo scusa, per lui.
2: Quel gufo con gli occhiali. Che sguardo che ha.
0: Me lo prendi, papà?
1: Ah, la canti anche?
0: Certo.
2: La lepre in tuta rossa. Che corse che fa.
0: Me la prendi, papà?
1: Sì. Quel canarino. Ci mancava solo il gufo con gli occhiali.
2: Non si è ferito e non lo.
1: Guarda, si sta piangendo, si sta commuovendo. Giuro che si sta commuovendo. Va bene,
0: va bene.
1: Sì,
0: ora, ora sento. Ho scritto questo è spray a fico. Va bene, ragazzi, si vede che guarda l'ultimo messaggio.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sprea, le sente.
0: Va bene, ragazzi, ora te pensa, no? Io spero, se il nostro editore per caso era nel suo ufficio...
1: Beh, chiama quell'altro di là e dice ok.
0: Controlliamo il telefono.
1: Ma sì, potrebbe essere l'ultima trasmissione.
0: Dunque, Maurizio ci dice vi amo.
1: Grazie,
0: si chiama Mangiadischi, noi un arancione con la staffa in acciaio.
1: La puntina che si rompeva fissa.
0: Si chiama Mangiadischi, vedi che comunque siamo vecchi. Ragazzi.
1: Ma questo fa capire la generazione nuova di chi segue il calcio.
0: Fabri che non è noto dice ho già paura di quello che accadrà nei prossimi serali. Bravo,
1: bravo,
0: sì.
1: Bravo.
0: Siamo vecchi, Marangio.
1: Bravo.
0: Queste cose mi fanno pensare che siamo tanto vecchi.
1: No, ma poi che siamo in compagnia, devo dire buona compagnia perché ve lo ricordate tutti. Quindi...
0: Io avevo 10 anni, schema Massimo.
1: Ecco qua. Quindi vabbè, ragazzi.
0: Altro
1: siamo
0: che Olivero Bea, questo è stato un momento di altissimo giornalismo. Bravo,
1: sì,
0: Giovanni.
1: Sì, sì. È vero,
0: no,
1: vero,
0: mi sono anche commosso. Mi sono anche commosso perché agli animali bisogna voler bene.
1: Va bene, no, perché
0: cioè, tu non vuoi bene agli animali?
1: No, io agli animali sì.
0: Lo
1: agli
0: so.
1: Animali, diciamo, gli uomini. Animali,
0: no. Ragazzi, è stato bello. Domani ci sarà un'altra chicca.
1: Sì, vabbè, domani vediamo.
0: A domani, vi vogliamo bene. Ciao, adesso a proposito, arriva Quintiliano.
1: Okay.
0: Grande Quintiliano. Ciao, ragazzi, a domani.
3: Due colori, due voci. Due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
5: Buonasera dalla redazione. Diverse le ricostruzioni di quanto accaduto questa mattina sul volo Fly Dubai. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo alcuni media invece si parlerebbe di un incidente di sicurezza. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, ha detto il premier Netanyahu in una nota. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato il ministro della difesa Israel Katz.
6: Un ragazzo polacco di 21 anni è morto a Milano in zona Piazza Gaia Olenti nella notte tra lunedì e martedì 29 settembre. Il giovane, secondo la ricostruzione, è caduto da un'altezza di circa 12 metri nel tentativo di scavalcare una ringhiera per andare verso Corso Como, via nota per la Movida. Il 21enne è precipitato in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio. La caduta è stata immortalata da una delle telecamere presenti nella biblioteca degli alberi, i giardini che si trovano a Porta Nuova.
5: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
6: E la GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della 24enne di Nichelino, che sabato sera ha investito con la sua auto il bambino in via Pinelli nel capoluogo piemontese. Il magistrato avrebbe rilevato rischi di inquinamento delle prove. Secondo la ricostruzione fornita dall'avvocato difensore, la giovane avrebbe perso il controllo della vettura dopo aver seguito il fidanzato con il quale aveva avuto una lite e la madre del piccolo. Il bambino ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi all'addome e al torace non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
5: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora passabile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027.
6: Il tennis. Il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino. Il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio è superato. Quello che Sinner sta valutando con il suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica, che sta crescendo giorno dopo giorno.
5: Per ora è tutto. Una buona serata dalla redazione.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
7: Ragazzi, buonasera. È difficile, per me è sempre molto difficile non essere d'accordo con voi, ma su Buffon e Marchisio in particolare, cioè dobbiamo, io non mi sento di intervenire per dire, Buffon non si è mai schierato contro la Juve, molto bene, a parole, ma nei fatti, andando a lavorare per Gravina, ma stiamo scherzando, ma non è questo proprio, non ci siamo. Marchisio, Alessandro Caro, fidati di me che seguo molto la nostra cara Juve. Marchisio è proteso inutilmente verso il politicamente corretto. Qui ci vogliono scelte forti, non di rottura, ma forti, serie.
8: Ciao ragazzi, Daniel da Tenerife, volevo dire la mia per quanto riguarda il minuto di silenzio famoso e la presidenza. Diciamo che senza andare a toccare l'ultimo caso, la mia opinione è che se tu sei stato una pessima persona in vita, e non faccio nessun riferimento al signor Mazzola, dico proprio in generale, non è che la tua dipartita di colpo ti faccia diventare la persona più buona e più simpatica. Quindi manca molta coerenza e c'è molta ipocrisia in questo mondo. Per quanto riguarda invece la presidenza, a mio parere Serve qualcosa che si possa aggiungere. Il signor Ferrero sta facendo il suo nel tenere i conti. Se dobbiamo aggiungere qualcuno di rappresentanza, ma che non ha nulla a che fare con il calcio, non vedo la necessità di questo cambio.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
9: Non sarà un esperto di calcio, magari sarà meno tifoso di altri dirigenti del passato, ma John Elkann i soldi ce li continua a mettere, e anche tanti, mi verrebbe da dire. Pensate che dal 2007 ad oggi, caro Federico Rossi, la Exor, capitanata con presidente appunto John Elkann, ha ricapitalizzato per la Juventus circa 1,5 miliardi. Quindi amore, non amore, non lo so. Fatto sta che al di là di questi soldi, quello che si è letto alla fine del CDA, nella relazione finale del CDA, è che comunque la Juventus vuole continuare. La sintesi è questa: l'asset Juve non è un asset qualsiasi, è comunque al centro dei pensieri della Exor. Questo è poco ma sicuro. Poi se tra 10 anni cederà la società non lo sappiamo, però adesso è così. Quindi la Juventus il prossimo anno non solo non dovrà vendere come si temeva qualche pezzo da 90, ma addirittura potrebbe fare acquisti importanti, perché da qui a un anno sicuramente i 250 milioni previsti potrebbero essere immessi nella Juventus. Intanto subito, ricapitalizzazione per 60 milioni, subito, rispetto alla perdita di 66, che sostanzialmente è di poco superiore, 7, qualcosa ai 58,1 della passata stagione contabile, dello passato anno contabile, ma soprattutto più o meno è la cifra che la Juventus ha incassato in Champions League, soldi che ti mancano, vedete la differenza poi qual è. Comunque sia, tutto questo discorso del CDA, perché in sostanza è stato approvato il progetto di bilancio, per essere chiari, perché poi tutte queste decisioni verranno sottoposte all'assemblea degli azionisti, lo sapete, la società, la Juventus è una società per azioni, il maggior azionista è l'Exor, però sarà sottoposta all'assemblea degli azionisti in programma il 3 novembre. E questo, diciamo, è il primo punto di partenza. Si sta parlando molto del discorso presidente, il sogno è Del Piero. Io ho fatto un podcast oggi, ho detto Del Piero presidente della Juve, ma solo per i tifosi, perché il sogno è quello. In realtà Alex ogni tanto illude, no? Perché aveva postato delle foto sui suoi canali social con la scritta Torino, state sintonizzati, giornata di foto. Allora tanti tifosi innamorati di Del Piero, chi non lo è, hanno cominciato ad illudersi, per così dire, a sperare. Invece non è stato fatto alcun cenno sul discorso della presidenza. Poi ne parleremo anche con Mirko Nicolino, che da oggi, tranne impegni eccetera, ogni mercoledì sarà con noi nel secondo slot alle 19.35. Quindi staremo a vedere se Ferrero fino a quando continuerà. Credo che abbia, mi pare, 2 anni ancora di mandato. Però lo scorso anno Ferrero gli disse ad Elkann: John, io vorrei smettere di essere presidente della Juventus. Ora qualcuno lo prende anche in giro, ma come ricorderete, Ferrero fu chiamato quando ci fu il cataclisma, quando sostanzialmente fu azzerato il CDA con presidente Andrea Agnelli, e fu invece nominato un consiglio di amministrazione che fu definito governo tecnico, con, ricorderete, Scanavino amministratore delegato e lo stesso Ferrero presidente. Erano due uomini comunque appartenenti al gruppo Exor, in particolare mi pare Scanavino alla GEDI, che è la società che gestisce l'editoria di tutta la galassia Exor, e invece Ferrero è un noto importantissimo, anzi commercialista, tra l'altro commercialista della famiglia Storico, e quindi furono chiamati loro per dare, diciamo così, per condurre la Juventus fuori dal marasma giustizia sportiva, questione plusvalenze eccetera. Finì con meno 10 dal punto di vista delle plusvalenze e una multa per quanto riguarda la questione stipendi, e anche per stare attenti al bilancio. L'anno scorso 58, man mano è diminuito negli ultimi anni, la Juventus sperava di poter chiudere in pareggio il 30 giugno 2027, quindi nel corso di questo esercizio contabile, di questo anno contabile, chiamiamolo così, sapete che vanno dal 1 luglio al 36 dell'anno successivo. Invece, complice la mancata qualificazione alla Champions League e quindi mancati introiti per minimo 60-63 milioni di euro, cosa che è avvenuta lo scorso anno pur uscendo a playoff, pensate, caro Federico Rossi, pensa, 64,2 mi pare addirittura precisi, se non ricordo male, e allora ha dovuto rinviare di un anno questa mission di pareggio del bilancio. Ma la cosa importante che è venuta fuori, e si capisce non solo dalla volontà di ricapitalizzare per tutti questi soldi, ma anche da quello che è stato scritto per mantenere il brand a un certo livello, gli immobili, per esempio lo stadium, ma poi rafforzare la situazione economico-finanziaria e soprattutto la squadra, cioè la squadra deve tornare competitiva, aggiungo io, deve tornare a vincere, competere per vincere, magari se si vincesse sarebbe ancora meglio, tant'è che ora la proprietà il passo lo ha fatto, come al solito ha dato un segnale molto importante, molto forte, molto positivo. Ora dovrà rispondere la dirigenza con il mercato, il prossimo ovviamente ci sarà la sessione invernale, ma generalmente a gennaio tanti grandi colpi non si possono fare, ma soprattutto poi la squadra. Cioè spero che Spalletti, che sicuramente ha recepito perché un po' di mentalità manageriale ce l'ha oltre ad essere allenatore, gli dica ai calciatori, anzi ve la dico tutta, io se fossi in Carnevali proprio in questi giorni, o meglio bisognerebbe che rientrassero tutti dalle nazionali, ragazzi avete visto cosa sta l'ennesimo sforzo della proprietà, ora tocca a noi scendere in campo e cercare di fare il meglio della Juventus, tornare competitivi. Poi vedremo a gennaio il mercato, se magari la Juventus si trova lì, perché no, tentare qualche colpetto e rafforzare ulteriormente la squadra. A proposito di nazionali, detto che venerdì l'Italia giocherà contro la Francia e sarà una sorta di test della verità dopo la sconfitta con il Belgio e la vittoria netta, secca, travolgente in Turchia, forse contro la Francia capiremo quantomeno cosa vorrà fare da grande la nazionale, perché ancora c'è tempo, in una fase di ricostruzione come lo è la stessa Juventus. E sempre in tema di nazionali, io stamane ho fatto un intervento da Marangio a TMV Radio sul discorso con Cesao, ho detto io spero, come solo una botta, non c'è lesione muscolare, spero però che domani il Portogallo, il CT del Portogallo abbia, diciamo, cautela e quindi non faccia giocare con Cesao, perché comunque c'è il rischio che sì, ha preso una botta, non c'è lesione, è meglio avere precauzione, e così è stato. Oggi infatti il CT del Lusitano ha detto domani con Cesao non giocherà. Bene per la Juventus, bene per il giocatore che pian piano recupererà al 100%. Poi per quanto riguarda gli altri, i tre lo sappiamo, il Diz speriamo inizio dicembre se tutto andrà bene con la fisioterapia, e poi io sono non preoccupato, però qualche timore ce l'ho su Locatelli e Thuram, perché hanno subito soprattutto Thuram un intervento delicato al ginocchio. Speriamo nei primissimi mesi del nuovo anno. Ci sono però altri tre giocatori, poi magari con Mirko cercheremo anche di fare un punto dell'infermeria su quelli che potranno essere recuperi. Cambiaso era già di fatto recuperato e quindi tornerà a disposizione al 200%. Da capire Ekator Boga e Cabal. Ecco, su Ekator, se si dovesse prolungare l'infortunio, qualche dubbio. Nella Juventus spesso succede, no? Che magari si parla di infortuni sostanzialmente lievi, e poi però passa tanto tempo prima del recupero. Però insomma, vediamo se di questi tre almeno qualcuno, uno, due, tre, boh, staremo a vedere, verranno recuperati. Quindi stasera con Mirko faremo un punto della situazione per quanto riguarda l'infermeria, ma ovviamente lo status anche della Juventus, le prospettive, il discorso tecnico-tattico, Spalletti che avrà a disposizione diversi calciatori malgrado gli infortunati per poter cambiare modulo nel corso della partita, tra una partita e l'altra, vedremo. E poi c'è Colomani che ha recuperato, perché fortunatamente l'infortunio, scusate il gioco di parole, è stato la frattura del dito, e quindi si gioca con i piedi, e quindi sarà disponibile contro il Cagliari. Ci mancherebbe altro, mi verrebbe da dire. Situazione invece Federcalcio, io ieri l'avvocato Lubrano ha detto non mi esprimo, non faccio un pronostico, però vi do una spiegazione, poi fatevi un parere. Sostanzialmente però lui alla fine ha detto non è scontato che ci sia il commissariamento, a me continuano a dire di sì, ma soprattutto per questioni di attriti politico-istituzionali. Poi sul discorso tecnico-giuridico di cui ha parlato ieri l'avvocato Lubrano, io ho capito anche le sue, la sua spiegazione, dice non è scontato che questo avvenga, però mi pare di capire che si sia innescata una sorta di battaglia tra il CONI e la Federcalcio, e si sono schierati con la Federcalcio, la UEFA e in parte credo anche la FIFA, anche il Calaifi, che è il presidente dell'ex ECA, dove peraltro adesso che è riunita in questi giorni c'è per la Juventus Chiellini, che non è scomparso, hanno detto no, l'ingerenza della politica. Il CONI, ragazzi, non è un ente politico, il CONI è comunque sì il governo, ma il governo dello sport, soprattutto la giunta. Se vedremo dopo la Nations League, ci sarà la giunta, quale decisione prenderà, e poi la decisione sarà sottoposta al Consiglio Nazionale del CONI per decidere. Staremo a vedere. Certo, ragazzi, se dovesse essere commissariato, io l'avrei fatto prima il commissariamento, vi dico la sincera verità, senza andare ad elezioni, altrimenti le riforme, non si sta parlando di una riforma, perché adesso l'Italia è tornata in campo, ma la nazionale è soltanto l'apice. Il movimento sono anche i club, sono i giovani, sono le giovanili che peraltro vanno bene a livello di nazionale, guarda caso. Poi alcuni ragazzi, sembra quasi che tra le under 21, 20, 19 e il salto nella nazionale maggiore ci sia una sorta di blackout, come se non potessero crescere questi ragazzi. A proposito di ragazzi, a proposito di nazionale, si sta parlando molto di Romano, questo ragazzo che è di proprietà ancora della Roma, è in prestito al Cagliari, come voi sapete, e staremo a vedere. La Juventus sembra che abbia messo gli occhi su questo ragazzo, anche perché Massara, quando era alla Roma, è stato uno degli artefici del suo passaggio alla Spezia, e quindi comunque un ragazzo interessante, ha fatto quell'errore nel primo match. Io spero che, ecco, la cosa che bisognerebbe fare in Italia non riguarda solo la nazionale, e questo è un appello che mi sentirei di fare a tutti i club, altrimenti non sforneremo mai dei giovani e non avremo più dei campioni italiani, sto parlando. Se un CT convoca un ragazzo giovane, e adesso è anche costretto perché deve ricostruire, se fa un errore, se sbaglia una prestazione, non va crocifisso, ma parlo anche dei club, va aspettato, cioè se ci credi, ci credi, punto. Questo è il del succo, altrimenti se lo crocifiggi al primo errore non si crescerà mai. Insomma, ci tenevo a dire questo. Poi vi ho detto di Cambiaso, vi ho detto, non so se vogliate dire qualcosa sulla presidenza, io è inutile che vi chieda chi vorreste come presidente, però va aperta una parentesi anche sul discorso di Del Piero alla dirigenza, Del Piero presidente. Io Del Piero è stato un fuoriclasse, questo senza dubbio, ed è una persona molto intelligente, ok? Però ragazzi, il passaggio dal campo, ormai da tempo non gioca ovviamente, alla scrivania è un passaggio, cioè non è scontato che un grande fuori classe come Del Piero poi possa essere anche un bravo dirigente. Per esempio Chiellini, lo dicevamo ieri con Di Livio, Chiellini secondo me è nato dirigente, proprio nella testa, ce l'ha nella testa. Quando ci fu la questione stipendi durante il Covid, lui fu una sorta di portavoce della squadra, dello spogliatoio, ma della squadra, rispetto alla trattativa con la società. oltre al fatto che poi ha studiato, è laureato, ha continuato a studiare anche quando giocava negli Stati Uniti. Ecco perché adesso lui ricopre questo ruolo nella Juventus. Anch'io ero stato il primo a dire: ma perché Chiellini non viene inserito nell'area sportiva, essendo stato lui il capitano, un grande calciatore, conosce bene la Juventus, lo spogliatoio, DNA bianconero? Invece poi alla fine mi è stato detto da qualcuno che è come se lui preferisse proprio questa tipologia di carriera. Poi un domani chissà, però lui questo vuole. Lui è una sorta di ministro degli esteri o dei rapporti con le istituzioni, no? Se dovessimo fare un ipotetico governo, istituzioni intendo Federcalcio, Lega Calcio, varie istituzioni giudiziarie, ma anche poi a livello ovviamente internazionale. Poi ha anche una poltrona nella Execa, nell'associazione dei club europei, capitanata da El Khelaifi, che come ricorderete fu il successore di Andrea Agnelli, quando Andrea Agnelli di fatto ruppe con tutta la UEFA, i club eccetera eccetera, per creare la Superlega. A proposito, ieri non l'avevamo detto, però anche il Real Madrid è ufficialmente, ora la Superlega ufficialmente non esiste più, perché era rimasto di fatto, dal punto di vista quantomeno formale, il Real Madrid, che invece ha lasciato tutto. Ma come vi avevo accennato qualche mese fa, c'è stato, perché ci fu la sentenza della Corte di Giustizia Europea che diede ragione alla Superlega, o comunque diede torto alla UEFA, che non può avere, proprio per il diritto europeo, non può avere tutto lei come organizzazione, cioè anche un altro ente può organizzare i tornei. Alla fine, siccome la UEFA si è accorta che comunque la A22, che poi era la società che avrebbe dovuto gestire la stessa Superlega, poteva, avrebbe anche potuto, volendo, hanno già contattato tanti club a livello europeo, organizzare altri tornei, ha pensato bene Seferin, dice: sai che c'è, parliamo con loro, e faranno un torneo in comune, diciamo così, sia gli ex dissidenti ormai, perché non lo sono più, sia quelli che volevano creare la Superlega che la UEFA. Faranno un unico torneo, un po' complicato, tante squadre, a livello europeo, che sostituirà di fatto la Champions League, l'Europa League e la Conference. Ora l'organizzazione poi dovranno ancora vedere, però si sono messi d'accordo perché hanno fatto tante riunioni, chiamiamole così, carbonare, fino a decidere di fare qualcosa insieme, perché gli è convenuto alla UEFA ovviamente, altrimenti avrebbe rischiato di perdere sicuramente tutto quello che aveva in mano. Cioè non può essere un unico ente, seppur governo del calcio europeo, parlo della UEFA, organizzare i tornei, perché il diritto europeo ti dice che chiunque può organizzarli. Questo è un po' il succo del discorso. Ma la Juventus intanto deve pensare a se stessa, deve pensare ad andare avanti, deve pensare a dare segnali importanti, a soprattutto deve farci capire che la sfida contro l'Atalanta è solo l'inizio di un percorso, di un ritorno sulla retta via, e deve farci anche capire che sta recependo diciamo così la mossa della proprietà, perché insomma 250 milioni, ragazzi, sono tantissimi. Dal 2007, ripeto, ad oggi, se andranno in porto questi 250 milioni, saremo a 1,5 miliardi, ma sono tantissimi. Quando si diceva vendi, sì, ok, può anche vendere Elkan, no? Chi magari non può ce l'ha con Elkan, perché lo ha sempre criticato, ma chi la prende? Un arabo? Boh, io non lo so. Secondo me la fortuna della Juventus è anche, se non soprattutto, questa proprietà, che la credo sia la più longeva, è l'unico, credo, club calcistico al mondo che ha una proprietà da sempre, cioè da oltre 100 anni, e questa è una virtù sicuramente. Certo, come la squadra dovrà rispondere in campo rispetto a questo segnale, come la dirigenza dovrà recepire questo segnale in sede di mercato eccetera eccetera, non dovrà più sbagliare Elkan stesso, cioè la proprietà, a scegliere il management. Ora c'è una società strutturata, Carnevali, Massara, direttore tecnico, e poi Ottolini, con Chiellini, come vi ho detto, una sorta di ministro dei rapporti con le istituzioni. Ma fino a qualche anno fa c'è stata una serie di errori, cioè dopo la caduta del CDA presieduto da Andrea Agnelli, una serie di errori nel management. Per esempio Giuntoli, che pure è un dirigente secondo me in gamba, ci fu l'errore di Elkan nell'affidargli tutta la Juventus, ma non può essere un grande club che sia, diciamo, appannaggio di una sola persona, perché ci sono dei ruoli precisi che poi fanno capo a un'unica persona, ma vari dirigenti nei posti giusti. Per non parlare, lì è stato credo l'errore più grande sia stato di tutta la gestione Elkan, l'ingaggio di Comolli, che è stato una sorta di iattura, chiamiamola così, dal punto di vista tecnico, sportivo, ma poi anche economico, perché non solo ci sono stati dei flop sul fronte del mercato, ma gli sono stati dati tanti soldi a lui come stipendio, chiamiamolo così, durante l'anno, ma anche poi come buonuscita. Cioè, ragazzi, buttare i soldi così, no? E quindi anche sotto, cioè, diciamo che non si dovrebbe sbagliare più. Poi gli errori li fanno tutti, però già se tu non sbagli il management, io credo che Carnevali sia un ottimo dirigente, che se ne dica, ragazzi. Ma lo stesso Massara nel suo ambito da direttore sportivo, anche se nella Juventus la mansione e la qualifica il direttore tecnico, ma di fatto è lui che dirige la parte sportiva, ma Carnevale dirige la parte amministrativa, ma anche competenze sportive, capite? Perché insomma adesso la società è strutturata, poi se si potrà migliorare ben venga, su questo non ci sono pochi dubbi. Però intanto, perché la questione del presidente, io non so se adesso il 3 novembre sicuramente verranno fatte delle domande dagli azionisti, ma la presidenza, Ferrero dirà qualcosa in quanto presidente, magari ci darà un annuncio, non lo so, staremo a vedere. Però prima o poi Ferrero lascerà, anche se poi con Mirko poi leggerò un messaggio che mi è arrivato da una persona molto vicina alla Juventus su quello che potrà essere il futuro della presidenza della stessa società bianconera. Nel frattempo 340-5425-324, campo, fuori campo, società, Elkan, presidenza, Del Piero, Ginevra Elkan, ieri mi sembra che l'abbia chiamata Allegra. Pensa un po', è stato un lapsus Federico Rossi, però Allegra, cioè, insomma stiamo lì, no? Non è che, come se io Federico lo chiamassi Gabriele, più o meno, no? Sono comunque due top, ecco. Siamo giunti al primo break, tra poco ci colleghiamo con Mirko Nicolino.
3: Fuori di Juve.
10: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Buonasera dalla redazione sportiva. Archiviate le prime due partite di Nations League, ce ne sono altre due in programma nei prossimi giorni per la squadra di Mancini. Prima ci sarà la sfida alla Francia di Zidane, che potrà già dire molto sul discorso qualificazione, e poi inizieranno le gare di ritorno a partire da quella contro la Turchia di Vincenzo Montella a Bologna. Le parole d'ordine sono sempre quelle: dominare la partita, giocare bene a calcio, creare un gruppo. La conferma questa volta passa per le parole di Giorgio Scalvini. Nel ritiro azzurro è lui a parlare in conferenza stampa tra vittoria contro la Turchia e avvicinamento alla fortissima Francia. Sentiamolo.
11: La Francia è una squadra fortissima, tra le migliori al mondo, e soprattutto magari in attacco hanno una qualità, una velocità superiore quasi a tutti. Penso che sicuramente troveremo poi un modo comunque per andare là a giocare a viso aperto, perché nonostante sia una squadra molto forte, penso che anche per noi confrontarci con una squadra così forte sia ottimo, anche per capire a che punto siamo.
6: Intanto il calcio inglese si prepara ad un vero e proprio terremoto dopo che il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di oltre 100 irregolarità finanziarie. Il City ha tempo fino al 2 ottobre per fare ricorso. Si può andare dalla multa alla penalizzazione fino all'espulsione. Naturalmente il City, che ha rispedito al mittente le accuse, potrebbe ritrovarsi a dover fronteggiare le azioni legali di diversi club, da chi ha perso trofei fino a chi non ha conquistato l'accesso in Champions. Intanto la UEFA è alla finestra, ma ha già fatto sapere che al netto di possibili sentenze non escluderà il club né dalla Champions in corso né dalla prossima in caso di qualificazione sul campo. Siamo al tennis con l'ATP di Tokyo. Matteo Arnaldi ritrova il sorriso e soprattutto la vittoria. Il tennista ligure supera in rimonta il giovane padrone di casa Rei Sakamoto e conquista l'accesso agli ottavi di finale. Una vittoria che interrompe il lungo digiuno di successi dell'azzurro, chiamato però a superare un ostacolo di livello assoluto. Il tennista tricolore affronterà infatti il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Ben Mikkelsen. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti. Il Cararino salta la ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry. Lo swing asiatico però non è concluso per Musetti, che punta al rientro al Masters 1000 di Shanghai, dove potrebbe esserci anche Sinner. A Pechino avanza invece Djokovic, che ha battuto in due set non senza qualche difficoltà sul piano fisico il portoghese Nuno Borges. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
10: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
13: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
14: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
14: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Di nuovo in diretta, intanto stanno giocando le ragazze, almeno faccio contento anche il sindaco, HN Juventus Women, fine primo tempo 0-0, leggo che comunque le ragazze bianconere sono in difficoltà, ricordate che la scorsa partita l'hanno persa le ragazze, quindi insomma momento un po' così per quanto riguarda la Juventus Women, momento invece un po' migliore per quanto riguarda la Juventus, quella principale, per così la vedo io, e quindi ecco le avversarie della Juve: Bruno Fernandes, United, separazione decisa. Ecco le perché avversarie della Juventus. Ok, ho capito. Allora, stavamo parlando del discorso legato a Conceição, parlando del discorso legato a Cambiaso. Speriamo, ecco, una cosa vorrei che accadesse nelle prossime partite, una, non dico definizione dell'attacco della Juventus, però insomma, dicevamo ieri con Di Livio, no? Quando non hai un attaccante vero, tra virgolette, un bomber, un 9 alla Vlahovic, per intenderci, non voglio scomodare altri nomi pesanti della Juventus, bisogna creare, formare, comporre una cooperativa del gol. Ci riuscirà Spalletti? Staremo a vedere. Intanto da oggi partiamo fissi, tranne impegni suoi, perché sapete che fa anche l'allenatore, Mirko Nicolino. Ciao Mirko.
15: Ciao a tutti, ben ritrovati, buonasera.
9: Allora, intanto ti vedo in forma, poi con questa maglietta, insomma, non potrebbe essere altrimenti. Domanda, ti faccio una domanda, però devi sdoppiarti. Devi dare una risposta da giornalista e una risposta da tifoso. L'esito del CDA di ieri ti fa essere più ottimista, oppure c'è qualcosina che ancora non ti quadra rispetto a quello che ha deciso il consiglio di amministrazione e quindi poi la Exor in relazione soprattutto ai 250 milioni 60 subito di ricapitalizzazione? Risposta da giornalista intanto. Vai.
15: Ok, da giornalista vedo una rassicurazione importante da parte della proprietà, perché i segnali che abbiamo ricevuto nelle scorse settimane sono quelli, erano, scusatemi perché ormai non lo sono più, erano quelli di una dirigenza che avrebbe dovuto pianificare obbligatoriamente nei prossimi mesi delle cessioni, magari una importante. E quindi da giornalista rileviamo che questi 60 milioni che vanno in cassa subito intanto non obbligano Carnevali e gli altri direttori a dover pianificare una cessione a giugno, e questo secondo me per la continuità sportiva è importantissimo. In generale mi pare che viene confermata la vicinanza da parte della proprietà. Ci sono alcuni dati che ovviamente vanno migliorati, per esempio i costi sono diminuiti, però in questa stagione sappiamo che è aumentato nella stagione in corso il monte ingaggi in maniera importante, è salito a circa 144 milioni lordi annui, e questo poi dovrà essere risolto nel prossimo bilancio, il prossimo 30 giugno, scusatemi il doppio gioco di parole, però diciamo che in linea generale il sentimento è quello di rassicurazione dal punto di vista giornalistico.
9: Poi c'è il discorso del tifoso, no? Che insomma spesso il tifoso, non Mirko Nicolino, ma tanti, tu lo sai benissimo, che vorrebbero che Elkan cedesse la società. Io ho detto sì, ma chi? Non lo so. Invece da tifoso cosa hai recepito dopo aver letto, diciamo così, la relazione del CDA? Che poi ricordiamolo, Mirko, il 3 novembre il tutto dovrà essere sottoposto all'Assemblea degli Azionisti, eh?
15: All'assemblea degli azionisti, sì. Da tifoso dico, guarda, molto onestamente, se dovessi andare a guardare il dato dell'aumento di capitale, dovrei essere esaltato, perché una proprietà che mette 250 milioni e ne dà 60 subito in cassa vuol dire che andiamo a comandare sul mercato. Poi però, senza voler anticipare nulla di quello che ho scritto nel mio editoriale che leggerete su Bianconera News a mezzanotte un minuto, c'è una doppia faccia di Elkan, no? Cioè questo proprietario che da quando comanda lui, da quando ha in mano lui, la Juventus ha messo 1,5 miliardi di euro.
9: Dal 2007, però, giusto Mirko? No, dal 2007 mi pare, no? Dal 2007 mi pare, giusto?
15: Sì, sì, esatto. Esatto, da allora ad oggi sono 1,5 miliardi, solo negli ultimi 6 o 7 anni sono 700 milioni. E allora dico, ok, caro Elkan, mi fai esaltare perché prendi 250 milioni e li metti in cassa, però a parte la parentesi Agnelli, con tutti questi soldi che hai speso non è che hai ottenuto quello che potevi ottenere, cioè hai fatto uno sforzo importante, capisci? Quindi vorrei da tifoso che questi investimenti, questi soldi siano spesi un po' meglio, e penso che sia il sentimento della maggior parte dei tifosi.
9: Della maggior parte dei tifosi, però possiamo dire, Mirko, ora non sarà amore, non sarà tifoso come Andrea Agnelli, però comunque questo ci mette soldi, questo tra virgolette, ovviamente non me ne voglia l'ingegnere, che peraltro sono stato uno dei pochi a fermarlo qui allo Stadio Olimpico, a farlo parlare, cioè i soldi ce li sta mettendo. Forse magari la Juventus non è questo asset secondario nella galassia Exor come tanti hanno spesso detto, no?
15: Noi diciamo spesso, o meglio sentiamo dire in giro, sì, ma per Elkan la Juventus è un peso, è una noia. Alcuni dicono è un giocattolo, ok, ma è un giocattolo molto costoso, perché comunque la proprietà di soldi ce ne mette. Io penso che semplicemente, molto semplicemente, John Elkan, per come la tradizione della famiglia Agnelli Elkan, tenda tantissimo alla Juventus. Ha commesso degli errori prima e dopo la gestione Agnelli, non è riuscito a trovare la persona in grado di guidare il club nel migliore dei modi. Ora, secondo me, per quello che offriva il panorama in questo momento, Carnevali forse è uno dei migliori in assoluto. Quindi, perché non è il Paratici che viene messo a capo dell'area sportiva essendo un direttore sportivo, non è il Giuntoli che è un direttore sportivo e anche lui viene messo a capo di un, completamente di un'area sportiva, non è il Comolli che arriva però si affida ad agenzie esterne per fare il lavoro che in realtà dovrebbe fare lui e i suoi collaboratori, no, è un amministratore delegato, direttore generale, che ha dato prova di saper dirigere un'intera area economica e sportiva. Quindi, se il Marotta della situazione, uno dei migliori dopo Marotta a fare queste cose qui, è Carnevale. Quindi, è iniziato un nuovo corso, vediamo se arrivano i risultati. È ovvio che questa è stata un'estate in cui si è lavorato di fretta, si è lavorato in parte anche male, perché comunque c'erano dei paletti da rispettare per il fair play finanziario. Ora, i paletti per il mercato estivo sono stati rispettati. Per i prossimi mesi, per rispettarli, servivano delle cessioni. È arrivato il proprietario e ha detto: caro Carnevali, sai che faccio? Siccome credo tanto in te, ti voglio mettere nelle migliori condizioni per lavorare, copro io, tu da adesso in poi preoccupati di fare una squadra forte.
0: Esatto.
15: Questo secondo me è un bel viatico. Ora, io oggi pomeriggio mi sono andato su spunti da alcuni nostri ascoltatori, tra l'altro lettori di Bianconera News, che mi scrivono durante la giornata. Sono andato a leggere alcune cosette, no, sulla relazione ufficiale, e tra le altre cose sono previsti nuovi investimenti sull'Allianz Stadium.
0: Esatto.
15: E questo, ragazzi, è una cosa importantissima.
0: L'ho detto prima.
15: Ma in un momento in cui l'Italia non riesce a presentare 6 stadi per gli europei, ma voi sapete cosa significa avere una proprietà così, che ha già innovato e rinnovato lo stadio nelle ultime stagioni? Perché sembra poco, una volta sono stati aggiunti 600 posti e poi hanno rifatto i posti premium e poi hanno aggiunto dei servizi. Ora sono previsti nuovi investimenti. Vedremo cosa riguarderanno. Sta di fatto che comunque la Juventus è ancora una volta proiettata verso il futuro.
9: Esattamente. Ora mi viene da dire, Mirko, giustamente dovrà rispondere la dirigenza, ma l'ho detto anch'io all'inizio, anche in un pezzo che ho fatto stamane, l'estate hanno anche lavorato con dei margini, no? con i paletti, quindi un perimetro abbastanza ridotto. Invece stiamo capendo che il prossimo mercato, non tanto invernale, ma qualcosa si può fare, ma soprattutto estivo, non solo non devi cedere un big, ma forse puoi acquistarne qualcuno. È chiaro però, Mirko, che bisogna qualificarsi quantomeno per la Champions League, perché guarda caso 66 milioni di perdita, e lo scorso anno la Juventus ha avuto introiti dalla Champions di 64,3, cioè la perdita di quest'anno 66, insomma poco manca agli introiti mancanti, seppur usciti ai playoff dalla Champions League. Quindi questo rimane un imperativo, almeno qualificarsi in Champions League.
15: Assolutamente sì, perché consideriamo che la Juventus ora ha come obiettivo il pareggio di bilancio. Guardate se riuscite, invito sempre chi ci ascolta ad andarsi a leggere, anche per curiosità, perché abbiamo tutti gli strumenti per farlo. Andate sul sito della Juventus, scaricate la relazione, è anche scritta abbastanza comprensibile per tutti. Oltre 120 milioni di ricavi da sponsor. Senza la Champions League quest'anno la Juventus non li farà, quindi dovrà andare a compensare, perché nei contratti con gli sponsor ci sono i bonus, ma ci sono anche i malus. Quindi, se tu non partecipi alla Champions League e al brand con cui hai sottoscritto un contratto dai meno visibilità, ti dà di meno, ed è normale. Quindi oltre 120 del 30 giugno 2026 al 30 giugno 2027 probabilmente saranno 100, saranno 105, e quindi bisogna andare a compensare da un altro lato. Vediamo, io comunque devo dire la verità, quello che è venuto fuori da ieri, è chiaro, attenzione, che poi non ci devono essere intoppi, non ci devono essere intoppi, perché se arriva un'altra penalizzazione per le plusvalenze che fanno altre squadre e viene penalizzata la Juventus, allora, però ripeto, un'iniezione di ottimismo da fuori campo credo che fosse importante. È ovvio che adesso sta a spalletti i giocatori. Imperativo qualificazione alla Champions League.
9: Ci mancherebbe altro. E a proposito di Spalletti, dei calciatori, c'è questa pausa per le nazionali. Intanto, come auspicavo io, l'ho detto anche stamane da Vincenzo al TMV Radio, spero che domani non venga impiegato con Sesau, e così sarà, perché recupererà al meglio. Dopodiché, Cambiaso è già recuperato, invece gli altri tre, Mirko, no? Boga, Ekator, sul quale piano piano comincio a pensare anche a un mistero per questo infortunio che si prolunga, ma non sarebbe una novità nella Juventus, e Cabal. Dei tre, perché Cambiaso era già sostanzialmente recuperato, dei tre chi ha più possibilità di essere recuperato in vista della ripresa del campionato a Cagliari?
15: Allora, Cabal potrebbe nella migliore delle ipotesi essere convocato per Cagliari, ma credo che è più probabile con il Celta Vigo la successiva di campionato, per non prendersi alcun rischio. Quanto a Boga, lo si vede già trotterellare sui campi della Pontinassa, sta facendo del lavoro prevalentemente propedeutico alla ripresa. Diciamo che tra 3-4 settimane Boga dovrebbe essere a disposizione. I tempi per Ekator dovrebbero essere simili a quelli di Boga, però credo che sia leggermente, non di tanto, un po' più in ritardo, qualche giorno magari in più serva, e poi gli altri li vediamo. Poi c'è Ildiz, attenzione, Ildiz ai primi di dicembre, esatto. Attesi il sorriso. Esatto, e poi gli altri 2027. Questo è il timing dei recuperi.
9: Sperando che non ci siano altri infortuni, si è infortunato il giovane Owusu un paio di settimane, dovrebbe recuperare, mi pare.
15: Dovrebbe essere una lesione di basso grado. Quindi basso grado, 2-3 settimane al massimo dovrebbe tornare a disposizione.
9: Allora ti scrivono: Mirko, bisogna investire sulla difesa giuridica e politica della Juve, ci vuole gente decisa, perché la storia si ripeterà. La Juve si trova in queste condizioni non per caso, non ce lo dimentichiamo, Rob da Scalea. Anche per questo, Rob, aggiungo, dai.
15: Sì, no, ma questa è una cosa che tutti un po' rimproveriamo alla proprietà della Juventus, un po' più di rabbia agonistica nel lottare con le istituzioni. Detto questo, comunque, nelle sedi opportune la Juventus ha sempre cercato di difendersi. Per esempio, ricordavo in un mio contenuto che ho pubblicato in questi giorni, per la plusvalenza Mandragora, ok, quando è stato interrogato da Tinelli il segretario della Juventus, il segretario della Juventus è andato lì a testimoniare dicendo: guardate che ve la state prendendo con Arriva Bene, ma Arriva Bene non le ha fatte queste operazioni. E cioè, ma se anche uno di quelli che firmava nei contratti ti dice che Arriva Bene non c'entra nulla, e tu te ne infischi e squalifichi Arriva Bene, dai 2 punti di penalizzazione per Arriva Bene, che poi dalla giustizia ordinaria viene archiviato perché non era, all'epoca dei fatti non era coinvolto. Ma tu, contro questo tipo di giustizia, come puoi difenderti?
9: Esattamente.
15: Ingiustizia, scusate.
9: E la sentenza della Corte di Giustizia Europea rispetto al ricorso di Andrea Agnelli fortunatamente rivoluzionerà tutto. Tra l'altro ieri ho avuto ospite l'avvocato Rubrano e gli ho chiesto delle plusvalenze, ho detto lei ha ragione, mi ha detto, non, perché gli ho detto, a parte che non erano punibili, a parte la Juventus è stato stato punita con l'articolo 4 che non c'entrerebbe nulla con, vabbè, insomma alla fine ha detto ha ragione, così come lei ha ragione che dovrà essere rivoluzionata la giustizia, ma soprattutto Mirko è proprio anti giustizia il fatto che un tesserato che come controparte a una federazione, non parliamo solo quello di quella calcistica perché riguarda tutte le federazioni, venga giudicato da giudici nominati dal presidente della federazione stessa, è proprio una contraddizione in termini, perché ci deve essere la terzietà dei giudici. Infatti Mirko, prima hai detto dell'Udinese, ci scrive Massimiliano da Firenze, ma di fatto gli hai risposto. Buonasera, ma il caso Mandragora Udinese cosa ne pensate? Solo per questo bisognerebbe fare festa, forse diciamo così è ironico, no?
15: Sì, è chiaro, ma noi dobbiamo, noi in teoria siamo un paese di giuristi, siamo un paese di costituzionalisti. Io conosco davvero, ho avuto la fortuna di avere dei professori all'università di altissimo livello per quel che riguarda l'aspetto giurisdizionale del nostro paese, sportivo e non. Io non mi spiego come sia possibile tollerare un sistema che è così fatto.

0: gruppo di 5-6 giuristi, ovviamente che non siano quelli che vanno in televisione a dire odio la Juve,
1: altrimenti da quando sono nato, diciamo i Santoriello di turno, diciamo così, ecco, per intendere.
0: Esatto, però secondo me questa cosa delle plusvalenze, cioè tu, allora io faccio, lancio questa sfida, l'avvocato Lubrano che hai citato tu, e io cito l'avvocato Spallone, che secondo me è uno dei più preparati in assoluto. Prendiamo 4-5 di questi e facciamogli giudicare la vicenda plusvalenza. Stracciano le carte dopo 5 minuti,
1: certo,
0: perché non c'è,
1: esatto,
0: nulla.
1: Esatto.
0: Non c'è nulla,
1: esatto. Allora Mirko, ci scrivono, allora avevo letto, aspetta, come investireste questi soldi? Quintiliano grande, tu dove investiresti? Quindi anche Mirko, questa nuova immissione di soldi, io credo che non si possa prescindere dal potenziamento qualitativo della squadra, è chiaro Alfio da Sapri?
0: Sì, il documento che la Juventus ha pubblicato è molto chiaro. È molto chiaro, i soldi servono per lo sviluppo aziendale. È chiaro che nello sviluppo aziendale c'è la parte sportiva, ma come dicevo prima, c'è, certo, anche, c'è scritto proprio,
1: sì, infatti io, scusami Mirko, la cosa che ho detto io, scusami ragazzi, al di là dei 250 milioni, vedremo poi se l'assemblea degli azionisti, al di là dei 60 subito, la cosa che mi conforta è proprio quella frase sul rafforzamento degli asset, degli immobili, quella cosa che hai detto,
0: esatto,
1: tu, insomma siamo giornalisti, quindi questa è la cosa confortante,
0: esatto,
1: no, giusto Mirko, che ti, che
0: esatto, tutti, perché tutti gli asset di una società,
1: sì,
0: dell'azienda,
1: so,
0: devono andare di pari passo. Cioè, ma voi immaginate, Antonio Conte arriva al Napoli e dice: mazza, non abbiamo un centro sportivo.
1: Me lo ricordo. Però,
0: vi ricordate?
1: Me lo ricordo,
0: cioè,
1: sì.
0: Non abbiamo un centro sportivo. Allora, cosa succede infatti? Vinci un anno, poi non apri un ciclo di 9 scudetti.
1: Ma certo.
0: Perché non hai la struttura che ti sorregge.
1: Esatto.
0: È chiaro che ci saranno investimenti in tutti gli asset, compreso quello sportivo, però l'obiettivo qual è? Tornare ad essere virtuosi,
1: certo,
0: cioè tornare ad avere una squadra, perché quando tu hai la squadra forte, ricordiamolo, è facile rigenerarla di anno in anno. Ogni 3-4 anni ne vendi uno che ti fa incassare 80 milioni e ne compri due forti. Cioè, torna ad avere una squadra forte, da lì diventi sostenibile e ti autogestisci e non hai bisogno in continuazione di andare a chiedere soldi, perché i soldi te li generi da solo con l'area sportiva.
1: Esattamente. Mirko, prima dell'ultima domanda ti rifaccio questa un po' più, diciamo, tecnica barra di prospettiva della Juventus. Quindi io avevo accennato prima di introdurti sul discorso cooperativa del gol, la Juventus non ha un bomber, eccetera eccetera.
0: Bella.
1: Eccetera. Credo che sia per il momento, in attesa di gennaio, quando l'abbiamo detto la scorsa settimana, chissà, magari se la Juventus è lì su si proverà anche a prendere, chissà, un bomber, un 9. Però cooperativa del gol, ma alla quale devono partecipare ovviamente centrocampisti, ma non abbiamo più che dire, ma ovviamente Mirko i trequartisti, ne abbiamo tanti, tra esterni della tre quarti, centrale della tre quarti, oltre ovviamente a Colomani e a Voltemade, che sulla carta dovrebbero essere loro, diciamo, quelli principali, no?
0: Sì, sì, la stavi facendo questa osservazione quando stavo entrando e infatti mi avevi acceso una lampadina, perché hai fatto, secondo me, una riflessione molto importante. Se noi andiamo a vedere, tra l'altro, ogni 10 anni, quanti capocannonieri vincono il titolo a fine stagione? Pochissimi. Succede, su 10 anni succede 2 volte, 3 volte al massimo.
1: Sì, esatto.
0: Nella maggior parte dei casi vince la squadra in cui segnano tutti. Intanto che prende meno gol. Questa è una costante. Su 100 scudetti, 98 li vince la squadra che prende meno gol. E questo in tutti i campionati del resto. Poi serve che partecipino tutti. La Juventus di Conte e la Juventus di Allegri, mi pare che la Juve di Allegri solo un anno è per capocannoniere con Tevez, per il resto era una cooperativa e segna Chedira 11 gol e ne fa 10 Pjanic e ne fa 13 Vidal e ne fa 7 Pogba e poi ne fanno Barzagli ne fa 4-5, altri 4 li fa Chiellini. Queste sono le squadre che vincono, quelle in cui partecipano tutti.

0: con gol pesanti. A maggior ragione in questa Juventus che non ha una punta vera e propria, un bomber, e non ha nemmeno, paradossalmente, attaccanti esterni. Perché succede, per esempio, che quando non hai una prima punta forte, un bomber d'area di rigore, usi una boa che ti apre gli spazi per gli attaccanti esterni. Ora, la Juventus ha attaccanti esterni fortissimi, molto bravi. Gedrova è molto bravo, è molto forte. Conceição è molto bravo. Ildiz è molto bravo. Alej Begovic, secondo me, ha una prospettiva altissima.
1: Anche secondo me.
0: Ma non segnano tantissimo. No. Non segnano tantissimo. Quindi è fondamentale che partecipino tutti ai gol. Sar, secondo me, quei 5-6 gol a stagione li può fare. McKennie, i suoi, secondo me, li fa sempre.
1: Esatto.
0: Bremer, che è tornato a pieno regime, i 5-6 gol suoi li fa. Quindi diventiamo questa cooperativa del gol e secondo me avremo davvero un futuro in cui possiamo cominciare a ragionare su cose importanti.
1: L'ho lasciata per ultimo questo argomento in modo che poi alimentiamo la discussione per l'ora successiva. Allora Mirko, c'è stato anche il discorso, non nel CDA ma soprattutto della stampa, di noi giornalisti eccetera, sull'ipotesi futuro presidente, ok? Si parla di Ginevra, sì. Elkan, però per il momento c'è Ferrero e ovviamente il sogno dei tifosi della Juventus si chiama Alessandro Del Piero, che peraltro ha postato un paio di foto che hanno illuso un po' gli innamorati. Io oggi ho chiesto a una persona molto vicina alla Juventus, lo ripeto e ti leggo la risposta, ho aspettato che tu intervenissi, gli ho chiesto
0: e poi vi dico la mia, così diamo un'altra esclusiva.
1: Esatto. Vai. Allora io gli ho chiesto ovviamente cosa ne pensa, vabbè gli do del tuo, cosa ne pensi del discorso presidenza Ferrero, oppure addirittura l'outsider tra virgolette Andrea Agnelli, tra l'amore e il sogno del Piero, la possibilità a Ginevra e o la permanenza di Ferrero. Mi hanno risposto: allora, non so nulla, tra virgolette, mi ha detto, poi ridendo, anch'io sogno Del Piero, ma ritengo altamente improbabile questa ipotesi. Poi mi ha detto, nonostante io non abbia grandissima stima per gli azionisti della signora, ritengo una fake quella su Ginevra e Andrea Agnelli. Andrea, peraltro, ha lasciato tutte le cariche nell'ambito famiglia e monetizzato parte delle azioni, lo sappiamo, ricordiamo 300 milioni, Mirko, no? Quindi assolutamente improbabile. Secondo me dovrebbe e sarebbe opportuno rimanesse Ferrero almeno fino alla scadenza del mandato. Ciao, poi mi ha detto. Dimmi un po' la tua.
0: Allora, io ho chiesto ad una fonte che è molto vicina alla famiglia Elkan. E mi ha detto solo, mi ha risposto solo Froome. Stiamo parlando di gente vicina al mondo automobilistico che segue le aziende, segue il mondo, ecco, diciamo meglio, il mondo che ruota attorno alle aziende automobilistiche, quindi ha a che fare con quel mondo lì. E ribadisco quanto vado riassumendo da te: è probabile che Ferrero, perché comunque Ferrero è un commercialista, ha altre cose da fare, è probabile che Ferrero sia, perché me lo dicono da tempo, che sia anche abbastanza stanco.
1: Sì, l'anno scorso ha chiesto, te lo confermo, scusami Mirko, l'anno scorso gli ha detto ad Elkan: John, la mia missione, adesso la sintetizzo così, è finita, e gli ha detto aspetta, e quindi l'ha confermato.
0: Esatto. Quindi è una figura tecnica, sarebbe anche abbastanza stanco, vorrebbe andare via. Su Ginevra Elkan non c'è nulla.
1: Lo vedi.
0: Su Alessandro Del Piero, ribadisco, Alessandro Del Piero ha degli interessi negli Stati Uniti, finanziari, economici, sportivi. Fa il commentatore televisivo, si è specializzato da direttore sportivo e da allenatore. Perché dovrebbe venire a fare il presidente in una società che ha una struttura in cui lui non conterebbe nulla?
1: Bravo.
0: Quindi
1: l'ho scritto.
0: Non ci sono le condizioni ad oggi. Se la Juventus non avesse un amministratore delegato e direttore generale operativo come Carnevali, allora potrebbe avere senso un presidente come Del Piero. In questo caso non ha senso, perché il presidente della Juventus, il vero presidente, in questo momento è Carnevali.
1: Esatto,
0: è
1: bravo.
0: Lui che fa le veci del presidente.
1: Ci siamo capiti, tra l'altro Tra l'altro un ex compagno di squadra di Del Piero mi ha detto: Alex, ovviamente, ma questo lo sappiamo Mirko, se dovesse essere chiamato direbbe: io voglio avere un ruolo operativo, non voglio fare Xavier Zanetti dell'Inter che non fa nulla praticamente, da vicepresidente.
0: Questa pure ragione.
1: Esatto.
0: Ultima parentesi, Andrea Agnelli, perché mi sono esposto in prima persona 2 anni fa dicendo: l'obiettivo suo personale è quello di tornare nel giro di qualche anno, è una sua speranza, è una sua. L'altra notizia che ho in merito è che familiari vicino ad Andrea non vogliono che lui torni e lo continuano a sconsigliarlo e continuano a spegnergli questo fuoco che lui ha di riprendersi prima o poi la Juventus.
1: Esatto, però i tempi al momento non sono maturi, in questo momento no, esatto. Magari in futuro vedremo.
0: No, assolutamente, perché ripeto, ci sono delle spinte che lo frenano fortemente.
1: Sì, esatto. Guarda, siamo già fuori, però questo per salutarti. Sabrina ci scrive: ciao Quintiliano, grande Mirko, ma facciamola questa cosa degli avvocati sulle plusvalenze. Poi volevo segnalarvi, ma già lo sapete, il post... ci facciamo una risata e ci salutiamo di Zigliani, ma non è querelabile Sabrina? A me viene ormai da ridere quando anzi nemmeno lo leggo, fondamentalmente me lo segnalano gli amici.
0: Sì, vabbè, però sì. Allora Sabrina, tu guarda Radio Bianconera
1: e basta.
0: E non leggere nemmeno, perché già il fatto di leggere ci dà visibilità a gente che in questi mesi ha scritto che dopo il nuovo CDA la Juventus non avrebbe avuto i soldi per pagare la bolletta della corrente elettrica alla Comunità.
1: Infatti viene da
0: e invece il CAN si è presentato con 250 milioni contanti. Dai, non date visibilità a questa gente.
1: Mirko, grazie, ci vediamo la prossima settimana. Buon tutto, lavoro, allenamento, eccetera, eccetera. Ciao Mirko.
0: Grazie mille, alla prossima.
1: Grazie a Mirko. Allora, siamo giunti al break già da qualche minuto in realtà, quindi palla a Federico Rossi.
2: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Diverse le ricostruzioni di quanto accaduto questa mattina sul volo Fly Dubai. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti, secondo alcuni media invece si parlerebbe di un incidente di sicurezza. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, ha detto il premier Netanyahu in una nota. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato il ministro della difesa Israel Katz.
6: Un ragazzo polacco di 21 anni è morto a Milano in zona piazza Gaia Olenti nella notte tra lunedì e martedì 29 settembre. Il giovane, secondo la ricostruzione, è caduto da un'altezza di circa 12 metri nel tentativo di scavalcare una ringhiera per andare verso Corso Como, via nota per la Movida. Il 21enne è precipitato in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio. La caduta è stata immortalata da una delle telecamere presenti nella biblioteca degli alberi, i giardini che si trovano a Porta Nuova.
5: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
6: E la GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della 24enne di Nichelino, che sabato sera ha investito con la sua auto il bambino in via Pinelli nel capoluogo piemontese. Il magistrato avrebbe rilevato rischi di inquinamento delle prove. Secondo la ricostruzione fornita dall'avvocato difensore, la giovane avrebbe perso il controllo della vettura dopo aver seguito il fidanzato con il quale aveva avuto una lite e la madre del piccolo. Il bambino ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi all'addome e al torace non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
5: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora passabile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027.
6: Il tennis. Il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino. Il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione. Infortunio al ginocchio è superato, quello che Sinner sta valutando con il suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica che sta crescendo giorno dopo giorno.
5: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, intanto le women stavano soffrendo da come leggo, però sono in vantaggio 1-0 in casa dell'Aken e c'è anche la sfida da Middlesbrough e Juventus Under 21 per il momento 0-0. Avevo letto di un giocatore della Francia che ha detto: Zidane ha una classe incredibile, una tecnica incredibile, ancora adesso è uno spettacolo vederlo ed è molto empatico con noi. Con noi calciatori, poi vabbè, c'era il discorso del CT del Portogallo che insomma ha ribadito che Conceição non giocherà domani contro la Danimarca nella sfida di Nations League. Chissà dopo se invece sfiderà la Norvegia o meno, però intanto domani per precauzione sarà fuori, ieri non si è allenato, è precauzione, io l'ho detto stamattina, speriamo che il CT sia diciamo così pro Juventus in questo caso, no? Perché ma anche pro giocatore, perché insomma ci serve precauzione quando ci sono dei problemi muscolari, anche senza lesione c'è sempre il pericolo che magari si possa possa acuirsi invece l'infortunio, che per il momento invece non è grave, fortunatamente. No, stavamo parlando prima della cooperativa, del gol. Devo ammettere che mentre Mirko ci dava tutti quei nomi di centrocampisti, di Vidal eccetera eccetera, a un certo punto mi stavo sentendo quasi male. Vidal, Pirlo, Khedira, Pogba, che era il miglior Pogba, insomma è chiaro che insomma mi sentivo male, perché avevamo un centrocampo da paura, tanto per essere chiari. Però è inutile ormai tornare indietro, però insomma quando li senti. Allora vi dicevo, è stato il romanista Coné, pensate, ha parlato del nuovo CT della Francia, Zinedine Zidane, che per me è stato quasi sottovalutato rispetto alla grandezza che ha avuto nella storia della Juventus, ma era forte, un operatore. Forse l'ho raccontata questa cosa, mi sembra ai mondiali 98 qualcosa del genere, seguiva per la 7, allora seguiva la Francia. Sapete che sono dei gruppi, no? Giornalista più operatore seguono varie nazionali durante mondiali eccetera, o europei che sia. Seguiva la Francia e ha detto: io sono un tifoso della Roma, mi disse questo amico mio operatore, ma fa delle cose Zidane che un giorno ho detto adesso lo riprendo, durante gli allenamenti delle cose mi ha fatto anche vedere quali, ora non posso rifarle qui. E poi gli ho fatto una allora cassetta e gli ho detto: Zidane, ma come fai a fare queste cose? Io sinceramente gli disse Zinedine: a me viene tutto naturale, non è che ci penso, io sono proprio così. Quindi insomma, per dirvi di Zidane. E Coné ha detto: mi ha colpito la sua tecnica, non ha perso nulla, tra l'altro è anche in forma fisicamente. Vederlo in azione dal vivo, rendersi conto che ancora quel tocco di palla, ti fa immaginare quanto incredibile dovesse essere ai suoi tempi. È questo che dico anch'io. Ma vi rendete conto quali calciatori ha avuto la Juventus? Io spero che prima o poi torni abbia la possibilità la Juventus di rifare una squadra. Certamente tanti fuori classe non può averli, ma una volta la Juventus aveva non 7-8 campioni, aveva 7-8 fuori classe nelle squadre. Ecco perché spesso vi dico: ragazzi, cerchiamo di contestualizzare quando diamo dei giudizi, quando parliamo di un allenatore, quando parliamo di un calciatore, perché quella Juventus spero che torni, ma per il momento non c'è. Vai Fede.
8: Ciao Quintiliano. Gabriele,
1: ciao.
8: Che Elkan abbia speso tanti soldi, questo è innegabile. È pur vero che, direi anche giustamente, una parte di questi soldi sono serviti e serviranno per mantenere in piedi la struttura stessa Juventus, quindi al di là di quelli spesi per il campo, giocatori, staff, eccetera, eccetera. Però una amara considerazione mi viene. Noi abbiamo preso in giro, diciamo anche sfottuto alla grande, Moratti, per la quantità impressionante di soldi che ha speso per l'Inter senza vincere nulla. Ecco, speriamo di non trovarci tra un po' a fare la stessa considerazione su noi stessi. Incrociamo le dita. Ciao.
1: Ti capisco l'amarezza, perché oggettivamente anche Mirko, che poi vi ha detto a mezzanotte il suo editoriale, sostanzialmente, siccome io l'ho già letto, lui ha voluto dire che ok, doppia faccia, perché tanti soldi sì, però poi se noi ci riflettiamo, io però quando hai nominato Moratti l'Inter, Gabriele, ti prego no, perché mi sento male, non vorrei mai essere come quell'Inter lì, quel presidente lì, con tutto quello che è accaduto anche dopo e soprattutto per i tanti soldi che ha speso. Però oggettivamente, con tutti i soldi tirati fuori, bisognava, ecco, io non dico 9 scudetti consecutivi, perché forse sarà irripetibile, ma io non dico per la Juventus, per qualsiasi squadra italiana, quella serie lì, quel dominio lì, quella dittatura calcistica di quei tempi, però quantomeno qualcosina in più bisognava vincere durante questo periodo. Ecco, la cosa, perché io nel pezzo che ho fatto questa mattina ho scritto: ora la squadra deve rispondere a questo segnale forte della proprietà, però anche la proprietà non deve sbagliare più, perché se sbagli management di conseguenza vengono poi fatti errori sul mercato, di conseguenza poi ti ritrovi con le difficoltà, anche perché va aggiunto che questo è un periodo particolarmente significativo, no? Calciatori che non riesce a piazzare, li devi dare in prestito, vedi Openda, poi magari David ti esplode nell'Atletico Madrid, che Dio voglia questo, perché alla fine magari l'Atletico Madrid ti darà 25 milioni e lo riscatterà, però hai delle difficoltà di manovra sul fronte del mercato. Se a questo ci aggiungiamo il discorso legato al fair play finanziario, la Juventus ha pagato 6 milioni di multa per i 3 anni precedenti e 14 milioni sono condizionati al rispetto dei paletti del fair play finanziario per i prossimi 3 anni, capite che le difficoltà ci sono e quindi va contestualizzato. Però capisco la tua, perché insomma si percepiva ovviamente dal tenore, diciamo così, dal tono della tua voce, ma è la tua sensazione, il tuo sentimento vale per tanti tifosi della Juventus. Tutti questi soldi spesi per aver vinto cosa negli ultimi anni? Una Coppa Italia. Capite che ecco perché non bisogna fare più errori. E io do ragione a Mirko, al di là di Marotta credo che Carnevali sia l'uomo giusto, perché deve gestire la questione amministrativa, no? Dal punto di vista della Juventus, ma lui è anche un uomo di calcio e quindi riesce a unire queste due cose, un mix perfetto, con ovviamente il supporto di uno come Massara, che sul fronte del mercato comunque non è proprio l'ultimo della lista, anzi c'è una notizia. Ronaldo, ragazzi, io l'avevo letto, insomma, stava creando un po' di problemi. Allora, nel ritiro del Portogallo, parlavamo prima del Portogallo, ore, io direi, di caos, perché stiamo parlando, adesso capirete perché. Ronaldo non si allena e va via con il jet privato. Cosa sta succedendo attorno a Cristiano Ronaldo dopo le dichiarazioni di Jorge Jesus, che è il CT del Portogallo, che aveva assicurato la presenza del capitano del Portogallo all'allenamento della vigilia della sfida contro la Danimarca, che ci sarà domani, fortunatamente non verrà inserito con Cesao. Il fuoriclasse dell'Al Nasr non è sceso in campo insieme ai compagni e ha lasciato lo stadio Parken di Copenaghen. La vicenda si arricchisce ora di nuovi dettagli grazie alle immagini diffuse dalle televisioni all'inizio della seduta. Il commissario tecnico portoghese ha guidato il gruppo nella consueta corsa di riscaldamento, salvo poi rientrare da solo negli spogliatoi. Dopo alcuni minuti Jesus è tornato sul terreno di gioco per proseguire il lavoro. In buona sostanza Ronaldo non ha partecipato alla seduta di allenamento e, secondo quanto riportato dai media lusitani, ha lasciato immediatamente il Parken. Stando alle informazioni, poi, il jet privato dell'attaccante sarebbe diretto verso Copenaghen, una situazione che fa aumentare ancora di più la polemica nata dalla mancata presenza di CR7 nella sfida contro la Norvegia. Insomma, diciamo che non è il massimo, caro CR7, no? Anche se avessi ragione, non è il massimo lasciare così. Io capisco che sei Cristiano Ronaldo, guardate, io ho l'impressione che questo fuori classe, la Juventus secondo me è stata fortunata ad avercelo, anche se parecchi dicono che la genesi dei problemi della Juventus è proprio l'acquisto di Ronaldo, ma non è così. No, non è così, perché ci fu il Covid invece a creare dei problemi alla Juventus. Lui si senta, secondo me, verso più o meno la fine, comunque a 41 anni se non sbaglio Ronaldo, no? E io ho l'impressione, ma così è una mia sensazione, che conoscendo un po' Ronaldo, no? Sappiamo, uno anche molto orgoglioso, si allena a 41 anni ma sembra che atleticamente ne abbia 10-15 in meno. Secondo me lui sta vedendo un po' la fine del suo percorso, quantomeno in nazionale. In realtà dopo il mondiale aveva detto che probabilmente avrebbe lasciato la nazionale, ma non è stato così, e quindi non riesce ad accettarlo. È un po' come quando una persona anziana non riesce a fare più quello che ovviamente faceva quando era giovane, non lo accettano, soprattutto gente di carattere, e quindi magari ha queste reazioni. Però non è il massimo, questo è ovviamente un caso, perché è una notiziona giornalisticamente, perché stiamo parlando di Ronaldo, non stiamo parlando di un calciatore qualsiasi. C'è un messaggio, ho letto, del nostro amico Mago Lillo. Buonasera, domanda: ma perché non si fa il salto di qualità e si riporta Del Piero in società? Faccio fatica a capire, tornerebbe in entusiasmo incredibile. Cosa ne pensa lei? Saluti dalla Germania, Mago Lillo. Ti ringrazio del messaggio e ti rispondo, però magari dammi anche del tuo, se non ti crea problemi. Allora, caro Mago Lillo, io l'ho spiegato, non ci sono mai stati segnali da parte della società, ma non parlo di adesso, proprio da quando Del Piero ha lasciato il calcio. Intanto va ricordato che Del Piero lasciò la Juventus, ecco, secondo me lì per esempio Andrea Agnelli sbagliò, perché Del Piero, che era arrivato più o meno alla fine della carriera, gli disse ad Andrea Agnelli: guarda, io posso firmare anche in bianco il prossimo contratto, perché vuole dire purché continui. Invece Andrea Agnelli la prese come un'offesa sostanzialmente, e poi fece una cosa che secondo me uno come Del Piero non meritava. Cioè, lui, mi ricordo che durante un'assemblea degli azionisti, lui, Andrea Agnelli, sostanzialmente diede la notizia, dice: guardate, questo è l'ultimo anno di Alessandro Del Piero. E invece un fuoriclasse come Del Piero, un simbolo come Del Piero, un calciatore che ha rappresentato per tutti quegli anni, 19 anni, la Juventus a quei livelli, meritava sicuramente una conferenza stampa, eccetera, eccetera, eccetera. Invece ci fu un divorzio, diciamo così, traumatico, quasi unilaterale, però, se vogliamo metterla, se vogliamo dirla tutta. Salvo poi riappacificazione che c'è stata con, non so fino a che punto totale, con lo stesso Andrea Agnelli. Però comunque negli ultimi tempi, voi avete notato, da quando rientrò allo Stadium, che lui si mise sulla balaustra e salutò tutti, e lo scorso anno, l'ho scritto anche nel podcast che potete andare a leggere e ad ascoltare su Bianconera News, lui rilasciò un'intervista a Sky Sport quando compì 50 anni lo scorso anno, e disse, secondo me fu un assist alla Juventus, cioè lui si è riavvicinato, perché da quello che ho percepito lui vorrebbe tornare alla Juventus, o meglio, se lo chiamassero sarebbe contento. Allora lui disse durante l'intervista al direttore, c'era il direttore di Sky Sport Ferri, ex inviato di Sky Sport sulla Juve, e disse: secondo me le grandi società dovrebbero inserire nella loro dirigenza un loro ex campione. In realtà lui è stato un fuoriclasse. Sembrò quasi una sorta di autocandidatura da parte di Del Piero. E quindi, dal punto di vista di Del Piero, per risponderti Mago Lillo, credo che ci sia la volontà. Però, come ha detto Mirko, ma l'ho detto spesso anch'io, Del Piero intanto finora non è stato chiamato, ma soprattutto Del Piero non verrebbe mai alla Juventus come dirigente, ma come presidente, diciamo, no? Perché stiamo parlando della presidenza in queste ultime ore, in questi ultimi giorni, dal CDA di ieri. Non verrebbe mai con un ruolo alla Xavier Zanetti, che è vicepresidente dell'Inter da una vita, ma non fa nulla, non conta nulla, non decide nulla, non è operativo. Lui si occupa delle scuole calcio, dei campus dell'Inter in Italia, all'estero, ma non ha ruoli decisionali. Del Piero, e magari anche ha ragione dal suo punto di vista, lui dice: io se vengo, non l'ha detto, ma è un ragionamento che più o meno abbiamo capito anche io personalmente, sentendo privatamente qualche suo ex compagno di squadra, non è che vengo lì e faccio la figurina, come per esempio Totti nella Roma. Totti alla fine fece una conferenza stampa quando diede l'addio alla Roma nella sala del CONI, e disse: prendevamo delle decisioni riuniti, lui era direttore tecnico, no, di quella Roma, durante la gestione, la prima gestione americana, non De Friedkin, quella pallotta, e dice: ok, possiamo prendere questo allenatore, ok, tutto a posto. Il giorno dopo prendevano un altro, cioè, capisci? Allora ho detto, parole di Totti, cioè, ero io lì presente alla conferenza, ma io me ne vado, è inutile che stia qui. E quindi Del Piero, se dovesse essere chiamato alla Juventus, gli direbbe, secondo me, ma non solo secondo me, la prima cosa: io voglio un ruolo operativo. Attualmente la Juventus ha un presidente come Ferrero, che non è un presidente calcistico, è uno dei più bravi commercialisti sicuramente del Nord Italia, del Piemonte, eccetera, tant'è che storicamente è un commercialista della famiglia Agnelli, ma non è un uomo di calcio, tant'è che lui lo scorso anno proprio a giorno gli disse voglio andare via. Se Del Piero viene preso e fa il Ferrero della situazione, non lo può fare, perché Del Piero è stato un simbolo della Juventus, un uomo di calcio, eccetera, eccetera, e quindi non accetterebbe questo ruolo soltanto rappresentativo, mettiamola così. Detto tutto questo, Mago Lillo, io poi faccio un'altra analisi. Siamo sicuri che Del Piero, per carità, intelligentissimo, in gamba, eccetera, sarebbe in grado di essere un dirigente, addirittura presidente? Facciamo finta anche operativo, gli dico ok, ha un ruolo operativo. Io non sono certo che, cioè non ho la certezza che Del Piero possa farlo, ma in tutto questo aggiungo che con la presenza di Carnevali, ha ragione Mirko, Carnevali, voi se ci fate caso, decide tutto Carnevali, perché è un uomo di calcio, sia il discorso amministrativo, detto che Ferrero è un commercialista e quindi controlla tra virgolette i conti, ed è anche un uomo di sport, avrebbe poco senso adesso un presidente operativo, secondo me. In tutto questo marasma vi dico anche che la Juventus finora non ha dato segnali, e quindi sì, io capisco l'amore per Del Piero, capisco tutti, ieri Di Livio ha detto ma non capisco perché la Juventus non riprenda più Del Piero, tanti, poi ovviamente Di Livio è amico di Alex, quindi anche diciamo così di parte, no, perché è un simbolo della Juventus, è stato amico suo, hanno giocato insieme, hanno vinto insieme. Io però mi ricordo, e poi do la linea a Federico Rossi per l'ultimo break, mi ricordo che una volta qui a Roma in un evento, durante un evento incontrai Luca Toni, durante un evento, e Luca Toni aveva appena superato l'esame da direttore sportivo, ok? E io gli dissi, Luca che farai, direttore sportivo della Fiorentina, di qualche squadra, sei pronto per il salto? Mi disse guarda che, perché poi io facevo l'esempio di Maldini, che è stato un fuoriclasse assoluto del Milan, un fuoriclasse assoluto del Milan targato Berlusconi, quindi hanno vinto tutto, ma non è mai stato chiamato da Berlusconi nella dirigenza. Stranamente dopo che è andato via Berlusconi fu chiamato come dirigente. Lui disse guardate, guarda che alcune figure, alcuni ex fuoriclasse possono anche risultare ingombranti in una società. Ora magari non è il caso della Juventus, però vanno messe sul piatto tutti questi discorsi, secondo me, in relazione alla possibilità che Del Piero possa essere dirigente, se non addirittura presidente della Juventus. Però vedremo, magari nei prossimi mesi cambieranno le cose, non lo so. Però io ho provato a dare la mia dispiegazione. A tra poco.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
6: Buonasera dalla redazione sportiva. Archiviate le prime due partite di Nations League, ce ne sono altre due in programma nei prossimi giorni per la squadra di Mancini. Prima ci sarà la sfida alla Francia di Zidane, che potrà già dire molto sul discorso qualificazione, e poi inizieranno le gare di ritorno a partire da quella contro la Turchia di Vincenzo Montella a Bologna. Le parole d'ordine sono sempre quelle: dominare la partita, giocare bene a calcio, creare un gruppo. La conferma questa volta passa per le parole di Giorgio Scalvini. Nel ritiro azzurro è lui a parlare in conferenza stampa tra vittoria contro la Turchia e avvicinamento alla fortissima Francia. Sentiamolo.
9: La Francia è una squadra fortissima, tra le migliori al mondo, e soprattutto magari in attacco hanno una qualità, una velocità superiore quasi a tutti. Penso che sicuramente troveremo poi un modo comunque per andare là a giocare a viso aperto, perché nonostante sia una squadra molto forte, penso che anche per noi confrontarci con una squadra così forte sia ottimo, anche per capire a che punto siamo.
6: Intanto il calcio inglese si prepara ad un vero e proprio terremoto dopo che il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di oltre 100 irregolarità finanziarie. Il City ha tempo fino al 2 ottobre per fare ricorso. Si può andare dalla multa alla penalizzazione fino all'espulsione. Naturalmente il City, che ha rispedito al mittente le accuse, potrebbe ritrovarsi a dover fronteggiare le azioni legali di diversi club, da chi ha perso trofei fino a chi non ha conquistato l'accesso in Champions. Intanto la UEFA è alla finestra, ma ha già fatto sapere che al netto di possibili sentenze non escluderà il club né dalla Champions in corso né dalla prossima in caso di qualificazione sul campo. Siamo al tennis con l'ATP di Tokyo. Matteo Arnaldi ritrova il sorriso e soprattutto la vittoria. Il tennista ligure supera in rimonta il giovane padrone di casa Rei Sakamoto e conquista l'accesso agli ottavi di finale. Una vittoria che interrompe il lungo digiuno di successi dell'azzurro, chiamato però a superare un ostacolo di livello assoluto. Il tennista tricolore affronterà infatti il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Ben Mikkelsen. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti. Il cararino salta la ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry. Lo swing asiatico però non è concluso per Musetti, che punta al rientro al Masters 1000 di Shanghai, dove potrebbe esserci anche Sinner. A Pechino avanza invece Djokovic, che ha battuto in 2 set, non senza qualche difficoltà sul piano fisico, il portoghese Nuno Borges. E per lo sport è tutto. Grazie per averci seguito.

0: cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
0: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: Allora, si è espresso il professor Bava, che insegna economia aziendale all'Università di Torino ed esperto ovviamente anche di società calcistiche sotto questo aspetto, e ha detto: allora, ombre ma anche qualche luce nel bilancio della Juve. Così ha titolato il suo post il professor Fabrizio Bava, professore appunto ordinario di economia aziendale all'Università di Torino e autore di numerosi libri e articoli riguardanti i bilanci delle società. Dice il professor Bava: il CDA ha approvato il progetto di bilancio al 30 giugno 2026. La perdita consolidata è pari a 66 milioni di euro, in peggioramento ovviamente rispetto ai 58,1 della passata stagione. Il dato che continua a meritare maggiore attenzione, dice lui, è però quello patrimoniale e finanziario. Il patrimonio netto consolidato scende a soli 11,5 milioni, mentre l'indebitamento finanziario nel netto sale a 280,2, da 280,2 a 331. Non sorprende quindi la proposta di attribuire al CDA una delega per un aumento capitale di 250 milioni. Per gli azionisti non è certamente una buona notizia, in sé significa nuova finanza da apportare per chi non dovesse sottoscrivere possibile diluizione. Ma c'è anche un elemento importante: Exor ha confermato il proprio sostegno alla Juve, annunciando un versamento immediato di 60 milioni in conto futuro aumento di capitale. La proprietà quindi continua a sostenere finanziariamente il club. E a proposito di CDA della Juventus, di prospettive economico-finanziarie della Juventus, abbiamo uno dei maggiori esperti e il collega del Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo. Ciao Marco.
7: Eccomi, ciao, ciao, buonasera a tutti.
8: Allora Marco, come dobbiamo leggere questo risultato, quello che è scaturito dal CDA della Juventus? Perché c'è chi dice, giustamente la proprietà, a dispetto di quanti vorrebbero Elkan fuori, vorrebbero che vendesse, comunque si sta dimostrando ancora vicina alla Juventus, che forse non è proprio un asset secondario. Qualcuno dice però deve ripianare alcune cose. Dove sta la verità?
7: Guarda, sicuramente parliamo di una proprietà che non ha lasciato intendere, con le mosse delle ultime ore, ma direi con quelle degli ultimi anni, la volontà di allontanarsi dall'asset Juventus, con questo aumento di capitale che potrà arrivare fino a 250 milioni, 60 milioni già messi a disposizione. La Exor dimostra, anzi insomma, di voler sostenere il percorso di risanamento e di rilancio del club bianconero. In questi 5 anni ormai parliamo di aumenti di capitale per oltre 1 miliardo a fronte di perdite della stessa entità maturate nelle ultime 9 stagioni, e di questi gran parte appunto si è fatta carico la Exor, che detiene quasi 2/3 del capitale. E tra l'altro, come spesso ha fatto, e l'ha fatto anche nell'ultima occasione, ha assicurato che sottoscriverà eventuali quote inoptate, cioè quote dell'aumento di capitale che non saranno versate da chi detiene di altri pacchetti di azioni del club bianconero. Quindi da questo punto di vista la Exor rappresenta la solidità, la continuità del club bianconero. È evidente però che va analizzato il percorso fatto negli ultimi anni dalla Juventus, perché è evidente che ha una situazione che si è complicata qualche anno fa, dopo l'operazione di Cristiano Ronaldo, e soprattutto a causa della pandemia, che di fatto ha bruciato quell'operazione. La Juve chiaramente si è trovata con forti squilibri di bilancio, ma poi appunto ha una situazione di sfortuna rispetto a una pandemia globale, ha aggiunto a mio avviso tutta una serie di errori di carattere gestionale, di scelte, di giocatori e soprattutto di appesantimento dei costi, che hanno determinato poi, a fronte di mancati risultati sportivi e quindi a fronte dell'accesso alla Champions League, la situazione che ho appena descritto.
8: Esattamente, quindi diciamo che c'è da stare tranquilli relativamente, però possiamo dire, Marco, intanto ecco, ti volevo chiedere questo, già ce l'avevi spiegato, siccome tanti sostengono che la rovina della Juventus sia stato l'acquisto di Ronaldo, tu adesso hai già accennato in realtà più la pandemia, lo vuoi rispiegare Marco, perché continuano a scriverci l'errore grandissimo di Agnelli e prendere Cristiano Ronaldo, e da lì la Juventus ha cominciato proprio a precipitare, ve lo puoi rispiegare Marco? Io
7: guarda, è molto semplice tra virgolette, ovviamente se fosse così semplice non ci sarebbe ancora queste discussioni. Allora, l'operazione Ronaldo chiaramente era un'operazione molto costosa, basti pensare semplicemente ai 30 milioni di ingaggio, al costo che quindi era quasi il doppio di costo giocatore, perché la Juve non beneficiava del decreto crescita di Ronaldo. Il decreto crescita, cioè la possibilità di ridurre del 50% le imposte sullo stipendio, fu varato l'anno dopo. E quindi fu un'operazione effettivamente esosa. La ragione di quell'operazione era accelerare il percorso di crescita della Juventus, provare a vincere la Champions e provare a sedersi al tavolo delle grandi d'Europa. Era un'operazione che rischiosa? Certamente sì, era un'operazione che poteva riuscire, non lo sapremo mai. I dati ci dicono che il primo anno di Ronaldo, cioè l'unico vero anno di Ronaldo, il fatturato strutturale della Juve, quindi senza entrate straordinarie, era cresciuto di circa 60 milioni, da 400 a 460. L'anno dopo c'è stata la pandemia, tutto quello che ne è conseguito non c'è bisogno di ricordarlo, fatto sta che quella quell'incremento di ricavi è venuto meno e dunque la Juve si è ritrovata per un paio di stagioni a sopportare i costi di Ronaldo e degli altri giocatori importanti ingaggiati, ma senza poter contare sui ricavi di una operatività sportiva piena. Quindi la verità è che era un'operazione rischiosa. Dire che la Juve ha iniziato il suo declino soltanto o esclusivamente in relazione all'operazione Cristiano Ronaldo è storicamente sbagliato, non è sostenuto dai dati finanziari. Purtroppo il contrario nessuno potrà dimostrarlo, non possiamo sapere se effettivamente si sarebbe compiuta una crescita strutturale verso i 500-600 milioni che la Juve sta raggiungendo oggi o che per esempio l'Inter ha superato negli ultimi due anni e lo si sarebbe fatto con 5 anni d'anticipo. Però appunto i dati ci dicono che quell'operazione di fatto non ha potuto essere verificata sul campo, non ha potuto dispiegare tutti gli effetti che ci si aspettava.
8: Esatto. Un amico ci chiede, stamane all'apertura della borsa il titolo ha perso il 10%, no? Un amico chiede, le azioni della Juve sono in crollo, ora 1,70 euro, c'è qualcosa in atto? Ci chiedono, chissà, forza Juve, vabbè, piano da Sorrento. Che mi dici Marco di questo?
7: No, diciamo
8: è fisiologico, no? Forse?
7: È fisiologico perché si va incontro anche a un'altra stagione in perdita, non essendoci la partecipazione alla Champions, ma poi c'è appunto un aumento di capitale deliberato dal club e se lo sottoscriverà ad esempio la sola proprietà Exor, chi non lo sottoscriverà si verrà ridotto il proprio apporto di capitale, quindi il proprio livello di quote per un fisiologico assorbimento e quindi in questi casi tendenzialmente chi non vuole partecipare all'aumento di capitale si dice sarà per evitare di essere diluito nella sua quota vende e quindi è fisiologico che il prezzo scenda, quindi queste due cause sono cause tecniche, chiamiamole così, dei dati che abbiamo visto in questa giornata.
8: Possiamo dire, Marco, che la prossima estate, ora non tanto a gennaio, ma chissà, ma soprattutto la prossima estate, intanto la Juventus non sarà costretta a cedere un top e forse potrebbe avere anche la possibilità di ingaggiarlo, fermo restando che poi dovrebbe qualificarsi in Champions League, diciamo così.
7: Io credo che sia fondamentale la qualificazione in Champions. L'ultimo calciomercato ci ha detto che sono stati fatti investimenti importanti, d'altro canto ci si è liberati di una serie di ingaggi molto molto onerosi, tant'è che il livello il rosso della Juve sarebbe stato, diciamo, l'anno prossimo senza la Champions potrebbe essere più o meno su questo livello, proprio per il fatto che intanto rispetto al bilancio al 30 giugno 2026, quando per dire lo stipendio di Vlahovic c'era ancora, l'anno prossimo non ci sarà lo stipendio di Vlahovic, è vero che sono stati ingaggiati altri giocatori, ma la Juve ha risparmiato appunto sul costo della rosa, tant'è vero che nel giudizio che ha dato la UEFA sui bilanci bianconeri di recente, la Juve si è trovata fuori dai parametri per quanto riguarda la regola della perdita massima consentita di 60 milioni, ma era dentro i parametri del fair play finanziario per quanto riguarda la cosiddetta squad cost rule, cioè la regola che impone di non spendere più del 70% dei ricavi in ingaggi, ammortamenti e costi degli intermediari. Questo significa che sostanzialmente la nuova dirigenza ha virato verso un riequilibrio dei conti, non ha rinunciato agli investimenti quest'estate e quindi l'obiettivo è quello di ottenere un nuovo profitto e finalmente di avere dopo 9 anni, tra qualche stagione però, i conti in ordine e quindi anche produrre utili in ragione appunto di una operazione che dovrà mantenere appunto i costi nei limiti prefinanziari UEFA, ma allo stesso tempo appunto potenziare la squadra per avere la possibilità di giocarsi la qualificazione Champions. Io credo che quel parametro o quel risultato consentirà evidentemente la prossima estate di fare valutazioni che per la Juve diciamo non possono oggi come oggi prescindere dal fatto di andare su un top player la prossima estate. Però appunto credo che la condizione sine qua non sia conquistare uno dei quattro posti.
8: Esattamente, perché Marco, e poi ti saluto e ti ringrazio, la Juventus ha incassato 64,2 mi pare milioni nella scorsa Champions pur uscendo ai playoff, e guarda caso 66 è la perdita di quest'anno. Quindi secco, secondo te il pareggio del bilancio che inizialmente era previsto per la prossima stagione sarà rinviato per l'altro, oppure ci vorrà ancora più tempo per arrivare almeno al pareggio di bilancio?
7: Guarda, penso che, ma lo scrivono anche gli amministratori nella relazione al bilancio, ci vorranno almeno un paio di stagioni, sicuramente non senza la Champions e senza quegli introiti a cui facevi riferimento, anche l'anno prossimo sarà in rosso, e quindi credo che ci vorranno un paio di stagioni. Diciamo che alla Juve è passata la febbre, usiamo questo esempio, nel senso che la parte più difficile dello squilibrio finanziario che si era creato per le ragioni che abbiamo detto è stato superato, ma appunto adesso dalla convalescenza si deve...
8: Cioè manca abbiamo perso Marco.
7: Sì, Marco, mi sentite?
8: Ah, ecco, stavi dicendo, vediamo se ho capito bene, è passata la febbre, però per il certificato di guarigione ora, bisogna aspettare.
7: Che ora siamo nella fase di convalescenza, bisognerà aspettare ancora diciamo qualche anno per avere la piena guarigione, che sarà accelerata se si riuscirà a qualificarsi già dalla prossima stagione in Champions e magari a restarci in maniera continuativa, che è fondamentale per tutti i club, ma soprattutto per club ambiziosi come quello bianconero.
8: Esattamente. Marco, grazie mille, buon lavoro. Grazie.
7: Grazie a voi, a presto.
8: Un abbraccio a Marco Bellinazzo, sempre molto chiaro, preciso, netto, e ti spiega tutto quello che può accadere. Quindi riepilogando quello che ha detto Marco, assolutamente, diciamo, l'imperativo è qualificarsi per la Champions League. Io lo continuo a sostenere, qualche sapientone scrive a me non interessa nulla, ora forse state capendo il significato della qualificazione alla coppa più prestigiosa. Primo. Secondo punto, detto questo, è chiaro che per il pareggio di bilancio un paio di anni ancora ci vogliono. Partiamo sempre dal presupposto che la Juventus vada in Champions League, altrimenti cambia tutto. E la prossima estate, con questi presupposti, insomma, ci potrebbe essere anche la possibilità di acquistare un top player. Questo è un po' il succo del discorso. Vai, Fede.
9: Io voglio bene a Del Piero, non gli auguro mai di prendere questa carica, perché praticamente farebbe da parafulmine. E questo è tutto. Farebbe un momento diciamo di auge, nella quale diciamo può darsi che arriverà ai suoi intenti, e poi farà da pari fulmine, perché il problema è questo: la Juve è una accelerazione, abbiamo capito bene, ma no, mi mandano una sola persona, quindi quella persona là, diciamo che la proprietaria, il proprietario deve vedere, non può vedere su Del Piero, che Del Piero è un'icona del nostro passato, fa parte pure della Juve attuale, però non lo vedo veramente proprio prendersi i cazzotti a destra e a sinistra in questo momento particolare storico della Juve. Non ci siamo. Del Piero dovrebbe essere chiamato, diciamo, da qui a 10 anni, quando la Juve comincerà a vincere, ma ora chi andrà là sarà...
8: Grazie, no, insomma, parafulmine, insomma, esagerato, non credo parafulmine, ragazzi, la Juventus adesso è una società strutturata, poi quello che succederà lo capiremo, però sicuramente rispetto agli ultimi anni c'è una società strutturata,
6: Buonasera, grande Quintiliano. La FIGC è una battaglia persa, riforme dai tempi di Sordillo che ne sento parlare anni 80, però almeno con lui si vinse il più bel mondiale, Alfio da Sapri. Guarda, invece, per quanto riguarda il mio amico della Federcalcio, la mia fonte mi ha detto l'ultimo vero presidente, diciamo, di un certo calibro è stato Nizzola. Parliamo dell'era paleolitica, ragazzi. Ciao da

0: discettazioni di natura tecnico-tattica, quindi quelle afferenti al campo, andando dentro i gangli della federazione, io ti chiedo, Quint, se non sia tua impressione, tua percezione, che Orsato, per quello che sta facendo, per come si sta ponendo, non sia quel granello di sabbia nell'ingranaggio all'interno della federazione che può far saltare il banco. Motivo per cui si avverte questo fastidio che c'è all'interno, intorno alla figura di Orsato, fastidio che poi fa capo al numero due, al signor Viglione, che secondo me è il vero motivo del contendere in questo momento nella partita che si sta giocando all'interno della federazione. Dimmi tu cosa ne pensi. Un
1: Guarda,
0: abbraccio.
1: Francesco, ti ringrazio. Orsato, secondo me, l'ho detto ieri, l'ha ribadito anche lui. Io continuerò su questa scia, ma non perché c'è una linea Orsato, perché c'è maggior gioco, c'è secondo me meno interruzioni, non si fischiano i falli, diciamo, lievi o qualche rigore se è un rigorino, diciamo così. Però ha anche aggiunto, non è che adesso perché si è rimesso al centro l'arbitro. Non è che però io adesso ha detto ti dico al VAR non intervenire più. Nei casi in cui bisogna intervenire. Viglione, ragazzi, io ve l'ho spiegato, Francesco te lo ripeto, lui ha peso importante in due componenti importanti, asso calciatori e asso allenatori, che hanno votato Malagò, e quindi già hai capito quello che voglio dire. Quindi magari c'è una sorta di non condizionamento a Malagò, ma Malagò, diciamo, quantomeno deve relazionarsi con queste componenti. Ora aspettiamo, se poi c'è il commissariamento cambia tutto e anche Viglione andrà a casa, quasi sicuramente, tutti quanti, quelli vecchi dirigenti. Ma mi risulta, l'ho detto ieri, che in questa fase Malagò si sia un po' arrabbiato anche con Viglione, oltre che con altri, con Brunelli, con altri dirigenti, perché dice: ma possibile? È la prima cosa che bisognava fare, vedere se io ero tesserato. Ma giustamente gli è stato ribadito a lui: ma presidente, anche lei però doveva sapere che serviva, bisognava essere tesserati. Quindi c'è questo attrito, mi risulta, tra Malagò e Viglione, e non solo, per il discorso del mancato tessera dalla candidatura senza tesseramento. Ok, quindi questo è. Però Viglione, io guardate, Francesco, io prima delle elezioni lo dissi, mi sono esposto. Per me il commissariamento non c'entra nulla il fatto che la politica si impossessi del calcio, eccetera. Lì il commissariamento, secondo me, per come sta la Federcalcio, che non fa riforme dal 2018, cioè da quando è subentrato nel primo mandato di Gravina. L'unico modo affinché non ci siano condizionamenti per fare le riforme è il commissariamento, ma prima ancora delle elezioni. Adesso vedremo, certo, faremo una figuraccia nel caso avvenisse di quelle colossali, ma purtroppo il calcio italiano ne sta facendo anno dopo anno. Vai, Fede.
2: Ciao, Zio Quinti, Simone da Roma. Allora, in merito a ieri, al bellissimo intervento di Angelo Di Livio, sentivo Di Livio il modo che ha lui di parlare della Juventus, no? E le cose che dice, no, mi colpiscono sempre molto, perché tu ovviamente lo conosci personalmente, non è un mistero, è risaputo che Angelo Di Livio è tifoso romanista, però cioè io lo sento parlare della Juventus che è veramente innamorato della Juventus. Ora, siccome tu sei, vabbè, tu non sei un uomo di televisione, sei un uomo di radio, però l'ambiente più o meno è sempre questo. Secondo te, da uomo di comunicazione, che conosci anche ex calciatori e tutto quanto, per quale motivo tantissimi ex giocatori della Juventus, che hanno anche un passato importante, che sono insospettabili, che si pensa che sono tifosi della Juventus, parlano in un modo della Juventus che fanno di tutto per non sembrare tifosi della Juventus?
1: Mamma mia, è un po' contorta, non lo so. Sinceramente non lo so. Cioè, fanno di tutto per non essere. Secondo me, guarda, ti dico la verità. Secondo me.

0: i 9 scudetti consecutivi hanno fatto dei danni. Ovviamente siamo contenti, paradossalmente, però c'è una parte che pensava che fosse sempre così, che l'andamento della Juventus dovesse essere sempre quello. Ma in un percorso c'è sempre un momento difficile, ed è questo qui, di questi ultimi anni. Sta durando troppo? Forse sì, ma speriamo di imboccare la strada giusta, caro Simone. Però tanti sono tifosi a vittoria, li chiamo io, cioè fino a quando si vinceva erano tifosi della Juventus, dopo non si è vinto più non sono più tifosi, criticano tutto a prescindere, qualche volta anche in malafede. E secondo me anche in televisione, io non lo so se c'è un condizionamento, chi ha carattere lo dimostra, non credo che si faccia condizionare, ripeto, dal discorso televisivo eccetera. Però per quanto riguarda i tifosi tra virgolette normali, il discorso è quello lì, caro Simone. Questo l'abbiamo fatto tante volte e mi dispiace molto, perché in alcune cose ricordiamo, mi ci metto anch'io, anche se io non ragiono così, una certa tifoseria che criticavamo fino a qualche anno fa. Questo è un po' il succo del discorso, ma siamo giunti però al termine. Grazie a Federico Rossi, grazie a tutti voi. Domani appuntamento, stesso posto, stessa ora. Ciao.
1: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Nel bel mezzo della sosta per le nazionali possiamo fare un punto sul mercato che verrà a gennaio 2027. Siamo ancora molto lontani dalla sessione di riparazione, ma il mercato, si sa, non dorme mai e già in questi giorni iniziano a rimbalzare diverse voci che riguardano le big del calcio italiano e non solo. Con noi il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Direttore, buonasera.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti. Eccomi qua.
0: E tra le notizie da cui volevo ripartire per la serata di stasera c'è quella di Matteo Darmian, che si sta allenando con il Bologna, probabilmente firmerà per la società rossoblù dopo l'infortunio di Holm, che lo terrà fuori per tanti mesi dai campi. A che punto è questa possibile operazione e quali sono le sensazioni?
1: Ma io credo che lui si allenerà ancora qualche giorno con il Bologna, poi verrà presa una decisione definitiva. È chiaro che il valore del giocatore non si discute, Darmian è stato tanti anni all'Inter, si capisce quanta qualità ha, dato anche stabilità alla difesa dell'Inter, è stato un uomo spogliatoio molto importante, poi le strade si sono separate, adesso c'è questo infortunio di Holm e in virtù di questo è normale che ci sia anche bisogno in casa rossoblù di mettere agli ordini del nuovo allenatore Palladino magari un giocatore che possa garantire quello che in questo momento non può fare Holm, e Darmian è una soluzione d'esperienza, un giocatore che comunque ha una lunga militanza, ora vedremo, non credo che sarà un problema poi trovare l'accordo dal punto di vista economico, però c'è una necessità e di fronte all'urgenza ecco che la dirigenza del Bologna ha deciso di valutare questa opzione. Secondo me ci sono buone possibilità che poi vada in porto, poi naturalmente vedremo come verrà stipulato eventualmente il contratto, però per ora si allena in attesa di una risposta finale che dovrebbe arrivare a breve.
0: Ecco, restando un po' sui temi che riguardano la corsia destra, mi sposto sul Napoli. In queste ore la stampa locale parlava di un Napoli orientato a 3 acquisti nel mercato di gennaio. Il Napoli probabilmente è la big che in estate si è mossa meno. Pensi che per il mercato di gennaio Allegri chieda davvero 3-4 rinforzi di livello?
1: Ma secondo me uno a centrocampo sì, io ho la sensazione, anche perché lì c'è da capire la questione di Anghissà, la questione di Lobotka anche a livello futuribile, perché comunque sono tutti giocatori che fanno parte di un percorso, di un ciclo che parte da lontano in casa Napoli, quindi io ho anche ascoltato con molta attenzione quello che ha detto il direttore sportivo Manna prima di Fiorentina-Napoli, anche su Anghissà, stiamo parlando per il rinnovo, c'è una trattativa in corso, se riusciremo a trovare la quadra bene, altrimenti le strade si separeranno al termine di questa stagione, per cui c'è anche la necessità di trovare magari in anticipo un giocatore che possa essere utile alla causa. Ho visto anche che si riparla ancora del discorso della fascia destra, perché comunque è vero che è stato preso Favasuli, però potrebbe esserci la necessità e il bisogno di inserire un altro giocatore, e lì potrebbe tornare d'attualità il nome di Dodò, che sappiamo bene in questo momento non
0: era già uscito in estate diverse
1: esatto,
0: volte.
1: Sì, non ha ancora rinnovato il contratto con la Fiorentina, va in scadenza il 30 giugno del 2027, magari per il Napoli potrebbe diventare una buona occasione se naturalmente non ci fossero i presupposti per andare avanti con i Viola. Ecco, ora lui sta lavorando molto in questi giorni al Viola Park anche per riprendere la condizione fisica migliore, si vuole mettere al pari anche degli altri suoi compagni di squadra di reparto, però potrebbe essere una soluzione. Quindi, sai, Napoli comunque è vero che non ha fatto un grande mercato estivo, ma non aveva nemmeno tutta questa necessità alla fine di mettere dentro tanti giocatori, perché come ha detto De Laurentiis prima del ritiro, lui è stato molto chiaro, abbiamo già 2 giocatori per ruolo e quindi va anche un po' sfoltita la rosa, per me andrebbe prima sfoltita la rosa e poi eventualmente andare a sistemare qualcosa. La domanda è, da qui però a gennaio, quale sarà il percorso del Napoli? Cioè quanti punti farà il Napoli? Come si ritroverà in classifica il Napoli? Allegri riuscirà a dare una svolta decisa alla stagione? Perché per ora il Napoli ha fatto vedere alti e bassi, non mi sembra sia una squadra, cioè delle big è forse quella dalla quale ci si aspettava qualcosa in più e invece è arrivato qualcosa in meno, quindi non che io voglia mettere in discussione Allegri, però è chiaro che da qui a dicembre la strada è ancora lunga, abbiamo tutto ottobre, tutto novembre, tutto dicembre, sono 3 mesi, c'è una sosta nel mezzo, ma ci sono tante partite, la fine del girone d'andata, e quindi c'è da pensare anche quale possa essere in questo senso il mercato da fare e quali sono le esigenze, perché poi può esserci un infortunio, di sicuro rispetto all'estate il Napoli qualcosa farà.
0: Addirittura a livello numerico la partenza del Napoli di Allegri è stata la peggiore dei partenopei negli ultimi 8 anni, quindi certamente il tecnico livornese è chiamato a dare una sterzata alla stagione della sua squadra. Restando nel campo delle big, direttori, in queste ore nella Torino bianconera è tornato Neto, che vestirà i panni del vice vicario dopo l'infortunio di Grabara. Siamo appunto ancora come arco temporale lontani dal mercato di gennaio, però ci si aspetta che anche la Juve vada a compiere qualche mossa.
1: Sai, la Juventus dovrebbe, a mio avviso, dovrebbe pensare a un paio di ruoli. Uno è il centrocampista centrale, perché alla Juve manca un Matic. È evidente che al di là degli infortuni che hanno avuto Locatelli, che è Kiefer Thuram, però questo non sposta l'esigenza che c'era già anche prima che cominciasse il campionato, perché in mezzo al campo loro hanno bisogno di un geometra, di un giocatore, non un geometra ovviamente per l'abitazione, perché credo non abbiano problemi a trovarlo a Torino e dintorni, ma un geometra, uno che naturalmente dia geometria alla squadra e dia la possibilità, no, di fare anche una determinata costruzione del gioco. E quindi, per esempio, trovare anche un regista oggi non è per niente semplice, perché poi quelli bravi costano tanti soldi e andare a cercare un giocatore con quelle caratteristiche devi essere molto bravo. Penso che abbiano bisogno anche di un esterno a sinistra e quindi potrebbero fare questa valutazione. Non ho capito bene che succederà con Nico Gonzalez, perché comunque oggi Nico Gonzalez è una risorsa, perché anche in campo ha dato delle buone risposte e potrebbero anche rinnovargli il contratto. Però fondamentalmente io penso che l'idea del centrocampista centrale e di un esterno a sinistra sarebbero forse le due esigenze che in questo momento la Juventus può avere. È vero che non hanno un grandissimo budget, però questa potrebbe essere la linea guida per gennaio. Aggiungo, vediamo anche che succede però in attacco, perché Colomani e Woltemade dovranno dare delle risposte a questa squadra, perché non è che puoi vincere se gli attaccanti non danno delle risposte significative. È vero che poi rientrerà Yıldız e questo sarà un rientro importante per quanto riguarda l'aspetto offensivo, però questi 2-3 mesi sono importanti sia per Colo che per Woltemade, nel senso che se uno dei due non funziona...
0: Tra l'altro, in questi giorni dalla stampa estera erano emerse anche voci dell'interesse della Premier. Ricordiamo che Woltemade è in prestito secco alla Juventus, quindi non è certo di rimanere. Però sì, indubbiamente per cercare di arrivare alla permanenza necessita di una... di un cambio di passo della sua stagione, ecco, non so se volevi arrivare a dire anche questo.
1: Sì, no, devo dire che comunque, sai, la Juve, il problema dell'attaccante, cioè, da quando è andato via Vlahovic, è sempre stato al centro dell'attenzione. Se ci pensi bene, hanno cercato fortemente Colomani pagandolo 40 milioni di euro e per ora le risposte non sono soddisfacenti. Poi vediamo, cioè, è vero, è arrivato Woltemade, ma anche lì per ora siamo, non mi sembra sia un attacco stellare per una squadra che quest'anno, dico fortunatamente e sfortunatamente, perché fortunatamente con questi due attaccanti andare a fare la Champions League sarebbe stato problematico, e magari, diciamo così, avrebbero fatto fatica. Sfortunatamente invece hanno l'Europa League, sfortunatamente per loro hanno l'Europa League e magari, diciamo, se la possono anche gestire in questa maniera. Però loro si aspettano tanto, ecco, da Colomani, e comunque con due attaccanti non ti bastano, cioè, secondo me, fare tutta la gestione del campionato. Per cui oggi non c'è una necessità, ma vediamo in questi 2-3 mesi.
0: A proposito di attacco, mi sembra che una delle big che probabilmente non necessita di movimenti in avanti sia l'Inter. In queste ore il presidente del Barcellona, Joan Laporta, sì, ha parlato nuovamente dell'interesse che avevano mosso i Blaugrana in estate per Lautaro Martinez. Laporta lo ha spiegato bene in un'intervista al Corriere dello Sport, dicendo: sì, lo volevamo ad ogni costo, ma Rotta non ce l'ha permesso. Essenzialmente questo era il succo del discorso. Lautaro, immagino, rimarrà al centro del progetto nerazzurro ancora per tanto tempo, anche se il Barcellona dovesse ipoteticamente tornare a bussare alla porta a gennaio.
1: Ma io credo che quello che è stato fatto dal Barcellona era chiaramente un obiettivo che loro... Secondo me la tempistica era un po' sbagliata, perché il Barcellona probabilmente non
0: ha inseguito Julian Alvarez per tutta l'estate.
1: Bravo, e quindi poi sono andati su Lautaro Martinez adesso dicendo che era il vero grande obiettivo. Però in realtà, se tu vuoi Lautaro Martinez il 24 maggio, quando è finito il campionato giù di lì, fai passare massimo una settimana, chiami l'Inter e dico: voi siete interessati a, eventualmente, se noi facciamo una super offerta per Lautaro Martinez? Mi sembra che la tempistica sia stata successiva, come giustamente dicevi tu, e da lì poi diventa anche difficile che l'Inter possa far partire Lautaro Martinez. Non mi sembra che Lautaro abbia mai manifestato tutto questo desiderio di andare via dall'Inter a Barcellona, perché io lo dico e mi assumo la responsabilità di quello che dico oggi: secondo me l'Inter non ha niente in meno del Barcellona, non ha niente in meno del Barcellona, perché se tu giochi nell'Inter, per me giochi in una grandissima squadra che può valere il Barcellona tranquillamente. Per cui sono convinto che Lautaro stia e abbia pensato anche questo, cioè il capitano dell'Inter, sta una grande squadra che comunque sia ha fatto anche due finali di Champions, che poi va a finire che anche questo finisce nel dimenticatoio, però l'Inter ha fatto anche due finali di Champions, è l'unica squadra italiana negli ultimi 5-6 anni che ha fatto un lavoro del genere, quindi non mi sembra che il Barcellona sia andato molto meglio, no?
0: E quindi, no, anzi è stato eliminato dall'Inter in semifinale proprio due anni fa.
1: Appunto, quindi dico, è stato anche semplice per Lautaro poi alla fine, no? A parte la tempistica, dire voglio rimanere all'Inter. Che il fatto che loro ci possano riprovare, penso di sì. E, guarda, io ti dico una cosa che secondo me non è una notizia, ma è un pensiero di calcio. Cioè, se oggi, che siamo ad ottobre, Pio Esposito dimostra quello che ha fatto in nazionale, quello che ha fatto già l'anno scorso, e lo fa per un anno intero, allora se arrivassero 100, 120 milioni di euro per Lautaro Martinez, uno può anche dire, va bene, abbiamo Pio Esposito, Lautaro, te che vuoi fare, potrebbe starci come investimento, no? su un grande attaccante italiano tuo e prendere dei soldi per poter naturalmente fare un altro investimento in attacco. Ecco, secondo me la questione del futuro di Lautaro, al di là della sua volontà, che comunque è sempre determinata, dipende dall'esplosione di Pio Esposito. Perché se tu hai Pio Esposito, cioè Pio Esposito poi devi metterlo sempre in campo, no? Quindi a maggior ragione potrebbe dipendere da questa esplosione in positivo, che secondo me è sicura, perché per me Pio Esposito non è forte, è fortissimo.
0: Milan, l'ultima grande big che affrontiamo oggi come tematica, ha fatto un mercato che ha fatto un po' discutere tra investimenti onerosi come quelli per Gonzalo Ramos e per Diego Moreira.
1: Sì, e ha preso Ghila in difesa, no?
0: Esatto, tra gli altri ho citato quelli più onerosi, però ce ne sono stati anche altri. Milan che a gennaio si muoverà ancora?
1: Per me prendono un difensore. Per me prendono un difensore perché hanno ancora bisogno di un difensore centrale, budget ci dovrebbe essere, io credo che su questo punto di vista loro avessero già fatto una trattativa molto avanzata con il Lecce per Thiago Gabriel, si parlava di Pongracic, ma in realtà il loro vero grande obiettivo era Thiago Gabriel. Potrebbero riprovarci, ma attenzione perché nei prossimi giorni vi dirò che c'è anche un'altra squadra italiana che si è inserita forte nei confronti di questo giocatore e che quindi potrebbe, tra virgolette, contrastare anche un po' il percorso del Milan. Certo, il Milan oggi...
0: Ci dirai perché manca una verifica da fare, immagino, su questa
1: sì,
0: squadra.
1: Sì, perché la tempistica non è ancora opportuna, ma bravo, per quel motivo lì voglio avere anche un'altra certezza. Ne sono abbastanza certo, però ecco, devo dirti che il Milan per me un difensore lo prende. Thiago Gabriel è un nome, se ti ricordi bene. Negli ultimi giorni di mercato si è parlato molto non solo di lui ma anche di altre soluzioni, di altri difensori che giocavano in Portogallo e in altri campionati, quindi vuol dire che lì hanno bisogno di fare un inserimento e vedremo se lo faranno, ecco, però non mi aspetto tanto altro in questo momento.
0: Grazie al direttore Nicola Ceccarini.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti, ciao.
0: Noi proseguiamo con un approfondimento sulla Juventus e tra le altre cose anche sulla voce che riguardava Ginevra Elkan come candidata alla presidenza bianconera. Facciamo il punto col nostro corrispondente da Torino, Camillo De Michelis.
2: Ciao Ludovico, un saluto a tutta la redazione di TMV News. In casa Juve questi sono giorni molto intensi perché ieri c'è stata l'approvazione da parte del CDA del bilancio del 2026 con la perdita di 66 milioni di euro in linea con le aspettative, ma la grande novità è legata all'aumento di capitale che potrà arrivare fino a 250 milioni di euro, che è un tetto massimo. E non è detto che poi verranno messi tutti questi soldi, tutti questi 250 milioni di euro, però inizialmente almeno il 40% verrà utilizzato dalla Juventus, quindi una cifra intorno ai 100 milioni di euro, Exor anticiperà subito i primi 60. Questa è una novità e ovviamente ci sono degli aspetti in crescita, degli aspetti invece che confermano un momento non semplice, ma la società è in salute anche per dei beni immobili appartenenti alla Juventus molto importanti e si è spostato poi la possibilità di arrivare a un pareggio di bilancio nel 2028, ma questo sarà come sempre legato agli obiettivi e ai risultati della Juventus in campo. Il più importante è la qualificazione alla prossima Champions League. Ieri c'è stata anche una voce su un possibile cambio nella presidenza della Juventus e con il nome di Ginevra Elkan come possibile nuova presidentessa. Ecco, in questo momento lato Juve ci sono delle smentite, però io posso dire che è giusto tenere una porticina aperta ad ogni possibilità, alla permanenza di Ferrero, all'addio stesso di Ferrero e anche eventualmente alla possibilità che davvero Ginevra Elkann possa diventare la presidentessa della Juventus. Sono giorni caldi perché potrebbero essere annunciate delle novità proprio a breve e capiremo, seguiremo ovviamente tutto quello che è legato anche alla struttura societaria della Juventus. Invece, per quanto riguarda il campo, Spalletti lavora quotidianamente con i giocatori che sono rimasti alla Continassa. Sedute in gruppo ormai anche per Cambiaso, che ha recuperato dal problema alla caviglia, e primi allenamenti nella sua seconda avventura in bianconero anche per Norberto Neto, che dopo l'infortunio di Grabara è diventato il nuovo secondo portiere della Juventus. In gruppo anche Colomouani, dopo l'infortunio al mignolo con l'Atalanta e l'operazione, ha un tutore, ma si allena regolarmente con la squadra. E poi venerdì ci sarà un amichevole alle 12:30 contro la Cremonese. Una novità, magari anche carina da raccontare a tutti, è legata alla presenza di Davide Marchisio con la prima squadra in questi giorni. Ovviamente figlio di Claudio Marchisio, quindi che in questi giorni tra l'altro ha firmato anche il suo primo contratto da professionista. Auguriamo poi a tutti i ragazzi della Juventus di poter inseguire i propri sogni e di sfruttare magari anche queste soste nazionali per cercare di lavorare con la prima squadra. Queste sono le notizie sul mondo Juve. Io ti saluto e vi auguro buon lavoro. Ciao!
0: E con le considerazioni sulla Juventus siamo arrivati alle battute finali anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi, torneremo a farvi compagnia da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Ah, quando sento questa musica vuol dire che Zuliani non c'è e c'è il direttore. Peggio per voi, o meglio per voi, o comunque va bene lo stesso, almeno per questa mattina. Buona giornata! Come mai mi sento che ho la voce di Zuliani e non di Paolino? No, ma adesso è tornata normale. Buongiorno anche Yves! Come state? Rassegna stramba. Me casa la rassegna stramba, Vi dico che ho delle idee futuristiche importanti, cioè ho incontrato stamattina un ascoltatore che passava qua sotto, no, ho detto speriamo che non sia di quell'altra squadra di Torino che mi dice qualcosa, mi fa i gestacci, buongiorno Paolino, poi cioè, se no prendeva il rosso, così ha preso la multa perché andava troppo veloce, ma al di là di questo io quasi quasi al mattino mi metto a fare la rassegna stramba, mi metterò o chiederò a Zuliani di mettersi per strada, no, col giornale come si faceva una volta, altro col cellulare, perché ho visto un mio amico che ha fatto un meme bellissimo, no? Lui va in bagno, vuole avere 5 minuti di riposo, ha solo figlie femmine e quindi dice mi blindo dentro, si fa passare il giornale e se lo legge tutta la mattina, quindi probabilmente il mio amico Gianni è ancora lì, non tifoso della Juve ma appassionato di calcio. Ma al di là di questo, la novità potrebbe essere questa: voi passate da Grugliasco, noi siamo in provincia di Torino, ma proprio lì, siamo la Continassa. La Continassa Sud è un po' più povera, ma altrettanto bene. Cioè, il nostro editore non sta mettendo 250 milioni. Ma come si permette il nostro editore di non mettere 250 milioni in questa radio? Allora, devo sperare in voi. Io mi metto lì col cestino, con Zuliani, mentre passate gli strilloni di una volta e chi ha un po' di tempo, non è in ritardo, mi sa nessuno, lo faccio salire in radio e verrà qui a fare la rassegna stramba in collegamento con Claudio Zuliani perché lui è a Milano. Al di là di questi deliri mediatici, torniamo alla vera e propria rassegna stramba, però intanto la notizia ve l'ho già data. Ormai conoscete Claudio che tornerà domani, mi hanno detto che gli fa male un po' il dente e deve tenere premuto e quindi si sarebbe sentita male la radio, poi sempre le colpe a Yves e non va bene. Allora Yves, mi fai il...
5: Buongiorno, dimmi. Comunque
4: ah,
5: direttore.
4: Ci sei, no, è un'ora che ti saluto.
5: Buongiorno a tutti.
4: No, prego,
5: Claudio,
4: prego.
5: Mi ha detto consentimi di non venire perché sennò avrebbe dato la colpa alla FIGC, quindi...
4: ok. Per fortuna che ieri abbiamo avuto Andrea Bosco che ha messo una pezza. Salutiamo il mitico Andrea Bosco, salutiamo i nostri opinionisti che ritornano, che escono, che rientrano, perché è così, il giornalismo è così. Voi che cosa fate nella vita? Volete diventare inviati speciali, meno speciali di Radio Bianconera in rassegna stramba in altri momenti? Fatecelo sapere. A me arrivano molti curricula che trattano il tema. È chiaro, siete tanti, magari siete tutti molto più bravi di Yves e del sottoscritto. Questa radio meriterebbe il cambio, però, però non possiamo accontentare tutti. Però se c'è qualche bella notizia, novità, scrivetecela, mi piacerebbe fare. Intanto saluto anche il nostro Fabietto, avete visto come adesso ci sputa lì delle notizie, ce le prende, ce le racconta, ha già candidato Ginevra e il Cannes alla presidenza del Consiglio di questo Stato Generale italiano. Potrebbe essere, ne abbiamo parlato ieri con Paolo Rossi, altra notizia, le nazionali, volete Consensao, volete Zegrova, io voglio la mia Juve, la migliore Juve possibile, la diplomazia del direttore, perché i due si alterneranno un po', poi Alai Begovic, poi devi recuperare gli infortunati, poi fa gli esperimenti e poi a Cagliari bisognerà stare attenti a tornare almeno con il punticino. Ma come? Siamo la Juve? Vorremmo essere quella Juve lì, ma saremo quella Juve lì, a mio avviso, se Spalletti si metterà tutto il suo sapere a disposizione della squadra. Qualche recupero importante ci sarà e poi bisogna segnare, bisogna tirare e di questo parleremo nel corso di Cose di Calcio, un'ora con me, due ore con Paolo Rossi oggi per impegni già programmati. Va bene, aprirei subito la rassegna stampa con un... Ce l'abbiamo un vocale, così non mi faccio condizionare. Se è arrivato un vocale io do spazio a voi, 340-54-25-324.
6: Buongiorno,
4: ciao.
6: La rassegna stampa, tutte le rassegne stampa comunque, non ci danno notizia di che fine ha fatto il Catoro. Vorremmo capirlo perché è scomparso dai radar, ha toccato un solo pallone, una macchievole, e poi niente più. Non si sa se rientrerà, quando rientrerà. Fateci sapere qualcosa, giusto per curiosità, anche perché era un investimento importante, un giovane su cui si contava, e francamente non riuscire a sapere neanche quando potrà rientrare, se potrà rientrare, è una cosa imbarazzante, come molte delle cose che stanno avvenendo negli ultimi anni in questa società. Fino alla fine.
4: Ma... Perdonami, basta che non mi tiri in ballo l'Inter, gli arbitri, Gravina, Malagò, perché io non sono di quel partito lì. Prendo atto, però se si fa male poi Ecator, che è stato anche un po' sfortunato, come nuovo stop, perché si è fatto male all'inizio nell'amichevole, ricordiamolo, in amichevole, quella contro la squadra di Lichtsteiner in Svizzera. Poi ha recuperato, quindi vuol dire che il muscoletto lì tira, non tira, le novità, gli allenamenti, le metodologie, forse anche un piccolo problemino che si trascina da tempo, mi dicono i venti di Genova che arrivano dal Genoa, mi dicono che quel muscoletto lì ha bisogno adesso un po' di riposo, quindi sarà un po' più lunga, ma ripeto, vado un po' a memoria. Allora, si fece male, vado a recuperare la data, domenica 30 agosto, ecco, quando anche Paolino andò a vedere quell'allenamento dopo la partita col Parma, se ricordo bene, si giocò un allenamento che aprirono al pubblico, stranamente, mamma mia cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che si è fatto male Ecator in quella partitella, quando definì alla Begovic un po' aspro, ma... potenzialmente interessante, aspro perché giocavamo contro l'Under 18, 19, un po' tutti quelli che non avevano giocato il giorno prima col Parma. Ecator ha tentato un allungo, tac, ha sentito tirare, si è preoccupato anche Spalletti. Il dato che vi dico è questo, quando vedi un allenatore che non continua a guardare la partita, ma che va dal giocatore col medico durante un allenamento, magari capita tutti i giorni, ormai non li vediamo più gli allenamenti tutti i giorni, c'è da preoccuparsi un po'. A quel punto scatta l'allarme, problema muscolare dettato da cosa? In un mese non può essere stata la preparazione juventina, è sicuramente quello che già potevi risentire da prima. quindi una gestione da controllare e da seguire attentamente. Era il 30 agosto, accusato un problema fisico, un altro problema fisico, dolore alla coscia, immediato lo stop e l'intervento dei sanitari. Inoltre, a seguito del problema muscolare alla coscia destra, accusato durante l'allenamento, questa mattina, cioè questo era il comunicato, sono andato a riprenderlo, Ecator è stato sottoposto al J-Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di medio grado al muscolo semitendinoso. Tra due settimane, quindi a metà settembre, sarà sottoposto ad ulteriori esami per definire con esattezza i tempi di recupero. I tempi di recupero la Juve non li ha mai detti. Per tanti motivi, come tutte le squadre italiane, perché chissà che cosa. Magari ci sono rapporti anche, si può dire, no? Con le polizze assicurative, si può dire, no? Cioè, Yves, quando sta in mutua, lui ha già aggancia le ferie, la mutua dell'anno scorso, e poi prende i miei giorni di permesso. Somma tutto e sta un po' di più, no? E torna sempre con la pelliccia, anche ad agosto. Al di là delle battutacce, ci mancherebbe. Tutto sotto controllo è lecito, se no chi ne è, lo stanno già svegliando e chissà che cosa. Quando vi dico la regola pratica e mi dà l'opportunità di salutare un grande, Dottor Agricola, buongiorno dottor Agricola. No, non ce l'abbiamo al telefono, lo saluto perché ogni tanto mi incontra in centro, col suo bastone. Bisogna fare un po' più ginnastica, dottor Agricola. E mi diceva sempre, di primo grado, di secondo grado, di terzo grado, togli il grado e metti mese e mezzo. Quindi due gradi sono due mesi. Due mesi e mezzo perché? Perché se la Juve lo tieni un po' più sotto controllo, quei 15 giorni in mezzo è quello che ti dicono nel comunicato, imparatele queste regole, perché poi è un attimo diventare direttori di Radio Bianconera. E quindi dopo la prossima sosta, poco prima, noi recuperiamo per il Cagliari Cabal, non per giocare forse, per tornare in panchina, avere un'arma in più, e Cambiaso, che però si deve dare una svegliata, poverino, il linguaggio è questo, Andri, il linguaggio è questo, una svegliata, perché se non te la senti, me lo dica lei e me lo faccia lei, significa che siamo al limite del rapporto, perché lui, Spalletti, lo voleva convocare e l'altro gli dice, un po' come faceva Chiesa, non me la sento, aspettiamo dopo. Perché dopo due volte che rispondi così alla mamma, all'allenatore, l'allenatore se lo segna, soprattutto uno come me lo dica lei. E fa bene me lo dica lei. Ho spiegato, ho fatto il titolo enigmatico, avete capito? Bene, mi fa piacere la tua domanda, però non abbiamo ancora cominciato, sono le 9:20, sono venuto qui, mi sono svegliato prima, non ho preso ancora il caffè, devo fare la rassegna stampa, per fortuna che prima c'era il buongiorno RBN, così avete capito la funzione. Andiamo su Tutto Sport, perché la banca non aveva ancora aperto, ero in coda allo sportello. Ah, ta-ta-ta, quel cattivone di El Khan. Altri 250 milioni per la Juve. Ma quel cattivone che non ama la Juve. Certo che devo prendere un po' in giro chi mi attacca sempre John El Khan. È il proprietario della mia Juve. Ci mancherebbe altro. Poi magari ha bisogno di una Juve più forte. Ha bisogno di collaboratori più... Non è che sceglie lui. Sceglie i dirigenti. Ne ha scelti tanti. Ma mette i soldi. O volete Ibrahimovic e il fondo di Yves? Proprio il fondo, il fondo. O volete quello? Allora dico, questo ex ragazzo qui, il primo a intervistarlo nel 2006, 20 anni fa, sono stato io al canale, con molta emozione, ho capito che ci tiene. E fortunatamente ha una famiglia che ci tiene, ha i figli che faranno carriera in questa Juventus. Se qualcuno vuole entrare nel giro Juventus, tipo Yves, il fondo di Yves, ma fondo, faccia già il conto anche con il rosso di quest'anno, altro 66 milioni. È colpa sua se, me lo dica lei, non ci ha portato in Champions League? Ha sbagliato a prendere anche Spalletti dando indicazioni? Guardate le immagini di Sky. John Elkann arriva sempre con il figlioletto. Alto, uguale come lui. Juventino, non come lui. 100-250 milioni di volte più di lui. Ma io sarei contento. Sarei contento. Ed è lì che ricalca la storia. Sa sicuramente magari di non essere all'altezza di un club di calcio, all'altezza nel senso di saperla tutta, ma si è sempre fidato aprendo il portafogli, quello che in pochi fanno in questo mondo del calcio. Ah, adesso Radio Bianconera, filo il can. No, chi prende il rosso, non quel passa col rosso, 66 milioni, la proprietà ne rimette subito 60. Dal 2007 sono stati versati 1,5 miliardi e promette altri 100 milioni, diciamo così. Il fondo di Yves, il fondo, ha tempo per andare a recuperare quegli spiccioli lì ed eventualmente presentarsi con la valigetta, si chiamasse in qualsiasi modo, con qualsiasi cognome, di parentela o meno, e versa in un'unica rata la quota per entrare in società, ma non più del 49%. Vi ho spiegato un po' la strategia? E intanto metti un uomo di massima fiducia nel CDA, non solo uno, e un uomo, magari Carnevali, in presidenza. Magari modello Marotta Inter, così gli amici si trovano, si stringono la mano e si confrontano. L'errore fatto prima è che tu potevi avere 10 anni ancora davanti agli altri con Andrea Agnelli al comando, ma con un controllo più attento e con un arriva bene arriva meglio, cioè nel senso che non sperperasse tutto, convinto che chi più spende, basta spendere bene o male, spesso male, o comprare i gioielli nella via principale, nella strada principale delle gioiellerie di New York o dove sia, di Parigi, per poter vincere più di uno scudetto. Questo ho capito. E voi cosa avete capito? Che Elkann mette altri 250 milioni per la Juve, alla faccia della sua poca juventinità. Complimenti al Can. E scappiamo perché se no ce ne chiede anche altri lui. Purtroppo quando le cose non vanno bene gli azionisti qualcosa devono sempre mettere. Il CDA approva il passivo per l'esercizio 25-26. Passivo. L'Inter è inattivo. Quelli lì. Grazie agli arbitri. Grazie a Marotta. Grazie al pallone sgonfio, grazie alle bandierine. Ma facciamocene una ragione, tifosi interisti juventini. Guardiamo dritto e mettiamoci in scia a chi c'ha i soldi veramente, perché dall'altra parte la barca è lì. Però intanto ne approfitta e mantiene il distacco, con la spada dietro, col bastone dietro, affinché non si avvicinino altre squadre. L'obiettivo è centrato prima di andare in federazione. Parlo di Marotta, potevamo pensarci noi, perché il commissariamento passa poi da magari Galliani della FIGC, magari un giorno, se le cose vanno in un certo modo, col fondo di Yves dell'Inter, perché Yves c'ha fondi ovunque, fondi di bottiglia ne trovate anche sotto le sue gomme, Marotta finirà in federazione. Lo vedete già che si muove, quando fa qualcosa la federazione c'è lui. Se ci avessimo pensato noi, era pari pari il progetto sognato, strutturato per rinforzare il sistema calcio e blindare anche un po' dagli attacchi ingiusti e scorretti la Juventus da parte dei nemici. Essendo gli altri la somma, fanno i tuoi tifosi, capite che devi anche andare un po' in protezione. Andiamo ad ascoltare qualche vocale, che magari mi date qualche consiglio, eh? Spero di avervi detto tutto. Può tornare Andrea Agnelli, è vero. Stacca l'assegno e glielo dà al cugino. Del 49%, con un fondo o senza fondo. Del Piero, non è questo il momento per entrare per Del Piero. Gli interessa poco entrare in una situazione del genere. Perché il tifoso che fa leva sul fondo di Yves, con questa squadra, deve andare poi... Il tifoso, scusate. Il presidente... Donna, uomo, bambino, quello che è, deve andare poi a spiegare nei panni fosse di un Del Piero perché le cose non funzionano in un certo modo, perché perdi col Sassuolo, perché non ci sono ancora quelle strategie potenti per far tornare la Juventus, perché non vanno a combattere contro gli arbitri, perché no, non è quella la figura giusta e non è questo il momento giusto. Più chiaro di così Radio Bianconera non può essere. Andiamo ad ascoltare un vocale.
7: Buongiorno amici bianconeri, amici di Radio Bianconera.
4: Vai, dai, uno
7: tutti
4: spot.
7: Tutti quanti siamo affezionati e conosciamo Giuliani come siamo affezionati e conosciamo il direttore. E sono, mi sembra quasi di sentirlo mentre risponde alla proposta di mettersi per strada con un ciringhito e un giornale in mano mentre arrivano gli ascoltatori a molestarlo mentre cerca di dirci delle cose. Mi sembra quasi di sentire la sua risposta. Ce l'ho qua, me la sento nelle orecchie.
4: Dimmela.
7: Non lo so. Non... Ho come l'impressione che questa cosa non si farà. Buongiorno a tutti e forza Juve fino alla fine.
4: Beh, non si farà perché è complicato. Poi inizia a piovere e chi mi tiene l'ombrello? Però c'ho già chi si candida. Buongiorno, sono il dottor Picozzi. Ma non è quello che fa le indagini, processi, quella gente lì? Mi candido come nuovo collaboratore di Radio Bianconera. Allora, io se permettete, con rispetto lo dico, perché mi da cittadino sto seguendo, guardate la faccia, molto schifata per chi non mi... schifata. Spero di non avere mai a che fare con una parte di RIS. Perché se quelli sono quelli che devono cercare le prove, state sintonizzati su Radio Bianconera, che sono molto più diretti, sinceri, schietti e onesti. E ho detto tutto, perché sono veramente schifato da quello che ho sentito in queste ore. Liberi tutti. Nessun colpevole, liberi tutti, ma certa gente gli dovresti togliere anche il distintivo e farti restituire tutti i soldi che ha rubato in questi anni. Rubato nel senso che si è meritato senza fare qualcosa di più, in quel senso lì, che nessuno ne abbia. Allora, sei juventino della nazionale femminile italiana, bella notizia, da juventino sono orgoglioso. Buongiorno direttore. Jerry, e tu hai ragione, perché si parla anche di femminile. È un movimento che sta un po' frenando, non riesco a capire perché. Anzi, io una spiegazione ce l'ho, e non è colpa dell'Inter, non è colpa di Del Piero che fa lo spot, che cambia gestore telefonico, che fa tutte le cose che gli piacciono fare, no? Questa è l'altra notizia. Però poi iniziamo la rassegna stramba, perché l'ho iniziata un po' troppo da strillone di strada e poi il nostro amico me lo trovo sotto che aspetta e io non ho più giornali, onestamente. Dico che è l'ora di andare in pausa, eh? Andiamo in pausa. No, il settore femminile. No, il settore femminile di cui parlava. È già andato via. Gerard, arrivano troppi messaggi. Ma perché non state a casa vostra a fare gli stilloni a casa? No, si è un po' bloccato, no, il sistema. E io ve lo spiego semplicemente. Se ci sono problemi al distributore di soldi maschile, secondo voi il filtro fa passare soldi a qualche altra iniziativa altrettanto lecita e importante? Secondo me no. I rubinetti si stanno chiudendo. Il secondo rubinetto che doveva aprire o che aveva aperto per qualche anno è... per problemi di manutenzione, ci saranno i RIS dell'idraulica lì, hanno bloccato il passaggio del flusso. Money, money, money. Questo è il nostro modo di raccontare. Nella rassegna stampa mi avete detto che vale tutto. Adesso vado in strada, se passa qualcuno gridate Radio Bianconera, non gridate facendo questo gesto, no? Perché se no io due copie non ve le posso omaggiare. Per chi non ha visto, è un simbolo tipo le corna, ma è fuori luogo a quest'ora. 9:32, rassegna stramba. Claudio Zuliani in conduzione. Non è vero, Claudio Zuliani era al dentista stamattina. Ragazzi, lui sì che la sa lunga, tra poco.
0: Rassegna stramba.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: L'onda lunga dei rincari si abbatte sulla bolletta e punisce gli utenti più fragili. Per il cliente vulnerabile tipo servito in maggior tutela, nel quarto trimestre l'elettricità aumenterà del 37,3% rispetto al periodo luglio-settembre. La spesa per l'intero anno schizza così da 608,72 a 665,38 euro secondo i calcoli dell'autorità dell'energia ARERA, oltre gli 860 euro per le associazioni dei consumatori. Il balzo riguarda circa 3 milioni di utenti. Di fronte ai rincari qualcosa tra gli operatori è scattato. Da Praga la premier Giorgia Meloni ha ringraziato pubblicamente le società energetiche da Eni, IP e Kuwait che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e poi anche delle bollette e ha rilanciato: spero che altri attori scelgano di dare una mano.
8: Donald Trump valuta invece una stretta sulle esportazioni americane di diesel nel tentativo di aumentare la disponibilità di carburante negli Stati Uniti e contenerle il prezzo. L'ipotesi al centro di un confronto alla Casa Bianca è, secondo il Financial Times, al presidente sono state presentate diverse possibilità di intervento. Al momento non è stata presa alcuna decisione. La questione è diventata delicata in vista delle elezioni di metà mandato previste per novembre. Il diesel negli Stati Uniti ha raggiunto 6,53 dollari al gallone, oltre il 70% in più rispetto ai livelli precedenti alla guerra con l'Iran.
9: Casoregeni, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni tre agenti egiziani per l'omicidio del ricercatore friulano. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra, dice. Chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo dunque la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centrosinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula e in Senato.
8: Ucraina ancora sotto attacco con raid russi che hanno causato la morte di un bambino e di una donna e il ferimento di altre quattro persone a Kiev. A spiegarlo è l'amministrazione militare locale. Nelle prime ore del mattino la capitale ucraina è stata colpita da missili balistici e droni. Esplosioni si sono udite in tutta la città, mentre le difese aeree intercettavano le minacce in arrivo, scrive il Kyiv Post.
9: Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. Alessandro Di Battista ha raccontato così in collegamento con Di Martedì sulla 7 la malattia che ha stravolto la sua vita e lo ha costretto al ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex pentastellato. Faccio parte di quel club di cittadini italiani che dicono perché proprio a me, ha aggiunto. Questa peste del XXI secolo ha un pregio e democratica colpisce chiunque. Non ho la retorica del guerriero che dice combatterò. Farò le cure che devo fare e la priorità sono positivo. Quelli che non devono mollare sono i dottori, così Di Battista.
8: E tennis, niente Japan Open per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà al ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra rimediata in allenamento. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social la vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Sono molto dispiaciuto, il messaggio social di Musetti, farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai.
9: È tutto, a più tardi.
0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio.
10: Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
12: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
12: Rassegna stampa.
4: Ultima edizione della rassegna stampa di oggi. Ben trovati, domani ritrovate il vostro strillone. Io sono semplicemente il suo dipendente, partita IVA, cioè Claudio Zuliani non è che c'ha il portafoglio ragione il can, mi dà 250 milioni di noccioline.
5: Comunque,
4: eventualmente.
5: Direttore, scusi se la interrompo, oggi sarebbe stata la sua giornata con il presidente che...
4: che successo?
5: Mette le quote da 250 milioni.
4: Lei ha mai messo 250 milioni nel suo salvadanaio?
5: Io ho messo 250 euro.
4: 250 euro, benissimo.
5: Però.
4: Appunto, lei li chiama euro, un po' come mia madre. Aggiunge sempre qualche zero rispetto alla cifra originaria. Il CDA approva il passivo per l'esercizio 25-26, 66 milioni. Guarda caso è la cifra preventivata per entrare in Champions. Non c'è uno senza due, ma non c'è sicuramente il tre se alla secondo tentativo non si raggiungesse la Champions. Il 3 novembre assemblea degli azionisti per decidere i tempi della nuova immissione di capitale. Intanto Massara si muove su Romano. KO pure Owusu, cautela per Consensao. Che ieri ci dicevano dalla nazionale niente di grave, la botta è nella botte piccola ne risenti un po' di più. Poi questa è la prima pagina del Tutto Sport. Mi sposto sulle altre pagine, così do un'occhiata, perché io la rassegna stampa non l'avevo ancora letta. La Gazzetta dello Sport, Generazione Caiode, siamo andati a casa Esposito, non ce ne siamo accorti. I Fratelli d'Italia di Mancini. Mi è piaciuto molto ieri, intanto rilancio Juve. Ditemelo voi come fare, no? Calmi, io non l'ho mai visto con questo atteggiamento, lo vedo sempre con una mano la sinistra, così. Io sono dall'alto del tribuno, che ce l'ha con qualcuno, di solito è Kelly, ogni tanto McKennie quando comincia a perdere ritmo, quando sei al 120esimo della ripresa. E McKennie comincia un po' a trottorellare qua e là dicendo va bene che sono McKennie, per fortuna che stasera mangerò un buon panino, senza salse, ci ha detto il nostro chef ieri, e se la prende un po' lì. Con Kuhn-Meiners ha perso, non perde il tempo, lo vede, è un po' come Ghost, no? Gli passa davanti, ci abbiamo la figurina. È incredibile perché nella nostra redazione abbiamo comprato un pacchetto di figurine e c'erano dentro sei con Miners. E ognuno c'ha
5: il nostro santino di fiducia.
4: Altri 250 milioni anche per il mercato, Così incominciamo ad abboccare. Ma dei 250 milioni che non arrivano cash oggi, ok? Sono per ripianare i debiti, perché se no... rischi, anzi lì arriva subito Chiné o l'UEFA o Čeferin o chi per lui e ci viene a tirare le orecchie. City Premier a rischio, buco nei conti, club colpevole, Champions salva. Vuoi togliermi il Manchester? Vuoi togliermi il Manchester? No, ecco perché la foto, calmi, il Manchester c'è, la foto di Spalletti. Nuovo aumento di capitale, si arriverà a un totale di 1,2 miliardi dal 2019, il bilancio resta in rosso, oltre un miliardo di perdite in 9 anni. Quindi, la domanda è, se Yves si deve presentare per acquistare la Juve, Yves o i suoi, perché lui è un prestanome, io quando vado a prendere il caffè mando lui dentro, 2 caffè, lui è il mio prestanome, no? Con quanto ci si dovrebbe presentare da questo signore qui, John El Can? Lo vedete come si è messo un po' di traverso per guardare la cifra da lontano? Incomincia a perdere anche lui qualche diottria. La Juventus

se io volessi comprare la Juve mandando Yves in avanscoperta, quanto gli devo mettere nella valigetta per acquisire il 100% delle quote? Adesso vi voglio vedere. Perché se Tether si è presentato con poco per entrare, se arrivasse qualche altro di famiglia o non di famiglia, ripeto, non so se si è sentito, di famiglia o non di famiglia, non si può presentare con le bricioline. Perché da adesso in avanti chi entra paga le quote e le paga con tutti gli arretrati. Non so se ho reso l'idea. Quindi fermate, non avanzate con le truppe dei vostri neuroni, fermatevi lì, che c'è lo strillone, quello strillone di rassegna stramba. Poi, sempre... No, attenzione, una notizia sugli arbitri, il designatore, attenzione, il designatore, arbitri, la linea Orsato, gli errori ci sono, il VAR non è morto, il VAR non è morto, però se fai così, ho visto io, se poi non dai rigore all'Atalanta, voglio vedere, ricordatevi, per me sono tutti rigori quelli, perché... Se me lo dai a centrocampo un fallo così, è a maggior ragione un fallo da rigore in area di rigore. Ma spesso e volentieri non ragionano così. Fanno i soliti fenomeni, caro Orsatino mio, Orsatino mio, con rispetto, io sono Paolino, tu sei Orsatino. Gli errori ci sono, bene, ma segnali tutti. Perché per altre situazioni di trattenute per la maglia, Orsatino, non mi hai detto che era calcio di rigore in quel caso lì. Ma come? Hai la percezione da casa e dal tuo salottino, caro Orsatino mio? Secondo me sbagli anche tu, quindi gli errori sono di più, uno di più di quelli che dici. Perché io nell'ultimo turno, e non voglio fare l'elenco della spesa, vado avanti, dico ai miei radioascoltatori di avere un po' di pazienza, però se di cavolatine ne avete fatte e vi siete uniformati, perché quando vado a leggere che gli errori, e ho centrato un mese fa i due errori, la partita del Toro con il Milan, la partita, non sono del Toro, ci ho lavorato come RTL, saluto i colleghi dell'epoca, radio ufficiale del Toro, ce lo vedete Paolino? Facevo, scrivevo, riportavo, giravo, facevo esperienza lì e non mi vergogno di dirlo. Dopo 30 anni, 20 anni, c'è qualcuno che finalmente comincia a dire quello che ho detto 20 anni fa, non c'è da vergognarsi, no? Anzi, io vorrei sapere, Orsatino mio, di che squadra sei. No, nel caso degli arbitri no. Dei giornalisti? Anche sì, giocano al fantacalcio. Io non ci gioco. Sapete perché? Perché sento delle boiate, addette anche dai miei colleghi. Boiate, tipo le mie. Ma almeno non condiziono il fantacalcio degli altri. Perché chi non ha mai giocato a calcio, chi vede una partita tutta sua, se segni 8, se sbagli una cosa 4... Il calcio non l'ha mai neanche visto in fotografia, no? Così, per simpatia, colori, eccetera. Anche perché lì c'è anche il peso della squadra che tifi. Non c'è da vergognarsi che Repice sia della Roma, no? Perché è molto apprezzato dai tifosi. E il sottoscritto, per quello che dice su Radio Bianconera, che va in tutte le televisioni, canale 4, 6, 3, 7, 9, 5, 2, 1, 0, 11 per chi chiama fuori Torino, ho messo un po' di numeri a caso, Samsung TV 4, 6, 3, 7, ci guardano e non mi sputano addosso, come fareste voi giustamente con altri colleghi che hanno la rogna nei confronti dei nostri colori. Quindi cosa voglio dire? Che quei due episodi lì hanno portato all'errore l'arbitro che ha giudicato

0: applicato prima rigore e poi l'ha tolto al Toro? Perché era capitata la stessa cosa col Milan. Non hanno dato il rigore, quindi c'era l'errore prima. Hanno fatto finta di niente, eh? Perché Orsato mi sembra il RIS degli arbitri. Ha fatto finta di niente. Ha nascosto quella prova, il RIS Orsato, no? Il RIS Orsato, niente a che vedere con l'eccellenza dei RIS italiani, eh? Che si dimenticano, che non trovano, che può capitare, eh? Vabbè, non fatemi dire che cosa farei, uscissi io di galera, perché ci rientrerei dopo un minuto. Sapessi queste cose qui fossero la verità. C'è sempre il dubbio, garantismo, eh? Garantismo, garantismo, sì. Per prendere però il gettone, vorrei capire quanta gente ha preso soldi dalle televisioni e dal servizio pubblico anche, eh? Per andare a fare i parafulmini. Mi fermo qui. Detto questo, quindi hanno uniformato. Dal primo errore non hanno ripreso nessuno, è diventata norma ed è stata copiata nel secondo tentativo, perché ha dato il rigore, è andato al VAR, gliel'ha fatto togliere dicendo guarda che col Milan l'avevamo tolto. Quindi capite in che mano sia, in che mani siamo, tanto per essere chiari. Abbiamo letto anche la prima pagina, guardate quanti spunti, potrei stare delle ore lì a strillare sul corso qui sotto la nostra radio. Saltiamo anche al Corriere dello Sport. Italia se desta, attenti al CONI, gliel'hanno fatta l'imboscata. Vedete che se si impegnano, non si devono neanche impegnare troppo, ti hanno fatto eleggere quell'altro, quell'altro non è tesserato, ma prima di andare in carica comprati una tessera a 6 euro, fatti scrivere dalla bocciofila e invece di mettere, di pensare a Guardiola, a tutto il mondo, E quindi trappolone, la guerra a Malagò può mandare all'aria la rinascita della nazionale, perché ve lo dico oggi, è già andata bene che hai battuto la Turchia, ma se tu retrocedessi col commissariamento, oltre al commissariamento, arriverebbe anche la testa di Mancini e ridaresti tutto a Baldini o a un allenatore così o a un giovane. Malagò è buon figlio, si sprecherebbero le parolacce. C'eravamo tanto amati, o forse no. Hanno fatto finta di andare d'accordo per essere eletti, capito? E adesso tutti a difendere Malagò. Perché? Perché non conviene che si salti quel sistema. Se no scoperchiano gli altri, vasi comunicanti. Mamma mia. Cresce la preoccupazione anche all'estero per le manovre contro il presidente della FIGC. C'è l'ombra del commissario. Speriamo che non siano i RIS, che ci sia il commissario. Un membro CIO deve dimostrare di appartenere al mondo dello sport? Un membro CIO deve dimostrare di appartenere al mondo dello sport? È il cavillo. Però non è che allora sono un ministro e posso entrare in teatro presentando la tessera, Già Magni, dormi e ti tagli i capelli a spese del cittadino. Devi avere almeno la tessera. Ti deve aver votato almeno un cittadino. Verità in giunta, si vota il 6 o 7 ottobre, venerdì la sfida con la Francia, Raspadori torna a casa, che non è un invito, non starà bene. Ci pensa Elkan, previsto un nuovo aumento di capitale, così il Corriere dello Sport che adesso Yves ci mostrerà, Juve, e io pago, e lui paga, Il bilancio chiude a meno 66, Exor mette 250 milioni, altra ricapitalizzazione per garantire la competitività sportiva, lo sviluppo degli asset e del brand, oltre alla sostenibilità della società. E quante cose fa sto Gionelka? Fa tutta sta roba e aggiungetemi anche una Coppa Italia almeno, a fine. Azzardo Champions, come Azzardo Champions? Come? Fatemi leggere. Allora, mentre cerco l'articolo, perché qui c'è una bellissima foto di Mancini. Avete visto com'è ringiovanito? Si è rifatto un po' tutto, gli occhi vede più, più spalancati.
1: Le dico un aneddoto, direttore.
0: Vada, vada.
1: Che ero nelle Marche.
0: Lei era a casa di Mancini?
1: Ero proprio di fronte
0: a casa sua,
1: alla dimora di Mancini, ultimo piano, bellissima. Sì. E non lo sapevo perché la signora mi ha detto: portami in giro il cane. Poi mi hanno detto che.
0: Ma la signora che? La signora Mancini?
1: No, è una signora del mare. Così.
0: Ah, detto, così. Così.
1: Tu incontrato... Perché la gente la prendevano come un amante di Mancini. Una cosa...
0: Ah, Gossip Eve, l'amante di Mancini. Ma come ti permetti? Scusa, Roberto, Roby, se vuoi. Fai pure la querela che vengo a testimoniare a tuo favore. Allora, eccola qui, la preparo. Azzardo Champions, devo capire il commento oggi sul Corriere. Mi fai ascoltare qualche vocale, perché sono le 9.54, non abbiamo detto ancora niente, solo soldi.
2: Sì, buongiorno Paolino, direttore, sono Ciao. Paolo di Arezzo.
0: Paolo,
2: ma come si fa a credere in questa società? Sono anziani che ci chiedono i soldi. Io ci richiedo un altro aumento di capitale. Hanno azzerato i tifosi, ma veramente, ma siamo impazziti. Ma cioè, hanno azzerato veramente migliaia di tifosi che hanno creduto in questa società e hanno fatto fare gli aumenti di capitale e ora richiedono altri soldi. Io credo che veramente così non se ne può più. No, al cane, il cane si deve levare dalle scatole. Abbi pazienza, Paolino, te la vedrai come ti pare. Io la vedo a modo mio. Ha soltanto dilapidato un miliardo di soldi in questi ultimi anni, che fra l'altro sono anche nostri. Quindi un po' di concretezza più da parte di questa società, ma non c'è, ci stanno distruggendo. Anche stamattina ha aperto il 10% sotto e si è fermata lì. Vediamo un po'. Ciao.
0: I deliri del direttore, non si capisce nulla. Chi non vuol capire dovrebbe lavarsi meglio le orecchie al mattino. Perdonami. Le parole sante di mia nonna. Miliardi, qui poi qualcuno. Miliardi, anch'io qui non capisco, ma il riferimento sarà qualcosa, a qualcos'altro. Detto questo, dottor Picozzi si candida come collaboratore. Gerardo, tifoso bianconero, altri vocali. Io non faccio il tifo per Gioneca, io faccio il tifo per chi paga di tasca sua i debiti, cioè che li paga, i contributi che sta investendo sulla patrimoniale. Anzi, va bene così? Stai capendo? O passo a fare dei disegni? Ma non sono bravo a schematizzare coi disegni. Faccio, adesso ve lo leggo. Allora, l'aumento di capitale, quindi dico, tu hai ragione, poi sei anche socio, io non lo voglio essere, azionista più che socio. Sì, fondamentalmente. L'aumento di capitale serve a sostenere la competitività sportiva, lo sviluppo degli asset e del brand, oltre alla sostenibilità del club. Con un ritorno a risultati sportivi in linea con la media storica, è previsto un miglioramento significativo a partire dal 27-28. Quindi nel bilancio viene sempre messo questo, ti anticipo un po' l'assemblea degli azionisti. Va bene così? Stai capendo, Marione? Marione Man? Stai capendo? Perché se no devi andare alle poste, metterti in coda e fra un'ora ci ritroviamo. Il management è stato rinnovato e le principali pendenze del passato sono chiuse. UEFA, procedimento di Roma, con un incasso di 22 milioni. Un club solido, con un patrimonio di valore superiore a quello di bilancio. Queste cose, io non le sento dire da voi tifosi però. Un club solido, definizione che si dà alla Juventus in questo momento, con un patrimonio di valore superiore a quello di bilancio. Juventus è proprietaria di tutti i propri immobili strategici. Non affitta, non paga finanziamenti per affittare, restituire, eccetera, soldi. Dall'Allianz Stadium al Geotel, un caso raro in Europa. Queste cose almeno le vogliamo dire. Arriverà quello dopo, quello bravo, quello uno di voi soci che raccoglierete tutti gli azionisti, tutti i soldi per comprare la Juventus, con a capo qualcuno che sarà interessato e che di soldi ne deve mettere, spendere di suo. E beh, queste cose le deve sapere. Secondo valutazioni esterne, il loro valore di mercato, come quello della rosa, supera significativamente il valore contabile. Oltre metà del debito è legata proprio a questi asset. Quindi, se hai dei debiti, hai però la fermezza, le fondamenta di sapere che hai dei valori economici a tutela e a garanzia dei debiti eventualmente e anche dalle perdite legate all'asset sportivo. Cioè, dal punto di vista strutturale non gli potete e non gli possiamo dire niente. Dal punto di vista sportivo, me la togliete di bocca la frase. Anch'io farei il presidente. Se paga un altro. Se mi va bene mi prendo i meriti, se va male gli dico che non ha fatto bene. La storia si divide così, in bianco e nero. Sono stato chiaro, Mario? Mario? Se no, caffettino, ce lo prendiamo insieme, offri tu e ci ritroviamo tra pochissimo. Sono le 10, ancora un'ora di delirio, di rassegna stampa e per chi non capisce o non vuol capire, è un problema suo.

0: Rassegna Stramba.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Stramba.
2: Rassegna Stramba di oggi, ovvero 30 settembre. Siamo arrivati già alla fine, il giro di boa di questo mese, cioè poi passiamo al prossimo. Parliamo un po' di calcio, di campo giocato, perché c'è la nazionale, è vero, ancora due settimane, prima era troppo corta, adesso Yves già che sbuffa. Buona giornata, ben ritrovati a tutti voi, un po' tutti i temi trattati dai giornali, raccontati in salsa mista. Cambiaso è recuperato. Cicco sotto controllo. L'esterno azzurro, fermo dalla seconda giornata di campionato a causa di una distorsione alla caviglia a destra, anche ieri si è allenato con i compagni e quindi Luciano Spalletti può sorridere in vista della sfida di Cagliari dell'11 ottobre, tappa di rientro dalla lunga sosta. Andrea sarà a disposizione. Non preoccupa invece la situazione di Consensao, attualmente in ritiro con il Portogallo. Ieri dal ritiro della nazionale lusitana sono arrivate conferme sul fatto che lo sconto di gioco subito domenica nella sfida con la Norvegia non ha avuto conseguenze gravi. Si tratta di una contusione alla coscia sinistra, tanto che il giocatore è rimasto aggregato al gruppo. Poi... Ora sarà da verificare la sua disponibilità per la sfida di giovedì contro la Danimarca, ma alla Continassa non c'è preoccupazione. Magari non giocherà titolare con la Danimarca, resta col gruppo ed eventualmente hai tempo anche per recuperare o comunque per scaricare, quindi monitorata la situazione di Consensau. Si ferma invece Augusto Wusu, il giovane centrocampista della Next Gen che ha esordito in Europa League contro il NEC, è chiamato in prima squadra da Luciano Spalletti per ovviare all'emergenza centrocampo, ha riportato un problema muscolare al retto femorale durante la gara di campionato di sabato contro il Desenzano, stop previsto di un paio di settimane. Allora, infortuni muscolari, infortuni traumatici, le ginocchia, i legamenti stanno incidendo non poco, però non sono i campi di Vinovo, non sono i campi della Continassa, non sono le metodologie, è un insieme. Forse anche la gestione, il mantenimento della preparazione porta in alcune corporature a queste problematiche. Intanto abbiamo dato anche questa indiscrezione. La Premier, il Manchester City è colpevole. Chiuso il primo grado sul decennio 2009-2019. Qui la faccenda si fa pesante. Pagamenti in nero, entrate fittizie. Tra i rischi anche la retrocessione e la revoca dei titoli. Naturalmente interviene per le grandi squadre il potere europeo di dire non c'entra niente con la Champions League. Ma come? Se ha fatto tutto questo nel proprio campionato, probabilmente lo direbbero anche i RIS di Radio Bianconera, no? I nostri due comandanti, colonnelli a fondo perduto, Yves, Manuel e Tullio, i nostri tre tecnici, che probabilmente ti sei avvantaggiato di una situazione anche in Europa, dove hai fatto terra bruciata attorno, magari non vincendo. Poi magari dovresti fare lo stesso controllo sul Paris Saint-Germain, poi magari sul Real Madrid, poi magari su tante altre squadre. Chi più chi meno è iniziata la lotta nel mondo del calcio per sopravvivere. Noi abbiamo provato a fare una lotta, abbiamo perso a braccio di ferro, lanciando e mettendoci la faccia, il nostro presidente dell'epoca, la Superlega, che non mi sembra sia mai partita, non mi sembra che sia stata scopiazzata, sì, come idea, no? Ma che nei tempi e nei modi ci ha portato a perdere queste ultime battaglie dove qualcuno ha pagato a caro prezzo anche al suo posto e anche lui, con degli errori e degli orrori commessi a loro. Buongiorno direttore, come sempre per la Juve si analizza il lasso di tempo peggiore che fa comodo. Se analizziamo gli ultimi 15 anni, le perdite tra Juve e Inter sono simili. La differenza sta nel fatto che nel 23 ci sono stati mancati introiti dovuto alle vicende plusvalenze. Marco da Crema. Però neanche tu puoi prendere sempre solo il dato, quello negativo. Se c'è un test positivo e un test negativo, è vero, in 15 anni e ho vinto tanto, e allora quello è il riferimento, e allora John Elkann ha vinto tanto, non so se ho reso l'idea. Non puoi prendere il pezzo, la prova che fa comodo a te. Noi stiamo analizzando quest'ultimo periodo, quello che i giornali stanno analizzando, non datemi anche ste colpe, perché è abbastanza semplice. Chiaro, siamo in lì, ma io sono più felice di essere juventino anche quando non vinco che vincere come interista. Ma devo capire i motivi dello spreco, perché potevamo essere 10 anni avanti, ci siamo fatti recuperare. Su questo, Marco da Crema, sei d'accordo almeno su questo punto? Tu eri avanti 10 anni, 9 scudetti e ti sei fatto recuperare tutto il terreno. Vuol dire che hai pedalato male da quel momento in poi. Ti faccio una domanda. Preferisci, caro Paolino, dammi una risposta per favore, Massimo. Le mie risposte valgono quanto le vostre, uno a uno, quindi può essere giusto o sbagliata. Preferisci vincere la UEFA ed arrivare sesto in campionato? Sinceramente, io sì, firmerei. Preferirei vincere la UEFA e sesto. Becchi un po' di soldini, disputi la Coppa Campione, giochi la Supercoppa Europea, torni a vincere in Europa, ritorni ad essere la signora, tanto prima o poi si ritornerà a vincere anche in Italia. Dammi una risposta, sono perfettamente d'accordo con te. Dobbiamo uscire dall'equivoco che in campionato dobbiamo vincere sempre e comunque, siamo la Juve. Intanto non siamo più quella Juve lì a cui fate riferimento. È come quando ti dicono sei bello come una volta. Non è vero, perché una volta ero brutto, adesso sono bellissimo, o viceversa. Dico che sarei d'accordo. Competitivi in campionato, lì agganciati a solo 3 punti dalla vetta, ma consapevoli che devo dare tanto a volte per sbagliare. È un po' quello che sta facendo il Como, si prenderà gli schiaffi. Pensate che l'Ipsia perda con il Frosinone? Secondo me no, però quelle partite finiscono in due modi completamente opposti per il Como, quindi dico, sai che prenderai qualche schiaffo, ma devi avere gente reattiva in campo, allenatore reattivo, perché errori commessi o meno paragonati all'Inter, al decennio, ai 15 anni eccetera eccetera, hai vinto tanto in Italia, non ti sei avvicinato a vincere la Champions perché era stata fatta per quella, ma ci sta, io lo accetto, non do le colpe solo a John Elkann, do le colpe anche ai giocatori che prima di Cardiff, due sere prime, erano a Monte Carlo a ballare. Non vi è mai giunta questa voce? Riguardatevi la partita e quelli che erano più pallidi, i più pallidi, probabilmente non hanno approcciato al meglio o con professionalità. E lì la Juve dov'era? John Elkann? Il presidente Agnelli? Qualcun altro? I giocatori? Io do le colpe ai giocatori, magari. Non hai perso per quel motivo lì, Quindi sono d'accordo con te. Poi, buongiorno direttore, abbiamo già letto. Ciao Antonio. Mi sembra di sentire parlare Spalletti, sei enigmatico, ma vorrei capirvi di più. Certamente per colpa mia che non sono capace di interpretarvi. Chiudo Tony. Dipende su quale punto. Più chiaro di così, enigmatico. Enigmatico è Certo che devo essere enigmatico, anche volutamente enigmatico, non perché non so usare le parole. Enigmatico vuol dire che una gran fetta di tifosi vorrebbe Andrea Agnelli, penso, come presidente. Ok? Andrea Agnelli si deve presentare con l'assegno e chiedere ufficialmente di voler entrare nella Juventus. Ma prima di arrivare a farsi dire sì o no, deve concordare eventualmente un prezzo per essere socio di minoranza. Sono stato chiaro? Ginevra Elkan, cosa ne penso? Ma tu metteresti, tu che sei grande juventino, metteresti tua sorella, manderesti tua sorella allo stadio ad accompagnare tuo figlio che non è mai andato allo stadio la prima volta, che non sa come si entra allo stadio, che non sa dove è Torino, che non gliene frega niente del calcio? Frega del calcio? Magari no. Però che se lo guarda tranquillamente pitturando sulle colline torinesi, cantando all'aria aperta, con un interesse ridotto rispetto a John Elkann, che subisce attacchi dai tifosi della Juve e quelli avversari, metteresti una figura femminile come la sorella, con un nome importante come Elkann, un cognome importante come Elkann? Secondo me no. Metteresti Del Piero, che preferisce parlare di gestori telefonici, andare a Sky, seguire la Formula 1, seguire i figli, in questo momento? Secondo me no. È più chiaro di così, ragazzi. Se invece volete sentirvi dire sì, probabilmente non sono né il personaggio giusto né la radio giusta questa per voi. Volete diventare presidenti voi? Andate, portate i soldi, eccetera. Allora, ha mai visto le tre pagine di apertura dedicate ai bilanci di altre squadre? Marco da Crema. Su questo hai ragione. Su questo hai ragione. E quindi cosa facciamo? Non le leggiamo? Fai finta che non esistano? No, no. Ma io guardo l'aspetto positivo e ribalto la situazione. Mica ti hanno detto che hai rubato. Ti dicono che metti 250 milioni, la tua proprietà. E io ne vado orgoglioso. Se mia madre può mettere 250 milioni, io non mi sono sentito offeso dal tuo intervento precedente. Dico, è vero, in 15 anni, ma non è che vai a fare quel confronto. Devi essere bravo tu, o tramite la rassegna stampa, a capire quello che capita. Detto molto chiaramente, quello che capita o quello che vogliono dirti o nascondere o mettere in evidenza. Quando voi parlate dell'Inter fate la stessa cosa. Quando noi parliamo dell'Inter facciamo la stessa cosa. In questo momento c'hanno il bilancio a più 22. Quindi il remaggio Marotta ha colpito nel centro, o no? Se fossi tu a più 22, ma se tu avessi un più 22, lo so già che direbbero più 22 per avere questa squadra. E loro hanno un più 22 e hanno una squadra prima in classifica. Quando tu perdevi un po' di soldi, erano contenti che li perdessi, perché più ne metti, più ne perdi e più finisce il tuo ciclo. È vicina la fine del tuo ciclo. Ma questo è il gioco delle parti. Se vai a processo, c'è uno che ti dice che hai fatto male e la difesa ti dice che hai fatto benissimo. Tu hai la tua intelligenza per capirlo e Radio Bianconera, non solo in questo programma, ti aiuta a capire magari meglio. Quindi io vi ascolto molto attentamente e capisco, cioè non capisco magari la sfumatura, però qualcuno a me dice che sono enigmatico. Voi non siete enigmatici. Avete il vostro pensiero in due righe, è difficile capirsi mentre si è in diretta, magari al 100%. Ma intuisco quello che volete dire, la vostra rabbia. A Udine, Mandragora, la plusvalenza, e ci avete ragione. Andiamo a potenziare un po' la presenza di Juve, cioè in questi ambienti? Perché mi dite di Del Piero, ma se io vi facessi questa domanda, non venga fraintesa neanche dall'interessato. Ma voi state sentendo Chiellini? Che cosa sta facendo Chiellini alla Juventus? No, ditemelo voi. Sta facendo sicuramente tante cose che non so neanch'io. Ma non è che è andato, si è vestito da condottiero, è andato dal presidente dell'Udinese, è andato da Orsato, di qua e di là. Cosa sta facendo Chiellini? Ditemelo voi. Cosa sta facendo Orsolini? Ditemelo voi. Non le sappiamo certe cose, ma sicuramente dobbiamo avere la fiducia che stia lavorando per tessere, per migliorare una situazione organizzativa, tecnica e gestionale del nostro club, anche a difesa del nostro club. Ma se io vi chiedessi se le aspettative che avevate su Chiellini rispecchiano quello che sta facendo, magari mi dite no e magari sbaglieremo, ma magari anch'io vi direi no. Arriva Chiellini, sarà il difensore verace che va a attaccare Orsato tutti i lunedì. L'abbiamo fatto una volta, male, cornuti e cazziati. O no, con l'Inter. O lo fai sempre quando serve, o in quel caso non aveva senso fare un passo in avanti e cinque indietro, perché facciamo i lamentosi in campo, a dovere, dovevamo andarcene dal campo quella sera, ma non si fa così nel calcio. In conferenza stampa non hanno già più parlato, toni moderati, gli altri vanno, urlano, Mourinho lo vedete, adesso è passato di moda anche lui. Se sono enigmatico, perdonatemi, la stragrande maggioranza capisce quello che voglio dire. Io la vedo più semplice. Negli ultimi anni, Andrea Presidente, ciao, sono stati spesi una caterva di milioni con risultati pessimi. La gestione precedente ne sono stati spesi di più, ma con risultati un tantinello migliore. Ci sarà un motivo o no? Facciamo il confronto e diamoci una risposta. Quindi è merito di Arriva Bene? No, hai ragione. Poi ci sono i cicli. Perché mi vuoi dire che quando la Juve di Boniperti non vinceva c'era un tantinello meglio, un tantinello peggio? È vero. Ma adesso la porta è aperta. Per chi vuole comprare, si presenti con i soldi che servono. Andrea, questa è la verità. Forse anche tu devi anche un po' accettarla. Andrea Agnelli tornerà con un progetto serio, secondo me. Non a breve, forse. Che tornerà e a breve o a lungo, non lo so. Non faccio il medium. Ma potrà solo entrarci, a mio avviso, non come una figura e basta, stipendiato poco o tanto, ma con un ingresso societario appoggiato da qualche fondo. E se arrivi con un fondo, avrai fatto il tuo lavoro, meriterai un ruolo importante, amministratore delegato, presidente, vicepresidente, commissario tecnico, non lo so, ma mettendo la lira. E la lira per John Elkann sarà avere la minoranza e mettere in proporzione soldi pari tanti ad un valore che verrà affisso davanti alla società Juventus, per Andrea Agnelli, per Antonio Paolino, per chiunque altro. Spero di essermi spiegato. Poi andiamo a ascoltare qualche vocale, che vedo che ce ne sono. 10:22.
3: Direttore, poi... Leo da Lisbona, anche se ti seguo molto frequentemente, quasi tutti i giorni, è la prima volta che mando un messaggio direttamente a te e quindi colgo l'occasione per salutarti e farti complimenti per tutto il lavoro eccezionale e eccellente che fate su Radio Bianconera.
2: Grazie a te.
3: Senti,
2: che
3: una domanda,
2: scrivi.
3: Hai qualche informazione? Conosci la signora Ginevra Elkann? Sai dirmi qualcosa su di lei? Io assolutamente non la conosco. Se potessi fare una battuta, direi che sono un po' preoccupato per il suo cognome. Se il suo cognome fosse Agnelli, mi sentirei un po' più tranquillo. Però seriamente, assolutamente non la conosco. Che puoi dirmi di lei? Un grande abbraccio, grazie, ciao.
2: Grazie, ciao, ciao, ciao. A me fa piacere quando riesco a scardinare la vostra timidezza, soprattutto se poi siete lontani e mi ascoltate un po'. Il direttore deve fare anche questo. Intanto ritroverete domani Claudio Zuliani con il suo pensiero, con le sfumature diverse, simili, identiche, come nel corso di tutta la giornata. A me non interessa il cognome, a me interesserà vedere chiunque avvicinarsi alla Juventus con voglia, decisione, carattere, personalità, tutto quello che diciamo un po' anche la squadra. Io penso, allora, intanto io da giovane ero affascinato da Ginevra. Ginevra, te lo devo dire, Ginevra il cane. Io ho avuto, non era un giorno di piacere quello, i funerali del nonno, ho partecipato, ho avuto il privilegio di poter seguire la parte finale, cioè il momento in cui la famiglia è rimasta per 2 o 3 giorni, mi sembra tutti i giorni, io sono passato una mezz'oretta al Lingotto, e ho incontrato la famiglia, tutti ti stringevano la mano regalandoti un sorriso, a me, che sono l'ultima ruota del carro, e a voi, agli operai Fiat, cioè significativa quella giornata, importante anche per loro, per sentire restituito tutto l'affetto che il nonno aveva dato, no? L'avvocato Agnelli, funerali, parlo dell'avvocato Gianni Agnelli. Ho stretto la mano a Ginevra, una persona squisita, ma al di là della squisitezza, fare il presidente della Juventus è impegnativo con quel cognome lì, se non hai le competenze giuste per. E io penso che lei lo sappia benissimo. E non penso che diventerà mai presidente. Come non penso che diventerà mai presidente la figlia di... Ma non perché sono donne. Al momento è giovincella, una dei figli, maschio o femmina, adesso non mi ricordo, sicuramente è una femmina, Andrea Agnelli. È la competenza, è la voglia, è il desiderio. Mi chiedo, pensavo che rispuntasse un nome di Lapo El Khan, neanche citato. Smentite su Ginevra anche da parte di Exor. Cioè, io nei panni di John El Khan non proporrei mia sorella Ginevra El Khan alla presidenza della Juventus. Poi una persona interessante, intelligente, che ha puntato su teatro, cinema, audiovisivi, pittura, Pinacoteca Agnelli, Lingotto, azionista, cioè un terzo del portafoglio è suo. Ma cosa aveva a fare la Juventus? Per parlare di Orsato? Per poi sentirsi insultata e chissà in quale modo in questo paese? Secondo me me ne sto a casa, che ho ereditato, che mi sono conquistata nella mia vita col suo sudore, agevolato da un budget diverso da quello di tanti altri, e guardo la Juventus con le mie figlie, con i miei nipoti, con mio fratello, con i miei zii, con e vado ogni tanto allo stadio alle ricorrenze più importanti e penso al nonno come grande stratega di questo paese. Punto. Più di questo non vi so dire. Donna molto affascinante, interessante, intelligente. Tanto o poco juventino? Non lo so. Non certamente juventinissima come magari Andrea Agnelli. Non è una cosa di poco conto per diventare presidente. Abbiamo ancora qualche minuto, abbiamo ancora dei vocali perché non sto seguendo più la messaggistica, quindi prego Yves di farmeli ascoltare. Intanto
4: buongiorno,
2: cambio
4: direttore.
2: Pagina.
4: Non so se hai letto le dichiarazioni di Wayne Rooney quando gli hanno chiesto della cosa Juve pensava se gli venissero assegnati i titoli del Manchester City.
2: Ah,
4: la
2: no,
4: differenza
2: questa
4: fra cartonati e English style. Ovviamente Rooney ha detto che non si sentirebbe a proprio agio. Guarda un po', invece in Italia c'è chi era molto a suo agio.
2: Ah, beh.
4: Un saluto, grazie.
2: Ciao.
4: D'Ancona.
2: Ciao, grazie. Bella sfumatura. Questo ti fa capire il senso dello sport, no? E poi il senso di accettazione che anche uno sportivo dovrebbe avere. Altra cosa, certe cose che sono capitate sempre e solo in un certo senso è spesso contro di noi, è spesso contro di noi. Io so che non è amatissima una squadra o l'altra in ogni paese, che è più antipatica di altre. Poi certo, se però qui i processi non hanno detto che la Juve rubava, ok? Gli altri se ne sono fatti lo slogan, per difendere la propria il proprio cartone, detto molto chiaramente. Allora, io dopo aprirò anche gli altri quotidiani, però intanto abbiamo letto un po' di tutto, anzi apro adesso i siti. I siti parto proprio da, vediamo un po' cosa ci dice tutto Mercato Web, perché a questo punto un occhio anche sul mondo della Serie A e non solo. Bologna, Darmian ci prova, oggi inizia ad allenarsi. Presidente del Barcellona, volevo Lautaro a ogni costa, Marotta non mi ha fatto finire. Il Manchester City si è attrezzato per un eventuale transfer ban con maxi contratti. Terremoto sul calcio inglese e mondiale, 114 violazioni e il Manchester City ora rischia grosso. Vaciago, direttore di Tutto Sport, la Juventus ha sempre le spalle coperte, ma quanti soldi sprecati negli anni. Spero che sia stato chiaro. Io dico bravo il Can che ne hai messi tanti, ma l'altra faccia della medaglia, lo state dicendo anche voi, quanti sprechi, lo dice anche Vaciago, ma quanti ne avresti potuto risparmiare con scelte più oculate e con meno errori, anche di strategie aziendali. Perché abbiamo sbagliato con Arrivabene, ha sbagliato Paratici, ha sbagliato Marotta, abbiamo fatto i passi lunghi, corti. Non abbiamo stabilito una verità in base solo ai risultati ottenuti, ma alle strategie. E le ultime strategie dicono che non ci possiamo fidare proprio di tutti. Chi ci consiglia come lì, poi chi ci diceva di prendere il migliore subito, ma perché stiamo aspettando Giuntoli, e poi quell'altro ancora. E poi cambiamo l'allenatore, e poi il problema, ne salvi uno e tieni l'altro. Non ne salvi nessuno, perché poi le combinazioni facilmente finiscono nel breve. E intanto i soldi vengono buttati dalla finestra. E dà fastidio anche ai ricchi, eh? A me dà fastidio adesso pagare il caffè a Yves. Ma i ricchi, forse pagare tanti caffè a tanti squali del mondo del calcio dà ancora più fastidio. A tra pochissimo per l'ultima mezz'ora di Rassegna Stramba.
0: Rassegna Stramba.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Giacomo Raspadori ha lasciato il ritiro della nazionale, l'attaccante dell'Atalanta è stato costretto ad abbandonare Coverciano per un problema fisico e sarà indisponibile per i prossimi due impegni degli azzurri. Un problema sorto dopo un colpo subito nel corso del match contro la Turchia, tanto da costringerlo a uscire all'intervallo. Intanto gli azzurri, rientrati a Coverciano, sono tornati ad allenarsi in vista del terzo incontro del girone di Nations League con la Francia, in programma venerdì a Saint-Denis. I titolari del match di Bursa e Nicolò Cambiaghi non si sono allenati col resto del gruppo, sostenendo una seduta di recupero in piscina. E Bufera in Portogallo col presidente della Federcalcio, volato a Copenaghen per una riunione d'urgenza nella quale cercherà di mediare nella tensione crescente fra Cristiano Ronaldo e il CT Jorge Jesus. Il capitano non ha giocato la partita di Nations League vinta contro la Norvegia Oslo e al termine si è diretto negli spogliatoi senza ringraziare i tifosi e ieri ha saltato l'allenamento a Malmö. La versione ufficiale, riferisce il quotidiano Abola, è che si sarebbe allenato nella palestra dell'hotel, ma il problema al momento resta. Il tennis, iniziano oggi i tornei ATP 500 di Tokyo e Pechino, si parte dal Giappone con un doppio impegno a tinte azzurre. In singolare debutta Matteo Arnaldi opposto alla wildcard giapponese Rei Sakamoto. Spazio anche al doppio con l'impegno di Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Mochizuki e Watanabe. In Cina invece è il giorno di Novak Djokovic, al ritorno a Pechino dopo 11 anni in assenza, il serbo affronterà il portoghese Borges. Nuole si presenta da imbattuto nella capitale cinese dove ha vinto 29 partite su 29. Di basket è stato un derby d'Eurolega intenso, combattuto e sudato fino alla fine, quello tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, finito 87-85. Devon Hall, già autore di una tripla pesantissima per il più 3 a un minuto dalla fine, si è preso la responsabilità dell'ultimo tiro segnando sulla sirena. Hall è stato il migliore chiudendo la partita a quota 12 punti dietro i 14 di Marco Guduric. Dagli ospiti il migliore è stato Diarra con 15 punti, seguito dai 12 di Wendell Moore. Primo successo europeo intanto per Trento, che passa sul campo del Calipeda conquistando subito due punti pesanti in Eurocup. Nessun problema per la Reyer Venezia, che domina il debutto rifilando 32 punti di scarto a Francoforte. La prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta è pronta ad accendere i riflettori internazionali su Baku in Azerbaigian dal 1 al 3 ottobre. Il circuito World Aquatics rappresenta il principale passaggio d'avvicinamento ai mondiali di Pechino, in programma dal 1 al 6 dicembre. Un percorso di 9 giornate complessive che coinvolgerà oltre 750 atleti provenienti da più di 50 paesi. A Baku il nuoto italiano sarà rappresentato da Alberto Razzetti, Ludovico Viberti e Lorenzo Mora. La loro presenza si inserisce in un appuntamento che offrirà indicazioni preziose sullo stato di forma e sul lavoro impostato in vista dell'appuntamento iridato di dicembre. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
0: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
6: Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
6: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Rassegna Stramba.
2: Ultimi 23 minuti di Rassegna Stramba. Domani mattina ritroverete Claudio Zuliani, che tornerà alla base, sempre che il dentista non gli abbia fatto un'iniezione più potente. E noi intanto proseguiamo. Proseguiamo, ecco qui, adesso sento anche bene. Ma guardate, io non avevo ancora aperto i giornali all'interno, solo i titoli, e finora ci siamo sbizzarriti un po' a strillare i vari argomenti. Vado ad aprire il Tutto Sport e mi trovo, ma veramente ve lo dico, non ci avevo fatto caso e non avevo fatto riferimento all'argomento, su Giorgio Chiellini, che non vuol dire che non faccia niente, ci mancherebbe. Però sicuramente le aspettative che avevate, e che avevo anch'io su Giorgio Chiellini, ma se non devo fare quello, se non devo stare vicino al campo, devo fare qualcos'altro, quindi non è una sua colpa. Vero. Il dirigente è la prima da solo a rappresentare la Juve, quindi rappresenta la Juve. Quello è il percorso che vuol fare. Quello. E quello sta facendo. Ecco cosa fa Chiellini, sorrisi, zero parole e attenzione massima ai dossier sulle riforme finanziarie e sul nodo dei calendari. La Juve sta strutturando la società, sta rimettendo col bonus ricostruzione le fondamenta, perché forse qualcosa era anche da migliorare. Allora, chi lo ha cercato per tutto il tempo con lo sguardo per le ampie navate nella speranza di vederlo svettare tra i corridoi ricolmi di leggende, è rimasto deluso, ma non perché Giorgio Chiellini abbia giocato a nascondino, semplicemente perché la partita di giornata imponeva compiti e posture ben diversi da quelli con cui si è guadagnato l'affetto della gente. Quindi non è il giocatore, la leggenda che va e deve parlare di Juve, eccetera. Allora, c'è stata la 33esima assemblea dell'associazione che fino a poco tempo fa era, che conoscevamo tutti come ECA, di cui era presidente anche Andrea Agnelli. E per la prima volta Giorgio si è trovato a rappresentare da solo la signora in uno degli appuntamenti istituzionali più pesanti dell'anno, con i gradi e la responsabilità della firma cuciti sul petto. Non più la bandiera del passato invitata per far colore o immagine, ma l'uomo a cui la società della Continassa ha affidato senza riserve le chiavi della propria politica estera. Ha fatto quegli studi, vuol fare quel percorso, l'interfaccia tra la società e le istituzioni. Quindi, se adesso per caso qualcuno dicesse ma con Čeferin, non è colpa di Chiellini, è la strategia della società che porta a interfacciarsi con queste istituzioni, Giorgio Chiellini, con le federazioni italiane, eccetera. Questa è la volontà, questa è la scelta approvata, accettata anche da Giorgio Chiellini. Chiellini a Copenaghen ha trascorso gli ultimi tre giorni seduto attorno ai tavoli dove si disegnano i contorni del calcio europeo. Un lavoro di incudine e martello, tessitura politica con i vertici di UEFA, eccetera. E quindi questo è riforme finanziarie, nodo dei calendari per quanto riguarda anche il campionato italiano, appunto. Andiamo ad ascoltare un vocale, caro Yves.
10: Buongiorno direttore, buongiorno Yves. Ma mi scusi, direttore, Donato da Roma, tifoso bianconero, ma ciao. Mi scusi, ma questa squadra non ha mai fatto utili, Zero? Cioè, in 9 anni, la Juventus, ricavi, zero. Perché questi sottolineano sempre che conti in rosso, i bilanci, ricapitalizzazione. Cioè io vedo che le altre società fanno vedere tutti quanti che hanno fatto ricavi. Cioè noi non facciamo ricavi, mai, impossibile.
2: Carta canta in questi casi, poi ne parleremo anche col nostro esperto più avanti. I numeri bianconeri. Allora, 2017-2018 meno 19 risultato netto, poi meno 40 con Allegri all'ultimo anno, meno 93 con Sarri, meno 227 con Pirlo, meno 239, meno 124 quando ritorna Allegri, 22-23 meno 124, meno 199, Motta Tudor meno 58. Quindi vedete che carta canta ti dice che quando arriva Giuntoli, sradicando tutto, male, malissimo, o quello che è, aveva l'Inter, ma arriva in Champions. Cioè, io che sono Ginevro Paolino, sapete chi faccio i complimenti guardando questa tabella? Al periodo Motta Tudor, c'è Giuntoli e poi Tudor Spalletti, siamo a meno 66 quest'anno. Cioè, nel passaggio tra Motta e Tudor, il periodo che abbiamo un minor disavanzo e centriamo anche la Champions. Carta canta, ragazzi. Quindi costano troppo gli stipendi. Era stata programmata male la macchina prima. ti portava più successi, ma hai sgommato un po' troppo. Questo è il modo per cercare di farvi capire. Poi sono temi anche tecnici e quindi non specifici della mia competenza. E il Cannes rilancia per un club al top, sì a nuove risorse. 60 milioni subito, Exor si è impegnata a coprire non solo la sua quota, ma anche l'eventuale inoptato. Inoltre effettuerà subito un versamento di 60 milioni a titolo di anticipo dell'aumento di capitale. Quindi nessuno si aspettava l'aumento di capitale. Un altro aumento di capitale per ripianare le perdite è investire da Exor pronti 164 milioni per coprire la sua quota. Bilancio, chiaro che il giornale scrive, e io lo leggo, almeno sapete il giornale da comprare o meno, eh? Se uno non piacciono le immagini flop, non compri chi titola bilancio flop, oltre 1 miliardo di perdite in 9 anni. L'esercizio 2025-2026 ha chiuso in rosso di 66 milioni, con i costi operativi ridotti per 42 milioni. I costi operativi si stanno abbattendo, quello gli ingaggi, i costi del personale, il numero del personale, magari ce n'erano troppi in quella macchina. E secondo me ci sono settori in cui, se andasse, Carnevali ci sta arrivando, ad analizzare benefici costi, ci sono dei settori, non dico inutili, ma da ridimensionare anche in casa Juventus. Deficit anche nel 2026-2027. E poi si passa alla nuova Italia. Abbiamo dei vocali ancora? Allora fammi ascoltare. Perché
11: non... Sì, ma mi sono perso qualcosa. Ma Giuliani, chi è successo? Ma Giuliani, scusate.
12: Sì, diretto, ma buongiorno. Per quanto riguarda Agnelli, lì gli hanno fatto anche le scarpe. Chi prima l'ha invocato ad andare avanti, l'ha accarezzato. E poi hanno fatto le scarpe di Laurentiis, Gravina e compagnia bella. Tu lo sai che fecero poi una volta una cena, questo l'hai raccontato tu, a casa stessa a Torino con Gravina e compagnia bella. Lei hanno fatto come Gesù. Si sono radunati al tavolo e poi l'hanno accortellato per le poltrone, per i propri interessi. Quindi lui ambizioso, argito, bene, perché poi alla fine tutto quello che lui aveva detto si è avverato. E lui lo diceva nel 2016-2017, ragazzi, guardate che tra qualche anno saremo la Serie C d'Europa e la Premier League incrementerà i suoi introiti, e così è stato. Poi mettici che il Covid ha chiuso gli stadi e tu con CR7 sei andato a strapurgo giù, perché se non c'era stato il Covid e gli stadi erano pieni, io non so se avrebbe scritto la stessa storia negativa con Cristiano Ronaldo. Poi il processo, abbiamo detto, lì hanno fatto le scarpe, ovviamente con dei suoi errori.
2: Hai raccontato quello che è capitato. Bisognava non farlo capitare. Bisognava stare con due piedi in due scarpe? Non lo so, eh. Bisognava farlo capitare prima agli altri che a te o tutti insieme? Io penso che ci sia lì in mezzo una mossa sbagliata. Ne ha preso le distanze la società, come ha fatto in passato. Ma vedete che si è rotto l'idilio anche Giraudo Moggi, eh? E se i problemi nascono già in famiglia, non è che posso pensare che si vada a nozze e anche solo coi fichi secchi.

0: la tappa intermedia, nella tappa in salita, nella tappa in discesa. Perché e cerca di potenziare la, di strutturare la società. L'errore strategico è stato mandare via quelli che avevano polso e 60 anni per mettere i quarantenni, convinti che basta cambiare le pedine. Non basta cambiare le pedine. Attorno devi avere tutte le pedine giuste al momento giusto e con l'esperienza giusta. E torniamo all'esperienza, magari, del nuovo presidente che verrà un giorno. Io vi dico che la strategia potrebbe portare nel breve, nel lungo, eccetera, a una funzione simile a quella di Marotta anche per Carnevali, con inserimenti anche di altre figure complementari attorno nel CDA legate alla famiglia, legate alla proprietà, più che alla famiglia, alla proprietà, che poi è la stessa cosa, e in altre situazioni a far salire, scendere, affiancare Giorgio Chiellini con altri inserimenti, ma quando la situazione sarà ben pulita, pulita da scorie, non da altre sporcizie. Penso che sia a scadenza il, anche per sua scelta, volontà, un po' come è capitato con Scanavino, il presidente Ferrero. Poi hanno tutto il tempo fino al 3 di novembre di pensare a quale figura potrà prendere eventualmente il suo posto. Andiamo a sentire un altro vocale.
1: Ciao Antonio, posso fare una domanda ingenua? Vediamo se è possibile rispondere.
0: Risposta ingenua, allora.
1: Se dicono che il Manchester City ha taroccato i bilanci e dovrebbe essere penalizzato, togliergli i titoli.
0: Retrocesso.
1: Ma certe squadre in Italia che hanno taroccato i bilanci per iscriversi al campionato non dovrebbero subire la stessa cosa? Che si vorrebbero arraffare qualche trofeo mai vinto come nella loro storia? Ciao da Luigi.
0: Luigi, risposta, domanda lecita, risposta diretta. L'Inghilterra con il Manchester forse ha tollerato, ha chiuso un occhio, 2, 3, 4 di tutti per un decennio, per un ventennio? Ricordiamo i passaggi di proprietà anche del Manchester. Un po' ci stupivamo. Nota che cosa capita. Decidono la federazione inglese, perché gli altri hanno fatto cartello, gli altri gli hanno fatto un po' la guerra, ma non penso che gli altri siano santi, gli altri club che accusano il Manchester. Rischia 114 capi di imputazione reali, pesanti, retrocesso e tutto quello che sarà. Decide la federazione inglese. Pensa che qui non riusciamo a commissariare la federazione, cosa possiamo, che poteri possiamo avere noi sugli inglesi? Zero. Tutti siamo d'accordo. Gli inglesi sono d'accordo sul Manchester, che le ha fatte di cotte e di crude, ingenuamente, come i RIS. No, ma non funzionava il software, l'algoritmo, ci siamo dimenticati di mandare quella pratica al giudice. Abbiamo pagato Mancini in nero. No, ma lui non lo sapeva. No, ma il mio conto è banca in nero. Cioè, capito? Io sto leggendo di tutto. E l'UEFA cosa fa? Dice, noi non interferiamo. Gli omertosi fanno così. Noi non possiamo, ma anche giustamente, non possiamo sindacare su quella che è la scelta della federazione inglese, della federazione italiana. Tra l'altro Andrea Bosco ieri ci ha ricordato, Gravina è vicepresidente UEFA. Non scordatevelo, è ancora lì, seduto, fino a quando farà comodo a Čeferin. Cade Čeferin, cade lui, avanza uno, arretra l'altro. Pensate che noi siamo pronti al commissariamento in Italia per mettere Galliani. Ma anche se mi dicessero Momocci, Lotito. Ok? Per poi mandare magari un giorno Marotta o pensare a qualcosa di... Ok? Quindi cosa voglio dire? L'UEFA se ne lava le mani. Quindi tu avrai

0: loro retrocessi. A quel punto ne prenderanno atto e faranno come la Juventus, se ne laveranno le mani e l'anno dopo non ti fanno iscrivere in Champions League per un anno, ok? Si ripuliscono, si rilavano, se la prendono con gli arbitri, se la prendono con gli avversari, e la storia, e vissero tutti felici e scontenti. Perché o fermi tutto, o azzeri tutto, o se no il marcio non riesci a toglierlo se togli solo una squadra. Perché il sistema ormai marcio è corrotto di impurità. E parliamo di impurità. Ce lo dicono loro. Quindi qui cosa ti dicono? Mandragora, povera Udinese, ha fatto solo una plusvalenza. Tu ne hai fatte 34. Ma loro con quella plusvalenza, magari, non loro, nello specifico non conosco il dato ufficiale, hanno inciso poco o tanto o di più rispetto al 3% della Juventus sul proprio bilancio. Come per dire, ho sprecato un 3% cercando di recuperare il 3% per metterlo a bilancio. E tu sei stato condannato per questo motivo. E tu sei stato condannato per questo motivo. Per il sistema plusvalenze. Può risolvere il caso Ginevra e il Can? Secondo me no. Se ne sta lontano dalle plusvalenze, dalla Juventus, ma va tutte le settimane, magari a pranzo, con il fratello John Elkann. 10.55, ancora 5 minuti per noi, e se ci sono vocali, perché non sto controllando, lo ripeto al nostro Iv, prego.
1: Direttore, buongiorno, sono Ciao. Sebastiano da Lecce.
0: Lecce.
1: Ma il problema è che chi contesta Elkann lo fa a prescindere, non lo fa con dati specifici, perché non solo mette i soldi, ma per quanto riguarda la scelta dei dirigenti, in ogni caso ha cercato sempre di prendere il meglio dal mercato. Quando è arrivato Giuntoli, per esempio,
0: eravamo
1: era
0: tutti
1: considerato
0: contenti.
1: Il top a livello nazionale. Poi magari potrebbe aver sbagliato con Comolli, ma per quanto riguarda Carnevali, che vogliamo dire? L'anno scorso la Champions l'ha persa Spalletti, 5 giornate alla fine, 5 punti di vantaggio sulla quinta, con il centravanti che ha sempre chiesto per un anno.
0: Per fortuna che c'è gente che almeno fa queste riflessioni, ma non perché sono le mie, sono simili alle mie, ci sono sfumature diverse magari, ma oculate, che inquadrano bene il problema. Tanto, se ce l'avete con Cambiaso, lo puoi mettere a centrocampo, in difesa, e ce l'avrete con Cambiaso. E magari avete anche ragione. Abbiamo anche ragione, perché ci mettiamo anche noi. Io la penso bianco, tu nero. Alessandro, la stessa cosa. Poi Barrenechea, se ce l'hai, è lento, se va via, doveva rimanere. Certo che sbagli quando ne fai tante. E che forse devi fare meno, è meglio spendendo il giusto. Facile, Paolino, facile. Lo so che è facile, ma anche voi la fate spesso. Facile. Vocale.
2: Direttore, buongiorno.
0: Ciao.
2: Lorenzo da Brindisi.
0: Tanti pugliesi. Volevo chiedere. Verrò la prossima settimana. No, venerdì.
2: Ma ora che c'è lo scandalo riguardante il Manchester City,
0: sì,
2: non pensa lei che i cartonati prescritti e tutelati facciano richiesta di aver assegnata quella coppa quando loro sono arrivati in finale?
0: Lo sapevo.
2: Secondo me agiranno in questa maniera, visto che loro sono abituati a vincere trofei falsati.
0: Ci sono altre pretendenti. Dai, finiamo anche noi con questa battuta. Pensate, in Italia, preoccupiamoci dei problemi di casa nostra. Pensate, in Italia, pesi, federazione pesi. Tu sapevi che c'è la federazione pesi? Tu sei un peso, per questa società, per questa radio sei un peso. La federazione italiana pesi è stata commissariata, Ivo. Anche la federazione pesi. Hanno fregato anche sui pesi, hai capito? Dopo le dimissioni del presidente e di 7 consiglieri, sarà il presidente del CONI, passa tutto dal presidente del CONI, ci pensa lui, fa tutto lui, tutto a Galiani magari, a guidare la federazione fino all'assemblea elettiva che si terrà domenica 6 dicembre. Siamo in un paese in cui siamo costretti a commissariare quelli del pattinaggio e quelli dei pesi. Cioè, ragazzi, ma in che mondo viviamo? dove ognuno sgomita e se non viene beccato pretende anche di allargarsi e di guadagnare qualcosa di più. Altro vocale, dai, vi cerco un po' di notizie ragazzi, sbambolate.
3: Il discorso sul cane è molto delicato, io lo ribadisco sempre, il fatto che mette soldi, sì, per l'amor di Dio, io ne sono pienamente felice, però se li devi mettere per ripianare e l'azienda è tua, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Se sono 7 anni che devi solo ripianare e poi quando devi mettere i soldi veramente per rafforzare lo fai male, è la colpa di chi è? Del padrone. Se il padrone della baracca è lui, con Molly l'ha scelto lui e ti ritrovi con gli errori che hai fatto. Io reputo Elkan un grande finanziere, ma a livello di gestione, vediamo con la Ferrari e altro, che non è che ci capisca molto. Felicissimo di avere un ereditiero come lui, però mi sembra agli occhi di tutto che certe cose non è molto capace. È inutile che ci giriamo intorno, Alex.
0: E io mi trovo d'accordo anche con quello che dici, ma non per dare ragione a tutti. Però prima c'era un ascoltatore che diceva ma non dimentichiamoci di guardare il bilancio nel lungo, perché c'era anche questo padrone con un altro presidente, molto più competente, e i soldi ne hai spesi anche lì, meglio di quanto li spendi adesso. E allora il discorso è non tirarmi fuori però il periodo come lì. O mi prendi tutto o non mi prendi niente. Poi che non abbia, cioè, però se non vince, non è perché sceglie lui, cioè, la macchina l'assembla alla Fiat, non l'assembla lui, ci sono gli operai che sbullonano e fanno tutto il lavoro. Ci si deve anche fidare. Te l'ha spiegato quello prima anche. Magari non merita 8, ma sicuramente non merita 4, neanche quando rimette i soldi, perché magari sarebbe anche più facile consegnare i libri in tribunale, vendere al primo bravo, cattivo investitore e ti lascia navigare a vista. Io dico, non diamogli la sufficienza piena, ma mi fiderei di più di un proprietario così, di un proprietario cinese qualsiasi, arabo qualsiasi, perché poi comprare, andassero a vedere anche gli altri bilanci, probabilmente io agirei per una stabilità simile a quella che sta cercando anche la Juventus. 11.01, siamo arrivati al termine, ridendo e scherzando. Tanta nazionale, violazioni finanziarie, il City è colpevole, Sinner, Ferrari, non funziona niente. Aspettiamo che riparta il campionato, perché a volte strillare agli incroci è complicato, ma vedo che ripetendo la formula il programma è finito. Domani torna Claudio Zuliani, non ha fatto nessuna brutta fine, non è stato cacciato, era dal dentista e io l'ho sostituito. A domani, anzi no, cose di calcio, 13:14 con il sottoscritto e poi 2 ore con Paolo Rossi. Ciao, a dopo.
4: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon mercoledì 30 settembre. Buongiorno a una splendida, serena, felice,
3: sì,
2: Giulia Borretto.
3: Oggi buongiorno, oggi va un po' meglio, Camillo. Sì, ieri era, te l'ho detto, te l'ho spiegato, non mi puoi capire.
2: Sì,
3: ieri era il primo giorno, avevo qualcosa che non andava, sì, mi sentivo proprio inversa, letteralmente. E oggi però è mercoledì 30 settembre, 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre, quindi domani è il primo ottobre ufficiale.
2: Sai cosa succede? Sai cosa succede il primo ottobre?
4: Difficile. Basta me lo fate sapere, non c'è nessun problema.
3: Cosa succede?
2: È il compleanno di mia mamma e di mio papà.
3: Non è vero, lo stesso giorno.
5: Sì. Tanti auguri a tutti. Grazie, viva lo sport e viva il calcio.
3: Sì. Ma la tenerezza è infinita. Cioè, erano destinati proprio, basta. Una cosa... incredibile, quindi, incredibile. E quindi niente, super festa.
2: Domani, no, beh, ovvio, domani e poi anche durante la trasmissione ogni tot dovrà fare gli auguri a mia mamma, a mio papà.
3: Possiamo perché... farli intervenire anche se vuoi domani.
2: No, quello
3: facciamo
2: quello...
3: quelle cose come ci hanno detto l'altro giorno da radio anni 80 un po', dai, facciamo intervenire la mamma da casa che giustamente magari così le faccio gli auguri anch'io. No? Non
2: vabbè,
3: vuole?
2: Adesso vediamo.
3: Signora De Michelis. Scritto tutto attaccato perché poi si arrabbia, di Camillo.
2: Puoi anche dire Cristina, va bene comunque.
3: Cristina, allora, signora Cristina, domani le voglio fare gli auguri anch'io. E il tuo papà?
2: Mario.
3: Oh, Cristina e Mario. Mario è bellissimo. Nome storico, Mario. Mario, storico. Sa proprio di...
2: Va bene.
3: Sa di Mario. Sa di Mario.
2: Va bene, allora preparati per domani, vedremo. Seguiranno aggiornamenti, ovviamente.
3: Ovviamente.
2: Cara Giulia, ieri è stata una giornatina
3: a mercoledì
2: scoppiettante.
3: Dai, ieri sono successo
2: comunque,
3: un po' di cosine.
2: Comunque, il CDA è stato approvato il bilancio 2026. Ho un po' studiato, so qualcosina, ecco, dal punto di vista dei numeri, l'evoluzione del CDA, la perdita di bilancio di 66 milioni di euro era nelle aspettative, no, della Juventus, di tutti, quindi quella non è una novità. La grande novità del CDA di ieri, dell'approvazione del bilancio, ha portato all'aumento di capitale che non era previsto, ennesimo dal 2007. Dal 2007 e
3: sono stati messi Camillo quasi 1,5 miliardi dal 2007 da parte della famiglia proprietaria. Questo per rispondere immediatamente a tutti quelli che Elkan vattene, Elkan è il male della Juve. Poi faccio parlare i tuoi numeri.
2: Esatto, questa è comunque la solidità, no, della famiglia, del gruppo Exor. Poi è vero anche, no, che alcuni di questi di questi spicci, chiamiamoli così, no, di questo
3: potevano rimanere nelle casse Exor se si fossero fatte scelte migliori, tu dici, immagino.
2: Esatto, le cose cioè, se sono questi soldi sono dovuti anche andare a risolvere dei problemi di gestioni non illuminate, mettiamola così, che comunque alcune di queste sono state scelte da John Elkann, quindi onestamente sta mettendo, no, una toppa a alcuni errori, però comunque la sta mettendo, E quando no, viene detto: oh, ma lasciate a Tether che offre stessi soldi che ha messo Elkan, e comunque questi soldi non vanno, non possono essere utilizzati per fare mercato. Ecco, per dare una spiegazione, nell'aumento di capitale, allora a gennaio possiamo comprare Tizio Caio Sempronio.
3: Sì, sì.
2: No,
3: perché questa cosa è sempre stata abbastanza mal compresa dal tifoso, cioè non è che questi soldi che vengono inseriti appunto letteralmente nelle casse vengono poi lasciati lì e serviranno per, no, servono per, come quando l'asfalto viene, no, non si rifà tutto l'asfalto, ma vengono messe le varie toppette.
2: Delle toppe. Delle toppe. E l'aumento di capitale può arrivare fino a 250 milioni di euro. Questo non significa che si metteranno 250 milioni di euro. Però c'è un tetto massimo. C'è un tetto massimo. All'inizio dovrebbe essere versato il 40-50% di questa, di questo più o meno 250 milioni di euro, quindi un centinaio, e il gruppo Exor ha dato la disponibilità di mettere, di anticipare 60 milioni di euro. Quindi questa è la grande novità del CDA di ieri. Poi, se vuoi, ti posso leggere tutte le specifiche che ci sono state date dalla Juventus legate al Geotel e tutte la crescita e varie situazioni. In soldoni, per cercare di non annoiare troppo o di entrare in questioni di cui nemmeno io so parlare, perché non ho grossa esperienza dal punto di vista del bilancio.
3: Mi defilo, non ho fatto economia aziendale, mi dispiace.
2: Io ho fatto un esame di economia aziendale, uno, perché nella mia
3: c'era carriera da
2: universitario. Nel mio corso di laurea ce n'era uno di economia, e io ho fatto quello che c'era, perché ero più dalla parte legislativa.
3: Cosa hai fatto? Scienze politiche, allora?
2: No, io ho fatto giurisprudenza per imprese. Quindi
6: io mi inchino al suo palmarès.
2: No, non c'è da inchinarsi.
3: No, dico, perché poi non hai fatto niente, non hai proseguito da quel lato, dico.
2: No, volevo valutare la doppia opzione, nel senso giornalistica e eventualmente anche agente,
3: e poi guarda,
2: queste robe qua.
3: Guarda dove
2: e poi io
3: finito.
2: Ho fatto un po' più fatica a studiare e meno a lavorare, e quindi poi ho portato avanti in parallelo, ma quando ho finito ero già indirizzato in una parte rispetto all'altra. E quindi da questo punto di vista. So che la parte positiva è che comunque ci sono degli aspetti in crescita della Juventus a livello proprio aziendale. La parte negativa è che comunque, per arrivare al pareggio di bilancio fissato nel 2028, si farà un po' più fatica, e sarà non necessario, totale, fondamentale, unica soluzione, comunque arrivare anche a dei risultati sportivi. Per risultati sportivi, ovviamente, sto parlando della qualificazione in Champions League. Quello sarà un tema fondamentale per provare ad arrivare al pareggio di bilancio nel 2028. Questa è l'aspettativa del CDA di ieri. E in tutto questo, Giulia, è venuta fuori anche una voce da una fonte molto importante, perché Matteo Moretto è una delle fonti più importanti a livello del giornalismo.
3: Sì. A livello di mercato, proprio, di trasferimenti, cose così, sì.
2: Esatto, non solo in Italia, ma in generale in Europa e nel mondo. E quindi in questo caso lui ha parlato subito dopo, quando eravamo tutti lì a leggere i comunicati, a cercare di capire qualcosina. Ha comunicato, no, la possibilità che Ginevra Elkan possa diventare la presidentessa della Juventus.
3: Io infatti ho subito chiesto, ma quindi?
2: E allora poi abbiamo fatto tutti delle chiamate, compreso io, anche tu, per capire, no, un po' questa voce. In questo momento ci sono delle smentite da parte di Juve, avete visto anche, non so, i giornali di oggi, nessuno ha citato Ginevra Elkan. Nessuno nella prima pagina. Quindi in questo momento la vera domanda che credo, no, possa portare a una continuità, però è la domanda giusta da farsi su questa indiscrezione, perché io non sono nessuno per smentirla, Massimo lo può fare la Juve, non io, nemmeno tu Giulia, è legata a se continuerà Gianluca Ferrero. E
3: allora,
2: se
3: direi che
2: Ferrero,
3: no,
2: se Ferrero non dovesse essere presidente,
5: si vuol play.
2: Loro
3: non
2: in
3: lui.
2: Questo caso qua, quindi non il Viperetta, il CDA è già al corrente di tutto questo, cioè noi siamo molto indietro. Perché
3: ma ci sta, credo, no?
2: Già...
3: Io credo che io se sapevo. Dovesse essere veramente così, le cose loro le sapranno già, poi magari ovviamente si aspetterà a farle uscire ufficialmente, ma io immaginavo che questo sarebbe stato il processo, diciamo, di Ferrero alla Juventus, nel senso lui aveva fatto intendere, no, che era una cosa momentanea, lui comunque non nasce con l'idea di fare questo, e a tutti quelli che hanno sempre lamentato la presenza di Ferrero come presidente, noi siamo rappresentati da un presidente che si addormenta durante le partite, cioè poi voglio dire, i fermi immagine di uno che magari momentaneamente socchiude gli occhi anche soltanto perché gli è entrato qualcosa, sono sempre meravigliosi e utilizzati anche in maniera barbina ogni tanto, però ecco, detto questo, credo che tutti sapessero che fosse qualcosa di assolutamente momentaneo come carica, che non sarebbe andato avanti per chissà quanti anni. Ora sono ormai 3 anni, dal 2023, giusto, che lui è in carica?
2: Sì.
3: O no? Ecco, quindi... dal 2023, quindi dai, direi che potrebbe essere una bella soluzione, però da donna sarebbe bello, lo dico.
2: Quindi quello che voglio dirti io è che nel ruolo del presidente, Giulia, negli anni è stata fatta un'enorme confusione. Un'enorme confusione. Quando la Juve, no, ha perso in passato, ma il presidente non fa nulla, il presidente è arrivato in una situazione di emergenza, poi che quell'emergenza sia stata una enorme ingiustizia nei confronti della Juventus, siamo tutti d'accordo. Ma è arrivato in una situazione di enorme emergenza, ha dovuto fare insediarsi in un mondo non suo,
3: no,
2: cercare di risolvere determinate questioni e non ha mai messo, becco in nessuna decisione tecnico-sportiva. Mai.
3: Sì. Non nemmeno era l'Andrea Agnelli di cui ci ricordiamo tutti, la presidenza assolutamente più che luminosa.
2: No, e non ha scelto, non lo so, Giuntoli, non ha scelto Comolli, non ha avuto dei ruoli, no, anche con alcuni dirigenti, come può aver avuto Scanarino, perché Scanarino ha dato, no, l'ok per varie operazioni a Giuntoli che poi sono state dannose per noi e per il fair play finanziario. Quindi in questo caso lui non ha avuto nessun ruolo da quel punto di vista. Il presidente della Juventus, e tu lo sai benissimo, Antonio lo sa benissimo, Claudio lo sa benissimo, perché abbiamo partecipato tante volte a eventi Juve, ha più un ruolo di rappresentanza. Di rappresentanza, quindi ad ogni cerimonia,
3: attualmente,
2: ad ogni occasione,
3: dici, attualmente,
2: attualmente
3: sì. Parli di Ferrero, perché l'idea che di base c'era stata prima non era questa, perché Andrea Agnelli partecipava in maniera attiva a tutto, teneva le conferenze stampa post CDA, parlava molto più spesso alla stampa, anche se forse avremmo voluto sentirlo parlare ancora di più. Ferrero non è proprio solito, no? A parte proprio due cosine,
2: no,
3: si te fila abbastanza,
2: parla,
3: lascia andare avanti
2: parla
3: gli
2: delle
3: altri.
2: Occasioni di rappresentanza,
3: certo,
2: non
3: certo, quando c'è la commemorazione dell'Eisel, quando c'è qualche evento di magari di presentazione di qualcosa, museo, però sì, poi a livello di prima delle partite non parla lui, dopo le partite non parla lui, ecco.
2: Ed è una figura molto simile al presidenti che avevamo in passato. In passato è Andrea Agnelli che ha rotto la figura del presidente. Sì. Andrea Agnelli è stato anche e dopo no, l'addio di Marotta, sostanzialmente ha preso dei compiti quasi di amministratore delegato, perché non essendoci l'amministratore delegato, la responsabilità andavano sul presidente. Quindi in questo caso lui è stata una figura di rottura nell'idea del presidente, e per fare il presidente della Juventus devi comunque avere tanto tempo a disposizione, perché magari un giorno sei a Venezia alla Mostra del Cinema, magari un giorno sei a Roma in rappresentanza di un'altra situazione, magari sei in un club non lo so, in Svezia, magari devi portare avanti determinate cose. Quindi in questo caso qua bisognerà capire se eventualmente dovesse andare via Ferrero, perché ad oggi io non ho conferme, sia chiaro, non ho conferme, una figura, Giulia, simile che possa comunque dare alla Juventus tutto il tempo di cui ha bisogno. In tanti, certo. E so che magari qualcuno lo farà in questo momento, si chiederà perché non Del Piero, io credo che la figura del presidente in questo momento, in stile Ferrero, non possa essere il ruolo da dare ad Alessandro Del Piero.
3: Perché, scusa Camillo, l'idea è che si vada avanti così, che il presidente rimanga quell'entità proprio a livello di rappresentanza e basta. E un Del Piero, tu dici, forse avrebbe voglia e avrebbe anche bisogno, no? Magari per entrare veramente nel mondo Juve, di lavorare in maniera diversa. Cioè ci sarebbe troppe teste, dici adesso, basta.
2: Sì, è okay. Ovvio che Del Piero, per tornare no, alla Juventus, a parte che Del Piero comunque è un ambassador Juventus.
3: Sì.
2: Cioè, è una figura che comunque adesso state vedendo molto più vicina e presente nella rappresentanza no, della Juve.
3: Ma anche quando viene allo stadio, viene molto più spesso allo stadio.
2: Esatto, e in questo caso io non vedo in Del Piero la figura del presidente in stile Ferrero, e l'idea è quella, perché hai preso appena Carnevali, che è il nuovo CEO, amministratore delegato, capo azienda, chiamatelo come volete, però della Juventus, più tutta la ristrutturazione che ha portato a Massara, ha portato a tenere Ottolini, Chiellini con un altro ruolo, che porterà nel corso dei prossimi mesi, magari lo faremo spiegare dopo a Mirko Di Natale, perché è un argomento su cui sta lavorando lui, a più figure nuove nell'area scouting, perché lo scorso anno noi avevamo appaltato l'area scouting a una società pensando di diminuire i costi, e invece abbiamo ampliato i costi dell'area scouting, tutte delle cose che poi hanno portato anche all'addio di Damien Comolli. Ma in questa situazione, Giulia, io credo che la partita sia aperta a 360 gradi. Nel senso che oggi solo il CDA della Juventus può sapere realmente la situazione legata a Ferrero e al possibile sostituto o sostituta.
7: Per un voto sincero, vota Ferrero!
2: Eccolo. ma in questo caso vedremo cosa succederà, però ti dicevo, partita aperta, e se dovesse andare via Ferrero non tempi anche lunghissimi, perché l'assemblea degli azionisti sarà all'inizio di novembre, adesso poi ti dico la data perché me la sono dimenticata, però non arrivi all'assemblea, è cambiato il presidente, no, verrà sicuramente fatto sapere prima se dovesse succedere. Io ad oggi non so se succederà, ecco.
3: Ma sono la stato figura bravo, giusta,
2: spiegato tutto.
3: Pazzesco, cioè veramente meglio di un professore in Ateneo. Ma la mia domanda è, a questo punto quindi sarebbe la figura giusta, quella che è stata tirata in ballo ieri, secondo te? È proprio una domanda personale.
2: Sì, secondo me sì. Secondo me sì.
3: I rapporti sono buoni, anche col fratello.
2: Sì. Esatto,
3: bene, visto che ci sono stati dei problemini in famiglia recentemente.
2: L'assemblea degli azionisti sarà il 3 novembre, okay. Così completo la situazione. Ma sì, se darà tutto il tempo possibile eventualmente alla Juventus? Sì, perché no, io non ho la conoscenza, no, di Ginevra Elkan nello specifico per dirti, però credo, no, nell'idea anche un po' di comunque mettere un rappresentante della famiglia. Trovo affascinante anche l'idea che possa essere, credo, la prima presidentessa donna, quindi eventualmente
3: nella
2: secondo
3: della
2: me
3: Juventus sicuro
2: e,
3: non nel calcio
2: e
3: generale,
2: no,
3: ma della Juve sì.
2: Perché no, magari cercare di costruire, visto che lei fa parte, no, dei CDA di aziende enormi, una tra tutte Louboutin, magari anche coinvolgerla attivamente nella realtà Juve. Sarebbe secondo me anche una cosa interessante e bella, no?
3: Se vogliono regalarmi un paio di Louboutin le prendo volentieri, anche
2: questo
3: due.
2: Dipende. Questo dipenderà dai tuoi potenti mezzi.
3: Anche dai tuoi.
2: No,
3: dai tuoi.
2: Cioè, io adesso,
3: tu,
2: scusa,
3: me le regali
2: posso muovermi.
3: Louboutin. Tu me le regali, no, le Louboutin a Natale. Io ti regalo la tazza e tu mi regali le Louboutin.
2: Ma sì, che roba è? Cioè, ma che scambio è, ragazzi?
8: Tu
2: ma
8: prenotalo.
2: Non mi fa rispondere
3: che sta tartagliando,
2: non mi fa rispondere che veramente non possiamo un microfono, ti scriverò in privato tutto il mio astio e altro, devo resistere ancora due minuti, però insomma credo possa essere affascinante come situazione,
3: sì,
2: non conoscendola. Ti dico però che nel corso degli anni secondo me Ferrero si è preso delle critiche assolutamente ingiuste.
3: Sì,
2: assolutamente ingiuste,
3: anch'io.
2: Fatte dall'ignoranza, e in questo caso non sto dicendo ignoranza a livello culturale, ma di non capire il
3: non
2: ruolo
3: proprio
2: del presidente.
3: Sì, sì. Sì, sì.
2: Del ruolo del presidente, perché si è criticato nel mucchio, abbiamo un presidente che dorme, ma non ha senso, cioè non ha costruito lui la Juve, non ha messo lui i soldi nella Juve, non ha creato lui dei danni nella Juve, non ha fatto nulla che in questi anni ha portato ai disastri sportivi, cioè nulla.
3: Capivo di più le critiche magari nei confronti di Scanavino, che
2: sì,
3: erano legate anche ad un discorso di fede calcistica da ragazzo, da quando è comunque, che potevano infastidire barra no, ma a me non interessava neanche più di tanto su di lui, quindi potevo già un po' più comprendere il tutto, tant'è che poi nel momento in cui si è cambiato totalmente, diciamo che si è tutto un po' più frenato anche, no, come la voglia di criticare, al di là di tutto. Su Ferrero mi trovi completamente d'accordo, il mondo bianconero non aveva mai capito forse che quello che si era vissuto con Andrea Agnelli fosse qualcosa di estremamente particolare, quasi difficile,
2: esatto,
3: no, da vedere altrove. Poi per carità, le società italiane sono piene di presidenti che ci mettono la faccia sempre, ma mi è venuto in mente immediatamente anche soltanto un Claudio Lotito con la Lazio, che si è sempre battuto per tutto e tutti mettendoci la faccia in qualunque momento, ma tant'è, è una delle tifoserie, quelle laziali, che hanno reagito nella maniera peggiore a qualunque cosa sia successa. Aurelio De Laurentiis, forse abbiamo l'idea che il presidente debba essere per forza così, ma non è non c'è scritto da nessuna parte che quella sia effettivamente il diktat che ha una carica come quella.
2: Sì, tra l'altro De Laurentiis e Lotito sono anche proprietari, sono presidenti e proprietari, quindi è una cosa ulteriore.
5: Non vedo l'ora di far arrabbiare De Laurentiis.
2: Questo è il punto sul
3: presidente,
2: sul CDA.
3: Anche Ferrero era presidente della Sampdoria,
2: sì,
3: e parlava anche troppo forse.
2: Non amatissimo.
3: Qualche casinetto l'ha fatto.
5: È un uccellino che va a sperarti lidi.
2: Questo è il punto. Ho visto che qualcuno come Stefano è molto confuso dalla situazione, 250 milioni di euro di aumento di capitale, e non ha capito che fino a 250 milioni di euro, ma non sono stati messi in questo momento 250 milioni di euro,
3: no,
2: bensì
3: è il tetto
2: un
3: massimo
2: 40%,
3: che si può.
2: Esatto.
3: Ecco, è il tetto massimo.
2: E 250 milioni di euro non vanno a coprire il buco di bilancio, ma vanno a dare una stabilità per arrivare poi alla copertura al pareggio di bilancio, che deve arrivare attraverso una gestione aziendale lungimirante, quindi con gli introiti e tutto il resto, e non buttando soldi e dire ok, siamo in pari. No, non funziona così l'azienda. Ecco, quei 250 milioni di euro eventuali vanno a dare stabilità all'azienda, ma non a coprire il tutto, perché devi riuscire a pareggiare con una gestione migliore rispetto a quella
3: populata
2: degli ultimi anni. Esatto.
3: Sarà sicuramente poi compito in questo caso di il compito nelle mani di Carnevali, appunto, cercare di avvicinarsi sempre il più possibile al pareggio. Sai una parte di questi 200 milioni a chi vanno?
2: A noi?
3: A te,
7: no,
3: per
7: andiamo a pubblicità, perché qui si no.
3: Comprarmi le Louboutin.
2: Andiamo in pausa, che se no trovo chiuso.
3: Ti piacciono quelle fatte a stivaletto nere, se ti interessa.
2: Va bene.
3: O anche fatte a décolleté. Bello.
2: A tra poco.
0: Il club degli inviati.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Il club degli inviati.
2: Io sono Camillo De Michelis e con me c'è Louboutin.
3: Louboutin Giulia Borletto. Buongiorno, carissima Giulia, e buongiorno, caro Camillo.
2: Via.
3: Come al solito, richiesta di informazioni. Cami, cosa mi sai dire della fresca campionessa del mondo con la Spagna Under 21 e capitana Cristina Libran, che oggi alle 18.45... Libran, che affronterà l'Aken nella seconda giornata di Champions, riuscirà ad avere sempre più spazi in squadra?
2: Allora, Cristina Libran è arrivata lo scorso anno a parametro zero, è una ragazza molto molto giovane, capitana della Spagna, che ha vinto il mondiale Under 20, tra l'altro anche l'Italia ha fatto un ottimo mondiale Under 20, è arrivata quarta, ha perso la finalina ai calci di rigore, e se non ricordo male è stata proprio eliminata dalla Spagna in semifinale. Lei ha fatto prima parte di stagione sempre con Canzi, quindi lo scorso anno alla Juve, poi è andata in Svizzera, credo al Servette, dove ha ha fatto normale, non lo so, no, non seguo tanto il campionato svizzero femminile, in generale anche quello maschile, mi spiace, ma Camillo, questo non lo seguo tanto. E ovviamente lei, essendo spagnola, in questa Juve spagnola sta trovando spazio. Quindi non so come dirti, la Juve quest'anno ha preso, anzi ha riportato a Torino, perché l'aveva acquistato lo scorso anno, Matilde Pavan, che tra l'altro abbiamo intervistato su tutto Juve, tutto mercato web, però doveva andare via Libran, adesso addirittura Pavan è l'ottava scelta del centrocampo della Juventus, e invece
3: possono darne qualcuno ai maschi?
2: Credo
3: che c'è un po' di penuria, si è fatto male anche a Ouzo, quindi fai tu.
2: Esatto, e Libran giocherà, è cresciuta tanto da un punto di vista anche di personalità e fisicità, lei comunque è giovanissima, ha già giocato in questo inizio di stagione tutti e due i preliminari, poi adesso era al mondiale, quindi il mondiale è durato un mese, Giulia, perciò ovviamente ha saltato, no? Qualcosina
3: un po' di preparazione.
2: Oggi è nella lista dei convocati, ieri è stata festeggiata anche dal gruppo, ci sono dei video, però la Juventus ha fatto anche qualche acquisto a centrocampo, anche lei oggi sarà convocata per la prima volta, ma credo giocherà, perché l'idea quest'anno è di essere molto orizzontali dal punto di vista del possesso palla, cercare no, il classico tiki-taka spagnolo. Abbiamo preso un tecnico che comunque è un teorico del calcio spagnolo, non ha mai avuto grosse esperienze dal punto di vista invece di primo allenatore, però sta facendo bene, e chi è un po' più verticale, chi ha bisogno degli spazi, è andato indietro nelle gerarchie, sì. A parte Godo, che è fortissima, però anche lei non sta trovando comunque tanta titolarità, eppure sta dominando nelle ultime partite. Per il resto le altre o sono state mandate via o comunque hanno un ruolo marginale. Lei, essendo proprio di ceppo spagnolo, giocherà tanto. Insomma, giocherà tanto ed è anche molto brava. Io lo scorso anno, Giulia, te lo dico proprio in maniera franca, non pensavo potesse giocare in Serie A con la Juventus, perché era veramente piccola. Era veramente piccola, e poi la Juventus c'è una cosa che...
3: Ma piccola
2: secondo me,
3: di età o di statura?
2: Tutte e due, anche fisica. Adesso si vede che ha fatto una stagione comunque in una prima squadra tra Juve e Servette, e lo scorso anno la Juventus dava queste maglie giganti alla povera Libran, che sembrava cascata dentro la maglia, ed è una cosa che ho patito anch'io quando ero piccolino, che comunque ti fa già capire che sei più piccolo degli altri.
3: Sei indietro.
2: Che fisicamente non ci riesci. E invece quest'anno comunque ha già fatto un lavoro per crescere a livello muscolare, la maglia è della sua taglia e la personalità si sta vedendo tanto, il calcio è del suo livello, e credo possa essere un bel jolly, ecco, questo è il classico, sai, jolly che esce dal mazzo.
3: Ti hai capito? Stasera
8: noi
3: gioca, giusto?
8: No?
2: Sì, stasera, 18:45.
3: Vai?
2: È a Göteborg.
3: Pensavo a Biella, scusa, perché ero convinta che giocassero a Biella?
2: Perché hanno spostato l'altra. Perché hanno spostato l'altra.
3: Ok. Non ero così impreparata. Cioè, mi hanno fatto lo scherzo qua, così si può togliere la sedia. Mi hanno tolto la sedia da sotto il sedere. Non scherziamo, dice Daniele Dalle Marche. Per colpa di Elkan siamo andati in B.
2: Vabbè, diciamo
3: non
2: che
3: non ci difende mai a dovere da giustizia sportiva e media.
2: Guarda, ti dico, secondo
3: se
2: me
3: vuoi,
2: Giulia,
3: rispondi tu, che io non ne ho voglia.
2: Ma no, ma Giulia, il partito pro Elkan credo sia una enorme minoranza nel mondo Juve, quindi quello di Daniele Dalle Marche credo sia uno dei tanti messaggi che probabilmente arriverà in questi giorni. Cioè, non devo sicuramente difendere io John Elkan, ecco, ognuno ha il suo pensiero.
3: No, però bisogna credo poi essere a un certo punto obiettivi. Un conto è non apprezzarlo perché si pensa che non sappia nulla di calcio, che voglia soltanto imitare il nonno senza riuscirci minimamente. Un conto è accusare dicendo non ci ha mai difeso a dovere davanti alla giustizia sportiva. Intanto, quando la Juventus è andato in B, non so che cosa lui avesse potuto fare all'epoca, ma magari mi sbaglio. se parliamo del discorso plusvalenze, sappiamo benissimo quale poi è stata la strada scelta, perché poi il tifoso non ha mai così giustificato la scelta della Juventus di patteggiare. Fondamentalmente per il tifoso la Juventus doveva andare avanti e farsi rispettare in tutto e per tutto, anche togliendo questo discorso patteggiamento, perché per tutti è stata una missione di colpa. Ho ma cercato guarda, di dire più volte che il non era una missione di colpa, ma era un voler chiudere il prima possibile un discorso che ti avrebbe logorato, e la Juventus in quanto società con una quantità anche di stipendi a dover elargire e comunque un determinato tipo di lavoro, di fatturato da mandare avanti, non aveva la possibilità, non ha avuto la possibilità di lavorare come magari può aver fatto un Andrea Agnelli, un Pavel Nedved, un Arriva Bene, eccetera eccetera, cioè i singoli. Non si poteva pensare che si andasse avanti per le lunghe da quel punto di vista. Era logico che si volesse chiudere il prima possibile il discorso, purtroppo.
2: Ma io ti dico, secondo me sia sulla Serie B che sulle plusvalenze c'era l'idea di colpire e fare male la Juve, e nessun tipo di difesa arcigna non lo so avrebbe potuto, secondo me, poi togliere da questa problematica la Juventus. L'idea anni fa, senza neanche aver ascoltato il 5% delle intercettazioni, era mandare la Juve in B e colpire solo la Juve, e lo sappiamo benissimo, senza riaprire ferite enormi dentro tutti noi, è uguale anche nell'ambito plusvalenze. Ieri no, è cascata a fagiolo la questione Mandragora, a fagiolo, cioè la plusvalenza con chi l'abbiamo fatta? Con io e te l'abbiamo fatta, e però paga la Juve. Le differenze, no, nelle varie plusvalenze fatte da altre società, e da operazioni senza logiche che non puoi spiegare, e la differenza con cui viene trattato e vengono colpite le altre società rispetto alla Juventus. Abbiamo avuto il caso di Arbitropoli, abbiamo avuto tante altre situazioni che sono diverse.
3: Non sono state minimamente trattate come è stato trattato tutto quello che ha legato la Juve, ma non,
2: Giulia,
3: che non ci dobbiamo mettere qui a riparlarne.
2: Stiamo vivendo giorni e sai cosa mi fa strano? Proprio strano, che nessuno ci abbia mai scritto qualcosa sul Manchester City.
3: Sì, stavo per nominartelo io.
2: Nessuno ci ha mai scritto. Ecco, adesso Costa ci dice che forse c'è un vocale, poi vediamo anche che tipo di vocale.
3: Ah, ok.
2: Sì, su questa situazione qua, quindi cade anche a pennello. Però ti dico, la situazione del City è una situazione gravissima, ma guardate la differenza con cui è stata trattata questa cosa. Perché del City non è che l'altro ieri sono svegliati e hanno detto è colpevole di tutti i gradi di imputazione. Non è che l'altro ieri hanno inventato un processo e hanno detto sei colpevole. Questa è un'indagine di anni. Di anni. Noi siamo stati giudicati. Noi siamo stati giudicati più volte a prescindere. Noi dovevamo pagare a prescindere. In Serie B hanno ascoltato quello che volevano ascoltare e hanno ignorato il resto perché dovevano colpire la Juve. Nelle plusvalenze dovevano colpire la Juve. Ci sono anche delle frasi.
3: Patteggiare o no non era quello che interessava, anzi.
2: Io poi non avrò mai la controprova, perché non avrò mai la controprova in generale, ma siamo sicuri che con una difesa estrema, totale, perfetta, per salvare la Juventus si sarebbe comunque arrivati a altre decisioni? Io non lo so, non ci sarà mai la controprova, però a me in entrambi i casi mi è sembrato un bel piano articolato per colpire, per far male alla Juventus. Uno, drammatico, perché andare in Serie B è un dramma. L'altro, ci hanno provato poi era troppo anche per loro, secondo me, provare a ingigantire ancora di più dei 10 punti di penalità dati, tolti, rimessi,
3: dati tolti,
2: rigirati.
3: Però, eh?
2: Cioè,
3: occhio.
2: Sì, dati, tolti, rimessi, rigirati, con asterischi, con gente che già ci faceva... Cioè, quando per farvi capire la differenza col City, quando hanno iniziato
3: poi
2: a parlare
3: Mirko,
2: di plusvalenze,
3: Mirko,
2: e poi andiamo da Mirko, di plusvalenze, c'era già la classifica prima dei 10 punti. Cioè qualcuno aveva parlato dicendo, ah ma tanto questa classifica non vale perché la Juventus verrà penalizzata, prima dei 10 punti, quindi figuratevi. Mirko, buongiorno!
8: Buongiorno, buongiorno a voi, sento un Camillo veramente carico stamattina.
3: Ma sì, ma perché siamo finiti a parlare, ovviamente a rivangare discorsi che rendono immediatamente così il cuore un po' esageratamente pronto a battere, quindi ecco.
8: Mi aggiungo in chiuso posto un unicum di 10 punti, saperlo mentre ti stai scaldando per la partita Empoli. Comunque la Juventus in quella circostanza era ancora senza quei 10 punti di penalizzazione in piena corsa Champions e poteva arrivare anche seconda quell'anno, invece a Empoli ti viene proprio stroncata mentre ti stai riscaldando, quindi parliamo di questo che secondo me può essere...
3: Sono state fatte delle schifezze letteralmente clamorose in quel periodo,
8: esatto.
3: Purtroppo spero che in qualche modo prima o poi tutto il male che si è deciso di fare ad una sola squadra, in questo caso quindi con un'unica direzione, torni indietro, è sempre quella, no? la speranza più grande. Prima di passare al discorso Manchester City, se magari poi vuole approfondirlo Camillo con te, prima abbiamo parlato invece di questa cosa, di questa voce che è stata tirata in ballo ieri, legata alla futura ipotetica, perché no, non si sa, smentita, ma magari alla fine aveva ragione, presidenza di Ginevra Elkann. Sarebbe qualcosa di epocale, nel senso che comunque una donna alla presidenza di un club come quello bianconero non s'era ancora vista. Per quanto mi riguarda, la vedrei come qualcosa di veramente positivo. Chiedo a te però se credi che potrebbe essere quella la figura giusta e se soprattutto quindi si andrà poi avanti con l'idea che abbiamo avuto in questi anni di un presidente rappresentante alla Ferrero.
8: Beh, guarda, in realtà il nome io l'ho appreso e l'abbiamo scritto anche sotto Juve già da ormai diversi mesi, perché la bomba letteralmente la sganciò il collega Andrea Bosco nel giorno, poi lo ricordo molto bene, nel giorno in cui lo sentì in seguito all'avvicendamento che avvenne tra Domenico Molli e Giovanni Carnevali, vi ricorderete, un giovedì veramente molto pazzo, Andrea Bosco decise così di sganciare questa bomba, ma in maniera molto naturale, quasi così come se si stesse cambiando la camicia davanti allo specchio. Mi viene a dire che la novità era la seconda, e cioè di questa possibilità di Ginevra Elkann di succedere a Gianluca Ferrero per la presidenza. E ho visto che nelle scorse ore è stata molto ribattuta, molto chiacchierata, con la secca smentita da parte della Juventus, quindi questa è una notizia. Quello che posso dirvi è che onestamente sarebbe un'ennesima innovazione. La Juventus, voi prima parlate giustamente di quello che è stato fatto, però nell'ambito italiano è stata un'innovatrice assoluta, all'avanguardia per tutto. Pensiamo soltanto alla seconda squadra in Serie C, pensiamo allo stadio di proprietà, pensiamo a tutto ciò che la Juventus ha fatto in questi anni, contribuendo tanto anche a un sistema italiano che l'ha sempre danneggiata, e vedrei la scelta di Ginevra Elkann come un'innovazione. Poi non conosco bene Ginevra, non la conoscevo neanche a giugno, mi sono un po' informato poi dopo il nome che mi venne fatto da Bosco e ho visto che comunque potrebbe essere sì una buonissima soluzione, anche se secondo me io sono un po' un parere diverso, contrario, ovvero secondo me il presidente dovrebbe essere non una figura rappresentativa come quella odierna con Gianluca Ferrero, ma dovrebbe essere un presidente operativo. A me piacerebbe che il presidente della Juventus fosse operativo, però rimanendo in tema Ginevra, un po' come lo è stata Rosella Sensi, potrebbe essere veramente un'innovazione molto molto piacevole per il mondo juventino.
2: Sì, vedremo cosa succederà, non penso che passerà tanto tempo eventualmente, se dovesse esserci un cambio alla presidenza della Juventus, credo che si possa poi venire a sapere tutto nel giro di pochi giorni. Mirko, invece ti chiedo, nell'ambito tecnico-sportivo, sempre un punto sull'area scouting, perché ho visto che è scritto su tutto Juve, lo stai raccontando anche da mesi, che l'idea della società bianconera è quella di rimpolpare, no, un po' l'area scouting e di rinforzarla dopo la gestione Comolli.
8: Sì, sì, assolutamente, anche perché la Juventus in questo momento, non vi dico sia sprovvista, però comunque non ha un'eccellenza per quanto riguarda questo settore, ed è chiaro che nelle idee della dirigenza c'è sempre stata quella di rinforzare. La vera novità, secondo me, più che quanto riguarda proprio i nomi che sono stati anche fatti, è principalmente quanti la Juventus ne vorrebbe. E l'introduzione delle due squadre, quelle che sono state annunciate la settimana scorsa, che peraltro hanno anche già debuttato in campionato, ovvero l'Under 15 e l'Under 16 nel girone della Serie C, quindi avere ulteriormente una forza da parte della Juventus in un campionato ancora molto competitivo, porta delle logiche riflessioni, e appunto queste sullo scouting, che il discorso deve essere ampiamente ampliato, scusate anche la ripetizione. E quindi quello che emerge è che non è più soltanto una figura che la Juventus stia ricercando, ma ne stia ricercando veramente moltissime. E vi posso aggiungere anche questo: so che molti discorsi, molti colloqui sono già stati fatti nel finale della scorsa settimana. Bisogna capire adesso chi saranno i candidati, perché non sarà più soltanto uno, ma chi saranno i candidati. Io facevo nell'articolo i nomi di Paesce, facevo anche il nome di Fratini, che è quello, anche Cangini, ma insieme a loro è quello più fattibile perché in questo momento è senza squadra, però la Juventus si sta muovendo su queste figure.

0: molti scout che possono essere anche 7-8. Non è un qualcosa, almeno per quello che mi riguarda, che può essere così impossibile.
1: Ci sta, anche perché la forza della Juventus è sempre stata quella comunque di anticipare gli altri, come hai detto giustamente tu, e di riuscire a mettersi in casa, ma non per forza soltanto per la prima squadra, ma dei futuri poi, no? Grandi calciatori. Io abbiamo ancora qualche minuto, Cami, gli volevo chiedere il famoso discorso sui rinnovi, perché poi anche di questo avremmo voluto parlare oggi, perché tu, forse non so se proprio l'ultima volta che sei stato nostro ospite, ma una delle ultime volte, hai parlato del famoso rinnovo di Kalulu, di cui si era parlato nella pancia dello stadium durante Juventus-Milan. È qualcosa che poi ha fatto anche un po', tra virgolette, non dico storcere il naso agli ascoltatori, perché ha detto: ma è possibile che siamo soltanto alla terza barra quarta giornata di campionato e già si parla dei rinnovi? Cioè, come mai si sta anticipando sempre più i tempi? Poi si è parlato di quello di Conceição, di quello di Nico Gonzalez, di Bremer, cioè insomma ce ne sono tanti in ballo, ma è un po' presto, dicono.
0: Ti aggiungo anche quello di Douglas Luiz più che di Bremer, ecco. Quello di Douglas Luiz va proprio a pandance con quelli che è appena elencato, ma guarda, okay. La motivazione è abbastanza logica e anche capibile, cioè se andate a fare una ricerca dei contratti in scadenza della Juventus, noterete che il prossimo anno con l'inscadenza sono letteralmente i prestiti più netto, più in soglio, e nel 2028 c'è soltanto Rugani. Quindi andando a cascata, è chiaro che una società, se ti definisci un top club come la Juventus, se lo è, va a lavorare sempre in funzione di quello che può essere i prossimi anni, e in questo momento comunque stiamo parlando di giocatori che per te possono rappresentare una colonna vertebrale importante per la squadra, perché parliamo di Kalulu, che comunque è diventato ormai un titolare inamovibile per quanto riguarda Spalletti, stiamo parlando di Nico Gonzalez, che è tornato veramente con la gara giusta, stiamo parlando di Douglas Luiz, che comunque è riduce da un ottimo avvio di stagione, stiamo parlando anche di Chico Conceição, che comunque in questi due anni si è dimostrato veramente un'ottima pedina per tutti gli allenatori che ha avuto. Quindi ci sta il discorso che la Juventus possa anticipare, più che altro perché per questi giocatori, in particolare per Kalulu, anche per Conceição, già in estate ci sono stati dei movimenti. Lo dicevo a Camillo proprio nel corso dell'estate, ve lo posso anche ribadire, ma se il Paris, questa poi non è uscita moltissimo, quindi non c'è stato molto eco, ma se il Paris Saint-Germain avesse ceduto Marquinhos, avrebbe fatto l'offerta per Kalulu. Era l'incasso del Paris Saint-Germain se avesse ceduto Marquinhos. Capite che, ad esempio, Kalulu, visto che mi facevi proprio la domanda su di lui, capite che per evitare l'irruzione del Paris Saint-Germain e evitare l'irruzione della Premier League, in questo caso la Juventus sta giocando d'anticipo, e vi confermo che i contatti ci sono stati.
2: Vedremo. Speriamo che Kalulu possa giocare un pochettino meglio, però. Vedremo. Questa è la speranza. Parla Mirko, lì, grazie infatti. Come sempre.
0: Grazie a voi, Mirko. Un abbraccio. Una buona giornata, un abbraccio.
1: Grazie, Mirko. Ti ricordi, Camillo, che era proprio da lì che era nato il dubbio, ma era il caso già di parlare di rinnovi, visto che non è che stesse illuminando il campo e la zona di campo, la sua zona di campo, soprattutto Kalulu, in queste prime 2-3 giornate in particolare.
2: Speriamo che la nazionale gli abbia fatto bene, tra l'altro ha sfiorato il gol contro il Belgio, c'è stato il salvataggio sulla riga sul nostro Pierre, l'aveva sfiorato anche con il Frosinone, prendendo credo un palo.
1: Quindi ora giocherà contro l'Italia?
2: Bisogna vedere, perché Zidane ha cambiato... ha cambiato più o meno tutta la rosa contro tra la partita con la Turchia e la partita contro il Belgio. Tra l'altro c'è anche un paio di storie nelle storie molto interessanti, ma non te le racconterò perché siamo quasi in pausa. Bravo,
1: poi
2: se
1: no Costa ci sgrida.
2: Hai visto?
3: Il club degli inviati. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata, oppure con un semplice click.

0: potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è
3: Giulia Borletto. Che dici, ascoltiamo un po' di vocali?
2: Sì.
3: Sempre che
2: sì,
3: non ci facciano sì arrabbiare. Scherzo.
2: No.
3: Bravi. Boom. Intanto. Vocali.
2: Abbiamo stupito. Beh, Costa.
3: Non se l'aspettava, secondo me.
2: L'abbiamo presa alle spalle.
3: Così. Sì, sì, sì, sì, sì. Messo spalle sì, al muro, Costa era per il caffè.
2: Arriviamo.
3: Dov'è? Lo stai?
2: Arriva, ha detto arriva, un secondo, arriva. Ci siamo? Ci siamo?
3: Sì, sì.
2: Sentito qualcosa?
4: Vai. Ma
3: borbotto.
4: Ragazzi, la malafede delle plusvalenze si legge nel fatto che un procuratore federale non è in grado di capire, di leggere le date di quando uno entra in carica rispetto ad altri, perché i due punti di arriva bene, due anni di squalifica di arriva bene, sarebbero dovuti essere affibbiati a signor Don Peppino. E stranamente invece il chinè se l'è veramente fumata. Volutamente, non distrattamente, ma volutamente.
2: Sì, ma va tutto nell'ottica del nostro discorso, Giulia. Non c'è nulla che aumenta il nostro discorso. Abbiamo detto che secondo noi, me e te, quindi l'idea era quella di andare a colpire la Juve a prescindere, in un piano chiaro, evidente e terribile, perché poi no, si lega anche la domanda di Valerio da Pisa, come mai non riusciamo mai a pareggiare i conti? Ragazzi, non andare in Coppa un anno e farti comunque metterti così in difficoltà dal punto di vista extra calcistico, perché qua non stiamo parlando del campo, sai, fai come è successo nel Milan, non vai in Coppa, vendi determinati giocatori e poi cerchi di rimetterti a posto da un punto di vista del bilancio, cerchi di fare una squadra importante, dei cambiamenti e provi a superare le difficoltà del campo. perché 2 anni fa non siamo andati neanche in Europa. Noi non solo non siamo andati in Europa, non abbiamo fatto mercato, non abbiamo rinforzato la squadra, abbiamo avuto delle difficoltà, cioè noi comunque siamo rimasti un'estate a guardare le altre che facevano mercato e noi a comprare Timothy Weah, con tutto il rispetto per Timothy Weah, però questo ha portato dei danni economici, dal punto di vista di sponsor, dal punto di vista delle entrate, cioè dei danni enormi.
3: Ma anche soltanto dal punto di vista, ennesimo danno dal punto di vista umano, mediatico, nei confronti di una squadra, di una tifoseria che già aveva subito quello che aveva subito un po' di anni prima e si è ritrovata di nuovo a dover rispondere davanti alle sgradevolezze che uscivano dalla bocca dei tifosi altrui, quindi delle altre squadre, quindi anche quello è stato qualcosa impagabile, perché non puoi quantificare, no, lì poi il danno, ma è stato pesante anche quello.
2: Esatto, e poi ovviamente questo va a sommarsi a delle gestioni non positive, perché non arriviamo a pareggiare i conti, perché negli ultimi anni le gestioni sono state negative e dal punto l'azienda non ha portato degli exploit, dei risultati importanti, non ha generato valore con dei giocatori. Noi abbiamo pensato a sopravvivere, non a creare valore, anzi abbiamo tolto valore cercando di vendere chi avrebbe potuto magari aiutare tanto la Juventus per i prossimi anni, per cercare di prendere profili invece che poi si sono rivelati completamente sbagliati.
3: No.
2: Quindi è ovvio che gestire male un'azienda ha portato, no, a delle difficoltà che stiamo affrontando ancora adesso, con un sesto posto, la mancanza della Champions League e poi gli anni passati difficili dal punto di vista del mercato e tanto altro, più quella questione che ha portato la Juventus fuori dalle coppe a tavolino, e tutto ciò, no, è stato grave per noi, e adesso dobbiamo rincorrere. Come si fa a risolvere questi problemi? Intanto andando bene in campo, perché se poi riesci a fare dei risultati positivi in Europa League, in campionato, se riesci a creare valore con i giocatori, quindi a costruire altri Ildiz, a portare avanti dei giocatori a livello, no, di futuro e di valore, Alai Begovic, Ildiz, Ekator e altri, no, dal punto di vista della Juventus, ecco, tutte queste cose qua possono generare poi anche una gestione più semplice del mercato, più semplice di determinate situazioni, e quindi credo che la Juventus debba ripartire poi da una visione più importante, aziendale, soprattutto anche calcistica.
5: E non c'è la politica, è tutto un casino.
3: Tutto. Ancora, dai, ascoltiamo, ce ne sono un po'.
6: Ciao Giulia, ciao Camillo. Ciao. Un'altra cosa a proposito delle plusvalenze che mandava fuori di testa a me e mio papà era che la pena doveva essere afflittiva. Ma cosa vuol dire afflittiva? Cioè che se io passo col rosso e guadagno, non so, 1000 euro al mese, mi fanno 50 euro di multa. Se io prendo il rosso e guadagno 10.000 euro al mese, me ne fanno 5.000 di multa. Cioè, che senso? Cos'è? Cioè, se uno commette un'infrazione, è un'infrazione. Non è che in base a dove, a quanti punti ha, allora bisogna toglierne di più di meno. Boh.
3: È una delle tante.
2: Sì, fa parte di una cosa in cui non c'era una regola. Cioè, si è stati penalizzati per una cosa che non ha una regola.
3: Aveva fatto scuola la Juventus in tutto questo, tra l'altro. Ha insegnato come poi magari fare con gli altri, chi lo sa, cioè, visto che non sembra che...
2: Ho voglia di offrire a Giulia per le sue cuffie 5.000 euro, sono folle io. Non è certo Giulia che mi ha... Che mi ha truffato.
3: Voglio sempre le Lobutenni io, ma vabbè, poi
5: mi prendo tutta la roba addosso, però è un gioco. Allora,
2: vorrei conoscere il tuo compagno, vorrei conoscere il tuo compagno per fornirgli questi dati che mi hai dato oggi, no?
3: Guarda, sono anni che così per gioco gli invio foto di scarpe come quelle, ma non
5: perché questa
3: niente.
5: È storia e cultura.
3: Lo so, c'hai ragione, allora, mio caro.
2: Allora datti una risposta, cara Giulia, appunto. Su questo silenzio.
3: Vai a comprartele tu, che fai prima. Come
7: vuoi fare
3: tutto,
7: un business, fare soldi?
3: Tutto. Sì.
7: Facciamo soldi, sono una persona per bene, puoi fare società con me se vuoi.
2: Altro
3: lo
2: vocale.
3: Amo lui. Ma tu lo sai chi è lui?
7: Che il Sean.
2: Sì, ma no. Nel senso sì, ma non...
3: È un... Lui è un venditore d'arte, un critico d'arte. Io lo conosco perché ho un compagno che invece che comprarmi le Louboutin guarda quei canali maledetti tipo Telemarket, quelle cose così.
2: Ah, ok, e,
3: non,
2: ok.
3: No, perché non si chiama così? Non so il termine esatto, forse da del. Ah, no, non è vero, no, non è vero, perché comunque beh, lui è di quelli che vende i quadri fondamentalmente, le opere in, queste, in questi canali e il mio, appunto, mio compagno va, esce di testa per queste cose, ci passa le nottate ogni tanto a guardare e io quella voce ce l'ho qua proprio perché odiavo quei momenti e
7: fantastico.
3: Quindi per
7: questo.
3: Sì, ecco. Sì, ora ti vado a cercare anche il nome, dai, vocale.
2: Va bene, va bene.
8: Sì, ciao, sempre da Fede, continuo il mio discorso, ma a tutti quelli che ce l'hanno con Elkan perché non vince nulla, mette soldi, ma qualsiasi altra società, la squadra
3: l'ho
8: sarebbe
3: trovato.
8: Già fallita. Hanno cercato di affossarci ripetutamente, ma... Meno male che abbiamo una proprietà non solida di più che riesce a andare avanti, ma
2: l'abbiamo perso un po' di volte questo
3: sì,
2: vocale.
3: Non ho capito molto.
2: Che credo possa essere, almeno da quello che ho compreso, un vocale a favore, no, di Elkan, a prescindere dai risultati sportivi, a prescindere dal. Dalla questione degli errori fatti magari nell'affidarsi ad alcune persone, perché comunque insomma dà una struttura importante alla società e comunque sta permettendo alla Juventus di avere delle basi solide e questo è assolutamente giusto, eh. Poi uno può dire, cavolo, queste basi sono state anche causate dai suoi errori, quindi sta mettendo una toppa alle situazioni del passato. Però sicuramente la proprietà della Juventus ti fa dormire sonni tranquilli, ma molto tranquilli. E quando, no, vengono fuori offerte da Tether, situazioni, no, Giulia, che abbiamo affrontato lo scorso anno, sono
3: basta.
2: Tutte situazioni che in questo momento... hanno, no, un'altra cosa in cui viene spiegata male, perché la gente pensa di dire, ah, vedi, 1 miliardo di euro, così diventiamo il nuovo club più ricco di tutti, possiamo fare mercato, e invece no,
3: attenzione.
2: Perché poi il mercato lo puoi fare, come ormai diciamo da tanto tempo, se la struttura della società, e se la società riuscirà a portare enormi introiti, tu a quel punto potrai fare un enorme mercato, ma non ci sono più delle regole per cui tu sei il più ricco del reame e allora puoi comprare tutto quello che vuoi. Anzi, il
3: io
2: fair
3: sono
2: play
3: la più bella del reame, intanto
2: questo è sicuro, ma
5: applaudono,
2: esatto. Il fair play finanziario non piace per niente alle società, secondo, no, anche Juventus,
3: ma
2: ci dire in maniera,
3: dai,
2: molto onesta,
3: neanche,
2: il fair play finanziario,
3: neanche al Manchester City piace il fair play finanziario, se per
2: vediamo loro pensano di essere nel giusto, però le società credono, no, che per creare un valore molto più equilibrato il fair play finanziario non sia la scelta giusta, ecco, quindi
3: più che
2: diciamo
3: altro
2: che
3: stai percependo che non sembra essere utilizzato da tutti allo stesso modo, cioè non tutti parlano di fair play finanziario con gli stessi numeri e lo guardano con, non dico timore, però con rispetto, cioè c'è chi lo rispetta e chi lo rispetta meno. Adesso poi non so, senza andare, ti ripeto, nel discorso City in maniera più approfondita, però pare che inizi ad esserci un po' di timore, anche di preoccupazione, anche all'interno dello spogliatoio, ad esempio. Comunque sono questo tutto fonti che arrivano direttamente dall'Inghilterra e non. Comunque pare che un club che comunque è formato da giocatori di un determinato livello e con anche un determinato rendimento barra stipendio, ora inizino un po' tutti a domandarsi ma cosa può succederci.
2: Sì, e poi sai Giulia, il fair play finanziario è stato messo lì per cercare di evitare l'arrivo di qualche magnate russo. Te lo ricordi la squadra, quella di Eto'o? Te lo ricordi che Eto'o dopo l'Inter...
3: Ma era nato col Chelsea, no? Di base, cioè si era cercato sì, di... Sì. Non dico sì, che, non so se per questo caso dico qualcosa di sbagliato, però è stato il Chelsea di Abramovic il primo ad essere stangato dal discorso fair play, quindi nasce un po' tutto lì, come, e poi si è andato avanti.
2: Sì, perché lui...
3: c'erano dei tetti che non erano sfondati di più proprio lì, cioè si parlava di soldi utilizzati come se fossero monetine.
2: Che poi sta succedendo la stessa cosa, perché poi il Chelsea l'ha fatto nello stesso identico modo adesso che ha cambiato proprietà in questo momento, però prima hanno speso cifre senza ogni logica e anche loro sono a rischio penalizzazione e lo sono stati, hanno avuto anche loro delle problematiche adesso.
3: Ma tutta la Premier sarebbe da attenzionare un attimo,
2: no, però
3: perché
2: esatto, il discorso è che è nato per cercare di limitare l'Anzi, no? La squadra russa che aveva preso Eto'o, che aveva preso valanghi di giocatori a cifre enormi in generale. E poi questa roba qua però onestamente portava a tanti campionati delle comunque cifre importanti, perché se arrivi tu e dai a me 100 milioni di euro, io poi posso investire questi 100 milioni di euro da qualche altra parte. Se lo dai a una squadra spagnola, la squadra spagnola può investire in un'altra parte, cioè, e comunque si muovono questi soldi in Europa. Invece cosa sta facendo la Premier League, che è il campionato nettamente più ricco degli altri? Sta strapagando i giocatori tra i club di Premier, perché...
3: Girano lì, i soldi si muovono nella Premier League,
2: la Premier League resta il campionato con maggior valore e tutti si dividono la torta.
3: Mica sono scemi, perché
2: esempio Delap
5: del Chelsea, adottò quel trucco, due gol
2: Delap, stato pagato 30 milioni di euro lo scorso anno, va quasi 50. Cioè, capisci Giulia, dov'è il valore di Delap? Qual è il valore di Delap?
3: Ma ci sono stati giocatori che hanno sforato i 100 milioni di euro quest'estate, di nuovo, sempre tra passaggi, tra club comunque della stessa Lega, quindi insomma senza andare a tirar più in ballo il discorso legato all'Ucraina e a giocatori strapagati che arrivavano da tutt'altra parte, ripeto, quindi insomma...
2: Questo è l'inno, l'ha preso da Rocky 4 Ivan Bravo.
3: Madonna, io ho paura di Camillo quando mi dice queste
2: cose.
3: Drago, veramente
2: Ivan
3: paura.
2: Drago, Ivan Drago.
9: Rocky Balboa.
2: Ivan Drago.
3: Rocky Balboa.
2: Questa è cultura, Questa è cultura. Dov'è la frase della cultura?
5: Perché dov'è la storia e cultura?
3: Questo è Alessandro Orlando, ecco chi è, Alessandro Orlando.
5: E non voglio sentire, Alessandro è grande, Alessandro è troppo piccolo.
2: Però è un genio, però è un genio. Vocale,
3: ragazzi,
2: vocale
3: meraviglioso, Costa. Meraviglioso. Che paura.
8: Sì, ciao, buongiorno. Mi sembra chiaro che quando ci fu appunto la dichiarazione di Chinè che disse che la Juve
3: Oddio,
8: deve arrivare
3: però non torniamo a parlare di questo,
8: Più di così, quindi a prescindere di quanti punti avrebbe fatto, lei poteva andare dietro a Roma, quindi gli erano levati 10, se c'era bisogno di levargliene 20, gliene levavano anche 20, quindi questo spiega tutto. Io piuttosto mi domando come mai Chinè è ancora a giro, perché c'è una persona che archivia il caso Osimhen, va bene? Una persona che fa un errore così grave delle plusvalenze, che c'è, cioè, non so più che aggettivo usare, una persona che adesso ha provato anche a archiviare il caso Malagò, ma io dico, ma veramente, cioè, io
3: quest- cosa stiamo facendo,
8: in che paese viviamo.
3: Ma amico mio, è così purtroppo. Dai, andiamo avanti ancora.
2: Esatto, esatto,
3: altro, un altro vocale. Altro vocale, dai, tanto cosa discorsi che abbiamo fatto.
8: Ciao, buongiorno.
3: Di nuovo.
2: Sempre lui. Costa.
3: È sempre lui.
2: Aridaglie.
3: E daglie.
9: Ciao Giulia, ciao Camillo. Massimo, ciao. Da Casteldefels. Volevo fare un commento sulla gestione di Erelkan. Evidentemente tutto si può migliorare. Però lui si è trovato a far fronte a tre problemi basilari per una... per una società, il problema gestionale, uno economico e d'immagine. Per quanto riguarda l'economico, ha messo uno sproposito di miliardi, quindi non gli si può dire niente. Per quanto riguarda l'immagine, per contrarrestare la cattiva immagine o la forza che hanno altre società rispetto a noi, comunque ha preso Scannavino, che viene dal gruppo Gedi, è abituato ad usare la stampa e i mezzi di informazione. E per quanto riguarda il gestionale, ha fatto molti sbagli, soprattutto come lì, però adesso credo che con Carnevali abbia risolto anche questo.
3: È lo sbaglio più grande, come lì?
2: Allora, io credo che Scannavino abbia fatto molto male, molto molto male, e aver inserito lì Scannavino sia stato un grave errore, un grave errore, perché... non aveva visione, non aveva la conoscenza, non aveva non poteva comandare Juve. E
3: non
2: quindi
3: aveva
2: Scannavino
3: i mezzi e le conoscenze per fare quello che avrebbe dovuto fare.
2: E questo ha portato a fare errori su errori, cioè a ridimensionare Calvo e a dare tutto in mano a Giuntoli. Giuntoli non poteva avere in mano l'azienda e dovevi cercare di dare in mano tutto a Calvo con Giuntoli nell'area sportiva, ma limitare Giuntoli e non portare sempre i suoi uomini. Tra l'altro lo sta facendo anche
3: all'Atalanta
2: e altre situazioni, cercare anche di trovare delle persone giuste al momento giusto, perché ha fatto dei colloqui quando decise di mandare via Giuntoli con Alemani, che adesso è all'Atletico Madrid ed era al Barcellona, e Alemani non ha ritenuto John Elkann, la Juventus, pronta per una gestione del genere. Si è fatto consigliare male come lì, e sono stati tanti errori, tanti errori che hanno portato poi la Juventus a vivere situazioni complicate, difficili, fallimentari.
3: Adesso quindi l'errore più grande di Elkan arriva bene
2: secondo me Scannavino e come lì sono due grandi errori, due persone che hanno commesso grandi errori, mettiamola così. E quello che posso dirti però, Giulia, è che ora è inutile star a pensare sempre al passato. Abbiamo sbagliato quello e quell'altro, abbiamo fatto, è capitato, cioè ormai tanto possiamo tornare indietro. La vera missione di Elkan per cercare di togliersi di dosso questa comunque etichetta di perdente, perché lui è un perdente ad oggi in Ferrari e anche in Juventus, perché ha vinto poco una Coppa Italia, credo abbia soltanto vinto nella sua gestione. Poi lui è sempre stato la proprietà, però a livello proprio di gestione,
3: quando poi è andato via Andrea Agnelli, diciamo che lui è subentrato in maniera un pochettino più importante,
2: è quella di vincere. Lui deve
3: solo
2: iniziare
3: così
2: a vincere,
3: allontani le male lingue,
2: perché Ferrari sta ribaltando tutto da anni, e anche adesso la Ferrari sta vivendo un momento di terremoto generale. E comunque non si riesce a vincere, nonostante anche lì
3: ti
2: abbia
3: si è messo
2: investito
3: in casa
2: uno
3: soldi. Dei migliori del mondo, certo, come Hamilton.
2: E poi in questo caso Juventus sta provando a ribaltare le fondamenta quasi ogni anno, però i risultati non sono arrivati. Quindi la sua missione deve essere quella di riuscire a trovare la formula vincente, e non è facile, perché vincere è straordinario, noi l'abbiamo dato per scontato, e quindi vedremo cosa e se riuscirà a farlo. Però la sua missione deve essere quella, deve essere vincere.
3: Però ci sta provando, credo che la dimostrazione più grande di questa volontà di voler finalmente svoltare in qualche modo è stata proprio poi di nuovo il rimescolare le carte ancora una volta quest'estate con la resa letteralmente nei confronti di Comolli, con l'arrivo di Carnevali, con l'arrivo di Massara, con la conferma di Ottolini, insomma questa credo che sia, non dico che abbia fatto tra virgolette lui, anche lui all-in simil Roma, col discorso che abbiamo fatto nei giorni passati, però voglio credere che se anche questa non dovesse andare come tutti immaginiamo, ovvero con il poter rivedere la Juventus finalmente arrivare a dei livelli e tornare ai livelli che le competono e che l'hanno sempre vista protagonista, non so veramente più dove si potrebbe andare a sbattere la testa. Ecco, questa la vedo, non dico come l'ultima spiaggia, quasi a livello di organizzazione e di gestione societaria, ma quasi, cioè dopo ti sei messo in casa tra i migliori, diciamo, profili del calcio italiano, devi dare ovviamente il tempo per lavorare, devi dare il tempo che le cose si sviluppino nella maniera giusta, ma dopodiché davvero non c'è quasi più nessuno a cui andare a bussare la porta e chiedere qualcosa. Inizia a diventare veramente veramente difficoltoso poi il discorso, se no poi tutti inizierebbero a dire allora l'unica persona che può risollevare tutto è Andrea Agnelli, deve tornare lui, non lo so,
2: vedremo.
3: Vedremo. E per rispondere velocemente a Raffaele, non è che abbiamo detto è così amico, che modo è? Non è che è un modo, è che era un discorso che, a cui non sappiamo più che cosa dire, perché sono 3 anni che lo facciamo, quindi era solo per dire questo è quello che è successo. Ad oggi non ci sono novità che ci portano a dire dell'altro, è un discorso rivangato semplicemente perché il discorso ci ha portato lì, no? Credo.
2: No,
3: io mi arrabbio sempre abbastanza quando poi arrivano,
2: ne abbiamo parlato mezz'ora,
3: un po' sciocchi,
2: ne abbiamo parlato mezz'ora, ma Raffaele ne vuol parlare 10 ore.
3: Messaggi un po' frivoli, un po' così, un po' superficiali, ti dico io, mio caro, però ti vogliamo bene lo stesso.
2: Non ti preoccupare, ti perdoniamo. A tra poco.
10: Il club degli inviati. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis. Buongiorno. Con me c'è una sfavillante Lobutin Borletti. E,
3: alle 12.39 sono sempre così, sì.
2: qua
3: questa che farebbe... Jessica Rabbit, cos'è?
2: Sì. O The Mask, qualcosa del genere.
3: The Quindi... Mask, bravo! Sei il mio Jim Carrey.
2: Vabbè, ma ragazzi, qua sta regalando, scusa, oggi il cultura.
3: Il cane di The Mask non è lo stesso tuo cane, non è... Esatto, no, era un Jack Russell, esatto. Un Jack Russell.
2: Esatto,
3: che è anche
2: esatto,
3: il cane di mia
2: esatto.
3: sorella.
2: Anche esatto, il esatto, esatto, esatto, esatto.
3: Guarda, quindi... che ne so anch'io, non sei solo tu fissato con queste cose.
2: Ma io non ho mai dubitato di te, questo lo sai benissimo.
3: The Mask, esatto. Un film storico. Saluto Terry che dice mi consiglia di comprarmele fondamentalmente le scarpe, e ci saluta.
2: Questa era la morale della favola. Questa era la morale della favola, cioè non so se qualcuno non ha colto il finale di questa situazione, ecco.
3: Totale.
12: Grazie del consiglio.
3: Grazie a lei, esatto, mister.
2: Però Giulia, siamo arrivati nella mezz'ora dei pranzi, nella mezz'ora dei pranzi. Io voglio solo foto, voglio solo foto dei
3: voglio
2: pranzi.
3: Voglio solo delle foto di quello che mangiate. Io oggi non ho un pranzo perché devo fare in fretta e quindi esco
2: io chiedo
3: di casa
2: scusa.
3: Appena finisco.
2: Io chiedo scusa a tutto il popolo di Radio Bianconera per questi 10 secondi di canzoncina. Voglio chiedere.
3: Non sono intonata.
2: No, volevo chiedere solo scusa a tutto il mondo di Radio Bianconera per questa situazione. Giulia, insomma, abbiamo
3: qualcosa. Che facciamo?
2: Direi di sì.
3: C'è ancora un po' di vocalanza.
13: Salve ragazzi, buongiorno, Piero da Tenerife. Volevo farvi una domanda. Ciao. Perché per me, almeno come la vedo io, non so se voi siete d'accordo, l'errore più grande di questi anni della Juventus, soprattutto dei direttori sportivi della Juventus, quindi di Giuntoli, di Comolli, non è stato tanto quello di scegliere dei giocatori sbagliati, è che poi dei giocatori li hanno presi che potevano essere buoni, buonissimi, normali, però poi alla fine vediamo che se vanno via giocano bene, o rientrano alcuni, giocano bene. Forse l'unico errore grandissimo è stato proprio Cop Miners, che non si è mai visto, è stato un ectoplasma. Magari, non lo so, tornerà la Roma di Gasperini e sarà di nuovo fortissimo. Secondo me l'errore più grande è stato, da parte di Giuntoli, non scegliere Conte, e da parte di Comolli non scegliere Gasperini. Quindi l'errore più grande loro, secondo me, è stato scegliere l'allenatore sbagliato. Perché con Conte e con Gasperini, secondo me, noi adesso saremmo parlando di stagioni della Juventus completamente diverse.
3: Può essere. L'errore più grande l'hanno fatto quindi nella scelta degli allenatori?
2: No, in questo caso ci sono stati degli errori sicuramente, ma credo che da un punto di vista poi anche del management dei giovani, della struttura di Vinovo, dello scouting, del mondo Juve ci sono stati troppi errori. Giulia, Giuntoli non ha messo un esperto del settore giovanile nel posto giusto, al momento giusto.
3: L'ha abbastanza bloccata, ha bloccato la crescita proprio di un settore che invece è sempre stato per tutti, no? Iniziano a mandarci le foto. Come facciamo a essere seri adesso con le foto di cibo? Ma vabbè, ci riusciremo.
2: È sempre stato
3: uno dei fiori all'occhiello del mondo Juve, no? Il settore giovanile, lui lo ha ridimensionato in maniera negativa.
2: Esatto, e ha anche portato molti agenti dentro Vinovo, dentro la Continassa, a banchettare, e questa non è stata sicuramente una cosa positiva. È ovvio che per il nostro ascoltatore lui guarda solo alla sfera dei trofei, ed è anche giusto così.
3: Sì, certo.
2: È normale non prendere Conte, poi vedere Conte vincere uno scudetto, è ovvio che è impattante. È impattante, è uguale Gasperini, però ci sono troppi errori che credo che poi alla fine abbiano anche causato, no, il no di Conte dello scorso anno, e che abbiano causato magari anche determinate scelte sbagliate. Quindi diciamo che ci sono sempre tanti errori, quelli poi probabilmente col senno di poi sono state due problematiche.
3: È fattuale.
2: Perché Conte comunque, sì, Conte si era... si era offerto alla Juve in lungo e largo, cioè prima di andare al Napoli Conte aveva,
3: sì, insomma, ti ricordi i video meravigliosi degli autogol con Conte che guardava dietro le siepi di della continasta aspettando che qualcuno gli dicesse entra, erano, cioè, esatto. Si è fatta dell'ironia, ma era realtà, cioè davvero
2: esatto, quindi in questo caso e ovviamente sì, col senno di poi sono stati degli errori. Che dici, ascoltiamo ancora qualcosina? Abbiamo già l'ospite o parliamo di cibo? Non lo so, ascoltiamo
12: Giulia, qualcosa, dai. Sì. Ciao, sono Massi da Imola, ciao. Comprale assolutamente, ma stai scherzando? Anch'io ho un paio di Louboutin e non col tacco. E io solo scarpe stracostose. Purtroppo ultimamente non posso sto più male. Dal divorzio.
3: Aia.
12: Chiedo mi aiuto alla Caritas.
3: Siamo anche noi un po' psicologi, a un certo punto ogni tanto diventiamo, facciamo sfogare i nostri ascoltatori. Io amo tutto questo, amo anche cosa ci state mandando, Dio mio, che foto.
2: C'è di tutto.
3: Ma che pranzi fate, ragazzi?
2: Delle preparazioni.
3: Siete dei pro. Ma cioè, siete
2: Paolo,
3: dei pro.
2: Ma
3: cos'è,
2: Paolo,
3: un risotto pazzesco?
2: Ma Paolo
3: risotto primo e secondo.
2: Allora, una è una sogliola, credo.
14: Tutta a base di frutti di mare.
3: No, è una conchiglia. Cioè c'è un fritto, un misto, sì. C'è una sogliola, qualcosa, cibo, ma che meraviglia, Paolo.
2: C'è una capasanta, credo.
3: Mamma, una delle cose più buone della terra.
2: La capasanta è anche difficile da cucinare,
3: Ma no, mi dispiace. Se vuoi poi un giorno ti insegno qualcosa. È una stupidaggine la capasanta, devi soltanto fartela pulire bene, sciacquarla bene, metterci sopra il pan grattato con un po' di cosine eccetera eccetera, un goccio d'olio in forno, si cuoce. Puoi farcela anche tu, Camillo.
2: No,
3: abbiamo l'ospite, poverino.
2: Va bene. Marco Amato, Tutto Sport.
3: Sì, che poi sennò pensano che chissà di cosa parliamo nelle nostre trasmissioni.
2: Stai cucinando pure tu il pranzo, Marco? Stai cucinando pure tu?
15: In realtà,
3: dagli questa
15: sì,
3: gioia.
15: Ma vedo che la sosta nazionale ci sta cuocendo un po' a tutti, mi pare di capire.
3: Comunque, prima c'erano arrivate anche le foto delle cozze gratinate. Le cozze gratinate sono una prelibatezza, sono meraviglia. Vabbè.
2: C'è anche una grigliata mista, carne, focaccia, verdure. Ma che pranzi sono? Mangio così a pranzo.
3: Luigi da Londra ci ha mandato un piatto. Guarda quanta carne che c'è. Vabbè.
14: Questo è l'aperitivo.
2: Vabbè, Mark, nel frattempo che arrivano tutte queste bellissime foto. Queste bellissime foto.
3: Fantastico,
2: come stai vivendo questa sosta delle nazionali e soprattutto questo post CDA della Juventus con i vari scenari?
15: Ma guarda, la sosta la sto vivendo benissimo, sono appena rientrato dalle ferie, per me potrebbero mettere altre due o tre soste all'interno del calendario, quindi meglio di così.
3: Cattiveria pura.
15: E niente, sul CDA oggi ho visto che sono usciti poi tutti gli altri documenti a completare il percorso verso l'assemblea azionistica, sarà il 3 novembre alle 10 di mattina, è già tutto fissato. E la fotografia è quella che un po' ci aspettavamo, ovviamente, di un club che ha delle difficoltà economiche, che su queste pesano tanto i risultati o i non risultati sportivi, però un club che comunque resta in salute perché ha degli asset immobiliari importanti, e quindi è in difficoltà, in crisi no.
3: Una difficoltà, vai Camillo, vai.
2: No, volevo solo sapere sulla questione presidente, che sensazione hai? Legata anche alla voce di Matteo Moretto, poi qualche smentita, cioè la smentita di Juve, però che sensazioni hai?
15: Allora, vabbè, al di là delle sensazioni, quello che sappiamo è che comunque Ferrero cioè non si attaccherebbe ai cancelli della Continassa se dovesse cambiare il presidente della Juventus. Non è che ambisca a ricoprire questo ruolo a lungo tempo, e quindi che ci siano anche voci su un cambio mi pare cosa abbastanza naturale, anche perché lui appartiene al momento storico delle, diciamo, dell'azzeramento CDA, penalizzazioni, plusvalenze, ed è stato messo lì da John Elkann per gestire quel momento lì, che è vero ci sono ancora difficoltà economiche, però è un momento che ormai appartiene al passato. Sulla voce di Moretti, è vero che ci sono smentite da ogni parte, però dico anche che Moretto è un professionista incredibile, e che se quella cosa esce
3: vuol dire che qualche movimento c'è.
2: Anch'io,
15: perché sennò non arriva così dal nulla. Moretto è tutt'altro che un folle, cioè i cialtroni sono ben altri.
3: Ah, sì, sicuramente, sì, sì. Sicuramente. Direi che ci aspettiamo magari nel futuro, non so se immediato o prossimo, qualche annuncio che poi smentirà la smentita, fondamentalmente. Io almeno me lo auguro, perché sarebbe qualcosa di epocale, anche come ho detto prima, no? Vedere una donna alla presidenza della Juventus, ne sarei estremamente orgogliosa, nonostante non conosca, non dico oltre che privatamente, ovviamente anche poi a livello di gestione lavorativa, Ginevra Eichel. Però ecco, me lo auguro, lo auguro, e le auguro soprattutto che quando quel giorno arriverà potremo parlare di una Juventus che naviga in buone acque, quantomeno di classifica, anche per quanto riguarda il rientro di tanti giocatori. Siamo a metà praticamente di questa immensa, lunghissima, estenuante sosta. Finalmente, al rientro cosa ti immagini? Qualche rientro? Abbiamo visto, letto che appunto si è fermato Uso, però si parla di qualche settimana.
15: Sì, ma di questo ne abbiamo parlato anche con Cami, sono d'accordo. Uso è un problema di Brambilla, non di Spalletti, nel senso che per me Uso è un giocatore della next gen. È vero, ti viene a mancare magari un'opzione in più tra i convocabili, ma già il fatto che contro l'Atalanta Spalletti avesse chiamato Makiobo e non Owusu, che invece aveva giocato con la next gen, secondo me c'è un po' di bocciatura, ma in realtà gli ha fatto poi giocare anche nel momento di estrema difficoltà, di rosa stretta, ha giocato, adesso non mi ricordo, 5-7 minuti contro il NEC, ha risultato già ampiamente fatto, quindi non credo che Spalletti abbia problemi nello stop di Owusu, che alla fine poi salterà anche lui un paio di partite, torna presso. E per gli altri l'orizzonte un po' resta comunque un po' più lungo. Lo so che c'è un po' di curiosità su Boga, perché ieri lo abbiamo visto in video, l'abbiamo visto correre, allenarsi, ovviamente a parte, però per lui è ancora un po' lunga, almeno un mese per il rientro in campo.
3: Che peccato. Anche perché lui
15: era una lesione di medio grado, quindi è una di quelle lesioni, devi stare un po' attento, e comunque è lunga. Lo stesso Ekator, ancora all'orizzonte è comunque novembre. Cabal potrebbe rientrare prima, intorno a metà ottobre, però anche Cabal, cioè, non me lo immagino rientrare nelle rotazioni della Juve con Spalletti, che praticamente se lo è dimenticato a Istanbul nella partita contro il Galatasaray.
3: Non è quel rientro che ti cambia la vita o la formazione, ok? Sì, sono gli altri, tipo già Boga sarebbe, o Ekator sarebbero interessanti come rientri, sì.
15: Per chiudere, scusami, vai.
3: Sì, sì, vai.
2: Vai, Mark.
15: No, per chiudere solo che poi in questi giorni, ma ne avrete già parlato, è rientrato anche a Torino Idiz, che però continua comunque ad andare in giro con il tutore. Stampelle, poi abbiamo quelli lunghissimi, degenti, Turam, Locatelli, Grabara, che secondo me se li rivediamo primavera inoltrata. È vero che, perché poi si è parlato di 2027, quindi si ricollega direttamente a gennaio 2027, credo che saranno un po' più lunghi come stop.
2: Sì, su questo sono d'accordo anch'io. Mark, visto e considerato che ti sei goduto le vacanze, non hai fatto compagnia a me in quelle di Caselle con Neto, volevo sapere un pensiero su questo rientro e ritorno, scusa, e anche qualcosina su Zegrova, che comunque da giocatore ai margini. La Juventus aveva chiesto al ragazzo di andare via, adesso tra due gol col Sassuolo, l'assist con l'Atalanta, il gol in nazionale, però si candida quantomeno per entrare nelle rotazioni in campionato.
15: Sì, su Zegrova chapeau, perché comunque essere messo così da parte, il tentativo di venderti fino all'ultimo, all'ultimissimo, per rispondere così in campo, trovando anche i primi gol, assist con la Juve, non è scontato, non è che dici ah, io subito lo schiaffo, reagisci come se ci fosse una levetta on off e lo fai o non lo fai, quindi bravo, bravo lui. Sì, ti direi che alla fine nelle rotazioni già c'è, ma non credo che cambierà tanto il suo ruolo nelle rotazioni, cioè di giocatore di momenti di emergenza, quando devi recuperare, quando devi fare gol, non me lo immagino come titolare, poi magari ne gioca una da titolare, ma insomma non credo che Spalletti, anche nei momenti migliori di Zegrova, Spalletti che comunque lo ha bacchettato post partita,
3: sempre, c'è anche lì, da fare.
15: Anche lì capiamo, no, quale sia l'idea di Spalletti su Zegrova. E su Neto cosa vuoi che ti dica? Mi fa piacere che vi siate divertiti a seguire il suo arrivo, sì, il suo ritorno a Torino, e che io invece sì, l'abbia visto dal cellulare molto lontano da Torino. È un'operazione che cosa ti dice? Che non hai fiducia in Radu, ti dice che per anni hai avuto un terzo portiere che sostanzialmente, ecco, serve a nulla, mi pare brutto, però serve a poco, perché se non può neanche fare il secondo, cioè mi chiedo, Pinsoglio c'è da tutti questi anni perché? Per cosa? Per quale motivo? Per dai un po' l'hashtag sui social, quindi dover andare a ripescare il 38enne Neto che arriva da stagioni molto negative in Brasile, sono un po' di disperazione, ecco.
3: Ci sta.
2: Sì,
3: oltre
2: sì,
3: che
2: sì, sì,
3: a, vai un po' a te lì, dai te, cos'è che diceva, è stato anche diventato famoso per essere entrato nelle grazie di Cristiano Ronaldo, Pinsoglio, quindi deve anche a lui un po' della sua fama. Grazie Marco, buon pranzo.
15: Grazie a voi, buon lavoro, ciao.
2: E cucina bene.
3: Cucina bene, se ci... Tu. Sì. Allora, ragazzi, che foto, quanta foto ci sono arrivate?
2: Le scarpe pure. Le scarpe non le avevamo chieste. Allora,
3: non è proprio il mio genere. Cioè, non è sono Louboutin, per quello che le ha mandate. Non cadrei nell'acquisto proprio di queste. Capisco però che sono molto chic. Molto, molto chic. Poi abbiamo una trippa di calamari da Pablo da Roma.
2: No, clamorosa.
3: Tagliatelle clamorosa con ragù da Marco da Imola. Tutte quelle foto di Paolo che ha mandato prima, perché un compleanno al mare paga un nostro amico che pure è dell'Inter, quindi farlo pagare, bravo.
16: La braccia accesa.
2: Prendi sempre anche una bella bottiglia di vino. Anche Alfredo.
3: Anche due. Mamma mia, Alfredo, ragazzi, ma che cosa stai mangiando? Fasolari, cozze,
2: di tutto, altre scarpe.
3: Ma io mi sento male. Poi c'è un piatto turco, quello lì che abbiamo visto da Luigi da Londra, è un piatto turco.
2: Bello spesso, Bello spesso. È lì col quartino di vino del nostro amico dell'altro giorno, e lì si dorme, dorme, ragazzi.
3: Dopo quello, mannaggia. Poi sono le 7:50, ci dice Giovanni dal Brasile, quindi sta facendo colazione in ufficio e poi si va a produrre. Guarda che bella colazione anche lì, tanta roba.
2: Pazzesca.
3: E poi io non faccio tutta quella colazione.
2: No,
3: ecco, aspetta.
2: Io.
3: Pomodorini ancora? Basilico con i tortiglioni da Marco da Ancona, che ci dice viva Zegrova, tra l'altro.
2: Vabbè, il tortiglione ottimo alla Zegrova, quindi.
3: Fantastico.
2: Il tortiglione alla Zegrova, e poi aspettiamo, ecco, anche il tiramisù di Terry.
3: Di Terry, sì, Terry. Stiamo qui pronti a farci venire l'acquolina in bocca, letteralmente, se sei così brava.
16: Domani su Rodo.
2: Beh, io direi che questa, possiamo dire, no! Che questa sorta di rubrica, guarda, inventata è bellissima.
3: Piace. Sì, perché comunque ci lancia degli spaccati di vita non indifferenti. Chi pranza con delle cose pesantissime e io gli auguro di digerire bene tutto, chi non pranza proprio, chi pranza con una birra. Meraviglioso, Gianni.
2: No, non mi... Ah, Gianni ha mandato... Ah, ok.
3: Il mio, vabbè, pranzo. Gianni,
2: spero, Gianni, che tu abbia messo dentro almeno, non lo so, un po' di pane. Io me lo auguro per te.
3: Un pacchetto di cracker. Un pacchetto di
2: sì,
3: cracker.
2: Qualcosina, buttalo giù. Buttalo giù, che serve sempre, però... Se no, insomma, alla salute. Alla salute di Gianni.
3: Santé, ragazzi. Santé. E noi ce ne...
2: Noi... beh sì, noi andiamo a mangiare. Noi andiamo a mangiare.
3: Tu, io no. Te l'ho detto.
2: Ok.
3: Quindi ho fame. Io se ho fame sono molto cattiva.
2: Ma tanto noi non ci sentiamo più, io non ti scrivo. Fino a stasera non ti scrivo. Arrivo a cena. Va bene. Ciao Giulia.
3: Ciao, domani.
2: Ciao a tutti.
16: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
17: La prima radio sportiva del mondo bianconero
16: che segue la tua squadra.
17: Radio Bianconera,
16: l'unica che conta.
18: Bentrovati dalla redazione.
19: Paura questa mattina sul volo Fly Dubai proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv, atterrato d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. Il quadro è ancora poco chiaro, le ipotesi che si susseguono sono diverse, così come le fonti. Dal litigio tra i due piloti, uno Manita e l'altro Emiratino, al dirottamento, fino al tentato suicidio di uno dei due piloti. Le autorità israeliane sono convinte che si sia trattato di un attacco terroristico. Secondo una testimonianza riportata da Channel 12, il copilota avrebbe accoltellato ripetutamente il comandante e alcuni membri dell'equipaggio insieme ai passeggeri sarebbero riusciti ad aprire con la forza la porta della cabina e mobilizzarlo. Il copilota ha sospettato di aver tentato di far precipitare l'aereo e sotto interrogatorio in Arabia Saudita. Alle indagini partecipa anche Israele.
18: Dopo l'avvertimento trasmesso alla NATO, il portavoce del Cremlino Peskov torna ad avvertire le teste calde in Europa. Una risposta nucleare russa a qualsiasi tentativo di bloccare la regione di Kaliningrad, dice, è prevista dai documenti normativi di Mosca, cioè dalla sua dottrina nucleare. Intanto il presidente ucraino Zelensky fa sapere che 5 persone sono rimaste uccise in Ucraina, tra cui un bambino, e 14 sono rimaste ferite negli attacchi russi della notte.
19: Due nuove tragedie sul lavoro, la prima allo stabilimento Fincantieri di Ancona, dove un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito durante il turno notturno. Per cause ancora in fase di accertamento, una fiammata avrebbe investito i due operai, impiegati in una ditta appaltatrice, che stavano lavorando su una nave all'interno di un capannone. Nel Milanese invece un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale a Casterno, una frazione di Robecco sul Naviglio.
18: Si apre oggi al Tribunale di Ivrea con l'udienza preliminare il procedimento per la strage sul lavoro di Brandizzo nel Torinese, in cui la notte tra il 30 e il 31 agosto 2023 morirono 5 operai della Sigifer, società subappaltatrice di RFI. Le indagini, sviluppatesi nell'arco di 3 anni, hanno portato la Procura piemontese a chiedere rinvio a giudizio delle società RFI, Sigifer e CLF di 21 persone tra dirigenti aziendali e societari. Tra questi figura Giampiero Strisciuglio, ex amministratore delegato di RFI e oggi amministratore delegato del gruppo FS Italiane.
19: Un lunghissimo applauso e una standing ovation con tutti i presenti in piedi hanno accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo ingresso in platea alla Scala di Milano, dove partecipa alla cerimonia per i 120 anni della CGIL. La ringrazio per la sua costante sensibilità e vicinanza alle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, ha detto al capo dello Stato il segretario Landini, aggiungendo: si deve vivere di lavoro, non morire.
18: L'effetto del tetto ai prezzi di benzina e gasolio introdotto da Eni e IP, da domani anche da Kuwait, continua a manifestare i propri effetti sui prezzi medi nazionali, anche se negli ultimi 3 giorni le quotazioni internazionali di benzina e gasolio sono colate a picco. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio del Mimit, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è sceso a 2,111 euro al litro per la benzina e 2,316 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,138 euro al litro per la benzina e 2,345 per il gasolio.
19: È tutto, a più tardi.
16: Abbiamo sempre fame di vittoria.
17: Radio Bianconera è l'unica che conta.
10: cose di calcio.
17: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
20: Ben ritrovati per chi ci ha già seguiti nel corso della rassegna stramba di questa mattina. Questo però è Cose di Calcio versione XL, perché dalle 14 arriverà anche Paolo Rossi. Il sommario: Juve, conti sotto controllo ma con rosso di 66 milioni e costi però operativi calati di 42 milioni. È un aumento di capitale promesso dalla proprietà da 250 milioni. Alla ripresa il Cagliari segna poco, 5 gol, ma la miglior difesa del campionato e dei migliori tre campionati europei. Solo due reti subite. Arbitri, meno falli, meno rigori e poca VAR, col protocollo Orsato.

club degli inviati, perché vedo torte, torte, torte, birre, eccetera, eccetera. Noi invece ci concentriamo. Abbiamo già dato un taglio questa mattina su alcuni argomenti, ne abbiamo parlato con Paolo. Noi non siamo pressapochisti qui a Radio Bianconera. No, ho visto che qualcuno non piaceva magari qualche risposta che è stata data da Camillo, che non ha bisogno di arbitri o difensori. Ma cosa vuol dire? Spiegati meglio. Cioè, cerchiamo di capirci. Vengono dati anche ogni tanto dei pareri, delle opinioni che vi possono trovare in accordo o in disaccordo. E cerchiamo di capire quali sono le ragioni, un po' di tutte, noi proviamo a capire anche le vostre. Cerco di togliere questi primi piatti e allora vi pongo la domanda. Do un saluto anche al regista, alla nostra regia di Roma, con Costantino, che sa già che in questa prima mezz'oretta ci dedicheremo un po' alle faccende di casa. Anzi, spostando un po' l'attenzione, perché l'ho pensata così per oggi. Sappiamo della ripresa degli allenamenti, sappiamo che si sta lavorando individualmente su alcuni concetti e principi. Abbiamo i due portieri, abbiamo recuperato fondamentalmente dal problema al dito, dall'intervento al dito anche Colomouani, che è rimasto a disposizione, non è stata chiamata dalla nazionale anche per l'infortunio, forse non solo per l'infortunio. Abbiamo McKennie che è rimasto a Torino, un affaticamento gestito con buon senso dagli Stati Uniti, lo ha lasciato a casa, agisce con McKennie in mezzo al campo da centrocampista. So che non è un centrocampista, ma i movimenti magari sul quale stanno lavorando è quello di trovare feeling tra i due. Potrebbero, dovrebbero, coloro i quali non sono partiti per le nazionali e hanno qualche chance in più degli altri, di giocare e magari anche assieme con il Cagliari. Quindi due punti di riferimento per la trasferta di Cagliari, non di questa domenica, quella successiva. Poi c'è la difesa, Bremer che ha cambiato il procuratore. Stanno arrivando solo dati positivi su Bremer, ma noi dobbiamo avere la percezione giusta. Stanno arrivando dati positivi perché chiaramente cambi il procuratore e cosa fa? Manda tutte le redazioni, tutti i passi che fa giusti nel giocare palla al piede, di testa, ma un dato significativo, la percezione concreta è che un difensore che stacca molto bene, che difende con le unghie, che imposta poco, ma che là davanti è pericolosissimo. Dico che con Cagliari ritroveremo avversario Mina, giocatore che conosciamo molto bene, quando lo affrontiamo è sempre super, iper attivo e attento, prende il posto, prenderà il posto sicuramente dell'infortunato capitano del Cagliari. Un dato del Cagliari, appunto, è quello che segna 5 reti. Noi ne abbiamo segnate 8, ne abbiamo subite 4. Loro segnano 5, quindi meno rispetto alla Juventus, ma la metà anche di gol subiti rispetto alla Juventus sono pochi, ma di sostanza, quantomeno in questo momento, che li vede attestarsi davanti anche alla Juventus. Dopo 5 giornate, 12 punti, vuol dire la bellezza di 4 vittorie, 3 in trasferta, tra l'altro. Quindi turno casalingo che, se sottovalutano, prendono la rullata, però dipenderà anche dalle nostre condizioni, dal nostro stato psicofisico. Due gol soli subiti, qualcosa dicono sempre. Quando si parla di Serie A, quando non si parla di Serie A, chissà se penalizzeranno, toglieranno i titoli, quanto tempo ci impiegheranno, se quei titoli se li prenderà poi qualche altra squadra di qualche altro campionato abituata a soffiare titoli che non meritano, ma a prenderseli. Ci sto scherzando sopra perché l'ironia è un'arma potente, che in questo programma anche qualcuno non capisce, secondo me, no? No, spiegati meglio. A volte l'ironia serve anche per provare a spiegare quello che è ancora inspiegabile. Tanto per farci capire, i soldi Jonel Kahn li rimette. Bravo, beato lui che li ha. Però
vuol dire anche che ha sbagliato a investire in passato.

0: Esatto, che ha investito male anche nelle persone, anche quelle in cui si fidava di più, che hanno trovato a fianco altri uomini. Ma un dato, quando io vado a rileggere, e ve lo rileggo con molta attenzione, pendenze la Juventus non ne ha, non ne ha. È chiaro che deve pensare a centrare senza se, senza ma, la Champions dell'anno prossimo, giocando malissimo, benissimo, col 3-4-5-6-2, con qualsiasi schema. Deve entrare in Champions, oramai un diktat, altrimenti salta l'allenatore, altrimenti salta questo progetto e altri soldi, magari qualcuno è contento degli avversari sicuramente, ma poco mi interessa degli avversari. Un club solido, risulta questo. Sapete che quando andate in banca per chiedere un mutuo vi dicono: lei è poco credibile, poco affidabile. La Juve invece è un club solido, con un patrimonio di valore superiore a quello di bilancio. Quindi non confrontano il bilancio negativo, questo non ve lo dicono dalle altre parti. Bilancio solido, che ha un valore pesante, perché ha le proprietà e probabilmente consolidando queste proprietà nel breve, preferirà comprare piuttosto che comprare un giocatore e sperperare, ne ha già comprati tanti e sperperati tanti di soldi, trovato un attimino l'equilibrio, non l'equivoco, l'equilibrio, aggiungi la cittadella dello sport per la Next Gen e le Women. Tu hai un club che primeggia in Italia e che si è voluto costruire in quel modo lì. Almeno questo glielo riconoscete a chi sta mettendo a Pantalone che sta mettendo i soldi? Ma sta sbagliando tante altre cose, vero? Ma si è fidato di alcune persone che anche voi, che anche i giornali, amici, nemici, indicavano come i benefattori, i risolutori dei problemi. Mi sembra che se non ci sia poi una strategia vincente, fortunata e oculata, non c'è club che tenga. Quanti soldi abbiamo sperperato noi, quanti ne hanno sperperati anche da altre parti. Fatto un po' il riassunto delle pagine di oggi, pensando un po' al Cagliari, pensando un po' ai bilanci, alla Nation League, a quelli che emergono. Certo che i giornali. Ma ormai vi ho vaccinati tutti, anche quelli che non vogliono vaccinarsi, concettualmente. Certo che se tu hai Caiode che gioca alla Juventus, non ha convinto. Attenzione però, adesso non è che ci devono convincere tutti quelli che stanno giocando, perché 4 giorni prima in nazionale non ci aveva convinto nessuno. Eravamo già lì che sbeffeggiavamo, io compreso, Mancini, quello e quell'altro. Ma attenzione anche, che il calcio mondiale sta un po' scoppiando e stanno facendo scoppiare anche un po' la passione, perché l'interesse sta calando, è fuori discussione, sta calando a casa vostra, sta calando negli ascolti, non sta calando a Radio Bianconera, perché almeno parlate, parliamo, ci confrontiamo, dubitiamo e parliamo anche di arbitri oggi, eh? Nel prossimo blocco avremo invece l'intervento perché nasce una nuova rivista a cui sono molto affezionato perché l'ho già vista, ne parleremo col direttore che è un nostro anche ospite, amico del nostro gruppo perché fa parte del nostro gruppo e parleremo anche di Sportissimo, prendete nota, cercate già sui social, Sportissimo riassumerà con un linguaggio nuovo, fresco, pulito, genuino. Magari con un taglio anche molto sportivo, ma attento, equilibrato anche quando si parla di Juve, perché non è che se vinci sei bravo, se perdi fai male, devi cambiare tutto e ricambiamo allenatore e c'è l'ombra di Conte e poi Caiode l'avevi buttato fuori, magari non valeva o magari in questo momento ci si accontenta o non avevamo visto bene quel profilo. Di Caiode alla Juventus, 4 anni dal 2014 al 2018, se ricordo bene, 2020-2024, non ricordo, confondo con qualche altro giocatore, probabilmente, quindi vi chiedo scusa per questo dato. vado a memoria, non uso l'intelligenza artificiale, non mi segno tutto, dialogo con voi. Non è pressappochismo, perché qualcuno prima, Camillo, aveva pressappochismo. È così. A volte non sai dare risposte a tutto, quindi fatemi scendere a difesa di un gruppo super valido con cui vi confrontate e a cui fate arrivare ogni tanto anche dei concetti un po' che forse neanche a casa vostra riuscirebbero a tradurre praticamente, non per come li esprimete, ci mancherebbe rispetto per tutti, non c'è laurea che tenga, ma astrusi. Ma non è che con la multa, cioè vi faccio degli esempi, la multa che hanno dato alla curva va alla famiglia Mazzola. Cioè, ce ne vuole di fantasia a scrivere una cosa del genere. E tante altre di questo tipo. Può essere tutto, ma può essere tutto in questo mondo, nel mondo del calcio, dove il Manchester City meriterebbe, per quello che ci dicono, la radiazione, ma non capiterà. Si ripulirà e andrà in Champions, perché hanno già detto se si qualifica di suo, noi non gli togliamo la Champions. Il potere fa la differenza, ma poi non conosciamo tutti i dati. Conosciamo invece quello che hanno fatto e fanno e sono convinti, appoggiati anche. Ah, di Caiode, scusate, ogni tanto mi perdo anch'io. Avete ragione. Caiode. Oh. Dopo un po' di tempo ho detto, ma è la Juve che l'ha perso e basta? No, Cresciuto va alla Fiorentina, esordisce con la maglia della Fiorentina, non ci credono e il titolo cosa scrive? Che Caiode è stato rifiutato, Non si sono accorti del nuovo Messi, ma io glielo auguro di essere il Messi della difesa. Lo voglio vedere non contro la Turchia, ma già con la Turchia al ritorno anche magari, Sperando che Montella sia ancora l'allenatore, lo ringraziamo per le gentili concessioni dell'altra sera. Detto questo, non ti scrivono della Fiorentina, non ti scrivono quello che di buono hai fatto, ma va bene così, ma lo dobbiamo sapere noi. E se si deve difendere qualcuno meglio di quanto facciamo noi, perché non siamo i difensori della Juventus, non siamo a libero paga della Juventus, fortunatamente, per essere liberi. Si deve difendere la Juve bene, meglio di tutti noi messi assieme. E non sempre mi sembra che l'abbia fatto questa gestione, quella prima, oppure operazioni che possono portare anche a delle ambiguità. Io guardo il mio orticello. Detto questo, oggi sì voglio parlare di arbitri, ma di regole. Non che hanno agevolato quello, quell'altro, se no diventate gli interisti del 2000, 2002, 2004, 2006. Era sempre solo rigore per loro, era sempre colpa degli altri. Ok? Non mi interessano quei discorsi lì, li conosco, li approfondiamo di fronte agli evidenti errori. Allora io vi chiedo, avendo letto, no? Arbitri, si vantano meno falli, si vantano meno rigori. Ma non è che il merito è loro, Siete d'accordo con me? Cioè, se ce ne sono meno, forse sbagliavate di più prima, VAR o non VAR? Perché io sono convinto che se andassero ancora al VAR, non è il male la Juventus che aiutano, però anche qui emerge che il rigore più netto era quello per la trattenuta, di Kalulu su Rowe contro l'Atalanta. Ben venga. Ma se una volta non mi daranno un rigore così, non ditemi perché non te l'avevo dato prima. Adesso hai capito l'errore. E devi non commettere più quell'errore. Gli arbitri devono correre di più, una questione prospettiva. Facile a dirsi, Orsatino, facile a dirsi. Ma tu riesci ad andare da una parte all'altra del campo ad essere posizionato bene e a non essere indotto all'errore? Non della maglia bianconera o di qualsiasi altro colore, dal fatto che vieni tratto in inganno dal movimento del giocatore. Allora tu devi punire anche le situazioni, quelle critiche, perché non è sempre simulazione, ma i contatti sono contatti. Per Per me è più grave il contatto sul piede che la maglietta, se non è proprio la trattenuta. Quando vai a cinturare un avversario, allora dico, non prendiamoci troppi meriti, perché non li hai, Orsato, non li avete, arbitri, perché siete passati da un eccesso a un altro, ma sempre voi, e c'eri anche tu dentro. Ma lo dico in forma rispettosa e costruttiva. Allora la domanda di oggi è, cosa dovrebbero capire e cambiare gli arbitri? Qual è la cosa che secondo voi sbagliano di più? Non rispondetemi, arbitrare a favore dei cartonati, non dare mai rigore alla Juve. Perché non ne usciamo da questa palude. Chi ha giocato a calcio, chi si sente sportivo, chi è juventino, chi è super partes, chi sa di aver subito dei torti, chi sa anche di essersi avvantaggiato a volte di qualche errore, mi dice concretamente la cosa di cui è stato più colpito da questa nuova gestione. Cioè, togliamo, non VAR, non azzeriamolo, non spegniamolo, non togliamo potere all'arbitro depotenziato, aspettava le decisioni di quello fuori che non vedeva l'ora di vedere qualcosa e di aspettare la chiamata. Rimettiamo al centro la partita, i giocatori, e chiediamo ai giocatori più responsabilità, più correttezza. Voi che cosa chiedereste? 340-5425-324 da questo momento, ogni istante è buono per mandarci un vocale e per rispondere al nostro quesito. Quesito. Qualcuno dice concordo, magari si aggiungerà qualcuno che dice non concordo, io vado avanti e vado a leggere qualche notizia bianco-nera, al di là di quelli che sono i compleanni di qualcuno o meno. Allora, 13 anni, no, Emilio da Padova, Lamine Bah, 13 anni, fenomeno, più di 300 gol, Cina ha mandato la Cremonese in prestito, abbiamo talmente tanti attaccanti, ma dai, direttore, in Spagna erano già in prima squadra, 8 anni, fantastico, boh, no, c'è tanti argomenti. Emilio, e quindi è colpa del sistema Italia, e allora è colpa anche di Carnevali adesso, l'ha mandato via, e non c'è più l'algoritmo, non c'è più Paratici, non c'è più Giuntoli, quindi li fai maturare così. In Italia è ancora così, bastava tenerselo. E Azic? Ma meritano veramente tutti? Se pensi veramente tutti, se tenessi quelli, manderei via questi, abbasserei il monte ingaggi sicuramente, monitori, e poi in base al momento, alle esigenze. Poi se vuoi fare il fiscale c'hai ragione. Cioè, vado a prendere l'Ibegovic, pago così tanto che c'ho magari qualcosa di simile già in casa? Dimmi tu la verità. Investi in questo modo? È un tentativo. Forse pagato tanto in proporzione, ma pagato ancora di più in proporzione con Colomouani. E allora io butterei nella mischia qualche giocattorino della Next Gen e me lo farei andare bene. Cosa ne pensate? Abbiamo qualche vocale prima di chiudere questo primo blocco? Perché poi, sai, allargate il discorso e fate bene. E fate bene. Allora, Emilio, andiamolo a sentire. Mi dicono che ha mandato anche... Lo riconoscono dal numero, non è che facciamo censura. Vai, Emilio, fammi sentire la tua. Sei sull'arbitro ancora meglio.
1: Casa Licina, Mattia Under 18, e abbiamo anche un Under 13 fantastico che ha già segnato 370 gol. No, ma noi mandiamoli in prestito, intanto va bene così. Essendo che, sai, di attaccanti ne abbiamo talmente tanti nella Juve che segnano, certo. Non sappiamo dove metterli tutti questi gol.
0: Emilio, mi ero dimenticato che eri tu da Padova, per me è vero, ci sei solo tu, Emilio, da Padova. No, ho capito il tuo ragionamento, però sai, onestamente più di tanto non so spiegartelo il motivo, però penso che sia giusto anche fare un po' di esperienza parallela alla Juventus. Capisci subito cosa hai dato e cosa potrebbe tornarti. Secondo me, ci scrive Fabio da Foglizzo, quindi da queste parti, ecco, finalmente sulla domanda, ma è colpa mia che l'ho fatta tardi, cosa dovrebbe cambiare nel sistema arbitrale, al di là di quello che direbbero gli interisti, o che dicevano alcuni anni fa, e poi l'hanno fatto diventare verità. Gli arbitri devono avere assolutamente uniformità di giudizio. Purtroppo oggi non è così. Nicola da Montenero di Bisaccia. Allora, intanto salutami Di Pietro. Intanto, visto che ogni tanto passo Vasto, Termoli, Petacciato, Marina, Mare, San Salvo, ogni tanto passa e offrici anche un caffè a noi di Radio Bianconera. Uniformità di giudizio. Ma tu e tua moglie, tu e tuo figlio, tu e tuo nonno, giudicate nello stesso modo lo stesso episodio? Mi togli questa curiosità, io la vedo già a casa mia, un po' difficile. Personalmente sono rimasto sorpreso dal rigore non dato all'Atalanta, ci scrive Riccardo dalle Marche. Aspettavo la chiamata del VAR e non è arrivata. Vedi? Hanno stupito per quello, in quel caso lì. L'altro ha fatto, ho visto io. Comando, io, questa è casa mia. Anch'io mi sono fidato un po' di quello, perché sul campo lo vede meglio. Anche la durata, l'intensità. E avevano quell'accordo lì. Ma attenzione, da adesso in avanti, quelle trattenute lì, anche al limite, voglio il fallo. Perché il rigore è un fallo di prima in area di rigore. È un fallo diretto, la punizione diretta in area di rigore. Non mi dite che poi con Sensao pesa 20 kg in meno rispetto a un altro o si è buttato, che sia chiaro, però hai ragione. Comunque partite con meno interruzioni e meno rigori, farlocchi sono sempre ben accette, però voglio uniformità di giudizio. Così Riccardo dalle Marche, anche qui un altro uniformità. Secondo me giusto non fischiare i piccoli falli e lasciar giocare di più. Il calcio è uno sport di contatto. Bravo, deve passare che il calcio è un gioco di contatto. Se arrivo in ritardo, no, non volevo, no, non l'ho toccato, ho preso prima il pallone. Se mi travolgi, è fallo. Bene. Se mi trattieni la maglia, anche a centrocampo, se non c'è la norma del vantaggio che può andare qualche altro compagno. Chiaro. Ma non perché così si gioca di più, se il fallo non c'è. Se il fallo non c'è, le partite si allungano. Perché altrimenti, se non fischi e il fallo c'è, non hai fatto passi in avanti. Ma hai fatto solo il furbo, non tu, ma la categoria, che vuole difendersi, allargare il petto, ma magari dovrebbe essere molto più umile. Stanno arrivando tanti messaggi, grazie, ancora un po' di spazio, non solo in questa fascia, anche nella prossima, però ci concentreremo sulla Juve, su come la vede il direttore di Sportissimo, ovvero Fabrizio Ponciroli, e poi l'ora successiva, temi economici, bilanci, soldi riguardanti la Juventus e questo aumento di capitale previsto da 250 milioni promesso dalla proprietà con Paolo Rossi nell'edizione odierna di Cose di Calcio XL. A tra pochissimo.
2: Cose di Calcio.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: In fondo sono solo
2: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
8: Cose di calcio.
0: Cose di calcio, cose di calcio. Vi piace l'argomento arbitri, però vi faccio anche complimenti perché l'avete tenuto nel recinto della domanda, ovvero cosa dovrebbe cambiare nella gestione arbitrale? Anche perché, vado a leggervi velocemente prima di chiamare fra 5 minuti circa, lo dico per il nostro regista, il prossimo ospite, con le mie indicazioni finora soltanto 7 errori. Sei sicuro che siano solo 7? Ti sei tenuto un po' basso. Orsato, me ne aspettavo di più, ma quelli che ci sono stati sono di superficialità o posizionamento errato. Cioè, mi vuoi dire che il posizionamento migliorerà a tutti gli effetti, che porterà quasi a zero gli errori? Ma sei un po' un illuso. Messina, nuova mentalità, su questo mi trovo d'accordo. Intanto in Turchia è arrestato il supercapo degli arbitri, cioè per dirvi che l'erba del vicino a volte non è più verde. Il designatore fa il punto sulla mezza rivoluzione. Certo che, bravo, complimenti, tieni duro, non bussare troppo al VAR, non farlo diventare una setta. Come sono cambiate le partite con i precetti che hanno introdotto per dirigere le gare e utilizzare di meno il VAR? Orsato vuole riproporre la prassi della preclusione territoriale. In arrivo il pallone con i sensori che rileveranno i tocchi di mano. E come faranno a decidere se un tocco di mano è quello delle 7:20, se meno un quarto, se ha toccato prima la gamba, se non l'ha toccata? Cioè, mi sembra che a volte vogliamo fare i marziani quando il calcio è molto più semplice. Così lo sto leggendo adesso, a caldo mi viene da dire questo. Ben venga tutta la tecnologia, ma allora facciamo l'arbitrale dall'intelligenza artificiale. Gli dai le immagini in tempo reale, vede 10 milioni di cose più di noi, le analizza più velocemente e vanno tutti a casa. Anche no, grazie. O no, o mi sbaglio. Vado a prendere quelle che sono le indicazioni. Il tempo effettivo in netto aumento e la Serie A aspetta anche il pallone con il microchip. Allora, cosa succede col nuovo indirizzo? Cade un tabù che tanto ha fatto discutere, un altro torna in auge. Marco Guida, nostro miglior arbitro in circolazione, dirigerà presto il Napoli. Ricordate l'intervista, il timore di girare con moglie e figli nel caso avesse diretto i partenopei? Ebbene, ora potrà arbitrare una partita. Ho tagliato, no, eccolo qua. Potrà arbitrare una partita di Allegri del Napoli. Determinante la sezione di appartenenza. Notate che studio approfondito è stato fatto, Torre Annunziata, che non è Napoli. Torre Annunziata non è Napoli e quindi può arbitrare. Quanti soldi abbiamo speso per partorire quest'idea? Quanto tempo abbiamo impiegato per partorire quest'idea? Perché il tabù che Rocchi aveva abolito, gli arbitri della stessa sezione delle squadre non potranno dirigere quelle squadre. Si era messo il dito davanti al naso. Dunque Maresca non farà il Napoli, Doveri, La Penna e Fornò non faranno Roma e Lazio. Allora ci aspettiamo che Mariani, che Di Aprilia, ma Rocchi aveva negato il sì per le due squadre della capitale, Marinelli, Tivoli e Marchetti, Ostia, dirigano Gasperini e Gattuso. Sozza, che di Seregno, Milan e Inter già le fa. Ma non abbiamo troppi arbitri concentrati nella stessa zona? Nello stesso feudo? non li voglio di Torino, di Pinerolo, della Juve. Poi sono tutti un po' Roma, Lazio, Napoli, Milan, Inter. Mi sembra che ce ne siano pochi della Juve, a tutti gli effetti. Ci mancherebbe passione, non è che li devi scegliere che non sanno niente di calcio. Però non mi sembra che siano tutti della stessa zona. A me sembra che osservatori di qua di là siano molto toscani, che siano molti Roma, Perugia, quell'autostrada. Cioè abbiamo un concentramento di personaggi che contano lì, lì, in Rai, a commentare, i tennisti, i nuotatori, le nuotatrici, cioè siamo tutti di quella zona lì, a parte essere tutti molto bravi e competenti, però mi sembra che ci sia poca, cioè magari un guardaline poi arriva da chissà, Sicilia, Trentino o da altre parti. Il malpensante che c'è in me mi fa pensare pensieri positivi come questo. Siamo quasi pronti, però, prima di scoprire la nuova rivista che cambierà anche un po' il nostro modo di leggere e seguire lo sport, sportivamente parlando, andiamo a ascoltare quello che cambiereste, stavo leggendo, Cambiaso da ritrovare, quello che cambiereste voi del settore arbitrale, delle scelte arbitrali, del regolamento, dell'impostazione nella gestione di una partita. Vocali.
8: Buongiorno Antonio, Fausto da Torino. Io credo che l'unica cosa da fare è che di arbitri, del tema arbitri non bisognerebbe parlarne mai, dovrebbe essere vietato su qualunque mezzo di informazione.
0: Censura.
8: Perché da questa questione non se ne uscirà in alcun modo. Del resto adesso la tirata di maglia è evidente, non si poteva vedere perché della Juve, a favore della Juve. Nel caso di un attaccante della Juve si direbbe che però si è lasciato un po' cadere, quindi l'arbitro ha valutato che si è lasciato cadere. L'uniformità di giudizio è impossibile se non ci si fida dell'arbitro. Io credo che se si facesse un sondaggio tra i tifosi della Juve se scegliere o meno di abolire l'argomento arbitri, la stragrande maggioranza dei tifosi della Juve sarebbe d'accordo sul fatto di abolirlo.
0: Allora, potresti aver ragione, no? Il maligno che c'è attorno, che non sono io, ti direbbe la censura, censura, censuri l'argomento arbitro. Monitoriamo anche un po', perché se no, se non c'è controllo in una società piccola, medio, grande, se non c'è controllo nel governo piccolo, grande, medio, se non c'è controllo, scavano una buca nel tuo comune, mettono la sabbia e non lavorano con l'asfalto giusto, non rimettono l'asfalto giusto, quindi e nessuno controlla, e tutto peggiora. Però ho capito il senso del tuo ragionamento, ma per capirne tanti altri, perché io quasi gli faccio una proposta in diretta, lui tanto non mi sta sentendo, il direttore di Sportissimo, ma magari prendere spunto con una rubrica di tutte le cose che potrebbero essere migliorati, ma dette da chi? Dal popolo dello sport, della strada, quello che ama ancora calcio, calcissimo e dintorni. Vero Fabrizio Ponciroli, ovvero direttore? Buongiorno. Aia. Migliorando anche il collegamento telefonico, ma questo dipende da noi.
9: Io mi sento detto perfettamente.
0: Eccoti, non ti sentivo. Buongiorno direttore, ciao Fabrizio.
9: Okay. Ciao, bentrovati a tutti.
0: Ho fatto questa premessa finta, hanno capito tutti che eri già all'ascolto e non capivo la risposta. Buongiorno Dir, come stai? Come stai?
9: Bene. Ma certo.
0: Abusiamo del nostro potere, siamo a casa nostra. Come sta la Juve? Abusiamo di questo potere, su Radio Bianconera ce lo possiamo permettere.
9: Ma sì, dai, la Juve è classico work in progress, non si sa ancora bene dove arriveremo, però qualcosa stiamo costruendo, vediamo se sarà una casa solida o le fondamenta poi traballeranno, però work in progress, dai.
0: Ecco, vedete la forma diplomatica di un giornalista, di un collega, poi ci parlerà anche di questa nuova proposta editoriale, rispetto a ieri. Il nostro chef che mi propone le ricette bianconere a quest'ora è una delle peggiori idee che abbia mai avuto, perché ha riscontro ma mi fa venire anche un appetito pazzesco. Mi ha detto che la Juve è un minestrone, è un minestrone ancora, che non è male il minestrone, dice, però dipende da quello che ci metti dentro, e lui toglierebbe qualche broccolo e qualche un po' di cavolo, perché non si abbinano bene insieme. Al di là che ho riproposto la ricetta del minestrone, cosa c'è dentro il minestrone Juventus secondo te che è un ottimo alimento?
9: Allora, ci sono delle potenzialità notevoli e anche, secondo me, degli ingredienti che possono essere delle sorprese per il palato, tanto per rimanere in tema cucina. Vedo alcuni giocatori che sulla carta potrebbero darci delle soddisfazioni. Alabegovic mi piace parecchio, credo che possa essere un giocatore importante. Continuo a pensare che Kolo Muani, se sfruttato in una determinata maniera, magari spostato a sinistra, possa essere un giocatore che fa la differenza. Con Seisao più passa il tempo e più mi sembra l'uomo che spariglia. Quindi ho delle buone sensazioni, anch'io, ecco, aggiungo anche, vabbè, Nico Gonzalez e Douglas Lewis che dovevano essere via e invece sono rimasti e quindi sono sorprese a prescindere. Però c'è anche altro che mi lascia un po' interdetto. Non ho ancora ben capito cosa? Se la difesa è affidabile o meno, nel senso che non ho capito se Bremer ha dei momenti di defiance dovuti allo stato di forma oppure c'è qualcosa che non funziona. Ho qualche dubbio sugli esterni bassi, devo capire Vicario se può tranquillamente gestire tutta la pressione che avrà addosso, e là davanti il pennellone biondo è un grande punto di domanda. Questi, ti ho fatto una sintesi per dirti cosa mi piace e cosa non mi piace di questo minestrone.
0: E noi la rispettiamo, ovviamente abbiamo messo insieme un po' di contenuti, perché così cerchiamo di capire, ascoltando anche quello che dicono i nostri opinionisti e anche quello che arriva da casa. Senti, quindi con questa definizione sarebbe una Juve da commissariare? O nel tuo work in progress, non a caso, te lo dico, perché poi tratto tutti i temi che penso... di cui qualche rivista dovrà pur parlarne tra poco, no? Onestamente.
9: No, io non credo che siamo a quei livelli, però ecco, credo che le prossime 3, 4, 5 partite ci diranno molto di questa Juve, di questo progetto che è stato messo su carta e anche messo su campo, perché ci sono delle scelte ben precise anche da parte di Spalletti. Io direi che è rimandata la Juventus, nel senso che aspetto 4-5 partite e poi ti dico se bisogna intervenire in maniera pesante oppure si può dar credito ulteriore a Spalletti e soci.
0: Naturalmente facevo riferimento, però non ti ho interrotto, al discorso economico, perché la notizia di oggi, anzi di ieri, è quella della ricapitalizzazione necessaria. Allora, molti tifosi stamattina, da parte di Exor, molti tifosi stamattina, soprattutto gli azionisti, che dicono: io continuo a mettere soldi e dai tempi di Cristiano Ronaldo, l'unica volta che ho ripreso qualcosa nel periodo di Cristiano Ronaldo. Io so anche di una frase topica di molti azionisti che dicono: quello è un atto di fede, un atto di speranza, è un atto così, un regalo, omaggio che fanno i tifosi, gli azionisti alla società. Non è un investimento che può produrre benefit, vitalizi, prepensionamenti, eccetera, perché tutto viene rimacinato, reinvestito sul campo, no? Bene o male, con le scelte giuste o sbagliate. Che cosa ci dimostra però questo? Però c'era una critica, un disappunto da parte dei tifosi, Fabrizio Ponciroli, da parte degli ascoltatori, che dicono: però se mettiamo sempre così tanti soldi e non torniamo a vincere, c'è un problema. Qual è il problema da risolvere?
9: Allora, innanzitutto,
0: nelle prossime 5 partite?
9: No, innanzitutto mi collego a quello che ho detto prima, è ancora un po' presto da questo punto di vista anche economico. Certo è il calcio si è evoluto, il calcio è cambiato, ormai chiunque investe nel calcio lo fa per avere un ritorno, cioè è difficile pensare ai Moratti di un tempo, ai Berlusconi, agli Agnelli anche, che lo facevano per passione e diletto. Adesso se investi, secondo me è anche giusto che tu pensi a un ritorno. Poi bisogna capire cosa si intende per ritorno, perché se è prettamente economico, allora sì, possiamo parlare di crisi all'interno del mondo Juve. Se invece parliamo di un ritorno anche di visibilità, di valore, di altro, magari che ti apre altre porte, no? Allora quello è tutto da valutare e secondo me bisogna avere ancora un po' di pazienza, perché sono stati fatti dei disastri, lo sappiamo, ne abbiamo parlato tante volte nel recente passato, adesso è difficile dire se questo sia un annunciato disastro o un buon progetto in fase embrionale.
0: Che non penso, sono sincero.
9: Ma neanch'io lo penso, però sai, siamo in questo mondo da tantissimo tempo, alla fine noi possiamo avere tutte le sensazioni più belle del mondo, ma se poi in 5 partite fai 3 punti, sei appunto da capo anche per il progetto. Esatto. Io credo che sia un buon progetto. Ne sono convinto, però...
0: Quindi sei fiducioso per il progetto o per le persone che stanno gestendo questo progetto? Perché fra un po' potrebbe mancare un presidente. Per entrambe.
9: No.
0: E quando mancherà un presidente, entrambe. Che cosa ci metteresti?
9: Ci sono mille figure, però secondo me sai che in questo momento forse andrei avanti così. Cioè, in fin dei conti è una squadra costruita da Carnevale in una certa maniera, con un certo modus operandi e avendo una sua identità. È ovvio che una figura, un ex giocatore, chiunque possa avere un senso, però io non andrei a toccare in questo momento troppo. Cioè prima io voglio aspettare, lo so che sembra banale, ma voglio aspettare qualche partita per rendermi conto se mi piace o no questo minestrone, perché se no faccio fatica a dare giudizi definitivi in questo momento. Per adesso ho buone sensazioni, ma è troppo presto.
0: Vedi che ti ho portato sempre sulla cucina, condiziona pazzamè, cioè l'idea più folle che ho avuto in tanti anni di carriera. Ma lei ne ha avuti, dottor Ponciroli, di idee strane che magari qualche editore ha abbracciato con entusiasmo? Secondo me sì, è più di una. L'ultima?
9: L'ultima è Sportissimo, è un po' di tempo che mi balenava questa idea.
0: Fermo, perché ho sentito anche lo spot. Che cos'è l'ultima? Perché intanto stiamo vedendo la prima pagina. Me lo ripeta quello spot?
9: Sportissimo.
0: Con tante S, all'inizio, alla fine, a metà, da tutte le parti. Quindi ricordatevi, andate in edicola, andate sui digital, Sportissimo, e vi arriva praticamente impacchettato a casa. Di cosa si tratta intanto?
9: Ma è un magazine digitale free che puoi scaricare veramente totalmente free su sportissimomagazine.it o sui profili social. È una bella iniziativa obiettivamente, perché va a abbracciare non solo il calcio, che amiamo la follia, ma tutti gli altri sport. Ma davvero, quando dico tutti, sono tutti, perché sì, ok, bello parlare di tennis con Sinner, di Formula 1 con Antonelli, che sono poi i protagonisti della cover, ma poi parliamo anche...
0: Ma la signora è in rosa, l'ho appena mostrata.
9: Ah, sì, c'è anche la Juve. Secondo te non mettevo la Juve? C'è il primo numero, era abbastanza scontato.
0: No,
9: dai.
0: Non si dice, che se no sembra, capito, una cosa fatta in casa. No, la signora in rosa. Lo chiedo alla nostra regia, perché l'abbiamo sfogliata velocemente, quindi come avete sentito la potete trovare, ci dirà il direttore Ponciroli come. Mi vai qualche pagina indietro, lo dico per la mia regia da Roma, azzurro opaco, no ferma, vai oltre, azzurro opaco, c'è, sembra confezionato apposta, perché c'è, Malagò che sta salutando, ma lei ci dà degli scoop, azzurro opaco, con Malagò che saluta, Chiudi, diciamo chiudi, che se no scopriamo chi è il sostituto. Chiudi pure, lo dico alla regia. Sportissimo, rimaniamo qui sulla prima pagina. Bene, e chi per chi vuole ci dirà poi Ponciroli come scaricarla e naturalmente contribuire alla crescita di questo magazine. Fabrizio?
9: Sì, assolutamente. Sportissimomagazine.it, da mobile, da desktop, da device, qualsiasi device scaricabile direttamente, non bisogna iscriversi, non bisogna perdere tempo, tutto free, se te lo leggi, ti diverti, se vuoi mi scrivi e mi dici guarda, farei questo e quest'altro, ma insisto sul fatto che ci sono veramente tutti gli sport, cioè dal subbuteo al padel a qualsiasi cosa vi viene in mente, e questo è anche non solo sport, nel senso ci sono prodotti che testiamo ovviamente con un minimo di attinenza con lo sport, parliamo di moda, parliamo di certificazioni di autografi sportivi, cioè veramente molto molto ampio l'argomento, e questo mi piace perché per fortuna l'editore, come ben sai, è un uomo di ampie vedute.
0: E visto che di sportissimo e ci sono tantissimi sportivissimi ascoltatori, l'invito è quello magari di raccogliere anche le loro proposte. Io te ne ho fatta una, non mi hai dato ancora risposta, quindi resto disoccupato, ma raccogliere quelle che sono un po' le criticità del mondo dello sport, perché noi ce la prendiamo sempre col calcio, poi c'è il calcio anche femminile, poi c'è anche, ci sono anche altri sport, poi si parla di commissariamento, di cose che non vanno, ma ci sono tanti aspetti positivi che funzionano. Poi vedo che è stato commissariata la Federazione Pesi italiana, cioè sembra quasi che una ne facciamo e due
9: abbiamo un po' quel problema,
0: cioè, i problemi ce ne sono, abbiamo quel problema lì, quindi potresti raccogliere anche un po' in una rubrica, al di là delle domande e le risposte del direttore Ponciroli, quelle che possono essere le proposte dei nostri anche radioascoltatori o dei tuoi lettori. Quindi c'è un'email, c'è qualcosa, si può scoprire tutto sulla pagina di sportissimo.it?
9: Sì, trovate tutto, e poi sui social ci potete contattare direttamente e rispondiamo, ma veramente a qualsiasi proposta, criticità, giudizio, ma è giusto così, perché siamo all'inizio e quindi è bello anche interfacciarsi con chi poi ci legge.
0: Quindi, andando su sportissimo.it,
9: sportissimomagazine.it,
0: sportivo magazine, perdonami,
9: sportissimomagazine.it.
0: Bene, si può scaricare la copia gratuita, giusto?
9: Assolutamente, tutto free, tutto gratuito, senza doversi iscrivere.
0: Quindi magari troverete il prossimo titolo, sarà quello che avrete proposto magari voi ascoltatori di Radio Bianconera. Però sottolineatelo al direttore, io ascolto Radio Bianconera, sono juventino e magari vi fa un titolo, una prima pagina prima o poi per il vostro compleanno. Direttore Ponch, amico mio, direttore di Sportissimo e magazine.it, grazie e complimenti per l'idea. Noi la seguiremo e magari ogni mese ci presenterai un po' il tema più caldo dell'ultimo mese. Il prossimo sai qual è? Il commissariamento della FIGC, la Juve che va molto bene in Europa League e la nazionale che, se le cose vanno in un certo modo, continua così, altrimenti cambia anche allenatore. Mi dirai quante ne ho sbagliate.
9: Secondo me non tante, però vediamo.
0: Però vediamo. Leggete e seguite Radio Bianconera, leggete e seguite sportissimomagazine.it. Potete già scaricarlo da adesso, giusto? Gratuitamente.
9: Sì, assolutamente. Sì,
0: e allora fatelo, così il direttore va a vedere e noi guadagniamo like/caffè. Ciao Ponch, ciao Ponciroli, ciao direttore, alla prossima.
9: Grazie, ciao
0: bello,
9: a tutti.
0: Bello. Siamo arrivati anche alle 14, è arrivato anche Manuel, è pronto anche Paolo Rossi, si continua con Cose di Calcio XL. Se ho capito bene, Paolo vi chiederà di contribuire non gratuitamente ai 250 milioni che sta mettendo la famiglia, la proprietà, nelle casse della Juventus, ma non per fare mercato, per saldare il conto e anche di scelte sbagliate della stessa proprietà e non solo. Noi ci ritroviamo domani mattina, ci sarà di nuovo Claudio Zuliani che avrà recuperato dal problema al dente, e poi alle 13 ritorniamo con l'appuntamento di Cose di Calcio XL, la trasmissione allungata e allargata con Antonio Paolino e Paolo Rossi dall'1 alle 4. Ciao, a domani, adesso Paolo Rossi.
10: Cose di Calcio.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Radio Bianconera
11: è l'unica che conta.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
14: Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, io sono Paolo Rossi, oggi giornata nella quale affronteremo tanti temi, perché chiaramente con la pausa per le nazionali c'è la possibilità anche di spaziare un po' oltre quella che è la cronaca pura. Intanto io credo che questa pausa delle nazionali però stia dando ulteriormente notizie sul valore delle squadre e dei giocatori, nel senso che stavo guardando ieri, io non ho visto nessuna partita, stavo guardando gli highlights di Spagna-Croazia e quando vedi una squadra come la Spagna, che giustamente è campione del mondo, quando vedi giocatori come Lamine Yamal, ti rendi conto che questo sport ha ancora dei livelli di eccellenza notevole che noi purtroppo, dico purtroppo, ma capisco anche le ragioni, un po' abbiamo dimenticato di confrontarci. Perché il livello è veramente molto molto superiore. Ma non è di questo naturalmente che voglio parlare, questa era la mia prima impressione. Io voglio parlare di due temi. Uno l'abbiamo già affrontato ieri, quando abbiamo fatto le previsioni rispetto al CDA, che poi ha dato le sue risultanze, oggi ne parleremo, con i numeri. Abbiamo fatto delle ipotesi sul presidente e devo dire, mi sembra di capire che non ci sono state notizie in questo senso, ma non ci sono state, dico anche solo, non solo notizie, ma anche rumors sensati. Io non ritengo sensato, e spiegherò il perché, l'idea di General Khan, che infatti è stata smentita, perché io sono molto aperto, devo dire che, come ben sapete, non amo le idee preconfezionate, che hanno a volte invece ovviamente dei fondamenti molto solidi. Non amo neanche particolarmente soffermarmi sempre solo sulle tradizioni, per cui io sono aperto a ogni novità, ma questa mi sembrerebbe fuori luogo, nel senso che credo che Ginevra Elkann sia una regista di cinema, tra l'altro anche discretamente capace dal mio punto di vista, nel senso che i suoi film qualcuno l'ho visto e non mi sono dispiaciuto proprio per niente, ma che a meno che la Juve decida di fare un'operazione totalmente rivoluzionaria, di cui io in questo momento faticherei a capirne le ragioni, mi sembra una boutade giornalistica, francamente, che poi magari avrà delle sue ragioni di essere. Io non discuto mai, i colleghi che sparano certe notizie avranno delle fonti o crederanno certi tipi di percorsi. Io penso che la Juventus un presidente ce l'abbia, se decide di cambiarlo evidentemente lo fai con una ragione, e ieri ne abbiamo parlato delle candidature di ex giocatori possibili, del Piero su tutti, abbiamo parlato di Carnevali come di una soluzione interna, insomma abbiamo parlato del ritorno di Andragnelli, io ho espresso quali sono le mie perplessità rispetto a questo, e ne abbiamo discusso ed è stato anche molto piacevole. Tra l'altro l'abbiamo fatto insieme a voi proprio con il Let's Goal. Io credo oggettivamente che un conto è cercare il nuovo, un conto è fare ipotesi un po' campate per aria. Quindi, però, se oggi in qualche maniera qualcuno di voi vuole intervenire col solito numero di telefono 340-5425-324 con vocali o messaggi e anche con il Let's Goal, che opportunamente il puntualissimo Manuel, avessimo in regia Manuel, noi ce l'abbiamo un Manuel regista, anche se adesso è fermo, ma avesse un Manuel in regia, io credo che la Juve avrebbe grandi prospettive di crescita col nostro Manuel. Dicevo, Let's Go, sapete come funziona, ci mandate la vostra disponibilità, la vostra voglia di intervenire in diretta e noi vi richiamiamo, Manuel vi richiama e possiamo fare un dialogo insieme. Dicevo, questo può essere un tema, ma il tema che io vi voglio chiedere, ieri ne abbiamo un po' accennato, no? E vi ho chiesto così, poteva sembrare una domanda strana, come vi sentite? Ecco, io vi chiedo adesso, in questa pausa lunga, adesso siamo a metà, manca ancora tanto per rivedere la Juve in campo, vi chiedo se in questo momento vi chiamasse la Juve e vi dicesse: senti, mi dici tu, dal tuo punto di vista di tifoso, qual è per te il problema principale di questa squadra o di questa società, se volete, allargare il discorso, e contemporaneamente però qual è il motivo che invece ti fa pensare bene? Perché vedete, io credo che siamo in un momento della stagione, dopo 5 partite, in cui veramente il bicchiere è a metà. Cioè, non possiamo definirlo né pieno né vuoto, perché la sensazione che si ha e che abbiamo maturato, per la verità, anche nel corso della lunga estate di mercato, del precampionato, è che la Juve ha sicuramente dei limiti di organico, dei limiti regalati purtroppo da quello che è successo l'anno scorso, quindi dei limiti, li vogliamo definire, di affidabilità. Cioè, quanti di noi sono certi che la Juve non vada incontro poi a difficoltà? Dei limiti, se volete, anche nuovi, nel senso che noi l'anno scorso abbiamo assistito a partite in cui abbiamo fatto molta, molta fatica, ma poi non erano partite, erano partite vuote, non partite piene di follia come è stata quella di Sassuolo. Quindi questa è la parte vuota, ma la parte piena è l'ultima settimana, il fatto che la Juve abbia una squadra che ha tanti interpreti che segnano, il fatto che alcuni dei giocatori, e non pochi, emarginati, che sembravano sul mercato, che sembravano ormai fuori posto alla Juve, abbiano dato una risposta molto positiva e anzi oggi sembrano quasi dei trascinatori. Insomma, ci sono degli elementi negativi e degli elementi positivi. E io vi chiedo, in questo momento, quindi quando manca ancora 10 giorni, siamo esattamente a metà della pausa nazionale, però la prossima settimana, ovviamente, con la chiusura delle partite delle nazionali, l'Italia giocherà ancora venerdì e poi lunedì con la Turchia, ci avvicineremo in maniera considerevole alla gara con il Cagliari, quindi si alimenterà il dibattito, le condizioni dei giocatori, eccetera eccetera, e vedremo che cosa avremo da dire. Ma in questo momento, se voi appunto veniste chiamati dalla Juve per un sondaggio al tifo, cosa mi direste rispetto al problema e alla risorsa? Definiamola così, mi interessa, poi ognuno di voi naturalmente può esprimersi anche liberamente. Vedo che già arrivano dei vocali e quindi andiamo a sentirli. Parte ma non parte. Parte.
12: Buongiorno Radio Bianconera. Allora, io vorrei 3 aggettivi da te, uno per Zoff, uno per Buffon e uno per Angelo Peruzzi, per sapere la loro grandezza. Gianni da Cani Gattico.
14: Allora, in un caso non so se sarò limitato un aggettivo, però ci provo. Allora parto da Zoff. Zoff ed è un aggettivo che venne usato da dal grande scrittore, giornalista che ha seguito per molti anni la Juventus sulla stampa, ovvero Arpino, che disse: Zoff è un monumento mobile. Che cosa intendo dire? Intendo dire che Zoff è stato un'istituzione nella Juventus. Lui dava questo tipo di connotazione alla Juventus.

0: quindi un portiere che di fronte al problema trovava una risposta anche istintiva, pur essendo un portiere costruito tecnicamente, perché poi Peruzzi nei fondamentali era molto bravo. E per Buffon non riesco a non dire il più grande di tutti, ma io, attenzione, vi dico che allargo persino il concetto. Cioè, non solo ritengo il più grande di tutti in porta, non solo ritengo il più grande di tutti nel calcio, nel senso che lui ha avuto anche una carriera pazzesca, lunghissima, iniziata da giovanissimo e finita da anziano, ma uno dei più grandi di tutti nello sport. Cioè, Buffon ha veramente attraversato le epoche. E io sono convinto che per il suo talento, per la sua passione, per la sua applicazione, Buffon sarebbe stato grandissimo un po' in tutti gli sport. Cioè, un po' quello che si dice di Sinner, per intenderci, no? Che ha scelto il tennis, ma se fosse stato uno sciatore, magari avremmo avuto il più grande sciatore della storia italiana. Ecco, io credo che Buffon, che tra l'altro arrivava da una famiglia di sportivi a tutti i livelli, padre, madre, sorelle, sarebbe stato un grandissimo sportivo comunque. Quindi per me Buffon è fuori classifica. E battere Zoff, guardate che non era facile. Tra l'altro in due sono entrambi unificati dal fatto che in periodi molto diversi hanno fatto il record di imbattibilità. Zoff nel 73 e Buffon nel 2016. In mezzo c'è stato il milanista Sebastiano Rossi, appunto battuto da Gigi Buffon. Andiamo a sentire un altro vocale.
1: Ciao Paolo, sul discorso presidente sposo il tuo pensiero. A prescindere che il presidente, l'ultimo presidente, aveva una funzione più rappresentativa che operativa, i presidenti come Boniperti o Agnelli, Chiusano, quelli dopo Andrea non ci sono più visti. Quindi se deve arrivare un presidente, che sia un presidente operativo, un presidente che si fa sentire, altrimenti va bene anche Ferrero per fare quello che fa Ferrero, o prendere un altro per mettere a fare quello che fa Ferrero ora non cambierebbe nulla. Quindi Del Piero, sì, ok, Del Piero è bravo a fare gli spot, è bravo a fare il Democristiano, anche se io lo amo come giocatore, come tifoso della Juventus. Bisogna poi vederlo in un contesto diverso da quello che è la pubblicità della linea telefonica o dell'uccellino dell'acqua. Ok, questo è il mio pensiero. Ciao Paolo, grazie di tutto e grazie a tutti i tifosi.
0: Grazie a te per il contributo. Hai centrato il tema, nel senso che... Allora, io penso che un presidente comunque non abbia mai solo una presenza... una funzione rappresentativa, cioè, per intenderci, se Ferrero, che sentiamo parlare molto poco, è presidente della Juve perché evidentemente da presidente c'era bisogno di un uomo molto attento ai conti. Ferrero arriva da quel mondo lì, è commercialista da famiglia, quindi io credo che in questa fase sia stato scelto un presidente che, più che avere un'idea di sviluppo della società, cercasse di arrivare a questa attraverso la razionalizzazione dei conti. Cioè, per intenderci, io penso che se John Elkann arriva all'aumento di capitale, magari anche perché Ferrero gli va a raccontare delle cose. Poi, indubbiamente, un presidente a tutto tondo, credo che tra l'altro Boniperti e Andrea Agnelli, che siano stati i due presidenti intanto più di lunga durata, ma soprattutto di legati a un progetto e a una storia particolare, se volete. Cioè, Boniperti, in un calcio molto più povero di quello di oggi, molto meno mediatico, non internazionalizzato e globale come quello di oggi, Boniperti, da ex calciatore e da dirigente, perché Boniperti, prima di arrivare alla presidenza, fa il dirigente per tantissimi anni, sviluppa una squadra che è in grado, attraverso gli opportuni rinnovamenti, di stare per 15 anni ai vertici. Nostro primo titolo con Boniperti è del 72, nostro ultimo titolo è dell'86. Insomma, un ciclo, direi, discreto, dal 72.